0: sofferenza, ecco, ma di fase di studio sei in questo momento, sempre sullo 0-0 qui al Franchi.
1: Sì, sì, insomma, la Fiorentina che comunque l'abbiamo detto ha cambiato 7 undicesimi rispetto alla partita contro il Venezia e soprattutto ha cambiato 3 difensori su 4. Ecco Tommaso, ti porto su questo. Io avrei dato continuità alla difesa proprio per la fase difensiva di cui abbiamo parlato spesso anche negli ultimi giorni e anche dopo la partita contro il Venezia, per la Fiorentina sì, ha vinto ma comunque ha concesso tanto alla squadra di Stroppa, quindi cambiarne 3 su 4 ti convince Tommaso?
0: Hai ragione, è sempre rischioso perché poi in difesa prima trovi l'assetto definitivo, meglio è, tanto più per i centrali, che se ci pensi dall'inizio della stagione, ora Benevento non mi viene in mente, però le tre di campionato avevi sempre cambiato, a Venezia hai dato una minima continuità a Dragusin e Ranieri, stasera fai Dragusin Pogrešić, però può darsi anche che queste gare che Vanoli affronta prima della sosta, insomma, per lui siano ancora utili a capire, a sperimentare, a vedere il materiale che ha in mano. Intanto c'è Massantuono che carica il sinistro appena al limite dell'area di rigore, pallone ribattuto e prova a partire il contropiede il Pisa, c'è poi un errore in disimpegno da parte di Pogrešić, per fortuna non ne approfitta Loyola. Fiorentina che insomma sta un po' mancando anche degli appoggi, ma tutto sommato non ha rischiato nulla fino ad ora. Certo che il Pisa si difende bene e noi stiamo un po' sbattendo proprio al limite dell'area di rigore contro la diga che ha alzato il tecnico bianco. Vediamo ancora Massantuono che ricama col sinistro e poi cambia versante andando proprio da Gnonto, cioè la sovrapposizione di Valdepeñas sulla corsia sinistra, quella mancina dove ricordiamo la catena è composta da Valdepeñas e Gnonto, Valdepeñas dietro, Gnonto davanti, quindi Gnonto è sulla sinistra, ricordiamo che è la catena mancina dove dietro c'è Valdepeñas e davanti c'è Gnonto, questa per capire, ricordiamo che è la fascia mancina, così tutti gli ascoltatori stasera sono più sereni.
1: No, guarda,
0: esatto. No, perché no, sai, capito?
1: Ora è per maloso,
0: siccome
1: ora
0: siccome una volta tutti lì.
1: Sempre malosito, via. Sempre malosito.
0: No, fate, dai, voglio dire. Beh. Noi che sbagliamo e fraintendiamo,
1: No, sei impermalosito, poverino Tommaso. Ma davvero hai bisogno che ti lasciamo 5 minuti per bere un bicchiere d'acqua? O ce la fai a continuare?
0: Guarda, bevo lo stesso. 5 minuti e passo e accenda un cicchino.
1: Temperatura, come siamo messi?
0: Odiosa.
1: Odiosa che
0: vedo 24 gradi vedo sul telefono, io venire a piedi ho patito caldo, quasi avvertito una sudorazione eccessiva, insostenibile, quindi sarebbe il caso che la sera tornasse anche il frescolino, quello del mattino e dà il brividino, finalmente alzarsi la mattina è meraviglioso, vero Chiara?
2: Un freddo stamani.
0: Bellissimo.
1: È entrata in redazione la Chiara stasera definendo ma che freddo fa qui dentro. Benissimo.
2: Apprezzo anche la censura che hai applicato alla mia esclamazione.
1: Mi facendo ok Tonelli, abbiamo Gianna Attasio, ciao Andrea.
3: Ciao, ciao, buonasera.
1: Ti abbiamo sentito scatenato Andrea, scatenato.
3: Ma no, nel senso che
1: ce l'avevi con Dragusin che non ha dato la palla.
3: No. Non
1: dalla prima, punto, dalla no. Prima. Noi abbiamo scritto tutto.
3: Sì, ma con lui o con altri, insomma, per carità, la Fiorentina sta giocando benino. È chiaro che questo è un frullatore di squadra, cioè nel senso c'è un po' di tutti in questo 11 di partenza, quindi è impossibile che gli automatismi siano perfetti. Mi sembra sia una formazione che difetta e questa cosa l'ho già vista a Venezia. Un po' troppa leziosità, cioè devi andare dritto per dritto, devi andare in porta, non puoi fare i tolti di tacco, i giochettini al limite dell'area, devi tirare, devi andare in porta, devi andare col pallone in porta. Poi, per l'amor di Dio, sto vedendo anche cose buone, sto vedendo un ottimo Hondur, per esempio, sta recuperando un sacco di palloni, secondo me Ulahi sta facendo una gara dignitosa, ma Massantuono purtroppo sta facendo vedere di avere 19 anni, perché dopo i 3 gol di Venezia sta ricadendo, secondo me, nella posso dirti, nel contraccolpo della notorietà, mettiamola in questa maniera, perché insomma quel giallo dopo 5 minuti che da vendetta. Per il resto, insomma, Fiorentina è più forte del Pisa, ma deve stare attenta, perché prima João Mario ha fatto una cosa orribile. João Mario ora si è preso un altro tunnel da Rao, no, proprio adesso, sotto la mia postazione, lo sta facendo veramente nero.
1: Benissimo.
3: E quindi deve svegliarsi molto il portoghese, deve svegliarsi moltissimo per quanto mi riguarda.
1: Sì, sì, pensa se che secondo Tommaso Loreto il giallo a Mastantuono era sacrosanto, caro il mio Andrea.
3: E invece non c'era, era diventato?
1: Ma no, non c'era, non l'hai detto anche te adesso.
3: No, io non ho detto se c'era o non c'era. Io ho commentato che in un inizio di partita dove lui vuole un po' troppo strappare, mi sembra, è andato un po' lungo nel provare a recuperare il pallone. Poi lì puoi darlo o non darlo il giallo. Il fallo mi sembrava ci fosse.
1: Ma guarda, lo tocca. Non è così clamoroso, l'abbiamo anche rivisto, non è così clamoroso. Cioè il giallo dopo 5 minuti se lo poteva veramente risparmiare, ti dico la verità. Comunque Andrea, da chi ti aspettavi qualcosa di più in questi primi 25 minuti scarsi?
3: Aspetta, perché non ti ho sentito, perché c'è una bordata di fissi pazzesca, perché João Mario è stato steso al limite dell'area, sembrava si potesse stare la punizione, invece l'arbitro ha deciso di non darla. Ora c'è il Franchi, l'ho sentito, è molto arrabbiato con Marinelli. Che cosa mi hai chiesto, Lorenzo?
1: Scusami, no, ti ho chiesto da chi ti aspettavi qualcosa in più in questi primi 25 minuti della Fiorentina.
3: Ma francamente da Mastantuono, solo perché avevo detto che se ripeteva la prova di Venezia poteva vincerla da solo. Per il resto da Gnonto, ragazzi, Gnonto è il nulla mischiato al niente.
1: Benissimo, a posto.
3: Non so se per la sua struttura fisica, che è dato altro tunnel di Rao, stavolta ai danni di Dragusin, si sta facendo nero Rao, e non so se per la sua struttura fisica lillipuziana, mentre adesso va a fare un buon salvataggio di testa, tra l'altro. Però mi sembra un giocatore che ha poco da dire in questa Fiorentina per il momento. Cioè io sono convinto che poi in Tranchie il secondo tempo cambierà la musica, perché insomma la Fiorentina ha bisogno di velocità e di qualità, e lui non ha nemmeno quella, non ha nemmeno la velocità. Quindi,
1: però non so Andrea,
3: se
1: lo so mica, sai, ora prevedendo dei cambi, ancora siamo in alto mare, chiaramente manca ancora tanto, ma per come la posso pensare io vedrei più un fuori Mastantuono dentro Ngie e cambio fascia di Gnonto che viene di qua, insomma viene a destra esatto, e Ngie a sinistra, perché Mastantuono fargliela far tutta secondo me oggi non gliela fa far tutta,
3: no,
1: appunto.
3: No, è vero, assolutamente sì. Comunque ci sono animi caldi al Franchi, perché tra la decisione dell'arbitro e il Pisa che ora ha preso un po' di coraggio, c'è un po' di animi caldi, sì, assolutamente. E per il resto, per carità, non arrischiamo nulla, non riusciamo a dire, però non ha nemmeno creato molto fondamentalmente, ecco, quindi mi aspettavo un po' di più. Ecco, Ragnonto fa una buona chiusura difensiva e tra l'altro permette alla Viola di non prendere di andare l'angolo attivo, ma di prendere la rimessa al fondo. Però no, là davanti bisogna cambiare marcia, perché a me sta facendo il centrocampo. Brescianini è piantato per terra, cioè lo vedo molto in ritardo di condizione, sicuramente a un passo diverso rispetto a Ulai e a Andurre, che mi stanno piacendo entrambi abbastanza. Dietro Benino, parte João Mario che si è fatto bere un paio di volte da Rao, però là davanti bisogna cambiare marcia, ragazzi, bisogna far gol al Pisa, bisogna metterla subito in discesa, perché poi queste partite di Coppa Italia sono meschine,
1: sì,
3: perché
1: sì.
3: Al 90esimo vai ai rigori e rischi di volare fuori, insomma qua bisogna invece fare una cosa molto diversa, bisogna vincerla sui 90 minuti e andare avanti senza problemi. Poi per carità, ripeto, è già questi primi 30 minuti scarsi sono già meglio dei 30 minuti di qualsiasi partita con Grosso in panchina, per l'amor di Dio, però insomma
1: vediamo insomma quello che succederà. Intanto grazie Andrea, a dopo.
3: A voi, ciao.
2: A dopo.
1: Tommaso,
0: c'è stato un tentativo di tiro di João Mario poco convinto, peraltro il pallone era stato sporcato dentro l'area anche da Pellegrino, nessun problema per il portiere del Pisa per andare poi a recuperare questa palla vagante dentro l'area di rigore. 27:50 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Fiorentina e Pisa, pochissime occasioni da rete da una parte e dall'altra, volendo la conclusione da posizione migliore è del Pisa con Piccinini, dopo che Rao aveva saltato con un tunnel secco su Aumario, e quella è stata l'opportunità del Pisa. La Fiorentina in realtà non è mai stata fino ad ora pericolosa dentro l'area di rigore avversaria. Sono più o meno d'accordo con tutte le valutazioni di Andrea, ci manca un po' di inventiva lì in mezzo al campo, anche perché poi Ulai corre moltissimo, però è un po' meno chiaramente geometra, ecco, rispetto a Fagioli e alle sue imbucate per vie centrali.
1: C'è la notizia della serata,
2: la vuoi dare te?
0: Io la so.
1: C'è la notizia della serata.
0: Dice Dimitri Conti è già a fare i caroselli al piazzale.
1: Te lo immagini poi l'accoppiata Sartori-Palladino? Siamo a posto.
0: Poi prosegue questa sorta di Palladino che arriva sulle macerie di quel che lascia Italiano, perché poi tedesco anche lui, voglio dire, ci ha capito poco.
1: Italiano, ricordiamolo, passato anche dall'Atalanta prima di Palladino, come ci ha giustamente detto Tommaso Loreto poco fa, le macerie lasciate da Italiano. Sto scherzando chiaramente. Comunque tedesco praticamente esonerato dal Bologna, che non aspetterà neanche la sosta per le nazionali, ci ha capito il giusto, anzi forse meno del giusto, un punto in quattro partite. E adesso sta per iniziare l'era Palladino a Bologna con l'ex allenatore della Fiorentina, che prenderà il posto del tedesco nato in Italia mentre Italiano è nato in Germania. Questa
0: c'è Rao, il tentativo è De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno, però è ancora al palo, Pisa, sai, ad arrivare al tiro, sì, forse palo, forse esterno della rete, fatto sta che è rimessa dal fondo, quindi De Gea non ci ha messo le mani, palo esterno, e questo Rao si sta dando parecchio da fare, e comunque è il secondo tentativo del Pisa rispetto alla Fiorentina, che fino ad ora praticamente al tiro non c'è arrivato.
1: Senti, ti faccio una domanda, secondo te, un po' marzulliana, secondo te ci ha capito meno Domenico Tedesco al Bologna o ci sta capendo meno João Mario con Rao?
0: Tedesco, perché comunque ha avuto più tempo. João Mario è a 30 minuti, Tedesco però è da inizio luglio, no?
1: Sì, però gliene sta facendo vedere tutti i colori, il buon Rao.
0: Sto Rao
1: si è già preso due tunnel, sì. E anche ora è andata al tiro lasciandolo lì, insomma, un buon Rao, un buon giocatore questo Rao.
0: Si sta mettendo in mostra, sì. Adesso proprio João Mario ha spazio, soprattutto a Mastantuono davanti, lo serve. Mastantuono si accentra, lo scarico per Dur che sbaglia il controllo, poi prova a servire in qualche modo e ci riesce João Mario, traversone dalla destra, troppo basso, non ha problemi canestrelli a rinviare, ma la Fiorentina può restare in zona d'attacco. Qui João Mario ha crossato Maluccio, però per nostra fortuna il centrale ha rinviato direttamente il fallo laterale, e quindi possiamo restare ancora in proiezione offensiva proprio con João Mario che rimette il pallone con le mani, troppo alto per Dur, e quindi Caracciolo alza questo campanile che la Fiorentina prova a recuperare, prima con Ulai, poi con João Mario, ma quest'ultimo ha commesso fallo proprio ai danni di Rao, che era tornato a dar mano alla linea difensiva. Calcio di punizione a favore del Pisa, si arrabbia il parterre di tribuna. 32 minuti nel corso del primo tempo, risultato che non cambia, sono sempre fermi sullo 0-0.
1: Allora, la partita è abbastanza noiosa.
0: Di tribuna, 32 minuti nel corso del primo tempo, risultato che non cambia, sono sempre fermi sullo 0-0.
1: Allora, la partita è abbastanza noiosa e noi ravviviamo la serata chiamando in causa Dimitri.
0: Aspetta, perché in grande esclusiva ti do i nomi di chi ha cominciato il riscaldamento, e sono Gie, Beto, Dodò e Vieri. Bene. Questo in esclusiva, Cristian, per i nostri teleradioascoltatori, vi possiamo segnalare grazie ai potenti mezzi visivi di chi vi parla dal Franchi, che sono questi quattro elementi che si stanno scaldando.
1: Però teleradio, web anche.
0: Esatto, quindi, teleradio, web utenti.

0: ascoltatori.
1: Gian Nattasio sempre più infuriato per questa gestione.
2: Ma anche da casa, Gian
1: Mario
2: sono arrabbiatissimi.
0: Con Gian Mario.
1: Stasera le fa lui le facelle. Voglio vedere quanto gli dà.
2: Con Gian Mario.
0: Beh.
1: Voglio vedere quanto darà Gian Mario allora, Andrea. Tra l'altro ha fatto controfallo.
0: Sì, sì.
1: Controfallo di Gian Mario.
0: Ti rifaccio la domanda, poi andiamo da Dimitri. Ti rifaccio la domanda, Tommaso, vediamo se cambi idea. Ci ha capito meno Domenico Tedesco al Bologna o Joao Mario con Rao?
1: Tedesco, perché è da lì da luglio.
0: Anche dopo il controfallo. Controfallo, gioca a calcio da quando ha 5 anni, ha fatto controfallo. Va bene, comunque. Ciao Dimitri.
3: Buonasera, com'era quel coro? La mia vita te la dedico, no?
0: Certo.
1: Senti, senti come gode.
0: Allora, senti.
3: Ma questa partita è un accessorio, io sono già con la testa al lunedì, ragazzi, con il direttore Tommaso Loreto, con Raffi.
1: Oi, non ce la fo.
0: Allora, guarda, io ti dico una cosa. Sono preoccupatissimo dal riscatto di Piccoli. Secondo me Piccoli non verrà riscattato, caro Tommaso, perché Bologna con questa scelta, dopo il mercato catastrofico di Sartori e dopo la scelta sciagurata di affidarsi a uno dei peggiori allenatori italiani, rischia di andare in Serie B e quindi Piccoli tornerà a Firenze, te lo dice Lorenzo.
3: Serie B non c'è andato neanche con Dani Mota e Juric.
1: Intanto ragazzi, intanto giallo per lo Iola, rude l'intervento su Mastantuono che aveva provato ad andarsene palla al piede, ci sta assolutamente il giallo, si lamenta lo Iola ma il giallo c'era tutto.
0: Ha preso un giallo dopo 5 minuti Mastantuono, è chiaro che fai un fallo mentre se ne sta andando e te lo becchi il giallo, caro lo Iola. Dimitri, vai, sfogati.
3: Sì, dai, parliamo un po' della partita, a parte il Bologna, insomma, poi vediamo quanti gol fanno Dobbic e Piccoli, perché se dice non lo riscattano, io invece ho paura che Piccoli segni più di qualcuno di nostra conoscenza. Detto questo, penso che gli esaltati di Venezia stasera siano di nuovo riscesi a terra. Chi ci ha ascoltato ieri sera sa che insomma io e Tommaso Loreto abbiamo raccontato di una Fiorentina diversa, ma non quella che raccontavano i folli dell'estate, quindi che chissà chi arriva secondo, perché prima ci arriva la Fiorentina e stasera stiamo tornando un pochino sulla terra. Perché dico questo? Perché non c'è stato un grande turnover per questa partita di Coppa contro il Pisa. È chiaro che l'avversario e il momento della competizione forse circostanzialmente non si fanno spingere al 110%, però evidentemente c'è ancora da lavorare per Manoli su alcuni singoli. Per esempio questo Benino Dragusin, che ci mancherebbe, insomma, in squadra di Serie B, mentre registriamo che Joao Mario fa fatica anche contro una squadra di Serie B, per cui anche qui chiedo conto, tutti azzeccati, se sarà.
1: Allora ragazzi, c'è stata una triangolazione tra Gnonto e Brescianini, il triangolo chiuso da Brescianini per Gnonto che poi dentro l'area di rigore è finito a terra, qualche dubbio forse può anche restare, fatto sta che per l'arbitro non c'è stato niente, ha subito fatto segno a Gnonto di rialzarsi, però lascio anche a voi la valutazione adesso con il rallenti su questa situazione di Gnonto che finisce a terra dentro l'area di rigore.
0: Io ti dico, si può anche dare, perché insomma l'intreccio piede di Gnonto sulla gamba del difensore del Pisa c'è.
2: A casa sono divisi, c'è chi ci scrive non è rigore, c'è chi come Iuri ci scrive l'arbitro non ci sta capendo nulla. Comunque,
3: ma però col nuovo metro non
0: è il nuovo metro, però
3: questo non è rigore, questo, anche perché ormai per dare un rigore bisogna
0: sparare, sì.
3: Ma proprio non sparare, basta sparare e farsi vedere, perché se spari di nascosto da dietro un cumulo di terra probabilmente
0: sì, sparare
2: c'è,
0: prende.
2: Chi come Andrea ci scrive addirittura è fallo di Gnonto.
0: Benissimo.
2: E invece allora, Daniele, dire... l'autista, era rigore, ma che aspetta? Che gli sparino? E quindi esatto, è d'accordo con voi detto, su quelle che sono detto. Poi le circostanze che portano all'assegnazione del
0: sì,
2: rigore.
0: Sì, ma c'è scritto nel nuovo protocollo IFAB che insomma lo sparo è l'unico modo per far dare un calcio
3: esatto,
0: di rigore.
3: Esatto, poi devo dirti che anche normalmente, diciamo, a gusto personale, a parer mio, sono quelle situazioni borderline in cui se l'arbitro lascia correre, devo dire.
0: No, no, certo.
3: Tremendamente sbagliato.
0: Ma io ho detto si può dare, cioè sì, non sì. Rigore solare.
2: No, Pierluigi, ad esempio, dice: se me lo fischiano contro mi arrabbio. Comunque, Iuri specifica che non era riferito esclusivamente alla decisione sul presunto fallo ai danni di Gnonto, ma in generale, questi primi 38 minuti di gara gli danno la sensazione che l'arbitro non stia gestendo al meglio la partita.
0: Dimitri?
3: Sì, per il resto devo dire c'è un pochino da commentare, partita abbastanza vuota. Io sinceramente Mastantuono, e non lo dico perché non sta ancora brillando, oggi, l'ho detto anche ieri, l'avrei tenuto onestamente a riposo. È stata fatta questa scelta, però si sta un po' concretizzando quello che era il mio timore di ieri. Si può anche partire con molti titolari, se poi si punta a riposo bisogna mettersi in condizione di essere in vantaggio già da prima di iniziare la girandola dei cambi, e per il momento devo dire.
0: Però Dimitri ne ha cambiati 7 su 11 rispetto a...
3: Sì, sarà che mi faccio ingannare insomma dai nomi un pochino più pesanti, poi Pellegrino per me è un paratitolare.
0: Sì, sì, no, certo, lì ancora si deve prendere una decisione.
4: Dragusin e poi Pellegrino! Porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1, Pisa 0. Il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori, respinta dal portiere.
0: E la Fiorentina dunque passa in vantaggio, il terzo gol consecutivo di Pellegrini, secondo consecutivo al Franchi dopo quello contro il Torino, botta dalla distanza di Dragusin, non respinta al meglio da Scuffet e poi arriva Pellegrino che la butta dentro con il sinistro di prima intenzione. Fiorentina 1, Pisa 0, un gol Dimitri che comunque ci voleva in una serata non brillantissima.
3: Sì, guarda, mi hanno appena smentito, nel senso comunque hanno dato forza a quello che dicevo trovando il vantaggio prima del tempo e dell'intervallo, quindi bene, devo dire che anche non brillando particolarmente, più che naturalmente a Venezia di questa sera, ma farò riferimento anche a uno spezzone della partita del senso, in questa partita e mezzo, diciamo ancora non siamo neanche a mezza, di Convanoli sto notando una capacità non male, se confermata sulla lunga distanza, ovvero di colpire nei momenti perfetti al penso, quando il Venezia era in arrembaggio offensivo, stasera quando ci stavamo tutti convincendo che questo primo tempo non avesse granché da dire, potesse velocemente finire 0-0. Gol fondamentale, ribadisco, Pellegrino, bomber vero, sta per scadere il tempo per salire sul carro, mollatelo il trapper, mollatelo, datemi retta.
0: Bene Dimitri, grazie, a dopo.
3: A dopo.
2: Ciao Dimitri.
0: Tommaso, lo sai chi ha respinto non al meglio?
1: Scuffetto.
0: Ah, ok, perché mi era sembrato di sentire Scuffè, tanto che la Chiara mi ha guardato. Chiara, bisogna
1: Mastantuono,
2: uno spione.
0: Prenditi le responsabilità, prenditi le responsabilità.
1: Valde Peñas, Spagna per Gnonto, si infuria San Attasio. Ha ragione, Malino Valde Peñas. Un po' come Joao Mario. Che Valde Peñas, un po' pasticcione stasera. Buono il lavoro di Indur per Pellegrino. Pellegrino, e questo è il rigore. Questo è il rigore. Devi dare il rigore, Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa. Ti ha tirato la maglia, si è visto a Fiesole che era un rigore grosso come una casa. Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Siamo con tutta la tribuna in piedi. Non si può non dare un rigore così. Non si può non dare un rigore così. Ecco, ascolta l'auricolare, vai, vai Marinelli. Prego.
0: Però uno scatenato Tommasoletti. Allora, noi in presa diretta non abbiamo visto la maglietta tirata, però perché non si vedeva dalla telecamera. Però ci fidiamo ciecamente, Tommaso, di quello che hai visto. Anzi, raccontaci se ascolta l'auricolare oppure no.
2: No, netto.
1: Evidente. No, non lo dà.
0: Lo sai perché non lo dà? Lo sai perché non lo dà?
1: Protocollo?
0: No, perché inizia fuori. È fuori. No.
1: Ah, inizia fuori. Cioè. Allora, dammi la punizione.
0: Non si può col VAR, Tommaso, non si può.
1: Guarda, lo vedete se il replay.
0: Sì. No, abbiamo visto la maglia tiratissima, però.
1: Cioè, è fallo clamoroso.
0: Che però è punizione al limite, c'è poco da fare. E non la posso andare col VAR. Però è un errore grave, gravissimo da parte dei Marinelli. Perché intanto dammi la punizione al limite dell'area e poi si guarda quello che viene fuori.
1: E comunque il buon Matteo aveva fatto un gran bello stop orientato e quindi si era poi ritrovato viso alla porta, stava entrando in area di rigore per tirare, quindi bravissimo Pellegrino nel gestire questo pallone.
0: Ecco, l'unica cosa, aspetta, fammi dire una cosa, perché l'unica cosa è che Pellegrino è praticamente...
1: Mastantuono entra dentro l'area, alla fine guadagna solo un corner, anzi no, è stato l'ultimo a toccare palla, infiamma un
0: no,
1: po'
0: gli ha dato
1: franchi.
0: Fallo, gli ha dato fallo Bravo. Contro, gli ha dato fallo contro.
1: E allora non ci sta capendo più niente. Non è Luca, l'apprezzatissimo attore, anche e soprattutto... tra il gentil sesso, però è oggettivamente bravo, invece per noi stasera è Marinelli di Tivoli, che mi sembra molto meno bravo di Luca Marinelli.
0: Sì, allora fammi dire una cosa, perché in teoria con Pellegrino che sta andando in porta praticamente, perché è davanti al difensore, se è punizione al limite lo puoi anche buttare fuori,
1: Sì.
0: Quindi col VAR
1: comunque non hai ragione.
0: Con la punizione dal limite, col rigore no, ma con la punizione al limite sì. Quindi col VAR si poteva anche intervenire sotto quel punto di vista.
1: Sì, perché tra Pellegrino e la porta non c'era più nessuno.
0: Esatto. Quindi si poteva anche intervenire. Tonelli fa così, fa i gesti dicendo che non è vero, ma è interista. Cosa ragioni? Ti davano rigore che non c'era perché era fuori e espulsione all'Inter. Rigore
2: e espulsione. Assegnavano anche un titolo, secondo me.
0: Anzi anche un titolo, sono d'accordo. Ne vedremo.
1: Siamo agli sgoccioli.
0: Vai.
1: Primo tempo, pochi secondi, 120 in tutto di recupero, 2 minuti concessi per questa sfida che si è sbloccata con il gol di Pellegrino, per lui terzo centro consecutivo, il tiro da lontano con il Torino, sul quale ovviamente pesavano le responsabilità dell'avversario, poi il gol di Venezia, stasera il terzo centro per questo lungagnone argentino che comunque si sta guadagnando la fiducia dei tifosi, dibattito apertissimo tra lui e Beto chi merita la maglia da titolare. Direi che per il momento a livello di marcature non sembra esserci ombra di dubbio, vedremo poi come vorrà comportarsi Vanoli, detto che le caratteristiche sono abbastanza diverse, perché poi Beto raramente arretra, anzi va a dare profondità, mentre Pellegrino un paio di volte l'ho visto proprio arretrare per cercare la sponda e innescare magari gli esterni. Ma Santuono comunque la seconda parte del primo tempo in crescita, Gnonto effettivamente si è visto un po' pochino, detto che comunque fino ad ora probabilmente chi ha sofferto di più sono stati proprio i due terzini, cioè Mario sulla destra, Valdepeñas sulla sinistra. Mezzo al campo sono d'accordo, Undurra ha recuperato un sacco di palloni, Ulahi ha corso moltissimo, forse ha impostato meno, ma comunque sull'uomo si è fatto sentire. Brescianini si è visto un po' meno, ma non è proprio una prestazione da buttare, è chiaro. Siamo stati meno convinti, meno determinati rispetto a Venezia, dove avevamo collezionato più occasioni da rete, però come dice Dimitri siamo stati anche molto bravi a incidere nel momento decisivo di questo primo tempo. Adesso si prova il Pisa con un traversone abbastanza taifonato dentro l'area di rigore, nessun problema per De Gea che fa sua la sfera. Siamo veramente al termine dei due minuti di recupero, infatti arriva puntuale il fischio dell'arbitro, si torna negli sfogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore della Fiorentina, decide fino a questo momento il gol di Pellegrino.
0: E quindi finisce 1-0 per la Fiorentina con qualche polemica anche nel finale. Una Fiorentina non bellissima, ma una Fiorentina comunque in grado e capace di andare in vantaggio all'intervallo con il gol di Pellegrino, il terzo consecutivo dopo quello al Torino e al Venezia. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina Pisa in Coppa Italia.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo con il gol di Pellegrino, il terzo consecutivo dell'attaccante argentino dopo quello contro il Torino e contro il Venezia. Quindi la Fiorentina che non è stata certo scintillante, ma la Fiorentina che comunque ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Diamo la buonasera direttamente dal Franchi anche a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
3: Ciao Debbe, ciao Chiara, buonasera.
4: Ciao.
2: Che dici Massimo? Che partita hai visto? Che primo tempo hai visto?
3: Innanzitutto mi ha sorpreso il Pisa, che ha giocato bene con buone triangolazioni, è venuta solo in avanti in un paio di occasioni in maniera pericolosa. Fiorentina è in un momento di crescita, ha cambiato guida tecnica, oggi qualcuno lo ha risparmiato, ma meno di quanto io non mi aspettassi. Per esempio la presenza di Mastantuono pensavo che non ci sarebbe stata, invece dall'inizio, perché dall'inizio. Secondo me questo è un messaggio che è stato mandato anche alla squadra, cioè vogliamo proseguire nella crescita, vogliamo passare il turno, vogliamo andare a giocare a Napoli. La Fiorentina non mi è dispiaciuta, ho visto qualcosa di buono, ma Mastantuono mi piace molto, anche se ho sbagliato qualcosa, ma mi piace molto l'autorità che sta mettendo in campo in questo momento storico della Fiorentina. Male Joao Mario, meglio Dragusin, dopo le prime tre partite imbarazzanti sì. Sto rivedendo un pochino il giocatore che mi aspettavo di vedere nella Fiorentina. Ndur un po' luce ombre, onestamente è un giocatore che ha tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, ma non le sfrutta tutte. Hanno attaccato più a destra che a sinistra, quindi difficile valutare Gnonto e Valdepeñas, però benino direi finora, dai, benino.
4: Leggendo un po' i messaggi che sono arrivati nel corso del primo tempo, che stanno arrivando adesso durante l'intervallo al 348-7513-933, al di là della gioia del risultato che vede comunque la Fiorentina in vantaggio, c'è un po' di perplessità su questa fase offensiva della Fiorentina in costruzione di Paolo Vanoli. Dobbiamo attendere la Fiorentina di Paolo Vanoli, dobbiamo attendere anche che Marco Tonelli ripristini il collegamento. C'è un messaggio di Simone che ci scrive: il capitano, portiere sono punti persi, non mi convincerete mai del contrario.
2: Ma io non sono molto d'accordo. Ci abbiamo Massimo, ci sei?
3: Io ci sono, ecco. Fino a dove mi avete sentito?
2: Ti avevamo perso. No, fino a dove hai sentito tu la Chiara che ti stava facendo la domanda.
4: Era lunghissima la mia domanda.
2: Vai.
3: Ma non l'ho sentita Chiara, quindi...
2: Vai Chiara, vai.
3: Eccoci.
4: Le perplessità che stanno in un certo senso sollevando gli ascoltatori coi tanti messaggi sono relativi alla fase offensiva. Da un lato abbiamo detto che era fondamentale arrivare alla sosta nel modo migliore possibile per permettere a Vanoli di lavorare, ma credi che qualche indicazione possa già essere raccolta dal campo o è prematuro?
3: Forse è prematuro. Per valutare la fase offensiva bisogna considerare che il miglior giocatore della Fiorentina a centrocampo non c'è, che è Fagioli, è quello che deve dettare i tempi di gioco, e quindi questo è un limite non da poco per vedere la foto completa. Gnonto per me quest'anno a Firenze è una riserva e quindi anche lì non ha il vero titolare. Ora non so dirti quando arriverà il vero Pedro Gonçalves, che deve levarsi molta polvere di menti di inattività, e quindi credo che per il momento il titolare è in G, che a me non è dispiaciuto. Io rivedo qualcosa nel bene e nel male di Leao in lui, però a Venezia non mi è dispiaciuto, ha delle potenzialità straordinarie, non so se riuscirà a raggiungerle tutte, un pochino come Leao. E Gonçalves è un giocatore che a me piace tanto, ma bisogna capire quanto ci metterà a diventare quello che io penso, cioè il titolare, visto che non c'è più Gudmundsson della Fiorentina lì largo a sinistra. Quindi oggi è prematuro parlare della fase offensiva. Io mi aspettavo che oggi giocasse Pellegrino e lo sta facendo bene. Quando un attaccante segna un gol back to back in due partite di fila, sempre una grande indicazione. Io credo che questa condizione di Pellegrino metta in discussione quello che pensavano in tanti, me compreso, che il titolare alla lunga sarebbe stato Beto. Quindi la fase offensiva a me non dispiace, ma dobbiamo valutarla in prospettiva e soprattutto quando ci sarà il titolare a sinistra e quando giocherà dal primo minuto Fagioli. È migliorata però la fase difensiva, che era l'asterisco che io finora avevo messo in tutte le partite della Fiorentina, perché sta crescendo Dragusin, perché la presenza di Pongracic tutto sommato fa valutare se deve essere questa la coppia, che è quella che nella mente di Paratici e di Fiorentina era la formazione titolare, cioè la coppia titolare al centro, o se debba giocare Ranieri. Quindi la fase difensiva sta crescendo, quella offensiva meglio. Io credo che sia l'inizio di un percorso che sta cominciando tutto sommato a far vedere le sue potenzialità dopo tre sconfitte di cui due allucinanti in casa.
2: Ci metto anche Attac, che dovrà contribuire tanto nella fase offensiva della Fiorentina, e anche lui deve ritrovare la forma migliore, ma comunque questa lunghissima sosta che ci aspetterà dopo la partita col Napoli sarà molto importante. Ti faccio l'ultima domanda, Massimo, con questo João Mario la Fiorentina deve cercare di ritrovare Dodò?
3: Allora, io pensavo che João Mario potesse essere l'elemento che dava equilibrio, no? Tra la follia a volte positiva di Jimenez e le delusioni che in questi anni aveva regalato Dodò. João Mario mi sembrava quello da sei, no? Quello affidabile al quale ricorrere nel momento in cui vuoi avere stabilità. Quello che ho visto nel primo tempo oggi non è da sei, però è da 4.5. Ha sbagliato tutto con i piedi e anche con le mani nelle rimesse laterali, quindi oggi male, oggi veramente male, però è un giocatore che io continuo a pensare sia affidabile, sia sempre vicino alla sufficienza. Oggi sinceramente nel primo tempo, cioè, io penserei anche di cambiarlo sinceramente all'intervallo, sì. Però è un giocatore, ripeto, da qualità che possano offrire stabilità da sei, quindi, cioè, io finora il giocatore che avevo commentato nel Porto in Italia non l'ho rivisto se non in qualche fase con la maglia della Fiorentina. Non so se torneremo a vedere quel giocatore lì, finora in Italia non c'è visto.
2: Massimo, grazie mille come sempre, buona partita,
3: ti mando un abbraccio.
2: Ciao, grazie a Massimo Marianella, con il quale abbiamo commentato questo primo tempo della Fiorentina. Qualche messaggio e poi torniamo da Tommaso Loreto.
4: Jack ci scrive: Endur fa ridere, forse per me non giocherebbe nemmeno un minuto. Poi ci scrive Neri da Pistoia: Ulai in mediana ma non davanti alla difesa, ha bisogno di Fagioli, il cervello nel mezzo ci comoda. Alberto: mancano terzini e mediani di levatura superiore, esterni difensivi inutili sia in difesa che in avanti. Ci scrive anche Marco da Catania: dalle parti di João Mario il Pisa affonda, che è una meraviglia. In attacco siamo poco incisivi e soprattutto poco pressing sul portatore. Queste le note negative, secondo me. Thomas punta il dito nei confronti dell'arbitraggio, a suo avviso nemmeno a livello degli amatori. Il rigore non c'era, ma la punizione dal limite sì. Questo arbitro non ci sta capendo molto. Edulcoro un po' il messaggio di Aldo da Piombino, e d'accordo con lui anche Vichingo. Poi Pietro da Napoli ci rimanda un suo messaggio inviato alla messaggistica di Radio Firenze Viola a luglio: vale la pena spendere 8 milioni per la metà in pratica di Valdepeñas, che ha giocato una sola partita in massima serie e che Mourinho ha lasciato andare dopo averlo visto per un mese? E noi lo rileggiamo.
2: Sì, lo rileggiamo e diciamo che dobbiamo aspettare. Stiamo parlando di un classe 2007 che può non essere pronto per la Serie A, ma può diventarlo in tempi abbastanza rapidi, e quindi aspettiamo prima di dare giudizi soprattutto su ragazzi così giovani.
4: Io accetto la provocazione scommessa di un ascoltatore che, alla luce anche di tutto quello che abbiamo raccontato di Pellegrino prima che arrivasse l'ufficialità e arrivasse a indossare la maglia viola, a suo avviso quest'anno non farà nemmeno un gol di testa. Al primo gol di testa di Pellegrino mi prendo la sua maglia.
2: Benissimo, bene, ok.
4: Perché mi piace
2: l'ultima maglia che avevi comprato.
4: Lascia fare.
2: No, l'ultima maglia che avevi comprato, Beltran.
4: Sì, per una scommessa, però ha portato bene. Si è fatto una scommessa con Giacomo, abbiamo ipotizzato la sua doppietta in conference.
2: L'ultima,
4: l'ha fatta.
2: Ultima? Quella che mi ha detto lascia fare? No, dilla. Dilla.
4: Dushan.
2: Ah, quella ultima maglia, bene, ok. Allora, Tommaso Loreto, ciao.
4: 15 a casa.
2: Entra Cristian. Ciao, Tommaso.
0: Entra Vieri, ma entra al posto di Dragusi.
2: Sì.
0: Che avete da ridere?
2: No, perché ho detto.
0: Vieni qua, perché, ora basta.
2: Perché ho detto,
0: è mezz'ora, ti sento ridacchiare.
2: Ho detto,
0: ti divido,
2: perché,
0: ti metto una in primo banco e una in coda all'ultimo.
2: Quando fa così, abbassalo, dai. Abbassato.
4: Perché non avevo capito la battuta di Lorenzo che ha detto entra Cristian. L'ho capita quando ci hai annunciato il primo cambio.
2: Entra, vai, rimetti Tommaso. Tommaso, ci sei?
0: Ora basta, tutti e due, vi divido.
2: Va bene. Comunque, ho fatto la battuta. Se non l'hai colta, ora piange. Non l'hai fatta piangere, ora non parla più. Via, si è coperto il volto con il quaderno. A posto,
0: ecco, ora me lo porti il quaderno. Si scrive una bella nota e poi me la riporti firmata da cane.
2: No, dall'Arianna. Si invertono le parti, no?
0: O dall'Arianna.
2: Dall'Arianna, sì. Vai, firmata dall'Arianna.
0: Comunque qualcuno che garantisca sul fatto che ha letto la nota.
2: Bene, bene. Insomma, dai, raccontaci il cambio. Sei preoccupato per Dragusin? No, Dragusin l'ha tolto perché aveva già previsto di fargli fare un tempo. È lì in panchina con la sua crocchia che abbiamo appena visto inquadrato. Sì. E quindi
0: alla Loreto
2: fa tutta parte. Fa tutto parte del gioco. Vai, vai, Tommaso, vai.
0: Ricordando che peraltro in panchina a disposizione di Paolo Vanoli ci sono Christensen, Lizzerini, Dodò, Ranieri, Nenez, Fagioli, Ingie, Beto e Gonçalves.
2: Chi?
0: Quindi la Fiorentina
2: Gonçalves. Ah, ecco.
0: Gonçalves.
2: Ah, no, infatti non
0: Fiorentina
2: capito.
0: Che dunque riparte con De Gea tra i pali, João Mario, Pongracic, Vieri e Valdepeñas, Ualì in cabina di regia con Bressanini e Ndur, e poi Mastantuono sulla destra, Gnonto a sinistra, ripeto, a sinistra Gnonto.
2: Bene.
0: E Pellegrino al centro dell'attacco. Risponde il Pisa che adesso prova anche a farsi vivo con Piccinini dentro, il tentativo di deviazione di Pittarello e la palla che finisce sul fondo. Abbiamo rischiato il pareggio su questo tentativo di sfondamento di Piccinini che ha superato Valdepeñas, altro traversone basso sul quale Pittarello era riuscito nella deviazione. Non banale l'opportunità del Pisa in apertura di secondo tempo. Pisa che ricomincia con Stuffè, Canestrelli, Caracciolo, Primasso, Zanon, Loyola, Piccinini, Lerias, Ferrà, Rao e Pittarello. E ancora il Pisa che ci prova con Piccinini, recupera palla Pieri che prova a far ripartire Pellegrino, due uomini su di lui, ma riesce comunque a dare questo pallone in profondità per Gnonto, non può arrivarci per la chiusura di Zanon che prova a far ripartire l'azione del Pisa. Secondo tempo cominciato da 3 minuti, Fiorentina ancora avanti 1-0 grazie al gol di Pellegrino nella prima frazione di gioco, fra l'altro di fonte a 17.474 spettatori per un incasso lordo di 299.358 euro.
2: E quindi non sono pochi.
0: Buttare via.
2: Non sono pochi.
0: Buttare via.
2: No, io non dicevo dei soldi.
0: Farebbero comodo.
2: Sì,
0: farebbero ma comodo 299 pere, sai? A fa benzina, tutte in benzina le metterei.
2: Bene, c'è il disastro benzina che tra l'altro mi ha detto Righi oggi, secondo me accampando una scusa abbastanza goffa perché è arrivato tardi al lavoro e quindi per giustificare dice che è finita la benzina tutta Firenze Sud. Ho fatto finta di crederci perché non avevo troppa voglia di litigare, ma sono abbastanza certo non sia così, però insomma voglio vedere dove andremo a finire con questa benzina, guarda, sono proprio curioso.
0: No, intanto guarda, devo ringraziare.
2: Grazie Tommaso Loreto.
0: Sì, ora
2: grazie.
0: Ora
2: grazie Tommaso Loreto, grazie.
0: Non si può dire nulla.
4: Io comunque vi stavo solo ascoltando.
0: Aspetta. Punizione dalla lunga distanza. Sistema il pallone Franco Mastantuono. La rincorsa di Mastantuono, abbastanza centrale, facile preda del portiere. Peccato, perché se la mette dentro da quella distanza viene giù tutto. No, volevo ringraziare gli ascoltatori perché io anche oggi mi sono pubblicamente lamentato del prezzo della benzina e mi hanno fatto conoscere un'app che ti segnala i distributori con i prezzi, quindi anche quelli col prezzo più basso nelle vicinanze. E a sostegno della tesi di Righi, devo dire, mi sembra Firenze Sud ne abbia tanti di distributori leggermente meno cari degli altri, sempre sopra i due, cioè di quello proprio non se ne esce.
2: Vabbè, vediamo. Vai, vai Tommaso, andiamo avanti.
0: Col Pisa che si è riversato nella nostra metà campo in apertura di questo secondo tempo, traversone sul quale il

0: sulla corsia destra, finisce a terra e c'è un altro cartellino giallo per il Pisa, quindi secondo avversario che fa ammonire Mastantuono. Anche in questo caso era stato molto abile nell'allungarsi il pallone per andarsene, è stato steso e quindi tutto sommato sarà stato un po' meno incisivo al tiro, però comunque con due uomini che finiscono sul taccuino dei cattivi conferma la sua pericolosità costante a finire tra gli ammoniti, è stato Canestrelli.
1: E quindi noi ce ne faremo una ragione anche del cartellino giallo preso da Canestrelli. Intanto, insomma, la partita è ricominciata a 6 minuti, i ritmi sono più o meno sempre gli stessi. Tommaso, la Fiorentina ha fatto un cambio, poi con i tuoi potenti mezzi ci dici anche chi si sta scaldando?
0: Sì.
1: Vai.
0: Sì, con piacere, certo. Vedo Gie, vedo Beto, vedo Fagioli, ma soprattutto vedo lui, il pote Pedro Gonçalves.
1: Ok.
0: Pedro Gonçalves che si sta riscaldando, pronto a entrare, e invece Endura è pronto a lanciare in profondità Pellegrino, che perde qualche tempo di gioco. Aveva spazio l'argentino, non impeccabile il controllo palla, mentre Walì in mezzo a tre difende straordinariamente il pallone, si guadagna anche gli applausi. Cambia versante la Fiorentina trovando Mastantuono che chiama il triangolo a Andurra, che invece non lo chiude, può scaricare sulla destra per João Mario, si ferma il portoghese, serie di finte, poco spazio per il traversone, riesce comunque a trovarlo João Mario, ci mette la mano, scuffe portando il pallone dall'altra parte, finisce anche oltre la linea dell'out, rimessa laterale a favore della Fiorentina dopo 8 minuti nel corso del secondo tempo. Restiamo in attacco con Valdepeñas che si incarica della rimessa con le mani, lì vicino c'è Gnonto, ma Valdepeñas va a cercare Pellegrino dentro l'area di rigore, giocata malissimo la rimessa laterale, palla troppo alta per Pellegrino, rinvia la difesa pisana, pallone alto di testa Pongracic, doppio tentativo del croato, nulla da fare perché Ulain non riesce a domesticare il pallone, fase confusa un po' del gioco, quindi poi alla fine è Primasso ad appoggiare al portiere e a far ripartire il Pisa sul versante sinistro.
1: Guarda, ti stavo per dire perché lo chiami Walì adesso. Poi però
0: Walì.
1: Ulai.
0: Mastantuono per Gnonto, dentro per Bresciadini. Lo scarico per Gnonto fuori dall'area di rigore, ancora Gnonto, finisce a terra, non c'è fallo per Maninelli, si arrabbia il Franchi. E poi invece se ne va da quella parte Zanon, c'è un buon recupero su di lui di Valdepeñas che subisce anche fallo, segnale di ripresa di Valdepeñas in questi 10 minuti del secondo tempo, no, per dire che il primo tempo non mi aveva fatto impazzire,
1: no.
0: Altro duello con Mastantuono, nulla da fare dall'altra parte, invece recupera ancora l'argentino e non gliela levi, sai, poggia per Endur che tiene un po' troppo il pallone, quindi è costretto ad arretrare. Fiorentina che però comunque adesso ha più voglia di arrivare al tiro, quantomeno al ridosso dell'area di rigore, poi però commette fallo Valdepeñas che si lamenta anche con l'arbitro che lo ammonisce per proteste ai danni dell'arbitro Marinelli, sì, quindi anche il terzino spagnolo era ammonito.
1: Deve stare calmo Marinelli, deve stare molto calmo, questi cartellini gialli dati a caso, dai. Comunque, no, dicevo di Valdepeñas, al netto del cartellino giallo preso adesso, ma era per rispondere nuovamente al nostro ascoltatore, insomma, che ha ritirato fuori giustamente, perché è il suo pensiero, un messaggio dello scorso luglio, sì, dove ci ha dove diceva: ma che senso ha spendere 8 milioni per più o meno metà di Valdepeñas? Ho detto calma, per quello ti ho detto calma, perché questo, cioè, stiamo parlando di un classe 2007 che gioca sempre. Piano piano prenderà il ritmo, mi sembra normale, cioè non possiamo aspettarci che tutti i giocatori così giovani possano essere subito pronti, ci vorrà del tempo e cresceranno tutti insieme in questa stagione.
0: Poi è un ruolo anche delicato, perché comunque ha tutta la fascia da percorrere, è chiaro che da quella parte, come del resto per João Mario, lo devi valutare sia per la profondità ma anche per le coperture, quindi non è proprio un ruolo banale, sono d'accordo con te, è anche vero che insomma qualche problemino l'ha affrontato in

0: questo avvio d'avventura in viola, ma il talento c'è, quello si è assolutamente visto. Brescianini che può favorire l'inserimento di João Mario dalla destra, traversione imprendibile per Pellegrino, dall'altra parte recupera palla però Gnonto che lì vicino ha proprio Valdepeñas a conferma della catena mancina, poi Brescianini continua a far girare il pallone, credo possa essere arrivato un turno anche di Gonçalves destinato a entrare in campo, si è preso anche qualche applauso, ma il portoghese è arrivato, o meglio in arrivo dallo Sporting Lisbona, è pronto a entrare in campo e vedo Vanoli che gli sta dando anche le prime indicazioni e suppongo possa prendere il posto ovviamente sulla sinistra di Gnonto, gara più di ombre che di luci da parte dell'esterno ex Leeds, che però si dice possa essere anche sul taccuino di Mancini e tra i preconvocati insieme a Nicolò Fagioli. C'è un calcio di punizione dalla sinistra, lo batte Mastantuono, traiettoria velenosa ma troppo bassa, può intervenire Caraccio e rispedire il fallo laterale, la Fiorentina resta in proiezione offensiva a 12 minuti nel corso del secondo tempo, tutto pronto sulla panchina viola per un doppio cambio perché toccherà anche a Gie, quindi a occhi e croce potrebbero uscire i due esterni, cioè Mastantuono e Gnonto, visto che Gie e Gonçalves sono destinati a prendere proprio quei ruoli. Rimessa laterale già ribattuta dalla Fiorentina che continua a stare nella metà campo del Pisa. Siamo stavolta però sulla destra con João Mario, l'appoggio per Mastantuono, triangolo chiuso da Ndur nei confronti dell'argentino, poi Pellegrino, Ndur, fraseggio nello stretto da parte della Fiorentina, João Mario traversone dentro, allontanato in qualche modo da Loyola, poi c'è uno scontro sulla tre quarti, a commettere fallo è stato Vieri, calcio di punizione a favore del Pisa che effettuerà dei cambi. Al tempo stesso anche la Fiorentina è pronta a inserire due nuove pedine, entrano Gie e Gonçalves.
1: Benissimo, le vogliamo leggere Chiara qualche messaggio contro la pronuncia di Gonçalves?
0: Sostituzione.
2: Ce n'è uno di Carmine Cecinese a Viterbo, speriamo che Gonçalves non entri, ogni volta che il direttore lo pronuncia mi viene la pelle d'oca. Il problema è che il direttore è già arrabbiato con me, state mandando dei messaggi che compromettono ulteriormente la mia situazione professionale. Come Paolo da Roma, puoi farmi avere conferma da Lorenzo che l'ultima volta che il direttore Tommaso Loreto ha offerto un caffè c'erano i fiorini?
1: Sì, confermo alla grande. Allora, forse ha offerto un mezzo caffè in lire, però mezzo, cioè ne ha lasciato pagato metà, però l'ultimo intero sì, i fiorini, questo è sì, tutto vero.
2: E tanti messaggi contro l'arbitraggio invece, a detta di molti non è assolutamente all'altezza, c'è chi come Damiano ci scrive questi arbitri protagonisti iniziano a stufare, guarda. Perché poi si parla più dell'arbitraggio che della partita.
1: Sì. Intanto effettuati i cambi, Tommaso.
0: Effettuati i cambi, fra l'altro nel Pisa è entrato Angori, ma soprattutto Andrea Petagna, quindi doppio cambio per il Pisa, mentre la Fiorentina ha effettuato i cambi che vi dicevo, è andato Gonçalves sulla sinistra al posto di Gnonto, mentre in G è andato sulla destra al posto di Mastantuono.
2: E molti speravano di vedere Mastantuono fuori dal campo perché c'era la sensazione che quelli del Pisa l'avessero preso un po' troppo di mira e potessero anche metterlo in difficoltà dal punto di vista fisico.
1: Ci dovrà fare l'abitudine il buon Mastantuono a essere preso.
0: No, ragazzi, sì. No. C'è una bestia enorme. Cioè, è un elicottero. Sì, ma no, Chiara. Natasio, mi dai le dimensioni?
3: L'apertura alare siamo sui 18 centimetri.
0: Ma cos'è? Una falena?
3: Una falena notturna pronta ad aggredirci.
0: No, io, cioè, su un oggetto così scappo, ve lo dico. Cioè, è una
2: a
0: roba.
2: A me si è posata sulla schiena al Bernabeu. Avevo una t-shirt bianca, idea dell'anno, era agosto, una partita serale. Ho sentito un rumore e mi sono accorta che mi si era posata una roba simile sulla schiena. Credo di aver fatto 18 file di gradini urlando.
1: Benissimo,
0: mostro alieno.
1: Una scena che spero, purtroppo non la potrò vedere, ma spero di poterla raccontare con le urla di Tommaso Loreto che scende.
0: No,
1: le scale
0: mostro alieno.
1: mostro alieno, benissimo.
0: Un mostro alieno.
1: Ci può fare una foto? Ci può fare una foto?
0: Con sangue, se passa la rifo. Ma di quelli con sangue verde, no? Tipo
1: ma senti,
0: Black,
1: ma riuscirai a fare la foto meglio a questo mostro alieno rispetto al selfie che hai fatto con Rui Costa?
0: No, ti prego, non toccare questo caso.
1: La sai la storia?
0: Dolente, tutt'oggi dolente.
2: Posso salutare Augusto dal Tarantino?
1: Ma certo, sì. Cominciamo il giro dei saluti, ma certo, vai.
0: Ce li ho anch'io, anch'io devo fare due saluti. Vai,
2: Chiara. Io Augusto dal Casentino che ci scrive, noi ti fiamo la Viola e la Chiara.
1: Bene, ciao Augusto, benissimo. Vai Tommaso.
0: Io devo salutare due uomini che hanno scritto la storia del calcio a 5 a Firenze, che insieme al sottoscritto hanno dato vita alla gloriosa società della Dinamo Losca, e sono il ragno nero, ovviamente portierone Matteo Zingoni, e l'airone dell'area di rigore Bomber Fusari, uno che insieme a me ha segnato 40 gol in stagione, io ne feci 2 e lui 38, però feci un sacco di assist.
1: Bene. Ok, siamo a posto per ora.
0: 40 gol in 2. 40 gol in 2. Beh. Lui 38, io 2. Ma tanti assist.
1: Bene. Sì. Va bene, ma torna tutto.
0: No, era fortissimo. Nei suoi cenci, l'airone e il ragno nero erano ovviamente due punti di forza della Losca. Insieme chiaramente al sottoscritto.
1: Tommaso, ti devo dare una notizia pessima.
0: Sentiamo, hanno esonerato Palladino.
1: No, sei a sedere? Sei a sedere?
0: Sì, c'è un'invasione di Falerno.
1: No, sei pronto? Ti sto dando. Non è uscito Gnonto.
0: Aspetta, che c'è Pellegrino. Ah, la respinta del portiere, ha ragione, eccolo lì.
1: È uscito Brescianini. Ora io capisco che fisicamente si assomiglino, però hai sbagliato.
0: E non l'ho visto uscire Gnonto, su, falla finita.
1: E infatti non è uscito Gnonto.
0: È uscito... per quello, infatti non l'avevo visto.
1: Esatto.
0: Tra l'altro credo stia per entrare Zirkzee nel Pisa.
1: Bene. Perfetto, che alla fine non sapeva dove andare, è andata al Pisa.
0: È andata a Pisa, ma quindi ha messo Gonsalves a fare il mediano.
1: Non lo so, allora raccontacelo te, Tommaso, sei lì allo stadio,
0: sì,
1: e puoi vedere anche quella splendida struttura nuova davanti ai tuoi occhi, di legno. Che cos'è quella roba in maratona? Raccontaci anche quello che si vede nella parte più vicina alla Fiesole della maratona, quel giallo appassito.
0: Sì. Allora, intanto è entrato Coppola e comunque in arte... un po' il capello alla Zirze,
1: esatto.
0: Il capello è simile.
1: Bene.
0: E no, è il leggevo, perché sono state un po' di polemiche per chi ha visto il legno. Aspetta, Pellegrino dentro l'area di rigore si guadagna il corde. Letto svariate polemiche, perché tanti come me lì per lì vedono il legno e dicono: ma come rifanno le sedute della maratona in legno? In realtà non ho capito bene se è preparatorio come lavoro o sarà una base, però ecco, è una struttura temporanea, quindi le sedute in maratona nuove non saranno in legno. Intanto però le hanno fatte in legno.
1: Bene. E che colpo d'occhio ti dà invece il riflettore in Fiesole?
0: Bello, un bel effetto, sì.
1: Bene.
0: Vabbè, sono luci, cioè non è che cambia,
1: ho
0: luci,
1: capito
0: che
1: Tommaso, è un anno e mezzo,
0: ti devo dire,
1: è da un anno e mezzo che stanno facendo una curva, dovremmo commentare anche qualcosa, no? Visto che per fare lo stadio ci verranno 30 anni.
0: A me mi piacciono di più i riflettori, quelli col pilone,
1: no,
0: fuori
1: via,
0: dallo stadio,
1: dai,
0: che compravi con Subbuteo.
1: Ma dai Tommaso, non siamo più negli anni 70, ma per cortesia,
0: certo,
1: dai, che si vedono le quattro ombre, che si vedono le quattro ombre dei giocatori, le quattro ombre,
0: esatto,
1: in campo, cioè,
0: bravo,
1: dai, cioè,
0: e soprattutto a Natale ti facevi le regalare le tribune, la recinzione e i riflettori del campo del Cibur.
1: Ho capito Tommaso, siamo nel 2026. Io
0: ma a me mi piace quel calcio,
1: ma io lo capisco,
0: quello è un Ginola,
1: ma non c'è più.
0: Ginola,
1: sì, mi ricordo tutto, ma non è più possibile fare una cosa del genere.
0: giocatori simili fra l'altro. Io e Ginola molti punti,
1: sì,
0: in comune.
1: Pensa, quando te compravi il Subbuteo, no, per dire, e la recinzione, il palo della luce,
0: ma lo regalavano a Natale.
1: Quando te lo regalavano a Natale, quanto costava la benzina?
2: C'è Maurizio da Santander che vi suggerisce l'acquisto di un'auto elettrica per risolvere il problema del costo del carburante.
1: Ma a quel momento, se compriamo tutti auto elettriche, poi ci alzeranno la corrente.
0: E un c'è le postazioni per la ricarica. Ma poi un c'è le senti la Chiara che forma c'ha stasera. Però tutte le cerchie,
1: no,
0: Chiarina,
1: ho capito, ma va bene così, ma
0: da sta confidenza, no, sta libertà,
1: va bene.
0: Comunque c'è le postazioni per ricaricare,
1: sì, c'è le postazioni, ma devi pagare,
0: no, allora non è per me.
1: Ah, ma no, te pensi che le postazioni che ci sono sparse per la città, te arrivi lì, ti colleghi e non spendi?
2: Come in campeggio, certo, quando la rubi ai vicini.
1: No, via, dai. Ma, cioè, eri davvero convinto fino ad oggi, 15 settembre alle 22:29, che in quelle postazioni tu attaccassi la macchina e tu non tirassi fuori un euro per ricaricarla?
0: Ma è qualche anno che non uso macchine elettriche.
1: Ho capito, Tommaso.
0: La novità è sempre stato così?
1: È sempre stato così. Ma figurati se ti regalano qualcosa. Ma certo, ma stai scherzando?
0: Ma anche 3-4 anni
1: ma
0: fa.
1: Ma certo, ma figuriamoci.
2: Mandiamo intanto un abbraccio, vai, a Paolino da New York, che ci fa sapere che ci sta ascoltando solo soletto in uno Starbucks a Manhattan. E quindi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio.
0: Che spettacolo.
1: Guarda, Paolino.
0: Paolino, lo metti in video.
1: Paolino, ma quanto costa il gallone lì ora? Perché il tema è questo, perché mi hanno detto anche in America sono impazziti, con il prezzo della benzina.
0: Come lo invidio.
2: Alle Canarie 1,80 la verde, ci fa sapere Aldo dalla Palma.
1: Ma guarda, è tantissimo, cioè alle Canarie diciamo le tasse non sono, non c'è la tassazione, c'è una tassazione tutta particolare. Sono stato una volta sola a Tenerife, ma mi ricordo ci sono i duty free quando torni per comprare profumi, sigarette, queste cose qui. Quindi 1,80 euro alle Canarie è veramente tanta roba. Ora aspettiamo il prezzo del gallone che ci dirà Paolino da New York. Tommaso,
0: come mi ci vedrei in uno Starbucks a Manhattan con lo sguardo perso nel vuoto al mio tavolo mentre sorseggio questo caffè zuccheratissimo? Vabbè.
1: È incredibile che
0: col profilo che ci sono
1: due cose di Tommaso Loreto che abbiamo scoperto stasera, cioè, o meglio, la prima, ovvero che pensava che si ricaricassero le macchine gratuitamente, l'ha scoperto stasera. E l'altra è che Tommaso Loreto nel 2026 ancora prende il caffè con lo zucchero, e questa è una roba incredibile. Vabbè, ma
2: guadagno punti di nuovo agli occhi del direttore.
1: Ma vi dovete vergognare.
2: Zucchero di canna preferibilmente.
1: Ma vi dovete vergognare, ma che si prende il caffè con lo zucchero, dai. Allora, Andrea Giannattasio, caffè come lo prendi? Con lo zucchero?
4: No, allora, per una vita l'ho preso con lo zucchero, ma saranno ormai 5-6 anni,
1: esatto,
4: che vado amaro.
1: Esatto, amaro come la vita, si dice.
4: Sì, assolutamente sì.
1: Senti, come procede qui la partita? Mi sembra ritmi abbastanza blandi.
4: Sì.
1: Fiorentina che controlla, bisognerebbe trovare il 2-0, almeno finisce.
4: Sì, è stato sfortunato Pellegrino, sì, aveva fatto una girata da Luca Toni prima in area di rigore. Io, guarda, la sensazione, aspetta, vediamo un po', niente da fare. Ho la sensazione che la Fiorentina abbia trovato un bel centravanti, veramente un bel centravanti, terzo gol consecutivo, tanta qualità, tanta corsa, fatto sacrificio.
0: Guarda che se ne va il Gie, lo scarico e poi da sola della Fiorentina con Lonto, ma grande merito al Gie per un'azione splendida. Percussione solitaria dentro l'area di rigore, scarico per Gnonto che l'ha messa alle spalle di Cuffè per il raddoppio della Fiorentina al minuto 70.
1: E quindi sì, bellissima l'azione di Gie che dalla destra è partito e si è infilato come una lama nel burro all'interno della difesa del Pisa e poi ha offerto un cioccolatino a Gnonto, che è stato bravo comunque a battere Scuffet di prima intenzione con il destro. Andrea, l'abbiamo chiamato, insomma, l'abbiamo veramente chiamato, 2-0.
4: Devo dire che bisogna fare i complimenti a Paolo Vanoli, perché come a Venezia ha azzeccato il cambio. A Venezia ha mandato in campo
1: Pellegrino,
4: Pellegrino che gli ha fatto il 3-1, qua ha mandato in campo Scie che ha fatto il 60% del gol, anche il 70% del gol, quindi bravo Paolo Vanoli e bravo Ognonto che onestamente aveva faticato fino adesso, però si è tolto lo scritto di fare il 2-0 col quale credo la partita sia chiusa, perché il Pisa in 72 minuti non ha mai tirato in porta. E quindi bene così, buona Fiorentina, ripeto, in controllo, non ha sofferto praticamente niente, mentre intanto altri cambi dentro Jimenez e fuori Valdepeñas, Jimenez che va a destra, João Mario che scala a sinistra, quindi questo il quarto cambio operato dalla Fiorentina al 72esimo. Comunque sia molto bene, ripeto, sulla prova di Gnonto si assesta sul 6 dopo questo gol, senza il gol sarebbe stata da 5,5, anche da 5 secondo me, però alla fine sai, passi il turno, va bene. Però ecco, è da rivedere sto ragazzo, è vero, non ha giocato nella sua fascia, quindi si è sacrificato tanto, però insomma va rivisto Gnonto, ecco, bravissimo
1: altro...
4: che dopo l'occasione fallita a Venezia dove poteva fare gol, oggi ha fatto questo bellissimo assist.
1: No, dicevo, più che altro avevamo un po' ipotizzato che potesse cambiare fascia Gnonto dal momento in cui sarebbe entrato in campo Gie, e invece no, perché Gie è andato a destra, lui è rimasto a sinistra. Da capire un po' la posizione di Gonçalves, che ancora non ho capito, vi dico la verità.
4: Gonçalves potrebbe fare i tre quarti.
1: Esatto.
4: Soprattutto che la Fiorentina si sia messa 4-2-3-1.
1: Esatto, siamo tornati, la sta provando a più riprese, l'ha provata a Venezia a più riprese, la seconda partita l'ha provata due volte, insomma c'è poco da...
4: Ma d'altra parte lui lo ha fatto allo Sporting Club, cioè ha giocato anche più dentro il campo, anzi mi diceva il buon Carlos Freitas che lui ha attitudini quasi più da trequartista e i numeri lo confermano, perché l'anno scorso ha fatto 15 reti, c'è tante, ma nel 2021 ne ha fatte 23, insomma. Ora, ma magari il campionato portoghese ha le maglie larghe in difesa, non come le nostre, però sono comunque numeri notevolissimi che fatico ad attribuire a un esterno tout court.
1: Sì.
4: Quindi insomma buona questa soluzione, però il povero Gonçalves non ha toccato boccia da quando è entrato, è ancora palesemente indietro di condizione e sono convinto che questa sosta sia sacrosanta per lui, perché deve assolutamente migliorare di ritmo, di condizione.
1: Perfetto Andrea, grazie mille.
4: A domattina ore 7, mi raccomando, buongiorno Firenze, ciao.
1: Ore 7 ci saremo tutti ad ascoltare Andrea Giannattasi e la rassegna stampa.
2: Tantissimi messaggi per Ngie al 348-7513-933. C'è Francesco da Montreal, ci dice: è una belva, va bene che giochiamo contro i pisani, però questi dribbling li ha fatti anche contro il Venezia. Sono curioso di vedere come si comporterà contro difese potenti come quella del Napoli, ma io ho grande fiducia in questo giocatore. C'è chi come Nicola da San Giovanni lo considera insostituibile ora come ora, anche Marco da Catania: ma che giocatore è Ngie? Di gran lunga il miglior acquisto estivo di Paratici. Anche Bruno da Viterbo: grande giocatore, direi in questo momento insostituibile. Arriva anche un messaggio per Gnonto da parte di Marco dal Lago Maggiore, che ci scrive: bellissimo il gol di Gnonto, è del Lago Maggiore come me, è nato a Verbania Gnonto, quindi un po' di lago in questo derby toscano. L'orgoglio di Marco arriva alla nostra messaggistica. Poi ci scrive anche Davide, vi sgrida: ragazzi, Gnonto ha sempre giocato a sinistra, ma che dite?
1: Ma la prima partita Grosso lo fece giocare a destra, noi diciamo, lo diciamo per questo motivo qui, perché tolse Mastantuono al 45esimo e mise Gnonto a destra.
2: Danilo questo. È soddisfatto dalla prova maturata fino ad ora da parte della Fiorentina, ci scrive: li vedo belli aggressivi, vanno subito a pressare per riconquistare la palla, cosa mai vista con Grosso. Anche Giulio da Sesto ci scrive: Mastantuono lo stanno massacrando, ovviamente ce l'aveva mandato prima dell'uscita dal campo. Aggiunge: guai a chi tocca la Chiara. Chiara è la radio addirittura, wow Giulio.
1: Hai capito? Grazie. Hai capito Tommaso Loreto? Hai capito? Guai a chi tocca
2: ma
1: la Chiara.
2: Ma perché so dove abita Giulio.
1: Hai capito? Hai capito? Dimitri, digli qualcosa. Digli qualcosa, Dimitri.
0: Nessuno tocchi la chiave.
1: Digli qualcosa.
5: Dico qualcosa.
1: Nessuno tocchi la chiave. Digli a Tommaso Loreto. Nessuno tocchi la chiave. Diglielo, diglielo.
5: Questo lo dico. Urbi e Torri.
1: Ecco, non capito.
5: Sono a Tommaso Loreto. Nessuno tocchi la chiave.
1: Capito, Tommaso Loreto? Hai capito? Te lo togliamo quel microfonino, eh? Hai capito, Tommasino?
0: Ora se lo dico io il microfonino. Se tu continui.
1: Va bene, Dimitri, 2-0, ha segnato anche Gnonto.
5: C'è frizzantezza, merito di Willy.
1: No, dai, siamo frizzanti dallo 0-0, guarda, stasera
5: merito di
1: ci
5: Willy.
1: Siamo però divertiti.
5: Willy per aver messo in ghiacciaia questo, si spera per aver messo in ghiacciaia questo finale di match, devo dire, copione, onestamente, non troppo entusiasmante, partita perdibile, la possiamo definire anche così, però insomma comunque quella che sta maturando al momento è una vittoria in una rivalità locale abbastanza sentita, la chiamo così perché una rivalità sentiva viene da ridere, quindi vabbè,
0: i Menez per Angie e altro traversone basso molto insidioso di Inci e ci mette le mani scuffe, grande impatto sulla sfida dell'ex Torino.
1: Dimitri,
5: sì, G è proprio molto carino da vedere, è uno di quei giocatori che mi ero ripromesso di tenere d'occhio con grande attenzione, effettivamente ci sta regalando dei bei bagliori, questa corsa agile, veloce, slanciata, tecnica, devo dire, se Vanoli, che ricordiamo è stato poi colui che lo ha lanciato in quel di Torino, era, chi conosce bene quello spogliatoio ci dice che era quasi un suo cocco, un suo protetto, se riesce a intradarlo parliamo di un giocatore in grado di diventare una realtà di questo campionato, quindi sì, devo dirvi che
2: infatti il malcontento espresso dai tifosi del Torino dopo la sua cessione comunque fa capire come il potenziale sia evidente.
5: Sì sì, ma è proprio carino da vedere, guarda, io che non sono mai troppo foriero di complimenti, devo dire che è uno di quei calciatori per cui si paga i miei biglietti.
2: Pensalo, allenasse Palladino.
5: Se lo allenasse Palladino sarebbe una storia ancora più romantica e bella da vedere.
1: Ma però, mi dicevi Tommaso esonerato Palladino?
5: Già.
0: Ma pare ci siano già le prime crepe perché ha avuto richieste particolari. Pellegrino, tentativo sporcato da un difensore all'ultimo minuto, quindi il tiro risulta facilmente parabile da Scuffè, ma ancora Pellegrino che si danna l'anima in area di rigore.
1: Dimitri, glielo dici perché probabilmente a me non mi ascolta.
0: Che palle.
1: Tutta la sera glielo dico. Gli dici si chiama Scuffet, non è francese e non si chiama Scuffet.
0: Scuffet, oh, è friulano.
5: Io lo sai, Lorenzo, per esempio il nuovo acquisto dell'Atalanta lo pronuncio Rowi, quindi non sto a correggere.
1: E Kin.
5: La pronuncia del mio dire Kin, ha detto il trapper.
1: Mois Kin.
5: Lo chiamavo per cognome era Kin, per cui insomma, certo, siamo questi.
1: E il Südtirol?
5: Il Südtirol è quella che sulla E sarebbe un Südtirol.
1: Ok,
0: benissimo.
1: Südtirol.
0: Ed è subito Brüssel.
1: Senti che lavoro.
0: Casenape, Brüssel, Birrino.
1: Bene.
0: E Pellegrino per Gie. La Fiorentina fa accademia.
1: Senti, ma ve l'aspettavate a tutte e due, ve lo chiedo, anzi a tutte e tre, ve l'aspettavate Beto a questo punto, anche per far rifiatare Pellegrino?
0: E per guarda, e per entra
1: dare
0: ora,
1: minuti.
0: Sì. Entra ora.
1: Bene. Allora niente, annullo la domanda.
2: Allora se vuoi io ti rispondo col prezzo della benzina.
1: Vai, giro gallone,
2: per il mondo. Intanto vabbè, Guido ci dice: io comunque con 30 euro di GPL faccio 600 km. Mm-hmm. Però ci ha risposto, ora lo recupero, Paolino da New York, che ti dice un gallone $4.45 al benzinaio vicino casa. Era un anno fa $1.25.
1: Capito? Capito?
0: Roba da
1: anche il gallone.
2: anche da Toronto era arrivato, un dollaro e 89 al litro a Toronto. Yeah, questo è Maurizio, lo ringraziamo.
0: Non si può.
1: Dimitri, stasera abbiamo spaziato.
2: E poi devo leggere un messaggio di Lorenzo, perché sennò mi sgrida, che non ve l'ho ancora letto. Era riferito a voi, ai commenti in merito a tutta quella parte in legno che compone questa nuova fase di lavori dal Franchi. Non parlate di cantieri se non ci avete mai lavorato. Io non provo a fare il giornalista. E aggiunge 9, 10, 1406. Sono 620 anni che vi bastonato, però è scritto Lore dal Vasariano.
1: Vabbè, comunque non facciamo gli archi. Cos'è che non dobbiamo fare? No, non abbiamo mai. Non parliamo di cantieri. Benissimo. Ci limiteremo ad osservarli.
5: Non fate gli operatori edili.
1: No, infatti.
5: Il GPL dico che però se deve andare in un parcheggio sotterraneo tocca farti.
0: Zie! Fuori di poco, ancora un lampo di Zie con un destro secco che finisce largo e con gli applausi meritati, che continua a essere protagonista dal suo ingresso in campo, mentre esce tra altrettanti applausi anche Pellegrino, giunto al suo terzo gol consecutivo in maglia viola. Standing ovation in tribuna per l'argentino che ricambia al suo posto entra Rabete.
1: Sì, mentre Gie ha sfiorato il gol e mentre il pallone lambiva il palo, nei cartelloni c'era scritto Traghetti Lines, e per accodarmi a quello che diceva Dimitri, anche in traghetto col GPL non ci si va.
5: No. Intanto non so se l'avete già fatto, nel caso mi scuso, do una notizia. Franco Mastantuono convocato dall'Argentina per la sosta nazionali. C'è
1: pessima notizia.
5: Come?
1: Pessima notizia. Pessima notizia.
5: Lo so, però le notizie sono notizie.
1: Pessima notizia.
5: Non si riposerà. Dai, comunque per.
1: No, non si riposerà. Non si allenerà a Firenze.
5: Conosciamo però anche il carattere degli argentini. Sì, se gli levi la nazionale, forse fai.
1: No,
5: anche.
1: Ma non gliela levavi a lui, non ce l'ha mai avuta.
5: Però è quell'emozione lì. Sì, che, sì, insomma, certo. Forse gli può dare anche più carica. Tra l'altro, non per una partita qualunque, perché l'Argentina giocherà contro il Benin e sarà l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia albiceleste, quindi c'è anche Mastantuono in questa seratina. Così chiudo con questa nota di crona.
1: Bene, e avrai saputo appunto, adesso sai anche quanto costa la benzina in tutto il mondo, perché stasera ci siamo occupati anche di questo. Ciao Dimitri.
5: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao Dimitri.
1: Tommaso.
0: Oh, Fiorentina che adesso gioca senza particolari problemi, anche perché il Pisa ha, come dire, mollato, per cui siamo più o meno stabilmente sulla tre quarti, soprattutto con le iniziative di Ingie, che con quel bel tiro direi ha certificato sicuramente l'ottimo ingresso in campo, è di gran lunga tra i migliori di questa serata, che vede la Fiorentina guidare 2-0 questo sedicesimo di finale di Coppa Italia sul Pisa con i gol di Pellegrino e Gnonto. Ricordiamo ovviamente ottavi di finale a dicembre in programma al Maradona contro il Napoli. Fiorentina che è decisamente vicina a questo primissimo traguardo, perché poi ovviamente il cammino in Coppa Italia è ancora lungo. Se non vado errato, guardavamo con Dimitri Conti da quella parte del tabellone, c'è di mezzo soprattutto Roma e Juventus, ma intanto facciamo un passo alla volta, vediamo sicuramente di dare continuità al cammino in Coppa Italia. Dopo il Benevento, il Pisa è prossimo a essere eliminato con tutti gli scongiuri del caso. Per Vanoli sicuramente un ottimo impatto dopo il successo di Venezia, stasera la Fiorentina non brillantissima ma comunque molto efficace, che alla fine sì, forse a tratti non è impressionato, ma comunque ha saputo fare anche la voce grossa nei momenti un po' più difficili. Ha trovato poi il gol che ha sbloccato l'equilibrio nel primo tempo su una respinta, su un gran tiro da fuori di Dragusi, il bravo Pellegrino, e poi opera soprattutto di Ingie il raddoppio, anche se la firma è quella di Gnonto. Beto prova ad andarsene, ci riesce con il primo avversario, poi cerca nuovamente un secondo e alla fine perde il possesso di palla per il Pisa, che prova a ripartire per la verità con poca convinzione, come vi dicevo, perché gli uomini di bianco dopo il 2-0 non si sono praticamente più visti dentro la metà campo viola. A proposito della situazione del Franchi, va bene, insomma, io ve l'ho detta male, ma il concetto è che è la cosiddetta stanno riprofilando i gradoni per le sedute della maratona, ma per aumentare la profondità e migliorare comfort e visibilità. È stata avviata, costruita questa struttura in legno applicata alle gradinate storiche per adattare la profondità dei posti, ma non è che resteranno in legno,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, ma scusa,
0: non siamo esperti, lo si è letto sui giornali.
1: Ma se ci ha detto che non bisogna parlare di cantieri, non parliamo
0: io parlo uguale.
1: Ma scusami, ma guarda te che patto si potrebbe fare stasera, visto che comunque siamo a parlare anche di cantieri, benzina, eccetera. Lo firmeresti con il sangue, Tommaso, il patto che se noi non parliamo degli altri mestieri, chi ci scrive non prova a fare il giornalista?
0: Ma qui nessuno parla i mestieri, cioè,
1: di cantieri, dici, se non ci sei mai stato dentro un cantiere,
0: ma no,
1: non fai quello,
0: ma
1: di me.
0: No, ma non c'entra nulla, dice, perché
1: allora
0: c'è
1: bene.
0: Le tribune in legno al Franchi, perché poi c'è stata anche polemica, avevo letto qualcosa, allora è stato spiegato e dovrebbe essere un lavoro temporaneo, come del resto questi due piloni in mezzo alla curva Fiesole.
1: Ah, sì.
0: Poi verranno eliminati.
1: Ma non li lasciano per eliminare la visuale a almeno 300-400 persone?
0: Dice di no.
1: Ah, bene, bene. Una novità assoluta. Dice dai.
0: Così dice.
1: Li tolgono per forza, se no che si fa?
0: Chiaro. 2 minuti e mezzo al 90esimo.
2: Uruguay.
0: Hai detto chiara, lasciamo spazio.
1: Sì, sì.
2: Uruguay, $2.20 il litro, straordinaria trasmissione, forza viola sempre. Io sono molto contenta di questi ascoltatori in giro per il mondo. Comunque che bellezza veder giocare Mastantuono, mi ricorda Riquelme. E anche in G è ottimo acquisto, sempre Paolino da New York che ci manda anche le foto della sua postazione che gli permette di seguire la Fiorentina e Radio Firenze Viola anche da una nota caffetteria.
0: Senti se prende un dolcino, un salatino lì, che sono buoni, se li scaldano.
2: C'è Alessandro da Firenze, sempre, che invece ci chiede York. Ma Gonsalves è entrato o è rimasto in panchina?
1: Sì.
2: Si aspettava di vederlo
1: prima,
2: più protagonista.
1: Sì. Ma più che altro non si vede nemmeno, cioè si è messo in questo ruolo di trequartista. E comunque a me fanno, guarda, perdo la testa a vedere Beto e Gonsalves in condizioni pietose, perché sono tutti e due in condizioni pietose, che poi ci sarà 3 settimane per lavorare e che la speranza sia quella di riaverli al top già con la nella partita contro il Genoa del 10-11 ottobre, non mi ricordo quando.
0: Jimenez per Engie, che salta anche il portiere ma poi si trascina il pallone sul fondo.
1: Dico bene, ok, speriamo di riaverli, ci sono 3 settimane di sosta, tutta posta, ma perdo la testa quando arriva questa gente in queste condizioni, perché invece di allenarsi a 200 all'ora sapendo che sarebbero andati via non hanno fatto niente. Guarda, a me mi manda fuori di testa sta cosa qui. Ma voglio dire, ti metto un fuori rosa, vai a 2000, ti vorrai far trovare pronto da chi ti prende, no? Invece no, arrivano, trotterellano, passano l'estate a non far niente, poi arrivano gli ultimi giorni di mercato, passano un'altra società, ma non parlo solo di loro due, ci mancherebbe altro, parlo di un sacco di giocatori che magari cambiano squadra all'ultimo momento, ma sapevano che sarebbero già dovuti andare via e nel frattempo sono andati a 2 all'ora. E a me questa cosa, durante gli allenamenti, a me questa cosa mi fa uscire di testa. Vai Tommaso.
0: In effetti più di Beto Gonsalves mi sembra quello proprio,
1: sì, ma
0: più
1: Beto,
0: indietro
1: Beto,
0: anche, però anche Beto indubbiamente sì, non è freschissimo.
1: Beto non è questo, cioè Beto non è un attaccante formidabile, questo non lo è mai stato, spero che lo possa diventare, dico la verità, ma non è questo, cioè non è questo giocatore macchinoso che abbiamo visto nel finale di gara contro il Torino, nel primo tempo e qualcosa in più contro il Venezia e in questi 10 minuti scarsi contro il Pisa. Non è questo Beto. Se sta bene fisicamente, Beto è tutto un altro giocatore. Quindi anche lui speriamo appunto che la sosta possa essere molto positiva.
0: Sì, detto che però a Venezia Vanoli l'ha messo titolare, stasera ha fatto partire Pellegrino. Dovessi mettere un eurino stasera, forse lo metterei subito titolare col Napoli.
1: No,
0: non lo so,
1: No. Ma scusa, ma un attaccante che fa 3 gol in 3 partite e non lo metti titolare?
0: Anche quello è vero.
1: Dai.
0: Anche quello è vero. Sì, sì.
1: Cioè, secondo me.
0: Vediamo.
1: Anche perché prima della sosta, capito? Cioè, prima della sosta c'è una partita sola, non devi fare calcoli, devi mandare in campo veramente chi sta meglio. E in questo momento Pellegrino sta meglio.
0: Jimenez, Gonçalves! Gonçalves! 3-0! Fatato il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonçalves e fissa il risultato su Fiorentina 3, Pisa 0. Che meraviglia il gol di Gonçalves!
1: Sì, sì, sì. Completamente da fermo, tra l'altro, arriva il passaggio di Jimenez dalla destra, stop con il mancino, uno sguardo alla porta e tiro direttamente di prima intenzione con il destro a incrociare, che non lascia scampo a Scuffet, e quindi la Fiorentina che fa il tris, cala il tris, e bello, veramente bello il gol di Gonçalves, lasciato completamente solo, insomma, gli hanno fatto fare quello che voleva. Però bravo, bello, bel tiro, sì.
0: È fermo, ma il piede, mamma mia, sì, ma sì, poi sì, come sì, dici sì. Te, da fermo, gli ha dato precisione, ma anche forza con l'interno, sì. Mamma mia, che bella conclusione. Bravo Gonçalves, brigato.
2: Alla Pepito Rossi ci scrive lì a Jeremy da Massa, al di là della somiglianza. Qualcuno invece dice gol alla Jack Bonaventura. Questo invece era il messaggio di Simone.
1: Dio.
0: Ma guarda, di spalle ha un non so che di Pepito, forse per il baricentro molto basso, però di spalle lo ricorda. Sì, Bonaventura forse era un po' più stiloso, Cioè, questo è proprio un tiro con l'interno quasi.
1: No, questo è un gran tiro, questo è un gran gol.
0: Sì. Ce l'hanno raccontato, uno avvezzo a trovare la via del gol, e insomma, se non sbaglio, la terza apparizione.
1: Sì,
0: uno spezzone a Venezia, forse qualche minuto col Torino.
1: Sì.
0: Non credo arrivi alla mezz'ora di gioco con la maglia viola, ma ha già segnato, e questo conferma comunque le doti balistiche di questo giocatore, che poi è determinante, perché è chiaro che ce lo siamo detti tante volte, magari qualche dubbio su quanti gol potranno segnare Pellegrino e Beto, però puntiamo molto sugli esterni, da Mastantuono a Gonçalves, ma anche questo Ngie ci possono aiutare molto, fermo restando comunque Pellegrino sta segnando, quindi buonissime notizie per l'attacco anche stasera.
2: E siete d'accordo con Mattias dalla Spagna che scrive: Jimenez sulla destra è un'altra storia, ma Mastantuono non l'ha avuto nel primo tempo e si è visto, ha dato un sacco di palloni in profondità ed è proprio cambiata la faccia della Fiorentina.
1: Tommaso?
0: Beh, sai, stasera è entrato in una fase semplice della partita, il Pisa aveva mollato e lui ha avuto tanto spazio, però è vero che il terzo gol nasce proprio sulla sua iniziativa. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, affronterà il Napoli al Maradona, apre le marcature Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto su splendido assist di Ngie, sigillo finale di Gonçalves per il 3-0 che sancisce anche la seconda vittoria consecutiva di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. A voi studio.
1: Grazie a Tommaso Loreto. 3-0 il finale, prossimo avversario alla Fiorentina a dicembre sarà il Napoli agli ottavi di finale con gara secca al Diego Armando Maradona. Intanto la Fiorentina si gode la seconda vittoria consecutiva in altrettante partite con Vanoli in panchina, e adesso testa al Napoli, ma non in Coppa Italia ma in campionato al Franchi, domenica alle 12:30. Noi ci fermiamo per un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina Pisa 3-0.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati Radio Firenze Viola, trasmissione della partita, se fosse sempre domenica. Ed oggi ci occuperemo di Coppa Italia, perché dopo la vittoria contro il Benevento del 14 agosto, dove la Chiara non c'era, e adesso
1: infatti
0: poi
1: mi stavo chiedendo a quale partita facesse riferimento.
0: Esatto, dove la Chiara non c'era, la Fiorentina torna in campo ai sedicesimi di finale per il derby toscano con il Pisa, e la Fiorentina dovrà cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale, dove affronterebbe il Napoli. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto. Con me questa volta sì, Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Non avevo altro da fare. Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben trovati.
0: Abbiamo detto che insomma non ce la meritavamo questa partita il 15 di, anche che non siamo abituati a giocare questi turni di Coppa Italia così presto, però così è. Il primo l'abbiamo già passato, il secondo invece è questo di stasera contro il Pisa, e andiamo subito al Franchi, torniamo subito al Franchi da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, le formazioni le abbiamo date, però sì, insomma, torniamoci sopra, anche perché non ce l'aspettavamo, dai, lo possiamo dire tranquillamente.
2: No, non mi aspettavo De Gea in porta, ecco, soprattutto perché poi per il resto che fosse una Fiorentina mezza e mezza ce lo potevamo attendere. La Fiorentina cambia 7 titolari rispetto alla partita contro il Venezia. I confermati sono De Gea, Dragusin e Mastantuono, poi tutti gli altri sono diversi, c'è anche Endurer, chiaramente, quindi sono 4 confermati e 7 nuovi: De Gea, Dragusin, Endurer e Mastantuono. Gli altri sono João Mario, Pongracic e Valdepeñas in difesa, Ulai, Brecianini a centrocampo e Pellegrini e Gnonto in attacco. Vediamo, io credo che possa essere anche corretta come scelta, dal momento che l'allenatore ha bisogno un po' di conoscere i suoi nuovi effettivi. Mi auguro che siano serviti e bastati 3 giorni per lavorare su questo 11. Certo, rinunciare in partenza al Fagioli straordinario visto con il Venezia è difficile, però insomma il fuori classe che ci ha illuminato al Penso venerdì scorso c'è. E penso per battere il Pisa, che ha già credo la testa alla gara col Mantova, che fa ampia rotazione, possa bastare lui. Speriamo possa bastare lui. Ecco.
0: Ti assumi tutte le responsabilità, come sempre, di questa gufata che hai appena.
2: No, dico che se replica banalmente la prestazione di venerdì, penso che Venezia e Pisa siano delle squadre simili. Ecco, forse Venezia è un passo più avanti, perché è una squadra di Serie A, ma insomma, poi io non vedo grosse differenze. Per di più, c'è il nuovo debutto di Manoli in casa, la Fiorentina deve dare una risposta davanti ai suoi tifosi. Io mi aspetto una prova maiuscola, una prova di personalità, una prova dove la squadra deve dare conferma di quello che ci ha fatto vedere a Venezia, assolutamente.
0: Allora, c'è una notizia su Attà, caro Andrea, che ci è arrivata anche a te. Non so se la vuoi dire te, se non la dico io.
2: No, non la vedo.
0: Allora, Fiorentina fa sapere che Attà ha svolto, sta svolgendo, penso l'abbia svolto, non certo di sera, lavoro personalizzato per essere al meglio in vista della prossima partita, che dove la Fiorentina affronterà il Napoli prima della sosta. Quindi questo è quello che ci fa sapere la Fiorentina in questo momento.
2: Un attacco.
0: Vai.
2: È stata un'estate travagliata quella di Attà, ragazzi. Perché fin dalla prima partita contro il Benevento, che già giocava con la fasciatura, e sono un giocatore poverino che non è mai stato al 100%, anche nella settimana prima di Venezia non si è allenato per tutta la settimana in gruppo, quindi è un giocatore che deve sfruttare la sosta per recuperare, non c'è alternativa. La Fiorentina non avrà per fortuna tanti nazionali che andranno via. Ora non ho fatto il conto esatto, ma non dovrebbero essere troppi, che lui è uno di quelli che deve rimanere e recuperare, perché indubbiamente è un valore aggiunto troppo importante per questa squadra a livello di qualità. Oltretutto la Fiorentina non è che abbia centrocampisti a bizzeffe, ecco, insomma, con la cessione di Mandragora ha ridotto ampiamente il parco dei mediani, e quindi se Attà sta bene già col Napoli è una buona notizia, speriamo recuperi per il Napoli.
1: Intanto ne approfitto per ricordare il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, commentiamo insieme le scelte di formazione. E proprio a proposito delle scelte che magari vanno un po' in controtendenza con quella che è la concezione classica anche del ruolo del secondo portiere, ti giro la riflessione di Luca, Andrea, che ci scrive: Vanoli non è scemo e sostanzialmente per non correre rischi inutili, dal momento che De Gea non ha bisogno di riposare perché i portieri possono giocare spesso, è molto più saggio continuare con De Gea, considerando anche magari le note dolenti delle prime partite di campionato, che azzardare con Christensen, che sostanzialmente gioca 3 volte l'anno. Tu sei d'accordo sulla scelta di De Gea?
2: Ma sì, allora, contando che hai bisogno un po' di certezza in questo momento, avere il tuo capitano che ti guida anche in difesa può essere una cosa utile. Io non la vedo una cosa scandalosa, la trovo giusta. Oltretutto, insomma, dopo questa gara c'è quella col Napoli e poi c'è la sosta, quindi, ma guarda, avete trovato giusto anche riconfermare quasi tutto l'11 di Venezia, però diciamo che l'allenatore ha bisogno anche un po' di conoscere questa squadra.
0: Sì, sì.
2: E magari stasera cambia tanto in difesa, perché cambia i terzini e cambia un centrale, e il portiere titolare se lo tiene. Ora, De Gea non è nemmeno stato perfettissimo in questo inizio stagione, però magari ha dato risposte migliori di Christensen in allenamento, che vi devo dire. E quindi no, non lo trovo uno scandalo, dai, confermare De Gea in posta stasera.
0: E invece Andrea, Gonçalves te l'aspettavi? Perché
2: no,
0: il grande escluso è lui stasera.
2: Sì, diciamo che guardando la rassegna stampa oggi, anche durante la trasmissione di Buongiorno Firenze di stamani, c'erano formazioni molto composite, nel senso che la Gazzetta lo metteva in campo, il Corriere dello Sport e Tutto Sport no, c'è chi dava Dragusin e chi invece non dava lui ma dava Ranieri, insomma c'era un po' di tutto stamani in rassegna stampa. Diciamo che tutti concordavano su Christensen e tutti hanno cannato. Su Gonçalves la motivazione è esclusivamente di ordine fisico. Io credo che lui sia ad oggi un cambio forzato, che sia un giocatore che non ha chiaramente 90 minuti, al massimo penso possa avere un tempo a questo punto, perché lui è il giocatore meno utilizzato della rosa, quindi 21 minuti, guardavo ieri i suoi numeri, non solo per non acquisti ma in generale proprio di tutta la rosa, 21 minuti, ci diceva il direttore tecnico Goretti a Venezia venerdì che sta benino, ma avendo saltato tutte le prime partite con lo Sporting Club deve recuperare ed essere presto disponibile per la ripresa del campionato, e dopo la sosta lui sarà in buonissima forma. Quindi io credo che oggi lui farà il secondo tempo, una buona parte del secondo tempo, non 15-20 minuti ma anche mezz'ora, e poi lo aspettiamo a livelli alti dopo la sosta. Ma me l'aspetto un titolare, perché questo è un giocatore che per i numeri che ha, la carriera che ha, deve fare il titolare di questa squadra. Detto che in GIE ha fatto bene, però insomma direi che questo è un calciatore con un livello tecnico importante. Mi domandavo con l'ottimo Rigi accanto a me chi gioca a destra tra Nontongi e Mastantuono, pardon, perché entrambi in teoria partirebbero a destra. Io penso parta Mastantuono e Gnonto vada a sinistra.
0: Allora, con tutto il bene che possiamo volere a Gnonto, cambiare fascia a Mastantuono mi sembrerebbe insomma un azzardo. Gli vogliamo tanto bene a Willy, però insomma Mastantuono, lo hai detto tu, ma insomma non c'è bisogno di ricordarlo di che tipo di partita abbia fatto contro il Venezia, quindi credo anch'io che alla fine sarà Gnonto a partire da sinistra.
2: Tanto c'è il presidente Commisso a bordo campo e attenzione, raccontiamo questa scena: il presidente Giuseppe Commisso che è davanti a noi nel parterre di tribuna, applaudito da tutti, stringe le mani anche ai barellieri e agli uomini della misericordia che fanno sempre un grande lavoro, foto per lui, bambini che gli si gettano addosso, insomma momenti belli per il presidente della Fiorentina che tornerà negli Stati Uniti dopo la gara col Napoli di questa domenica, ma devo dire ha fatto il pieno di entusiasmo tra premi, oggi era in Lega dove ha preso un premio per i 100 anni la Fiorentina insieme al Napoli, insomma un uomo che è sempre più calato dentro la realtà viola, ed è una bella cosa perché quando il proprietario è così presente e ovviamente coinvolto, come ha detto giustamente Paolo Vanoli, che non sono parole banali,
0: no.
2: La proprietà si è ributtata dentro il progetto Fiorentina al 300%, insomma, questo lo capiamo bene, la Fiorentina ha speso 130 milioni sul mercato e il presidente mi sembra uno veramente coinvolti in questo progetto. Speriamo che anche a gennaio, dove credo che qualcosa andrà rimesso a posto, possa essere ugualmente di manica larga. Non pretendo 130 milioni di acquisti sul mercato a gennaio, sono un po' troppi, però ecco, speriamo che possa aggiustare quelle cose che non andranno.
0: Senti Andrea, secondo te, perché notizie non ne abbiamo, tornerà, lo hai detto giustamente, lo hai ricordato, negli Stati Uniti dopo la partita contro il Napoli, secondo te quanto tornerà, quante volte tornerà la famiglia Commisso, se verranno insieme su lui, insomma Giuseppe, sua madre Catherine, o lui da solo, insomma secondo te ci sarà questa presenza?
2: Scusami, iniziano le schermaglie tra tifoserie perché è entrato in campo il Pisa, quindi ovviamente
0: fischi. C'è anche il cagnaccio?
2: Qualcuno sì, insomma, qualcuno si è arrabbiato. Poi ci sono 300 ospiti nel turbino e con le loro bandiere, insomma, fanno un po' di baccano, però insomma sono comunque sia 300 persone. Ma io mi auguro che tornino spesso. Rocco Commisso, quando stava bene, stava anche 4 mesi l'anno a Firenze, un terzo dell'anno lo passava qua. Ecco, io credo che, visto che bisogna portare avanti la vicenda stadio, insomma, bisogna seguire anche una squadra che nell'anno del centenario, speriamo che faccia buone cose, insomma la presenza della proprietà qua costante non sarebbe male. Ecco, io francamente me l'auguro veramente tanto, che sia Catherine, che sia Joseph, ma ovviamente devono essere più possibile presenti qua. Devo dire che questo entusiasmo mostrato in questi giorni da Giuseppe e da Catherine mi fa pensare, mi fa sperare che saranno qua spesso, perché comunque sia ci stanno mettendo il cuore oltre che il portafoglio.
0: Sì, assolutamente. Guarda, l'ultima cosa, Andrea, sulle parole di Vanoli di ieri, insomma è stata una lunga intervista, io continuo a dire che ci sarebbe piaciuto averlo a disposizione in sala stampa per una presentazione bis, magari anche durante la sosta, insomma, ma magari poi lo faranno, però insomma una lunga intervista di 20 minuti, 21 minuti per la precisione di Paolo Vanoli, dove non ha detto parole banali, si è a un certo punto anche quasi commosso, insomma è un Vanoli che vuole veramente bene alla Fiorentina, lo ha dimostrato, e io sono contento alla fine che gli sia stata data un'altra occasione, anche se non ero d'accordo sul suo ritorno dopo 3 mesi. Come l'hai visto, cosa pensi che davvero possa dare? Perché poi ha parlato sì di 10º, 11º, 12º posto, dicendo sono d'accordo con Paratici che un anno puoi farlo, però gettando le basi basi solide per il futuro. Però dall'altra parte ha anche detto quest'anno lottiamo per obiettivi completamente diversi rispetto all'anno scorso. Quindi secondo te cosa c'è nella testa di Vanoli?
2: Ma intanto l'ho visto completamente diverso rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso aveva una faccia da funerale ogni domenica, anche quando la Fiorentina ha cominciato a vincere le partite da dicembre. Ma non poteva essere altrimenti, perché si è salvata a 3 giornate dalla fine, quindi insomma è normale. Detto questo, fatto entrare la Fiorentina in campo, aspetta, c'è un tifoso, vuole farsi il selfie con me, Loreto. È un tifoso disperato questo qua, perché non sa cosa sta facendo.
3: No.
2: Evidentemente. Bene, bene, bene. Bene, grazie, grazie. Allora, ascolta più noi che sua moglie, ha detto.
0: Vabbè.
2: Bene, ma detto questo, l'ho visto trasformato, l'ho visto sorridente, l'ho visto sereno, e poi, come dicevi tu, questo ribadire immediatamente di voler cancellare l'idea di lotta salvezza è un messaggio forte. Per carità, la Fiorentina già adesso è in zona salvezza, è a 6 punti dall'Europa, non mi ricordo quanto. Ecco, l'obiettivo deve essere provare non andare in Europa, cioè sì, magari, ma a fare qualcosa da Fiorentina, cioè fare una stagione da Fiorentina, da storia della Fiorentina. Fai 100 anni quest'anno, la squadra della Fiorentina dice che sei una squadra che mediamente arriva la classifica perpetua dice che la Fiorentina è la quinta squadra della Serie A, dopo le tre PIC e la Roma, cioè la Fiorentina, davanti al Napoli, davanti alla Lazio, davanti a squadre inesistenti storicamente come l'Atalanta e il Como e altre squadre. Quindi devi provare a fare qualcosa da Fiorentina, vediamo se ci riesce. Io glielo auguro, l'entusiasmo ce l'ha, la squadra gli piace, a differenza di chi c'era prima di lui, l'ultima la squadra, quindi vediamo che cosa riesce a fare. La Coppa Italia, e quindi torniamo a stasera, è un obiettivo che può portare avanti sicuramente, è l'unico trofeo che può vincere, quindi va portato avanti sicuramente.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, ci sentiamo dopo.
2: A dopo, ciao.
1: A dopo.
0: Grazie ad Andrea.

0: così. Claudio, tifoso che va da una vita, che sensazione c'è su questa Fiorentina rispetto a quelle del passato?
1: La sensazione era molto buona, poi siamo partiti male, ora ho il cambio d'allenatore che praticamente secondo me hanno fatto bene così, e spero che il proseguo del campionato sia migliore dell'inizio. Le prospettive ci sono, che dire, guardiamo un po' qualche altra partita e poi ci esprimiamo un po' meglio, sperando che la situazione vada a migliorare. A Venezia abbiamo già visto un lieve miglioramento, anche molto più che lieve. Guardiamo il proseguo del campionato e poi
0: un'analisi attenta, approfondita, l'ha fatto Claudio. Andrea, vengo da te. E si stava dicendo a microfoni spenti un esonero precoce, quello di Grosso, però mi sembrava di capire dal tuo punto di vista.
2: Giustissimo, perché sennò non andava finché si faceva alla fine dell'anno scorso. Arrivava a un punto in cui di non ritorno, e era, cioè, io non avrei nemmeno preso nemmeno fin dall'inizio Grosso, però le scelte della società si rispettano, ma insomma io avrei tenuto Vanoli, se si viene via Grosso si può tenere Vanoli, anche perché è stato un grande, l'anno scorso ci ha fatto salvare nell'insalvabile, perché era una situazione disperata, quindi ecco, anche solo per premiarlo l'avrei tenuto, però si rispetta le scelte, la squadra c'è, i giocatori ci sono, già vedi di farli giocare.
0: Quindi eri del partito grande Paolino.
2: Sì, Paolino veramente ha fatto, cioè nel senso, non si è mai salvato una squadra, la situazione sarà l'anno scorso.
0: Non aveva mai vinto in 15 giornate.
2: Quindi voglio dire, c'è altre da dirgli grazie e fargli una statua a questo uomo, perché sinceramente insomma ci ha portato alla salvezza nel centenario, se si precedeva si faceva veramente una figuruccia.
0: Incide sul giudizio su di lui quella Coppa Italia del 2001, che penso ricorderai benissimo.
2: Certo, no, incide, sai, i giocatori sono sempre giocatori, però nel senso, io si guarda il presente ci ha fatto veramente l'anno scorso un grandissimo piacere tra virgolette, perché se no noi stanno insomma c'è lo zimbello di tutti. C'era.
0: Claudio, che stagione può essere quest'anno? Dimmelo di pancia.
1: Io spero una stagione buona, detto, anche se l'inizio
0: non
1: è stato buono, però le prospettive le c'erano e speriamo che con questo nuovo ingresso di Vanoli la situazione vada a migliorare e che qualche giocatore ritrovi la forma, perché qualche giocatore ancora non è in forma, e la squadra mi sembra buona, sicché le prospettive insomma ci sono.
0: Ma la sensazione come la vedi? Sbilanciati.
1: E per sbilanciarmi, ma speriamo di entrare anche nelle coppe per le minori, ma speriamo di entrare in coppa.
0: Andrea, sbilanciati pure te, come la vedi?
2: Ma io spero di buttarcene in questa Coppa Italia, speriamo di arrivare insomma in finale, speriamo.
0: Cosa saresti disposto pur di vedere la Fiorentina vincere una coppa?
2: Sarei disposto a tutto, anche se si vincesse la Coppa dei Rioni, perché è una vita, non poracci, noi si parte per partire.
0: Specifica il tutto?
2: Ma che culo.
0: Beh, sono messo a sentire. Grazie mille, Andrea.
2: Prego.
0: Grazie Claudio, buona partita. Ragazzi, mi è piaciuto tanto questo
2: sipario.
0: Grazie Andrea, mi è piaciuto tanto questo siparietto.
3: Benissimo.
0: Che mi ha strappato un sorriso.
3: Ora la Chiara non la riprendo, non fino a fine primo tempo. Sono abbastanza certo. Vai.
0: Non era calcolata una chiosa del genere, però secondo me abbiamo fatto una chiusura abbastanza artistica. A voi la linea, ciao ragazzi,
3: grazie a Ludovico Mauro, e questa andrà nella storia della radio, penso, campionata sicuramente tantissime volte, e va bene così, e non potevamo certo prevedere una cosa del genere. Allora, ha parlato Gnonto Sport Mediaset, e andiamo a sentire le sue parole nelle prepartita.
4: Questa è una partita importante per noi, per i tifosi. Abbiamo ottenuto un buon risultato weekend e vogliamo continuare così, e speriamo di farlo stasera.
5: Anche perché la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, lo ha detto anche ieri il mister. Cosa vi sta trasmettendo il mister in queste prime fondamentali partite del suo nuovo corso?
4: No, semplicemente ci sta dando tantissima fiducia. Ci ha detto appena arrivato che questa era una pagina bianca e ogni partita è importante. Penso che stasera sia chiaro, la Coppa Italia è un obiettivo per noi, però penso che sia una partita importante, un derby, e vogliamo vincere.
5: Con Antonio Caracciolo per parlare di un Pisa che vuole...
3: Queste erano le parole di Gnonto, poi ha parlato anche insomma, il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, e vabbè, poi lo forse vi diremo dopo che cosa ha detto, ma non ci interessa granché. Già un po' di messaggi.
6: Al 348-7513-933 intanto ci scrive Claudio per farci sapere che a suo avviso la nostra sigla è la più bella di tutto il palinsesto.

0: di Radio Firenze Viola, quindi non solo ha preso il cuoricino, ma ho voluto leggertelo.
1: Certo,
0: perché anche tu potessi compiacerti, visto
1: fiero.
0: Che hai scelto tutto tu e quindi
1: no,
0: i meriti
1: quello
0: sono
1: tuoi. L'audio è un video che ho fatto io al concerto, quindi è estrapolato proprio da un mio video. Quindi sì.
0: Un ascoltatore che non si firma ci scrive: non sono tonto, ma stasera sogno una tripletta di gnotto. E devo dire che lo spirito comunque è quello giusto per arrivare al fischio d'inizio della gara di questa sera. A me pare sia in corso una trasformazione da Joseph Commisso a Vittorio Cecchi Gori. Se non altro avremo degli atteggiamenti meno burberi di quelli a volte mostrati dal padre. Questo è il messaggio di Luca, che apprezza e commenta anche il bagno di folla, l'ennesimo bagno di folla per il presidente della Fiorentina, che Andrea Giannattasio ci ha raccontato in diretta.
1: Ma anche giustamente, mi verrebbe da dire, perché insomma Firenze non ha bisogno di troppo per sognare, per affezionarsi poi anche a un proprietario. Basta vedere la passione, e Commisso Giuseppe ce la mette assolutamente. E poi comunque non possiamo dimenticare che quest'estate è stato scucito un mega assegno da 150 milioni di euro per il mercato in entrata, ancor prima poi di riprendere qualcosa, ma molto meno, dalla cessione di Ken e di Mandragora, insomma quelli che sono stati ceduti.
0: Commentando le scelte di Vanoli, Bruno Viola ci scrive: peccato che non ci sia Gonsalves, e quindi anche lui è tra coloro che si aspettavano di vederlo partire dal primo minuto. Luciano da Empoli: uso della rosa con intelligenza, qualche cambio per tenere sulla corda più giocatori possibile, ma senza snaturarla. Io per ora approvo, aggiunge commentando anche il siparietto che Ludovico Mauro ci ha regalato dall'esterno del Franchi, il bello e il brutto della diretta.
1: Sì.
0: E ci fa sapere che ha mangiato ora lo gnocco al sugo, bene per lui. Sono discretamente invidiosa
1: noi prima
0: perché
1: di mezzanotte non mangeremo niente.
0: C'è anche chi ti chiede: sono persone che fanno parte della tua lega del fantacalcio, se sei disposto a cedere Mastantuono.
1: Per quale motivo?
0: Io l'ho
1: tolto a loro, veramente, a Matt e a
0: esattamente lui.
1: Certo, gliel'ho tolto, ma proprio dicendoglielo, anche perché storicamente rovinano i giocatori, e quindi gliel'ho tolto perché l'avevano quasi preso. Poi alla fine l'ho preso io, prima giornata tripletta di Mastantuono. Mi sembra abbastanza chiaro il perché gliel'abbia tolto.
0: Salutiamo anche Ottavio da Rieti, che ci scrive: è tornato dal mare e adesso sempre Radio Firenze Viola, ovviamente forza Viola. Ci sono anche un po' di messaggi scaramantici che non so se è il caso di leggere, proprio perché su queste cose bisogna usare grande delicatezza. Ci mandano anche delle foto, nello specifico Fabrizio, che ci scrive: però immagino la foto sia di un suo amico Francesco. Ad ogni modo spianiamoli, e questo è il grido di battaglia per la gara di stasera. Ma i che vogliono questi pisani? Hanno anche avuto un pastore tedesco per presidente. Fulvio,
1: certo,
0: ci ricorda anche quella chicca meravigliosa,
1: sì,
0: che fa parte della storia del Pisa. Ci sarà motivo per parlare delle nostre disavventure, Ottavio, che quindi ci fa sapere che è pronto a commentare con noi la partita di questa sera.
1: E quindi insomma è una Fiorentina che si appresta a scendere in campo per la seconda partita di questa Coppa Italia. Come abbiamo detto, non eravamo abituati a vivere questi turni preliminari che portano poi agli ottavi di finale, dove entrano in gioco tutte le big e dove la Fiorentina era abituata ad entrare. Adesso però insomma ci sarà l'ultimo ostacolo prima della sfida potenziale contro il Napoli, e sarà contro un Pisa che, ve l'abbiamo raccontato anche venerdì durante Venezia-Fiorentina, mentre la Fiorentina ne faceva 4 al Venezia, il Pisa ne prendeva 4 in casa dall'Entella, quindi ci sarà sicuramente voglia di riscatto da parte dei giocatori pisani. È un derby che sentono sicuramente più a Pisa che a Firenze, e quindi dopo la figuraccia all'Arena Garibaldi, Sette dell'Arena, come la vogliamo chiamare, del Pisa contro l'Entella, appunto, vorranno rifarsi dopo questo poker preso. Torniamo al Franchi da Niccolò Righi. Ciao Nicco.
2: Ciao Lore, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, caro Niccolò Righi, stamani mattina ci interrogavamo no, su chi potesse giocare, perché c'è un po' criptico, soprattutto è quasi impossibile avere delle informazioni, quindi per il momento alla seconda di Vanoli si va un po' a caso, però è una formazione che comunque qualche sorpresa ce l'ha portata.
2: Sì, sinceramente io mi aspettavo il debutto di Pedro Gonçalves dal primo, per dire la verità. Tanti cambi rispetto alla formazione che Alpenzo ha battuto il Venezia qualche giorno fa per Vanoli, e non poteva essere anche altrimenti, perché comunque sia l'avversario non è di primissimo piano, nonostante la partita non vada sottovalutata, perché io penso che quest'anno la Fiorentina debba mettere la Coppa Italia, non dico come obiettivo principale, però insomma vediamo un campionato in cui il livello è veramente alto, e complice anche una partenza a rilento, per carità, la stagione è ancora lunghissima, però la Fiorentina ha già tanti punti di distanza sulle primissime posizioni. La Coppa Italia è sicuramente un torneo molto aleatorio, perché è un torneo strano, particolare, c'è una partita secca fino alle semifinali, c'è l'andata e il ritorno, insomma lo sappiamo, è un format che non piace a nessuno, però ecco, la Fiorentina io penso che in questo momento la strada per l'Europa più semplice per i viola sia passare dalla Coppa Italia, e quindi ecco, non vorrei che questo torneo venisse sottovalutato. Detto questo, con il Pisa si può giocare anche con qualcuno delle linee non delle primissime linee, e quindi insomma ci si tiene i titolari, o almeno quelli che pensiamo possono essere i titolari di Paolo Vanoli per la partita contro il Napoli, e quindi insomma 7-11 sono cambiati. Peraltro vedevo, studiavo un po' le vecchie formazioni, è anche una prova del 9 questa per qualche giocatore, perché questa è per 8-11 la squadra che è scesa in campo contro il Frosinone. Lo ricordiamo, una serata catastrofica per quella che doveva essere, ovvero la festa del centenario, e per quella che si è trasformata, e 8-11 erano in campo praticamente tutta la difesa, eccezione fatta per il terzino destro, all'epoca c'era Jimenez, oggi ci sarà João Mario. Si ripropone la coppia di centrali Dragusin e Pongracic, Fiorentina ha sempre cambiato coppia di centrali, questo è un altro sintomo di equilibri che vanno inevitabilmente trovati, e quindi insomma sarà una prova del 9 per tanti calciatori.
0: Nicolò, abbiamo chiesto anche ad Andrea Giannattasio, che è intervenuto all'inizio della trasmissione, un commento sulla scelta di mandare in campo De Gea tra i pali. Te lo chiedo perché io sono d'accordo con chi non è particolarmente stupito, considerando anche il ruolo di capitano del portiere spagnolo, ma perché subentrando dopo Alessandro Di Nardo c'erano tanti messaggi proprio relativi anche a Christensen, e quindi ti chiedo il tuo pensiero al riguardo.
2: In realtà non mi stupisce molto, io credo che quest'estate sia stata presa una decisione, e sia stata quella di andare a diritto su David De Gea, e io mi immagino che De Gea quest'anno giocherà, se non tutte le partite, almeno il 97% di esse, chiaramente infortuni permettendo, nonostante il portiere spagnolo non stia brillando, però ecco, vedendo un mercato come è stato quell'estivo, una Fiorentina completamente rivoltata come un calzino, secondo me se l'idea era quella di alzare il livello tra i pali, mi sarei aspettato anche, non dico magari un cambio come primo portiere, perché insomma De Gea il club viola lo ha tolto praticamente fin da subito dal mercato, però cambiare almeno il secondo, magari alzare il livello del secondo portiere, così da dire va all'evenienza, se De Gea smette di parare comunque abbiamo un secondo che, con tutto il rispetto per Christensen, ci dia qualche certezza in più. Così non è stato fatto, e secondo me questo è un messaggio un po' implicito del fatto che alla fine la Fiorentina punterà molto molto forte, molto molto decisa sul portiere spagnolo, ecco.
1: Senti Nicolò, quante persone ci sono, quante persone sono attese, quanti sono già entrati dentro lo stadio? Raccontaci un po' l'atmosfera che si vive dopo appunto una vittoria importante come quella del Venezia, che ha riportato l'entusiasmo che era svanito in 3 giornate.
2: Allora, dovrebbe essere attese una buona fetta di pubblico, perché insomma si parla di 15.000 spettatori, che per essere una partita di martedì sera, i 16esimi di Coppa Italia, insomma la Conference ci ha insegnato che il Franchi ha saputo rispondere anche molto meno presente in certe circostanze. Invece stasera, complice appunto anche il fatto che insomma l'avversario non sarà di primissima fascia, ma è comunque un derby molto sentito, ci dovrebbero essere appunto 15.000 spettatori. Al momento io non credo che ci siano, al momento secondo me siamo intorno ai 10.000, però però insomma i tifosi stanno iniziando ad assiepare sia la curva ferrovia sia la maratona, c'è qualche dico un centinaio di tifosi anche del Pisa. Sinceramente, ecco, non è che si respiri proprio l'aria del grandissimo derby. Sì, c'è stata qualche scaramuccia a distanza, qualche coro, qualche sfottò, ma insomma nulla di che. Anche le tifoserie per ora si stanno piuttosto, non si stanno molto considerando, ecco.
1: Allora, al netto di Gonsalves, che ti aspettavi dal primo minuto, se vuoi svelare l'aneddoto svelalo te, se no io mi faccio gli affari miei.
2: Sì, ho un aneddoto, perché il nostro caro amico Tommaso Bonan 20 minuti prima che finisse il mio turno su tutto il mercato web mi ha detto: ma perché non scrivi un pezzo di approfondimento su Gonsalves, che tanto scenderà in campo dal primo minuto, almeno lo abbiamo pronto per quando ci saranno informazioni ufficiali. Ovviamente io mi sono messo a scriverlo e niente, ce lo terremo per la prossima volta, ecco.
1: Bene, benissimo. Invece di Pellegrino te l'aspettavi di vederlo dal primo minuto, e ti chiedo, questa alternanza secondo te avrà un senso, oppure se poi entra quello che entra nel secondo tempo tra lui e Beto e segna, poi quella dopo gioca titolare e non segna, e quello che entra segna e quindi quella dopo va titolare però non segna, insomma secondo te ci sarà invece un'idea precisa da parte di Vanoli?
2: Io spero che almeno per le prime 3, 4, 5 partite Vanoli battezzi un titolare e una riserva, anche perché poi lo sappiamo che con i 5 cambi si può essere determinanti anche dalla panchina, infatti Pellegrino ha già dato prova di esserlo qualche giorno fa a Venezia. E io sinceramente in questo momento vedo Beto leggermente avanti, perché mi sembra che Vanoli la sua scelta l'abbia fatta l'altro giorno, e soprattutto io non ho visto un Beto, cioè ho visto una buona partita di Beto a Venezia, è un po' arruffone come si dice in certi casi, però insomma io vedo che ha fatto un lavoro abbastanza positivo. Certo è che se stasera Pellegrino dovesse fare tripletta sarebbe la terza partita, il quarto gol, il quinto gol nelle ultime due o tre partite, e a quel punto lo levi male. Però ecco, io credo che questo sia anche un messaggio alla partita contro il Napoli, e quindi io mi aspetto Beto contro il Napoli. Poi appunto io spero di essere smentito, perché magari stasera Pellegrino fa un partitone, quindi a un certo punto sei anche costretto a metterlo, un calciatore così in forma.
1: Niccolò, grazie mille, buona partita, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie a Niccolò Righi. Leggiamo un paio di messaggi per ascoltare,
0: sì.
1: Vanoli.
0: Roberto da Bagnaripoli: io sono preoccupato per il centrocampo, non mi convincono Brescianini e nemmeno Ondur. Inoltre il miglior centrocampista, Attà, mi preoccupa per le sue condizioni fisiche. Il numero dei centrocampisti è al limite, la cessione di Mandragora non ci voleva. Come detto poco prima di andare da Andrea Giannattasio, la Fiorentina ha fatto sapere che Attà ha svolto lavoro personalizzato per essere al meglio contro il Napoli domenica, e quindi non c'è in panchina. Ci chiede Giovanni da Scandicci se c'è Croci in panchina. A disposizione Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Menez, Beton, Gie, Pedro Gonsalves, Vieri e Fagioli, quindi Croci non c'è. C'è una domanda di Sandro che ti chiede: come pensi che possano gestire la gara stasera?
1: In che senso? Cioè,
0: a livello d'atteggiamento,
1: gara,
0: credo, sì.
1: Ma io credo che la Fiorentina vorrà partire forte. C'è sicuramente, ora ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, giustamente, perché aspettavamo una vittoria dall'inizio della stagione, al netto di quella col Benevento, però in campionato è arrivata, 4 gol, però insomma una Fiorentina che è andata in svantaggio, una Fiorentina che comunque ha concesso 2 gol al Venezia, è una Fiorentina che deve registrare ancora un miliardo di cose, ma è normale, perché non è che Vanoli abbia la bacchetta magica e arriva e sistema tutto in 5 giorni. Quindi mi aspetto una Fiorentina che che voglia mostrare miglioramenti. Poi è chiaro che mi aspetto, secondo me, una partenza abbastanza forte da parte della Fiorentina, perché andare in vantaggio immediatamente sarebbe molto importante poi per mettere pressione al Pisa e per non far rimanere bloccate questo tipo di partite che poi alla fine rischiano di complicarsi
0: e di stancarti e basta, in vista poi della gara di domenica. Paolo da Roma, buonasera ragazzi. Brescianini proprio non ce la faccio a metabolizzarlo. Mi sarei aspettato Gonçalves, ma se Vanoli ha scelto questi 11 avrà le sue ragioni. Sempre forza viola.
1: Assolutamente sì. E allora andiamo a sentire se magari ha risposto anche a qualche domanda sulle scelte fatte, perché Paolo Vanoli ha parlato poco fa a Sport Mediaset.
3: Questa sera si concretizza, no? Ancora una volta lo Stadio Franchi in una partita fondamentale, perché la Fiorentina ha iniziato, no, a rialzarsi.
4: Una grande emozione, hai detto bene te, torno a casa. So quanto mi ha dato Firenze, questi tifosi, soprattutto dell'ultima partita dell'anno scorso, perché insieme abbiamo fatto un percorso importante, però adesso dobbiamo cancellare il passato, e il mio passato è il futuro, è adesso, quindi adesso, come ho detto anche ieri, dobbiamo scrivere una pagina vuota, e abbiamo iniziato da Venezia e adesso dobbiamo piano piano lavorare su un'identità e un progetto.
3: E a proposito di Venezia, mister, stasera nuova fiducia, ulteriore fiducia per Mastantuono, per questo ragazzo che sta impressionando, 3 gol nell'ultima partita di campionato. Ha scelto di confermarlo perché è in un momento magico?
4: No, ho scelto di confermarlo perché penso di mettere in campo sempre la miglior formazione. È una rosa che mi dà l'opportunità di poter cambiare, ok? Quindi dobbiamo essere tutti protagonisti perché il campionato è lungo. Su Franco non ho niente, ha delle qualità, però deve ancora crescere, è un giovane, è un prospetto importante per questa squadra e per il futuro della nazionale. Però adesso, come tutti i giovani, bisogna sapere avere pazienza, aspettarli e guardare avanti con grande fiducia questo futuro.
5: E anche noi lo e lì
1: Queste le parole dunque di Paolo Vanoli, che ha parlato prima della partita e ha spiegato che, frase un po' fatta, cerco di mandare in campo sempre la miglior formazione, però cambiandone 7 su 11, cos'è che in 4 giorni è cambiata la miglior formazione? Vabbè, però sono frasi fatte che gli allenatori molto spesso dicono, anche perché non è che puoi dire in televisione, no, ho mandato in campo le seconde linee e poi
0: perché stronchi. È una partita che mi importa, esatto, meno rispetto a quella di domenica, esatto, visto le difficoltà in campionato. Carmine Cecinese a Viterbo commenta insieme a noi la formazione e ci scrive: ancora De Gea, ma basta, ed è tra coloro che sono rimasti delusi da questo avvio di stagione.
1: Ma io non vedo così tante colpe da parte di De Gea, anche l'ho rivisto anche in settimana, insomma dopo la partita contro il Venezia l'ho rivisto il primo gol, secondo me non ci può far niente De Gea sul primo gol, il pallone tra l'altro gli rimbalza bene all'attaccante del Venezia, Adams, che la mette praticamente sotto l'incrocio dei pali dall'altra parte. Avrebbe potuto fare ben poco. Credo che i problemi, per esempio, in porta li abbia molto più l'Inter rispetto alla Fiorentina, che gioca senza portiere, perché Martinez non credo sia all'altezza. Però dell'Inter ce ne frega il giusto, e De Gea io spero possa fare una delle sue migliori stagioni della carriera, perché la Fiorentina, insomma, avere un portiere come lui, come l'ha avuto nel suo primo anno a Firenze, sarebbe fondamentale. Andiamo da Tommaso Loretti. Ciao Tommaso.
6: Prova 1 2 3, prova 1 2 3, prova, sound check, sa. Benissimo. Questo per un problema di connessione che vedo segnalatomi sul mio supporto telematico, e quindi volevo capire se la connessione è stabile e ci consente un collegamento adeguatamente audibile, ecco, per benissimo, i nostri ascoltatori.
0: È perfetto, direttore.
1: Sì, ti sei già impappinato 3 volte, però va bene, dai, come esordio va bene così.
6: È apparso connessione instabile, cambiare posizione.
1: E quindi sei spostato, sei andato in maratona?
6: No, non sono collegato al wifi. Ah. Cioè, un attaggio mi schifa perché non sono collegato al wifi.
1: Bene. Senti, raccontaci la cosa più importante, il selfie fatto mentre Gian Nattasio era in collegamento con noi.
6: Non sento niente.
1: Benissimo, perfetto. Ci senti?
0: Allora forse conviene ascoltare.
6: Più o meno come se tu stessi comunicando da Saturno.
1: Bene, allora dai retta a Gian Attasio e metti, collegati al wifi. È incredibile.
0: Così posso dare la nota di colore.
1: Riesce sempre a stupirmi Tommaso Loreto.
0: Gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già visto l'aggiornamento a cura di Andrea Gian Attasio. Fiorentina Pisa, si accendono per la prima volta i riflettori della nuova curva Fiesole. Una nuova luce sul Franchi in occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. Saranno inaugurati stasera per la prima volta alcuni dei riflettori installati sulla nuova curva Fiesole, montati ai margini della nuova copertura in via di completamento. Ricordiamo che il termine dei lavori è previsto per l'inizio del 2027, la riapertura al pubblico nella prossima stagione del settore. Durante la sfida resteranno attivi anche gli storici riflettori a torre collocati all'esterno dello stadio.
1: Bene, quindi un grandissimo passo in avanti. Dopo quasi un anno e mezzo si riesce ad accendere un riflettore nella curva. Mi sembra veramente si stia andando avanti con passi da gigante. Che ne pensi, Chiara?
0: Vabbè, considerando il contesto all'interno del quale si portano avanti questi lavori, e da un lato anche la scelta della Fiorentina, però bisogna dirlo, di continuare a giocare al Franchi, era inevitabile che quello che di base in Italia già subisce dei ritardi potesse contarne di magistrali.
1: Andiamo avanti con i messaggi.
0: Un po' di messaggi. Abbiamo anche un audio, però, che ho chiesto a Tonelli di farci ascoltare.
1: Vai.
7: Buonasera ragazzi. Allora, io ho visto un allenatore come Vanoli deciso e entusiasta di questa squadra. Vedo un allenatore positivo e a me, come vada, so solo che questo allenatore tiene alla maglia viola come non ho visto, ho visto raramente allenatori che ci tengono. Quindi io vi dico, non lo criticate. Per favore non lo criticate, perché questo è un lavoratore del calcio. Walter da Roma.
1: Allora, caro Walter, più o meno sei sulla stessa linea, no? che ho tenuto poco fa, quindi sono pienamente d'accordo. Poi noi promesse sul non criticarlo non lo possiamo fare, perché siamo qui a parlare di quello che vediamo. Noi speriamo di vedere solo cose positive, speriamo che la Fiorentina le vinca tutte da qui alla fine, speriamo che possa essere una stagione trionfale con la vittoria dei trofei, con qualificazioni in Champions League, vittoria e lo scudetto. Noi speriamo tutto il meglio possibile per la Fiorentina, però se non dovesse succedere e se la Fiorentina dovesse andare in una strada, percorrere una strada che noi non vorremmo che percorresse,
0: Anche perché poi le critiche sono eventualmente costruttive e relative al lavoro di Vanoli col gruppo, non certo atte a mettere in discussione quello che è il suo sentimento, che non sta assolutamente nascondendo. La domanda del secolo ce la fa Gabriele: vedremo prima Tommaso Loreto portare le bignoline in redazione o la fine dei lavori all'Artemio Franchi?
1: Credo, ma no, non è che lo credo, ne sono certo che vedremo prima la fine del lavoro all'Artemio Franchi che non le bignoline di Tommaso Loreto, taccagno come pochi. Ah, ma ci sente, ciao Tommaso.
6: Ma non è vero nulla, ti ho portato una vassoiata per 30 ieri sera.
1: No, buffone.
6: Dillo, 30 paste ti ho portato.
1: Sai cosa ha fatto?
0: No, perché
1: allora,
0: non c'ero.
1: I ragazzi qui sotto, che cosa fanno di solito? Ci telefonano. E ci dicono: ragazzi, venite a prendere le paste giù, ce le regalano per il lavoro che facciamo. Quindi questa volta è toccato a Tommaso Loreto scendere a prenderle. Quindi non ha, cioè, questo per lui significa portare 30 paste che sono state regalate alla redazione.
6: Dai
1: nostri
6: amici. E sono sceso io,
1: capito?
6: Ho fatto io 2 piani di scale.
1: Avrà preso anche l'ascensore.
6: Con il vassoio anche di una certa pesantezza, diciamolo, per fortuna.
1: Quello...
6: Il mio passato da atleta mi consente ancora degli sforzi fisici imponenti.
1: Con quei grissini che hai al posto delle gambe, credo che tu abbia fatto
0: comunque
1: tanta
0: fatica.
1: Comunque
0: erano arrivati tanti suggerimenti nel periodo in cui il direttore provava a ripristinare la connessione. Moreno, Aleandro, e sostanzialmente il minimo comune denominatore è: Tolo, se non fa il wifi puoi provare col bluetooth.
1: Esatto,
6: mi si era rotto il bluetooth. No, qui il problema è che tutte le volte che io riprendo questa attrezzatura c'è sempre qualcosa di strano.
1: Ma stasera ce l'abbiamo girato col microfono?
6: Ha girato, stasera sì.
1: È già un passaporto.
6: Ha girato tutta Europa è finita negli angoli più reconditi del vecchio continente ed ha resistito questa attrezzatura. La dai un'ora a Gian Attasio o 5 minuti a Ludovico Mauro e sostanzialmente te la devastano, però va bene, useremo il potente wifi qui dello stadio Artemio Franchi in Firenze, dove a brevissimo si affronteranno Fiorentina e Pisa per la sfida valida per la Coppa Italia Frecciarossa Cup.
1: Frecciarossa Cup non esiste, però va bene, potevi dire che erano i sedicesimi di finale, però Tommaso. Sarà una serata molto lunga, lo sai? Lo sai?
6: L'ho presa a sorridere perché in realtà mi manca tantissimo la Conference League, sicché mi aggrappo assolutamente alla Coppa Italia perché è ovviamente l'unica strada per andare a vincere un trofeo, posto che lo scudetto aritmeticamente lo possiamo ancora inseguire, esatto. Però insomma lo vedo un po' complicato.
1: Io sono abbastanza
6: e poi,
1: certo, Tommaso, se la Fiorentina le dovesse vincere tutte da qui alla fine, lo vincerebbe.
6: Sarebbe bello, sarebbe
1: bello vincere tu. Dici, guarda, hai perso le prime tre e poi ne vinci 35. No, si può fare.
6: Capito, Vanoli no. Nella storia, meglio di Ranieri a Roma. No, 30, detto che
1: 35 vittorie consecutive, si può fare.
6: L'ho detto ieri sera e non mi vergogno di essermi sbilanciato. Per me la Conference può essere un traguardo, però ovviamente non è il momento di parlare di queste cose. Vediamo di arrivare ancora più sereni alla sosta di campionato e poi come ripartirà la Fiorentina, che impronta darà Vanoli quando le acque saranno meno agitate, perché poi oggi non lo sono più come erano prima di Venezia, ma ancora calme non sono, nel senso che ancora un po' di ritardo ce l'abbiamo, e allora abbiamo questi 180 minuti tra la Coppa Italia stasera e soprattutto domenica il match con il Napoli per assaggiare la condizione della Fiorentina, per vedere se la cura Vanoli ha già eliminato più di un problema o laddove ci sia ancora da lavorare, per esempio sulla fase difensiva, che poi Venezia ha incassato altri 2 gol e ci tiene laggiù in fondo il meno 11 come gol subiti, in questo momento tra le peggiori difese della Serie A. Nel frattempo il primo che sta andando ad accomodarsi in panchina, si prende anche qualche applauso, è Gonçalves, il portoghese che tutti hanno voglia di vedere, compreso il sottoscritto, perché io è la prima volta che lo vedo dal vivo, l'ho guardato scaldarsi, si intravede subito il pallone che resta inchiodato al piede, mi sembra una corporatura particolarissima, mi ricorda quasi Pepito Rossi, baricentro bassissimo, e ho capito, ecco, da dove viene il soprannome Pote, che richiama il barattolo. Nel frattempo i saluti ancora di Joseph Commisso, che si è speso tantissimo sia fuori dalla tribuna d'autorità che a bordo campo, praticamente concedendosi selfie con tutti, e poi in questo scenario direi per niente da buttare, dovremmo essere circa 15.000, qualcosa di più, ma insomma ci sono anche circa 300 tifosi del Pisa. È uno stadio più pieno, ecco, direi, di una prima gara di girone di Conference League. Del resto, in assenza proprio della competizione europea, quest'anno proviamo a goderci questa Coppa Italia, che ci ha visto peraltro cominciare proprio la stagione con quel 4-1 che passerà agli annali come l'unica vittoria di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Stasera il Pisa, per la vincente di questo match, c'è già il Napoli a dicembre ad attendere, appunto, che passerà il turno, si giocherà al Maradona di Napoli e basta già il nome a evocare un ostacolo per niente semplice da superare. Pisa che scende in campo con questa maglia bianca e Fiorentina invece in completa tenuta viola, soltanto alcune linee molto sottili in azzurro per ciò che riguarda il Pisa, la Fiorentina ha tutta la tenuta viola. E come sentite dagli applausi, insomma, c'è voglia di vederla giocare questa Fiorentina, soprattutto dopo il 4-2 del Pench.
1: Sì, e soprattutto perché i poveri tifosi della Fiorentina che quest'anno sono andati allo stadio al netto del Benevento, che comunque era il 14 d'agosto e la Chiara non c'era, e parecchie persone erano al mare, giustamente, anche se poi tornarono per vedere la prima Fiorentina di Fabio Grosso. Poi da quel momento in poi le due partite che hanno visto al Franchi, aiutami a pensare quale delle due sia stata peggio, tra Frosinone e Torino, quindi c'è anche la voglia dei tifosi di tornare a vedere una Fiorentina vincente in casa, anche perché il colpo d'occhio che vediamo in TV non è male, Tommaso, cioè c'è tanta gente.
6: Sono d'accordo, sì sì. No, mi faceva effetto pensare a quella serata col Benevento, perché ve li ricorderete anche voi, no? I messaggi, certo, sul Palladino bis e il possesso palla al Benevento e non sappiamo cosa fare. Poi alla fine arrivarono 4 gol, coprirono tutto, però devo dire che insomma, se noi eravamo con le vesti dei pompieri, beh, chi già puntava il dito su qualche problemino, forse un po' lontano si vedeva, perché poi è stato davvero un disastro il successivo cammino della Fiorentina, con quelle 3 sconfitte che poi hanno portato al cambio sulla panchina viola per Uvanoli, che però, come detto, ha cominciato nel migliore dei modi, 4 reti al Venezia, ma anche un atteggiamento in campo decisamente positivo. A proposito di squadre in campo, ricapitoliamo anche le formazioni: la Fiorentina che gioca con 4-3-3 composto da De Gea, Traigali, Joao Mario, Pongracic, Dragusin e Valdepeñas, Dur, Ulai e Brescianini in mezzo al campo, Mastantuono a destra, Gnonto a sinistra e Pellegrino al centro dell'attacco. In panchina vanno Lezzerini, Christensen, Dodò, Ranieri, Jimenez, Beto, Insie, Pedro Gonçalves, Vieri e Fagioli. Il Pisa che risponde con 3-4-2-1, Scuffè, Canestrelli, Caracciolo, Primasso, Zanollo, Iola, Piccinini, Leris, Ferrà, Rau e Pittarello. A disposizione di mister Bianco, Doria, Confette, Angori, Tramoni e Steves, Fural, Frosali, Coppola, Correia, Moreo, Calabresi, Petagna, Tenon e Leone.
1: Allora, posso... Scuffette non è francese, quindi non è Scuffette.
6: Gonçalves.
1: E poi sì, volevo mi dicessi per favore il numero tutto intero, il nome del numero 28 della Fiorentina.
6: Non ho le note, aspetta.
1: Beh, è lui.
6: Fiorentina.
1: È lui. Vai.
6: Numero 28 è la Gonçalves.
1: Ok, ma intero anche col nome perché rende meglio.
6: Pedro Gonçalves.
1: Ok, benissimo.
0: C'è Aldo da Bergamo che per l'appunto ci scrive: mi piacerebbe sapere perché non gioca Gonçalves, è fuori forma.
1: Diccelo te, Tommaso.
6: Fuori forma no, indietro nella condizione, non ha fatto preparazione estiva, lo Sporting di fatto l'ha messo praticamente fuori squadra nel momento in cui era chiaro che se ne sarebbe andato, quindi è particolarmente indietro sul lavoro estivo, almeno così ci ha detto la Fiorentina, che conta ad averlo al meglio per il dopo sosta, insomma per la ripresa quando la Fiorentina sarà di scena a Marazzi contro il Genoa. Però stasera un altro spezzone di gara ce l'aspettiamo. Nel frattempo è cominciata la sfida, un calcio d'inizio della Fiorentina.
1: Vai, raccontaci i primi minuti.
6: No, credevo volevaste commentare la situazione con Seuss.
0: C'è chi ti chiede se è la tua lingua madre, perché è Luca Alberti, mamma mia come lo pronuncia bene il direttore, ma è la sua lingua madre?
1: Ridicelo Tommaso, ridicelo.
6: Pedro Gonçalves, originario di Chaves, Portugal. Okay. Obrigado, muito obrigado. Salt now.
1: Benissimo, perfetto. Comunque sì, è la lingua madre di Tommaso Loreto, infatti la nota somiglianza con Rui Costa soltanto per alcuni tratti fisici, sì, perché per poverino, il povero Tommaso, col calcio ci ha litigato da piccolo, a differenza di Rui Costa, però sì, le somiglianze è perché comunque ha origini portoghesi. Tommaso Loreto è nato e cresciuto lì i primi 4-5 anni della sua vita, e quindi è la lingua madre, vero Tommaso?
0: È la lingua cugina di secondo grado, ci scrive Igor.
6: È un posto del cuore, assolutamente sì, per tanti motivi, anche di letture, di ambiente, di atmosfera, posto magico. Se potete giratevelo in Portogallo, perché parte le battute vi stupirà. Nel frattempo qualche problemino sulla sinistra abbiamo risolto, però Valdepeñas si era fatto un po' sorprendere e allora ha provato su quella zona di campo Piccinini a rendersi pericoloso, poi la difesa in qualche modo è ripartita. però un pizzico sorpreso Valdepeñas sul primo tentativo del Pisa. Per il resto gli applausi che sentite in sottofondo sono per un buon pallone recuperato da Mastantuono, che consente alla Fiorentina di alimentare la manovra cambiando versante proprio per Valdepeñas sulla sinistra. Il pallone buttato dentro l'area, raso terra tentato da parte di Indur su questo pallone vagante che rimbalza sulla linea difensiva pisana, poi il pallone in profondità di Dragusin per Pellegrino, che era partito però in posizione di fuorigioco, e quindi sarà un calcio di punizione a favore del Pisa. Però da sinistra Valdepeñas, dopo che era stato un po' sorpreso, ha invece trovato la profondità giusta, traversone basso che la difesa pisana ha cercato di sventare, in particolare con Caracciolo, pallone che poi è finito sui piedi di Indur, tiro ribattuto e primo squillo della Fiorentina, o quantomeno primo tentativo nell'area di rigore avversaria.
1: Vai Chiara.
0: Un po' di messaggi. Ale da Roma: ho fiducia in Gnonto e poca fiducia in Ulahi messo al posto di Fagioli. A mio avviso la Fiorentina comincerà a giocare quando entrerà in campo Niccolò Fagioli.
1: Tommaso:
6: Stasera siamo senza la regia, sì, di Fagioli. Peraltro, non che ci volesse molto a capirlo, però comunque dalla disposizione in campo è certificato Ulahi in cabina di regia, con le due mezzali che sono Indur sul centro sinistra e Brescianini, che adesso può avanzare sul centro sinistra, scaricare proprio a Ulahi che va a cercare il cross, pallone respinto sul fondo da Canestrelli, e calcio d'angolo, il primo della sfida a favore della Fiorentina. Quando sono passati 3 minuti e 40 secondi, stavolta Ulahi ha dato, volendo, la sovrapposizione a Brescianini, lo scarico dalle sue parti, tentativo di cross mandato sul fondo, ma vi dicevo che appunto le due mezzali sono Indur e Brescianini, e quindi stasera di fatto Ulahi gioca da regista tenendo Fagioli in panchina. Sembrerebbe insomma che per Vanoli per il momento i due siano speculari, poi il tutto ovviamente da rivedere alla luce del match col Napoli. Il corner battuto da Mastantuono, prova a inserirsi Pongracic che non trova la deviazione, ma il pallone finisce dall'altra parte dove lo recupera Valdepeñas, che lo scarica ancora per Ulahi che svaria molto stavolta sulla destra, gestisce un buon pallone evitando anche l'intervento di Pittarello, e la Fiorentina può alimentare il suo possesso palla sulla tre quarti affidando la sfera a João Mario, che affronta il primo avversario che è Rao, si accentra, appoggia Brescianini. Fiorentina che prova a cercare il pertugio giusto, e Pisa che in questo momento si sta difendendo a pieno organico. È chiaramente una formazione quella che ha portato il tecnico bianco, che stasera cambia anche qualcosa rispetto al campionato, dove per la verità è reduce da una sonora sconfitta contro Lentella. Siamo di nuovo sulla sinistra, dove è tornato Valdepeñas e dove gli offre assistenza Ulahi, che poi si appoggia per Brescianini, retropassaggio ancora in difesa, dove dialogano i due centrali. Stasera Pongracic e Dragusin, pensavamo tanti che potessero essere due speculari in difesa, nel senso che o l'uno o l'altro. Stasera invece Vanoli mette in campo tutte e due, perde un brutto pallone Mastantuono che cede nel portare palla e poi commette anche fallo, mi pare, ai danni di Zanon. Fatto sta che arriva il primo cartellino giallo della sfida dopo 5 minuti di gioco, proprio l'argentino Franco Mastantuono a finire sul tabellino, l'arbitro, il signor Marinelli di Tivoli, ha ammonito, e ci può anche stare perché in effetti l'entrata è stata diretta sull'uomo, è la prima della partita, però forse è stato un po' ingenuo il buon Franchino.
1: Sì, però insomma dopo 5 minuti se lo puoi anche evitare, è un cartellino giallo.
6: Però l'ha falciato.
1: Sì,
6: Lore.
1: Vabbè, l'ha falciato, l'ha nemmeno toccato. Guarda, il giocatore si tocca il ginocchio, in realtà è lui che lo pesta. E dai, te lo puoi anche evitare il cartellino giallo.
6: Insomma, dai, però è in ripartenza.
1: Ma l'aveva già data via la palla.
6: Vabbè, voglio vedere se te lo fanno a te quando ti alzi, se stai zitto. Beh. Se me lo fanno a me, mi alzo, guardo l'arbitro e fa giallo,
1: Bene, ti becchi giallo perché non lo puoi chiedere.
6: E gli ringhio subito a far capire
1: con le chiavi
6: chi è che
1: o
6: conta
1: senza
6: il
1: chiavi.
6: Campo. senza chiavi.
1: Senza chiavi. E questa non la sai. No. Vabbè, poi te la racconto dopo.
0: Non sono d'accordo da casa sul fallo di Mastantuono. Giulio da Sesto ci scrive: non è stato ingenuo,
6: non
0: il fallo,
6: c'era fallo
0: è inesistente. Vabbè. Anche Moreno ci scrive: non era assolutamente da ammonire.
1: Io l'avevo detto.
0: Restando sui messaggi. Io ciao Chiara, detto. Ciao a tutti, bentrovati. Non diamo la partita per scontata. Concentrazione, troppo importante oggi e anche col Napoli. Poi la sosta, ora conta solo il risultato. Dopo penseremo al resto. C'è anche Claudio, geometra viola, buonasera a tutti, soprattutto a Chiara. Tolo in forma smagliante, sembra la Carluccia ballando con le stelle.
1: Benissimo, fantastico. Non so di
6: l'età più o meno è quella.
1: Siamo lì, sì, sessantina. Quest'anno Tommaso ha fatto 60 e vabbè.
0: Tolo in forma europea, adoro. Questo ce lo scrive Marco da Campi, anche Eleonora, ma tanti altri commentano entusiasti la
1: bravo,
0: presenza del
1: Tommaso.
0: Direttore in questa forma.
1: Ma come sei bravo, Tommaso?
6: Guarda, la metafora è un po' come quando l'altra sera su questo prato abbiamo visto Totti, ecco.
1: Ah, okay.
6: E il tocco di palla è quello,
1: okay,
6: ragazzi.
1: Ok. Sappi che la Chiara ci è rimasta malissimo quando hai tirato fuori la prima metafora, perché aveva paura tu facessi uno dei suoi disastri.
0: Mi ero creata aspettative, l'ha risolta con un paio di battute, quindi spero poi nei prossimi 80 minuti.
1: Bene, quindi preparati le metafore, caro Tommaso. Che siamo qui pronti ad ascoltarle da quel
0: l'intruso viola. A proposito della partita, ci chiede alla fine tra Gnonto e Mastantuono come sono disposti in campo.
1: Vai,
0: era
1: Tommaso.
0: Poi uno dei dubbi che avevamo nel pregare.
6: Sono gli esterni ora, sì. Ancora Franco.
0: Grazie, direttore.
1: Sono gli esterni, grazie,
6: sì.
1: Grazie mille. Allora lo dico io.
6: Come
1: lo dico
6: sono
1: io.
6: Messi? Chi è sono gli esterni?
0: Sinistra.
6: Mastantuono sta a destra, Gnonto sta a sinistra.
1: Ma c'era il dubbio, caro Tommaso.
0: È stato il dubbio del
6: dubbio di che?
1: Ma
6: alla quinta partita, Mastantuono l'ha giocato tutta a destra.
1: Sì,
6: quando
1: Tommaso,
6: vista,
1: però
6: sinistra.
1: Stavamo parlando con il buon Andrea Giannattasio prima della partita, quando ancora non eri arrivato allo stadio, che c'era il dubbio perché in teoria Gnonto anche lui sarebbe un esterno che parte a destra, e noi abbiamo detto sicuramente Mastantuono partirà a destra e Gnonto partirà a sinistra, abbiamo pochi dubbi su questa cosa, ma il nostro ascoltatore
6: ci
1: chiedeva la conferma. Allora va bene, allora diciamo al nostro ascoltatore, non ha ascoltato Tommaso Loretti.
0: Viola, il direttore dice accendi la TV e capiscilo da solo.
1: Capito, cioè questo è il trattamento di Tommaso Loretti, è questo, cioè,
6: ma nel pre-speech of the match,
1: sì,
6: nel discorso pre-partita avevo segnalato, riepilogando le formazioni come dopo fa.
1: Ma se un nostro ascoltatore ce lo chiede, non è che lo deve fare tutto questo puzzo,
6: Avevo detto Gnonto dirottato sulla sinistra a favore di Mastantuono, confermatissimo sulla corsia destra.
1: Ma se un nostro ascoltatore ce lo chiede,
0: però,
1: È lunga, è lunga, è lunghissima. Se un nostro ascoltatore ce lo chiede, noi siamo qui pronti a rispondergli, Tommaso. Se poi arrivi e ci dici fanno gli
0: ora
1: esterni,
0: ora mi sento in colpa e gli mando un cuoricino viola.
1: Certo, mandagli un cuoricino viola, perché purtroppo Tommaso Loretta è questo. Abbiamo questo noi. Ce lo dobbiamo far andare bene, scontroso, perché poi allora, per dirla tutta, caro il mio Tommaso Loreto, quando prima ci hai fatto tutta la prosopopea di la sovrapposizione di Ulai che è andato a prendere la palla in sovrapposizione, era Gnonto,
6: la lettura
1: era Gnonto. Ok, era
6: Gnonto. Ma che ne sai? Ma non
1: lo so, e lo so. Ora, fisicamente sono abbastanza simili.
0: Sì.
1: Quindi, però, Tommaso, ti svelo un trucco. Allora, quello che gioca
6: guarda
1: centrale,
6: le scarpe.
1: No, quello che gioca centrale a centrocampo è Ulai. Quello che gioca esterno a sinistra in attacco è Gnonto. Se poi riesci anche.
6: Comunque sono simili.
1: Sì, Tommaso, sono simili. Sì. E le scarpe come ce l'hanno?
6: Uguali.
1: Bene, allora c'è un numero però hanno dietro la schiena, diverso, quello è diverso.
6: Ma te sei sicuro fosse Gnonto?
1: Sicuro al 100%, se poi possiamo fare una scommessa.
6: Boh,
1: vabbè, scommettiamo.
6: Dragusin sulla linea di metà campo, ed è proprio lui, a giudicare dall'acconciatura, lo scambio con Pongracic per linee orizzontali, la Fiorentina, Valdepeñas, triangola bene con una I, ancora Valdepeñas, scarico in mezzo al campo per João Mario, molto accentrato, João Mario può aprire a sinistra per Gnonto, traversone dentro, niente male, molto teso, troppo teso però, perché Pellegrino nemmeno con un motorino si poteva arrivare, e Mazzantuono era in leggero ritardo, quindi il pallone taglia tutta l'area di rigore, gli aveva dato comunque una discreta forza, una discreta traiettoria a Gnonto, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore del Pisa, 12 sul tabellone, il risultato di 0-0 tra Fiorentina e Pisa.
1: Vai Chiara, diglielo.
0: Ci ha risposto l'intruso Viola, ci fa sapere che la sua domanda è nata semplicemente dal fatto che il direttore insisteva nel dire che quello che si è involato sulla sinistra fosse Ulai.
1: E invece era
0: Gnonto.
1: Ok, a posto.
6: E invece sì.
0: Igor ci scrive: direttore, tutti voi in studio, l'arbitro è quello giallo.
1: Hai capito Tommaso? Ti danno suggerimenti, eh? Questo è l'aiuto del pubblico.
6: Magari ce l'avessi.
1: Chi è che urla? Chi è che urla? Chi è che urla? Dalla subito. Gian Natasio.
6: Certo.
1: Placalo.
6: No, sta dando indicazioni a Vanoli e vedo si è voltato, ha fatto segno, ma dire un non capito. E quindi ora Andrea sta facendo dei gesti.
1: Ma c'ha le walkie-talkie?
6: No, parlano a gesti.
1: Gesti, ok.
6: E ha detto tira più su la I, che è un po' basso nell'interdizione, e quindi il buon Ulai è avanzato di qualche metro. Comunque il Pisa adesso sta mantenendo un po' di possesso palla sulla tre quarti. Buono l'intervento di Indur che chiude in fallo laterale, però il Pisa adesso con l'Eris prova a restare, se non proprio a ridosso della nostra area di rigore, nella nostra metà campo, in realtà poi la rimessa va totalmente indietro, però poi ancora l'Eris viene servito, prova a andarsene, viene fermato, il pallone finisce sui piedi di Indur che non riesce ad addomesticarlo e quindi torna dietro in difesa dove Canestrelli può appoggiare a Scuffet che può cambiare dall'altra parte per... è piaciuto,
1: sì.
6: Per Primasso
1: sì. Vai,
6: pallone ancora per lui, il portiere del Pisa stasera di verde vestito, Scuffet.
1: Benissimo, l'italiano Scuffet, non è francese? No,
6: è friulano. Occhio al tunnel subito da Giomario, grande iniziativa devo dire da parte di Rao sulla sinistra, con tanto di tunnel ai donni di João Mario, poi per fortuna traversone basso è stato ribattuto, il Pisa non ne ha approfittato, so nemmeno se c'era, no, rimessa dal fondo.
1: Lo sai cosa gli ha detto Rao quando è passato? Chiudile.
6: Sì, è stato proprio classico tunnel,
1: preso bello,
6: pieno, sì,
1: boia, sono quelli che ti fanno veramente girare le scatole.
6: Poi il pallone è stato buttato dentro e il tentativo di deviazione è stato completamente sbagliato da parte di Piccinini, che però se inquadra lo specchio della porta può far davvero male, sì, alla Fiorentina. Sì. Quindi parlavamo di fase difensiva, qui ci siamo fatti sicuramente sorprendere sia João Mario sul tunnel ma anche un po' i due centrali, perché Piccinini ha concluso un po' in solitudine. Ora recupera un pallone sulla sinistra Gnonto, si fa aiutare anche da Brescianini, non ha troppo spazio per andare sul fondo e cercare il cross, perciò torna nel cerchio di metà campo, scambia con Dragusin, ma il Pisa per ora tiene molti uomini fuori dalla propria area di rigore, non è facile trovare spazio.
1: Chiara.
0: Un po' di messaggi. Intanto Fabrizio, giù le mani dal super direttorissimo.
1: No,
0: e sempre al 348-7513-933 ci scrive Alessandro. Direttore, com'è la formazione della Fiorentina stasera? 11 giocatori, di cui 10 di movimento e uno in porta. Sì, ma come sono posizionati? In piedi. Io vi voglio bene, ragazzi, e noi vogliamo bene a te, Alessandro. Moreno definisce un gol sbagliato, l'occasione per il Pisa. C'è Walter che ci chiede: ma i nostri quando è che iniziano a tirare in porta? porta. Poi Aldo dalla Palma, Brescianini, ditemi per quale motivo è ancora a Firenze, perché con la cessione di Mandragora sono rimasti in 5, sì. Già sostanzialmente siamo corti, quindi la speranza è che possa far ricredere chi è molto scettico nei suoi confronti. Nel prepartita abbiamo letto tanti messaggi di ascoltatori delusi nel vederlo partire titolare stasera.
1: E perché poi a livello di bilancio era molto più semplice cedere Mandragora che non Brescianini, parliamoci chiaro. Eh no, è così, è così, è così. Ora Brescianini è stato un acquisto fatto l'anno scorso a gennaio, quindi cederlo adesso avrebbe significato fare minusvalenza e era molto più semplice cedere Mandragora. E io credo che invece la Fiorentina avrebbe fatto meglio a tenere Mandragora e non Brescianino, magari tutte e due, però io Mandragora l'avrei tenuto. Vabbè, non torniamo su quello che è stato il mercato e non torniamo su quello che è stato Mandragora alla sua prima da avversario contro la Fiorentina. Tommaso, è una Fiorentina che sta facendo un po' fatica a portare sul pallone.
6: Un po' di fatica, guarda, nel minuto e mezzo in cui avevate la linea voi è stato più il Pisa a ridosso della tre quarti della nostra metà campo che non la Fiorentina pronta a ripartire. Poi al tiro non ci sono arrivati, però fatichiamo un po' in impostazione e qualche metro negli ultimi minuti. Siamo al 17esimo, però un po' l'abbiamo concesso, ci può anche stare perché poi comunque il Pisa ti lascia l'iniziativa, quindi fino ad ora ci stiamo muovendo molto cercando i varchi e gli spazi soprattutto sulle corsie esterne, però qualche minuto non di sofferenza ma di fase di studio sei in questo momento sempre sullo 0-0 qui al Franchi.
1: Sì, sì, insomma, la Fiorentina che comunque l'abbiamo detto ha cambiato 7 undicesimi rispetto alla partita contro il Venezia e soprattutto ha cambiato 3 difensori su 4. Ecco Tommaso, ti porto su questo. Io avrei dato continuità alla difesa proprio per la fase difensiva di cui abbiamo parlato spesso anche negli ultimi giorni e anche dopo la partita contro il Venezia, dove la Fiorentina sì ha vinto ma comunque ha concesso tanto alla squadra di Stroppa. Quindi cambiarne 3 su 4 ti convince Tommaso?
6: Hai ragione, è sempre rischioso perché poi in difesa prima trovi l'assetto definitivo, meglio è, tanto più per i centrali che se ci pensi dall'inizio della stagione, ora Benevento non mi viene in mente, però le tre di campionato avevi sempre cambiato. A Venezia hai dato una minima continuità a Dragusin e Ranieri, stasera fai Dragusin Pogrešić, però può darsi anche che queste gare che Vanoli affronta prima della sosta, insomma, per lui siano ancora utili a capire, a sperimentare, a vedere il materiale che ha in mano. Intanto c'è Massantuono che carica il sinistro appena al limite dell'area di rigore, pallone ribattuto e prova a partire il contropiede del Pisa. C'è poi un errore in disimpegno da parte di Pogrešić, per fortuna non ne approfitta Loyola. Fiorentina che insomma sta un po' mancando anche degli appoggi, ma tutto sommato non ha rischiato nulla fino ad ora. Certo che il Pisa si difende bene e noi stiamo un po' sbattendo proprio al limite dell'area di rigore contro la diga che ha alzato il tecnico bianco. Vediamo ancora Mastantuono che ricama col sinistro e poi cambia versante andando proprio da Gnonto, cioè la sovrapposizione di Valdepeñas sulla corsia sinistra, quella mancina dove ricordiamo la catena è composta da Valdepeñas e Gnonto, Valdepeñas dietro, Gnonto davanti, quindi Gnonto è sulla sinistra, ricordiamo che è la catena mancina dove dietro c'è Valdepeñas e davanti c'è Gnonto, questa per capire, ricordiamo che è la fascia mancina, così tutti gli ascoltatori stasera sono più sereni.
1: No, guarda,
6: esatto. No, perché no, sai, capito?
1: Ora è per maloso,
6: siccome
1: ora
6: sempre
1: malosito,
6: una volta tutti lì.
1: Sempre malosito, via. Sempre malosito.
6: No, fate, dai, voglio dire. Noi che sbagliamo e fraintendiamo,
1: No, sempre malosito, poverino Tommaso. Ma davvero hai bisogno, ti lasciamo 5 minuti per bere un bicchiere d'acqua o ce la fai a continuare?
6: Guarda, bevo lo stesso, 5 minuti e pace, accenda un cicchino.
1: Temperatura come siamo messi?
6: Odiosa.
1: Odiosa che
6: vedo 24 gradi. 24 gradi vedo sul telefono, io venire a piedi ho patito caldo, quasi avvertito una sudorazione eccessiva, insostenibile, quindi sarebbe il caso che la sera tornasse anche il frescolino, quello del mattino che dà il brividino, finalmente alzarsi la mattina è meraviglioso, vero Chiara?
0: Un freddo stamani.
6: Bellissimo.
1: È entrata in redazione la Chiara stasera definendo: ma che freddo fa qui dentro. Benissimo.
0: Apprezzo anche la censura che hai applicato alla mia esclamazione.
1: Mi facendo ok, Tonelli. Abbiamo Gianna Attasio. Ciao Andrea.
8: Ciao, ciao, buonasera.
1: Ti abbiamo sentito scatenato, Andrea. Scatenato.
8: Ma no, nel senso che
1: ce l'avevi con Dragusin che non ha dato la palla.
8: No.
1: Dalla prima. Noi abbiamo scritto tutto.
8: Sì, ma con lui o con altri, insomma, per carità, la Fiorentina sta giocando benino. È chiaro che questo è un frullatore di squadra, cioè nel senso c'è un po' di tutti in questo 11 di partenza, quindi è impossibile che gli automatismi siano perfetti. Mi sembra sia una formazione che difetta, e questa cosa l'ho già vista a Venezia, un po' troppa leziosità, cioè devi andare dritto per dritto, devi andare in porta, non puoi fare i tolti di tacco, i giochettini al limite dell'area, devi tirare, devi andare in porta, devi andare col pallone in porta. Poi, per l'amor di Dio, sto vedendo anche cose buone, sto vedendo un ottimo Hondur, per esempio, sta recuperando un sacco di palloni, secondo me Ulai sta facendo una gara dignitosa, Mastantuono purtroppo sta facendo vedere di avere 19 anni, perché dopo i 3 gol di Venezia sta ricadendo, secondo me, nel contraccolpo della notorietà, mettiamola in questa maniera, perché insomma quel

0: è andato un po' lungo nel provare a recuperare il pallone, poi lì puoi darlo o non darlo il giallo. Il fallo mi sembrava ci fosse.
1: Ma guarda, lo tocca, non è così clamoroso, l'abbiamo anche rivisto, non è così clamoroso. Cioè il giallo dopo 5 minuti lo poteva veramente risparmiare, ti dico la verità. Comunque Andrea, da chi ti aspettavi qualcosa di più in questi primi 25 minuti scarsi?
0: Aspetta, perché non ti ho sentito, perché c'è una bordata di fischi pazzesca, perché João Mário è stato steso al limite dell'area, sembrava si potesse stare una punizione, invece l'arbitro ha deciso di non darla. Ora c'è il Franchi, l'ho sentito, è molto arrabbiato con Marinelli. Che cosa mi hai chiesto, Lorenzo?
1: Scusami, no, ti ho chiesto da chi ti aspettavi qualcosa in più in questi primi 25 minuti della Fiorentina.
0: Ma francamente da Mastantuono, solo perché avevo detto che se ripeteva la prova di Venezia poteva vincerla da solo. Per il resto da Gnonto, ragazzi, Gnonto è il nulla mischiato al niente.
1: Benissimo, a posto.
0: Non so se per la sua struttura fisica, che è dato altro tunnel di Rao, stavolta i danni di Dragusin si sta facendo neri, Rao. E non so se per la sua struttura fisica lillipuziana, mentre adesso va a fare un buon salvataggio di testa, tra l'altro, però mi sembra un giocatore che ha poco da dire in questa Fiorentina per il momento. Cioè io sono convinto che poi in Tranchie il secondo tempo cambierà la musica, perché insomma la Fiorentina ha bisogno di velocità e di qualità, e lui non ha nemmeno quella, non ha nemmeno la velocità. Quindi,
1: però non so Andrea, se lo so mica, sta ora prevedendo dei cambi, ancora siamo in alto mare, chiaramente manca ancora tanto, ma per come la posso pensare io vedrei più un fuori Mastantuono dentro Ngie e cambio fascia di Gnonto che viene di qua, insomma che viene a destra esatto, e Ngie a sinistra, perché Mastantuono fargliela far tutta secondo me oggi non gliela fa far tutta,
0: no,
1: appunto.
0: No è vero, assolutamente sì. Comunque ci sono animi caldi al Franchi, perché tra la decisione dell'arbitro e il Pisa che ora ha preso un po' di coraggio, c'è un po' di animi caldi, sì assolutamente. E per il resto, per carità, non rischiamo nulla, non riusciamo a dire, però non ha nemmeno creato molto fondamentalmente, ecco, quindi non è, mi aspettavo un po' di più, ecco. Ragnonto fa una buona chiusura difensiva e tra l'altro permette alla Viola di non prendere tanto, di non dare l'angolo attivo, ma di prendere la rimessa al fondo. Però no, là davanti bisogna cambiare marcia, perché appunto a me sta facendo il centrocampo, Brescianini è piantato per terra, cioè lo vedo molto in ritardo di condizione, sicuramente a un passo diverso rispetto a Ulaie e a Durre, che mi stanno piacendo entrambi abbastanza. Dietro Benino, parte João Mário che si è fatto bere un paio di volte da Rao, però là davanti bisogna cambiare marcia, ragazzi, bisogna far gol al Pisa, bisogna metterla subito in discesa, perché poi queste partite di Coppa Italia sono meschine,
1: sì.
0: Perché al 90esimo vai ai rigori e rischi di volare fuori, insomma qua bisogna invece fare una cosa molto diversa, bisogna vincerla sui 90 minuti e andare avanti senza problemi. Poi per carità, ripeto, è già questi primi 30 minuti scarsi sono già meglio dei 30 minuti di qualsiasi partita con Grosso in panchina, per l'amor di Dio, però insomma
1: vediamo insomma quello che succederà. Intanto grazie Andrea, a dopo.
0: A voi, ciao.
2: A dopo.
1: Tommaso,
3: c'è stato un tentativo di tiro di João Mário poco convinto, peraltro il pallone era stato sporcato dentro l'area anche da Pellegrino, nessun problema per il portiere del Pisa per andare poi a recuperare questa palla vagante dentro l'area di rigore. 27:50 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Fiorentina e Pisa, pochissime occasioni da rete da una parte e dall'altra, volendo la conclusione la posizione migliore è del Pisa con Piccinini, dopo che Rao aveva saltato con un tunnel secco su João Mário, e quella è stata l'opportunità del Pisa. La Fiorentina in realtà non è mai stata fino ad ora pericolosa dentro l'area di rigore avversaria. Sono più o meno d'accordo con tutte le valutazioni di Andrea, ci manca un po' di inventiva lì in mezzo al campo, anche perché poi Ulaí corre moltissimo, però è un po' meno chiaramente geometra, ecco, rispetto a Fagioli e alle sue imbucate per vie centrali.
1: C'è la notizia della serata,
2: la vuoi dare te?
3: Io la so.
1: C'è la notizia della serata.
3: Dice Dimitri Conti è già a fare i caroselli al piazzale.

0: copiata Sartori Palladino, siamo a posto.
1: Poi prosegue questa sorta di Palladino che arriva sulle macerie di quel che lascia italiano, perché poi tedesco anche lui, voglio dire, ci ha capito poco.
0: Eh sì, italiano, ricordiamolo, passato anche dall'Atalanta prima di Palladino, come ci ha giustamente detto Tommaso Loreto poco fa, le macerie lasciate dai italiani. Sto scherzando chiaramente. Comunque tedesco praticamente esonerato dal Bologna, che non aspetterà neanche la sosta per le nazionali. Ci ha capito il giusto, anzi forse meno del giusto, un punto in quattro partite. E adesso sta per iniziare l'era Palladino a Bologna con l'ex allenatore della Fiorentina, che prenderà il posto del tedesco nato in Italia, mentre italiano è nato in Germania. Questa
1: c'è Rao, il tentativo, e De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno. Però è ancora al palo, Pisa, sai, ad arrivare al tiro. Sì, forse palo, forse esterno della rete, fatto sta che è rimessa dal fondo, quindi De Gea non ci ha messo le mani, palo esterno. E questo Rao si sta dando parecchio da fare, e comunque è il secondo tentativo del Pisa rispetto alla Fiorentina, che fino ad ora praticamente al tiro non c'è arrivato.
0: Senti, ti faccio una domanda, secondo te, un po' marzulliana, secondo te ci ha capito meno Domenico Tedesco al Bologna o ci sta capendo meno João Mario Conrao?
1: Tedesco, perché comunque ha avuto più tempo. João Mario è a 30 minuti, Tedesco però è da inizio luglio, no?
0: Sì, però gliene sta facendo vedere tutti i colori, il buon Rao.
1: Sto Rao
0: si è già preso due tunnel, sì. E anche ora è andata al tiro lasciandolo lì, insomma, un buon Rao, un buon giocatore questo Rao.
1: Si sta mettendo in mostra, sì. Adesso proprio João Mario ha spazio, soprattutto a Mastantuono davanti, lo serve. Mastantuono si accentra, lo scarico per Endur, che sbaglia il controllo, poi prova a servire in qualche modo e ci riesce João Mario, traversone dalla destra, troppo basso, non ha problemi canestrelli a rinviare, ma la Fiorentina può restare in zona d'attacco. Qui João Mario ha crossato maluccio, però per nostra fortuna il centrale ha rinviato direttamente il fallo laterale, e quindi possiamo restare ancora in proiezione offensiva proprio con João Mario, che rimette il pallone con le mani, troppo alto per Durre, quindi Caracciolo alza questo campanile che la Fiorentina prova a recuperare, prima con Ulai, poi con João Mario, ma quest'ultimo ha commesso fallo proprio ai danni di Rao, che era tornato a dar mano alla linea difensiva. Calcio di punizione a favore del Pisa, si arrabbia il parterre di tribuna. 32 minuti nel corso del primo tempo, risultato che non cambia, sono sempre fermi sullo 0-0.
0: Allora, la partita è abbastanza noiosa e noi ravviviamo la serata chiamando in causa Dimitri.
1: Aspetta, perché in grande esclusiva ti do i nomi di chi ha cominciato il riscaldamento. E sono Gie, Beto, Dodò e Vieri. Bene. Questo in esclusiva, Cristian, per i nostri teleradio ascoltatori vi possiamo segnalare, grazie ai potenti mezzi visivi di chi vi parla dal Franchi, che sono questi quattro elementi che si stanno scaldando.
0: Però teleradio web anche.
1: Esatto. Quindi, teleradio web utenti.
0: Ascoltatori.
1: Gian Nattasio sempre più infuriato per questa gestione.
2: Ma anche da casa, João
1: Mario
2: sono arrabbiatissimi.
0: Con João Mario.
1: Stasera le fa lui le pagelle. Voglio vedere quanto gli dà.
2: Con João Mario.
0: Beh,
1: voglio vedere quanto darà João Mario, allora, Andrea. Tra l'altro ha fatto controfallo.
0: Sì.
1: Controfallo di João Mario.
0: Ti rifaccio la domanda, poi andiamo da Dimitri. Ti rifaccio la domanda, Tommaso, vediamo se cambi idea. Ci ha capito meno Domenico Tedesco al Bologna o João Mario con Rao?
1: Tedesco, perché è da lì da luglio.
0: Anche dopo il controfallo, controfallo, gioca a calcio da quando ha 5 anni, ha fatto controfallo. Va bene, comunque, ciao Dimitri.
3: Buonasera, buonasera. Com'era quel coro? La mia vita te la dedico, no?
1: Certo. Senti, mia, senti, senti come gode.
0: Allora, senti.
3: Ma questa partita è un accessorio. Io sono già con la testa a lunedì, ragazzi, con il direttore Tommaso Reto, con Rappi.
1: Oi, non ce la fo.
0: Allora, guarda, io ti dico una cosa, io ti dico una cosa. Sono preoccupatissimo dal riscatto di Piccoli. Secondo me Piccoli non verrà riscattato, caro Tommaso, perché Bologna con questa scelta, dopo il mercato catastrofico di Sartori e dopo la scelta sciagurata di affidarsi a uno dei peggiori allenatori italiani, rischia di andare in Serie B e quindi Piccoli tornerà a Firenze, te lo dice Lorenzo.
3: Calmi, non c'è andato neanche con Dani Mota e Juric.
1: Intanto ragazzi, intanto giallo per Loyola. Rude l'intervento sul Mastantuono che aveva provato ad andarsene palla al piede, ci sta assolutamente il giallo. Si lamenta Loyola, ma il giallo c'era tutto.
0: Ha preso un giallo dopo 5 minuti. Mastantuono, è chiaro che fai un fallo mentre se ne sta andando e te lo becchi il giallo, caro Loyola. Dimitri, vai, sfogati.
3: Sì, dai, parliamo un po' della partita, a parte il Bologna, insomma, poi vediamo quanti gol fanno Dobbic e Piccoli, perché se dice non lo riscattano. Io invece ho paura che Piccoli segni più di qualcuno di nostra conoscenza. Detto questo, penso che gli esaltati di Venezia stasera siano di nuovo riscesi a terra. Chi ci ha ascoltato ieri sera sa che, insomma, io e Tommaso Reto abbiamo raccontato di una Fiorentina diversa, ma non quella che raccontavano i folli dell'estate, quindi che chissà chi arriva secondo, perché prima ci arriva la Fiorentina e stasera stiamo tornando un pochino sulla terra. Perché dico questo? Perché non c'è stato un grande turnover per questa partita di Coppa contro il Pisa. È chiaro che l'avversario e il momento della competizione forse non si fanno spingere al 110%, però evidentemente c'è ancora da lavorare per Manoli su alcuni singoli. Per esempio questo Benino Dragusin, che ci mancherebbe, insomma, non sono squadre di Serie B, mentre registriamo che Gio Mario fa fatica anche contro una squadra di Serie B, per cui anche qui chiedo conto, tutti azzeccati, se sarà.
1: Allora ragazzi, c'è stata una triangolazione tra Gnonto e Brescianini, il triangolo chiuso da Brescianini per Gnonto, che poi dentro l'area di rigore è finito a terra. Qualche dubbio forse può anche restare, fatto sta che per l'arbitro non c'è stato niente, ha subito fatto segno a Gnonto di rialzarsi, però lascio anche a voi la valutazione adesso con il rallenti su questa situazione di Gnonto che finisce a terra dentro l'area di rigore.
0: Io ti dico, si può anche dare, perché insomma l'intreccio piede di Gnonto sulla gamba del difensore del Pisa c'è.
2: A casa sono divisi, c'è chi ci scrive non è rigore, c'è chi come Iuri ci scrive l'arbitro non ci sta capendo nulla. Comunque,
3: però col nuovo metro non
0: è il nuovo metro, però
3: sì. Non è rigore questo, anche perché ormai per dare un rigore bisogna
0: sparare, sì.
3: Ma proprio non sparare, basta sparare e farsi vedere, perché se spari di nascosto dietro un cumulo di terra probabilmente
0: sì sparare
2: c'è, cioè, chi come Andrea ci scrive addirittura è fallo di Gnonto.
0: Benissimo.
2: E invece allora, Daniele, l'autista era rigore, ma che aspetta che gli sparino? E quindi
0: esatto,
2: è d'accordo con voi su quelle che sono
0: detto
2: poi le circostanze che portano all'assegnazione del rigore.
0: Sì, ma c'è scritto nel nuovo protocollo IFAB che insomma lo sparo è l'unico modo per far dare un calcio di rigore.
3: Esatto. Poi devo dirti che anche normalmente, diciamo, a gusto personale, a parer mio, sono quelle situazioni borderline in cui se l'arbitro lascia correre, devo dire.
0: No, certo.
3: Tremendamente sbagliato.
0: Ma io ho detto si può dare, cioè sì, non sì, rigore solare.
2: No, Pierluigi ad esempio dice se me lo fischiano contro mi arrabbio. Comunque Iuri specifica che non era riferito esclusivamente alla decisione sul presunto fallo ai danni di Gnonto, ma in generale questi primi 38 minuti di gara gli danno la sensazione che l'arbitro non stia gestendo al meglio la partita.
0: Dimitri.
3: Sì, per il resto devo dire c'è pochino da commentare, partita abbastanza vuota. Io sinceramente Mastantuono, e non lo dico perché non sta ancora brillando, oggi, l'ho detto anche ieri, l'avrei tenuto onestamente a riposo. È stata fatta questa scelta, però si sta un po' concretizzando quello che era il mio timore di ieri. Si può anche partire con molti titolari, se poi si punta a riposo bisogna mettersi in condizione di essere in vantaggio già da prima di iniziare la girandola dei cambi, e per il momento devo dire.
0: Però Dimitri ne ha cambiati 7 su 11 rispetto a...
3: Sì, sarà che mi faccio ingannare insomma dai nomi un pochino più pesanti, poi Pellegrino per me è un paratitolare.
0: Sì, no, certo, lì ancora si deve prendere una decisione.
4: Ragusin e poi Pellegrino! Porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1, Pisa 0. Il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori, respinta dal portiere.
0: E la Fiorentina dunque passa in vantaggio, il terzo gol consecutivo di Pellegrini, secondo consecutivo al Franchi dopo quello contro il Torino, botta dalla distanza di Dragusin, non respinta al meglio da Scuffet, e poi arriva Pellegrino che la butta dentro con il sinistro di prima intenzione. Fiorentina 1, Pisa 0, un gol Dimitri che comunque ci voleva in una serata non brillantissima.
3: Sì, guarda, mi hanno appena smentito, nel senso comunque hanno dato forza a quello che dicevo trovando il vantaggio prima del tempo e dell'intervallo, quindi bene, devo dire che anche non brillando particolarmente, più che naturalmente a Venezia dico stasera, ma farò riferimento anche a uno spezzone della partita del senso, in questa partita e mezzo, diciamo ancora non siamo neanche a mezza, di Convanoli sto notando una capacità non male, se confermata sulla lunga distanza, ovvero di colpire nei momenti perfetti, al penso quando il Venezia era in arrembaggio offensivo, stasera quando ci stavamo tutti convincendo che questo primo tempo non avesse granché da dire, potesse velocemente finire 0-0. Gol fondamentale, ribadisco, Pellegrino, bomber vero, sta per scadere il tempo per salire sul carro, mollatelo il trapper, mollatelo, datemi retta.
0: Bene Dimitri, grazie, a dopo.
3: A dopo.
2: Ciao Dimitri.
0: Tommaso, lo sai chi ha respinto non al meglio?
1: Scuffetto.
0: Ah, ok, perché mi era sembrato di sentire Scuffè, tanto che la Chiara mi ha guardato.
1: Scuffetto.
0: Chiara, bisogna
1: Mastantuono,
0: prendi, ma prenditi le responsabilità,
1: Valdepeñas sbaglia per Gnonto, si infuria San Natasio. Ha ragione, malino Valdepeñas, un po' come João Mario.
0: Beh,
1: che Valdepeñas un po' pasticcione stasera. Buono il lavoro di Indurbe, Pellegrino, e questo è il rigore, devi dare il rigore Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa, ti ha tirato la maglia, si è visto a Fiesole che era un rigore grosso come una casa. Marinelli cosa hai visto? Siamo con tutta la tribuna in piedi, non si può non dare un rigore così, ecco, ascolta l'auricolare, vai Marinelli, prego.
0: No, uno scatenato Tommaso Reti. Allora, noi in presa diretta non abbiamo visto la maglietta tirata, però perché non si vedeva dalla telecamera, però ci fidiamo ciecamente, Tommaso, di quello che hai visto. Anzi, raccontaci se ascolta l'auricolare oppure no.
2: No, netto,
1: evidente. No, non lo dà.
0: Lo sai perché non lo dà? Lo sai perché non lo dà?
1: Protocollo?
0: No, perché inizia fuori, è fuori. No.
1: Ah, inizia fuori, sì. Dammi la punizione.
0: Non si può col VAR, Tommaso, non si può.
1: Guarda, lo vedete il replay?
0: Sì. No, abbiamo visto la maglia tiratissima, però
1: cioè, è fallo clamoroso,
0: che però è punizione al limite, c'è poco da fare. E non la posso andare col VAR, però è un errore grave, gravissimo da parte di Marinelli, perché intanto sì, dammi la punizione al limite dell'area e poi si guarda quello che viene fuori.
1: E comunque il buon Matteo aveva fatto un gran bello stop orientato e quindi si era poi ritrovato viso alla porta, stava entrando in area di rigore per tirare, quindi bravissimo Pellegrino nel gestire questo pallone.
0: Ecco, l'unica cosa, aspetta, fammi dire una cosa, perché l'unica cosa è che Pellegrino è praticamente...
1: Mastantuono entra dentro l'area, alla fine guadagna solo un corner, anzi no, è stato l'ultimo a toccare palla.
0: Gli ha dato fallo contro.
1: E allora non ci sta capendo più niente. Non è Luca l'apprezzatissimo attore, anche e soprattutto tra il gentil sesso, però è oggettivamente bravo. Invece per noi stasera è Marinelli di Tivoli, che mi sembra molto meno bravo di Luca Marinelli.
0: Sì, allora fammi dire una cosa, perché in teoria con Pellegrino che sta andando in porta praticamente, perché è davanti al difensore, se è punizione al limite lo puoi anche buttare fuori, eh?
1: Eh sì,
0: quindi col VAR
1: non ha, hai ragione,
0: con la punizione dal limite, col rigore no, ma con la punizione al limite sì, quindi col VAR si poteva anche intervenire su quel, sotto quel punto di vista,
1: perché tra Pellegrino e la porta non c'era più nessuno.
0: Esatto, quindi si poteva anche intervenire. Tonelli fa così, fa i gesti dicendo che non è vero, ma è interista. Ma te interista, cosa ragioni? Ti davano rigore che non c'era perché era fuori, e espulsione all'Inter. Rigore e espulsione.
2: Gli assegnavano anche un titolo, secondo me.
0: Anzi, anche un titolo, sono d'accordo. Ne vedremo.
1: Siamo agli sgoccioli.
0: Vai.
1: Primo tempo, pochi secondi, 120 in tutto di recupero, 2 minuti concessi per questa sfida che si è sbloccata con il gol di Pellegrino, per lui terzo centro consecutivo, il tiro da lontano con il Torino, sul quale ovviamente pesavano le responsabilità dell'avversario, poi il gol di Venezia, stasera il terzo centro per questo lungagnone argentino che comunque si sta guadagnando la fiducia dei tifosi. Dibattito apertissimo tra lui e Beto, chi merita la maglia da titolare. Direi che per il momento a livello di marcature non sembra esserci ombra di dubbio, vedremo poi come vorrà comportarsi Vanoli, detto che le caratteristiche sono abbastanza diverse, perché poi Beto raramente arretra, anzi va a dare profondità, mentre Pellegrino un paio di volte l'ho visto proprio arretrare per cercare la sponda e innescare magari gli esterni. Ma Mastantuono comunque la seconda parte del primo tempo in crescita, Gnonto effettivamente si è visto un po' pochino, detto che comunque fino ad ora probabilmente chi ha sofferto di più sono stati proprio i due terzini, João Mario sulla destra, Valde Peñas sulla sinistra. Mezzo al campo sono d'accordo, Undurra ha recuperato un sacco di palloni, Ulahi ha corso moltissimo, forse ha impostato meno, ma comunque sull'uomo si è fatto sentire. Brescianini si è visto un po' meno, ma non è proprio una prestazione da buttare, è chiaro. Siamo stati meno convinti, meno determinati rispetto a Venezia, dove avevamo collezionato più occasioni da rete, però come dice Dimitri siamo stati anche molto bravi a incidere nel momento decisivo di questo primo tempo. Adesso si prova il Pisa con un traversone abbastanza taifonato dentro l'area di rigore, nessun problema per De Gea che fa sua la sfera. Siamo veramente al termine dei due minuti di recupero, infatti arriva puntuale il fischio dell'arbitro, si torna negli sfogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore della Fiorentina, decide fino a questo momento il gol di Pellegrino.
0: E quindi finisce 1-0 per la Fiorentina, con qualche polemica anche nel finale, una Fiorentina non bellissima, ma una Fiorentina comunque in grado e capace di andare in vantaggio all'intervallo con il gol di Pellegrino, il terzo consecutivo dopo quello al Torino e al Venezia. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina Pisa in Coppa Italia.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia sua di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo con il gol di Pellegrino, il terzo consecutivo dell'attaccante argentino dopo quello contro il Torino e contro il Venezia. Quindi la Fiorentina che non è stata certo scintillante, ma la Fiorentina che comunque ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Diamo la buonasera direttamente dal Franchi anche a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
3: Ciao Debbe, ciao Chiara, buonasera.
4: Ciao.
2: Che dici Massimo? Che partita hai visto? Che primo tempo hai visto?
3: Innanzitutto mi ha sorpreso il Pisa, che ha giocato bene con buone triangolazioni, è venuta solo in avanti in un paio di occasioni in maniera pericolosa. Fiorentina è in un momento di crescita, ha cambiato guida tecnica, oggi qualcuno lo ha risparmiato, ma meno di quanto io non mi aspettassi. Per esempio la presenza di Mastantuono pensavo che non ci sarebbe stata, invece dall'inizio, Peguea dall'inizio. Secondo me questo è un messaggio che è stato mandato anche alla squadra, cioè vogliamo proseguire nella crescita, vogliamo passare il turno, vogliamo andare a giocare a Napoli. La Fiorentina non mi è dispiaciuta, ho visto qualcosa di buono, ma Mastantuono mi piace molto, anche se ho sbagliato qualcosa, ma mi piace molto l'autorità che sta mettendo in campo in questo momento storico della Fiorentina. Male Joao Mario, meglio Dragusin. Dopo le prime tre partite imbarazzanti, sì, Sto rivedendo un pochino il giocatore che mi aspettavo di vedere nella Fiorentina. Dur, un pollice ombre, onestamente è un giocatore che ha tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, ma non le sfrutta tutte. Hanno attaccato più a destra che a sinistra, quindi difficile valutare Gnonto e Valdepeñas, però benino direi finora, dai, benino.
4: Leggendo un po' i messaggi che sono arrivati nel corso del primo tempo, che stanno arrivando adesso durante l'intervallo al 348-7513-933, al di là della gioia del risultato che vede comunque la Fiorentina in vantaggio, c'è un po' di perplessità su questa fase offensiva della Fiorentina in costruzione di Paolo Vanoli. Dobbiamo attendere la Fiorentina di Paolo Vanoli, dobbiamo attendere anche che Marco Tonelli ripristini il collegamento. C'è un messaggio di Simone che ci scrive: il capitano, portiere, sono punti persi, non mi convincerete mai del contrario.
2: Ma io non sono molto d'accordo. Ci abbiamo Massimo, ci sei?
3: Io ci sono, ecco. Fino a dove mi avete sentito?
2: Ti avevamo perso. No, fino a dove hai sentito tu la Chiara che ti
4: era
2: stava facendo
4: la domanda. La mia domanda.
2: Vai.
3: Ma non l'ho sentita Chiara, quindi...
2: Vai Chiara, vai.
3: Eccoci.
4: E le perplessità che stanno in un certo senso sollevando gli ascoltatori coi tanti messaggi sono relativi alla fase offensiva. Da un lato abbiamo detto che era fondamentale arrivare alla sosta nel modo migliore possibile per permettere a Vanoli di lavorare, ma credi che qualche indicazione possa già essere raccolta dal campo o è prematuro?
3: Forse è prematuro. Per valutare la fase offensiva bisogna considerare che il miglior giocatore della Fiorentina a centrocampo non c'è, che è Fagioli, è quello che deve dettare i tempi di gioco, e quindi questo è un limite non da poco per vedere la foto completa. Gnonto per me quest'anno a Firenze è una riserva e quindi anche lì non ha il vero titolare. Ora non so dirti quando arriverà il vero Pedro Gonçalves, che deve levarsi molta polvere di menti di inattività, e quindi credo che per il momento il titolare è in Ingé, che a me non è dispiaciuto. Io rivedo qualcosa nel bene e nel male di Leao in lui, però a Venezia non mi è dispiaciuto, ha delle potenzialità straordinarie, non so se riuscirà a raggiungerle tutte, un pochino come Leao. E Gonçalves è un giocatore che a me piace tanto, ma bisogna capire quanto ci metterà a diventare quello che io penso, cioè il titolare, visto che non c'è più Gudmundsson, della Fiorentina lì largo a sinistra. Quindi oggi è prematuro parlare della fase offensiva. Io mi aspettavo che oggi giocasse Pellegrino e lo sta facendo bene. Quando un attaccante segna un gol back to back in due partite di fila, sempre una grande indicazione. Io credo che questa condizione di Pellegrino metta in discussione quello che pensavano in tanti, me compreso, che il titolare alla lunga sarebbe stato Beto. Quindi la fase offensiva Ma a me non dispiace, ma dobbiamo valutarla in prospettiva e soprattutto quando ci sarà il titolare a sinistra e quando giocherà dal primo minuto Fagioli. È migliorata però la fase difensiva, che era l'asterisco che io finora avevo messo in tutte le partite della Fiorentina, perché sta crescendo Dragusin, perché la presenza di Pongracic tutto sommato fa valutare se deve essere questa la coppia, che è quella che nella mente di Paratici e di Fiorentina era la formazione titolare, cioè la coppia titolare al centro, o se debba giocare Ranieri. Quindi la fase difensiva sta crescendo, quella offensiva meglio. Io credo che sia l'inizio di un percorso che sta cominciando tutto sommato a far vedere le sue potenzialità dopo 3 sconfitte, di cui 2 allucinanti in casa.
2: Ci metto anche Attà, che dovrà contribuire tanto nella fase offensiva della Fiorentina, e anche lui deve ritrovare la forma migliore, ma comunque questa lunghissima sosta che ci aspetterà dopo la partita col Napoli sarà molto importante. Ti faccio l'ultima domanda, Massimo, con questo João Mario la Fiorentina deve cercare di ritrovare Dodò?
3: Allora, io pensavo che João Mario potesse essere l'elemento che dava equilibrio, no? Tra la follia a volte positiva di Jimenez e le delusioni che in questi anni aveva regalato Dodò. João Mario mi sembrava quello da 6, no? Quello affidabile al quale ricorrere nel momento in cui vuoi avere stabilità. Quello che ho visto nel primo tempo oggi non è da 6, però è da 4 e mezzo. Ha sbagliato tutto con i piedi e anche con le mani nelle rimesse laterali, quindi oggi male, veramente male. Però è un giocatore che io continuo a pensare sia affidabile, sia sempre vicino alla sufficienza. Oggi sinceramente nel primo tempo, cioè, io penserei anche di cambiarlo sinceramente all'intervallo, però è un giocatore, ripeto, da qualità che possano offrire stabilità da 6. Quindi, cioè, io finora il giocatore che avevo commentato nel Porto in Italia non l'ho rivisto se non in qualche fase con la maglia della Fiorentina. Non so se torneremo a vedere quel giocatore lì, finora in Italia non c'è visto.
2: Massimo, grazie mille come sempre, buona partita,
3: ti mando un abbraccio.
2: Ciao, grazie a Massimo Marianella, con il quale abbiamo commentato questo primo tempo della Fiorentina. Qualche messaggio e poi torniamo da Tommaso Loreto.
4: Jack ci scrive: Endur fa ridere, fosse per me non giocherebbe nemmeno un minuto. Poi ci scrive Neri da Pistoia: Ulai in mediana ma non davanti alla difesa, ha bisogno di Fagioli, il cervello nel mezzo ci comoda. Alberto: mancano terzini e mediani di levatura superiore, esterni difensivi inutili sia in difesa che in avanti. Ci scrive anche Marco da Catania: dalle parti di João Mario il Pisa affonda, che è una meraviglia. In attacco siamo poco incisivi e soprattutto poco pressing sul portatore. Queste le note negative, secondo me. Thomas punta il dito nei confronti dell'arbitraggio: a suo avviso nemmeno a livello degli amatori. Il rigore non c'era, ma la punizione dal limite sì. Questo arbitro non ci sta capendo molto. Edulcoro un po' il messaggio di Aldo da Piombino, e d'accordo con lui anche Vichingo e Polese. Poi Pietro da Napoli ci rimanda un suo messaggio inviato alla messaggistica di Radio Firenze Viola a luglio: vale la pena spendere 8 milioni per la metà in pratica di Valdepeñas, che ha giocato una sola partita in massima serie e che Mourinho ha lasciato andare dopo averlo visto per un mese? E noi lo rileggiamo.
2: Sì, lo rileggiamo e diciamo che dobbiamo aspettare. Stiamo parlando di un classe 2007 che può non essere pronto per la Serie A, ma può diventarlo in tempi abbastanza rapidi, e quindi aspettiamo prima di dare giudizi soprattutto su ragazzi così giovani.
4: Io accetto la provocazione scommessa di un ascoltatore che, alla luce anche di tutto quello che abbiamo raccontato di Pellegrino prima che arrivasse l'ufficialità e arrivasse a indossare la maglia viola, a suo avviso quest'anno non farà nemmeno un gol di testa. Al primo gol di testa di Pellegrino mi prendo la sua maglia.
2: Benissimo, bene, ok,
4: perché mi piace
2: l'ultima maglia che avevi comprato.
4: Lascia fare.
2: No, l'ultima maglia che avevi comprato, Beltran.
4: Sì, per una scommessa, però ha portato bene. Si è fatto una scommessa con Giacomo, abbiamo ipotizzato la sua doppietta in conference.
2: L'ultima, quella che mi ha detto lascia fare. No, dilla. Dilla.
4: Dushan.
2: Ah, quella ultima maglia. Bene, ok. Allora, Tommaso Loreto, ciao.
4: Tipo 15 a casa.
2: Entra Cristian. Ciao, Tommaso.
5: entra Vieri, ma entra al posto di Dragusi.
2: Sì.
5: Che avete da ridere?
2: No, perché ho detto.
5: Vieni qua, perché, ora basta.
2: Perché ho detto,
5: è mezz'ora, ti sento ridacchiare.
2: Ho detto,
5: ti divido,
2: perché,
5: ti metto una in primo banco e una in fondo all'ultimo.
2: Quando fa così, abbassalo, dai. Abbassato.
4: Perché non avevo capito la battuta di Lorenzo che ha detto entra Cristian. L'ho capita quando ci hai annunciato il primo cambio.
2: Entra, vai, rimetti Tommaso. Tommaso, ci sei?
5: Ora basta, tutti e due, vi divido.
2: Va bene, comunque, ho fatto la battuta, se non l'hai colta, ora piange, non l'hai fatta piangere, ora non parla più, via. Si è coperto il volto con il quaderno, a posto.
5: Ecco, ora me lo porti il quaderno, si scrive una bella nota e poi me la riporti firmata da Cane.
2: No, dall'Arianna. Si invertono le parti. No?
5: O dall'Arianna.
2: Sì. Va firmata dall'Arianna.
5: Comunque qualcuno che garantisca sul fatto che ha letto la nota.
2: Bene, bene. Insomma, dai, raccontaci il cambio. Sei preoccupato per Dragusin? No, Dragusin l'ha tolto perché aveva già previsto di fargli fare un tempo. È lì in panchina con la sua crocchia che abbiamo appena visto inquadrato. E quindi
5: alla Loreto.
2: Fa tutto parte del gioco. Vai Tommaso, vai.
5: Ricordando che peraltro in panchina a disposizione di Paolo Vanoli ci sono Christensen, Lezzerini, Dodò, Ranieri, Menez, Fagioli, Ingie, Beto e Gonçalves.
2: Chi?
5: Quindi la Fiorentina
2: Gonçalves. Infatti non
5: Fiorentina
2: capito.
5: Che dunque riparte con De Gea tra i pali, João Mario, Pongracic, Vieri e Valdepeñas, Ualin in cabina di regia con Brescianini e Ndur, e poi Mastantuono sulla destra, Gnonto a sinistra
2: Bene.
5: E Pellegrino al centro dell'attacco. Risponde il Pisa che adesso prova anche a farsi vivo con Piccinini dentro, il tentativo di deviazione di Pittarello e la palla che finisce sul fondo. Abbiamo rischiato il pareggio su questo tentativo di sfondamento di Piccinini che ha superato Valdepeñas, altro traversone basso sul quale Pittarello era riuscito nella deviazione. Non banale l'opportunità del Pisa in apertura di secondo tempo. Pisa che ricomincia con Stuffè, Canestrelli, Caracciolo, Primasso, Zanon, Loyola, Piccinini, Lerias, Ferrà, Rao e Pittarello. E ancora il Pisa che ci prova con Piccinini, recupera palla Pieri che prova a far ripartire Pellegrino, due uomini su di lui, ma riesce comunque a dare questo pallone in profondità per Gnonto. Non può arrivarci per la chiusura di Zanon che prova a far ripartire l'azione del Pisa. Secondo tempo cominciato da 3 minuti, Fiorentina ancora avanti 1-0 grazie al gol di Pellegrino della prima frazione di gioco, fra l'altro di fonte a 17.474 spettatori per un incasso lordo di 299.358 euro.
2: E quindi non sono pochi.
5: Buttare via.
2: Non sono pochi.
5: Buttare via.
2: No, io non dicevo dei soldi.
5: Farebbero comodo.
2: Sì.
5: Farebbero ma comodo 299 pere, sai? A fa benzina. Tutte in benzina le metterei.
2: Bene, c'è il disastro benzina che tra l'altro mi ha detto Righi oggi, secondo me accampando una scusa abbastanza goffa perché è arrivato tardi al lavoro e quindi per giustificare dice che è finita la benzina tutta Firenze Sud, ho fatto finta di crederci perché non avevo troppa voglia di litigare, ma sono abbastanza certo non sia così, però insomma voglio vedere dove andremo a finire con questa benzina, guarda, sono proprio curioso.
5: No, intanto guarda, devo ringraziare.
2: Grazie Tommaso Loreto.
5: Sì, ora
2: grazie.
5: Ora
2: grazie Tommaso Loreto, grazie.
5: Oh,
2: grazie,
5: non si
2: grazie,
5: può dire nulla,
2: grazie,
5: eh.
2: Grazie, grazie,
5: non
2: grazie.
5: Non si può dire
2: grazie,
5: nulla.
2: Grazie.
4: Io comunque vi stavo solo ascoltando.
5: Aspetta. Punizione dalla lunga distanza. Sistema il pallone Franco Mastantuono. La rincorsa di Mastantuono, abbastanza centrale, facile preda del portiere. Peccato, perché se la mette dentro da quella distanza viene giù tutto. No, volevo ringraziare gli ascoltatori perché io anche oggi mi sono pubblicamente lamentato del prezzo della benzina e mi hanno fatto conoscere un'app che ti segnala i distributori con i prezzi, quindi anche quelli col prezzo più basso nelle vicinanze. E a sostegno della tesi di Righi, devo dire, mi sembra Firenze Sud ne abbia tanti di distributori leggermente meno cari degli altri, sempre sopra i due, cioè di quello proprio non se ne esce.
2: Vabbè, vediamo. Vai, vai Tommaso, andiamo avanti.
5: Col Pisa che si è riversato nella nostra metà campo in apertura di questo secondo tempo, traversone sul quale interviene bene di testa Olai, che tutto sommato in interdizione secondo me stasera ha provato a farsi valere, ha anche dato una mano al centrocampo. Inevitabile, lo sentivo in molti messaggi, che stasera si risenta un po' la mancanza di fantasia in mezzo al campo, in particolare quella di Fagioli. Intanto qualche applauso dal parterre di tribuna, che in genere sarebbe, no, il posto più odiato degli allenatori a Firenze. Invece Manoli, che ha dato qualche indicazione in modo anche abbastanza agitato, si è preso gli applausi del parterre di tribuna. Questo a segnalare come comunque l'allenatore che ha preso il posto di Grosso, quantomeno in questo momento, può fare affidamento sulle simpatie e sulla fiducia del pubblico. Ma è ancora il Pisa che ci prova, stavolta è buono l'intervento dentro l'area di rigore di Gio Mario, finalmente un buon intervento difensivo, prova a andarsene Mastantuono sulla corsia destra, finisce a terra e c'è un altro cartellino giallo per il Pisa, quindi secondo avversario che fa ammonire Mastantuono. Anche in questo caso era stato molto abile nell'allungarsi il pallone per andarsene, è stato esteso e quindi tutto sommato sarà stato un po' meno incisivo al tiro, però comunque con due uomini che finiscono sul taccuino dei cattivi conferma la sua pericolosità costante a finire tra gli ammoniti, è stato Canestrelli.
2: E quindi noi ce ne faremo una ragione anche del cartellino giallo preso da Canestrelli. Intanto, insomma, la partita è ricominciata a 6 minuti, i ritmi sono più o meno sempre gli stessi. Tommaso, la Fiorentina ha fatto un cambio, poi con i tuoi potenti mezzi ci dici anche chi si sta scaldando?
5: Sì,
2: vai.
5: Sì, con piacere, certo. Vedo Gie, vedo Beto, vedo Fagioli, ma soprattutto vedo lui, il pote Pedro Gonçalves.
2: Ok.
5: Pedro Gonçalves che si sta riscaldando, pronto a entrare, e invece Endura è pronto a lanciare in profondità Pellegrino, che perde qualche tempo di gioco. Aveva spazio l'argentino, non impeccabile il controllo palla, mentre Walì in mezzo a tre difende straordinariamente il pallone, si guadagna anche gli applausi. Cambia versante la Fiorentina trovando Mastantuono, che chiama il triangolo a Andur, che invece non lo chiude, può scaricare sulla destra per João Mario, si ferma il portoghese, serie di finte, poco spazio per il traversone, riesce comunque a trovarlo João Mario, ci mette la mano, scuffe portando il pallone dall'altra parte, finisce anche oltre la linea dell'out, rimessa laterale a favore della Fiorentina. Dopo 8 minuti nel corso del secondo tempo restiamo in attacco con Valdepeñas, che si incarica della rimessa con le mani, lì vicino c'è Gnonto, ma Valdepeñas va a cercare Pellegrino dentro l'area di rigore, giocata malissimo la rimessa laterale, palla troppo alta per Pellegrino, rinvia la difesa pisana, pallone alto di testa Pongracic, doppio tentativo del croato, nulla da fare perché Ulai non riesce a domesticare il pallone, fase confusa un po' del gioco, quindi poi alla fine è Primasso ad appoggiare al portiere e a far ripartire il Pisa sul versante sinistro.
2: Guarda, ti stavo per dire perché lo chiami Ulai adesso, poi però
5: Ulai Mastantuono per Gnonto, dentro per Bresciadini, lo scarico per Gnonto fuori dall'area di rigore, ancora Gnonto, finisce a terra, non c'è fallo per Maninelli, si arrabbia il Franchi e poi invece se ne va da quella parte Zanon, c'è un buon recupero su di lui di Valdepeñas che subisce anche fallo, segnale di ripresa di Valdepeñas in questi 10 minuti del secondo tempo, no, per dire che il primo tempo non mi aveva fatto impazzire,
2: no.
5: Altro duello con Mastantuono, nulla da fare, dall'altra parte invece recupera ancora l'argentino e non gliela levi, sai, poggia per Endur che tiene un po' troppo il pallone, quindi è costretto ad arretrare. Fiorentina che però comunque adesso ha più voglia di arrivare al tiro, quantomeno al ridosso dell'area di rigore, poi però commette fallo Valdepeñas che si lamenta anche con l'arbitro che lo ammonisce per proteste ai danni del dell'arbitro Marinelli, sì, quindi anche terzino spagnolo era ammonito.
2: Deve stare calmo Marinelli, deve stare molto calmo, questi cartellini gialli dati a caso, dai. Comunque, no, dicevo di Valdepeñas, al netto del cartellino giallo preso adesso, ma era per rispondere nuovamente al nostro ascoltatore, insomma, che ha ritirato fuori giustamente, perché è il suo pensiero, un messaggio dello scorso luglio, sì, dove ci ha dove diceva: ma che senso ha spendere 8 milioni per più o meno metà di Valdepeñas? Ho detto calma, per quello ti ho detto calma, perché questo, cioè, stiamo parlando di un classe 2007 che gioca sempre. Piano piano prenderà il ritmo, mi sembra normale, cioè non possiamo aspettarci che tutti i giocatori così giovani possano essere subito pronti, ci vorrà del tempo e cresceranno tutti insieme in questa stagione.
5: Poi è un ruolo anche delicato, perché comunque ha tutta la fascia da percorrere, è chiaro che da quella parte, come del resto per João Mario, lo devi valutare sia per la profondità ma anche per le coperture, quindi non è proprio un ruolo banale. Sono d'accordo con te, è anche vero che insomma qualche problemino l'ha affrontato in questo avvio d'avventura in viola, ma il talento c'è, quello si è assolutamente visto. Brescianini, che può favorire l'inserimento di João Mario dalla destra, traversone imprendibile per Pellegrino, dall'altra parte recupera palla però Gnonto, che lì vicino ha proprio Valdepeñas, a conferma della catena Mancina, poi Brescianini continua a far girare il pallone, credo possa essere arrivato un turno anche di Gonçalves, destinato a entrare in campo, si è preso anche qualche applauso, ma il portoghese è arrivato, o meglio in arrivo dallo Sporting Lisbona, è pronto a entrare in campo e vedo Vanoli che gli sta dando anche le prime indicazioni e suppongo possa prendere il posto ovviamente sulla sinistra di Gnonto, gara più di ombre che di luci da parte dell'esterno ex Leeds, che però si dice possa essere anche sul taccuino di Mancini e tra i preconvocati insieme a Nicolò Fagioli. C'è un calcio di punizione dalla sinistra, lo batte Mastantuono, traiettoria velenosa ma troppo bassa, può intervenire Caraccio e spedire il fallo laterale. La Fiorentina resta in proiezione offensiva a 12 minuti nel corso del secondo tempo, tutto pronto sulla panchina viola per un doppio cambio, perché toccherà anche a Gie, quindi a occhi e croce potrebbero uscire i due esterni, cioè Mastantuono e Gnonto, visto che Gie e Gonçalves sono destinati a prendere proprio quei ruoli. Rimessa laterale già ribattuta dalla Fiorentina, che continua a stare nella metà campo del Pisa. Siamo stavolta però sulla destra con João Mario, l'appoggio per Mastantuono, triangolo chiuso da Ndur nei confronti dell'argentino, poi Pellegrino, Ndur, fraseggio nello stretto da parte della Fiorentina, João Mario traversone dentro, allontanato in qualche modo da Loyola, poi c'è uno scontro sulla tre quarti, a commettere fallo è stato Vieri, calcio di punizione a favore del Pisa che effettuerà dei cambi. Al tempo stesso anche la Fiorentina è pronta a inserire due nuove pedine, entrano Gie e Gonçalves.
2: Benissimo, le vogliamo leggere, Chiara, qualche messaggio contro la pronuncia di Gonçalves?
5: Sostituzione.
4: Ce n'è uno di Carmine Cecinese a Viterbo, speriamo che Gonçalves non entri, ogni volta che il direttore lo pronuncia mi viene la pelle d'oca. Il problema è che il direttore è già arrabbiato con me, state mandando dei messaggi che compromettono ulteriormente la mia situazione professionale. Come Paolo da Roma: puoi farmi avere conferma da Lorenzo che l'ultima volta che il direttore Tommaso Loreto ha offerto un caffè c'erano i fiorini?
2: Sì, confermo alla grande, forse, ma dico forse, ha offerto un mezzo caffè in lire, però mezzo, cioè ne ha lasciato pagato metà, però l'ultimo intero sì, i fiorini, questo è, sì, tutto vero.
4: E tanti messaggi contro l'arbitraggio invece, a detta di molti non è assolutamente all'altezza, c'è chi come Damiano ci scrive: questi arbitri protagonisti iniziano a stufare, guarda. Perché poi si parla più dell'arbitraggio che della partita.
2: Sì. Intanto effettuati i cambi, Tommaso.
5: Effettuati i cambi, fra l'altro nel Pisa è entrato Angori, ma soprattutto Andrea Petagna, quindi doppio cambio per il Pisa, mentre la Fiorentina ha effettuato i cambi che vi dicevo è andato Gonçalves sulla sinistra al posto di Gnonto, mentre Ngi è andato sulla destra al posto di Mastantuono.
4: Molti speravano di vedere Mastantuono fuori dal campo, perché c'era la sensazione che quelli del Pisa l'avessero preso un po' troppo di mira e potessero anche metterlo in difficoltà dal punto di vista fisico.
2: Ci dovrà fare l'abitudine il buon Mastantuono a essere preso.
5: No, ragazzi, sì. No. C'è una bestia enorme. Cioè, è un elicottero. Sì, ma no, Chiara. Giannattasio, mi dai le dimensioni?
6: L'apertura alare siamo sui 18 centimetri.
5: Oddio. Ma cos'è? Una falena?
6: Una falena notturna pronta ad aggredirci.
5: No, io, cioè, su un oggetto così scappo, ve lo dico. Cioè, è una
4: a
5: roba.
4: A me si è posata sulla schiena al Bernabeu. Avevo una t-shirt bianca, idea dell'anno, era agosto, una partita serale. Ho sentito un rumore e mi sono accorta che mi si era posata una roba simile sulla schiena. Credo di aver fatto 18 file di gradini urlando.
2: Benissimo,
5: mostro alieno.
2: Una scena che spero, purtroppo non la potrò vedere, ma spero di poterla raccontare con le urla di Tommaso Loreto che scende.
5: No,
2: le scale.
5: Mostro alieno.
2: Mostro alieno, benissimo.
5: Un mostro alieno.
2: Ci può fare una foto?
5: Con sangue, se passa la rifo. Ma di quelli con sangue verde, no? Tipo,
2: ma senti, ma riuscirai a fare la foto meglio a questo mostro alieno rispetto al selfie che hai fatto con Rui Costa?
5: No, ti prego, non toccare questo tasto.
2: La sai la storia?
5: Dolente, tutt'oggi dolente.
4: Posso salutare Augusto dal Trentino?
2: Ma certo, sì. Cominciamo il giro dei saluti, ma certo, vai.
5: Ce li ho anch'io, anch'io devo fare due saluti.
4: Vai, Chiara. Io Augusto dal Casentino che ci scrive, noi ti fiamo la Viola e la Chiara.
2: Bene, ciao Augusto, benissimo. Vai Tommaso.
5: Io devo salutare due uomini che hanno scritto la storia del calcio a 5 a Firenze, che insieme al sottoscritto hanno dato vita alla gloriosa società della Dinamo Losca, e sono il ragno nero, ovviamente portierone Matteo Zingoni, e l'airone dell'area di rigore Bomber Fusari, uno che insieme a me ha segnato 40 gol in stagione, io ne feci 2 e lui 38, però feci un sacco di assist.
2: Bene. Ok, siamo a posto per ora. Con
5: 40 gol in 2. 40 gol in 2. Beh. Lui 38, io 2. Ma tanti assist.
2: Bene. Sì. Va bene, ma torna tutto.
5: No, era fortissimo. Nei suoi cenci, l'airone e il ragno nero erano ovviamente due punti di forza della Losca. Insieme chiaramente al sottoscritto.
2: Tommaso, ti devo dare una notizia pessima.
5: Sentiamo, hanno esonerato Palladino.
2: No, sei a sedere?
5: Sì, c'è un'invasione di Falegno.
2: No, sei pronto? Ti sto dando. Non è uscito Gnonto.
5: Aspetta, che c'è Pellegrino. Ah, la respinta del portiere, ha ragione, eccolo lì.
2: È uscito Brescianini. Ora io capisco che fisicamente si assomiglino, però hai sbagliato.
5: E non l'ho visto uscire Gnonto, su, falla finita.
2: E infatti non è uscito Gnonto.
5: È uscito... per quello, infatti non l'avevo visto.
2: Esatto.
5: Tra l'altro credo stia per entrare Zirkzee nel Pisa.
2: Bene. Perfetto, che alla fine non sapeva dove andare, è andata al Pisa.
5: È andata a Pisa, ma quindi ha messo Gonçalves a fare il media.
2: Non lo so, allora raccontacelo te, Tommaso. Sei lì allo stadio,
5: sì,
2: e puoi vedere anche quella splendida struttura nuova davanti ai tuoi occhi, di legno. Che cos'è quella roba in maratona? Raccontaci anche quello che si vede nella parte più vicina alla Fiesole della maratona, quel giallo appassito.
5: Sì. Allora, intanto è entrato Coppola e comunque
2: arte...
5: un po' il capello alla Zirze,
2: esatto.
5: Il capello è simile.
2: Bene.
5: E no, è il leggevo, perché sono state un po' di polemiche per chi ha visto il legno. Aspetta, Pellegrino dentro l'area di rigore si guadagna il corner. Letto svariate polemiche, perché tanti come me lì per lì vedono il legno e dicono: ma come rifanno le sedute della maratona in legno? In realtà non ho capito bene se è preparatorio come lavoro o sarà una base, però ecco, è una struttura temporanea, quindi le sedute in maratona nuove non saranno in legno. Intanto però le hanno fatte in legno.
2: Bene. E che colpo d'occhio ti dà invece il riflettore in fiesole?
5: Bello, un bel effetto, sì.
2: Bene.
5: Ricordi... Vabbè, sono luci, cioè, non è che cambia, sono
2: ho
5: luci,
2: capito, Tommaso. È un anno e mezzo.
5: Ti devo dire?
2: È da un anno e mezzo che stanno facendo una curva. Dovremmo commentare anche qualcosa, no? Visto che per fare lo stadio ci verranno 30 anni.
5: A me mi piacciono di più i riflettori, quelli col pilone fuori dallo stadio, che compravi col
2: subuso. Ma dai, Tommaso, non siamo più negli anni 70, ma per cortesia, certo, dai, che si vedono le quattro ombre, che si vedono le quattro ombre dei giocatori, le quattro ombre,
5: esatto,
2: in campo, cioè,
5: bravo.
2: Cioè,
5: e soprattutto a Natale ti facevi regalare le tribune, la recinzione e i riflettori del campo del Cibus.
2: Ho capito, Tommaso, siamo nel 2026. Io
5: ma a me mi piace quel calcio.
2: Ma io lo capisco.
5: Quello un Ginola.
2: Ma non c'è
5: Teoriorti
2: più.
5: Ginola.
2: Sì, mi ricordo tutto, ma non è più possibile fare una cosa del genere.
5: Giocatori simili, fra l'altro, io e Ginola, molti punti in comune.
2: Pensa, quando te compravi il subbuteo, no, per dire, e la recinzione, il palo della luce,
5: ma lo regalavano a Natale.
2: Quando te lo regalavano a Natale, quanto costava la benzina?
4: C'è Maurizio da Santander che vi suggerisce l'acquisto di un'auto elettrica per risolvere il problema del costo del carburante.
2: Ma quel momento, se compriamo tutti auto elettriche, poi ci alzeranno la corrente.
5: Urgente postazioni per la ricarica. Ma poi c'è le senti la Chiara che forma c'ha stasera. Però tutte le cerchi, Chiarina,
2: ho capito, ma va bene, così, ma
5: da sta confidenza, sta libertà,
2: va bene.
5: Comunque allora, c'è le postazioni per ricaricare.
2: Sì, c'è le postazioni, ma devi pagare,
5: No, allora non è per me.
2: Pensi che le postazioni che ci sono sparse per la città, te arrivi lì, ti colleghi e non spendi?
4: Come in campeggio, certo, quando la rubi ai vicini.
2: No, via, dai. Cioè, eri davvero convinto fino ad oggi, 15 settembre alle 22:29, che in quelle postazioni tu attaccassi la macchina e tu non tirassi fuori un euro per ricaricarla?
5: Ma è qualche anno che non uso macchine elettriche.
2: Ho capito, Tommaso.
5: È una novità o è sempre stato così?
2: È sempre stato così. Ma figurati se ti regalano qualcosa. Ma certo, ma stai scherzando.
5: Ma anche 3-4 anni
2: fa. Ma certo, ma figuriamoci.
4: Mandiamo intanto un abbraccio a Paolino da New York, che ci fa sapere che ci sta ascoltando solo soletto in uno Starbucks a Manhattan. Quindi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio.
5: Che spettacolo.
2: Guarda, Paolino.
5: Paolino, come ti invidio.
2: Paolino, ma quanto costa il gallone lì ora? Perché il tema è questo, perché mi hanno detto anche in America sono impazziti con il prezzo della benzina.
5: Come lo invidio.
4: Alle Canarie 1,80 la verde, ci fa sapere Aldo dalla Palma.
2: Ma guarda, è tantissimo, cioè alle Canarie diciamo le tasse non c'è la tassazione, c'è una tassazione tutta particolare. Sono stato una volta sola a Tenerife, ma mi ricordo ci sono i duty free quando torni per comprare profumi, sigarette, queste cose qui. Quindi 1,80 euro alle Canarie è veramente tanta roba. Ora aspettiamo il prezzo del gallone che ci dirà Paolino da New York. Tommaso,
5: come mi ci vedrei in uno Starbucks a Manhattan con lo sguardo perso nel vuoto al mio tavolo mentre sorseggio questo caffè zuccheratissimo?
2: È incredibile che
5: col profilo
2: che ci sono due
5: newyorkese,
2: due cose di Tommaso Loreto che abbiamo scoperto stasera, cioè, o meglio, la prima, ovvero che pensava che si ricaricassero le macchine gratuitamente, l'ha scoperto stasera. E l'altra è che Tommaso Reto nel 2026 ancora prende il caffè con lo zucchero, e questa è una roba incredibile. Vabbè, ma
4: guadagno punti di nuovo agli occhi del direttore.
2: Ma vi dovete vergognare.
4: Zucchero di canna preferibilmente.
2: Ma vi dovete vergognare, ma che si prende il caffè con lo zucchero, dai. Allora, Andrea Giannattasio, caffè come lo prendi? Con lo zucchero?
7: No, allora, per una vita l'ho preso con lo zucchero, ma saranno ormai 5-6 anni,
2: esatto,
7: che vado amaro,
2: esatto, amaro come la vita, si dice.
7: Sì, assolutamente sì.
2: Senti, come procede qui la partita? Mi sembra ritmi abbastanza blandi.
7: Sì,
2: Fiorentina che controlla, bisognerebbe trovare il 2-0 almeno finisce.
7: Sì, è stato sfortunato Pellegrino, sì. Aveva fatto una girata da Luca Toni prima in area di rigore. Io guarda, la sensazione, aspetta, vediamo un po', niente da fare. Ho la sensazione che la Fiorentina abbia trovato un bel centravanti, veramente un bel centravanti. Terzo gol consecutivo, tanta qualità, tanta corsa, ha fatto sacrificio.
5: Guarda che se ne va il G e lo scarico e poi da solo della Fiorentina con Gionto, ma grande merito al G per un'azione splendida, percussione solitaria dentro l'area di rigore, scarico per Gionto che l'ha messa alle spalle di Cuffè per il raddoppio della Fiorentina al minuto 70.
2: E quindi sì, bellissima l'azione di Gie che dalla destra è partito e si è infilato come una lama nel burro all'interno della difesa del Pisa e poi ha offerto un cioccolatino a Gnonto che è stato bravo comunque a battere Scuffet di prima intenzione con il destro. Andrea, l'abbiamo chiamato, insomma, l'abbiamo veramente chiamato, è 2-0.
7: Devo dire che bisogna fare i complimenti a Paolo Vanoli, perché come a Venezia ha azzeccato il cambio. A Venezia ha mandato in campo
2: Pellegrino
7: che gli ha fatto il 3-1, qua ha mandato in campo in Scie che ha fatto il 60% del gol, anche il 70% del gol. Quindi bravo Paolo Vanoli e bravo Gnonto che onestamente.

0: è da rivedere sto ragazzo. È vero, non ha giocato nella sua fascia, quindi si è sacrificato tanto, però insomma va rivisto Gnonto, ecco.
1: Bravissimo altro...
0: che dopo l'occasione fallita a Venezia dove poteva fare gol, oggi ha fatto questo bellissimo assist.
2: No, dicevo, più che altro avevamo un po' ipotizzato che potesse cambiare fascia Gnonto dal momento in cui sarebbe entrato in campo Gie, e invece no, perché Gie è andato a destra, lui è rimasto a sinistra. Da capire un po' la posizione di Gonçalves, che ancora non ho capito, vi dico la verità.
0: Gonçalves potrebbe fare i tre quarti.
2: Esatto.
0: Soprattutto che la Fiorentina si sia messa 4-2-3-1.
2: Esatto, siamo tornati, la sta provando a più riprese, l'ha provata a Venezia a più riprese, la seconda partita l'ha provata due volte, insomma c'è poco da...
0: Ma d'altra parte lui lo ha fatto allo Sporting Club, cioè ha giocato anche più dentro il campo, anzi mi diceva il buon Carlos Freitas che lui ha attitudini quasi più da trequartista, e i numeri lo confermano, perché l'anno scorso ha fatto 15 reti, c'è tante, ma nel 2021 ne ha fatte 23, insomma. Ora, ma magari il campionato portoghese ha le maglie larghe in difesa, non come le nostre, però sono comunque numeri notevolissimi che fatico ad attribuire a un esterno tout court.
2: Certo.
0: Quindi insomma buona questa soluzione, però il povero Gonçalves non ha toccato boccia da quando è entrato, è ancora palesemente indietro di condizione, e sono convinto che questa sosta sia sacrosanta per lui, perché deve assolutamente migliorare di ritmo, di condizione.
2: Perfetto Andrea, grazie mille.
0: A domattina ore 7, mi raccomando, buongiorno Firenze, ciao.
2: Ore 7 ci saremo tutti ad ascoltare Andrea Giannattasi e la rassegna stampa.
3: Tantissimi messaggi per Ngie al 348-7513-933. C'è Francesco da Montreal, ci dice: è una belva, va bene che giochiamo contro i pisani, però questi dribbling li ha fatti anche contro il Venezia. Sono curioso di vedere come si comporterà contro difese potenti come quella del Napoli, ma io ho grande fiducia in questo giocatore. C'è chi come Nicola da San Giovanni lo considera insostituibile ora come ora, anche Marco da Catania: ma che giocatore è Ngie? Di gran lunga il miglior acquisto estivo di Paratici. Anche Bruno da Viterbo: grande giocatore, direi in questo momento insostituibile. Arriva anche un messaggio per Gnonto da parte di Marco dal Lago Maggiore, che ci scrive: bellissimo il gol di Gnonto, è del Lago Maggiore come me, è nato a Verbania, sì. Gnonto, quindi un po' di lago in questo derby toscano. L'orgoglio di Marco arriva alla nostra messaggistica. Poi ci scrive anche Davide, vi sgrida: ragazzi, Gnonto ha sempre giocato a sinistra, ma che dite?
2: Ma la prima partita grosso lo fece giocare a destra, noi diciamo, lo diciamo per questo motivo qui, perché tolse Mastantuono al 45esimo e mise Gnonto a destra. Per
3: Danilo
2: questo.
3: È soddisfatto dalla prova maturata fino ad ora da parte della Fiorentina, ci scrive: li vedo belli aggressivi, vanno subito a pressare per riconquistare la palla, cosa mai vista con Grosso. Anche Giulio da Sesto ci scrive: Mastantuono lo stanno massacrando, ovviamente ce l'aveva mandato prima dell'uscita dal campo, aggiunge: guai a chi tocca la Chiara. Chiara è la radio addirittura, wow Giulio.
2: Hai capito? Grazie. Hai capito Tommaso Loreto? Hai capito? Guai a chi tocca la Chiara.
3: Ma perché so dove abita Giulio.
2: Hai capito? Hai capito? Dimitri, digli qualcosa. Digli qualcosa, Dimitri.
4: Nessuno tocchi la Chiara.
2: Digli qualcosa.
4: Dico qualcosa.
2: Nessuno tocchi la Chiara. Digli a Tommaso Loreto: nessuno tocchi la Chiara. Diglielo, diglielo.
4: Questo lo dico. Urbi e Torbi.
2: Ecco,
4: non
2: capito.
4: Tommaso Loreto: nessuno tocchi la Chiara.
2: Capito, Tommaso Loreto? Hai capito? Te lo togliamo quel microfonino, eh? Hai capito, Tommasino?
5: Ora se lo dio io il microfonino. Se tu continui.
2: Va bene. Dimitri, 2-0, ha segnato anche Gnonto.
4: C'è frizzantezza, merito di Willy.
2: No, dai. Siamo frizzanti dallo 0-0, guarda, stasera.
4: Allora, merito di
2: ci
4: Willy.
2: Siamo però divertiti.
4: Willy per aver messo in ghiacciaia questo, si spera, per aver messo in ghiacciaia questo finale di match. Devo dire, copione, onestamente, non troppo entusiasmante, partita perdibile, la possiamo definire anche così, però insomma comunque quella che sta maturando al momento è una vittoria in una rivalità locale abbastanza sentita, la chiamo così perché la rivalità sportiva viene

0: ridere. Quindi, vabbè.
1: Jimenez per Angie, altro traversone basso, molto insidioso di Angie, e ci mette le mani in scuffe. Grande impatto sulla sfida dell'ex Torino.
2: Dimitri?
0: Sì, Angie è proprio molto carino da vedere, è uno di quei giocatori che mi ero ripromesso di tenere d'occhio con grande attenzione, e effettivamente ci sta regalando dei bei bagliori, questa corsa agile, veloce, slanciata, tecnica, devo dire, se Vanoli, che ricordiamo è stato poi colui che lo ha lanciato in quel di Torino, era, chi conosce bene quello spogliatoio ci dice che era quasi un suo cocco, un suo protetto, se riesce a intradarlo parliamo di un giocatore in grado di diventare una realtà di questo campionato, quindi devo dirvi che
3: infatti il malcontento espresso dai tifosi del Torino dopo la sua cessione comunque fa capire come il potenziale sia evidente.
0: Sì, ma è proprio carino da vedere, guarda, io che non sono mai troppo foriero di complimenti, devo dire che è uno di quei calciatori per cui si paga i miei biglietti.
3: Pensalo, allenasse Palladino.
0: Se lo allenasse Palladino sarebbe una storia ancora più romantica e bella da vedere.
2: Ma però, mi dicevi Tommaso esonerato Palladino?
0: Già.
1: Ma pare ci siano già le prime crepe perché ha avuto richieste particolari. Pellegrino, tentativo sporcato da un difensore all'ultimo minuto, quindi il tiro risulta facilmente parabile da Scuffè, ma ancora Pellegrino che si danna l'anima in area di rigore.
2: Dimitri, glielo dici, perché probabilmente a me non mi ascolta.
1: Che palle.
2: Tutta la sera glielo dico, gli dici si chiama Scuffet, non è francese e non si chiama Scuffet.
1: Scuffet, no, è friulano.
0: Io lo sai, Lorenzo, per esempio il nuovo acquisto dell'Atalanta lo pronuncio Rowi, quindi non sto a correggere.
2: E Kin,
0: la pronuncia del mio dire Kin, ha detto il trap.
2: Mois Kin.
0: Ora lo chiamavo per cognome, era Kin, per cui insomma, certo. siamo questi.
2: E il Suttirol?
0: Il Suttirol è quella che sulla E, che sarebbe un Suttirol.
2: Ok,
1: Suttirol. Ed è subito Brusse.
2: Senti che lavoro.
1: Casenape, Brewster, Birrino.
2: Bene.
1: E Pellegrino per Gie. Fiorentina fa accademia.
2: Senti, ma ve l'aspettavate a tutte e due, ve lo chiedo, anzi a tutte e tre, ve l'aspettavate Beto a questo punto, anche per far rifiatare Pellegrino?
1: E per guarda, e per entra dare ora, minuti. Sì. Entra ora.
2: Bene. Allora niente, annullo la domanda.
3: Allora se vuoi io ti rispondo col prezzo della benzina.
2: Vai,
3: giro
2: gallone,
3: per il mondo. Intanto vabbè, Guido ci dice: io comunque con 30 euro di GPL faccio 600 km. Mm-hmm. Però ci ha risposto, ora lo recupero, Paolino da New York, che ti dice un gallone $4.45 al benzinaio vicino casa. Era un anno fa $1.25.
2: Capito? Anche il gallone.
3: Anche da Toronto era arrivato, $1.89 al litro a Toronto. Questo è Maurizio, lo ringraziamo.
2: Roba pazza.
1: Non ci può.
2: Dimitri, stasera abbiamo spaziato.
3: E poi devo leggere un messaggio di Lorenzo, perché sennò mi sgrida, che non ve l'ho ancora letto. Era riferito a voi, ai commenti in merito a tutta quella parte in legno che compone questa nuova fase di lavori dal Franchi. Non parlate di cantieri se non ci avete mai lavorato. Io non provo a fare il giornalista, e aggiunge 9, 10, 1406, sono 620 anni che vi bastonato, però è scritto Lore dal Vasariano.
2: Vabbè, comunque non facciamo gli archi, cos'è che non dobbiamo fare? No, non abbiamo mai, non parliamo di cantieri, benissimo, ci limiteremo ad osservarli.
0: Non fate gli operatori edili.
2: No, GPL. infatti.
0: Un GPL, Dio, però se deve andare in un parcheggio sotterraneo senza farti.
1: Gie! Fuori di poco, ancora un lampo di Gie con un destro secco che finisce largo, e con gli applausi meritati, che continua a essere protagonista dal suo ingresso in campo, mentre esce tra altrettanti applausi anche Pellegrino, giunto al suo terzo gol consecutivo in maglia viola, standing ovation in tribuna per l'argentino che ricambia al suo posto, entrerà Beto.
2: Sì, mentre Gie ha sfiorato il gol e mentre il pallone lambiva il palo, nei cartelloni c'era scritto Traghetti Lines, e per accodarmi a quello che diceva Dimitri, anche in traghetto col GPL non ci si va.
0: No. Intanto non so se l'avete già fatto, nel caso mi scuso, do una notizia. Franco Mastantuono convocato dall'Argentina per la sosta nazionali, c'è
2: pessima notizia.
0: Come?
2: Pessima notizia. Pessima notizia.
0: Lo so, però le notizie sono notizie.
2: Però pessima notizia.
0: Non si riposerà, dai, comunque per...
2: No, non si riposerà, non si allenerà a Firenze.
0: Conosciamo però anche il carattere degli argentini, sì, se sì. Gli levi la nazionale forse fai...
2: No,
0: anche.
2: Ma non gliela levavi a lui, non ce l'ha mai avuta.
0: No, però è quell'emozione lì, sì, che, sì, insomma, certo. Forse gli può dare anche più carica, tra l'altro non per una partita qualunque, perché l'Argentina giocherà contro il Benin e sarà l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia albiceleste, quindi c'è anche Mastantuono in questa seratina. Così chiudo con questa nota di crona.
2: Bene, e avrai saputo appunto, adesso sai anche quanto costa la benzina in tutto il mondo, perché stasera ci siamo occupati anche di questo. Ciao Dimitri.
0: Ciao a tutti, alla prossima.
3: Ciao Dimitri.
2: Tommaso.
1: Oh, Fiorentina che adesso gioca senza particolari problemi, anche perché il Pisa ha, come dire, mollato, per cui siamo più o meno stabilmente sulla tre quarti, soprattutto con le iniziative di Ingie, che con quel bel tiro direi ha certificato sicuramente l'ottimo ingresso in campo, è di gran lunga tra i migliori di questa serata, che vede la Fiorentina guidare 2-0 questo sedicesimo di finale di Coppa Italia sul Pisa con i gol di Pellegrino e Gnonto. Ricordiamo ovviamente ottavi di finale a dicembre in programma al Maradona contro il Napoli. Fiorentina che è decisamente vicina a questo primissimo traguardo, perché poi ovviamente il cammino in Coppa Italia è ancora lungo. Se non vado errato, guardavamo con Dimitri Conti da quella parte del tabellone, c'è di mezzo soprattutto Roma e Juventus, ma intanto facciamo un passo alla volta, vediamo sicuramente di dare continuità al cammino in Coppa Italia. Dopo il Benevento, il Pisa è prossimo a essere eliminato con tutti gli scongiuri del caso. Per Vanoli sicuramente un ottimo impatto dopo il successo di Venezia, stasera la Fiorentina non brillantissima ma comunque molto efficace, che alla fine sì, forse a tratti non è impressionato, ma comunque ha saputo fare anche la voce grossa nei momenti un po' più difficili. Ha trovato poi il gol che ha sbloccato l'equilibrio nel primo tempo su una respinta, su un gran tiro da fuori di Dragusi, il bravo Pellegrino, e poi opera soprattutto di Ingi e il raddoppio, anche se la firma è quella di Gnonto. Beto prova ad andarsene, ci riesce con il primo avversario, poi cerca nuovamente un secondo e alla fine perde il possesso di palla per il Pisa, che prova a ripartire per la verità con poca convinzione, come vi dicevo, perché gli uomini di bianco dopo il 2-0 non si sono praticamente più visti dentro la metà campo viola. A proposito della situazione del Franchi, va bene, insomma io ve l'ho detta male, ma il concetto è che è la cosiddetta stanno riprofilando i gradoni per le sedute della maratona, per aumentare la profondità e migliorare comfort e invisibilità. È stata costruita questa struttura in legno applicata alle gradinate storiche per adattare la profondità dei posti, ma non è che resteranno in legno, ecco. Non siamo esperti, lo si è letto sui giornali.
2: Ma se ci ha detto che non bisogna parlare di cantieri, non parliamo.
1: Io parlo uguale.
2: Ma scusami, ma guarda te che patto si potrebbe fare stasera, visto che comunque siamo a parlare anche di cantieri, benzina, eccetera. Lo firmeresti con il sangue, Tommaso, il patto che se noi non parliamo degli altri mestieri, chi ci scrive non prova a fare il giornalista?
1: Ma qui nessuno parla di mestieri, cioè,
2: di cantieri, dice, perché... dice, se non ci sei mai stato dentro un cantiere,
1: ma
2: perché
1: no,
2: non fai quello
1: ma
2: di me.
1: No, ma non
2: allora
1: c'entra nulla,
2: bene.
1: Dice, perché
2: allora
1: c'è
2: bene.
1: Le tribune in legno al Franchi, perché poi c'è stata anche polemica, avevo letto qualcosa, allora è stato spiegato e dovrebbe essere un lavoro temporaneo. Come del resto questi due piloni in mezzo alla curva Fiesole,
2: ah, sì,
1: poi verranno
2: eliminati. Ah, non li lasciano per eliminare la visuale a almeno 300-400 persone?
1: Dice di no.
2: Ah, bene, bene. Una novità assoluta. Dice, dai.
1: Così dice.
2: Li tolgono per forza, se no che si fa?
1: Due minuti e mezzo al 90esimo.
3: Uruguay.
1: Hai detto chiara, lasciamo spazio. Sì, sì.
3: Uruguay, 2,20 dollari il litro. Straordinaria trasmissione, forza viola sempre. Io sono molto contenta di questi ascoltatori in giro per il mondo. Comunque, che bellezza veder giocare Mastantuono. Mi ricorda Riquelme. E anche in G è ottimo acquisto. Sempre Paolino da New York che ci manda anche le foto della sua postazione che gli permette di seguire la Fiorentina e Radio Firenze Viola anche da una nota caffetteria.
1: Senti se prende un dolcino, un salatino lì che sono buoni, se li scaldano.
3: C'è Alessandro da Firenze che invece ci chiede: ma Gonsalves è entrato o è rimasto in panchina? Sì. Si aspettava di vederlo prima, più protagonista. Sì.
2: Ma più che altro non si vede nemmeno. Cioè, si è messo in questo ruolo di trequartista. E comunque a me fanno. Guarda, perdo la testa. Io perdo la testa. Io perdo la testa a vedere Beto e Gonsalves in condizioni pietose, perché sono tutti e due in condizioni pietose. Che poi ci sarà 3 settimane per lavorare. E che la speranza sia quella di riaverli al top già con la nella partita contro il Genoa del 10-11 ottobre, non mi ricordo quando.
1: Jimenez per Engie, che salta anche il portiere, ma poi si trascina il pallone sul fondo.
2: Dico bene, ok, speriamo di riaverli. Ci sono 3 settimane di sosta, tutta prossima. Perdo la testa quando arriva questa gente in queste condizioni, perché invece di allenarsi a 200 all'ora, sapendo che sarebbero andati via, non hanno fatto niente. Guarda, a me mi manda fuori di testa sta cosa qui. Ma voglio dire, ti metto un fuori rosa, vai a 2000, ti vorrai far trovare pronto da chi ti prende, no? Invece no, arrivano, trotterellano, passano l'estate a non far niente, poi arrivano gli ultimi giorni di mercato, passano un'altra società, ma non parlo solo di loro due, ci mancherebbe altro, parlo di un sacco di giocatori che magari cambiano squadra all'ultimo momento, ma sapevano che sarebbero già dovuti andare via e nel frattempo sono andati a 2 all'ora. E a me questa cosa, durante gli allenamenti, a me questa cosa mi fa uscire di testa. Vai Tommaso.
1: In effetti più di Beto Gonsalves mi sembra quello proprio,
2: sì, ma
1: più
2: Beto,
1: indietro
2: Beto,
1: anche, però anche Beto indubbiamente sì, non è freschissimo.
2: Beto non è questo, cioè Beto non è un attaccante formidabile, questo non lo è mai stato, spero che lo possa diventare, dico la verità, ma non è questo, cioè non è questo giocatore macchinoso che abbiamo visto nel finale di gara contro il Torino, nel primo tempo e qualcosa in più contro il Venezia e in questi 10 minuti scarsi contro il Pisa. Non è questo Beto. Se sta bene fisicamente, Beto è tutto un altro giocatore. Quindi anche lui speriamo appunto che la sosta possa essere molto positiva.
1: Sì, detto che però a Venezia Vanoli l'ha messo titolare, stasera ha fatto partire Pellegrino. Boh, dovessi mettere un eurino stasera, forse lo metterei su Beto titolare con Napoli.
2: No,
1: non lo so,
2: No. Ma scusa, ma un attaccante che fa 3 gol in 3 partite e non lo metti titolare?
1: Anche quello è vero.
2: Dai.
1: Anche quello è vero. Sì, sì.
2: Cioè, secondo me.
1: Vediamo.
2: Anche perché prima della sosta, capito? Cioè, prima della sosta c'è una partita sola, non devi fare calcoli, devi mandare in campo veramente chi sta meglio. E in questo momento Pellegrino sta meglio.
1: Jimenez, Gonsalves! Gonsalves! 3-0! Fatato il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonsalves e fissa il risultato su Fiorentina 3, Pisa 0. Che meraviglia il gol di Gonsalves!
2: Sì, sì, sì. completamente da fermo, tra l'altro, arriva il passaggio di Jimenez dalla destra, stop con il mancino, uno sguardo alla porta e tiro direttamente di prima intenzione con il destro a incrociare, che non lascia scampo a Scuffet, e quindi la Fiorentina che fa il tris, cala il tris, e bello, veramente bello il gol di Gonçalves, lasciato completamente solo, insomma, gli hanno fatto fare quello che voleva, però bravo, bello, bello, un bel tiro, sì.
1: È fermo, ma il piede, mamma mia, sì, ma sì, poi sì, come sì, dici sì. Te, da fermo, gli ha dato precisione, ma anche forza con l'interno, sì. Mamma mia, che bella conclusione. Bravo Gonçalves, brigato.
3: Alla Pepito Rossi ci scrive lì a Jeremy da Massa, al di là della somiglianza. Qualcuno invece dice gol alla Jack Bonaventura. Questo invece era il messaggio di Simone.
2: Io...
1: Ma guarda, di spalle ha un non so che di Pepito, forse per il baricentro molto basso, però di spalle lo ricorda. Sì, Bonaventura forse era un po' più stiloso, eh. Questo è proprio un tiro con l'interno quasi.
2: No, questo è un gran tiro, questo è un gran gol. Cioè, questo è un gran gol.
1: Sì. Ce l'hanno raccontato, uno avvezzo a trovare la via del gol, e insomma, è, se non sbaglio, la terza apparizione.
2: Sì,
1: uno spezzone a Venezia, forse qualche minuto col Torino.
2: Sì.
1: Non credo arrivi alla mezz'ora di gioco con la maglia viola, ma ha già segnato, e questo conferma comunque le doti balistiche di questo giocatore, che poi è determinante, perché è chiaro che ce lo siamo detti tante volte, magari qualche dubbio su quanti gol potranno segnare Pellegrino e Beto, però puntiamo molto sugli esterni, da Mastantuono a Gonçalves, ma anche questo Ncie ci possono aiutare molto, fermo restando comunque Pellegrino sta segnando, quindi buonissime notizie per l'attacco anche stasera.
3: E siete d'accordo con Mattias dalla Spagna che scrive: Jimenez sulla destra è un'altra storia, ma Santuono non l'ha avuto nel primo tempo e si è visto, ha dato un sacco di palloni in profondità ed è proprio cambiata la faccia della Fiorentina.
2: Tommaso?
1: Sai, stasera è entrato in una fase semplice della partita, il Pisa aveva mollato e lui ha avuto tanto spazio, però è vero che il terzo gol nasce proprio su una sua iniziativa. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, affronterà il Napoli al Maradona, apre le marcature Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto su splendido assist di Ncie, sigillo finale di Gonçalves per il 3-0 che sancisce anche la seconda vittoria consecutiva di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. A voi studio.
2: Grazie a Tommaso Loreto, 3-0 il finale, prossima avversaria della Fiorentina a dicembre sarà il Napoli agli ottavi di finale con gara secca al Diego Armando Maradona. Intanto la Fiorentina si gode la seconda vittoria consecutiva in altrettante partite con Vanoli in panchina, e adesso testa al Napoli, ma non in Coppa Italia ma in campionato al Franchi, domenica alle 12:30. Noi ci fermiamo per un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina Pisa 3-0.
4: Radio Firenze Viola.
5: È la stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 3-0 per la Fiorentina, questo è il risultato finale della sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia al Franchi contro il Pisa, con il gol di Pellegrino nel primo tempo e poi quelli di Gnonto e di Pedro Gonçalves nella ripresa, che hanno chiuso una partita nella quale la Fiorentina all'inizio è andata un po' in difficoltà senza però subire e rischiare praticamente niente, ma poi è uscita la Fiorentina capace di segnare al momento giusto, come era successo già a Venezia, e poi di chiudere la partita nella ripresa. Do subito la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Ciao Renzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
3: Ciao Angelo.
2: Allora Angelo, non è una Fiorentina scintillante, ma ci mancherebbe altro, insomma non è che Vanoli in una settimana o poco più può avere la bacchetta magica, però è una Fiorentina che continua a dimostrare di essere cambiata e di aver cambiato rotta.
6: Sì, credo che possiamo dire che è una Fiorentina che vuol crescere, e poi dobbiamo sempre ricordarci che cosa era la Fiorentina fino a pochi giorni esatto. fa. Questo, mettiamocelo bene in testa, era niente, per cui quello che stiamo vedendo è secondo me il percorso verso quello che potrebbe diventare, cioè, perfino una squadra. Oggi non è stata scintillante nel primo tempo, poi però abbiamo visto questa voglia di restare ordinati, questa voglia di mantenere distante, questa applicazione, tutte cose che prima non c'erano, per cui credo che stiamo assistendo all'inizio di un percorso, poi anche con qualche bel colpo personale, perché comunque il terzo gol di Pellegrino è in 370 minuti, quel bellissimo strappo fatto da Angie, poi con il gol di Gnonto, quel destro perla di Gonçalves, insomma ci sono anche delle individualità che mi sembra stiano traendo anche beneficio da questa leggerezza che mi sembra di intravedere in più rispetto a pochi giorni fa.
3: Sempre all'interno di quei segnali, Angelo, che possiamo definire incoraggianti senza trasformarli in sentenze, io penso anche alle perplessità che gli scettici nei confronti di Vanoli avevano, considerando il suo lavoro sulla panchina viola l'anno scorso, e tra queste c'era sicuramente la gestione dei cambi, che tante volte cambiava faccia in negativo alla Fiorentina. Con Andrea Giannattasio nel corso del secondo tempo abbiamo commentato come per la seconda partita consecutiva, ovviamente perché Vanoli è sulla panchina della Fiorentina da due partite, sia comunque riuscito a incidere, a mettere in campo giocatori che poi si sono resi protagonisti e hanno cambiato volto invece in positivo alla squadra.
6: Sì, anche perché forse questi giocatori non c'erano prima, no? Quando lui allenava la Fiorentina, per cui è anche più semplice ora attingere a chi c'è in panchina per cercare di dare una svolta. Però sì, l'avevamo detto anche Chiara dopo la partita contro il Venezia, no? Lui quando la Fiorentina stava soffrendo, invece di mettere un difensore, ha reso ancora più chiaro e ancora più offensivo il 4-2-3-1, e questa volta ha fatto lo stesso, certamente con difficoltà diverse, perché l'avversario comunque era di categoria inferiore. Però mi sembra di poter dire che c'è questa voglia di diventare qualcosa che fino a poco tempo fa, insisto, noi non vedevamo soltanto una grande confusione, qualche individualità, però non una squadra che cercava, come dicevo prima, di mantenere distanze, di non arrivare a seconda mai diciamo sulla palla, per cui stiamo mettendo insieme alcuni buoni segnali per cercare di uscire da quello che rischiava di diventare un incubo.
2: Sì, sì, pienamente d'accordo, insomma la strada sembra essere quella giusta. Adesso Angelo c'è il Napoli, poi ci sarà la sosta, abbiamo dato la notizia che Mastantuono è stato convocato all'Argentina, bene per lui, non benissimo per la Fiorentina, secondo me, perché lavorare per 3 settimane con Vanoli insieme a tutto il resto della squadra sarebbe stato meglio per la Fiorentina, però bravo a Mastantuono e siamo contenti per lui. Prima c'è il Napoli. Che Fiorentina ti aspetti di vedere? Che quella con il Napoli credo che sarà veramente la partita da prova del 9, perché è arrivato Vanoli, sono 2 vittorie con 7 gol fatti e 2 subiti contro però una squadra che sarà in lotta per non andare in Serie B per tutta la stagione e un'altra che in Serie B ci gioca. Adesso c'è il Napoli, che Fiorentina ti aspetti? E Fiorentina vorresti vedere più che ti aspetti contro il Napoli?
6: Dai, ora si alza il livello, ovviamente. Dopo il Venezia e il Pisa arriva una squadra che ha trovato fiducia con la vittoria contro il Bologna. Era stato un cammino difficilissimo per il Napoli, ricordiamo comunque aveva incrociato, se non sbaglio, in pochi giorni il Como, l'Inter e l'Arsenal, quindi questa vittoria in campionato ha riportato un po' di fiducia, hanno tanti assenti. Io mi aspetto una Fiorentina che prosegua sulla strada di diventare una squadra, questo ci interessa. Questo mi interessa, quindi io voglio vedere l'applicazione da parte di tutti. Mi interessano sì le individualità e la Fiorentina ha giocatori in grado, abbiamo visto, di farle scintillare. Mi interessa però che tutti abbiano ben presente il concetto di volersi bene in campo, di fare qualche metro in più per il compagno, di non perdere distanze, di avere sempre un occhio davanti e un altro dietro per mantenere appunto i reparti uniti, ecco, questo mi interessa. Quindi contro il Napoli vorrei vedere una Fiorentina che cerca di fare progressi proprio in questa direzione. Poi dopo sappiamo, è un avversario forte, la Fiorentina fino a pochi giorni fa era niente, e quindi ora dovrà cercare di dare il meglio contro, contro un avversario che indubbiamente ha qualcosa in più, almeno sulla carta.
2: Angelo, grazie mille come sempre e ci sentiamo a voi, domenica
6: ragazzi. A voi ragazzi, buona serata.
3: Ciao Angelo, ciao. Buona serata.
2: Grazie, grazie ad Angelo Giorgetti che sarà qui in studio prima di domenica, ma noi poi con il consueto appuntamento post partita lo ritroveremo per l'ultima gara, lo ripetiamo ancora una volta, prima della sosta, proprio domenica la partita contro il Napoli ci sarà alle 12:30, quindi sarà una partita molto particolare.
3: Anche, avrò fame anche domenica,
2: avrai fame anche domenica, avrai fama anche domenica, ma tanto siamo abituati. Esatto, benissimo, non c'è niente di nuovo, solo quando Fiorentina gioca alle 15 abbiamo qualche speranza che tu possa arrivare alla merenda senza morire prima. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
7: Ciao, ciao, buonasera.
3: Ciao Luca.
2: Luca, siamo più sereni, molto più sereni rispetto a un paio di partite, rispetto a due partite fa. È una Fiorentina in fase di elaborazione, abbiamo visto altri giocatori stasera e comunque abbiamo visto una Fiorentina che ha un'idea adesso di quello che deve fare e soprattutto ha vinto una partita, lo ripetiamo, contro una squadra di Serie B, però non semplicissima, soprattutto nel primo tempo, senza quello che dopo Mastantuono è stato il migliore in campo contro il Venezia, ovvero Fagioli.
7: Sì, sì, sì, è così. Allora io ti dico, ragazzi, ovviamente parliamo di due partite contro una squadra che in questo momento è veramente un cantiere aperto del Venezia, una squadra di Serie B. No, questo non dimentichiamocelo mai, perché sennò
2: certo.
7: Nelle mie valutazioni questo io lo tengo ben presente. Forza. L'ho ben chiaro, ecco, certo. Sennò ci prendono perdiamo il senso della misura. Però io quello che vedo, che ho visto in queste ultime due partite, ho visto una Fiorentina non impaurita, eppure ci potevano essere le condizioni a Venezia di essere impaurita, tra l'altro prende anche il primo gol subito, eccetera. Ho visto qualcosa persino di italiano nell'aggressività iniziale, che non faceva parte della Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli, ma probabilmente la Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli, quando è entrato Vanoli era veramente, c'era veramente non un allarme rosso, un allarme rubino, c'era il terrore della retrocessione, quindi serviva solo la concretezza. Oggi Vanoli lo trovo più sereno, meno ansioso, e ci vedo qualche idea di calcio diversa, anche superiore, lo trovo più ricco, ecco, se devo riassumere in una parola. E questo è un aspetto importante, perché ora noi andiamo a scoprire la Fiorentina come sarà, e andiamo a scoprire anche questo allenatore per quello che sarà, perché questo è un allenatore che si porta dietro l'etichetta di erede di Conte come un'etichetta legata a un certo tipo di calcio. Io lo vedo aperto anche a qualcosa di diverso, aperto a un calcio più di qualità. Siamo solo agli inizi, ribadisco, ancora è tutto troppo presto. Napoli già sarà un'altra storia, Napoli, Genoa e Como, già dopo queste tre partite potremo fare delle analisi più vere e più affidabili. Però mi piace, ecco, questo Vanoli, non più come l'allenatore dell'emergenza, ma come l'allenatore che sta provando a costruire un qualcosa, e il materiale per costruire c'è, anche se, lo ribadisco, il riferimento è sempre una squadra di Serie B,
3: Luca, restando sull'apporto di Vanoli, tanti ascoltatori al fischio finale della gara di oggi, esattamente come è accaduto venerdì dopo la partita contro il Venezia, sottolineano le parole attribuite a Fabio Grosso e rimarcano in un certo senso l'importanza di infondere fiducia in primis a questi ragazzi, che poi in campo sembrano comunque essersi ritrovati a livello di individualità e anche a livello di collettivo. E quindi ti chiedo se hai la sensazione che Vanoli abbia trovato la chiave giusta anche per rimetterli in pista, fermo restando che tutte le premesse che giustamente avete fatto sul peso specifico degli avversari nelle ultime due partite siano comunque da tenere a mente.
7: Sicuramente. Allora, fatemi dire che aspettiamo di conoscere anche la versione di Grosso, perché noi continuiamo a raccontare solo la versione della Fiorentina, e quindi credo che correttezza ci imponga di dire aspettiamo cosa ci dice Grosso, perché veramente la narrazione dell'addio a Grosso è la narrazione di un mezzo incapace, un pazzo furioso che dice non sono in grado di allenare una squadra. Io
3: se stiamo su parole che abbiamo raccolto, li ha definiti ragazzotti, e in un certo senso questo fece anche un po' imbestialire gli ascoltatori, che oggi appunto in Vanoli vedono un uomo comunque capace di saper gestire dei ragazzi che hanno iniziato nel peggior modo possibile la stagione.
7: Sicuramente Grosso non ci ha capito nulla, questo lo possiamo dire a prescindere. Probabilmente poi la sua versione potrebbe essere diversa in quella che è poi il passaggio che ha portato al divorzio, magari lui si può essere sentito tradito nella costruzione di una squadra, ma sinceramente hanno di Grosso non ce ne frega niente.
2: Esatto.
7: Ivano, mi piace, lo ribadisco, mi piace il nuovo Ivano, mi piace anche come comunica. Quante volte noi siamo trovati a dire ma lui è peggio il dopo partita della partita.
2: Vedeva partite che noi non avevamo visto,
7: misteriose, delle frasi anche poco scollegate. Invece mi pare che abbia, cioè, più quadrato. Io lo trovo, se si può dire, maturato di un uomo, non è un ragazzo, maturato. Lo trovo ha trovato il terreno fertile, perché ha trovato un gruppo interessante, non c'è dubbio. Oggi per esempio non abbiamo preso gol, lo ripeto, stiamo parlando del Pisa, lo ridirò altre 10 volte perché lo trovo onesto sottolineare, però oggi non abbiamo preso gol, abbiamo preso 11 in campionato, oggi non abbiamo preso gol, abbiamo rischiato in qualche caso, ma non abbiamo preso gol, e questo è un altro piccolo segnale. Piano piano sono tutte pedine che stanno andando a posto, resta l'interrogativo poi quello generale, complessivo, quanto vale questa squadra, quanto può tirarci fuori Vanoli da questa squadra, visto cose buone, altre cose così. Ecco, io per esempio sto cominciando ad essere colpito un po' da Pellegrino. A me piace più Beto, lo confesso, se dovessi dare la mia valutazione va Beto, però questo ragazzo segna, dicevano segna solo di testa, ora riesce a segnare anche non di testa, riesce a sfruttare le occasioni da centravanti, piace alla gente, la gente ha una sensibilità. Ha una sensibilità, il tifoso ha una sensibilità speciale, gli piace Pellegrino, ci vede magari non il fenomeno, ma ci vede lavoro, coraggio, voglia di lottare. Insomma, è finalmente, quello lo possiamo dire, è cominciata la stagione della Fiorentina. Mi sembra di essere alle amichevole estive, in cui cerchi di cogliere dei segnali, cosa ti piace, se non ti piace, se si può migliorare. Siamo un po' indietro, però finalmente, l'abbiamo già parlato venerdì sera, cioè dopo queste partite, il timore di finire in un anno sbagliato come l'anno scorso, sinceramente oggi c'ho molto meno.
2: Sì, sono d'accordo. Comunque Luca, su Pellegrino i gol contano, c'è poco da fare. Cioè, in questo momento, cioè col Napoli, per come vedo io il calcio, non può partire Beto dal primo minuto.
7: No, hai ragione, però guarda, credimi, anche ieri abbiamo fatto quel sondaggio lì a RTV 38 e la domanda era molto secca: preferite titolare Pellegrino o Beto? Il 63% dei votanti ha detto Pellegrino. In studio c'era insieme al sottoscritto Fulvio Valcareggi, Giovanni Galli, Roberto Cruzzo, Alessandro Bocci, 5 su 5 hanno detto Beto, anch'io Beto, quindi c'è proprio una distanza totale tra il percepito della gente dai gol fatti da Pellegrino col raccattati, ecco, non è la squadra che lavora per lui, lui va a cercare gol che da solo, si inventa da solo, e la sensazione di vedere invece Beto un giocatore di livello superiore. Sono bei problemi, ti devo dire la verità, in questo momento. Se pensate a quando c'era Ken Rotto, piccolo insegnante per sbaglio, Dzeko e parlava solo col megafono.
2: Cioè,
7: mi sembra che abbiamo su questo punto, non abbiamo il fenomeno, perché Pellegrino non è un fenomeno, però abbiamo giocatori di buon livello, dai.
2: Luca, ascoltiamo insieme Vanoli, poi.
7: Dai.
2: Lo commentiamo e ti lasciamo andare. Vai.
8: Cominciamo a scrivere qualche pensiero, qualche, diciamo, concetto bello in nero su queste pagine bianche.
9: Abbiamo messo qualche cosa, abbiamo iniziato a scriverlo da Venezia. Gli ho detto ai ragazzi che bisogna continuare. Prima di tutto costruire un'identità ci vuole un processo, però il processo parte dall'unione, parte da essere squadra, parte dal sacrificio, perché dopo questi ragazzi, come ho sempre detto, le qualità le hanno, il talento lo hanno, il problema è che bisogna fare capire che il talento è fine a se stesso, sono usi per la squadra, e devo dire che anche stasera sono stati bravi, perché era una partita non facile, era un derby, gli ho detto che quanto ci teneva la nostra gente a vincere questa partita, ma devo dire che stasera hanno confermato una crescita. Adesso dobbiamo solo usare la parola lavoro, perché è una squadra giovane, potenzialmente abbiamo fatto un altro passo, ma la strada è lunga.
8: Potenzialmente anche nei numeri realizzativi, insomma, questa sera 3 gol, non solo Pellegrino, Magnonto, anche Gonçalves, insomma, tanta qualità a tutte le latitudini, mi viene da dire, nella serata in cui pochi minuti fa sono arrivate anche le convocazioni dell'Argentina e Mastantuono è nella selezione.
9: Ma tanto ne sono contento, perché più giocatori vanno in nazionale, io sono per le nazionali, vuol dire che il nostro lavoro è stato fatto bene. Sono contento perché Franco, gli ho detto che se il suo talento lo mette a servizio della squadra, per noi diventa importante, può diventare in prospettiva futura un giocatore importante per la Fiorentina e per la nazionale. Però in queste 2 partite ha lavorato tanto per la squadra, e questo è un aspetto importante, perché bisogna essere, anche se si è giovani, può diventare un esempio, perché questa gente so cosa vuole Firenze vuole questi giocatori che saltano l'uomo, e come ho detto era un po' il mio desiderio, un po' allenare una squadra così talentuosa.
8: A voi mister Vanoli.
3: E non posso non partire da un grande ex viola come Gianpaolo Pazzini.
10: Ciao mister, ben ritrovato innanzitutto.
9: Ciao, grazie.
10: Sono molto d'accordo con la tua analisi, nel senso che la tua squadra secondo me ha tanta qualità, devi solo cercare di indirizzarla con la gioventù, però veramente c'è tanta qualità. Io ti volevo chiedere, che ero curioso, da quando sei arrivato mister, quali sono le prime basi che hai messo alla tua squadra e che hai voluto migliorare da subito? Non so, la fase difensiva, la fase offensiva, il gruppo, il saper difendere, perché comunque si vede già un lavoro, una squadra molto più vivace, molto più serena anche.
9: Ma quando sono entrato, la prima cosa gliel'ho detto apertamente, che non eravamo una squadra, non giocavamo da squadra, e quando non lo fai in fase difensiva tutto diventa più difficile. Sono partito dalla statistica dei gol presi, e stasera penso che sia stato un passo importante anche in clean sheet, come si dice in Inghilterra, quindi ma questo non lo fai solo con i difensori, lo fai da squadra. Quindi gli ho detto, partiamo dalla cosa più semplice, stare compatti, andare a pressare alto quando possiamo, capire i momenti, perché adesso penso che la priorità è quella, perché dobbiamo ancora tanto migliorare sotto questo punto di vista, però la bellezza è che sono giovani, hanno voglia, e a volte li devi frenare per andare avanti, però la cosa bella è anche chi entra in queste 2 partite qua ha sempre dimostrato di voler bene al gruppo, quindi questa deve essere la base, sapendo, come tu ben sai, che cos'è Firenze, e noi, sapendo com'è un giovane che nell'arco di una stagione potrebbe avere alti e bassi, e io devo essere bravo a tenere il morale alto a loro, perché sono dei giovani.
3: L'ultima domanda è quella di Cristian Panucci.
11: Ciao Paolo.
9: Ciao Cristian. Ciao.
11: Allora, io oggi mi sono veramente divertito a vedere la tua squadra, ma per un semplice motivo, che la qualità la vediamo tutti che ce l'ha. Hai messo anche gamba, secondo me, se riesci a trovare il mix giusto hai un bel giocattolo tra le mani. Ma una cosa che mi è piaciuta è che per 90 minuti qualsiasi giocatore, in qualsiasi zona era la palla, correva, cioè dava la sua disponibilità, non vedevi quello fermo a sinistra, quell'altro a destra, cioè c'era partecipazione di squadra, lo spirito, la disponibilità, che è una cosa importante, soprattutto quando hai qualità e quantità.
9: Guarda, sono d'accordissimo su quello che hai detto tu e su quello appena sono entrato ad allenare questa squadra ho detto. E devo dire che la bellezza di questa squadra qua, che l'ha dimostrato, è che sono giovani e recettivi, hanno voglia. Hanno voglia di fare qualche cosa di importante, hanno voglia di trascinare il pubblico e io gli ho detto che se siete questi dovete essere orgogliosi di trascinare il pubblico, perché il pubblico di Firenze in casa veramente può essere il 12° uomo. E vediamo anche quando hanno applaudito Pellegrino che è uscito, perché è un ragazzo che ha giocato oggi e quando è entrato a Venezia ha sempre dato il massimo, ma la bellezza l'hai detto te, vedere tutti i partecipi, e questo penso che sia una base importante per una prospettiva futura. Non dimentichiamoci che, come ha detto il direttore, lo ripeto, dobbiamo guardare lontano, non dobbiamo guardare adesso.
12: E allora guardo lontano anch'io, almeno fino a dicembre. Vanoli, quando
2: allora, queste le parole di Paolo Vanoli, Luca, lucido, l'abbiamo detto prima e credo che abbia confermato quelle che sono che erano le nostre idee e che sono state i nostri pareri pre parole di Vanoli, perché io credo abbia ben chiara la strada che deve percorrere e deve far percorrere la sua squadra.
0: No, ti dico, ragazzi, sembra un'altra persona.
2: Sì, sì, sì.
0: In tre mesi l'hanno ricalibrato, no, ma anche nel tono, sempre uscito da Oxford, tutto va bene, dai, è tutto giusto, è tutto bello, ci saranno ovviamente anche dei momenti di difficoltà che dovremo stare facendo,
2: certo.
0: C'è ancora tanto da lavorare, c'è ancora da trovare equilibrio. Però anche il gol di quello che pronuncia con quel tono sospirato Loreto,
2: sì, con Salves, sì, no, lasciamolo fare.
0: È ripetibile, però c'è anche oggi, vedi, chi entra dentro, il gol di questo con Salves che non sposta la partita, ma per questo ragazzo sicuramente è importante, no?
2: Certo.
0: Cioè ogni giorno, in ogni partita, cioè si aggiungono piccoli tasselli che portano ulteriore entusiasmo. Tutto questo poi deve diventare una squadra, e lo ridico non perché voglio frenare l'entusiasmo, l'entusiasmo aiuta, è adrenalina, è droga positiva, di emozione, di tutto. Però ora vediamo se è tutto vero, se è tutta gloria vera, o se, diciamo, sono stati bravi a cogliere l'opportunità di due avversari particolari. Napoli non sta bene, però è una squadra furba, cattiva, esperienza, quindi ci devi mettere anche te grande attenzione, una squadra, troveremo quella fisicità in mezzo al campo che non abbiamo mai trovato. Poi ci sarà Genoa, Marassi, squadra che lotta per la salvezza, poi questo geniale Como. Allora sto appena finendo l'editoriale che uscirà domani, ecco, io dopo queste tre partite capiremo se è ancora tutto in campo, compreso la possibilità di conquistare una bella Europa, o se dobbiamo avere un po' di pazienza e dare a Vanoli ancora tempo per costruire.
2: Luca, grazie mille come sempre.
3: Ciao. Grazie, ciao Luca, grazie.
2: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo chiaramente domani dalle 14 alle 16 qui negli studi di Radio Firenze Viola con Palla al Centro. Un po' di messaggi.
3: Paolo ci scrive: Ulahi, Attà, Fagioli, Gonsalves, Mastantuono, Pellegrino, credo che questa squadra ci darà tantissime soddisfazioni, sempre forza Viola. Poi ci scrive anche Aldo: Gonsalves, quando sarà in forma farà la differenza, stasera è entrato e ha subito fornito un assist a Pellegrino e realizzato un gol a fine partita. Poi Remo da Mantova: Mangie, che azione fa sul gol di Gnonto? È fortissimo, deve migliorare solo la concretezza in zona gol, quando calcia in porta. Che palle queste soste per le nazionali, adesso addirittura per 2 settimane, basta. Questo è tutto il malcontento di Marco da Catania, a cui dobbiamo dare una brutta notizia, sì, che Lorenzo ha spoilerato: sono 3 le settimane. Sì. Poi in G è devastante, questo è Stefano da Scandiano. Ci scrive anche Lorenzo da Berlino, ci manda manda una foto tutto insieme, il Viola Club Berlino, a guardare la partita, aggiunge: fate mangiare la Chiara. Io sono assolutamente
2: solo
3: d'accordo.
2: Solo se ci dici quanto costa la benzina a Berlino, perché lo vogliamo sapere da tutti.
3: Grande Paolino, ci scrive Simona: una squadra che ci mette voglia e qualità. Per me la mano dell'allenatore in questa squadra di inallenabili si vede. Grazie ancora Paolino e forza Viola. Comunque era da tempo che non vedevo tanta individualità, questo ce lo scrive Daniele.
2: Eh sì, insomma, la qualità questa squadra ce l'ha sicuramente.
3: Vado avanti ancora.
2: No, ci abbiamo Tommaso. Tommaso, ciao.
3: Allora Michele.
13: Di nuovo ben ritrovati. Parecchia qualità.
2: Ha passato un intervallo,
13: detto.
2: Una pausa la Chiara a dire: ora Tommaso ce l'ha con me, ora io come devo fare, ora mamma mi ha messo l'indirino, ora
3: no,
2: io,
3: no, non,
2: ora io non gli posso dire più nulla perché poi quello si arrabbia.
3: Troppa trama,
2: vabbè, ma stasera abbiamo romanzato
13: Chiara,
2: qualsiasi cosa.
13: Mai mi prende per la gola e si fa perdonare.
2: Capito, vuole il dolcino.
3: Il bongo.
2: Vuole il dolcino, vuole roba pazzi, vuole il dolcino.
13: Ricordo delle frittelle, cos'era, con la Nutella dentro.
3: Quelle a febbraio, però il bongo si può rimediare anche prima.
2: Il bongo è il mio dolce preferito per il mio compleanno e sai benissimo quando è, quindi Tommaso Loreto volevo dire vai a pescare.
13: Il
2: diciamo
13: bongo così. Tu lo vedi con il binocolo.
2: Sì, il bongo. Senti bongo. Tommaso, quindi tanta qualità dicevi. Sì, tanta qualità.
13: Ma sì, perché insomma, se io l'ho già ripetuto, se fino a Ferragosto eravamo tutti prodighi di grandi complimenti nei confronti dei paratici del mercato Viola, un motivo c'era, perché comunque la percezione che stessero arrivando giocatori di qualità ce l'avevamo. Poi è chiaro che li devi mettere in campo, li devi sapere amalgamare, però insomma da Massantuono a Ulai e lo stesso Gonçalves sul Tindirana, che ci fosse qualità un po' più individuale rispetto all'anno scorso era comunque evidente. Poi è chiaro che resta l'interrogativo su Ken, il doppio cambio con Beto e Pellegrino, ma per ora la sostituzione sta funzionando. E poi c'era da registrare la difesa, quindi in questo Vanoli è stato bravo anche nell'intervenire nelle situazioni giuste. Sentivo che l'ha sottolineato, effettivamente stasera è positivo anche non aver incassato gol. Poi ho poco da aggiungere, perfettamente d'accordo con Luca, diciamo che siamo a caccia del terzo indizio, quello che fa una prova. Il terzo indizio sarà il Napoli e sarà un avversario diverso dal Venezia, diverso da un Pisa che poi stasera aveva molte alternative tra i titolari rispetto all'11 che magari vediamo in campionato. Quindi giusto sottolineare che siamo tornati in carreggiata, che Vanoli è entrato molto bene, altrettanto giusto tenere a mente che ecco, fino ad ora gli esami sono stati più o meno da scuola media e già domenica è un esame diverso.
2: Chiara?
3: Grazie ragazzi, avete reso felice la città e la provincia di Livorno. Questo è un messaggio che arriva ora al 348-7513-933. Altri aggiornamenti sul prezzo del carburante,
2: certo,
3: se vuoi, direttamente
2: certo.
3: Da Filadelfia, 1,25 al litro, è molto costosa. Forza Viola, avanti tutta, Diego.
2: Non ci si metterebbe la firma però a 1,25 al litro, Tommaso. Trasferiamoci
13: a Filadelfia.
3: Io sono anche molto d'accordo.
13: Piazza di Rocchi e poi taglio per i crediti.
3: Molto d'accordo con Pietro, che a proposito del messaggio dell'ascoltatore, se non erro Marco da Catania, che si lamentava per la sosta, Pietro sottolinea: 3 settimane per noi sono una manna dal cielo. Io sono d'accordo, ora c'è bisogno di dare a Vanoli la possibilità di iniziare il lavoro vero e proprio con questo gruppo.
2: No, ma più che altro io credo che gran parte della gente pensi anche al fatto che non vedranno e non sentiranno
3: se
2: le nostre partite.
3: Domenica.
2: Esatto, è quello, capito? Dovranno sorbirsi Tommaso Loreto tutti i giorni a parlare del niente, perché non ci sarà niente da dire per
13: quello
2: 3 settimane.
13: Tu cominci a far parlare al centro anche tu.
2: No, guarda, vado in ferie, Tommaso. È arrivato anche il mio momento.
13: Fate voi due. Sento la Chiara molto effervescente e quindi annuncio.
3: Perché vado in ferie con Lorenzo.
13: Ah, tutte e due.
2: È arrivato anche il mio momento, caro Loreto, quando te eri a Gozzovigliare durante l'estate, quando c'era da fare, da parlare di mercato, c'era chi lavorava, capito? E la Corsica, la Sardegna, di lì, di là, di su, di giù, un'estate al mare per Tommaso Loreto, e qui c'era gente che lavorava, capito? Si fa le pagelle, Tommaso?
13: E se non te le diamo le ferie?
2: Sì, o me le dà. Allora se me le dai da te le ferie, vai, vai. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
13: Vabbè, senti, al volo De Gea è senza voto, perché francamente giusto quel pallone che fa rimbalzare sul palo esterno, ma poi stasera francamente deve far poco. E quindi sì, sei o senza voto, ma fate voi. La linea difensiva, beh, è chiaro che il primo tempo è lì a testimoniare le difficoltà di João Mario, che dei quattro è quello che ha sofferto di più, visto poi il risultato finale, visto come poi si è messa la partita nel secondo tempo. Io starei a infierire, però alla sufficienza non ci si arriva, è un 5.5 quello per João Mario. Il Valdepeñas invece è un pochino meglio nel secondo tempo, diciamo che poi visto il risultato finale lo teniamo sul 6, però anche lui nel primo tempo l'avevo visto un po' sofferente. Mi sembra abbia invece ritrovato sicurezza, come aveva dimostrato già Venezia Dragusin, e direi bene anche Pongracic, cioè su un paio di interventi dentro l'area di rigore, quindi facciamo pure 6.5 per tutti e due. Jimenez entra bene, la partita è virtualmente chiusa, però insomma si difende a modo e quindi sufficienza anche per lui. I tre di centrocampo direi che tra i migliori alla lunga possiamo mettere Ulahi, che volendo può portare a casa un bel 7, perché comunque non si è fermato un minuto. Io continuo a tenermi qualche dubbio rispetto alla regia di Fagioli, che vedo un po' più fantasiosa, ma sicuramente può giocare anche in quella zona del campo. Ripeto, resto molto curioso di vederli insieme con la regia di Fagioli e il dinamismo di Ulahi, che comunque è un po' ovunque in mezzo al campo, quindi 7 per lui, 6.5 per Ndur, che non arriva al tiro ma comunque oggi è più continuo, anche più incisivo nel recupero palla, un pochino meno Brescianini, che però è sufficiente, ecco, nella scala del reparto mediano si va da Ulahi a Brescianini passando per Ndur. Brescianini che poi lascia spazio a Ngie, che invece merita assolutamente un 7 per come spacca in secondo tempo, è determinante sul 2-0, anche un bel tiro fuori, ottimo impatto, sto ragazzo ci sta facendo vedere cose molto interessanti, 7 pieno per lui. Un 6 dai per Mastantuono, avrei una mezza idea sul 6.5, ma perché lo abbiamo già adottato e abbiamo gli occhi a forma di cuore a guardarlo, stasera forse comincia con un po' troppo egoismo, alla fine arriva anche un po' poco al tiro, però la prova è assolutamente sufficiente. Lascio spazio a Gonçalves, che fa un gran gol, va rivisto sotto il piano fisico, ma insomma del piede e del tiro ne abbiamo parlato in diretta, è molto bello, quindi 6.5 mi sembra il minimo per il portoghese. Pellegrino, terzo gol consecutivo da uomo d'area di rigore, bravo sul tapin. E poi ragazzi, questo regge almeno due difensori fisicamente, è veramente imponente, quindi lo premio come migliore in campo stasera, 7.5 per lui. Beto gioca solo in finale ed è senza voto. Gnonto si fa perdonare, tante incertezze, tanti problemini nel corso del primo tempo, se li fa perdonare con il gol del 2-0 che è stato fondamentale a togliere qualsiasi reazione al Pisa. E beh, che dire, Vanoli lo stiamo incensando, ma si merita tutto, quindi è un altro 7 stasera dopo quello al secondo esordio sulla panchina della Fiorentina a Venezia. Avanti così, con questo spirito di gruppo che sta cercando di ricostruire e che poi lo obbligherà ovviamente anche a fare un lavoro tattico, ma quello ovviamente andrà in scena nel corso della sosta. Vediamo come va col Napoli, di sicuro ha rivoltato lo spogliatoio, era quello che gli chiedevamo.
2: Chiara, messaggi? E che partita hai visto?
3: Otolo, che partita hai visto? Ti scrive Mario da Massarosa. Valdepeña ha fatto solo errori e gli dai 6. João Mario qualcosa ha fatto e prende 5.5.
2: Otolo, che partita ha visto?
13: Ho come le andà a far le facelle, come le andà. Ragazzi, Valdepeña nel secondo tempo un pochino meglio, poi l'ho detto, hai vinto 3-0, non hai preso gol, quindi premiamo un po' tutti. Se vuoi essere, secondo me, severo, stasera puoi fare 5,5 Valdepeña. Ragazzi, il primo tempo di João Mario è di enorme sofferenza e cioè, per me là dietro stasera è andato peggio è João Mario. Quindi se fai 5 João Mario, 5,5 Valdepeña, oppure 6 Valdepeñas e 5,5 João Mario. Io l'ho vista così, so voi, però
2: sì, sì.
13: Il primo tempo quel Rao e l'ha fatto morire buon João,
2: Sì, sì, sono d'accordo.
3: Ci siamo anche chiesti se il João Mario visto nel primo tempo dovesse portare la Fiorentina a far pace con Dodò e sì. Credo che questo sia indicativo.
2: Tra l'altro dobbiamo ritrovare la Chiara Tommaso, te lo dico. Stasera l'hai fatta, non lo so, se magari perché? Ancora. Cioè, ha chiuso WhatsApp web, sembrava fosse morto qualcuno. Ho detto, che è successo? Invece aveva solo chiuso WhatsApp web.
3: Io ho degli standard molto alti nei confronti di me stessa e quindi okay. Mi spiaceva okay. Aver fatto un qualcosa.
2: Aver cliccato una X.
3: Sì.
2: Ma cioè, poi cioè. Questo dov'è ora? La coppa? Senti che ci sembra sparare con la...
3: Matt vi scrive, Tolo ci capisci meno di Benedetto ed è tutto dire. Beh.

0: automatico.
1: All'automatico, che vuol dire?
0: È finito le sigarette, va bene?
1: Era finito le sigarette.
0: Dopodiché, ora.
1: Non era a fare benzina, ci hanno mandato un altro prezzo alla benzina, Tommaso, devastante.
2: Lorenzo da Amsterdam, 2,45 euro al litro in Olanda.
0: Ma in Olanda sono ricchi.
1: Ecco,
0: si sa come fanno, perché poi sono anche il paese, credo, dove lavorano meno. O comunque dove c'è una qualità della vita.
2: Potrebbero aver capito tutto se lavorano meno e sono ricchi.
0: Esatto. C'è il welfare, c'è tutta una serie di si vive bene.
1: Ma senti di entra in casa, fa un casino.
2: Claudio da Firenze ci scrive: Joao Mario è un Mario Rui con il viso più bellino, farà tanta panca. E aggiunge: in G è un fenomeno.
0: Sì, è bellino, tecnica, rapidità, anche agilità. Visto sul gol del 2-0 praticamente si infila in mezzo a due uomini come uno sciatore, quindi è molto molto interessante.
1: Siamo.
2: È arrivato il selfie dell'ascoltatore direttamente dall'interno dello Stadio Franchi con Andrea Giannattasi e Tommaso Loreto. Mattia da San Casciano che aggiunge: che idoli. Io sono molto contenta di questo regalo che ci fa in chiusura di trasmissione.
1: Bene, siamo molto contenti. Mandagliela a Tommaso, manda a chi vuoi. Tonelli, dammi un cenno quando siamo pronti.
2: Aspetta, vai. Ultimi aggiornamenti. Berlino 2,30 circa al litro la verde. Thomas ci fa sapere da Malta 1,34 e aggiunge lì si vive bene.
0: Però dice che a Berlino ogni fieno ti regalano anche l'ingresso in un club per una serata.
1: Lo doveva dire. Ciao Tommaso, buonanotte.
0: Ci vediamo domattina, ti porto le pastarelle.
1: Sì, me lo immagino, guarda.
0: Vai.
1: Me lo immagino, neanche se ti vedo, guarda. Ciao Tommaso.
2: A domani.
0: Ciao.
1: Allora, rimane da mandare Manoli, ma prima saluto la Chiara.
2: Ah, sì.
1: Vero? Bene,
2: grazie Lorenzo, salutiamo tutti gli ascoltatori. Io li saluto per ora, saluto anche Marco Tonelli.
1: E ci vediamo domenica alle 12.
2: Con te gli ascoltatori mi trovano prima.
1: Sì, però noi si parla di della trasmissione con la sigla più bella di tutta Radio Firenze.
2: Vado a liberare la tata.
1: Ciao.
2: Grazie,
1: Chiara.
2: Ciao.
1: Andiamo Manoli.
3: Complimenti per la vittoria, mister. Una partita che comunque era importante, solo qui una partita era importante anche per il proseguo della stagione, perché comunque quest'anno avete come Coppa la Coppa Italia ed era importante come risposta all'ultimo periodo, insomma, come diciamo doppia risposta dopo Venezia.
4: Sì, l'ultimo periodo per me è Venezia, quindi non guardo indietro, guardo avanti, come ripeto, per me da Venezia è iniziato un nuovo capitolo, non voglio guardare indietro il passato e guardiamo avanti. Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però come ho detto io, il talento è fine a se stesso se lo mette al servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare, ma è bello dire c'è tanto da lavorare, perché vuol dire che questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
5: Sardelli.
6: Salve.
5: Ciao.
6: Le chiedo che giocatore è Ulai, cioè uno che non aveva allenato lei, quindi come lo vede, se può fare solo il centrale, può fare anche la mezzala, che tipo di caratteristiche ha, che calciatore sta scoprendo, ecco.
4: Ma è quello che ho sempre detto, quello che avevo visto anche prima che arrivasse qua, per me è un piccolo Kanté. Io ho allenato Kanté e sotto certi punti di vista vedo molto queste similitudini. Il problema è che Kanté ragionava un po' di più a volte e lui, però è bello vedere questo entusiasmo, a volte lo devi frenare, a volte devi imparare a energie, però è un giocatore che ha grossi margini di miglioramento. D'altronde ha conquistato anche la sua nazionale, è giovane, e io penso che queste due partite, come ha detto Franco a Venezia, il migliore in campo era Fagioli, quindi ho due grandi centrocampisti che hanno preso due MVP.
5: Tenerani.
7: Sì, grazie. Ciao Paolo, senti, io insisto sull'argomento, mi sembra che tu ci stia molto comodo in questa Fiorentina, cioè mi sembra proprio l'abito

0: testo, su misura del testo, parlando della squadra e del gruppo. Faccio anche un riferimento a pochi mesi fa, la stagione l'anno scorso, quando dovevi fare i cambi, per esempio, no? Ma, no, e qualcuno diceva, ma Vanoli, invece ti giravi in panchina, ma con tutto il rispetto, magari non c'erano delle alternative proprio tattiche, non sto parlando di qualità dei giocatori. Ora vedo proprio che sia nell'impostazione della squadra, sia nei cambi, nelle rotazioni, mi sembra proprio che sia al divano di casa tua questa squadra. È un'impressione oppure no?
1: Ripeto, è brutto, non si può confrontare questa squadra con quella dell'anno scorso. L'anno scorso era stato costruito in un'altra maniera, c'erano dei problemi, io l'ho sempre detto, forse ho fatto fatica, anche voi giustamente capisco, la mia intenzione era sicuramente arrivare velocemente all'obiettivo, però nonostante questo io penso che i punti del girone di ritorno, come ho detto prima di andare via, ci sono stati dati, quindi questo era importante. Però questa è tutta un'altra squadra, è un'altra squadra, è giovane, è vogliosa, è una spugna in quello che tu gli dici, ha voglia, e io penso che anche stasera la gente se ne stia accorgendo. Poi non dobbiamo, so come Firenze, non dobbiamo esaltarci, bisogna avere equilibrio, e questa squadra ha tanto da lavorare, però è giusto anche quel giovane, bisogna dargli bastone carota, perché voglio che arrivi al campo con l'allegria del giovane, e loro lo sono. Stasera sono contento perché è la prima partita che non prendiamo gol, anche questo è un altro piccolo messaggio su cui io da difensore ci tengo, e su cui in questo inizio abbiamo un po' puntato il dito, diventare squadra, perché a volte il gol non lo prendi solo perché sono bravi o in difesa, ma parlo sempre di squadra, quindi è bello, insomma, è bello, c'è tanta strada, la strada è lunga, è un processo. È un processo, io penso che sono d'accordo con le parole che aveva detto il direttore, a volte è meglio arrivare un anno decimi, undici, dodicesimi, per dopo fare qualche cosa di importante. Questa squadra qua penso che sia stata, e sono a casa perché credo in questo.
2: Ogni Santi.
3: Salve mister, le do due spunti tattici, tecnici, non so se sono all'altezza, ma glieli do. Il primo è stato un nostro ritornello estivo, lei non lo sa, ma Ulai e Fagioli possono giocare insieme? Prima domanda. Seconda rapida, noi siamo abituati nel calcio moderno che in difesa il destro gioca al centro-destra e il sinistro gioca al centro-sinistra. Lei oggi ha provato Pongracic e Dragusin, è una strada percorribile questa, e cosa cambia se gioca un destro nel centro-sinistra? Grazie.
1: Allora, io penso che nella difesa 4, io penso che sono più importanti i terzini. Oggi come oggi, secondo me, nella costruzione i terzini diventano importanti, perché devono sapere giocare dentro al campo, devono sapere capire i tempi, quindi per me i terzini sono più importanti nel gioco. Marin penso che nelle sue qualità abbia anche questo, che non abbia differenze di giocare destra e sinistra, perché tecnicamente è anche una persona qualitativa. Ecco, magari Drago è più difficilmente potrà giocare a sinistra. Come Vieri, l'ha dimostrato quando è entrato, sicuramente ha anche una prospettiva futura importante sia da difensore centrale, perché lui ha fatto tante volte il terzino, e io penso che a Venezia mi serviva un pochettino di equilibrio, perché dopo tanti giocatori di qualità li puoi tenere in campo quando diventi squadra e quando tieni un po' più la palla, e questo ci dovremmo arrivare in prospettiva futura. E quindi
4: Fagioli,
1: penso
4: su Fagioli,
1: guarda, io sono dell'idea che nel calcio moderno si possa fare tutto, cioè il problema è trovare un equilibrio e dare una disponibilità, capito? Poi io penso che adesso dobbiamo andare coi piedi per terra, potrebbero giocare insieme, potrebbero no, non è importante quello adesso. Adesso è importante mettere una base. Chi gioca deve fare bene, chi entra deve fare bene, bisogna mettersi a disposizione della squadra. Questo è quello che io voglio e continuerà. Dopo le qualità usciranno. È bello anche che uno abbia, cioè per diventare forti ci vuole anche competizione, stimola la competizione.
2: Ultime due, Mazzoni e Zecchi.
4: Sì, mister, buonasera. A proposito di paragoni, Pellegrino a chi lo associerebbe? Perché comunque è terzo gol consecutivo, attaccante che fa bene tutte e due le fasi che gli ha chiesto, poi visto anche all'intervallo gli ha chiesto dei movimenti sulla postura, su come rovesciare il gioco. Ecco, siamo un giocatore in strafiducia e che ovviamente, come tutti gli attaccanti, vivendo per il gol ha fatto i 3 di fila.
1: Tanto gli devo tirare le orecchie perché in conferenza aveva prenotato che pagava la grigliata, ma non ho visto ancora niente, quindi no, essendo una squadra un pochettino tirchia, adesso andiamo. No, questo non ho capito. Pellegrini anche lui ha potenzialità, è un giocatore diverso da Beto, cioè Beto gli piace di più attaccare la profondità, anche se adesso deve migliorare un pochettino a Beto la frequenza dei passi, però sono due giocatori che con diverse caratteristiche, uno più d'appoggio di fisico che ti fa uscire.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
6: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontanarossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirolo per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 16 settembre, le 7:05 minuti, parte puntuale un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la trasmissione del mattino di Radio Firenze Viola. Quella che vi butta giù dal letto, quella che vi dà le prime infarinature sulla giornata che vivrete, mi auguro, con attenzione, con passione e partecipazione sulla nostra radio. E il giorno dopo, un'altra bella vittoria della Fiorentina, anche in questo caso netta, 3-0 il risultato dei Viola sul Pisa, passaggio del turno sostanzialmente mai in discussione al Franchi, nonostante comunque sia un Pisa che nel primo tempo un po' di difficoltà la Fiorentina le ha create, ma onestamente poi se andiamo a vedere i tiri in porta, le parate di De Gea, io non ricordo né tiri in porta né un intervento di numero di De Gea, se non l'ordinaria amministrazione nelle uscite sulle palle alte o su altre cose. Quindi fondamentalmente poco da segnalare, se non una Fiorentina che continua a dare segnali di essere una squadra, cioè un gruppo che corre, che vede il compagno lottare per l'altro, che si sacrifica e che vede i nuovi sempre più inseriti. Il riferimento va chiaramente ai tre gol che sono arrivati, tutti e tre di nuovi calciatori, il solito Pellegrino che ormai è una certezza di questa Fiorentina, terzo gol consecutivo dopo quelli con Torino e Venezia. Giocatore veramente che a me piace tantissimo. Ieri ho avuto il privilegio di fare le pagelle su firenzeviola.it e sinceramente, memore forse anche della prova che ha fatto a Venezia, gli ho voluto dare veramente un voto molto alto. Gli ho dato 7,5 perché ha fatto intanto un grandissimo gol da rapace di area di rigore e poi ha fatto un'altra grande partita di sacrificio, di lotta veramente mi è piaciuto un sacco. Poi Gnonto il 2-0, ma in realtà poi il 70% del gol del 2-0 va ascritto al buon Ngie, che è entrato e ha avuto un effetto, come posso dire, shock all'interno della Fiorentina, perché dopo 10 minuti ha fatto il gol, l'assist del 2-0 e poi nel giro di altri 5 minuti ha sfiorato due volte il gol del 3-0, con prima un bel traversone e poi con un tiro dalla distanza. 3-0 che si è materializzato poi al 92esimo con il primo gol in maglia viola di Pedro Gonçalves, che è entrato dal 60esimo. Non è che abbia fatto tantissime cose, perché un giocatore mi sembra abbastanza piantato ancora, perché la forma fisica non lo aiuta, però due cose ha fatto. Una, ha messo davanti alla porta Pellegrino, e poi ha fatto quel gran gol veramente bellissimo da gran giocatore, che ha chiuso i conti della partita. 3-0 il risultato del Franchi, tanto entusiasmo perché finalmente la Fiorentina ha vinto una gara in casa, perché comunque si è visto un bel gruppo, un bel gioco, si è vista tanta voglia non di accontentarsi. Lo stesso Vanoli ha azzeccato per il secondo match consecutivo le scelte in panchina, risolutive anche stavolta. A Venezia aveva inserito Pellegrino, che gli ha fatto il gol del 3-1. Al Franchi ieri sera ha inserito Ngie, che ha fatto l'assist del 2-0. E soprattutto ha dato un bel segnale, perché anche nella gara di ieri mi pare che quando la Fiorentina vinceva di un gol, così come era successo a Venezia, il tecnico ha dato mandato di cambiare modulo, di diventare ancora più offensivi, cioè di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. E questa cosa, secondo me, la Fiorentina, nonostante potesse rischiare il contraccolpo, l'ha gestita strabene, perché poi sono arrivati altri due gol. Quindi devo dire tutte cose buone, ci mettiamo anche il fatto che era un derby, che c'era veramente un clima bello bollente ieri al Franchi, perché insomma dall'inizio alla fine si è capita benissimo la rivalità tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Pisa, che erano poche centinaia nel settore ospiti. Poverini, non si sono nemmeno mai sentiti, perché sono stati mangiati letteralmente dai quasi 18.000 spettatori presenti ieri al Franchi. Ieri c'era parecchia gente davvero allo stadio, un bellissimo colpo d'occhio, veramente curva ferrovia esaurita praticamente, ma anche una bella maratona, insomma veramente tanta gente, un bellissimo clima, non sembrava nemmeno una gara di Coppa Italia. Sono convinto che i colleghi di Mediaset che hanno raccontato la partita in chiaro su Italia 1 siano rimasti soddisfatti, perché insomma rispetto magari a altre gare un po' mosce dei sedicesimi di finale, ieri hanno visto veramente un bel colpo d'occhio. D'altra parte era un derby molto sentito anche a Firenze, quindi era giusto tributare anche attenzione sugli spalti a questa partita. Beh, la domanda del giorno è molto semplice, amici da casa, insomma, è quanto siete contenti di questo successo, chi in particolar modo vi è piaciuto, in generale quanto siete fiduciosi, ecco, di questa Fiorentina che dopo Venezia ha dato un altro bel segnale. Naturalmente nell'ottica di quello che anche diceva Paolo Vanoli l'altro giorno durante quel video di ripresentazione che ha fatto ai canali ufficiali della Fiorentina, mi permetta anche io di utilizzare la parola equilibrio, nel senso che è vero che la Fiorentina in due partite ha fatto 7 gol e ne ha subiti 2, aperta parentesi, ieri prima partita dove la Fiorentina non ha preso rete, e questa è una buona cosa, però ecco, mi sembra corretto, proprio perché facciamo cronaca, evidenziare che la Fiorentina ha fatto 4 reti a una e 3 reti a un'altra squadra. Una è una neopromossa ed è a 0 punti, l'altra è una squadra di Serie B. Quindi insomma è chiaro che, per carità di Dio, i risultati vanno bene, siamo contenti, sicuramente abbiamo visto, compreso ieri, degli evidentissimi passi in avanti rispetto alla Fiorentina della gestione Grosso, per cui nessuno nasconde o sminuisce i meriti della Fiorentina. Certo, sono stati esami abbastanza facili, o comunque sia non impossibili, quelli che la Fiorentina ha trovato sulla sua strada tra venerdì e ieri. Ben altra cosa presumo possa essere la gara di domenica col Napoli, dove insomma il livello è altissimo, arriva la squadra che lo scorso anno è arrivata seconda in classifica, che ha lottato per lo scudetto per larga parte del campionato, che ha un tasso tecnico nettamente più alto rispetto al Venezia e al Pisa. Poi magari non sta benissimo, perché sicuramente la squadra di Allegri non è che stia convincendo così tanto, però ecco, arriva una squadra che è una squadra vera, ecco, ha tanti assenti, ha vinto anche l'altro giorno col Bologna non incantando sul piano del gioco, anche se aveva avuto insomma svariate occasioni, però che ha questo Favasul incontenibile, però ecco, diciamo così, è una squadra vera, ecco, non è Venezia e Pisa, e lì magari avremo un po' più la rappresentazione plastica di ciò che è la Fiorentina di Vanoli. Per carità, Vanoli è arrivato una settimana prima, nel senso un poco più di una settimana prima, per preparare questa partita, è arrivato 12-13 giorni prima rispetto alla gara col Napoli, quindi per preparare la gara con gli azzurri ha avuto veramente pochissimo tempo, però le prime due uscite sono state confortanti, devo dire, siamo tutti molto contenti, per cui io a brevissimo inizierò la lettura dei giornali, inizieremo a dare un'occhiata alla rassegna stampa, però ecco, vi ricordo quello che sarà il tema odierno su cui ci orienteremo nelle nostre trasmissioni, quindi ciò che vi è piaciuto di più della gara col Pisa, se siete confortati in vista proprio della gara col Napoli, la Fiorentina è pronta per togliersi la prima grande soddisfazione della stagione con una squadra importante, sì o no? La cura Vanoli è ormai ufficialmente in corso, oppure no? Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. I numeri li conoscete benissimo, come sempre, messaggi scritti e audio 348 7513933, mentre per quanto riguarda le telefonate 055 77 111 71, e abbiamo già tra l'altro una telefonata che è quella di Pinza da Campi. Ciao Pinza, buongiorno.
2: Ciao Andrea, ciao, sono quello dalla mente chiusa,
1: è quello che ha mandato. No, ma non eri te quello dell'audio di ieri?
2: No, lunedì, dalla mente chiusa, dalla Germania, no?
1: Ok, scusami.
2: No, due parole, perché no, mi ha fatto schiantare da ridere, perché quando si esce, diciamo, quando tra virgolette ci si difende di fronte a un'accusa, sempre tra virgolette, di una considerazione, e si esce dal contesto sportivo e si dice mente chiusa, perché insomma chiaramente una persona in difficoltà che non riesce, perché lui rispondendomi gira intorno, dice tutto e non fa riferimento all'unica cosa che io avevo contestato, tra virgolette, che era la stagione compromessa, no?
1: Sì.
2: Dopo tre giornate, come si fa a dire, anzi te lo chiedo a te, guarda, è come praticamente un bambino che viene beccato con le mani nella marmellata e cerca di pulirsele. No, beh, te lo chiedo a te, facciamo finta che siamo alla terza giornata, no?
1: Sì.
2: E abbiamo licenziato un allenatore e ti fa questa domanda, ma secondo te c'ha una stagione compromessa quella della Fiorentina, secondo te?
1: No, no, assolutamente no.
2: Sì, te voglio fare riferimento che quando si parla di calcio tra di noi, no? Non c'è bisogno di uscire per cercare di perseverare nella propria opinione, no? Se ci si sbaglia, ci si sbaglia, no? Come dico sempre io non l'avevo detto, no?
1: È vero.
2: No, mi sembrava giusto avere un diritto di diretta, no?
1: Ma sulla gara di ieri non vuoi dire niente, Pinza?
2: Sì, no, ma la gara di ieri hai detto tutto te. La differenza, cioè, ieri più che altro la svolta dell'allenatore è stata, è la riprova che se un gruppo di giocatori non è che gioca contro l'allenatore, no? Non si trova bene, mettiamola così, se lo fanno fare subito, è la riprova che tra virgolette Grosso è stato esorenato dai giocatori.
1: Certo.
2: E non è la prima volta che succede, e fortunatamente ritorno sempre al vecchio discorso che abbiamo un dirigente che si è accorto subito di questa cosa e ha provveduto subito a rimediare l'errore per non far diventare una stagione compromessa.
1: Sì, sì, chiarissimo. Grazie Pinza.
2: Prego, ciao.
1: Grazie a
2: ciao.
1: Voi, grazie a te, grazie a te. Bene, no, allora stavo guardando le pagelle della Gazzetta dello Sport, poi magari ci andiamo. Vedo dei voti un po' curiosi, ma non voglio polemizzare sicuramente con la Gazzetta, però ci sono dei voti che mi fanno un po' trasalire, poi magari li leggiamo. No, per il resto, al di là dell'opinione di Pinza da Campi, siamo tutti d'accordo, rimaniamo sulla partita di ieri, ecco, cerchiamo di non... Se no, se deve rispondere Giovanni dalla Germania, Pinza da Campi, deve rispondere quello a quell'altro, non finiamo più. Rimaniamo sul contesto che tutti noi conosciamo, che è la partita di ieri della Fiorentina, in generale delle prospettive di questa squadra. Io per esempio ho visto tanti elementi che mi hanno colpito. Ora intanto cercheremo di capire Dragusin che cos'ha, se è uscito malconcio oppure è stata una scelta cautelativa. E ha fatto benissimo comunque Dragusin, e mi sembra che veramente stia tornando il giocatore di spessore che era. Evidentemente con Grosso la Fiorentina difendeva talmente male che sembrava anche lui uno scappato di casa, il primo che passava messo in campo. Poi io devo dire, ieri sono rimasto colpito dalla personalità di Ulahi, che giustamente ha vinto anche il premio MVP della partita assegnato dalla Lega, e si è andato a prendere gli applausi della curva Fiesole, insomma della curva Ferrovia a fine gara. A me è piaciuto moltissimo anche Ndur, ha recuperato un sacco di palloni, e poi devo dire mi è piaciuto un sacco Pellegrino. Io comincio veramente a appassionarmi a questo centravanti, perché veramente si sbatte come un dannato, corre come un giaguaro e poi ragazzi fa sempre gol, e quindi sono veramente contento della prova di Matteo Pellegrino. E ditemi voi, insomma, ecco, ripeto, oggi il tema è abbastanza libero, nel senso che è circoscritto alla prestazione di ieri, o comunque sia è tutto inerente alla prestazione di ieri, però ecco, potete scegliere da quale punto di vista analizzare la vittoria sul Pisa, i suoi marcatori, quello che vi ha colpito di più, un singolo che vi piace, un giocatore che ieri vi ha impressionato e che vorreste vedere più spesso in campo. Il riferimento può andare serenamente a Ulahi, che insomma si era visto un po' meno in questo periodo, oppure è Gonsalves, che è entrato nel secondo tempo, ha fatto poco, ma insomma quel poco che ha fatto è stato di assoluto spessore, oppure non lo so, Gnonto, devo dire, se non avesse fatto gol aveva fatto una partita a 5 e mezzo, ora non ci raccontiamo le frottole. Io personalmente gli ho dato 6 in pagella a Gnonto, perché comunque fa un gol importante che sostanzialmente chiude la partita, però il 70% del gol è di Angier. Angier, per esempio, ho dato 7 perché è entrato benissimo, è stato un ingresso eccezionale, devo dire. Mi ha ricordato la miglior versione di Koné, cioè quando Koné era però decisivo, quindi 3 partite l'anno, forse anche 2 partite l'anno. Cioè è un giocatore che ha degli strappi e delle leve alla Leao, secondo me. Quindi insomma, so che cosa ne pensate. Ecco, voglio il vostro parere un po' su tutti questi argomenti. 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. 055 77 111 71 per invece intervenire in diretta. Del Pisa si può dire poco, nel senso che intanto giocava con tutte riserve, quindi non è che fosse avvantaggiato da questa cosa. Ha fatto secondo me un primo tempo dignitoso, perché comunque sia fino al 40esimo ha resistito sullo 0-0, non dando grosse chance alla Fiorentina, perché prima del gol di Pellegrini non è che la Fiorentina avesse avuto chissà quali opportunità. Aveva avuto un paio di buone opportunità con Rao, che mi è piaciuto molto, però per il resto la squadra di Serie B si è vista evidentemente il dislivello, soprattutto nel secondo tempo, tra le due formazioni. La Fiorentina insomma ha ampiamente meritato il passaggio del turno. Un giocatore che non mi è piaciuto per niente, secondo me è stato il peggiore, visto che poi alla fine Gnonto ha fatto gol, è stato João Mário. A me João Mário sulla destra non mi è piaciuto per niente. Gli ho dato 5,5 per il semplice fatto che la Fiorentina ha vinto 3-0, e quindi diciamo che normalmente si alzano un po' i voti, ma insomma la gara di João Mário non è stata per niente positiva. Rao gli ha fatto dei tunnel in rapida sequenza del primo tempo, roba da fare impallidire chiunque, quindi insomma non mi è piaciuto. Ecco, lo aspettiamo a prove migliori. Di sicuro in questo momento Jiménez ha qualcosa in più rispetto a João Mário, parliamoci chiaro. Va bene, allora, in attesa di altre vostre telefonate, vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi, mi fa estremamente piacere. Continuate a mandarceli, mi raccomando, i vocali e non troppo lunghi, perché vedo che ce ne sono alcuni superiori al minuto. Ragazzi, vocali di 40-45 secondi, per favore. Cercate di contenervi nelle vostre valutazioni, perché insomma dovete stare molto molto più nei tempi. E a questo punto, fatta questa vasta introduzione, possiamo iniziare con la rassegna stampa per guardare quello che scrivono i giornali. Partiamo dalla Gazzetta, dove faranno discutere alcuni voti. Ve lo dico subito perché insomma secondo me è ancora qua la Gazzetta e lo Sport, diciamo che sono un po' di manica stretta e non di manica larga. Allora, pagina 18 della Gazzetta: Fiorentina 6 guarita, il pezzo è di Fabiana Della Valle. Vanoli non si ferma, vittoria bis col Pisa, adesso c'è il Napoli chiaramente sia in campionato domenica ma anche agli ottavi di finale, si giocherà a dicembre al Maradona, quindi è una gara secca in trasferta, e adesso si farà sul serio, ovviamente. Gol di Pellegrino, Gnonto e Gonçalves, la Viola si ripete e vola agli ottavi. Allora, per quanto riguarda i voti, poi andiamo da un'altra telefonata che ci ha raggiunto. I voti, allora, intanto la Fiorentina si prende 6,5 come voto di squadra, il migliore in campo è Pellegrino, si prende 7. Io personalmente, ve l'ho detto, gli ho dato 7,5 perché ha fatto una gara da leone anche ieri. Vanoli 6,5. Poi però vado a leggere i voti di alcuni centrocampisti e resto perplesso, perché vedo Ndur 5,5. Secondo me Ndur ha fatto una buonissima partita, ha recuperato una valanga di palloni. Ulai si prende sulla Gazzetta 5,5. Ora, io non so come sia possibile dare l'insufficienza a Ulai, che tra l'altro ha vinto il premio MVP della partita, ma questo vuol dire fino a un certo punto. Io penso che Ulai ieri abbia fatto una gara, per carità, non da 8 in pagella, nemmeno da 7, ma almeno da 6,5 sì. Cioè, ha fatto una partita precisa, c'era una percentuale sui palloni giocati e perfezionati pari al 99%, cioè lui ha toccato 85 palloni e 83 li ha mandati a buon fine, cioè ne ha sbagliati 2 su 85. Quindi ora, vabbè che magari sono tutti passaggi in orizzontale, quindi magari è facile non sbagliare, però francamente come si faccia a dare 5,5 a Ulai, 5,5 a Brescianini, 7 a Angie, qui sono d'accordo, 6 a Mastantuono e sono d'accordo perché il povero Masta ieri ha fatto pochino, 6,5 a Gonsalves mi sembra un po' troppo perché insomma si è fatto un gran gol, ma insomma forse do 6,5 anche io ora che ci penso, sì forse ho dato 6,5 anche io, e 6,5 a Gnonto, ecco 6,5 a Gnonto è decisamente alto come voto perché a parte il gol non ha fatto letteralmente niente, quindi insomma 6 direi che è il suo. Gli arbitri, 5 a Marinelli, secondo me ci poteva stare un rigore su Pellegrini a fine primo tempo, ora è vero che il fallo inizia fuori aria, però va detto che insomma questi rigori non sa mai come e quando vengono dati. E per regolamento, scrive la Gazzetta, sarebbe stato calcio di rigore e il VAR Santoro rimane muto. Ecco, quindi secondo la Gazzetta c'era un rigore enorme per la Fiorentina, per l'atterramento di Caracciolo su Pellegrino. Va bene, allora abbiamo però un'altra telefonata, quindi possiamo un attimo staccare dalla diretta dei giornali. Diamo il buongiorno a Giuseppe che ci chiama da Roma. Ciao Giuseppe, buongiorno.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, finalmente delle belle partite, sì. Da quando ci eravamo lasciati, in effetti eravamo in depressione pura, ora un po' meglio. Perché va un po' contestualizzato con le squadre che abbiamo incontrato, ovviamente.
1: Certo.
3: Il vero banco di prova sarà il Napoli, effettivamente contento.
1: Ti sentiamo male Giuseppe, ti sento a scatti,
3: sì.
1: ora meglio, vai.
3: Pronto? Sì.
1: Ora meglio, vai.
3: No, allora, il mio ragionamento è Ulai, sì, bravo, però... E quanti registi può giocare con Fagioli? Io credo che al momento si pettino un po' i piedi, un po' un doppione di Fagioli, ma Fagioli è tutto un altro giocatore. GE è strepitoso, mi ricorda Pogba. Noi abbiamo tante individualità che si pestano un pochettino i piedi, tanti doppioni,
1: sì.
3: Per esempio con Salves. Non è un laterale, è una seconda punta.
1: Siamo più trequartista, sì.
3: È un trequartista, abbiamo tanti difetti. La squadra è stata, come dicevo, un po' una cozzaglia di campioncini, effettivamente. E Vanoli, devo dire la verità, sarà bravissimo a tirare qualcosa di buono da questa squadra, perché individualmente sono tanti ottimi giocatori, però abbiamo dei doppioni e sarà difficile poi trovare una quadra e non mettere poi alla fine sempre gli stessi giocatori. Però l'ultima considerazione, la cosa positiva di avere tanta abbondanza è che con i cambi a 5 cambi noi abbiamo una marcia in più, per cui veramente finalmente contento delle ultime due partite.
1: Bene,
3: ti ringrazio, ciao Andrea.
1: Grazie a Giuseppe da Roma. Sì, in realtà poi i doppioni sono fatti apposta, nel senso che se devi giocare 4-3-3 o 4-2-3-1 dei ricambi sugli esterni devi averli, e peraltro mi sembra che ieri gli esterni ti siano serviti, e come, perché il gol del 2-0 nasce da una combinazione di un esterno per l'altro esterno, di Ngie per Gnonto. E il gol del 3-0 è una bella giocata di un altro esterno prestato a fare il tre quarti in quella circostanza, che è Gonsalves. Quindi io non la vedo così scandalosa il fatto che la Fiorentina abbia questi ricambi, anzi meglio, perché io mi ricordo esattamente quello che chiedeva Vincenzo Italiano sia al Fiorentina che al Bologna. Era un allenatore che, giocando fisso 4-3-3 o 4-2-3-1 anche lui, aveva bisogno di questi esterni che andavano su e giù, su e giù, su e giù, e che durante la partita si usuravano, per cui al 60° erano morti. E a quel punto tu al 60° fai entrare gli altri esterni. Lui aveva bisogno di 5 esterni, non di 4, di 5 esterni per sicurezza, per se uno si faceva male erano 5. E a me pare che questa Fiorentina possa non giocare all'italiano, per l'amor di Dio, però sul valore degli esterni e sull'importanza degli esterni offensivi avere qualcosa di simile a quella Fiorentina lì. Ecco. Va bene, allora, grazie anche al secondo amico che ha chiamato. Siamo già stati raggiunti da alcune vostre telefonate, mi fa molto piacere. Continuate a prenotarvi 055 77 111 71 per tutte le vostre chiamate 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti audio, ce ne sono molti di messaggi audio e molti anche di messaggi scritti, continuate a mandarceli sulla Fiorentina di ieri, su quello che vi è piaciuto, su quello che magari non vi è piaciuto. Ora io fatico a trovare una cosa che non sia andata bene ieri, forse ripeto soltanto João Mario, ma a parte quello, poverino, per carità, non è che ha fatto un errore da 4 in pagella, ha fatto una partita da 5 e mezzo, ci può stare. Se siete fiduciosi per la gara col Napoli, ecco, queste due vittorie, Venezia e Pisa, vi danno la dimensione di una squadra che se la può giocare contro i vice campioni d'Italia nella gara di domenica alle 12.30? Sì o no? La Fiorentina può sperare, può sognare di fare un'impresa? Sì o no? Pensateci e fatemi sapere che cosa ne pensate. Linea alla regia, ci fermiamo per la prima.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.

0: mattina. Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
1: Benissimo, ancora in diretta, 7:36 minuti, Andrea Giannatasio che vi parla. Anzi, fatemi dire che insieme a me questa mattina c'è Stefano Carlesi in regia, che ancora non l'avevo salutato e ringraziato, perché insomma la parte tecnica è per noi indispensabile, altrimenti non andremo in onda naturalmente. Quindi se noi siamo qui a parlare e a tenervi compagnia è grazie alla regia. E quindi oggi Stefano Carlesi si è presentato di buon mattino in via Panciatichi 110, dove stiamo a trasmettere. Quindi se non c'era lui, un s'andava in onda. Benissimo, allora, prima di riprendere con la lettura dei giornali, che spero di esaurire in tempi abbastanza rapidi, fatemi dare buongiorno a un altro amico che ci ha chiamato, che ha aspettato in linea per tutta la pubblicità, che è Francesco. Buongiorno e bentrovato.
10: Andre, buongiorno. Allora, va bene, inutile dire, la vittoria di ieri è una soddisfazione doppia. Però volevo fare un appunto su ciò che ho sentito su queste due vittorie della Fiorentina, sì. Ovvero anche da parte dei giornalisti. Il discorso più che altro delle vittorie un attimino, non dico demonizzate, ma un attimino, diciamo, il discorso delle squadre che si è affrontato, Pisa e Venezia.
1: Sì.
10: Aiutami a ricordare, Andrea, l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato, ma scontri diretti quanti ne ha vinti?
1: Mi sembra zero o pochi, ecco.
10: Allora, io credo che il 90% dei punti che uno può fare, alla fine non è che te li fai con tutti i squadroni,
1: sì, sì.
10: Li fai con queste squadre qui. E noi l'anno scorso abbiamo perso tanti punti con squadre del nostro livello e tanti con squadre di un livello molto inferiore. Quindi,
1: sì, sì.
10: Alla fine, cioè, noi abbiamo perso con Torino e Frosinone, che non sono propriamente Real Madrid e Manchester City.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
10: E quindi, insomma, demonizzare un attimino anche queste vittorie perché abbiamo trovato squadre inferiori, insomma, non mi pare un bello spot, ecco.
1: Chiarissimo.
10: Quindi, ripeto, l'Inter l'anno scorso ha vinto un campionato non vincendo tanti scontri diretti, eppure l'ha vinto, vincendo contro squadre più, diciamo, piccole. E Milan e Juventus hanno perso la Champions perdendo con squadre di livello inferiore. Quindi guardiamo le vittorie e non guardiamo contro chi le facciamo. Un saluto Andrea,
1: ciao.
10: Buona giornata.
1: Grazie a Francesco, è vero, sicuramente sì. Soprattutto al di là del paragone con l'Inter, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto delle figure barbine con Frosinone e Torino, che erano squadre del livello del Frosinone, penso valga il Venezia. Ora il Frosinone magari ha una identità di gioco migliore, però a livello di rosa Frosinone vale il Venezia, anzi forse il Venezia a livello di rosa è più forte. Frosinone ha giusto Raimondo e Gedemis, come si chiama, quel giocatore che tutti volevano quest'estate, poi la squadra di Serie B. Il Pisa, ragazzi, Pisa è venuto con le riserve ieri, ha comunque creato qualcosa, ha preso quel palo esterno, però ecco, a parte quello è una squadra onestamente che ha poco da raccontare, ma credo che la Fiorentina di Grosso sarebbe andata in difficoltà tanto a Venezia quanto ieri, perché se non ci metti corsa, garra, grinta e qualità non porti a casa le partite. Va bene, allora rapidamente riprendiamo con la lettura dei giornali, vediamo di esaurirli nel giro di poco. Io intanto vi invito ancora a chiamare, se volete fare come i tre ascoltatori che già ci hanno chiamato in questa mattinata, fatelo pure 055 77 111 71 oppure ovviamente 348 7513 933 per tutte le vostre valutazioni WhatsApp scritte e audio. Ancora sulla Gazzetta dello Sport, pagina 19, è una nuova storia, questa Viola ha talento, può crescere ancora, sono le parole di Paolo Vanoli, contento di allenare Mastantuono, Firenze ama i giocatori di qualità come lui. Sì, devo dire, ieri Mastantuono ha fatto una gara a 6, perché insomma era, secondo me era, come posso dirvi, eccessivamente sotto le luci della ribalta. E lui questa cosa un po' l'ha sentita, perché si tratta non di un giocatore di 30 anni, ma di un giocatore di 19. Per cui si è visto benissimo che l'ha un po' accusata questa grande ribalta che ha avuto dopo la tripletta di Venezia. Si è preso quel giallo dopo 5 minuti, magari non c'era nemmeno, però fatto sta che se l'è preso. E poi non è che abbia combinato granché, ecco, durante la partita. Noi lo aspettiamo a livelli alti, direi, in occasione della sfida col Napoli, e che è decisamente più affascinante. Dice Pellegrino, dobbiamo migliorare nel gioco, ma stiamo lavorando molto. E poi le parole anche di Paolo Bianco, tecnico del Pisa. Buona prova, Rao ok, ma deve volere di più. Devo dire, Rao uno dei migliori in campo del Pisa, non capisco perché lo abbia tolto nel corso del secondo tempo, il tecnico nerazzurro, ma insomma, cavoli suoi. Cambiamo giornale, andiamo sul Corriere dello Sport, così insomma ci avviamo anche verso la conclusione di questa prima parte di trasmissione, dove come sempre diamo un'occhiata ai giornali. Eccolo qua, Stadio, le prime due pagine sono l'analisi della sfida di ieri, un altro bel pezzo di Fiorentina, scrive Francesco Gensini, ancora Pellegrino in gol, poi Gnonte Pote Gonsalves, naturalmente Vanoli si prende gli ottavi di Coppa Italia, seconda vittoria consecutiva per i Viola dal cambio di allenatore, il successo sul Pisa apre le porte alla sfida col Napoli. Le pagelle, Ulai efficace, Rao si accende, migliore in campo per i Viola e Pellegrino, sono d'accordo, qui gli viene dato 7, io personalmente gli ho dato 7,5, ve l'ho già detto, ovviamente mi è piaciuto veramente un sacco. Per quanto riguarda gli altri voti, Vanoli 6,5, De Gea 6, João Mario 6, molto generoso come voto a João Mario, 7 Dragusin, voto molto alto ma ci può stare, anche perché poi ragazzi il gol del 1-0 nasce da una sua sgroppata, da un suo tiro, 6 a Vieri che è entrato bene, 6,5 a Pongracic, 5,5 Valdepeñas, Jimenez 6,5, Ondur 6,5, Ulai 7, Brescianini 6, Ngie 7, Mastantuono 6,5, un po' alto, Gonsalves 7, Pellegrino 7 e Gnonto 6,5. Sì, no, un po' alto anche a Gnonto, secondo me. Ragazzi, Gnonto se non faceva il gol del 2-0, io non so se arrivava alla sufficienza, ve lo dico con grande onestà. È una mia visione, poi magari mi sbaglio, però secondo me ci sono alcuni giocatori che ancora devono ingranare in questa Fiorentina e insomma sui voti anche si può stare anche un po' più leggeri. 5 all'arbitro, a Marinelli, che non va, scrive Stadio, con Edmondo Pinna, Pellegrino fuori area ma era fallo, e quindi insomma secondo il moviolista del Corriere dello Sport, Stadio, siccome l'intervento è per il 98% fuori dall'area, non c'è rigore, ma ci stava il calcio di punizione dal limite dell'area. Quindi vedete, Gazzetta e Corriere dello Sport danno visioni completamente diverse su questa su questo momento della partita. La Gazzetta dice che c'era un rigore nettissimo e il Corriere dello Sport dice che invece per regolamento non era rigore ed era ovviamente fallo da fuori aria. Io personalmente credo che abbia ragione il Corriere dello Sport, cioè che siccome il fallo inizia fuori era una punizione dal limite, ecco. Va bene, lì il VAR non può intervenire naturalmente, però un arbitro a occhio nudo, per la miseria, deve vedere che c'è un fallo lì. Poi le parole dei protagonisti: Pellegrino un tris di lotta, la concorrenza con Beto si annuncia serratissima, terzo gol consecutivo per la punta che sblocca una partita sporca e trascina la Fiorentina agli ottavi. Devo dire, Pellegrino, gran bella partita, mi ha veramente impressionato l'argentino per la grinta che ci ha messo. Chiudiamo il giro dei giornali con Tutto Sport, che anche oggi dedica tanto spazio alla Fiorentina con un'intera pagina. Eccola qui, la vediamo. Ancora Pellegrino, altra festa viola, siamo a pagina 21. Pisa KO, 2-2 per Vanoli, scrive Brunella Ciullini. L'argentino col terzo gol di fila sblocca il derby, poi Gnonto e Gonsalves agli ottavi il Napoli. Vanoli dice: grande emozione tornare a casa, ora scriviamo un'altra pagina. Le pagelle al volo: De Gea 6,5, De Gea 6, scusate. Le pagelle sono di Luciana Magistrato, tra l'altro. De Gea 6, João Mario 6, Dragusin 6,5, Vieri 6, Pongracic 6,5, Valdepeñas 6,5, un po' alto secondo me Valdepeñas, Jimenez 6, Ndur 6, Hulaí 6,5, è giustissimo secondo me, Brescianini 6, Ngie 7, Mastantuono 6, Gonsalves 6,5, Pellegrino 7,5. Tutti i voti che condivido, questi di Luciana. Quello che magari trovo un po' alto è quello dato a Gnonto, che si prende 7,5. Ora, quando sentirò Luciana oggi, gli chiederò come fa a dare 7,5 a Gnonto, però parte tutto, insomma. 7 anche a Vanoli, devo dire, ho dato anch'io 7 a Vanoli, perché ha fatto una buona partita, ha azzeccato i cambi, ha preparato la squadra bene, si vede che il gruppo lo segue, quindi Vanoli si prende meritatamente un bel 7 in pagella. Va bene, allora archiviamo i giornali, possiamo serenamente mandarli al macero, come dico sempre. A brevissimo iniziamo chiaramente con la l'ascolto dei vostri vocali. Prima però abbiamo un altro amico che ci ha chiamato, che è Andrea, al telefono con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti. Mi puoi rispondere a delle considerazioni sui singoli?
1: Sì, vai.
11: Siamo d'accordo che Jimenez è il migliore dei terzini tra lui, João Mario e Valdepeñas?
1: Beh, in questo momento sì, sì.
11: Questo sicuramente è un primo elemento che secondo me dovremmo considerare. Poi sono d'accordo totalmente con te per quanto riguarda Pellegrino, perché è un giocatore con dei limiti tecnici che deve affinare, ma ha uno sguardo, una cattiveria e una concretezza davvero molto molto rara, quindi secondo me si candida a essere in questo momento avanti a Beto, sei d'accordo?
1: Sì, sì, sì, certo. A cose normali, a cose normali col Napoli gioca lui, poi magari col Napoli gioca Beto, però a cose normali dovrebbe giocare lui, perché è molto in fiducia.
11: E da qua arrivo alla considerazione tattica. Io mi sto facendo la convinzione, e vorrei, mi piacerebbe, ci arrivasse anche Panoli, perché questa è una Fiorentina che secondo me naturalmente è costruita per il 4-4-2, con Fagioli e Olai in mezzo al campo, con un'ala pura e un'ala tattica come usava negli anni 80, e due punte, perché Mastrantuono diventa troppo prevedibile se schierato sulla destra, perché riceve il pallone, converge al centro sul sinistro e calcia. È talmente prevedibile che l'ha capito anche il Pisa, e ieri lo hanno limitato tantissimo.
1: Sì.
11: Se invece giocasse la seconda punta intorno al centravanti, potrebbe svariare su tutto il fronte d'attacco e diventerebbe imprevedibile e imprendibile per tutti. E poi la doppia punta ti potrebbe consentire, magari nelle situazioni in cui vai sotto, anche per giocare con il doppio centravanti, perché no? Cioè, sarebbe secondo me il modulo calzante per questa rosa. Cosa ne pensi?
1: Bene, grazie davvero. ad Andrea. Sì. Beh, la doppia punta non lo so. Vediamo. Mi sembra che Vanoli in questo momento l'abito per la Fiorentina lo abbia trovato. Perché che sia 4-3-3 o che sia 4-2-3-1, la squadra sta bene, gioca bene. Soprattutto con la doppia punta, magari gli esterni rischi di non sfruttarli a dovere. Però, a parte questo, onestamente, mi sembra che il costume la Fiorentina ce l'abbia e funzioni bene. Oltretutto, è veramente curioso come Vanoli sia riuscito a dare un'anima a questa Fiorentina nel giro di poco, ma poi soprattutto si è riuscito a in due occasioni consecutive, per carità, contro Venezia e Pisa, ma in un momento in cui la squadra è in vantaggio di un gol, quindi potenzialmente ancora a rischio rimonta, serenamente cambia modulo e vara una formazione ancora più offensiva per chiudere le partite. È successo a Venezia, è successo ieri col Pisa, e onestamente sono due aspetti. Ieri è stato chiesto questo argomento proprio a Vanoli in conferenza stampa. È un aspetto in due occasioni diverse che conferma come, se tu riesci a far questo e se tu hai la lungimiranza, ok, di aprirti ancora di più e di rischiare ancora di più, vuol dire che hai veramente fiducia nel tuo gruppo e il gruppo ha fiducia in se stesso. Perché non è che se la fa sotto il gruppo se aumenta il potenziale offensivo, anzi lo mette a frutto. Questa è una cosa estremamente buona. Allora, benissimo, sono le 7.50, direi che, come detto, abbiamo archiviato la prima parte di trasmissione con la lettura dei giornali. Abbiamo ricevuto tante telefonate, ne attendo altrettante, non è che le esauriamo qua le telefonate. Chiamate in qualsiasi momento, già adesso, 055 77 111 71 per tutte le vostre valutazioni al telefono, come hanno già fatto tanti amici questa mattina. Altrimenti via WhatsApp 348 7513933 le vostre valutazioni audio e scritte su WhatsApp. Mi raccomando, gli audio cortesemente non troppo lunghi, al massimo 40-45 secondi. Ne abbiamo veramente moltissimi, per cui direi di non perdere altro tempo e consegno la linea a Stefano Carlesi regia, perché ci ascoltiamo il primo treno di vocali. Vai!
12: Ragazzi, è la prima volta senza subire gol, è l'ora di chiudere per sempre il capitolo grosso e non parliamone più, per favore. Uno sguardo al futuro con questa rosa giovane di talento, Paolo Vanoli è un allenatore. Ciao da Marco, il moviolista.
13: Buongiorno, io vedo una buona rosa, Andrea, allenata da un allenatore finalmente, vedo gente in crescita tutte le partite. Ora facciamo un buon risultato con il Napoli e poi dopo la sosta vedremo la vera Fiorentina, che non mi sembra niente male.
14: Buongiorno Firenze, buongiorno

0: sugli esterni, soprattutto a sinistra, dove credo che Valde Penas sia indietro, mentre a destra Jimenez e João Mauro in qualche modo si fa. A sinistra Valde Penas mi sembra indietro e non abbiamo un vero sostituto. Buona giornata, un saluto da Daniele.
1: Ciao, buongiorno Andrea. Dai, non mi dire che Endura ha fatto una buona partita, dai. Sembra un pezzo di legno in mezzo al campo. È un giocatore troppo scarso.
2: Buongiorno Andrea, io vorrei dirti solo che sono molto impressionato da NGA e poi la squadra mi è piaciuta tutta, quindi vorrei parlare del nostro grande Vanoli, perché in 5 allenamenti che ha fatto ha cambiato davvero la squadra, la prima che la seconda, vorrei dire tutte e due le squadre che lui ha messo in campo. Per me è bravissimo, quello che non è stato né Grosso e né Palladino, due allenatori che dopo 3-4 mesi ancora facevano la squadra. Ciao Andrea, ti saluto da Melbourne, Australia.
3: Buongiorno dottor Andrea, quante cose abbiamo visto ieri, erano anni, non si vedevano. C'è quel GE che sembra un giocatore da nazionale francese, da campione del mondo, ha una potenza, una forza fisica, una velocità e una progressione spaventosa. Si è visto un gol alla Mutu da ultimo con quel Pedro Gonçalves da fermo sul secondo palo, veramente. E Pellegrino doveva segnare solo di testa, questo fa anche gol di rapina, oltre ad avere un gran tiro da fuori. Cioè, c'è da essere no contenti di più. Certo che domenica c'è il Napoli, che non è il Pisa, vediamo, prova del 9. Ciao da Riccardo Rosario.
4: Buongiorno Andrea, Massimo da Figline Valdarno. Io sono del parere che la Fiorentina ha fatto un grande acquisto, Ngie del Torino, veramente veramente bravo questo ragazzo, che si è fatto giocare, si è lanciato negli spazi con i lanci lunghi di Fagioli o anche di Ulai, perché anche Ulai comunque ce l'ha il guizzo di fare lanci. Questo può essere devastante. Poi secondo me il portoghese, quando entrerà in forma, più che un esterno, può giocare benissimo quasi da seconda punta, e effettivamente ti ha fatto vedere che il piede ce l'ha veramente buono. Quindi noi abbiamo una squadra di giocatori che sanno giocare a calcio, quindi Fagioli, Atta, Mastantuono, il portoghese Dice, sono tutti veramente bravi, quindi complimenti. Se Vanoli riesce a metterli tutti bene insieme, ci possiamo divertire. Ciao.
5: Benissimo, benissimo, questa è una prima parte dei vostri messaggi vocali che sono arrivati al 348-75-13933. Continuate a mandarci, naturalmente, anche perché avremo tanto spazio per voi nella seconda ora, sia in apertura di seconda ora che poi nella ultima parte, dopo il caffè nero bollente. Quindi, insomma, più valutazioni ci mandate e meglio è, saremo pronti a fare ascoltare a tutti voi i vostri pensieri. No, rispondo soltanto all'amico che mi diceva di Indurra. Allora, personalmente a me Indurra è piaciuto, ma perché avevo un compito completamente, cioè avevo un compito di lavoro oscuro, ha recuperato un sacco di palloni. Io ti invito ad andare a vedere le statistiche dei palloni che ha recuperato. Poi è chiaro che non è l'Indurra dell'anno scorso, che calciava spesso, non ha calciato nemmeno una volta in porta. Però è un giocatore che secondo me ha dato molto equilibrio e sostanza, perché in un centrocampo in cui a far la regia c'è un giocatore lillipuziano come Ulai, che ha fatto una grande gara, dall'altra parte c'è Brescianini, che è veramente molto molto indietro nella condizione. Io gli ho dato 6, ma anche lui, insomma, 6 non si stacca da lì. Per il resto Ndur secondo me ha fatto una prova di sostanza. Ecco, io ho dato 6 e mezzo, magari sarà alto, sarà da 6 e basta. Boh, mi è piaciuto, devo dirti che mi è piaciuto, perché proteggeva palla, le andava a recuperare, aggrediva alto, quindi ha fatto una buona partita. Poi non è un fuoriclasse, non è né da 7 né da 7 e mezzo, quelli sono voti per altri giocatori. Io per esempio ho dato 7 a Ngie e ho dato 7 e mezzo a Pellegrino, perché ha fatto una partita entrambi buonissima. Pellegrino, insomma, è stato in campo

80 minuti, insomma, ha fatto una partita di spessore totale. Allora, inizio a leggere giusto qualche messaggio scritto, poi li riprendo non appena torniamo dalla pubblicità. Ricordo a tutti 348 7513933 per farci arrivare tutte le vostre riflessioni via WhatsApp, scritte e vocali. Vocali per favore non troppo lunghi, perché insomma ne abbiamo mandati alcuni che erano un po' oltre la nostra media. 40-45 secondi, per favore, impegnatevi a mandare degli audio non troppo lunghi. Se no chiamate, ragazzi, 055 77 111 71. Se siete un fiume in piena, incontenibile, chiamate la linea fissa, vi sarà risposto, nessuno vi riattacca sul muso, non vi preoccupate. Allora, Davide da Firenze: io di solito guardo le partite della Viola sentendo come audio la tua radiocronaca, ma come mai ieri sera c'erano solo i commenti da studio, ogni tanto interveniva Loreto? Io non ci ho fatto caso, Davide, perché Loreto era vicino a me ma non ho ascoltato tutto. Io penso che Loreto abbia fatto la sua radiocronaca ieri, ecco, poi magari ieri era un po' più ridanciana, era un po' più posso dire superficiale, perché comunque era una gara di Coppa Italia, però non credo che non sia stata fatta radiocronaca, anzi. Salutiamo Mattia da San Casciano. Ah, ecco, è l'amico che ieri ci aveva fatto la foto, si è fatto la foto con me e Loreto in tribuna stampa, lo salutiamo e lo ringraziamo, e giustamente insomma ci ha fatto piacere conoscerlo. Ivan dal Viola Club Puglia: c'è una componente folle in questa squadra, Franco, Ulai, Jimenez, che si scrive con la J, però Vieri, Ngie, questi hanno fame e voglia di affermarsi. Alberto dal Belgio: buongiorno, ieri ho visto un grande centrocampista, il nuovo Kanté, attenzione, vediamo di tenerlo molti anni a Firenze, adesso con Fagioli che si fa? Io proverei a farli giocare insieme, caro Alberto, cioè Fagioli e Ulai devono provare a giocare insieme, secondo me possono farlo. Marco, Andrea, il migliore esterno della Serie A è Ngie, te lo dico oggi, segnatelo. Vabbè, me lo segno, di sicuro ha fatto una buonissima prova a Venezia e ieri ancora meglio, perché ha fatto anche assist, quindi molto bene. Poi Stefano dall'Isolotto: sui Kone hai esagerato, la miglior versione non si è mai vista, Ngie sembra avere qualcosa alla Leao ma con la testa attaccata. Sì, allora io di Kone ricordo per esempio un grandissimo gol che fece in un Fiorentina-Inter, non ricordo il risultato, forse 3-3 finì. Lui fece un grandissimo gol, prese palla e fece una bellissima azione, fece gol con una bella palla sotto la traversa, ecco quella versione lì. Poi ti ripeto, Stefano, ho detto che Kone faceva 2-3 gare l'anno buonissime, poi le altre erano tutte da arruffone come sempre. Io, figurati, è stato uno dei peggiori giocatori che abbiamo mai visto, Kone alla Fiorentina, uno di quelli che mi ha fatto più smadonnare, basta ricordarsi il gol sbagliato a Monza, ti ricorderai, no? Una roba fuori dal controllo, da giocatore di Serie C, ecco. Allora, in Serie C lo fanno quel gol, tra l'altro. Le 8 e un minuto, mi debbo fermare, a rientro riparto dai messaggi scritti, ma voi continuate a mandare anche i vocali, mi raccomando, non peritatevi. 055 77 111 71 invece per le telefonate, linea alla regia, e tra poco riprendiamo.

0: Radio del cuore è Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
6: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
5: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine, commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
6: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontana Rossa.
5: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinolle per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Eccoci, rieccoci in diretta alle ore 8 e 9 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, scoppiettante come non mai questa puntata con tantissime telefonate, tantissimi vostri contributi, ne sono arrivati veramente tanti nel corso anche di questa pubblicità. Adesso avremo ampio spazio da dedicare a voi, sia adesso che poi nell'ultima porzione di trasmissione. Allora riparto dai messaggi scritti perché mi ero interrotto a un certo momento. Allora riparto da Augusto dal Casentino: con Torreira a gennaio saremo perfetti. Ma vediamo, ma sinceramente Augusto, se posso dirti la mia, io nelle ultime due partite ho visto sia Fagioli che Ulahi fare benissimo il ruolo di play, quindi io credo, se proprio vuoi la mia opinione, che a questo punto Torreira non è che ti serva tanto. A te serve una mezzala forte, una mezzala muscolare, cioè un giocatore che recuperi i palloni, di sicuro un uomo in più a per fare il mediano in questa squadra, più che un uomo di regia, perché tu ne hai due e mi pare che tra Fagioli a Venezia e Ulahi ieri tu possa ritenerti soddisfatto per quello che si è visto, perché insomma Fiorentina ha fatto due buone prestazioni. E poi Marco il Pecora: la squadra è molto giovane, ci vuole molta pazienza, ancora non è pronta per il salto di qualità, vedremo. Io credo che la gara col Napoli sia un bel test, non il test dell'assoluta verità, questo no, però un test che può dare le risposte. E Save: buongiorno, io sono sempre più convinto che Ulahi e Fagioli siano una coppia perfetta a centrocampo, spero che il mister trovi il modo di farli coesistere, passa tutto da lì. Bene. Poi mi scrive sempre Save: mi permetto di farmi un po' di pubblicità, è appena uscito su Amazon il mio libro The Violet Master Plan, 10 capitoli che mischiano la Fiorentina e la sua storia e l'appartenenza ai colori viola alle canzoni degli Oasis. Bene, quindi chi volesse acquistare su Amazon The Violet Master Plan, con questo giusto mix tra Fiorentina e Oasis, lo può serenamente fare a cura del nostro amico Save, nello specifico Saverio. C'è anche scritto il cognome, mi permetto di leggerlo, non ti arrabbiare, un attimo, Saverio Parretti, ecco, libro edito da non c'è scritto però nella copertina da chi edito, vabbè, comunque sia, in bocca al lupo per questa tua fatica letteraria. Andrea Scandicci: buongiorno, sono perplesso per le cessioni e gli acquisti fatti da Paratici, penso che uno come Mandragora, Favasuli, Amatucci, Fortini potevano starci benissimo, visto gli acquisti come João Mario. Capisco di voler eliminare i giocatori dell'anno scorso, ma ricordo che con la stessa squadra più Bove e Cataldi siamo arrivati sesti l'anno prima. Manuel: era rigore netto, il fallo si è concretizzato all'interno, impara il regolamento, hai detto una minchiata. Bene, ringraziamo Manuel, molto cortese fin dalle prime ore del mattino. Sicuramente Manuel sa fare benissimo il mio mestiere, anzi lo invito, se una mattina invece di fare il suo di mestiere, che immagino sarà un mestiere prestigioso, vuol venire qua alle 7 e fare la diretta di Buongiorno Firenze, è ben invitato, io rimango a letto, per una mattina rimango a letto, così poi Manuel mi può dare un po' di ricambio. Poi Claudio: siamo in netto miglioramento, speriamo in bene, buongiorno e buona giornata. Poi abbiamo altri messaggi, Fabrizio che ci manda dei video, ora non li posso sentire questi video, Fabrizio, sono dei video di una casa con un bel giardino, beato te che hai il giardino. E poi mi scrive Franco dalla Svizzera: ma quell'atterramento in area su Gnonto non è a rigore? Ma ieri Marinelli ha avuto un metodo di giudizio molto molto largo. Poi Andrea da Copenaghen: comunque sia, torno sul messaggio del simpatico e gentile Manuel, che non è a rigore non lo dice Giannattasio che dice la minchiata, lo dice Edmondo Pinna, che è il miglior moviolista d'Italia, lo scrive sul Corriere dello Sport Stadio, quindi per amor di Dio, magari dice una minchiata anche lui, però intanto è due contro te, caro Manuel. E poi andate a Copenaghen: non sapevo che Ligabue ti fasse viola, perché evidentemente uno degli audio che sono arrivati c'era un ascoltatore con la voce alla Ligabue, devo pensare, e poi credo E poi Marco, buongiorno, una squadra è formata da diversi elementi e per arrivare da dei traguardi tutti devono dare un contributo. Se si comincia a dire quello che è meglio dell'altro e deve giocare quello al posto dell'altro, si creano solo tensioni inutili nel gruppo. Tutti devono sentirsi partecipi, specialmente in una squadra come la Fiorentina. Va bene, allora, abbiamo un po' di audio? O abbiamo una telefonata? Non lo so. No, bene, abbiamo degli audio. Bene, abbiamo degli audio. 8 e 14 minuti, un po' di note vocali, ce ne sono tantissime. E poi le torniamo in diretta per altri vostri interventi.
1: Buongiorno Andrea. Per me invece il centrocampo con Dur, Brescianini e Ulahi, che comunque è stato il migliore, non ha funzionato benissimo, Brescianini dopo João Mario per me è uno dei peggiori in campo, e Dur si è ripreso quando poi siamo passati a due. João Mario ovviamente è il peggiore. Per il resto una buona Fiorentina finalmente, e domenica sarà un bel banco di prova. Forza Viola, Francesco Venezia.
2: Da pisano che tifo per la Fiorentina, questa vittoria vale non doppio, di più. Sono felice di aver visto gioia, impegno e tanto talento, quindi sempre forza Viola.
3: Sì, buongiorno. Allora, secondo me Vanoli è molto in gamba, prepara la partita a più versioni. Ieri è partito con una difesa un po' più bassa, cercando di gestire il pallone, pressing molto calmo, non eccelso, perché c'è un discorso di distribuzione di energie. Noi si pensa che il calcio va distribuito le energie nell'arco della partita e anche nell'arco del campionato. Poi ha alzato il baricentro, eravamo già 1-0, ma ha continuato a spingere e è venuto fuori tutto. Quello che a me disturba è aver preso uno come Valdepeñas, che obiettivamente, pur avendo delle potenzialità, è un giocatore a cui bisogna insegnargli tutto. Il Real non gli ha insegnato quasi niente.
4: Sì, buongiorno. Informazione di servizio. Chi si stupisce degli elogi a Indur, delle pagelle positive? Signori, la linea da tenere su questo giocatore è stata chiara da quando è arrivato. Bene? Sponsorizzare alla grande Endur, anche se lei, come ha detto l'amico ascoltatore, un palo di legno in mezzo al campo.
5: A me ieri sera il campionato è piaciuto, anche Brescianini alla fine, se si va a vedere, ha fatto il suo, non ha fatto, non è un gran giocatore, però il suo lo fa, e ieri sera ha fatto abbastanza bene.
6: Andrea, buongiorno, Massimo da Cecina. Io ho una considerazione, secondo me Vanoli lo paragono a Prandelli. È un allenatore capace, poi si è caricato sulle spalle tutti questi giocatori, questa squadra che l'anno passato non aveva squadra né giocatori. Questi sono giocatori validi e anche forti, secondo me, e praticamente è come un babbo, lo seguono, cosa che non hanno fatto con Grosso. Quindi secondo me ci si può levare delle soddisfazioni, iniziando proprio dalla Coppa Italia anche, addirittura. Ciao a tutti, ciao Andrea, buona giornata.
7: Ciao Andrea. Sì, è più che Leao, a me, che magari è vero, assomiglia a Leao, a me piace pensare che sia un piccolo Quadrato, quando era da noi, così, questo super elastico, potentissimo, esplosivo.
8: Buongiorno, aspettiamo un attimo la partita di domenica, ma sembra che Vanoli veramente abbia dato una svolta a questa squadra. Io non so cos'era successo prima, boh, forse col tempo lo sapremo, però questi sono misteri anche del calcio. Credo che dovrà risolvere il problema Ulahi Fagioli, perché sono due giocatori eccelsi e bisogna vedere di farli coesistere. Ciao.
0: Bene, benissimo, questi altri pareri dei nostri ascoltatori, continuate a mandarceli. Ci siamo osservati alcuni audio per la parte finale, perché insomma poi ci piace continuare a dialogare con voi. Ma ora io all'amico Chris da Campi, al quale voglio bene, intanto gli dico che non è che io dico che Endur gli ho dato 6,5 perché c'è una linea che qualcuno mi ha dettato, anzi, secondo me Endur è invece un buonissimo giocatore, a parte il fatto che è un titolare dell'Under 21, con la quale gioca con la maglia numero 10, tra l'altro scelto da Baldini, visto che tutti si riempiono la bocca di Baldini, Baldini, Baldini, bravissimo allenatore, Baldini ha dato la maglia numero 10 e lo fa, ed è un titolare della Nazionale del 21. Ma a parte questo, Endur lo scorso anno ha fatto 7 reti, è un 2004, 7 reti, quest'anno ne ha fatta già una, in Coppa Italia, col Benevento, e se vai su Transfer Market, Crista Campi, vedi che non è la Bibbia, per l'amor di Dio, però diciamo che più o meno se tu paragoni le pere con le pere, paragoni le mele con le mele. Cosa voglio dire? Che se tu vuoi valutare un giocatore per quello che può essere il suo prezzo e utilizzi lo stesso supporto, è lo stesso metro di misura. Se Ulai vale X e Ndur vale Y, lo vai a vedere su Transfer Market ed è lo stesso unità di misura sostanzialmente. Ecco, su Transfer Market, che direi comunque è un portale riconosciuto per essere più che affidabile in linea con i valori corretti, Ndur ha un valore di 20 milioni di euro. Quindi se uno vuole comprare Ndur questo inverno, deve spendere, poi magari la Fiorentina lo vende a 17 o a 25, ma deve spendere almeno 20 milioni di euro. Questo è il suo valore sul Transfer Market. Ora, che un palo di legno costi 20 milioni di euro sembra un po' ingeneroso. Personalmente io la vedo in questa maniera, poi non so magari se lo difendo troppo, ma di sicuro non mi sembra, ecco, un palo della luce, se devo essere sincero. Credo che sia un po' ingeneroso, ecco. Va bene, allora intanto la regia può mettersi in contatto con l'ospite che abbiamo in scaletta. Leggo al volo qualche messaggio, ci sono tantissimi veramente messaggi vocali che stanno arrivando in questo momento, vi prometto che li ascolteremo nella parte conclusiva della trasmissione. Allora, Pasquale da Napoli, credo che il mio sia un pensiero di tanti noi tifosi, non è che abbiamo giocato con il Real e il Barcellona, ma solo il fatto che i ragazzi corrano e c'è un'anima e tanta roba in confronto a Grosso, poi che a sprazzi si vede anche un po' di gioco, tanta roba per adesso, vediamo il futuro Vanoli come li sistema. Ricordiamoci che questa è una squadra inallenabile, questo purtroppo è un aggettivo che ritornerà fuori tante volte. Personalmente anch'io l'ho utilizzato nelle pagelle ieri sera. Ieri ho dato 7 a Paolo Vanoli e ho concluso la pagella dell'allenatore della Fiorentina dicendo: la squadra inallenabile, tra virgolette, è già a sua immagine e somiglianza, e mi sembra insomma che torni abbastanza bene. Va bene, allora mi fermo un attimo con i messaggi, li riprendo veramente nell'ultima parte con grande ritmo. Do il saluto e il buongiorno all'amico e collega Fabio Fallai. Ciao Fabio, buongiorno.
9: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i tifosi viola in ascolto.
0: Bella vittoria ieri in un derby molto sentito, ieri grandissimo tifo da parte della curva, ma direi di tutto lo stadio, e soprattutto un'ennesima buona risposta della Fiorentina. Fabio, che ne pensi?
9: Assolutamente, è stata una conferma del fatto che, come dicevi, la squadra non solo è allenabile, è inallenabile solo per un incompetente come Grosso, ma è una squadra che ha delle potenzialità e delle caratteristiche tecniche molto superiori a quelle dell'anno scorso. La Fiorentina ha trazione anteriore che ho visto nel secondo tempo con Die e Gonçalves. È una Fiorentina che può far male a tanti, quindi è un passo avanti notevole, tanto di cappello a Vanoli, perché è riuscito a dare un'anima a una squadra che per 3 partite di campionato ci ha fatto dannare. In tanti temevamo di vedere replicata la vicenda di Pioli dell'anno scorso, grazie a Dio non è successo, è stato preso dei provvedimenti per tempo. E abbiamo visto i risultati da subito, cioè è una cosa notevole, complimenti veramente a tutti.
0: E a conferma del fatto, così rispondo anche a un messaggio di prima dell'ascoltatore che ci aveva scritto per ultimo che non era un problema di forma fisica, no Fabio? Cioè almeno sotto l'aspetto fisico la squadra era stata allenata bene, poi certo, con Grosso non aveva mezza idea di calcio e questo era un problema più grosso, invece qua
9: no, ma poi è stato sfatato anche quella fake news che la forma fisica era legata alla preparazione a Viola Parca, sì, a 40 gradi, sì, perché la maggioranza di quelli in campo ieri sera non l'hanno nemmeno fatta la preparazione a Viola Parca, quindi come dire, è la dimostrazione che si cerca delle motivazioni inesistenti quando invece il problema è del manico. Quella era una squadra che non solo Grosso non era in grado di interpretare e di capire, ma che probabilmente gli stessi giocatori avevano percepito che lui non era in grado di allenarla.
0: Pellegrino ha messo la freccia su Beto, secondo te? Cioè in questo momento è l'attaccante intoccabile della Fiorentina?
9: Secondo me sì, Pellegrino ha dimostrato di avere carattere. Credo che sia giusto quello che ha detto un ascoltatore, che magari ha ancora qualche limite tecnico, ma lo aveva anche Batistuta. Ora il paragone, certo, è naturalmente improponibile, però per dirti che ha la fame, ha la voglia. E poi è un falso lento, perché dicevano che era un diesel per la forma fisica e la potenza, ma gli ho visto fare degli scatti da centometrista. Quindi è un giocatore che ha caratteristiche devastanti, secondo me ha margini di miglioramento enormi, ed è una sicurezza in questa formazione. Beto è un bel giocatore, ma secondo me gioca in seconda linea.
0: Sicuramente sì. Tra i nuovi, chi ti ha stupito? G è entrato benissimo, Gonçalves ci ha fatto un gran gol, Gnonto si è sbloccato, insomma, chi ti è piaciuto?
9: Beh, Gie e Gonçalves secondo me hanno una marcia in più, tutte e due. Hanno fatto vedere che hanno capacità tecniche sopraffine. L'operazione in Gie si è bevuto la difesa del Pisa in quell'azione che ha portato al gol di Gnonto, ma anche Gonçalves ha dato una palla a Pellegrino che era un al bacio, lì magari Pellegrino poteva fare meglio, ma era quasi l'80esimo, sì, era stanco. Ma sono due giocatori che hanno capacità tecniche elevate e giocano con i compagni, non giocano da soli, quindi secondo me sono veramente hanno una marcia in più, hanno alzato il livello tecnico della squadra in maniera notevole.
0: Chiudo col Napoli, Fabio, e è la prova del 9 per questa Fiorentina, perché c'è chi dice, vabbè sì, bene Venezia, bene Pisa, però erano avversari ampiamente alla portata. Con Napoli si fa sul serio, oppure comunque sì, anche i test che la Fiorentina ha superato brillantemente negli ultimi giorni hanno un valore importante?
9: No, guarda, è un luogo comune, la Fiorentina quando vince l'avversario è sempre scarso, so perché. Il Pisa giocava la partita della vita. Io credo che anche la sconfitta in campionato con l'Entella 4-1 era determinata dalla concentrazione che avevano sulla partita di ieri sera, e all'inizio hanno fatto vedere che correvano, che si davano da fare. Paradossalmente sono più pericolosi di noi fino al gol di Pellegrino. Il Venezia è una squadra che secondo me si trova ultima in classifica, ma ingiustamente ha messo in difficoltà il Milan. Quindi sono due test indubbiamente con squadre di secondo piano, ma che non vanno trascurati. È chiaro che l'incontro con Napoli è la prova del 9, cioè lì ti verifichi, siccome questa è una squadra in costruzione, in crescita, siamo sul crinale tra il fare il salto di qualità e il restare nell'anonimato. La partita con Napoli ti dice su quale versante siamo orientati, se verso la crescita ulteriore e quindi la conferma di una stabilità e di una progressione interessante, o se ancora ci sono delle difficoltà da risolvere. Mi riferisco in particolare al centrocampo, sì. Forse siamo un po' corti,
0: sì, sì, sì,
9: non,
0: sì.
9: Non per qualità, perché abbiamo visto grandi giocatori, Fagioli e Olai, che sono in grado di fare la differenza, ma se qualcuno ha un raffreddore hai delle difficoltà a sostituirlo, e lì bisognerà forse a gennaio intervenire con più precisione. Il Napoli ti dirà se siccome il Napoli è una squadra di prima fascia, se questa Fiorentina è davvero in grado di puntare in alto.
0: Caro Fabio, grazie per il tuo contributo come sempre, buona giornata.
9: Buona giornata anche a te, forza Viola.
0: Grazie davvero a Fabio Fallai, collega e anche vicepresidente della CCVC, insomma per i tifosi Viola in generale, la vittoria sul Pisa penso abbia fatto grandissimo piacere, insomma devo dire che ieri sentivo grandi clacsonate dei motorini che tornavano a casa, io ieri sono tornato subito a casa al fischio finale e avevo messo anche la macchina in una buona posizione, quindi mi sono buttato sui viali, non c'era nessuno, meno male, non c'era nemmeno traffico, e ho trovato veramente tantissima gente che comunque sia con i motorini clacsonava, conferma il fatto che insomma la vittoria sul Pisa ha dato grande piacere, e devo dire che ci saranno tanti cavalcavia tristemente spogli sulla Fipilì nel corso di questi giorni, perché insomma immagino che qualcuno avesse già preparato i lenzuoli, le bombolette spray, come suo solito per prendere per il bavero qualcuno. In realtà poi niente di tutto questo, tutti i lenzuoli ripiegati gelosamente dentro gli armadi e i cavalcavia tristemente vuoti e spogli. Vabbè, allora alle 8:30 io mi fermo, è l'ultima fascia pubblicitaria di questa trasmissione. Al rientro il caffè nero bollente, naturalmente, con Luca Calamai, e poi tutti i vostri messaggi scritti e vocali, e se vorrete nell'ultima parte proprio anche le telefonate per continuare a parlare del bel successo della Fiorentina ieri contro il Pisa. Tra poco.
10: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
11: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
10: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23. Sì! Salute.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, torniamo in diretta, ultima parte di trasmissione, le 8:36 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando con Stefano Carlesi in regia e tutte le vostre opinioni che poi saranno il nostro companatico in questa parte finale di trasmissione con poi la marcia d'avvicinamento verso il resto del palinsesto di questo mercoledì. Tra l'altro oggi ritorno ufficialmente extraviola perché lunedì non c'era come sempre, ieri non c'era perché c'era la partita, oggi ritorna extraviola che come sempre dalle 21 alle 21:30 vi tiene compagnia dal martedì normalmente fino al sabato. Però come sempre giunti a questo momento è doveroso tutti insieme gustarci, stavolta è anche dolce, un bel caffè nero bollente.
9: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
8: in compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, invitando tutti alla calma, perché credo sia un esercizio saggio in questo momento, ma è evidente che non possiamo che ringraziare quello che sta facendo Vanoli, che ha stupito. Sentivo anche prima l'intervento dell'ospite precedente, ha normalizzato, ha preso questa squadra come se la allenasse da settimana in settimana. Tra l'altro, come dicevo ieri a Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, anche il comportamento della Fiorentina in campo mi pare più coraggioso rispetto alla Fiorentina di Vanoli 1. Ho trovato un Vanoli, se mi permettete il termine, addirittura più moderno. E in questo nuovo Vanoli, mi piace anche la voglia di provare a sperimentare. Trovo estremamente interessante la riflessione che ha fatto sull'ipotesi di proporre una Fiorentina col doppio play, quindi con Fagioli e Ulai, quello che era un po' l'idea di tutti noi quando quest'estate abbiamo visto prendere un po' forma a questa squadra, che non è stata mai invece l'idea di Grosso. Certo c'è da lavorare, certo c'è da trovare un equilibrio non semplice. Il grande rimpianto è che non aver consegnato questa Fiorentina a Vanoli a luglio, perché l'idea del doppio play può essere veramente un qualcosa che può dare un'indicazione tattica e tecnica fortissima al nuovo gruppo Viola, e tutto questo sarebbe stato importante sperimentarlo nelle amichevole estive. Ma pazienza, così va il calcio, bravo Vanoli che ha il coraggio di provare tutto.
8: Grazie Luca. Grazie davvero, con Luca Calamai che ritroveremo oggi pomeriggio nel corso di Palla al Centro dalle 14 alle 16 come sempre, insieme al direttore Tommaso Loreto. Oh, bene, allora i nostri appuntamenti canonici li abbiamo esauriti, quindi i nostri appuntamenti in scaletta sono conclusi. Adesso abbiamo direi un 13 minuti di tempo per stare ancora insieme su Buongiorno Firenze, e sono 13 minuti, 14, insomma vediamo quanti saranno, da dedicare interamente a voi ascoltatori. Allora io direi, caro Stefano, se sei d'accordo, di ripartire con le note vocali, le esauriamo o quasi, e poi torniamo in diretta per il rush finale con tutte le vostre valutazioni. Ricordo, per chi avesse ancora voglia di mandarci qualche pensiero sull'argomento, 348, sull'argomento si intende sulla gara di ieri, 348 7513 933, per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71, invece per intervenire in diretta. Avanti con i messaggi vocali.
11: Buongiorno Andrea, grandissimo entusiasmo allo stadio, è veramente bellissimo questo stadio, la gente meravigliosa. Comunque Fagioli e Ulai hanno già giocato a Roma, non sbaglio. La vera colonna è Indur, ragazzi, è Indur, e anche perché arriva in Anghissà, Ulai e Fagioli arrivano a Bellico. Ricordiamoci le calci da fermo noi, ricordiamoci quanto si patisce su calci da fermo.
12: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Senti, per la partita di ieri c'è poco da dire, è stata una partita diciamo senza storia, un po' il primo tempo un po' più diciamo combattuto, la Fiorentina sembrava un pochino come dire, non ballata, ma insomma un pochino col freno a mano tirato. Poi dopo è venuta fuori la maggior classe nostra e quindi il risultato è stato abbastanza scontato. Però io vorrei dirti una cosa, sono curioso di vedere poi come tratteranno i giornali a livello nazionale, le testate anche televisive e tutto a livello nazionale, l'esonero di Tedesco e l'arrivo di Palladino a Bologna, perché hanno massacrato Paratici per il discorso di Grosso. Voglio vedere se faranno la stessa cosa con Sartori. Ciao.
8: Arriva, eh?
13: Finalmente una Fiorentina all'altezza. Chi mi ha impressionato ieri sera è stato Pellegrino e soprattutto MJ, che se prende confidenza anche con il gol diventa una furia immensa. Grazie. Ciao.
14: Buongiorno Andrea, scusa la voce, ma ieri l'ho persa un po'.
8: Giusto, normale.
14: Dicevo, ma noi bisognerà cominciare a imparare tutte le nuove regole che stanno inventando gli arbitri per giocare a calcio ora, perché secondo me, io ero proprio lì vicino, cioè per me è un rigore netto quello contro la Fiorentina, cioè veramente, cioè quello che ci hanno tolto, per me ci hanno tolto un rigore. Poi evidentemente non sappiamo più i regolamenti e quindi ci dobbiamo istruire di più. Ciao a tutti, Silvana.
15: Ciao, buongiorno, Paolo Saviola. No, io voglio fare una riflessione sugli arbitri. È cambiato tutto, ma secondo me esageratamente in peggio. Lasciate fare tutti questi falli, non fischiarli più, non andare più ai VAR. È un monito preciso. Si vuole ritornare indietro, cioè gli arbitri vogliono decidere loro in base a quello che preferiscono, pilotare le partite invece di arbitrarle regolarmente con il VAR, sempre al solito fine, per avvantaggiare sempre le più forti, perché certi falli alle più forti e gliele fischiano e certi altri invece no. Siamo tornati indietro di 20 anni. Ciao.
16: Abbiamo se Dodonno gioca per scelta societaria o scelta tecnica, cioè da Fischer. Ah, un saluto alla compagna.
17: Buongiorno Radio Firenze Viola, credo che le mani del nuovo allenatore Paolo Vanoli si stiano vedendo e sono convinto che questa stagione sarà una stagione ricca di soddisfazioni per la nostra squadra. Questo perché? Perché abbiamo un mix importante di qualità e la qualità alla lunga secondo me sarà un'arma vincente se ben gestita, e la squadra nelle mani di Vanoli è nelle mani giuste a mio giudizio. Che ne pensate? Una buona giornata da Giovanni da Piombino.
18: Sì, ciao Andrea, buongiorno, Riccardo da Pisa. Ma cosa ne pensi di questo Ungher? Perché io un giocatore così determinante tanto che non lo vedevo alla Fiorentina, forse dal Federico Chiesa prima dell'infortunio. Veramente devastante, ogni giocata determina, crea un pericolo veramente forte forte. Io non lo conoscevo, tanta roba. Cioè.
19: Buongiorno Andrea, stavo ascoltando quello che hai detto su Transfer Market, praticamente lo paragoni al destino delle auto usate di quattro ruote, però Transfer Market dà una valutazione su dei giocatori, delle persone, quindi è sempre soggettiva secondo me. E comunque in Duri io non vedo tutta questa negatività, non vedo tutto questo, questa scarsezza, ecco, nel giocatore. Non c'è una linea a favore di Ndur, ma c'è una linea contro Ndur. È uno che fa il suo, che gioca in nazionale under 21, Baldini gli ha dato responsabilità alla numero 10, ma forse perché è stato preso da Pradè.
20: Ma diciamo che fallai dicendo che la metà della squadra non ha fatto la preparazione al Viola Park, si è incartato un po' le mani da sé. Poi ragazzi, teniamo presente anche che è già passato un mese dall'inizio delle prime partite ufficiali, quindi c'è anche una forma che sta entrando. Non si può sempre regalare tutti gli anni statisticamente 3-4 partite perché partiamo lenti, quindi secondo me anche se si vincano tutte da qui a 10 partite, la preparazione a 40 gradi resta un discorso, un altro anno da prendere sempre in considerazione.
8: Bene, vedremo se poi la Fiorentina deciderà di cambiare, di tornare al fresco nel corso della prossima estate. Ecco, credo che potrebbe essere una scelta lungimirante, ecco, in tal senso. Tanto poi Viola Park, io capisco che fino a qualche anno fa era la grande novità della famiglia Commisso, che andasse anche giustamente sfruttato a dovere per le strutture, per le palestre, la foresteria e tutto quello che volete. Però secondo me, ecco, la scelta di tornare magari in alta montagna a fare un po' di ritiro non è del tutto campata per aria. E no, chiudo con Transfer Market. Io sono d'accordo che possa non essere l'unità di misura corretta, però è un'unità di misura universale, nel senso che, cioè, non è che io dico che ne so, Ken vale 60 milioni perché lo dico io, e poi invece come posso dirti, Ndur vale 20 perché lo dice Transfer Market. No, io guardo Transfer Market per tutti i giocatori, poi magari non è così corretta come portale, però almeno utilizzo, cioè, come dicevo prima, paragono le pere con le pere e le mele con le mele, non le pere con le mele e le mele con le pere. Cioè ho un'unità di misura che è quel portale, lo utilizzo per tutti, dopodiché può non essere, ripeto, l'unità di misura più corretta, questo ci può stare che sia sbarrocci su più giocatori. Mirko dalla Germania al telefono con noi, buongiorno, ben trovato.
21: Buongiorno Andrea,
0: Volevo esprimere la mia opinione sul ritorno di Paolo Vanoli.
8: Sì.
0: L'ultima volta che ti avevo chiamato a giugno, io avevo espresso, forse facevo parte dell'1%, avevo espresso il mio pensiero, che era quello che secondo me Paolo doveva restare, però giustamente c'era la volontà di fare questo step e di avere un altro tipo di allenatore, che purtroppo poi non è arrivato, allenatore di qualità è arrivato Grosso. Ora, con il ritorno di Vanoli, secondo me, stamattina ascoltavo il pensiero di Luca, no?
8: Sì.
0: Secondo me è stato anche meglio, perché abbiamo preso tutti questo elettroshock, incluso Paolo, dell'andar via e del ritornare, e come ha detto Luca, Paolo sembra più moderno anche nel modo di comunicare, no? Secondo me gli ha fatto bene anche a lui andare via e tornare, perché secondo me se restava il Vanoli che avevamo, probabilmente non era il Vanoli così moderno e così, come dire, smart che stiamo vedendo in questi giorni, no? Secondo me, io penso che sia stato bene così. Sia stato bene così, certo, entusiasmo basso, perché chiaramente due vittorie non cambiano, diciamo, tutto, però io penso che tutto questo abbia un filo logico e sono molto ottimista per la stagione, Andrea.
8: Bene, grazie Mirko, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Andrea.
8: Grazie, speriamo che questo effetto elettroshock positivo possa durare, soprattutto, ecco. Sono molto curioso, non vedo l'ora di arrivare a domenica per testarla questa Fiorentina e per valutare davvero il valore di questo gruppo. Allora, ultimi messaggi, abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Dunque, Silvio Dal Ponte, hai ragione, Pellegrino come un falco sul gol. Alberto da Bologna, tutti i giocatori da Serie B, Paratici è veramente un incapace. Rosiconi, chiaramente è un messaggio ironico questo. Ah sì, io personalmente, visto che l'amico mi scrive da Bologna, credo che sia Alberto Bo, penso sia Alberto da Bologna, vado a dare un mio commento brevissimo sulla questione Bologna. Ne parlava prima un amico in un vocale. Beh, intanto sono molto contento per Palladino, perché sapete, non ho mai nascosto la mia stima molto alta per Raffaele Palladino, che ritengo un buonissimo allenatore, perché ovunque è andato ha fatto bene, perché secondo me ha fatto bene anche l'anno scorso a Bergamo. Sinceramente non so se il materiale tecnico di Bologna lo potrà aiutare, perché a Firenze aveva una buona squadra, onestamente, che poi, per carità, era la stessa che l'anno, più o meno la stessa che l'anno scorso è arrivata in zona di retrocessione, ma comunque aveva un Gosens con un anno in meno, aveva un Ken che soffiava sulla palla e faceva doppietta, quindi gli è andato anche tutto bene, però ha fatto benissimo. Secondo me trovo un Bologna tecnicamente povero, perché è una squadra che veramente ha perso tutta la qualità che poteva avere negli anni scorsi, e poi è una squadra che è abituata da anni a giocare con la difesa a 4. Ora lui è uno che anche a Firenze ha giocato con la difesa a 4, vi ricordate, no, che la svolta arrivò con quel Fiorentina-Lazio dove cambiò modulo, però poi lui è sempre stato un mentore del 3-5-2, tant'è che quando a gennaio è arrivato Pablo Marì è tornato a 3 in difesa. Quindi io non so quanta vita facile avrà Bologna Palladino, perché ripeto, è una squadra che gioca a 4 da una vita, però gli auguro la miglior fortuna, magari non contro la Fiorentina, magari gli auguro di arrivare sotto ampiamente, però di fare bene, perché è un allenatore che stimo. Sono d'accordo con chi dice visto che si era detto che Sartori era il re del mondo, come mai adesso bisognerebbe con grande onestà intellettuale dire la stessa cosa di che si è detta su Paratici per quanto riguarda Grosso? Io sono d'accordissimo, ma anche in quel caso, secondo me, se ti accorgi che hai sbagliato e cambi dopo 3-4 giornate, non è sintomo di... sì, è sicuramente sintomo che hai sbagliato la scelta, per l'amor di Dio, ma anche un sintomo di maturità. Cioè, bisogna anche vederla dall'altra parte della staccionata, la scelta così forte. Ecco, ben peggio è fare come l'anno scorso la Fiorentina con Pioli, che arrivò a novembre, lì capivi che non girava, è uno stillicidio, vai avanti e avanti, ma poi perdi punti e perdi giornate. Allora, il difensore era da minimo da ammonire o forse da espellere, dice Simone, riferendosi al fallo di Caracciolo su Pellegrino. Poi Alessandro, per me Vanoli si trova nella posizione perfetta, se iniziava fin dall'inizio due sconfitte lo crocifiggevano, ora la piazza tranquilla dalla sua e può diventare un santo. Vincent da Parigi scrive inallenabili, chiaramente ironico, ci mancherebbe altro. Neri da Pistoia, Nicolato, Baldini, Grosso, Vanoli, tutti incompetenti. Allora, visto che tutti considerano Honduras un titolare e magari anche Mancini lo convoca, evidentemente negli equilibri di una squadra è importante il suo ruolo. Io sono perfettamente d'accordo con Neri da Pistoia. Luca da Firenze, la partita col Napoli sarà importante non tanto per il risultato ma per la capacità della Viola di giocare contro una squadra di Allegri che è ultra, che è utilitaristica. Dopo la sosta si spera di giocare ancora meglio. Punto.

0: Simone, purtroppo col Napoli prima della sosta c'è solo un risultato, il pareggio. Se si perde siamo scarsi per 3 settimane, se si vince chiaramente scudetto. Forza pareggio. Beh no, io spero di vincere. Poi se si pareggia è un buonissimo risultato, secondo me, Chiudo con Stefano da Pescia, poi vi devo veramente salutare. Buongiorno, dopo un primo tempo un po' sofferto la ripresa mi è piaciuta e l'ingresso di Ngie ha sconvolto il Pisa. Grande partita di Matteo Pellegrino, può ancora migliorare e diventare il nostro attaccante più forte. Bene, con questo messaggio di speranza io vi saluto, mi scuso con gli amici che non riesco a leggere o ascoltare, perché siamo veramente arrivati in chiusura di trasmissione. Grazie a Stefano Carlesi per il lavoro in regia. Adesso l'almanacco del centenario e poi Dario Baldi col suo C'è polemica e via via il palinsesto del mercoledì, anche oggi molto lungo. Arriveremo come detto alle 21.30 con Extra Viola. Con il sottoscritto ci vediamo domani alle 7. Vi ricordo che oggi alle 2.30 durante Palla al Centro parleranno Gnonto e Gonsalves, che saranno presentati alla stampa e quindi ovviamente diranno le loro prime impressioni. Devo dire, hanno fatto gol entrambi ieri, quindi immagino arrivino contenti al loro primo impatto con i giornalisti fiorentini. Vi dicevo, domani alle 7 ci riaggiorniamo. Buona giornata, buon mercoledì, a domani, ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 16 settembre 1957 nasce a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, Roberto Galbiati. Libero della Fiorentina dal 1978 al 1982 e, nuovamente, nel 1986-87. Roberto esordì in Serie A con l'Inter a 17 anni. I nerazzurri lo cedettero al Pescara nel 76 e Galbiati fu uno dei protagonisti della storia promozione in Serie A degli abruzzesi. La Fiorentina lo acquistò nel 1978, già titolare della nazionale Under 21. Galbiati divenne subito una certezza della retroguardia viola. Roberto univa grandi doti tecniche ad un'intelligenza calcistica superiore che gli permetteva di essere nel posto giusto un attimo prima degli avversari. La difesa della Fiorentina venne costruita attorno a lui e il capolavoro fu la coppia centrale del 1981-82, quando al suo senso della posizione e di impostazione del gioco venne unita la forza fisica e la velocità di Vierkovud. Parlando del campionato dello scudetto rubato, non si sottolinea mai la grande tenuta difensiva, che portò a subire solo 17 gol in 30 partite, frutto, oltre che della coppia centrale, del rendimento straordinario di Giovanni Galli in porta e di Contratto e Ferroni nel ruolo di terzini. Nell'estate la coppia centrale lasciò Firenze. Vierkovud, per la scadenza di un prestito che solo lo scudetto avrebbe potuto rinnovare, e Roberto, ceduto al Torino per l'arrivo di Passarella. Galbiati restò al Toro per 3 stagioni, conquistando un secondo posto in campionato. Dopo un anno alla Lazio tornò alla Fiorentina nel 1986-87, con Baretti presidente e Bersellini in panchina. Fu un campionato brutto e difficile. L'esperienza di Galbiati, che faceva coppia al centro della difesa con Celeste Pin, si rivelò fondamentale per evitare pesanti rischi. Roberto, nella sua carriera, è stato accompagnato dal costante richiamo ad una curiosità geografica. A Cernusco sul Naviglio erano nati, oltre a lui, altri 2 calciatori, suoi contemporanei e grandi protagonisti nel ruolo di libero: Gaetano Scirea e Roberto Tricella, tanto che Cernusco fu chiamato il paese dei liberi. Roberto, conclusa l'attività di calciatore, ha scelto di vivere qua tra noi ed è tornato nella Fiorentina da allenatore, sia nel settore giovanile che nella prima squadra. Li vogliamo bene, oltre per quello che ha dato in campo, per la sua costante presenza umana e sportiva nel mondo viola. Buon compleanno Roberto, 164 presenze ufficiali e un gol con la Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri.

0: nostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
6: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
7: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
6: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo più volte ha ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
7: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
6: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia: il Genoa vince contro il Sottinolle per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Sì.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
13: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Stamattina siamo felici, siamo contenti. Buongiorno, perché contava vincere e un saggio avrebbe detto: oh, come l'è andata? Ecco, siccome o come l'è andata, io stamani ci tengo a fare un editoriale brevissimo. La regia lo sa, ho già informato la direzione e tutti quanti. Il mio editoriale è semplicemente questo. Lo so, per qualcuno può essere anche migliore, perché dice che dico le cazzate, però il mio desiderio è semplicemente questo: parlate, sentite, dite le cazzate su Paratici, ditele. Stronzo, non capisce niente, ha disimparato a fare il dirigente, non ha mai vinto niente, i giocatori che ha preso non sono funzionali alla Fiorentina, e poi perché bisogna riprendere Vanoli, però è stato lui a prendere grosso. Però Vanoli cosa c'entra? Paratici era meglio prendesse Thiago Motta. Ma figurati se Ninje e Gonzalves possono essere utili alla Fiorentina. Ormai ha perso il tocco magico. Preferisce più la FIFA e il calcio. E poi non capisce più nulla. Dragosin è piantato con i piedi. Tutti il resto che ci sono in questa squadra fanno schifo. Beto, figurati se è un attaccante. Pellegrino, figurati se fa gol a differenza di Hen. Parlate, continuate. No, perché io ho sbagliato io le frequenze radiofoniche, non lo so. Ci sta che a Milano le web radio non funzionano più, cioè quando vado sui siti delle radio fiorentine non funziona più la manopolina digitale. Ci sta che senta altro. Ci sta che forse, non lo so, o sono cambiati i conduttori e gli opinionisti, oppure mi sa che qualcuno ha sbagliato nelle settimane scorse. Diciamo che nel giro di 2 settimane siamo passati, in questo giorno che oggi è mercoledì, dal demonizzare il direttore sportivo della Fiorentina a fare tutta una serie di fellazio, anche non dovute, alla direzione, anzi ai giocatori presi, tra l'altro dallo stesso direttore sportivo della Fiorentina. Perché se voi mi venite a raccontare 2 settimane fa del perché... Ah sì, è vero, aspetta, ha fatto bene solo Marotta. Ecco, siccome 2 settimane fa io me li ricordo tutti, mi ricordo il pensiero, no, perché Paratici non è più buono a niente, l'hanno preso, lo strapagano, perché non conosce nessuno, dopo che siamo stati, e lo dicono persone che per 20 anni hanno avuto il placet su 2 direzioni sportive fatte da Pradè prima, da Corvino prima e da Pradè poi, senza dire niente, Belotti, Faraoni, Delio Rossi e tutta quella roba che arrivava a Firenze di ribongia e c'è andata bene. Questo io vi dicevo, ragazzi, sì, ha sbagliato l'allenatore, ha delle colpe, però ragazzi, da qui a dire che certe cose, calma, calma ragazzi, calma, calma e sangue freddo. Infatti calma e sangue freddo, perché appunto piano piano, col tempo, con appunto il calcio e con appunto vedere i giocatori in campo e con appunto un'operazione fatta da questo direttore sportivo, ovvero di cacciare lo spogliatoio dell'anno scorso. Guardate le facce di questa squadra, guardate le facce di questi giocatori dopo che si abbracciano, dopo il gol di Gnonto, dopo il gol di Pellegrino, guardateli negli occhi. Questa è gente che ci tiene alla nostra maglia. Ma l'avete vista la felicità di Pellegrino sui gol? Ma l'avete visto gli occhi di Gnonto e si abbraccia con Ninje, con Dur, con Ninje? Ma l'avete visto la gente che abbraccia Poti? Ragazzi, Paratici ha fatto un'opera, la sua opera prima, come i grandi artisti, come i grandi filosofi, l'opera prima di Fabio Paratici, la cacciata della muffa, ha pulito la muffa dallo spogliatoio, l'ha levata tutta. Non so se vi rendete conto, voi vedove di Gudmundsson, di Ken, di Piccoli, di quella roba lì, cacciando quella roba là, si è creato un gruppo, si è creato una squadra che ieri si è vista in campo. Io li guardo negli occhi questi ragazzi, uno per uno, e mi sembra di vedere che questa gente qui che scende in campo con la nostra maglia, e che forse sì, ha delle colpe perché nelle prime tre giornate ha deciso di non giocare, e anzi ha delle colpe ma anche dei meriti, quella di aver cacciato quello che diceva che questa squadra era inallenabile. Questa squadra non è inallenabile, questa squadra è una squadra che può essere allenata, deve registrarsi, bisognava farlo casomai a luglio, bisognava farlo molto prima, però ragazzi, questa è una squadra, questa è una squadra in tutti i reparti, perché piano piano Vanoli sta registrando tutti i reparti. E oggi io lo sapete, io sono anche iscritto all'ordine dei giornalisti, dei giornalisti e quant'altro. Io mi voglio prendere un cucchiaio e cavarmelo dagli occhi, perché oggi ho letto su un giornale che Ulai 5 e mezzo, ma che partita hanno visto ieri? E quindi guarda, si fa così, mi sono segnato delle cose, perché ieri contava vincere, hai vinto, contava però anche secondo me tenere di mente e di fisico, perché la partita di ieri con quello della Fiorentina inallenabile l'avresti persa nel primo tempo, avresti preso gol da Rao, che sappiamo è un giocatore del Napoli, perché ieri Callegari ci ha tenuto 20 volte a sottolineare questa roba della proprietà di Rao del Napoli, tanto bel giocatorino. Però ieri ha giocato con tante seconde linee, con dei giocatori tra cui vedi Willy Gnonto, che ieri addirittura ha fatto anche due chiusure difensive perché deve trovarsi, ha provato a mettere dentro Pote perché deve comunque sia trovarsi pure lui. Cioè c'è una Fiorentina in costruzione che doveva essere costruita prima, però è una Fiorentina che ha tanti singoli forti che stanno crescendo, e io parto dal primo e ci metto Dragusin, perché Dragusin sta crescendo partita dopo partita, momento dopo momento, ora dopo ora, e a me questa cosa piace, prima cosa. Poi Mastantuono ieri non fa gol, ma ieri Mastantuono tocca centinaia di palloni, è uno che con chiunque fa la differenza, il fatto sia stato convocato nell'Argentina, meno male l'era un bidone. E poi ragazzi, io mi sono segnato due nomi che mi fanno venire i brividi di gioia. Il primo è il Falco Pellegrino. A me ragazzi, il Falco Pellegrino mi fa... A me il Falco Pellegrino mi fa godere come un pazzo, perché a me il Falco Pellegrino, quando tocchi il pallone, ci vedo veramente ieri Panucci, cioè non Adani, quelli del... si è bagnato, si è idratato, poi c'è Montolivi, c'è tutto... Panucci, che era stato un giocatore di buon livello, ieri ha detto due cose importanti nel pre e nel post partita. La prima è che Pellegrino gli ricorda un Martin Palermo in gioventù. Io non so se vi ricordate che cosa faceva Martin Palermo al Boca Juniors, erano gli anni del Boca Juniors nelle finali di Coppa Intercontinentale col Milan, con Pato Abbondanzieri, era un calcio sudamericano di altri tempi. Ricordatevi quello, uno. Due, ha detto una cosa che è poi quella che penso anche io, che gliel'ha detta a Vanoli, che questa Fiorentina qua, la cosa bella è che nessuno si ferma mai, cioè se ci avete fatto caso, i giocatori di questa Fiorentina corrono 96 minuti su 96, cioè non c'è una cosa che ha fatto nota a Panucci, sono d'accordo io, non è che c'è quello che si ferma laggiù in cima, c'è Gnonto che ieri ha avuto una prestazione nel primo tempo e poteva essere insufficiente, rientra sempre, cioè c'è sempre questa voglia di correre, e questa roba qui è quello che vi dicevo, non c'è l'atteggiamento indolente del calciatore, poi sarà il cambio d'allenatore quello che vuoi, però ragazzi si vede correre, si vede gente vuole uscire con la maglia sudata. E poi io un plauso lo devo dire, lo devo fare per forza a me mi fa godere come un pazzo. Io amo Nige, lo dico oggi, non torno indietro, amo Ninje, lo amo con tutto me stesso, ha un tocco di palla supremo, ha un tocco di palla geniale, io spero che non abbia problemi extracampo come raccontavano qualcuno da Torino, perché Nigeria, ragazzi, è quello capace di toglierti. Allora, se entra a partita in corso, ti può risolvere la partita. Se c'è già il primo tempo, può saltare l'uomo come ci piace a noi, ragazzi. Cioè, io penso che Nigeria sia veramente il colpo dell'anno, passato sotto tono, passato sotto traccia, non ho raccontato come se fosse sì un ragazzino e arrivava. E invece aveva ragione Amorim totalmente. Questo è giocatore, ma nella coralità della squadra, perché se tu vai a vedere, e vi invito ad andare a vedere le azioni fatte ieri anche con Beto, perché Beto a un certo punto tocca 2-3 palloni che danno spazio per pose, per movimento di Nigeria a destra. Ragazzi, questa squadra è una squadra, non è che ha reparti stagni, ha reparti singoli, ha compartimenti di spogliatoio di bevuta. Cioè, questi giocano insieme, e la cosa bella è il finale con l'abbraccio, si vede un po' in un po' di video anche del presidente commisso, l'abbraccio tra Christensen e Gnonto, gente vecchia. Cioè, questo è un gruppo che secondo me ci può dare tante soddisfazioni, e quindi il merito di aver liberato la Fiorentina da quella muffa pesante, puzzolente che c'era prima, gli va data a Fabio Paratici. E la cosa bella è che fino a 2 settimane fa si diceva che appunto Paratici non capiva più niente. E questo è un editoriale che mi sembra chiaro. Fino a 2 settimane fa non capiva più niente. Io personalmente dicevo, secondo me ha sbagliato l'allenatore, se è ritornato ovviamente sul chi, cioè qualcuno è ritornato sul carro. Io non sono mai sceso, no. Io su Ulai, ragazzi, penso questo: Ulai è un giocatore di una classe sopraffina, l'abbiamo visto, tocco di palla, i movimenti che fa. E certo, deve crescere, sicuramente, ma anche Vanoli lo sa, cioè definirlo un piccolo Kanté ti fa capire quanto questo giocatore sia di livello superiore a tanti di quelli che sono in Serie A. Adesso vediamo cosa farne insieme a Fagioli, perché se Fagioli è quello di Venezia, più Ulai questo, voglio vedere il centrocampo. E chi gli ha dato 5,5, immagino abbia visto la partita con il palo del Romeo Menti davanti. Perché? Perché 5,5 Ulai nella partita di ieri, io francamente non me lo so spiegare, non mi interessa neanche spiegarmelo. Perché chi gli dà 5,5 lo dà in malafede. Perché lo dai in malafede? Perché forse ha un giudizio sbagliato. Ma idem 5,5 a Valdepeñas. Valdepeñas è un giocatore che sta crescendo, si sta registrando, ha dei problemi sicuramente a livello fisico, di struttura nei contrasti, ha bisogno davanti a sé di uno che sulla fascia rientri di più rispetto casomai al Nge di Venezia. Quindi secondo me anche Valdepeñas si sta trovando, ma diamogli cioè ragazzi, questa è una squadra che si sta costruendo quest'anno per il futuro, e questo ne è l'emblema. Io però sono piacevolmente stupito dal fatto che Vanoli abbia dato un significato al gruppo, che è cosa molto più importante, perché l'immagine di ieri a fine partita mi ha fatto ben sperare, posso dirlo. Poi ci sarà ovviamente la polemica e quant'altro, ma io ci voglio credere in questo gruppo, perché la muffa è stata tolta. Andiamo avanti. Allora, parto da questo, almeno ci togliamo il tema, e poi almeno quando arriva l'ospite ne parliamo. Mi scrive un amico: ma ora tutti quei soloni di giornalisti nazionali e non tratteranno il grande Sartori come hanno trattato Paratici? Questo per un motivo, perché Palladino è andato al Bologna, o andrà al Bologna, deve firmare, immagino. No, però insomma diranno che Palladino è una scelta buona per il Bologna e quant'altro. Beh, ragazzi, non scherziamo. Io vicino di casa di Monti dico: come gli è andata? Lo dicevo anche a altri che non dovevano criticarlo Paratici. Ma no ragazzi, ma la critica a Paratici, Fabrizio, lo dico a te, ci può stare. Cioè non è che Paratici non può essere criticato, però siamo passati da il più grande direttore sportivo che la Fiorentina abbia mai avuto a il più grande cretino che la Fiorentina abbia mai avuto a ma si va su giù di qua di là. Invece io sono invece alla grande, io sono sempre su questo carro, sono sempre su questo carro, sempre e comunque, con un gruppo incredibile. Un minuto di silenzio per le vedove di Hen e dei trattori di Matteo Pellegrino. Bon Malox Chiacchieroni. Ma ragazzi, il falco, ragazzi, è... il falco è bello da vedere. Ma è perché la cosa, la bellezza del falco è che secondo me il campionato di Napoli parte dalla panchina. Ma parte dalla panchina non con il muso lungo, perché parte dalla panchina, perché tanto so che il 60esimo entra. Ma il falco c'ha dei tocchi, ragazzi, fa delle palla lunga e palla e falco, ragazzi, sono... è un piacere vederlo. Pellegrino, è un piacere vederlo giocare. Io con Cano non ero così contento, ma veramente fa delle corse, lo dico anche se vista sui cazzo, che non si vedeva da tempi di Vlahovic, della roba che si porta via i difensori, che è spettacolare. Lotta, come dicevate, come dicevano i Soloni per Belotti, lotta, spinge, si fa cascare, porta via due o tre difensori. Pellegrino è bellissimo da vedere giocare, è uno spettacolo per gli occhi. Ciao Dario, non sono solo i tifosi, ci sono fiorfiori di giornalisti che hanno montato una campagna di discredito nei confronti di Paratici, Giuliani, Biasin. No, vabbè, ma ragazzi, ma ci posso aggiungere, ce ne aggiungo altri, ci posso aggiungere, come si chiama, Bargigia, quell'altro, Mecca, tutti quelli, Graziano Campi, tutti quelli che vengono dal mondo juventino ce l'hanno con Paratici. Però è una bella risposta quella che lui gli sta dando. Allora, no, io sul Cagnaccio, ragazzi, non lo prendo per il culo, perché io sono dalla parte di, io posso dire, a me Cagnaccio sta simpatico semplicemente perché vi riesce a triggerare, a farvi incazzare, come direbbero i ragazzini, tre parole. Quindi io sono dalla parte del Cagnaccio, perché quando vi incazzate così mi fa ridere. Dico solo a tutti quelli che dicono, ai tutti pisani gli risponderei: uno, dove sono gli striscioni? Due, insomma, io al Mar a Pisa non ci sono mai stato, al massimo andavo a dare due limonatine alla siesta, ma solo lì. Dario, Fagioli e Laida devono giocare insieme, altro che storico. Hondur, che è uno più fisicato da mettere in mezzo. Guarda, io Hondur, ragazzi, vedo tante critiche, ma Hondur, ragazzi, tiene il centrocampo a livello fisico, ma, cioè, le guardai le partite, le guardai la Fiorentina. Poi Sabe mi ha mandato, ha scritto questo libro, si chiama The Violet Master Plan, come la Fiorentina e Juventus e un ragazzo in curva alla prima C2 hanno scritto il mio destino. Il libro di Sabe, guarda, me lo vado a prendere. Se pensa più alla FIFA e al calcio lo comprendo, vabbè, questo anche io, assolutamente, però c'erano tanti che dicevano anche questo. Ieri, dopo 60 anni di tifo, ho visto la partita con mio cugino Sandro Di Ambra, che ti ascolta. Apoteosi Viola, potenza Viola, Nigetem, si può dire, è troppo, no, si può dire. Nigé quando gioca è pornografico, sì, è proprio pornografia pura, pornografia pura, cioè Nigé è il porno, il porno. Ciao Dario, corrono tutti per tutti, fanno pressing, Paratici top di gamma, a qualcuno mancano le bistecche, l'hai detto te, lo penso anch'io. Mamma mia, io continuo, ma Nigé che giocatore, erano anni che non vedevo uno che salta l'uomo, con una tranquillità simile, Leao? Esatto, è un paragone che ha fatto anche l'amico Flavio Ognissanti, sono pienamente d'accordo. Buongiorno Dario, Falco Pellegrino pareva l'arbitro, uno dei più scarsi visti allo stadio. Ma allora guarda, a Marinelli io mi sento di dirgli una cosa: so che ha fatto il reggimento Alpini, quindi ha una carriera militare importante, so che è un maresciallo dell'esercito. Marinelli, il consiglio è: torna a fare l'insegnante all'esercito, quello sicuramente. Però ragazzi, sul rigore, attenzione, cioè il rigore lì si può anche non dare, perché quel regolamento di oggi parte fuori a tirarlo, quindi la punizione non la puoi dare perché non l'hai fischiata, lui è lontano e non la vede, è un errore, ma quel regolamento di oggi puoi non darlo. È chiaro, non te lo danno con il Napoli, ti gira più il cazzo. Commisso sotto la curva, meraviglioso, ah sì, mamma mia, commisso sotto la curva è stata godura totale, ma questo ti fa capire che quanto ci soffre anche lui. È quello che diceva Hetrin alla serata del Torino, ovvero quando si perde anche noi stiamo male nell'emblema. Ciao Dario, ma cosa ne ce ne facciamo di uno come Pellegrino? Non canta, non va alle sfilate di moda, arriva in orario agli allenamenti, non al broncio, pur essendo argentino parla meglio di quello con le treccine. Poi ci aggiungo, è padre modello con la testa sulle spalle, l'unica cosa che sa è buttarla dentro. No, non va bene, rivolgi il centravanti della nazionale, questo è Roberto. Bravo Dario, ora si suda per la maglia e danno la fiducia del loro allenatore, che noi abbiamo un po' sottovalutato perché è una persona semplice e senza sponsor, Maurizio, e ho rifatto pure l'abbonamento, quello pure io l'ho fatto abbonamento, ma sempre stato abbonato. A me il gioco di lavoro non è mai piaciuto, ma il Vanoli di quest'anno è un'altra persona. Ma ragazzi, ma questo è un passaggio, quello di Vanoli, che oltre a essere dello stesso, della crescita di Vanoli, è una crescita di gruppo, cioè anche nelle parole mi sembra molto, ma infatti è giusto, dice questi ragazzi sono giovani, possono esserci alti e bassi, cioè Vanoli è serio ragazzi in quello che dice, ascoltiamolo. Kenki, beh vabbè, quello, questo mi sembra presto. Vanoli ha detto decimo dodicesimo posto, bene, underdog fai spenti, facciamolo crescere, ma infatti sono d'accordo, concordo, mai criticare, sempre positivo, ma non ho mai detto questo, secondo me bisogna essere anche, si può anche criticare, ma bisogna farlo con il cervello. Secondo me Piccoli si è pentito su Piccoli, secondo me Sartori si è pentito su Piccoli, sta facendo di tutto per evitare l'acquisto obbligatorio. Meglio Pellegrino che il ballerino, ne vale 10, questo è Alberto da Bologna. Ma è ora che abbiamo vinto con Real e PSG, chi ci ferma più? Vola basso Dario, che abbiamo ancora una statua in porta e un palo in mezzo al campo. Ma vedi, e tu sbagli Cecinese, perché col Venezia, con quello della squadra inallenabile, tu l'avresti persa, l'avresti persa, l'avresti persa la partita. Con il Pisa, con quello della squadra inallenabile, l'avresti persa anche quella. Perché con Grosso c'avevi un'aura negativa, un atteggiamento negativo, una squadra che non correva, 22 giocatori immobili, una pesantezza nell'anima che col cazzo avresti vinto. Quindi non sono Real e PSG, conta l'atteggiamento, perché conta l'atteggiamento. E l'atteggiamento è quello positivo. Sul 3-0 ho messo canale 50, sembrava un funerale, ragazzi, lo capisco. C'è un programma su YouTube di passione che l'attacco a Paratici è stato creato di Marotta, da Marotta. E chi l'ha detto questo? Chi l'ha detta questa cosa, Niccolò? Non lo so. Io adoro che Frullini in mezzo al campo, un moto perpetuo, meglio dire un gatto attaccato ai coglioni. Immagino che sia Ulai. Tutti allenatori, Yuri da Campi, assolutamente, è il primo sport nazionale. Pellegrino mi sembra i bomber Riganò. Ora, mi sembra un paragone ancora un po' così. Mi sono perso, ma cosa dicono a Torino di Ninje extracampo? No, cioè, ci sono storie che girano nell'ambiente su Ninje che facesse tardi agli allenamenti, che è stato ceduto per questo, sono storie di Torino, a me non me ne frega un cazzo. Grande Dario, costa pochino il libro, 5,99, puoi investire? No, mi investo di sicuro. Il regolamento di oggi dice che rigore su Pellegrino perché fallo quando casco viene sbilanciato. Rileggiti il regolamento, la maglia della trattenuta dice questo. Sì, Cerba, ma posso dire, allora, io non so il regolamento, non mi interessa, cioè, posso dire, a me avventurarmi nel regolamento non mi interessa niente. Io mi sono guardato Polemo Viola di ieri, parlano di questo rigore, bene, se vinto, ti posso dire, in Serie A mi avrebbe girato coglioni, mi sarebbero girati coglioni, ieri, boh, cioè nel senso, stare a appiccicarmi su questo, non lo so, la vedo in questa maniera qua, io però non, ti ripeto, mi sembra una polemica. Sugli arbitri ci sta la polemica, assolutamente, che è stato abbastanza un arbitraggio, specie certe ammonizioni a cazzo di cane, tipo quella di Adama Stantono, quella dopo ci ha dato a noi, però tipo quella a Valdepeñas, però ripeto, è una roba molto molto così. Ho visto dei passi avanti, però Venezia e Pisa, quindi volo basso, la squadra si muove molto meglio della scorsa stagione. Questi sono Picasso, che è uno di quelli che è un pochino più restivo a fare complimenti. Buongiorno Dario, a quelli che stamattina si lamentano che si buttino nelle ortiche. No, ma io invece accetto anche quelli, anzi sono più coerenti, sono molto più coerenti di tanti altri, cioè almeno rimanga sulla loro idea. L'ha detto Flavio. Flavio Ognissanti ha detto che l'attacco a Paratici è stato creato da Marotta. Mi informerò, perché se l'ha detto mi sembra un po' una cazzata, però va bene, cioè nel senso, se l'ha detto Flavio è un mio amico, lo ascolterò, capirò che cosa ha detto, però non so se l'ha detta così diretta, perché se l'ha detta così diretta mi sembra un po' puzzolente come cosa. Vabbè, andiamo con un audietto, vai regia, vai.
14: Ciao Dario, sono Ale da Cuneo, purtroppo in paese di Gobbi. Niente, io volevo dire, tutti i commenti che hai detto nel tuo editoriale testimonia tutto il problema principale della tifoseria della Fiorentina, che non va mai bene niente, mai niente. Bisogna imparare a tifare la maglia, non i dirigenti, non i giocatori, la maglia, e crederci sempre. Forza Viola.
13: Oh, guarda, amico mio, intanto ti abbraccio perché vivi in un posto pieno di... Tra l'altro Cuneo però è bella città, si mangia bene, sono stato diverse volte, si mangia molto... Anche sono andato con i ferri a Cuneo, si mangia molto bene a Cuneo, siamo... si stette bene, mi ricordo. Però ecco, diciamo che sì, è vero, la maglia, ma penso ci sia tanta gente che tifa per la maglia e basta. Quindi non mi metto a dire questo. Diciamo c'è una minoranza che quando piove esce come funghi pioppini accanto agli alberi. Dal lago di Costanza, tre ova ai pisani e ritorno nella piana. Gigante assoluto, gigante assoluto, Marco da Sesto Alto. Lago di Costanza molto bello, molto molto bello. Vai con un altro audio, regia, e chiama il super ospite. Vai che oggi ce l'abbiamo il super ospite.
15: Oh, ma questi discorsi su Paratici, io non ho mai detto che Paratici era incompetente, che non era adatto come Seicento, ma tutta questa glorificazione dopo due vittorie promettenti, una col Pisa, una col Venezia, cioè voglio dire, secondo me il problema è che gasarsi così per due vittorie così porta male, è da immaturi.
13: Io guarda, ti rispondo così, io sono fiero di essere immaturo. Sono fiero di essere immaturo perché dopo tre partite con zero punti e questo mercato qui ho visto una squadra che non giocava a pallone. Dopo una partita più una di Coppa Italia ho visto una squadra che gioca a pallone, che ha intensità, che ha voglia di giocare. E ti dico, va bene, sono Venezia e Pisa, ma intanto riparto da qui. Riparto da una squadra che gioca a pallone, riparto da una squadra che ha un gruppo, riparto dall'atteggiamento, dagli occhi di questi ragazzi, da un presidente che va a abbracciarli uno per uno, riparto da questa roba qui. Sì, niente risolto, ma l'ha detto lo stesso Vanoli, c'è tempo, bisogna crescere, bisogna fare. Ma ragazzi, da qui a dire no perché sai di qua, no perché sai di là, ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo, andiamo con un altro. No, niente, c'è l'ospite. Allora lo ritrovo finalmente dopo delle settimane dove ci siamo rincorsi tra mie cazzate e sue assenze. Ma finalmente ci siamo, e ci siamo perché siamo spettatori del nuovo corso vanoliano, quello del Vano Leone. Il mio amico fraterno Manfredi Pontello, buongiorno.
16: Buongiorno Dario, ruggito del Vano Leone per salutare te e tutti i radioascoltatori, lo rifaccio. Questo è il ruggito del Vano, signori miei, non eravamo pronti per rinunciare, specialmente dopo la rivoluzione messa in atto in estate, alle virtuose qualità dell'uomo rinascimentale, ai sacri principi di determinazione, perseveranza, risolutezza, ferma e stabile attitudine del nostro Vano Leone. Questa Fiorentina è pronta per farci sognare, questa Fiorentina è pronta per farci sognare, ragazzi. E dopo il Napoli ci saranno tre settimane per far sentire ancora più pesante la mano del Vano, la mano del Vano.
13: Guarda Manfred, io sono partito da un assunto e non ci voglio mettere diciamo anche le polemiche su, perché l'ho fatte io e mi basta, quindi le polemiche su che cosa dicevano i nostri colleghi solo dopo due partite, ora si sono rimangiati tutto su Paratici. Però io la domanda che ti faccio a te è uno, ma l'hai visto che cosa significa aver tolto le ragnatele da questo spogliatoio? Cioè, l'hai visto gli occhi dei giocatori ieri sera? Ti dico solo questo.
16: Sì, sì, secondo me riusciremo a costruire un grandissimo gruppo, è fondamentale che cominci a muoversi gradualmente come un blocco unico questa squadra, alla ricerca della compattezza, si parte da lì, dalla necessità, l'ho già detto e scritto, di conoscerci, di instaurare un legame profondo, no? Di sviluppare una grande sintonia, perché così tutti lottino prima per il compagno in campo e poi per loro stessi. Capito? Così si riesce ad avvertire la maglia, hai ragione te, si vede negli occhi di questi ragazzi che spinti, no, dallo slancio del loro allenatore stanno cominciando a credere in qualcosa di molto più grande. Per quanto concerne tutto ciò che era oscenamente prevedibile, ovvero i soliti mestatori, pappatori, gabbatori, frequentatori dei bar di Coverciano, valpurghiani e declamatori del verbo di Voldemort, insomma mi pare abbastanza scontato. Ecco, non mi hanno smosso di un centimetro, appena possibile, appena la Fiorentina un attimo in difficoltà, sono spuntati come sempre, come funghi, puntando l'indice, no? E sferzando in maniera feroce contro il direttore sportivo, che per carità, l'ho detto anch'io, magari per quanto concerne soprattutto le tempistiche, alcune situazioni non sono state gestite in maniera così opportuna, mi riferisco alla scelta dell'allenatore, per me anche la vicenda Ken, però alla fine è la bravura di un dirigente intervenire subito, e lui ha capito di aver commesso un errore, subito intervenuto, via, rimosso l'allenatore, e invece abbiamo assistito alla solita dialettica pervicace, nutrita di questa verbalità stigmatizzante, di tracotante, di disprezzo, impregnata di livido livore, ah! È un dirigente inadeguato, ah, dovrebbe essere lui a dimettersi, addirittura la Fiorentina dovrebbe esonerarlo, Paratici, perché ha toppato l'allenatore, poi ha richiamato quello che lui aveva ritenuto in idoneo. Basta, basta, invece è proprio qui che si vede la bravura del grande manager che ammette le responsabilità, poi visto che tutti lo richiedono lo farà pubblicamente anche in conferenza stampa, spiegherà quello
17: sì,
16: che
17: sì, ma è giusto così.
16: Ma intanto è intervenuto. Ragazzi, oh, ma non si è tenuto Pioli fino all'undicesima, un punto.
17: Quasi esatto, tre con tre pareti. Esatto.
16: Oh, questo è intervenuto alla terza, eh. E tra l'altro rischiando di screditarsi clamorosamente, perché l'allenatore che lui aveva investito, no, in maniera solenne, l'ha cacciato, dopo tutto quello che è accaduto, ha ripreso quello che aveva invece ritenuto inidoneo. Questa è la dimostrazione di essere un grande manager, invece. È un'ammissione di responsabilità indiretta. Intanto è intervenuto, ci ha messo la faccia. Quindi,
17: sì, sì, certo, sono pienamente d'accordo. Io poi ti chiedo di sognare insieme a me. Io ho, beh, ovviamente ho un grande idolo che è il Falco. Non so se te sei d'accordo col Falco Pellegrino, che nei movimenti veramente sono d'accordo con Panucci, mi fa sognare in Maltin Palermo degli anni migliori. Quindi Falco Pellegrino,
16: una gran citazione,
17: poi,
16: l'ho sentita quella, gran citazione.
17: Poi io l'altro che mi fa veramente, diciamo, venire un po' di eccitazione da serata è ovviamente Nice. Cioè, a me Nice mi fa veramente venire l'eccitazione da serata quando lo vedo giocare, cioè, perché ha quello che non vedevamo qua penso da 20 anni, ovvero quello è Saltaluomo. Forse Giuseppe Rossi è stato l'ultimo che ci ha fatto vedere robe simili.
16: Sì, sono d'accordo, ma credo che poi sviluppando, parlando in senso lato e quindi della forza del collettivo, sviluppando una sintonia generale, una grande consonanza armonica all'interno dello spogliatoio che poi si ripercuote in campo, tutti questi giocatori, chi più chi meno, ma comunque dotati di un discreto talento, possono esprimersi al loro massimo. Guarda, ho fatto una battuta anche provocatoria l'altra volta, questo 4-2-3-1 ibrido che comunque sfuma e declina, ieri è stato un po' più 4-3-3, dipende dagli interpreti che vengono scelti, mi ricorda tanto il prime di Palladino, quando ho deciso di cambiare Piazza Bove alto e cominciò, no, ad inanellare quelle 8 vittorie consecutive. C'è molto di quel 4-2-3-1 lì, e questa rosa è ancora più forte perché avevamo meno giocatori di talento. E ragazzi, secondo me, se riusciamo a consolidare la forza del gruppo, a sviluppare ancora di più l'energia positiva, e questa Fiorentina fa paura. Io stavo facevo un giochino ieri, ero al telefono con mio padre mentre commentavamo a distanza la partita, e stavo paragonando e facendo un raffronto con i vari centrocampi, ad esempio, no, prendo un reparto, con i vari centrocampi di massima serie. Ragazzi, ma avete visto Fagioli, no? Come dico da mesi, diventerà il titolare della nazionale, il regista titolare? Secondo voi Fagioli è inferiore a un Locatelli? Non lo so, c'è qualcuno di più forte in cabina di regia in Italia di Nicolò Fagioli quando
17: gioca a pallone? Da quanto so, io credo che anche alla luce dell'infortunio di Locatelli, Fagioli sia tra i primi a lanciarsi nella squadra di Mancini. Poi io ti ripeto, e ripeto quello che ho detto quando è arrivato, e oggi si sentirà in conferenza stampa, secondo me Gnonto è uno di quelli che probabilmente può andare nella squadra di Mancini, secondo me, eh.
16: sono tutte, sono tutti ragazzi interessanti, anche Gnonta è un bel peperino quando entra. La forza vera è che quando subentrano, ora abbiamo avuto solamente due partite per poter fare constatazioni, quindi diamo tempo, ci sarà il Napoli, sfida non semplice domenica, però sembra che quelli che entrino siano ancora più carichi dei titolari. Questo vuol dire che c'è grande motivazione, c'è grande stimolo di questo allenatore. Quando parlo anche in maniera ironica un po', no, esasperando, della mano del vano, non sto scherzando troppo, la mano dell'allenatore fa capire chi entra può decidere, non è che viene bocciato chi parte dalla panchina. Guardate Pellegrino,
17: guarda Beto,
16: c'era la bava, lo stesso Beto, cioè la forza del mister quando hai un gruppo così, dove ci sono per reparto tanti giocatori di talento, lo stesso Gonçalves che è fuori forma ancora, ci vorrà qualche settimana per riprenderla, però devi motivarvi tutti, e se chi entra al 70esimo, al 75esimo determina proprio come il titolare. Questa Fiorentina fa paura, questa Fiorentina, ragazzi, fa paura, sono tutti ragazzi giovanissimi con un potenziale enorme. Vogliamo parlare di Ulai? Cioè, ora, a parte, non mi fate dire niente sul fatto che per due mesi e mezzo siamo riusciti a non provare fagioli con Ulai, cioè, noi dovevamo arrivare alla prima di campionato con questi due che dormivano insieme in stanza. Cazzo, la prima cosa da fare, no? Allenatore di pallone, professionista, ho fagioli, mi arriva Ulai, talento assoluto, cosa faccio? Io li metto in ritiro, in stanza insieme, gli dico, le vostre mogli e compagne non le vedete, i figli gli scrivete messaggi o li vedete con una videochiamata, ma voi state insieme per due mesi e mezzo. Se te questi due li dovevi portare già lì con Laudafi, non ci sa, c'è la mediana più forte di massima serie, cioè ha messo lo l'Inter, può farmi paura la Roma se prendo con Emma,
17: la Cristante Roma, sì.
16: Inferiore, sì, ma Cristante è inferiore, è solamente un giocatore fisico, cioè te fagioli Ulai, ma Ulai la metteva a 20 anni, questo c'è, questo tra tre anni, ora non voglio pensare alla cessione, questo tra tre anni soffre, se cresce così, e ti offrono 120 milioni per Ulai, pensando a quando...
17: No, ma guarda, ieri ha detto, ieri ha detto, mi sembra Kanté, ha detto, mi ricorda Kanté, quindi...
16: Mi ricorda anche a me Kanté.
17: È un mini Kanté. Allora, Manfre, prima di salutarci, Andrea dice, vuole che quello che prendi te a colazione, ma era tanto, non ci si sentiva, quindi e Manfre siamo un po' eccitati. Manfredi, non fare il furbino che Vanoli non lo volevi confermare, ora tu vai a Bologna a vedere il tuo palladino.
16: Allora, io dissi, e Dario, tra l'altro, ti ricordi Dario, tu mi criticasti anche, dissi anche in quel caso in maniera provocatoria, se l'obiettivo deve essere grosso, allora meglio tenere il vano Leone. Ti ricordi, lo dissi o no? L'ho detto.
17: Sì, sì, sì, è vero.
16: L'ho detto,
17: vero. Radio.
16: E tutti, no, ma cosa stai dicendo? Ma grosso è l'enfant prodigio, ma grosso. E io dissi, per grosso, meglio vano Leone. È stato un mio mantra per un mese. Quindi, cioè, su questo non potete esprimervi con biasimo. Poi, sul resto possiamo discuterne. Io posso essere anche una vedova di Ken, di piccoli, nonostante sia convinto il Paratici in qualche modo abbia voluto, diciamo, ripulire, riqualificare e ribonificare uno spogliatoio probabilmente appesantito da determinati caratteri, però l'ho sempre detto, io quello che dico poi comunque sia convintamente cerco di rivendicarlo e di spiegarmi, ma su Grosso e Vanoli io sono sempre stato chiaro, avrei tranquillamente proseguito col vano Leone per Grosso.
17: Questo l'hai sempre detto. Non si tratta di casarsi, rispondo all'ascoltatore, ma di vedere un atteggiamento diverso in campo. Questo lo penso anche io, poi lo leggo tutto dopo. Manfredi, io ti lascio con un pensiero: non fare il pronostico sui Napoli, ma almeno dimmi che squadra ti aspetti.
16: No, mi aspetto una squadra che in campo metta la stessa firma energetica che manifesta con purezza il suo allenatore. Voglio un effluvio debordante, pretendo un ardore ardimentoso, il fulgore negli occhi. Voglio vedere nei giocatori della Fiorentina vivido e fiammeggiante, fermente e rigoglioso, come l'esaltato fluire dello spazio a quattro dimensioni. Perdiamoci nella dimensione vanoliana, perdiamoci nella landa desolata della sensazione fisica, e la mano del vano vedrete che calerà anche sul Napoli di Allegri. Saluto tutti, un bacio Dario.
17: Ciao Manfredi, grazie mille per essere stato con noi, ci sentiamo molto presto. Poi andiamo, c'è Francesco al telefono. Francesco, buongiorno.
18: Buongiorno, ciao Dario. Allora, senti, io non ti chiamo mai, è la prima volta che ti chiamo, ma il mercoledì è il mio giorno. Prima ci sei te, poi c'è Emiliano, da vecchio frequentatore della Fiesole. È la mia mattina il mercoledì. Senti, no, io chiamo perché ho sentito il messaggio di quello di prima, che ci accusa di essere troppo entusiasti dopo due vittorie. E lui è uno di quelli che dopo le tre sconfitte diceva che Paratici è un cretino, Paratici va licenziato, come ha scritto un celebre giornalista che andava esonerato Paratici, non si può dire il nome, lo so, però tutti sanno chi è. Cioè, capito? Loro dopo tre partite volevano esonerare Paratici. Noi, perché si vede una squadra così come non si vedeva da tanti anni, e ci si eccita, non va bene, no, state giù, magari si perdono in Napoli, questi adesso ricominceranno un martirio di tre settimane. Io infatti prego che non si perdano in Napoli per questo, solo per sopravvivere a questi, perché la squadra è bellissima ed è giovane e bisogna guardare in prospettiva, ma con questa gente non si può fare.
17: No, no, questo sicuramente, io sono d'accordo con te, amico mio, e soprattutto penso che appunto ci si possa, diciamo, emozionare con questa squadra, e non è vero che non bisogna eccitarci rispetto a quello che si vede, perché veniamo da tre partite dove non si è visto niente, quindi io la penso esattamente come te, lasciamoci trascinare in questo momento e vediamo con la partita con il Milan, con il Napoli, che cosa succede. Poi ci sarà tre settimane dove, come con le biciclette, ci si può registrare i nostri cambi, si può registrare il freno, si può registrare tutte le parti della nostra Fiorentina. Grazie Francesco,
18: ciao ciao.
17: Allora, no, io intanto saluto il mio amico Cecco Viola, che mi chiama Sigarino perché ogni tanto ci si incontrava in curva. Tra l'altro devo dirti una notizia, Cecco: non sarò più Sigarino perché sto drammaticamente, anzi fortunatamente, smettendo di fumare, e quindi sono in una situazione un po' sto provando a fare questa operazione. Per il momento siamo a 4 giorni senza sigarini, e forse sarà anche per questo che la Fiorentina vince. Gli arbitri non fischiano più nulla, sono fuori di testa, vogliono tornare a pilotare le partite invece di arbitrare normalmente. Siamo tornati indietro 20 anni, questo è Alberto. Ma non è vero, è il metodo D'Orsato che vuole un calcio più fluido. Viene data troppa importanza ai giornalisti nostrani e non, per esempio, alcuni contestati il ritiro a Luella Park, poi vai a vedere casualmente quando si andava in montagna e seguivano fissi il ritiro, a Bagnarli poi li mandano gli scagnozzi, lo fanno per le ferie a gratis altro che lavoro. Io, guarda, questo lo dici te, lo penso, ma lo dici te. Buongiorno, adesso come di solito non esaltiamo troppo la Viola, è all'inizio della cura, e Venezia e Pisa non sono squadre di livello, sicuramente squadre di... Allora, aspettiamo la partita contro il Napoli per iniziare a dare giudizi, passare dalle stelle alle stalle è un attimo. Vabbè, ma se tu giochi a pallone puoi anche passare dalle stelle alle stalle, via. Il mio centrocampo perfetto è Atta, Fagioli, Kanté, un po' leggerino secondo me, posso dire. Ma Oro diceva appunto: non si tratta di gasarsi, risponde all'ascoltatore, ma di vedere un atteggiamento diverso in campo, ma semplicemente doveva essere allenati nel modo giusto, non erano inallenabili. E per quanto riguarda i tuoi colleghi, deriva dal fatto che per tutta l'estate non ne hanno beccata una che ha nascosto benissimo tutti i suoi colpi. Fabrizio dice ancora: positività deve entrare nell'imprinting dei tifosi viola, nei giocatori, nei giornalisti. Se si perde qualche partita sorridiamo, perché siamo destinati a volare e a planare per anni. Questo è Fabrizio. Andiamo con un audio, vai, partiamo con gli audio.
19: Ti riscrivo, però ora ti mando un audio e me le mandano stamattina. Ma se Fagioli o la I e non li vede nemmeno Vanoni, e un motivo ci sarà, no? Basta questo
17: Fagioli
19: insieme,
17: Mattia da casa. No, ma è vero, cioè, forse per appunto una questione fisica, perché comunque sia insieme sono un pochino più leggerini casomai di avere un Dur e quant'altro. Dario, si dice se la Fiorentina arrivi in Conference o meglio ancora in Europa League, tu pigli l'ombrellone e la tenda a Tirrenia. No, ripeto, io a Tirrenia sono solo di passaggio un tempo, quando ero singolo, a dare dei bacini alla siesta e Sunset, non facevo altro, facevo questo qui quando ero singolo, ormai neanche più quello, quindi Tirrenia, non frequento Tirrenia, mi dispiace, non frequento Tirrenia. Andiamo con un altro audio, vai.
20: Buongiorno. Buongiorno. Ma dove sono quelli che dicevano che Pellegrino è peggio di Henne? Dove sono? Uscite fuori dal guscio, uscite fuori, non state rintanati, capito? Dove sono? Io vi voglio tutta il parco, vi voglio, capito? Comunque ragazzi, se trovate il nuovo Nico William, questo è un giro, ragazzi, è uguale, con quella treccina che corre, salta tutti, uguale.
17: No, no, questo è vero, questo è assolutamente, è drammaticamente vero quello che stai dicendo, amico mio, è drammaticamente in positivo, ovviamente. Il nuovo Nico Williams, speriamo continui così, perché io ci credo molto, mi piace da morire, sono stravedo per lui. E poi su dove sono finiti, no, oggi diranno no, ma è troppo presto, oppure no, ma bisogna vedere, capito? È tutto così. Vai con un altro audio.
20: Buongiorno. Ma dove sono quelli di Cepano?
17: Questo è quello di prima, ce lo siamo mangiato. Scusa,
1: Pisani? Cagnaccio? Torre di Pisa? Cavalcavia dove mettete gli striscioni quando non si perdeva? Pisani, tanto può rimanere in Serie B, speriamo, anzi può andare in Serie C a fare il derby di Livorno. Saluti Pisani, il Bomber Viola.
17: Grande, Bomber Viola rumorista è il numero uno, mi fa godere come un padre. Questa manica di Bomber Viola è così, è spettacolare, quando è in forma in questa maniera Bomber Viola è un rumorista spettacolare, è spettacolare totalmente. Vai con un altro audio, vai.
21: Ciao Dario, buongiorno. Allora, volevo spezzare una lancia a favore di Vanoli. Questo signore, perché è un signore, oltretutto un uomo vero e un buonissimo allenatore, secondo me, si sta riprendendo delle belle rivincite a Firenze. Si è presentato in sala stampa e di nuovo a Firenze umilmente. Ha saputo rimettere in piedi una squadra. Ha preso le redini di questi giocatori forti, perché secondo me quest'anno ha dei giocatori forti, quindi si vede, le sa mettere anche in campo e si sta prendendo le giuste rivincite. E io lo paragono a un secondo Prandelli, che oltretutto usare bastone e carota sa tenere in mano questi giocatori, questi ragazzi, perché poi bisogna ricordare che sono dei ragazzi giovani. Forma un buon gruppo, e praticamente io lo vedo anche come un babbo. E ci vogliono, sì, i giocatori, bisogna saper entrare anche nella testa dei giocatori, non c'è solo i moduli, secondo me. Ciao a tutti, Massimo dal Cesc.
17: Ciao Massimo, sono pienamente d'accordo con te, e mi sembra che Vanoli ci sia entrato con tutti i piedi dentro la testa dei giocatori, mi piace veramente tanto. Mi sapete perché dire, tanti giocatori hanno le mani fasciate, hanno problemi alle mani o sono demontati, non lo so questo. Va bene il Pisa, va bene Pellegrino, ok Gnonto, ma di Maldini non ci dici nulla stamani, parliamo di cose serie, come sta? Ma come vuoi, non lo so come sta, ha detto che si è bevuto due gin tonic, non lo so come sta, non glielo chiedo mica. Vai con un altro audio, vai.
22: Buongiorno Darione, io non so se riusciremo a raggiungere, a fare il campionato come quelle là davanti, perché sicuramente sono più forti di noi, ma non è questo il problema, perché loro non sono belli come noi, perché noi abbiamo un bellissimo Renato Zero in panchina, poi là davanti abbiamo un attaccante che ha capelli pari a George Michael, e soprattutto abbiamo Gnonto, Gie, Ndur, Attà, Eulahi in mezzo al campo, Jackson 5, ABC, 1, 2, 3, ABC, la Fiorentina e Jackson 5, bellissimi.
17: Fiorentina e Jackson 5 è bello, però devo dire è un bel colpo di genio. Fiorentina e Jackson 5, mi piace come immagine, bella anche là davanti abbiamo Michael, abbiamo i capelli di, com'è che, di George Michael, bello anche quello. Bello, mi piace tutto, però la Fiorentina di Jackson 5 è bella. Soprattutto l'abbraccio di Anthony Ingé è stato bello godurioso, proprio mi è piaciuto molto, mi piace anche in Malto, ma mi è piaciuto molto. Diamo un altro audio, vai.
23: Buongiorno, Giovanni da Campi. Il problema è che noi maturi non siamo felici solo per la vittoria, siamo felici perché la squadra è forte, giovane e forte, e come garba ai quelli intelligenti, futuribile. Non capire questo non ci si può fare nulla, noi immaturi.
17: Questo è un pensiero che tutti possono avere sicuramente. Gnonto e Pellegrino si abbracciano, mi ricordano una spia e mezzo con The Rock. No, è più coso, più Rock attivissimo me. Come si chiama? quello che tieni dito così, quello che tieni in mignolo, cioè in anetto, e quello grosso così, che si tiene il dito nella bocca, come ricordo come si chiama, i Jackson 5 e lo scureggione Bomber mi hanno fatto quasi crepare, no, ma erano fatte con la bocca. Oggi niente messaggio negativo del mio cugino, bisogna capirlo. No, ora questo non lo posso dire, tu lo dici sei il tuo cugino. Regia, vai, finisci i messaggi, almeno si saluta.
0: Buongiorno ragazzi, dai, insomma, Venezia e Pisa si sono fatti fuori, ora ci manca Amalfi e Genova, e poi dopo si è vinto il trofeo delle coppe marinare. Vai, forza Viola, sempre, siamo forti.
17: Siamo molto forti, siamo molto forti, e noi ci dobbiamo per forza di cose, ovviamente andare a domani, a pensare a domani. Ricordiamo, no balle spaziali, non è balle spaziali, è quello con il film che c'è, quello cattivo e in anetto ancora più cattivo, mi sembra Mini Me si chiamava, e aveva fatto Mini Me, che c'era quello lì cattivissimo, bellissimo, è tutto bello. Il dottor Austin Powers, il dottor Male, ecco, sembrava il dottor Male, il dottor Male, vedi, mi ricordavo, tra l'altro film incredibile Austin Powers, bellissimo, stasera me lo guardo, guardo il Milan e poi quello. Forza Pablo de Amervanoli, assolutamente.

ve lo dico oggi, è il 16 settembre, poi si sente il 16 di maggio. Non si sente domani invece, sempre se mi sveglio. Ringrazio il maestro Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Vi lascio all'ottimo Chi si compra, quello speciale con Emiliano Viviano, perché è mercoledì. E io vi saluto, vi ringrazio, e soprattutto mi fa piacere che oggi quelli che solitamente ce l'avevano con questa proprietà e comparati ci siano rimasti a dormire. Ciao!

0: se viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
3: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
4: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
3: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
5: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze.

0: Prato e Pistoia, potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Grande Tommaso.
1: Pietro.
2: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Interagisci con la Viola, interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
0: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: lanciata la sfida al calcio d'inizio della Fiorentina.
1: Questa
0: non... Gerrao, il tentativo è De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno. Dragusin e poi Pellegrino porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1 Pisa 0, il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori respinta dal portiere. Lavoro di Indur per Pellegrino, Pellegrino, e questo è il rigore, questo è il rigore, devi dare il rigore Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa, ti ha tirato la maglia, si è visto a Fiesole che era un rigore grosso come una casa. Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Guarda che se ne va il Gie, lo scarico e poi da sola della Fiorentina con Lonto. Ma grande merito al Gie per un'azione splendida. Jimenez, Gonçalves! Gonçalves! 3-0! Fatato il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonçalves e fissa il risultato su Fiorentina 3 Pisa 0. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa.
2: Come si gode dopo un derby vinto 3-0? Si gode. Poi dice la Coppa Italia, sedicesima, chi se ne frega. Si gode perché si vede una Fiorentina in crescita, si vede una Fiorentina che gioca, che si aiuta, che vuole esaltare il Franchi. Un Franchi veramente in versione da festa. Ieri sera io dalla televisione, ragazzi, era una roba impressionante. Anche dalla cuffia di Tommaso Loreto si sentiva rientrare questo entusiasmo, e quindi cavalchiamolo questo entusiasmo. Ringraziamo Vanoli che ci ha messo subito queste toppe che hanno permesso alla Fiorentina di ripartire con grande forza, con grande inerzia. L'attacco che funziona praticamente in toto, si aspetta solo Beto, poi gli altri ragazzi hanno già dimostrato quello che possono fare. Certo, ripeto, è una partita col Pisa, una partita che la Fiorentina doveva vincere, ma sai, il dovere non è sempre poi il risultato che ti porta alla fine della partita. Basta pensare a quello che è successo contro il Frosinone, che era la partita da vincere e si è preso tre pere. Quindi evviva la Fiorentina, evviva il derby vinto, Pisa a casa, ciao, buona Ugo. Come dice giustamente Giannattasio, la Fipilì era molto silenziosa ieri notte e anche stamattina, nessun lenzuolo appeso per i cavalcavia. Evidentemente sappiamo, insomma, che hanno preso tre pere, se le tengono bene strette. Caro Andrea Bruno Savelli, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Mi piace che siate così carichi dopo quello che definite un derby, ma rischia di essere più derby quello col Chievo negli ultimi 30 anni, se è giocato più spesso col Chievo. Cioè, che cos'è il Pisa?
2: Vabbè.
3: No, nel senso, un derby sentito, ma chi li conosce? Cioè, ci sono generazioni di tifosi che non hanno mai giocato. Io andai in trasferta quando il rientro in treno durò 10 ore perché i pisani in motorino ci rincorrevano, tiravano i sassi, i fiorentini tiravano il freno d'emergenza, scendevano e poi a un certo punto iniziarono a scendere anche. Ah, io sto alle piagge, freno d'emergenza e giù uscita. Però sono passati quasi 40 anni da quel derby lì. Bene, l'entusiasmo è tutto sulla Fiorentina. Vanoli è riuscito, nonostante le mie perplessità, io non faccio il tifo per le mie idee ma per la Fiorentina, quindi viva Vanoli, fino a che Vanoli porta idee di calcio anche semplici, terzino sinistro bloccato per dare più agio alla fascia destra di correre e scalare a tre, è un'idea antica ma che funziona sempre, quindi viva Vanoli che ha normalizzato, che ha portato la sua bella pagina bianca da costruire, come dice lui, e mi fa ridere.
2: Vediamo, perché anche perché la pagina bianca si disegna magari, sì, però va bene.
3: Si scrive, però si può anche costruire, uno ci fa i castelli di carta.
2: Esatto, speriamo che faccia un
3: speriamo
2: bel...
3: che il castello di carta abbia fondamenta solide.
2: O un bel aeroplano che vola, ecco, questo
3: vola.
2: Possiamo chiedere alla Fiorentina. Allora, intanto, oggi ovviamente siamo a Chi si compra, ma è la versione uno di noi e siamo felicissimi di averlo con noi, l'uno di noi, ovvero Emiliano Vivian, addirittura, Emi...
4: Stai dormendo? Alejandro Bal.
2: Ah no, pensavo tu stessi dormendo, ho visto lì con questi occhiali.
4: No,
2: va bene, non ti preoccupare. Per me li puoi tenere serenamente. Anzi, ti dà anche un tocco, no?
4: Perché il video
2: ti dà noia.
4: Fa fastidio.
3: Fa molto figo, cioè sì, se ti metti un cappello sei un Blues Brothers.
2: È vero.
3: Missione per conto di Dio.
2: Va bene.
4: L'unica roba è che sono purissimi. sono scurissimi, non vedo una sega, però
2: vabbè, dai, guarda che se guardi nulla. Noi, esatto, perdi poco, francamente, quindi è meglio che tu non veda. Allora ragazzi, Andrea ci ha già dato il là, te Emi, ripartiamo da questo presupposto: il derby col Pisa è un qualcosa che senti, che hai sentito, che senti perché è tornato, diciamo, a farsi vedere dalle nostre parti, oppure non te ne fregava nulla? Perché invece i Franchi ieri mi è sembrato, insomma, a bella carica.
4: Per campanilismo, non per sport, diciamo, perché per sport l'abbiamo vissuto poco, quindi ovvio per campanilismo sì, soprattutto dopo che l'anno scorso sono riapparsi, ho pensato bene di pigliarci per il culo per dei mesi, ma poi per il resto, sportivamente parlando, ne abbiamo vissuti più altri dall'Empoli, che poi non lo ritengo un derby perché mi stanno nettamente simpatici, gli anni di Serie A del Siena, del Livorno, abbiamo vissuti molto di più.
2: Beh sì, anche forse di molto meglio, mi viene da dire, perché il Pisa, sì, visto in questo anno, non è stato niente di particolare, anzi ieri veramente primo tempo la Fiorentina secondo me è stata anche un po' guardinga, aveva bisogno di sciogliersi, poi il gol di Pellegrino gli ha dato il là per giocare anche meno in tensione, non so cosa ne pensate anche voi, però dopo il gol di Pellegrino non c'è stata più partita, il ritorno in campo della Fiorentina nel secondo tempo Pisa non si è mai visto, e soprattutto ho visto una Fiorentina cioè, la parola secondo me è crescita, cioè una Fiorentina che piano piano, no, sta prendendo una direzione, tra l'altro una direzione anche con tanti effettivi, hanno ruotato, non ha giocato Fagioli, abbiamo visto l'AI, tra l'altro tra poco ti chiederò dell'AI perché è stato uno dei grandi temi di questa mattina della rassegna stampa, ma ecco, in generale direi che il titolo di questa partita è crescita, non so se siete d'accordo.
4: Ma secondo me il titolo è, come hai detto te, cioè nel senso, la Fiorentina a parte che ha fatto bene, ma poi ha cambiato molto, è sembrata una squadra più fluida, più libera, c'è stato fortunatamente il primo gol di Gnonto, il primo gol di Prato Gonzalves, si è confermato Pellegrino, Ulai ha fatto una grande partita, secondo me ha fatto bene anche i difensori centrali, insomma dai, un test che secondo me non era da sottovalutare, perché comunque, cioè, la Fiorentina dopo l'inizio ha vinto a Venezia, poi questo poteva essere la conferma, vinci bene.
2: Domenica alle mezzogiorno e mezzo.
4: Domenica alle 12:30 c'è una partita molto importante, quindi io ho visto solo cose positive, non c'è stato niente di negativo ieri sera.
2: Dimmi Andrea.
3: No, ma io sono solo felice per quello che ho visto. Certo, bisogna, quando le squadre si chiudono, guadagnare un po' di ritmo sulla circolazione palla, però abbiamo tante soluzioni e l'abbiamo detto dall'inizio, abbiamo tantissime soluzioni, perché Pellegrino è un attaccante, l'abbiamo difeso dall'inizio noi, è un attaccante che la imballa sempre, può piacere o no esteticamente, secondo me deve migliorare ancora due o tre cose, però in area ha attenzione a dove va la palla, ha capacità, sta migliorando a vista d'occhio, se davvero chiude due o tre miglioramenti, ne parlavamo anche prima di andare in onda, diventa ed è già determinante, ma non solo lui, con Salves, che giocatore è? Con quello stop ha mandato tutti al bar, stop orientato, il portiere si sposta un pochino e la palla è battezzata, cioè giocatore pazzesco. E Inge, che poi bisognerà riflettere se serve più a piede invertito, perché a destra sfonda tutto e fa assist, è stato determinante, cioè la Fiorentina, l'avevamo detto, era un'altra storia rispetto all'anno scorso, aveva fatto un grande mercato, serviva una, non è per diminuire il valore di quello che ha fatto Vanoli, una sorta di normalizzazione all'interno della squadra, farla diventare una squadra di calcio. Vanoli ci sta riuscendo, complimenti anche a chi ha messo il proprio errore, prima mandandolo via e poi chiamando l'allenatore sbagliato, perché tutti chiedono la fustigazione sulla pietra dove è stato bruciato Savonarola in Piazza Signoria, ma basta aver licenziato e richiamato per dichiarare di aver fatto un errore. Poi i fiorentini alle volte vogliono stravincere, no? Ah, lo deve dire! Non ha detto, l'ha fatto, più che dirlo l'ha fatto, mi riferisco a Paratici. Chiudo ponendo il tema, secondo me, a Emiliano e a Pietro, questa squadra diventa inarrestabile se riesce a, a far convivere Ulai e Fagioli, perché è il vero dilemma, sono due probabili top player se continuano così nella loro crescita, e non è semplice ma nemmeno impossibile secondo me farli giocare insieme. Tra l'altro ieri ha giocato benino anche in Dur, ieri mi è piaciuto nella continuità della partita, quindi diventa complesso anche metter fuori in Dur. Nessuno si ricorda in tutto ciò che non ha giocato l'acquisto più bello del mercato estivo, cioè a Ta, tanto per dirne una.
2: Ma infatti le notizie positive partono da lì, ma ecco, anche a Emiliano questo, dopo voglio andare proprio su, sul giocatore singolo, ma il tema che diceva Andrea è chiaro, che se Vanoli, che adesso ha calmato le acque, sistemato i puntini sulle i, messa serenità dentro lo spogliatoio, ridato fiducia ai giocatori, che era la base, no? Che doveva fare Vanoli appena arrivato, e ci è riuscito, oggettivamente ci è già riuscito, vedremo la riprova col Napoli, ma per quanto mi riguarda la squadra mi è sembrata finalmente squadra, cosa che non si era mai vista in precedenza. Da un punto di vista tattico, l'idea di poter far giocare Ulai e Fagioli insieme, io considero che sia una cosa fattibile, chiaramente nell'equilibrio di una squadra, cioè, perché poi se si rompe l'equilibrio si rompe il giocattolo, ma si possono far giocare insieme.
4: Ma voglia, ma al di là dell'equilibrio si può giocare col doppio play, come, come Ulai può fare la mezzala, perché ha caratteristiche ottime anche in interdizione. Dipende da cosa ti porta la partita, cosa richiede. Secondo me ci sono delle partite in cui la presenza fisica e anche l'inserimento di Ndur è più efficace. Alcune partite potrebbe essere con Napoli, dove magari ti serve un pochettino di più il palleggio per gestire bene il pallone, e andrebbero bene Fagioli e Ulai, ma certo che possono giocare insieme, ma mi sembra proprio scontatissima come cosa.
2: Ecco, io vi butto una palla nella vostra metà campo, perché stamattina sono rimasto stupito di un paio di voti sui quotidiani che lasciano il tempo che trovano, e soprattutto io dico sempre che ognuno ha il sacrosanto diritto di vedere il calcio come vuole. Quando però ho letto... Come?
4: Io non sono d'accordo.
2: Lo so che non sei d'accordo, però che uno dentro se di se stesso possa guardare il calcio come vuole.
4: Zitto, ma poi... Dentro se stesso sì, ma sì. Poi se scrivi sul giornale scrivi una marea di cazzate...
2: Va bene. Beh, allora te la butto nella metà campo, visto che sei carico. 5 e mezzo Ulai, due quotidiani hanno dato questo voto.
4: Ma io ho letto rimasto... anche 5 e mezzo a Gio Mario per quello.
2: Che ne pensi?
4: Esattamente quello che ti ho detto prima. Se io vado al CERN e gli chiedo come scomporre un atomo, non lo so, di conseguenza non lo scrivo su un giornale. Ti basta come spiegazione?
2: Sì, assolutamente.
3: Ma secondo me è troppo filosofica. Io andrei più a stringere. Che avevano bevuto questi? La partita. Chi sono i giornalisti antipatibusi?
2: Sicuramente. Andre, ora dopo te lo dico.
4: C'è molto di peggio. L'altro giorno ho visto, per esempio, lunedì ho visto Roma Torino. E mi sembra il Corriere dello Sport, quindi stiamo parlando di un giornale, ha dato 6 e mezzo con scritto una roba tipo a Mancini, tipo in crescita, una di quelle prestazioni che forse ti fa migliorare. Porca troia, ha fatto una partita senza senso, compreso di praticamente entrambi i gol merito suo per due recuperi altissimi, quindi se non riesci nemmeno a vedere le azioni con cui viene il gol, io non riesco proprio a capire tu che lavoro fai, sinceramente, cioè.
3: No, poi guarda, le stanno facendo vedere tra l'altro ora su Sky, e nel gol fa, nel secondo fa quel recupero,
4: ma anche nel primo il recupero alto è il suo,
3: lì non è alto, è sulla linea di fondo contro tre che esce con la palla al piede.
4: Allora, il primo fa un anticipo a 70 metri alla porta, palla di Dybala, Dybala a male, nel secondo fa tutta l'azione che poi la dà, esatto. Allora, se ti dico, te, la partita si può descrivere in tante maniere, non è fatta solo di episodi, ma se la partita finisce 2-0, tu fai il difensore, non prendi i gol, in entrambe i gol sei quello che recupera la palla e fa l'assist, e tu dici una partita in crescita, significa veramente che o lo fai apposta oppure non lo so, ti sta sui coglioni un giocatore.
2: Oppure non l'hai vista, l'hai vista male.
3: Ti distrai all'interno.
4: Ha detto questo, la Fiorentina ieri non deve avere insufficienti, cioè indipendentemente che si giocasse col Pisa, una partita finita 3-0, secondo tempo dominata, poteva finire anche di più, giocata secondo me molto bene, quindi non è che bisogna per forza cercare il pelo nell'uovo o per forza rompere i coglioni. La Fiorentina non ha ma poi Ulai ha parlato anche in conferenza stampa all'allenatore, ha fatto una prestazione ottima.
3: No, ma è l'MVP che per quello che conta della televisivo, e due giornali danno 5 e mezzo. Io non avevo letto i giornali, sarei curioso di sapere chi sono i giornalisti, perché però
4: non ne ho idea. sinceramente, me lo state dicendo voi.
3: Però no, no, neanche io lo sapevo, però è incredibile.
2: Anche perché, ripeto, è per far capire come veramente il calcio delle volte non sia per tutti. Ma insomma, il discorso di Ulai, entrando invece nelle vostre valutazioni, Ulai ieri ha fatto anche lui il diesel, secondo me. Ha iniziato anche lui un po' dovendo trovare la posizione, perché oggettivamente era qualche giorno non aveva giocato. Comunque non si è visto tantissimo, no, fino a qui, perché ha avuto un po' di problemi fisici. Cioè, ieri è stata forse la vera prima partita dove l'hai visto per tutta la gara protagonista. Cioè, ragazzi, io me l'immaginavo costantemente in questi fraseggi, no, che lui cercava di continuo, perché gli piace toccare la palla, passava a un metro e poi ripartiva e poi si girava. Io me lo immaginavo subito con Fagioli accanto, perché cioè, se due sanno toccare la palla come questi due ragazzi e riesci a metterli insieme, insomma, inizia ad essere divertente la cosa. E poi, perché ho sentito grande discussione stamattina nel corso di Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio, che ho seguito tutto, su Ndur, perché subito Andrea ha detto ieri mi è piaciuto. Ragazzi, ma ieri Ndur ha fatto una partita per me da 7, ha recuperato 70 palloni. Cioè, che deve fare Ndur? Deve fare gol sempre per forza? Ma Ndur non deve fare gol, cioè se lo fa siamo tutti contenti, ma Ndur deve metterci muscoli, deve metterci la geometria, l'interruzione dell'azione dell'avversaria, strappare la palla agli avversari. Cioè, ieri il secondo tempo il Pisa non ha visto boccina a centrocampo.
4: Stavo per dirti questa cosa, secondo me ha fatto molto meglio a partita in corso, ha iniziato un po' così così, ha perso un paio di palloni un po' in passato, ma anche lui ha fatto un'ottima partita. Io preferisco, cioè secondo me Ulai ha giocato meglio.
3: Certo, sì.
2: Sì, questo sì.
3: Però a mio avviso Ndur è uno che fa bene tutto, no? Emi, c'ha buoni tempi di inserimento, fa tutto bene, anche nel recupero palla, cosa che forse non era proprio il suo, nonostante il fisico possa trarre in inganno, sta migliorando. Tra l'altro l'ho visto migliorato anche il colpo di testa, altra cosa che non aveva straordinaria, anche se alto. Ma la mancanza era che ogni tanto dentro le partite si spenge, si addormenta. Ieri l'ho visto dopo l'inizio sempre presente, ed è quello che per me fa la differenza nelle partite di Ndur, la continuità all'interno della partita. Trovata quella, Ndur è un giocatore di livello importante. Questa è una domanda, so che non aveva il tono della domanda.
4: Forse ha fatto 7 gol, Andre, ma non è che 7 gol da mezz'ala si fanno così, cioè.
3: No, no, ma
4: poi magari non è bellissimissimo da vedere, non ha giocate tipo quelle che può avere a ta di classe, di talento, però se lui migliora anche in interdizione, a inserimento, a forza fisica, a tiro, cioè, a tutto, anzi sarà molto dura da tenerlo fuori. Io dicevo che per equilibrare il centrocampo Ndur avrebbe dovuto giocare. Poi l'ho detto prima, dipende sempre quello che cerchi. Secondo me ci sono delle partite in cui hai bisogno di quella roba lì, delle partite in cui hai bisogno di tenere il pallone. Se abbiamo una partita a settimana, deve essere bravo l'allenatore a prepararla. È anche difficile tenere fuori Nge o Gonsalves, cioè sarà molto difficile per l'allenatore.
2: Sarà molto. Anche divertente, però.
3: Sì, sì, sì.
2: Cioè, puoi studiare la partita in due versioni. Cioè, secondo me, quello che è un valore aggiunto di questa squadra è che rispetto anche all'anno scorso e rispetto a tante altre squadre, te puoi avere tutte le partite, due gare da poter gestire in una. Perché esatto, con questa pluralità di caratteristiche offensive, cioè te puoi iniziare cercando la profondità con G e con Beto e poi trovando il palleggio con Pellegrino che regge palla e Gonsalves che va a tirare dal limite. Puoi mettere Gnonto, ragazzi, anche Gnonto. Io ieri sono stato un po' infastidito su Gnonto, perché tutti ne parlavano come quello che ha fatto gol perché Ngie gli ha dato palla. Gnonto ieri ha fatto una signora partita, perché era al limite dell'area nostra e allo stesso tempo si trovava in area avversaria.
4: Infatti ha detto anche l'allenatore, ha detto Gnonto mi fa un lavoro e ci dà equilibrio. Cioè, l'ho detto, il primo tempo fa una chiusura lui in area su un cross di Rao sul secondo palo. Ma è un buon giocatore, è ovvio che secondo me non ha il talento degli altri, non ha neanche il plus di quelli che abbiamo nominato, però è un giocatore che innanzitutto ti dà imprevedibilità, è piccolo, brevilineo, quindi anche a partita in corso ti dà molto, soprattutto se devi essere un po' più coperto ti fa un lavoro che magari Mastantuono di turno o Nge di turno non ti fanno, anzi forse Nge sì, magari con Salves un po' meno.
2: Secondo me è la versione voluta di Harrison, cioè migliore per quanto mi riguarda nell'uno contro uno, nella rapidità, nella forza, nelle gambe, attento. Vabbè, cioè
4: Pietro, noi a una settimana dalla fine del mercato ci interrogavamo sugli esterni, avevamo solo Mastantuono.
2: È vero.
4: Oggi ci troviamo con Mastantuono, Ngegnonto e Gonçalves. Credo che non ci sia proprio da lamentarsi, no?
2: No, ma per niente, ma infatti, guarda, io credo che siccome a Paratici nel momento in cui c'è stato questo switch ne sono state dette diverse, io dico che bisogna sempre avere equilibrio, però su Paratici io l'unico dubbio che ho avuto è che la costruzione della squadra sia stata una costruzione che è andata oltre a chi c'era in panchina, cioè che è stata fatta con la cognizione di cercare giocatori forti senza stare troppo a guardare chi era in panchina. Questa è la critica che gli faccio.
3: Oppure chi era in panchina gli aveva detto che voleva provare ad evolversi nello stile calcistico, cioè a chiudere con l'idea del blocco basso e a provare.
2: Ma può darsi tutto, però ecco, secondo me non è funzionato quel connubio, no, certo, tra mercato e certo, del direttore sportivo questo e certo, dell'allenatore. E sti cazzi, perché poi la squadra è forte. Detto questo, la squadra, ripeto, è forte, perché questi giocatori, gli attaccanti sono arrivati tra l'altro negli ultimi giorni e quindi a due settimane da quando sono arrivati, anche ieri ti hanno dimostrato che A, possono giocare insieme, B, possono ruotare, C può essere 4-3-3, D può essere 4-2-3-1 e può essere 4-1-4-1. È una squadra che soprattutto nella sua fase offensiva ne ha tante di situazioni da poter gestire. Sulla difesa chiaramente bisogna che il centrocampo aiuti questa difesa che ieri ha fatto bene oggettivamente, ma che deve fare bene anche in campionato, è la prima volta che non si prende gol, ma in generale è una squadra forte. Io
3: sono anche molto convinto di quelli che sono ancora dei dubbi per la maggior parte dei tifosi, cioè Bieri per me è fortissimo, deve certo migliorarsi, perfezionarsi, ma quanti anni ha e ha giocato poco in Brasile. Vieri è una bella intuizione, noi chiedevamo a gran voce scout sorprese, Vieri è tutto ciò. Sono anche convinto che Dragusin dia molto alla Fiorentina, che l'anno scorso soffriva sempre sui colpi di testa, sia per le caratteristiche del portiere che per quelle della coppia centrale, e quello è un limite che hai tolto, e che col tempo lui riprenda un po' di condizione dopo l'infortunio, che ha un peso a mio avviso e che diventi importantissimo per la squadra. E sono convinto di Jiménez, João Mario e Valdepeñas, con delle robe da limare, ma ci mancherebbe altro. Anche Valdepeñas è uscito dalla primavera Real Madrid, sostanzialmente è ovvio che deve crescere, perché arriva dal Real e ti aspetti un fenomeno, e nella fase offensiva peraltro è parecchio bravo, ma secondo me è uno con una prospettiva infinita. E lo stesso Jiménez, se viene tranquillizzato caratterialmente, e João Mario è una certezza, fa tutte e due le fasce. Secondo me si è solo migliorata questa squadra, non riesco a pensare a dove possa aver perso. Poi forse la vedrò troppo ottimisticamente, ditemi voi.
2: Allora, intanto 348-75-393, ovviamente mandate le vostre domande per Andrea e soprattutto per Emiliano, 055-77-11-171 se volete chiamarci in diretta. Vi dico chi sono stati gli autori delle pagelle del 5 e mezzo, perché se no la gente dice voi siete mafiosi. No, qui non c'è nessuno che è mafioso, è che devo andare a controllare chi sono gli autori, perché non è che posso dire una cosa per l'altra. Sulla Gazzetta Claudio Lenzi e sul Corriere Fiorentino David Guetta, questi sono i nomi di chi ha letto e gestito i voti delle partite per questi due quotidiani. Detto ciò, io voglio chiedervi entrambi, visto che abbiamo detto che sono tutti oltre la sufficienza, tanti da 7, tanti da quella, il vostro migliore in campo di ieri. E te facile, te vuoi parlare sempre dopo Emiliano?
3: No,
2: capito?
3: No,
2: lo so,
3: no,
2: lo so.
3: Ubi Maior Minor Cessat, deve parlare Emiliano prima.
4: No, io ti dico la verità, forse lo darei proprio a una io.
2: Quindi sei d'accordo con tra l'altro l'emittente per cui racconti le partite che ha dato
4: quello.
2: Sei aziendalista, sono... Se non ti facevo paraculo in effetti, però evidentemente
4: sì, sono proprio il tipo io.
2: Andrea, te che dici?
4: No,
2: Ulai. Ulai va bene, ma io penso che tu abbia, cioè nel senso, credito per dirlo.
4: Ce ne sono stati diversi, secondo me ha giocato bene Valdepeñas, ha giocato bene Endura, ha giocato bene Pellegrino, è entrato benissimo in Jay, però dai, prendo tutto e ti dico lei.
3: Allora, vedi che era più facile parlare prima di Emiliano, perché ora mi ha bruciato Ulai e quindi ti dico Pellegrino, perché comunque alla prima occasione fa gol di opportunismo, di presenza in area, aveva subito un fallo da rigore e anche lì alcuni commentatori hanno scritto seguendo la vecchia regola, non sono nemmeno aggiornati sulla regola, era chiaramente fallo al limite dell'area, no, era rigore perché il regolamento non dice più dove inizia il fallo, quindi quello era rigore netto.
2: Ci sono tutte versioni strane su questa cosa, no, perché questa Pinna sul Corriere dello Sport, che è il moviolista del Corriere dello Sport, dice no, non è rigore. Io ho sentito Cesari, che reputo tra l'altro un ottimo opinionista televisivo,
3: molto meglio che d'arbitro,
2: gli arbitri, anche meglio di Marelli se vogliamo dirla tutta, ieri ha detto quello che stava dicendo Andrea, cioè che il fallo non esiste più, che la trattenuta si fischia a inizio trattenuta, si fischia quando il fallo si concretizza, cioè quando il giocatore cade. Il giocatore in quel caso stava andando verso la porta, cade in area di rigore, è rigore, non ci vedo niente.
3: Però questa non, è, frega, questa non ma... è un'opinione, ragazzi, questa è una regola che è cambiata.
2: L'ho spiegata, infatti,
3: 4 anni fa.
2: Sì, sì.
3: E quindi Pinna può essere un ottimo moviolista, ma non gli hanno non si è aggiornato su quello. Si può discutere se si butta Pellegrino, ma secondo me gli tira la maglia. E quello è da punire. Si dovrebbe discutere sulla rivoluzione Orsato, che ha migliorato tantissimo gli arbitraggi, ma che ha annullato completamente il VAR. Vi ricordate un intervento del VAR, un arbitro al VAR nelle prime giornate? Cioè, se ci sono stati pochissimi.
2: C'è stata una decisione lì.
4: Quello è, secondo me, è un limbo in cui devono stare un po' attenti. Allora, il nuovo regolamento mi piace da morire, sia per le perdite di tempo, le chiese dal fondo, i falli laterali, il fatto di non fischiare tantissimi falletti che spezzano la partita. Intervenire meno al VAR non mi trovo d'accordo, nel senso, un errore rimane un errore. Non è che il fatto di fischiare meno allora poi dopo ti dà il diritto o l'opportunità di non fischiare i falli. Cioè, se è rigore, è rigore, non mi interessa. Io sono d'accordissimo nel lasciar correre, motivo per il quale si va verso un record che resisteva da 10 anni, cioè nessuno 0-0 e minuti effettivi aumentati mi sembra di 6 minuti, che sono tantissimi netti in una partita. Però ci sono anche alcune interpretazioni, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Cioè, io qualche errore arbitrale l'ho visto dall'inizio della stagione,
3: certo,
4: da Napoli-Genoa, rigore non fischiato in Torino-Milan, rigore non fischiato al Frosinone a Firenze, certo.
2: Beh, se vogliamo,
4: non espulsione di Gimenez a Firenze,
2: anche la manata a Mastantuono contro la Roma, se mi permette,
3: certo,
4: esattamente,
2: tanto era per dire una, no?
3: Bravo.
2: Visto che ci sono stati episodi favorevoli alla Fiorentina come quelli che citavamo del Frosinone, ma c'è stato anche quell'episodio lì. E ieri, secondo me, si interpreta questo il ragionamento della conduzione all'inglese, che porta dei giovamenti sulla quantità di tempo effettivo, però poi delle volte, anche ieri, io ho detto ma come fa a non fischiare questo fallo? Cioè, alcune cose erano troppo evidenti. Dice ma il metro è lo stesso, capito, ma fa schifo da una parte e da quell'altra.
4: Io ho una mia teoria che porto avanti da anni e che cerco di far entrare nella testa della gente. Un discorso del contrasto, discorso è la contesa sul pallone e mi va bene tenere un metro alto, e un discorso è tipo il fallo di Pellegrino, dove con il gioco del calcio non ha niente a che vedere. Lì uno tira la maglia da dietro, quindi è anche antisportivo, come ho detto. Non c'è un contrasto sulla palla, non c'è una contesa, quindi quello per me è sempre fallo, perché proprio va contro l'effettivo senso del gioco del calcio. Cioè, io ti tiro la maglia, cioè non ho possibilità di prenderti il pallone, ti sto tirando la maglia.
3: Ma guardate, sono completamente d'accordo col ragionamento di Emiliano. Ci trovo due ombre nel nuovo metodo. Uno, che i corpo a corpo che si vede tra il centravanti e il difensore centrale con maglie, botte, non vengono più fischiati praticamente mai. Lo stesso fallo su una fascia viene fischiato, questa non la capisco. Cioè, pulitela quella cosa, perché calcio all'inglese non è lotta nel fango, cioè è durezza dei contrasti, come dice Emiliano, il petto contro il petto, spalla contro spalla, la maglia tirata è fallo, punto, non c'entra nulla col calcio all'inglese. L'altra cosa che mi fa tanto ridere è che i calciatori, che cercano sempre le scamotaggi, sui falli laterali ora non vanno a prendere la palla, e l'arbitro dovrebbe iniziare a contare dopo un tempo legittimo in cui non vai a prendere la palla. Qualcuno lo fa, no? Parte il conteggio, perché se mi pigli in giro.
2: Beh, ieri la Fiorentina un cambio palla gliel'hanno dato.
3: Ma è sacrosanto, però l'avete notato che se, per esempio, se una squadra perde, quindi avrebbe la necessità di accelerare, non contano, ma la regola conta sempre, cioè, perché poi ti permette di posizionarti meglio e ti dà un vantaggio sul campo. E l'altra cosa è che no, va lui e allora non inizia a contare. No, bellino, ti do il tempo di arrivare se sei lontano, ma se poi arrivi e dici no, viene Pietra a battere, conto.
2: Vabbè, ancora stanno, secondo me, prendendoci,
3: sì, ancora
2: un po' la
3: stanno
2: mano,
3: prendendoci,
2: dai,
3: le misure.
2: Bisogna forse prendere il bene di questa cosa, che, come diceva Emiliano, cioè, il tempo effettivo è migliorato immediatamente.
3: Ombre, infatti, sì, poi il fallo laterale mi fa ridere, perché devono iniziare a contare da quando è legittimo. Probabilmente dovrebbero dare 2-3 secondi per arrivare sulla palla e poi 4 per battere.
2: Quanto è difficile per un portiere, diciamo, quando trovi un arbitro effettivamente molto ligio a questa regola, andare a prendere la palla, metterla lì, pensare, rinviare, passarla? Perché io ho visto che un paio di volte nella partita della Fiorentina contro, forse contro il Torino, credo, cioè Perry l'aveva presa male il fatto che ogni volta gli contavano i secondi. Da portiere ti avrebbe cambiato molto?
4: Se per esempio sei una squadra che fa molto la costruzione, quindi si aspetta il posizionamento di tutti, può essere difficile, perché magari ti posizioni tu e i tuoi compagni no.
2: Quindi c'è quello, comunque, sì, bisogna essere più rapidi anche nella gestione della difesa.
4: Piano piano, come diceva Andrea, i calciatori si adattano velocemente, sì, piano piano si abitueranno tutti.
3: Sì, quello è proprio un cambio mentale.
4: C'è una cosa che secondo me ancora se ne è discusso poco e è sottovalutata: i giocatori corrono di più. 6-7 minuti di gioco effettivo a quei livelli.
2: Sì, è tanta roba.
4: È un dispendio enorme su le giornate.
3: Ma infatti, Emi, abbiamo visto tante squadre che sfiorivano, compresa la nostra Fiorentina,
4: Grampi, infortuni.
3: Esatto, all'80esimo gente che non ce la fa più, e per ora abbiamo dato la colpa al grande caldo. Io credo che sia ovviamente un po' il caldo, ma anche la partita.
4: Ti dico una cosa che l'altro giorno mi ha un po' stupito. C'è stata una partita, Napoli-Bologna, non è stata nemmeno fra le più intense, perché il Bologna ha fatto una partita, secondo me, abominevole.
2: Tanto ufficiale, certo, l'esonero, così almeno diamo anche l'ultima ora. Ufficiale l'esonero di
4: quattro giornate.
2: È arrivato Palladino. Vai.
4: Io l'avrei esonerato in campo al cambio piccoli Odegaard.
3: Quella è incredibile, ma peggio ancora è quando ha messo Odegaard sulla fascia.
4: No, ma la cosa che mi fa impazzire è che questo allenatore, che è un bravo allenatore, cioè questo fa capire l'Italia come ti massacra. Questo è venuto dalla Germania e ha fatto il peggiore degli italiani in Italia, cioè si è messo a fare 4-5-1 con un centrocampista attaccante. Non l'ha mai fatto nella sua carriera in Germania sta roba, cioè è un calcio completamente diverso. Questo ti fa capire le pressioni che sono in Italia, che poi appena vai male, no, pensi a non prenderle, ne metterti tutti dietro. Comunque dicevo che a 5 minuti alla fine è venuto fuori il sai che viene fuori i giocatori che hanno corso di più?
2: Sì.
4: E c'era 3 giocatori sopra gli 11 chilometri, è tanto, nel senso che normalmente quello è un dato che è riservato a un giocatore per squadra. Sì. Siccome mancava ancora 10 minuti totali, perché era 85, la partita è finita a 95, cioè io non riesco a trovarli i dati fisici oggi, ma ci sta che quella partita sia finita con 5-6 giocatori sopra gli 11 chilometri, è tantissimo.
3: E qualcuno sopra i 12 che non si è quasi mai visto.
4: Secondo me Gilmour, che era 11-5 all'85esimo, ha finito sopra i 12.
3: Pazzesco, eh?
2: Sai, però anche lì, come dicevate giustamente entrambi, si adatteranno le preparazioni e anche i cambi, visto che si è aumentato i cambi
3: sì.
2: Ragazzi, l'evoluzione deve essere anche verso quella logica lì. Poi ci saranno momenti della partita magari più lenti e momenti che andranno a fiammate, però io personalmente, come sento che siete felici anche voi, io sono contento di vedere una partita che dura nel calcio effettivamente 6 minuti di più, perché
3: e
2: delle
3: ora
2: volte
3: quanto è il tempo effettivo, Emi? A quanto siamo in media?
4: 59.
2: L'anno scorso 51-52,
3: poi si è sempre
2: partite
3: detto che 60 minuti era il tempo corretto per l'effettivo, no? 60 minuti
2: è più o meno
4: corretto. È un dato di 6, mi sembra. Sto cercando di trovare. Ci sono
3: mentre lo cerchi, dico la mia cattiveria. Occhio che a Bologna la cura non sia peggiore del male.
2: Vabbè, quello ora vedremo, perché comunque anche l'anno scorso con l'Atalanta non ha fatto cose straordinarie, ma nemmeno danni. Qui si parla di danni, cioè, come diceva Emiliano.
4: Napoli-Bologna il tempo effettivo è stato 60 minuti e 23 secondi.
2: Dai, tanta roba, mia poco. E quello si pensava tutti, dai, 60 minuti potrebbe essere una logica di tempo effettivo congrua, ma va bene così. Cioè, se poi alla fine delle partite la media si diventa 60 rispetto ai 52, 53, 54 dell'anno scorso, è tanta roba, sono certo. Già un aumento enorme. Franco, visto che stiamo parlando di arbitri e di regole, così poi voltiamo pagina, però Franco ci chiedeva, che lui dice, non trova giusto il minuto fuori, io che ho subito il fallo con la punizione presa e che sono stato magari a terra perché ho preso una botta. Che ne pensate di questo minutino che l'arbitro tiene fuori per regolamento un giocatore che esce per infortunio?
4: È la cosa più giusta che c'è in assoluto, perché se no quando uno vince stanno tutti a terra. Se il fallo è grave ed è giallo non deve stare un minuto fuori, se no ogni falletto si chiama il medici e perdi ogni volta due minuti. La più giusta di tutte, trovo più giusta quella della rimessa dal fondo.
3: Guarda, io se avrei detto sacrosanta come regola, non se ne poteva più di sta gente che veniva toccata sulla spalla e si rotolava come se gli avessero sparato dalla tribuna autoportante, dal tetto della tribuna autoportante dell'Artemio Franchi. Cioè, va benissimo così, infatti non si fanno quasi più male, perché poi
2: no, più che altro si rialzano, fanno un attimino di quando vedono che l'arbitro se ne frega, oppure va lì, oh vuoi uscire? No, e mi rialzo.
3: E ora è diminuito anche vuoi uscire, perché se lo sanno benissimo che se chiami il massaggiatore, quindi come è corretto che sia, il massaggiatore entra soltanto nei casi in cui è necessario. Regola sacrosanta.
2: Allora, mi inizio a fare un po' di domande. Simone Romano vi chiede se secondo voi, secondo lui è così, secondo voi se siete d'accordo che Ulahi rende meglio a 2 e a 3?
4: Sì, sono d'accordissimo, perché secondo me a 2, specialmente se si gioca con gli esterni, lavora in lateralità, ha meno campo da coprire. Sembra un paradosso, ma non è né una mezzala né un play. Può essere tutte e due le cose, è molto giovane. Secondo me per fare il play deve ridurre i tocchi, per fare la mezzala deve aumentare l'inserimento senza palla, quindi oggi per me sarebbe un giocatore perfetto per giocare a due.
2: Te che dici?
3: Ma io più che dire qualcosa, aggiungere qualcosa, vorrei fare una domanda a Emiliano. Vai. Perché anche Vanoli ha detto che ha allenato Kanté quando era nel gruppo.
2: È vero,
3: dell'uomo col gatto in testa, e che gli ricordava Kanté Ulahi. A me lo ricorda, ma gli trovo anche, considerando anche l'età giovane, tanta qualità tecnica in più. Cioè, c'ha più giocate Ulahi, anche sì, quando viene via la palla al piede.
4: C'ha molto meno corsa, però.
3: C'ha molto meno corsa. Quello è
4: Kanté,
2: ma infatti, Kanté, ragazzi, regge, permettetemi, a me non mi sembrano giocatori simili. Simili,
4: no, allora,
2: fisicamente magari. Cioè, ma
4: no, somigliano anche nel breve. Cioè, nella breve corsa hanno una maniera di assomigliarsi, anche come vanno sul pallone. Kanté giocava più semplice, Ulahi si permette qualche giocata in più, è molto più pulito tecnicamente, però Kanté copriva 100 metri di campo da solo, cioè copriva sia il breve che il lungo con
3: Kanté
4: intensità
3: un mostro
4: fuori da normale.
3: E anche forse sulle scivolate, su un po' di recupero palla possono essere assimilabili, no? Lo ricorda. Però tecnicamente mi sembra tutta un'altra storia.
2: Sembra un giocatore più tecnico, certo. meno frequenza di gambe quando c'è da andare a recuperare palla, pur essendo uno che la va a cercare in modo deciso, ancora un po' irruento, ma mi sembra un ragazzo che ha grandi margini di crescita.
3: Quanti anni c'ha poi, ragazzi?
2: È 2006, quindi ma io sono, infatti sono curioso di vedere la sua evoluzione. Dico che iniziare a parlarne come Kanté non è secondo me propriamente una cosa corretta, né nei suoi confronti né in quello che è stato Kanté nel suo prime. Cioè, mi sembrano due giocatori che avranno un'evoluzione diversa. Poi mi sbaglierò io,
3: No, no, sono d'accordo, però anche Vanoli l'ha paragonato, ha detto.
2: Beh,
3: che...
2: certo, a lui meglio di lui l'ha visto allenarsi, quindi mi fido di ciò che dice Vanoli, io lo esprimo come parere personale. Cioè, vorrei che Ulai diventasse Ulai nella Fiorentina e non che si dovesse riferire tutti gli a volte al cantè della Fiorentina, perché lo trovo diverso e che possa evolvere anche in un modo interessante, importante, decisivo anche per la Fiorentina, perché come dicevamo all'inizio, se Ulai inizia a saper giocare anche con Fagioli, dentro c'è anche Attà, gli attaccanti li giri come vuoi, la difesa fa quello che deve fare, questa Fiorentina inizia a essere una macchina divertente, tutto il contrario di ciò che abbiamo visto fino a quando non è tornato Vanoli. Ecco, Emi, un pensiero su, mi dici secondo te quali sono state le prime cose a due partite, quindi la terza sarà quella della riprova, però a due partite le cose che sono state fondamentali nel cambiamento da Grosso a Vanoli, con Vanoli in panchina?
4: Bene, innanzitutto la squadra è più compatta, non ci sono dubbi, è corta nei reparti, difende meglio, ha un senso anche quando ha la palla, ha rimesso la gente nel suo ruolo senza inventarsi nulla, ma alla base ci sta proprio questo, cioè nel senso la squadra lavora insieme, non è lunga, non è slacciata, si cerca molto di più di sviluppare fuori con gli esterni, non si va con la pallonata De Gea Pellegrino. Cioè, non c'è proprio paragone fra le due cose, cioè sembrano due squadre opposte.
3: E aggiungo che ovviamente, anche se era la lunghezza a farci vedere una squadra in difficoltà fisica, però è intervenuto subito anche sulla parte fisica, cioè ora la squadra c'ha anche un po' di brillantezza in più.
2: Ma io non credo che si possa intervenire in quel senso in pochi giorni. Io credo, no, che quello però, sia la testa,
3: Però c'ha lavorato.
2: E anche perché chi sta meglio in campo corre meno, ragazzi. Cioè, la verità è che chi è gestito, chi gestisce meglio i reparti e la compattezza dei reparti corre la metà degli altri. Cioè, Fiorentina ha vista contro il Torino, per esempio, ma anche contro il Frosinone, ha corso magari il doppio senza avere nessun risultato. Fisicamente la Fiorentina non sta male, perché anche in queste due partite si è visto che non sta male.
4: Infatti l'obiettivo è correre meno.
2: Corre meno e corre meglio, ma c'è tanta differenza.
3: Sono d'accordissimo, l'ho premesso, però è partito subito un doppio allenamento abbastanza tosto,
2: sì.
3: Senza esagerare, perché poi c'aveva la partita il venerdì, però insomma anche da quel punto di vista lì, quello che ci viene dal Viola Park dice che non avevano lavorato con un'intensità gasperiniana. Certo, non era la preparazione di Pioli dell'anno scorso, che era il risveglio muscolare di un centro benessere, però sembrava quello. Io quando andavo a vedere gli allenamenti vedevo tutti lì a giocare e scherzare, dicevo speriamo abbiano spinto tanto prima, poi mi sa che invece era tutto così.
2: Beh, sì, è vero. Allora, poi vi chiedono un pensiero proprio specifico su Gier, che insomma ieri è entrato e ha spaccato la partita.
4: È il giocatore che mi ha impressionato di più in assoluto della Fiorentina in tutte le giornate di campionato dove ha giocato. Cioè, non è che non lo conoscevo. Quest'estate, quando ho iniziato a leggere di squadre importanti che lo cercavano anche in Premier, ero un po' stupito, dicevo cazzo, non mi è mai balzato all'occhio. C'ha un motore importantissimo, a dribbling, a corsa, a tiro. Cioè, secondo me sarà una grandissima sorpresa proprio del campionato.
3: Talento meraviglioso. Cioè, io impazzisco per Pedro Gonçalves, cioè mi fa impazzire.
2: Ha fatto quello che fanno i grandi giocatori, cioè stop, e con una naturalezza di interno l'ha messa lì, ha detto vai o pigliala. Ieri un mio amico mi ha scritto: se è questo lo fanno calciare, bussa tutte le volte a morto, perché se c'è una...
4: Sì, ma è vero. Cioè, infatti i numeri sono quelli.
3: A me fa impazzire, non volevo spostare l'attenzione, perché mi fa impazzire altrettanto Ngé. Giocatore che deve affinare e raffinare due o tre cose, però mi ha già dimostrato intelligenza. L'assist, non va a cercare il primo palo che era coperto, vede il rimorchio e mette Gnonto in porta dopo che si è portato sulle spalle due o tre difensori. Cioè, il tiro mi è piaciuto, cioè tira forte e sfiora
2: il palo.
3: È ancora
2: un po' impreciso.
3: È impreciso. Secondo me
2: lì è stato sfortunato, perché aveva tirato bene.
3: Lì ha tirato bene. Secondo me deve lavorare sull'essere ancora più determinante e sull'essere più freddo, perché lui ci arriverà tante volte avanti al portiere. Poi bisogna trovare soluzioni migliori rispetto a Venezia. Però acquisto strepitoso. qualcuno lo battezzò, è una riserva del Torino, mi chiedo anche come mai fosse una riserva, a parte che non è vero, però come mai non fosse titolare fisso, perché tanta roba, eh.
2: Sai,
3: tanta
2: bisogna
3: roba.
2: Anche dargli fiducia ai giocatori, e Vanoli l'ha lanciato nel Torino, sì, quindi sì, certo. Secondo me lui è stato anche contento di questo cambio in panchina, perché ha trovato un allenatore che lo voleva valorizzare già ai tempi del Torino, e adesso ha acquistato ancora più fiducia, ma si vede, prova delle giocate, ragazzi, che per essere un ragazzo, io credo sia un 2005, cioè, questo
3: no, forse di più,
2: si no, credo sia 2005, ma okay. Ora controllerò, ma si parla di ragazzi giovani che hanno che hanno ripreso coraggio, fiducia nella giocata singola, saltano l'uomo, vanno in fondo, poi prendono il fondo. Ragazzi, ma Ingie cerca il fondo, non lo cerca più il fondo nessuno in Serie A, tant'è che sia Gnonto che viene dalla Premier, sia Ingie che ha quelle caratteristiche, per noi sono fondamentali, perché se te riesci a prendere il fondo e a dare lo scarico e fai gol tutte le volte in Serie A, perché si difende male in Serie A su quel tipo di palle. Infatti, se vi ricordate, Joaquin era uno che arrivò e prendeva il fondo, era devastante in quella Fiorentina, e infatti ci rivedo, non caratteristiche simili, ma la volontà di prendere il fondo campo per poi andare a rimorchio, che secondo me è tanta roba. Chi ti ricorda Angie? Perché io dicevo che ha dei tratti del primo Leao del Milan, quando ancora faceva il fenomeno, poi era meno sotto porta, no, un pochino.
4: Ti ricorda Leao?
2: Vabbè, allora vedi, ogni tanto
4: avrei detto Leao.
2: Ogni tanto la
3: sì, c'ha meno. Leao era ancora più devastante sulla potenza, però questo c'ha agilità, sì, insomma, a venne di Leao a quel livello, cioè basta mezzo, ecco. Però cresce, acquisto bellissimo, si può dire che è stato un grande acquisto, non c'è, beh, perché non se l'aspettava nessuno.
2: Ora si può dire. Ma anche perché ti dà una caratteristica che non avevi senza di lui, cioè quella caratteristica del saltare l'uomo in velocità, di andare negli spazi. Quella palla che gli dà De Gea e che lui fallisce sotto porta, cioè per noi può essere una soluzione, perché quando Gio si ferma, lui taglia il campo, è velocissimo. Ieri due o tre volte è andato via, per Pisa era sulle gambe, perché forse c'è differenza tra giocare in Serie B e in Serie A anche a livello di atletismo, però ragazzi c'è un'accelerazione impressionante, mi ricorda Quadrado in quello, cioè nell'accelerazione, nella prima rapidità di gambe, nei primi 10 metri ti va via e non lo prendi mai,
3: No, no, bellissimo acquisto. Poi un giorno faremo uno speciale con Salves, perché a me fa
2: male. Vabbè, allora te ti sei fissato.
3: Ma no, ma gioca solo.
2: E tra l'altro, ancora secondo me gioca camminando.
3: Attai con Salves.
2: Gonçalves gioca ancora camminando,
3: Io sono fissato su due, Attai e Gonçalves, il terzo è Ulai. E poi impazzisco anche per Fagioli, perché Fagioli ieri non ha giocato, ma a Venezia che partita ha fatto sul recupero palla, tra l'altro su una skill, come dicono quelli bravi, che nessuno li riconosce, e invece lui è abbastanza tignoso e che poi spesso vuole risaltare l'uomo, deve fare quest'ultimo gradino, ma è tignoso in recupero palla, è più difficile quando si trova uno contro uno con un avversario, ma se deve recuperare posizionale alla Badeli, c'è anche più gambe di Badeli, o mi sbaglio? Guarda, mi sembra proprio di parlare col Vate oggi, con gli occhiali a successo lì.
2: Sembra un incrocio tra il genere di tartarughe di mare, quindi comunque questa figura che ti allena, che ti dà il discernimento.
4: Sì, il cenno di Sorrento.
2: Esatto, vedi, mi piace.
3: Ma fa anche molto Matrix, cioè sei...
4: No, in realtà stavo leggendo i banner sotto dei vari...
2: Le notizie?
4: Quotidiani.
2: Sì. E ti immagino, voglio sapere cosa ne pensi.
4: Vabbè, no, per ora non ho letto niente di
2: incredibile. Va bene. Allora, poi c'è, ovviamente noi si va parlando anche di tanti di singoli. Umbe ti fa una domanda e io sono curioso di sapere perché.
4: Ora me ne levo due minuti.
3: Ma no, ma stai benissimo, sei fighissimo.
2: Ma che figurati, tanto
3: Ganza anche siamo così, perché noi. Fa molto Rocky Balboa. Adriana!
2: Sì, ora, se fossero stati neri, Cerotti saresti stato un perfetto giocatore di football.
4: Oppure Rustu, te lo ricordi?
2: Sì, è vero. Allora, Umbe dice: è più forte Gie o Diao del Como?
4: Vabbè, Diao c'ha il turbo vero. Diao c'ha un passo, calcia con tutti e due i piedi, sembra più compassato. Secondo me Diao è avanti anche perché sono già due anni che gioca in un sistema che lo aiuta, aveva esordito giovanissimo al Betis, però diciamo che spero che Inge possa arrivare a quel livello, ecco.
2: Poi Cosimo vi chiede: non vi sembra la posizione migliore per Mastantuono possa essere quella dove è stato messo con Salves nel finale, cioè di fatto centrale nel 3 dietro la punta, quindi nel 4-2-3-1?
4: Non lo so, perché a me sembra che a lui piaccia tantissimo stoppare la palla e orientarsi per venire dentro da destra, quindi poi uno con quel talento lì può giocare dove gli pare, partiamo da questo presupposto. Però la posizione ideale, secondo me, se andiamo a prendere il, per dirti, 3-4-2-1 di Gasperiniana memoria, dove giocava Ilicic, per me quella è la sua.
2: Sì, sì.
4: Una sorta di finto esterno, un tre quarti.
2: Anche perché col controllo, ragazzi, questo salta l'uomo. Cioè, guarda, è una roba. È bello vederlo. Quando entra in fiducia. Stoppa la palla e col primo controllo salta l'uomo, che la gente diceva ha fatto il suo. No, non ha fatto il suo, perché è la cosa più difficile che si possa fare nel calcio, controllo orientato che salta l'avversario,
4: salta l'uomo, cerca gli altri, sa giocare con gli altri, ancora a volte magari sbaglia l'ultima scelta o a volte fa un dribbling in più, però anche per l'avversario sapere che questo ogni volta ti punta, sì, cioè, è drammatico, questo ti punta ogni volta che la palla ti punta, domanda mai come.
2: Poi a me piaceva tanto, scusami Andre, nel carattere, perché anche qui io torno a sottolinearle l'età, perché è giusto farlo quando si parla dei ragazzi di questa età. È un 2007, anche ieri ho visto una personalità che non si trova, non è che la compri la personalità e non l'alleni nemmeno, secondo me. Lui
4: Pietro, c'è da dire che lui ha giocato Real Madrid e River Plate.
2: Qualche
4: cosina ne sa di pressioni e di...
2: Ma non la compri quella, capito? Cioè, no. O ce l'hai o non ce l'hai, lui ce l'ha. Cioè, lui è un trascinatore per i compagni, nonostante sia un 2007. Si vede come si rivolgono i compagni a lui, come gli parlano, come gli risponde. Al di là del tu alla palla e dei, come dicevi tu, il fatto che si cercano, lo cercano tantissimo, lo vanno sempre a pescare lì largo a destra, ma si vede proprio anche come i compagni si riferiscano a lui come un leader tecnico. Ragazzi, per un 2007 è tanta roba.
3: Ha 19 anni, quindi in Italia è un bimbo, ma è un bimbo con una forza mentale di un adulto che ha già costruito la sua personalità, e si vede che le pressioni gli scivolano, ma si vede dall'approccio che ha, non solo alla gara, alla vita, è molto sereno, tranquillo.
4: Voglio leggere una cosa che farà arrabbiare Andrea.
2: Vai.
4: Buonasera a tutti, spagnoli e non. Amatucci sta convincendo davvero tutti nella Liga. Solo un giocatore ha realizzato più passaggi riusciti

0: Aggiungere qualcosa, Andrea?
1: Certo,
0: primo per passaggi decisivi, primo per tiri bloccati in difesa, primo per rimbalzi difensivi, primo per duelli vinti, secondo per passaggi riusciti e secondo per intercetti. Primo per passaggi chiave, primo per passaggi complicati, primo per passaggi verticale e primo per duelli vinti, secondo per palle liberate e secondo per recuperi.
1: Basta. No, anche perché poi se va a nazionale sì che è rosico. Però,
0: come ragazzi, l'abbiamo venduto lui?
1: A 2,5 più 50% di rivendita.
0: Vabbè, allora speriamo faccia così tutte le partite, lo vendono a 30 milioni da Barcellona.
1: Sì, anche a 50.
2: Comunque, ragazzi, il discorso è che purtroppo sbaglia solo chi fa, e quindi delle volte delle decisioni le devi prendere.
0: Però guarda, Pietro, ci sta che venga considerato un errore, però rispetto ad altri casi potrebbe essere un errore che comunque
2: ti porta beneficio. Sì, certo.
0: Noi abbiamo fatto degli errori molto più gravi,
2: molto.
0: Zaniolo, Mancini, Ghirardi, cioè se questo fa il fenomeno e lo vendono a 20 milioni almeno hai preso, cioè, tu da questo giocatore hai guadagnato 12 milioni e mezzo, magari ne vale 30, però almeno non l'hai, cioè Zaniolo e Mancini e questi qui è zero, poco ci manca, non
2: sì,
0: mi ricordo.
2: Sì, certo. Poi c'è anche chi dice Amatucci è forte, ma io ho Ulai e non lo rimpiango.
1: Ma è quello che ho detto, è quello che ho detto. Se ho Ulai dormo sonni più tranquilli, però comunque resta un prodotto del nostro vivaio importante e mi dispiace averlo
0: secondo
1: perso
0: me secondo me ha caratteristiche comunque che, dimmi, mi viene la parola in inglese, non mi viene, fittano, come si dice, che sono perfette.
1: Legano.
0: Per il campionato, no, che sono perfette per il campionato, per la maniera di giocare in Spagna.
1: Questo l'ha detto subito anche lui. Lui aveva, dopo l'anno a Salerno, in cui
0: in inglese si dice too fit, non mi
2: sì,
0: viene
2: sì, sì, sì, ho capito.
1: Sì, sì, certo.
2: Adatto, dai, più adatto alle caratteristiche del calcio spagnolo.
1: Io,
2: sì, sì.
1: Io leggevo per i commenti dei tifosi della Salernitana dopo la stagione a Salerno e loro, commenti dei tifosi e dei giornalisti, ragionavano di un prospetto per la nazionale rispetto a quello che aveva fatto lì in Serie B, e lui sceglie di andare in una Serie B spagnola invece che in una buona A italiana che aveva, di cui aveva le possibilità, perché dice è più adatto a me questo modo di giocare il calcio, mi sono dovuto adattare ma poi è più adatto a me, dice, lo dice lui.
2: Ma sì, ma perché è un ragazzo intelligente,
1: è chiaro che è così, Emiliano, cioè è più adatta a lui il calcio spagnolo. Però allora sono felicissimo di avere Ulai e di avere Fagioli, siccome siamo in 5 a centrocampo,
2: sì, se il lo sesto tengo, poteva essere lui,
1: poteva essere lui, e valutarlo se l'anno dopo lo butti tra i titolari facendo una plusvalenza su uno oppure lo cedi, sì, con la stessa formula.
2: Bisogna sapere anche il ragazzo che cosa voleva dalla sua proseguire
1: della
2: carriera.
1: Voleva continuare così, voleva misurarsi.
2: Io lo capisco,
1: credo fosse anche abbastanza vicino alla scadenza, tra l'altro
2: non so se era 2027, comunque non credo, però non credo, se no sarebbe forse, vabbè, dovremmo andare a controllare,
1: non me lo ricordo, controlliamolo. Però non era così certo farlo rinnovare se non gli davi delle prospettive.
2: Certo.
1: Quindi c'erano una serie di variabili che giustificano in parte. Un po' è dispiaciuto, è stata fatta un'epurazione.
2: Ti posso dire che a me mi dispiace più di Favasuri, perché te hai preso come terzini, diciamo come esterni, due prestiti, quando magari con 3 milioni e mezzo prendevi un ragazzo che era cresciuto con te, poteva essere anche un'alternativa, non credo che qui sarebbe venuto a cercare di fare il titolare. Quindi forse mi dispiace più Favasuri di quanto non mi dispiace per Amatucci, che credo sia calato perfettamente nelle braghe del calcio spagnolo. Questo è il pensiero che ho io tra i due giocatori che ora si parla, insomma, tra quelli che sono partiti in quest'estate.
1: Io dei pochi che fanno Benino quando escono dalla primavera manterrei il controllo per un po' di tempo in più su tutti, anche Harder non l'avrei mandato così per sempre in Svizzera, nel senso 2,5 definitivo e 50 anche lui, 2,5 mi pare, 2,50 sulla futura rivendita. C'ho meno certezze delle prospettive di Harder, però i ragazzi li manterrei un pochino più sotto controllo, oppure li venderei a, come dice sempre Emiliano, Caiode, comunque, che potrebbe essere un rimpianto, però ci hai preso in quel momento 20 milioni, cioè, o qualcosa in più. Quindi, insomma, hai monetizzato bene,
2: Sì, sì.
0: Sì, infatti il punto secondo me è sempre quello.
2: Comunque Amatucci 20%,
1: Ecco, peggio mi sente Emiliano.
2: No, così almeno faccio perché non
1: ora,
2: mi,
1: ora
2: non
1: io
2: suonavo.
1: Faccio una pausettina di due minuti.
2: Ecco, perché no, perché il 50% vale per Harder di Stefano.

0: poi bianco, credo. Insomma, non è.
1: Per prenderci soldi bisogna che lo vendano a 50 milioni, a noi ce ne arriva 20.
0: Allora a quel punto ha un altro senso. Comunque, vabbè.
1: No, nemmeno ce ne arriva 10.
0: Ce ne arriva meno. Allora, dobbiamo fermarci un attimo. Quindi, Emi, tempo del caffè consueto. Poi ci sono davvero tante domande da porre ad entrambi, anche tanti messaggi, li ascolteremo grazie alla regia di Marco Tonelli. Tra pochissimo, con uno di noi, ovviamente, all'interno di Chi si compra, su Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze, inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
2: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Ben trovati dalla redazione.
8: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
7: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE 2 Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
8: E intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
7: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
8: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
7: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna, Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rossoblù. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
8: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Eccoci qua, seconda ora insieme, uno di noi su Radio Firenze Viola, all'interno di Chi si compra, con Andrea Bruno Savelli, soprattutto con Emiliano Viviano, il sottoscritto Pietro Lazzarini, grazie a Marco Tonelli che cura la parte tecnica. Tutti voi con tante tante domande e io ora le farò a martello a Emiliano e ad Andrea. Inizio con questa che mi avevo incuriosito. Parlate più a fondo del problema rimasto alla Fiorentina, ovvero i terzini di fascia che sono scarsi e non pronti per la Serie A. Questo ce lo chiede Alberto.
1: Non sono pronti per la Serie A, João Mario, Jimenez
0: e Valdepenas.
1: Che gli devo rispondere, Alberto?
0: Vabbè, diciamo, rispondiamo alla prima parte. Secondo te sono un punto, diciamo, non di forza di questa Fiorentina?
1: No, assolutamente. Secondo me sono un punto di forza, assolutamente. Abbiamo varie opzioni. Abbiamo un giocatore, Valdepenas, molto bravo in fase offensiva, molto forte tecnicamente. Abbiamo giocatori di passo. João Mario, secondo me, è più equilibrato. Jimenez è quello più offensivo. Forse manca un altro terzino sinistro?
2: C'è Parisi. Tra un mese e mezzo c'è Parisi.
0: Che tornerà?
2: Sì, un mese e mezzo, due
1: mesi.
2: Io
1: non vedo. Io sinceramente non vedo in questa fine un limite, diciamo, no limite, ma un giocatore che manca per caratteristiche, un centrale che sappia trattare bene la palla.
2: Vieri è bravo, io dirò tutta la vita Vieri.
1: Sì.
0: Vieri
1: bravino,
0: non fenomeno. Ieri mi ha fatto quasi arrabbiare Vanoli quando Vieri ha provato la palla dentro in verticale per Pellegrino. Pellegrino non è riuscito ad arrivarci e lui si è arrabbiato perché voleva che gestisse più palla. Invece a me mi è garbato che un difensore ogni tanto provi una palla dentro da 30 metri rasoterra per l'attaccante.
1: Sì, sì, certo. Poi non mi ricordo che momento era della partita. Magari
0: era sul 2-0.
1: Magari voleva un po' più di gestione, non voleva il rischio.
2: Ma Vieri ce l'ha.
1: A volte sbagliano anche gli allenatori, esatto. Nel senso, lì per lì.
0: Sì, sì, c'hai lo scatto perché vorresti vedere una cosa diversa, poi magari ci pensi e dici, vabbè, non è che abbia fatto niente di strano, anche perché era molto lontano, cioè era un passaggio che è arrivato in attacco, non è che è stato interrotto a un metro e mezzo.
2: Ma Vieri è bravissimo in quella cosa lì, secondo me deve migliorare nel gioco laterale, un pochino lento nel girarsi e far girare la palla, quindi se la rischia un po', ma quando gioca in verticale è preciso, con la palla forte, ma non troppo, è una delle sue qualità. La palla in verticale, assolutamente. E posso aggiungere solo una cosa ai terzini?
0: Poi.
2: A parte che la squadra è stata rivoltata come un calzino dopo una stagione terrificante. Sembra che se lo dimentichino tutti. Che a giugno si diceva, ma chi ci vorrà venire a questa Fiorentina senza Coppe Europee, che si è salvata la terzultima? Cioè... E sono stati portati i calciatori di livello. Quindi anche se mancasse qualcosa, e qualcosa mancherà, si dice Roma non è stata costruita in un giorno, ma neanche la Fiorentina poteva essere costruita in un calciomercato. Chiudo dicendo che Jimenez, prima delle note vicende, ha fatto il titolare in Premier League, in una buona Premier League. Di che si parla?
0: No, ma è vero. Maurizio chiede se secondo voi, una volta entrato in forma, Gonçalves diciamo si alternerà in quel ruolo con Attà, e comunque, quindi aggiungo io, come sfruttare a un certo punto, quando effettivamente sarà in forma, l'avere tanti giocatori con queste qualità e con questa qualità in una squadra come la Fiorentina.
1: Tutti al completo, una bella domanda quella che fa il ragazzo, sinceramente non lo so. Credo che la Fiorentina abbia la fortuna barra sfortuna di poter gestire ogni partita singolarmente, quindi come dicevo prima andare in base alle caratteristiche. Se sta bene è difficile tenerlo fuori, come è difficile tener fuori Attà, come è difficile pensare di tenere fuori Ingese, è questo, quindi basta, tu non te lo dico neanche. Sarà un bel lavoro per Vanoli, speriamo di avere sempre questo problema, significa che non ci sono stati infortuni.
0: No, è verissimo, sono d'accordo. Poi ci scrivono, secondo Marco l'unico negativo ieri è stato Brescianini, invece è stupendo Vieri a fare lo stalker di Petagna.
1: A me Brescianini non piace, mi dispiace perché è un ragazzo che si vede che si danna l'anima, che ha un atteggiamento iper mega positivo, però è proprio un tipo di calciatore che non mi piace, non mi aspetto molto di più da Brescianini, sinceramente.
2: Io mi ricordo un po' di qualità in più a Frosinone, un po' anche più di freschezza atletica, velocità di gamba.
1: Testi anche, anche diversi. Secondo me è un calciatore che deve trovare un appunto come gioca il Frosinone, come gioca la Roma, come gioca il Monza, quel tipo di calcio lì, uomo a uomo, tanto campo da coprire, meno possesso, meno gestione, è un giocatore per quel calcio lì, secondo me.
0: Forse sarà questo che il mercato di gennaio sarà utilizzato, no? Magari per far uscire Brescianini, che ora è un po' l'uomo, un pesce fuor d'acqua di questo centrocampo, per metterne uno o due che completino comunque un centrocampo molto forte. Cioè, se al posto di Brescianini ci metti un altro ragazzo che da interno copre tanto, cioè fisicamente ti dà qualcosa in più anche da un punto di vista proprio del trasformare l'azione da difensiva a offensiva, completi un reparto, no?
1: Lo si dà alla Lazio, gli si aggiunge due soldini e si piglia Taylor, che ne pensi?
0: Beh, non so quanti soldini ci bisogna dargli in più, però quello io ci sto.
1: C'è. Parecchi.
2: Ecco. Ma ragazzi, ma questo finalmente money is not a problem, ci si deve preoccupare noi. Oh,
0: sì.
2: Cioè, ragazzi, il presidente, il presidente vuole andare sotto la curva. Si gasa,
0: esaltazione totale.
2: Un ventino e Brescianini, siamo tutti felici.
0: Vabbè, io ci sto. Ditemi dove vi devo mettere la firma e firmo. Ma Gattuso durerà in questa versione di Lazio, insomma, di alta classifica?
1: Non lo so, io sono contento perché è una brava persona, perché è un professionista serio. A me dispiace la situazione per i tifosi della Lazio. Quindi sono contento che faccia bene. Non credo che possano durare così tanto a così alta classifica, perché comunque la squadra è stata costruita alla fine, non hanno tantissime alternative, bisogna essere, come ha detto lui, realisti, però sono contento che stia facendo bene.
2: Io non lo stimo troppo come allenatore, però non è neanche uno di quelli che non sanno, cioè proprio dici ma perché fa l'allenatore, ecco, no. E poi se c'è una cosa che si esalta quando deve dare coesione al gruppo, e questo in quella situazione di meglio non potevano trovare, perché è riuscito con quelli con cui è partito, ci si immagina sia partito in ritiro, fossero un 12, a dargli forza, coesione, e quindi ha lavorato bene, non ha lavorato sui suoi limiti ma sulle sue qualità. Ad oggi gli si deve fare solo i complimenti, anche perché primo tempo mette alle corde il Milan, non gliela fa vedere, se la chiude 3-0 è tutto sereno e giusto,
0: sì.
2: Ed è l'ultima partita di tre partite giocate bene, era partito male in Coppa.
0: Vediamo, ma io spero che mi arrivi 10 punti dietro, però
2: anch'io resto, ragazzi, ma anche 20, però va dato oggettività alle cose, giocano. L'anno scorso anche alcuni colleghi di Emiliano davano la colpa dello scarso gioco della Fiorentina allo stadio in rifacimento. Io chiaramente un po' influisce non avere lo stadio a pieno regime, ma se giochi male, giochi male. Ora immaginatevi giocare in quell'Olimpico lì,
0: sì.
2: E metto sotto che è sacrosanta la protesta dei tifosi, sacrosanta.
0: Infatti è giusto, la porti in avanti assolutamente. Allora abbiamo allo 0557711171 Walter. Buongiorno Walter.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti quanti, a Emiliano e Andrea. Allora, io volevo dire solamente una cosa, se mi permettete. Tu sai, Pietro, che io cosa ne penso dei portieri, sono una mosca bianca e dico sempre che i portieri, per me, in Serie A, e parlo di Serie A, per me fanno tutti parate incredibili, e l'ho visti tutti, mi vedo tutte le partite in pratica, e fanno delle papere pure. Tutti, per me non esiste il grande portiere, per me esiste il portiere. Però la domanda che volevo fare a Emiliano, che è stato un portiere di Serie A, con la A maiuscola, volevo fargli questa domanda che è da tanto tempo che gliela voglio fare, se mi può rispondere cortesemente. Io volevo chiedergli, Emiliano, quando stavi nella tua squadra, ossia nella nostra squadra, non lo so se mi puoi rispondere, però mi puoi dire se ogni tanto, perché io ti vedevo un pochino insicuro, forse te l'avranno fatta tante volte questa domanda, ti vedevo un po' insicuro e forse ti tremavano un pochettino anche le gambe, perché tu in altre parti io ti ho osservato, in altre squadre eri un portiere di alto livello come tanti altri portieri. Però nella Fiorentina non hai reso, ti vedevo, non lo so, in un altro modo. Io ti ringrazio se mi rispondi, e ringrazio a tutti e buona giornata. Grazie.
0: Ciao Walter.
1: Ciao Walter, allora ti dico, no, non era in sicurezza, perché fortunatamente non l'ho mai provata, era condizione fisica. Io venivo da un crociato e soprattutto i primi sei mesi dovevo riadattare un po' il corpo a un ginocchio nuovo, ecco, perché è un infortunio che ti permette di rientrare in sei mesi, ma prima di ritrovare le sensazioni giuste ci vuole un annetto. E infatti la seconda parte fu molto migliore, ma era più relativa a quello che a quello e al fatto che giocavamo un calcio talmente bello che praticamente non venivo quasi mai chiamato in causa, e anche quello sembra un paradosso, ma non aiuta.
0: Eh no, perché è più difficile magari fare un intervento uno invece che farne 10 e prendere un gol, perché in questi giorni per esempio tu hai raccontato come il portiere dell'Inter sia stato fenomenale al di là dell'errore marchiano che ha commesso, e quello è fenomenale anche perché viene sollecitato diverse volte in queste partite dove effettivamente ha fatto l'errore e poi ha fatto 3 o 4 miracoli, quindi rimane più nell'occhio, diciamo, il portiere che subisce 10 tiri e ne para 9 subendo magari un gol, che la volta in cui per l'appunto ti impallinano perché ti arriva un tiro magari anche molto buono e rimani fregato da questo, no? Questo è il senso poi.
2: Ma
1: esattamente.
2: Posso aggiungere, certo, a Walter che Emiliano è stato un portiere di alto livello, ma non come tanti altri, cioè è stato proprio di alto livello. Il fatto che sia un nostro amico, sia uno di noi, venga con noi in trasmissione, forse ci fa normalizzare una carriera che di normale ha avuto poco. Ha fatto la nazionale, è andato in Premier, a noi ci ha parato sempre tutto, poi tra l'altro quando non ha giù più parato per noi, compreso il famoso pallonetto di Babacar, a cui poi gli disse: ma come hai fatto a sbagliarlo? Perché ve lo dico io, ha detto questo.
1: Non è vero.
2: Lo so che non è vero, me l'hai detto 100 volte che non è vero, stavo scherzando ovviamente. Però,
0: vabbè, ti voleva
2: però
0: sollecitare.
2: C'ha sempre col Bologna, che partita hai fatto contro di noi? Senza senso.
1: Stavo cercando quei dati in cui ti dicevo prima, porca.
0: Vabbè, te cercali, noi facciamo così, intanto si può ascoltare due audio.
2: Emiliano ci ha avuto Buffon davanti, se no è facile chiudere, se no
1: Eccoli qua, allora ti dico, Gilmour ha fatto 12 e 7 quella partita.
2: Pensa te.
1: Poi 11 e 9 Lobotka, 11 e 4 Di Lorenzo, 11 e 2 De Bruyne, 11 e 2 Spinazzola. Sono tantissimi, 12 e 6 Ferguson, 11 e 6 Miranda, 11 Holm, 10 e 7 Eggen, il centrale difensivo. Quindi capisci che si corre molto di più?
2: Si corre un chilometro e mezzo, qualcuno due chilometri in più a partita, è tantissima roba. Tanto, anche sì, perché non è corsa lenta, Sono scatti contro scatti.
0: No, ma anche fosse, ci sono tante sollecitazioni, come si dice nel calcio. Allora, ascolterei due audio, dai, diamo il via.
4: Buongiorno Firenze Viola. Una domanda per il mitico Emiliano, ma per tutti voi, insomma, chiaramente. Che ne pensate della prestazione di Mastantuono e se secondo voi può effettivamente fare l'esterno? Io lo vedo più come un trequartista dietro la punta, data la grande tecnica, ma la non eccelsa velocità nello scatto. Ditemi che ne pensate. Grazie. Forza Viola.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Stavo per fare questa domanda a Viviano, però già è stata fatta da un altro tifoso. Secondo me Jimenez è sottovalutato, anche perché a forza, a corsa, è cattivo il giusto. Secondo me è un gran terzino destro. Viola forever da Perugia.
0: Allora Emi, Mastantuono esterno, diciamo, un po' l'abbiamo risposto, ma puoi rispondere di nuovo chiaramente al nostro ascoltatore. Jimenez sottovalutato.
1: Allora, ma Mastantuono fa l'esterno ovviamente con una concezione diversa, cioè fa l'esterno come lo fa col Palmer quando gioca esterno, come lo fa Cerchi quando gioca esterno, viene dentro al campo, il lungo magari non ce l'ha come Inge o come gli esterni che ci aspettiamo, però c'ha il fatto di venire sempre dentro, cercare 1-2, provare il tiro, sono caratteristiche diverse. Per quanto riguarda Jimenez, non si mette in dubbio le qualità di Jimenez, un ragazzo che a 20 anni giocava al Milan e l'anno scorso ha giocato in Premier League. Casomai i problemi di Jimenez sono altri, sono comportamentali, insomma fino adesso ha avuto quel tipo di problemi.
0: Però mi sembra che Vanoli lo abbia provato a ributtare subito dentro per prendergli, no, il tempo su quello che può essere l'extracampo, perché poi se senti la fiducia da calciatore, se gli dai magari anche un senso di responsabilità a un ragazzo giovane, tende magari anche a evitare, no, questo tipo di comportamenti. Io credo che Vanoli, mi sembra, lo abbia inquadrato subito molto bene, ha mandato titolare subito, ieri l'ha fatto giocare, l'ho visto meno nervoso. Ragazzi, contro il Frosinone doveva prendere 4 giornate, senza ridere e scherzare, quindi mi sembra che anche in questo lavoro ad personam Vanoli stia lavorando tanto, ha ridato subito fiducia a Fagioli, ci ha parlato tanto, Jimenez lo butta dentro, ha fatto girare un po' tutti in queste due partite, anche questo è parte fondamentale di quello che sta portando avanti l'allenatore.
6: Ti aggiungo un ultimo tassello: bisogna riuscire a inserire anche Beto. Anche Beto è un giocatore che può essere importante.
0: Beto, io credo sia un po' in ritardo fisicamente.
6: Va inserito però piano piano, perché poi ha delle caratteristiche utilissime anche lui. Io tra i due credo che sia nettamente più forte Pellegrino, ma più vanoliano Beto. Questa è una domanda che volevo fare a Emiliano. Credo sia più adatta, certo, a un certo tipo di calcio che fa Vanoli Beto, ma mi piace troppo di più Pellegrino. Che ne pensi?
1: Sono d'accordo, anche secondo me Beto rispecchia di più quello che cerca l'allenatore, però l'ho visto un po' in ritardo, e soprattutto Pellegrino a me piace tantissimo, cioè secondo me è un giocatore veramente di livello.
6: Noi ci siamo anche accapigliati in, ragazzi, altre, ha fatto, in altre dirette, anche col Frosinone
0: levagli spazio dopo 3 gol in 3 consecutivi non è che sia proprio banale, cioè io ora
1: ma al di là di quello bisogna sempre contestualizzare quando si giudica un giocatore, sì. Secondo me nelle partite che ha giocato, con le possibilità che ha avuto, per quello che poteva fare, ha fatto bene anche nelle prime 3 sconfitte.
0: Sì, sono d'accordissimo io, guarda,
1: come fece Basta Antuono, che qualcheduno provava a criticarlo, ma secondo me non capendo assolutamente niente del gioco del calcio.
0: Io l'altro giorno mi è ricapitato, io lo cito perché comunque è pubblica la cosa, Sabatini che dice giocatori come Mastantuono meglio lasciarli là. Cioè, io ragazzi, come si possa dire una cosa del genere? Proprio non lo capisco. Cioè, ci vuole veramente del livore nei confronti di una scelta lì, perché dopo 2-3 partite non ha senso fare una dichiarazione del genere. Io poi non mi è mai capitato di poterglielo dire, magari se mi capiterà glielo dirò, ma non trovo veramente il senso di gettare una croce addosso a un ragazzo, tra l'altro del 2007, e tra l'altro non aveva fatto niente di male, cioè non è che aveva fatto partite dove non si era mai visto.
1: E allora
0: visto.
1: Pietro, non capisci nulla, è proprio quello il senso.
0: Ah, ecco, vedi, non capisco nulla.
1: Creare la discussione.
0: Ah no, certo.
6: Ma infatti,
0: però,
6: guarda,
0: secondo me c'è un limite anche sulla discussione, almeno per quanto mi riguarda.
1: Ah, vabbè, ma se non te ne frega nulla di fa figure di merda.
0: Ah no, vabbè,
6: io non ho un giudizio completamente negativo di Sabatini, ce l'ho più su altri.
0: Però cioè,
6: secondo me non si capisce.
1: Ma non è Andre, non è per Sandro, è che se tu dai un giudizio netto dopo 3 giornate su chiunque, rischi di incappare in una figura di merda. Io, te, Pietro, Sandro,
0: chiunque, certo.
1: Brera, piuttosto che Paolo Mondò.
6: Sono d'accordo, ma voglio aggiungere un'altra cosa, Emi, che in quelle 3 partite, se le guardi con attenzione, lo vedi il calciatore. Cioè, anche a Roma, e tu l'hai visto che questa è di un'altra pasta, poi non ha fatto nulla di particolare, ma c'ha qualcosa di diverso rispetto agli altri.
1: Ma
6: cioè,
1: sì, ma Andre, ma il senso di Sandro in quel momento è dare una bomba, se la certo. Indovina bene, se indovina bene uguale, perché ne viene fuori una discussione.
6: Ma era lui quello che diceva che la Fiorentina giocava male perché lo stadio era in ristrutturazione, che mi sembra una follia, comunque una follia per una serie di motivi oggettivi, non perché poi sulla soggettività si può discutere, ma ci sono squadre che hanno giocato in stadi in restyling, come si dice oggi, e sono andate benissimo. Ma che vuol dire lo stadio? Certo, è meglio avere tutto pronto. Io vi ricordo che lo stadio cadeva a pezzi e andava rimesso a posto, punto.
0: Allora, andando avanti, Vieri mi ricorda... No, scusate, non Vieri. Pellegrino mi ricorda Vieri, dice Elia. Il primo Vieri.
1: No, anche se anche Pellegrino è un finto lento, perché comunque se ha spazio a gamba, il gol di Venezia lo dimostra, ha una bella gamba, però Bobo era più imprevedibile anche nel calcio, secondo me giocate più estemporanee, più veloce,
6: più agile,
1: più agile,
6: più agile.
1: Pellegrino secondo me assomiglia a un Martin Palermo più veloce, però, cioè con più gamba e sa giocare un po' meglio.
0: Lo diceva anche Panucci ieri questa cosa di Martin Palermo, in effetti.
1: Se non l'ho sentita, però Martin Palermo era parecchio più statico, però quella maniera di difendere palla, di fare la lotta, anche di girarsi, ci assomiglia un po'.
6: Io se gli faccio un paragone, glielo faccio con un ragazzo più giovane, quindi non torna. Mi sembra che sia un centravanti alla Pio Esposito. Poi
1: sì.
6: Esposito ha più prospettiva, oggettivamente, sono mica pazzo.
1: Ma sai, Pio sa veramente giocare bene. Cioè, Pio gli ho visto fare delle cose anche all'interno dell'area, sponde, cose che vengono in mente a pochi, pochi attaccanti. Veramente giocatore forte.
0: Allora, poi volevo leggere un messaggio, ora riprendo. Considerazione per Emiliano: concordo sul fatto che Vanoli ha accorciato la squadra e invece con Grosso era lunghissima e che si cerca l'ampiezza finalmente. Aggiungo che questa squadra deve fare pressing, cosa che con Grosso era inesistente. Basta vedere ieri come siamo migliorati nel secondo tempo alzando la pressione e velocizzando il giro palla.
1: Per come la penso io, ogni squadra deve fare pressing, perché accorci il campo, perché non dai la possibilità agli altri, che ormai sono tutti bravi e preparati, di palleggiarti in faccia. Poi se c'è un momento della partita che ti obbliga ad abbassarti, devi essere bravo anche a saper difendere in blocco basso, ma l'obiettivo è recuperare il più alto possibile. Si corre meno, si gioca di là, più gente possibile vicino alla porta, quindi io lo trovo anacronistico pensare di abbassarsi, sinceramente. Massimo si può lasciare piacere giocare.
0: Francesco dice che Gonsalves gli ricorda Pepito.
6: Qualcosa nella velocità di esecuzione del tiro.
1: Sì, forse nel calcio, però Pepito era veramente tanto forte.
6: Mamma sì, mia. Era più punta poi.
0: Sì,
6: cioè,
0: più riusciva a fare tutto.
6: La mia domanda su Gonsalves a Emiliano è: ma lo useresti da tre quarti o sulla fascia? Quando sta bene lo ributti sulla fascia.
1: Lui deve fare un po' quello che fa Mastantuono, Andrea, può giocare sulla fascia con l'idea di venire dentro. In quel caso, secondo me, deve avere un po' più di copertura dalle mezzale, i terzini devono salire dietro per avere l'ampiezza, e anche lì il fatto è che poi devi essere il più alto possibile, perché se giochi lungo e i terzini si alzano e Gonzalo si viene dentro, perdi palla, cioè i due centrocampisti devono coprire 80 metri di campo.
0: Poi ci sono tre somiglianze secondo i nostri ascoltatori. Ale dice Pellegrino gli ricorda Toni, Marco dice che Pellegrino gli ricorda Balbo, Massimo dice Pellegrino gli ricorda il primo Belotti, quello che era nei suoi cenci. C'è qualcosa di qualcuno di questi? Per me no, nessun dei tre, però dai, ognuno lo vede come vuole.
1: Guarda, se proprio devo dire uno dei tre, forse più Balbo, ma nemmeno.
6: Ma no, Balbo si muoveva tanto, Balbo
1: tecnicamente
0: anche Pellegrino
6: faceva anche la seconda punta quando giocava un base, cioè gli
1: Luca no.
0: Ma faceva sinceramente...
6: sì, forse la protezione spalle alla porta, anche se Toni la faceva meglio, però c'hanno quella caratteristica di saperla fare tutte e due. Poi il resto anche lì magari, cioè, ma ve lo ricordate Luca Toni quanto era forte a 40 anni?
0: No, ma poi negli anni di Fiorentina è stata una roba, nei primi due anni di Fiorentina è stata una roba ingiocabile. Il primo anno
6: come, senza senso.
0: Come vedeva la porta, non c'era verso che faceva gol sempre.
6: Ma quanto è bello l'aneddoto che ci hai raccontato sugli Aic, ce lo riracconti. È troppo meraviglioso. Quando fa palleggia gli Aic, te lo introduco io e ti è venuto a noia. Gli Aic fa dei palleggi e gli dice a Toni: lo sa fare? E Toni dice no. E poi continua a sé, perché
1: lo sei. No, ce n'è due. Uno gli diceva così e lui diceva che non riusciva a palleggiare bene perché la scarpa sinistra era troppo pesante, che c'era ancora un po' di oro.
0: Questa ce l'avevi mai detta.
1: E la seconda è quella che poi sotto la doccia c'era sempre Adem e Jovidic che scherzavano con Luca dicendogli: vabbè, sul discorso di tecnica, no? Che stop hai fatto oggi? Allora a un certo punto Luca gli fa: Adem, quanti gol hai da quando sei alla Fiorentina? E Adem gli fa 7. Lui gli fa: io una volta l'ho fatto in una settimana, 7. Ed era vero, perché era aveva vero. Fatto tripletta, tripletta, doppietta.
0: Era vero. E che lì devi stare zitto e basta, figli e porti lì a casa.
1: No, vabbè, ma gli altri lo provocavano apposta per avere queste risposte,
0: certo.
2: Quella dell'oro nella scarpa ce l'aveva ancora raccontata.
1: E gli pesava troppo, quel sinistro non riusciva a palleggiare.
0: Che tra l'altro, ragazzi, ma sì. Vabbè, però perché Tony si prestava allo scherzo, cioè il divertente era che lo prendevano in giro.
1: No, ma il primo era Luca, che perché...
0: Tony deve essere stata una bella sagoma, da avere in spogliatoio.
1: Sì, sì.
0: È uno di quelli che con cui andresti a cena, cioè da fuori, da chi come noi li vede da fuori e lo chiede a chi è dentro come Emiliano. Tony è uno di quelli con cui a cena ci vai volentieri, perché sai sempre che può scappare una serata divertente, ecco, io così per
1: a voglia.
0: È forte, me l'hanno raccontate diverse, non le racconterò. Buongiorno a tutti, io la vedo differente, mi piace molto, ma molto di più il Beto vista l'Udinese che il Pellegrino vista il Parma. Secondo me con Mastantuono è più duttile il portoghese che l'argentino. Punterei sempre su Beto alla Ken, forza viola dalla provincia di Como. Questo ce lo dice Matteo. Io preferisco Pellegrino, però Beto non si è ancora visto, questo bisogna dirlo, cioè il Beto in forma non si è visto, cioè per ora è lontano dalla sua forma migliore.
1: Guarda, la cosa positiva è che, come dicevamo prima della fine del mercato, abbiamo due centravanti con caratteristiche molto diverse, questo ti permette di fare strategie e piani partita differenti e eventualmente anche in emergenza di farli giocare insieme.
2: Ecco, se non ci sono domande, volevo togliere gli spazi agli spettatori che impazziscono per fare domande a Emiliano, giustamente, ma siccome impazzisco anch'io, non è che tutta questa ricchezza sicuramente andrà gestita, non è che a un certo punto può diventare un rischio, cioè avere un doppio forte su cui neanche noi sappiamo scegliere, no? Nge o Gonçalves. L'unica cosa su cui forse concordiamo tutti, ma Mastantuono parte e Gnonto rompe le partite, poi può servire anche dal primo, ma di solito è così. Il centravanti doppio, gli stopper, i centrali si sono visti, sono quasi tutti doppi. Non è che questo possa essere un rischio poi anche?
1: Guarda, può essere un rischio, però innanzitutto credo che tutti siano venuti consapevoli dell'ampiezza di scelta che c'è per giocarsi il posto, e lì deve essere bravo l'allenatore. Poi durante l'anno lo sai benissimo che si creano, no, un po' di gerarchie, si creano anche un po' di positività o negatività, e quello è il lavoro secondo me principale per l'allenatore.
0: Allora, io ascolterei altri due audio, dai Marco.
7: Buongiorno ragazzi, io faccio ancora un piccolo riferimento al mercato, un piccolo rimpianto. Allora, premesso che Beto a me non dispiace, perché i movimenti che fa ci dà quella profondità che Pellegrino in teoria non ci può dare, anche se il gol contro il Venezia non me lo sarei mai aspettato da Pellegrino. Però fossimo riusciti a prendere Spi, ragazzi, mamma mia che bel giocatore, già lo sapevo, penso che già lo conoscevate benissimo anche voi. Ma e la differenza di prezzo non era tantissima, perché alla fine Beto l'abbiamo pagato 18 milioni. Chiaro, Spi hanno pagato la clausola rescissoria da 25, ma che giocatore che è quello, ragazzi.
8: Anche quella di Inge, e tifosi noi siamo dei fenomeni, perché i soliti che allo stadio, io ero allo stadio anche ieri sera, e fino a due domeniche fa dicevano che Paratici gli aveva sbagliato ogni cosa perché gli aveva pagato un monte di cattrini un giocatore di Torino, ieri sera dicevano se hai avuto un culo di nulla prendila a quel prezzo lì un giocatore di genere. Purtroppo noi tifosi, e bisogna fare tifosi, perché io per dire fino invece di andare a vedere i giocatori vado a cercare funghi, vado a cercare radicchio, e quegli altri tifosi fanno come me, e non si conoscano giocatori, e bisogna affidarsi di chi se ne intende. Fino all'anno scorso chi se ne intende non c'era nessuno, ma quest'anno c'è, lasciamolo lavorare.
0: Emi,
1: non so chi sia, ma c'ha tutta la mia stima, cioè bellissimo, bravo.
2: No, io no, perché esce di portare funghi.
0: Ecco.
2: Vai a raccogliere.
0: Vatti a cercare, Andrea, fa come me, io voglio cercare.
1: Si fa una bella tagliatella.
2: Esatto.
1: No, Espi l'avevo anche detto qua, se non mi sbaglio.
0: Sì,
2: sarà.
1: Però credo che essendoci la concorrenza era a Madrid.
0: Non è mai andato a Lecce, cioè ora no, con tutto il rispetto per il Lecce, è andato nella squadra più titolata di Spagna, cioè una delle squadre più tifate del mondo, non è che si possa sempre competere con tutti.
6: No, no, ma infatti, ragazzi, fosse andato, guarda, voglio esagerare, anche alla Roma poteva essere un impianto, perché potevamo convincerlo. Quando, io credo che la Fiorentina l'abbia valutata, poi ci va il Real e smetti di valutare, perché se il Real dice pago la clausola, è gioco facile vinca il Real.
0: Allora, andiamo avanti con le vostre valutazioni. Giorgio dice: Milano, non trovi che senza VAR gli arbitri possono sbagliare di più falsando le partite per i calci d'angolo sì, per fuori area no, ed in alcuni casi anche indirizzandole? Ora lui dice in malafede, io dico indirizzandole con la scarsità più che altro, perché mi sembrano sempre più scarse.
1: Assolutamente no, trovo che se si usa un po' meno il VAR in generale, non negli episodi, gli arbitri ricomincino
0: ad arbitrare.
6: E poi si indirizza, anche se uno vuole indirizzare, la indirizzavano anche col VAR. Quindi se uno pensa che si voglia indirizzare, si indirizza. Il VAR è stato abusato, cioè era diventata una roba da psicosi l'anno scorso, e ora giustamente è stato tolto, va trovato l'equilibrio, perché ci sono delle situazioni in cui va utilizzato, che sia contro o che sia a favore della Fiorentina. Il rigore col Frosinone, giustamente Pietro ci ha ricordato la manata.
0: È vero che è assurdo che si possa cambiare la direzione di un angolo e non ieri dare la punizione fuori dall'area, cioè uno lo guarda, dice per me sbagliando, però uno può dire per me è fuori area.
1: Quell'argomento a me viene da ridere, perché sai, no, che l'angolo si può cambiare solo in una direzione.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, sì, anche perché,
1: e mi sono immaginato loro seduti a un tavolo che devono scegliere, ma si sceglie in un senso o nell'altro? Cioè, ti giuro, a volte secondo me vogliono essere offesi. Io ho questa idea qui.
6: Io ce l'ho più cattiva, Emi. Cioè, loro stanno preservando un po' dei loro mestieri, perché se inizi a usare il VAR in maniera costante e la tecnologia, il guardalinee perde di senso. Non c'è poco da dire, il fuorigioco.
1: Capito, però nel senso, se lo metti per decidere il calcio d'angolo, ma cioè chi
6: è? Ma loro
1: dall'altra,
6: perché da una parte avevano ricevuto una valanga di critiche, perché se fai gol su un calcio d'angolo che non c'è, allora perché non l'hai vista al VAR? E lo vede tutta l'Italia un secondo dopo, no? Quindi lo sanno tutti.
1: Ah, ok, è per quello.
6: E si deresponsabilizzano, no? Perché di là non è che sbagli che non fai gol, hai sbagliato, amen, la parte umana. Stanno preservando un mestiere.
0: Vabbè, perché... però secondo me c'ha ragione Milano, hanno un feticismo per farsi offendere.
6: No, ma che feticismo? È deresponsabilizzazione,
0: si
6: ragazzi.
0: Si vogliono far offendere.
6: Quando è successo l'anno scorso, hanno dato degli angoli che non c'erano e hai fatto gol. Si sono arrabbiati tutti, perché l'avevano visto tutti in diretta. Questo problema non c'è più. E dall'altra parte... E poi ci arriveranno, poi sono anche parecchio lenti e restii ai cambiamenti, però datemi retta, stanno mantenendo dei posti di lavoro che non hanno, il guardialine non ha più senso, basta mettere il sensore sulla linea laterale e elimini il guardialine, magari rimetti l'arbitro d'area, cioè se proprio devi tenere il posto a qualcuno, o se no c'è tanto bisogno di braccia in agricoltura, ragazzi.
0: Per esempio Andrea dice che a lui lo preoccupa un po' l'atteggiamento degli arbitri, lui parla nei confronti della Fiorentina. Io vorrei aggiungere solo che in generale noi abbiamo già oggi abbiamo parlato tanto di arbitri rispetto ad altre volte, mi sembra che sia una categoria in questo momento un po' povera di talento.
6: Certo, non c'è
0: anche
6: dubbio.
0: Rispetto a quando giocavi te, Emiliano, gli arbitri italiani che sono sempre stati tra i migliori, li vedo in decrescita.
1: Sono d'accordo, ma non è una questione di talento, è una questione che la direzione in cui è andato il VAR in questi anni li ha deresponsabilizzati e portati ad arbitrare meno e a prendere meno scelte, perché quando tu sei costretto, no? È come quando tu, non lo so, non hai da mangiare e sei in una foresta, sei costretto a trovare modi per trovare da mangiare, no? Normalmente tu vai al supermercato. Quindi se l'arbitro in campo ha l'ausilio di qualsiasi cosa, compreso il possibile errore ribaltato dal VAR, sceglie meno. L'arbitro prima aveva meno mezzi, era costretto a scegliere e quindi doveva allenarsi ad essere più veloce, più attento, a seguire più cose. Non aveva l'ausilio del guardaline, del quarto uomo, del microfono che gli dice le cose, del VAR, delle mille telecamere. cioè a volte, a parte gli scherzi, noi critichiamo il lavoro dell'arbitro, ma non riusciamo a metterci d'accordo con 8 telecamere.
0: No, no, è vero. E lì devi decidere in una manciata di secondi, sì, non, non in 10 minuti di chiacchiere televisive.
6: C'è dubbio che la tecnologia, paradossalmente, invece di renderli più sicuri, perché certi che se fanno un errore può essere corretto, l'ha resi più insicuri, perché sapevano che ogni scelta poteva essere,
0: sì, ribaltata la lente di dal bar,
6: arrivare,
0: certo,
6: la vocina. Questo, ora, anch'io penso che anche per ragioni politiche gli arbitri siano un pochino più scarsi, siano semplicemente lo specchio di come sta andando il gioco del calcio in Italia. Cioè, la politica non è riuscita a aiutare né i calciatori, per tanti motivi abbiamo analizzato tante volte, né anche gli arbitri. Però te lo immagini arbitrare, dover scegliere mentre c'hai uno che ti parla, cioè, cioè, e sai che la cosa viene rivalutata sopra, sotto, di lato, è complesso.
0: Sì, certo, vuole mina un po' di sicurezza. Certo, cioè, non c'è dubbio. Allora, prima di chiedervi anche qualcosa, visto che siamo nell'ultimo quarto d'ora verso la partita col Napoli, Alessandro aveva una curiosità per Viviano, visto che prima parlavamo di Jajc, e lui dice, visto che ci hai giocato insieme, che lo conosci bene, che prospettive poteva avere se avesse avuto più testa?
1: Quelle voleva lui.
0: Che non ha voluto, però, perché,
1: nel senso, tutto quello che è possibile fare nel mondo del calcio
6: era veramente forte, vero?
1: Vabbè, io ho giocato con lui e Jovetic, per me lui è più forte,
0: più forte Jajc di Jovetic. Jovetic era, sì, più attaccante, forse più fantasista,
1: più attaccante, più professionale. Jovetic casomai i problemi li ha avuti fisici, no? Adem, sì, aveva un talento per fare quello che voleva davvero.
0: Un po' come Ilicic, dai, anche lui, se avesse avuto meno problemi con se stesso più che con gli altri, perché poi sono problemi diversi, quelli di Jajc comportamentali, quelli di Ilicic era più introversa la questione, però anche lui era giocatore da, insomma, quando hanno giocato nei loro picchi sono stati fantastici, purtroppo non hanno avuto la continuità che avrebbe meritato anche il calcio. Io me lo sarei goduto volentieri, anche hanno più sia Jajc che Ilicic a livelli straordinari.
6: Jajc era pazzesco, era veramente pazzesco.
0: Ma anche Ilicic,
6: sì, sì, sì, certo. Ilicic l'ha conclamato un po' di più perché 2-3 anni a Bergamo
0: l'ha fatti meglio,
6: è stato,
0: sì,
6: dominante.
0: Certo.
6: Jajc quegli anni lì ci ha avuto più partite, qualche partita in cui è stato dominante, ma mai una stagione intera.
0: Eh sì.
6: Era troppo Nutella dipendente, non so che ci aveva.
0: Allora, Duccio chiede a Emi se è stato giusto non far giocare Christensen ieri.
1: Non lo so, se l'allenatore nuovo ha fatto una partita sola, probabilmente ha voluto dare continuità, no? Non è il momento magari di fare esperimenti, ci sta.
0: Poi, sempre su questa scia, Andrea chiede, no, scusami, è Stefano, ti chiede se ti sembra sia un po' meno lucido del solito De Gea, perché non ha iniziato benissimo il campionato. A me è sembrato in crescita anche lui, probabilmente anche la condizione.
1: Stavo per dire questa cosa, in realtà mi è sembrato in crescita, ha fatto anche a Venezia un paio di buone parate, anche col Torino un paio di buone parate.
0: Ma poi lo vedo più piano piano, più connesso, anche perché, come dici sempre te, la questione atletica anche per un portiere conta, e lui magari ci vuole un po' di più a entrare in forma rispetto a quando aveva 25-26 anni, ma a me mi sembra che stia crescendo come gli altri.
6: E col Toro fa un miracolo vero su Mandragora, che non la vede, esatto, arrivare lì, fa una parata pazzesca. In più devo aggiungere, esatto, quelle me le aspetto da De Gea. Devo aggiungere che ha preso sicurezza e conoscenza delle compagnie di reparto e sta anche iniziando a uscire. Cioè, io sono tranquillo. A Roma no, non mi aveva tranquillizzato per nulla. Però
1: anche col Frosinone, secondo me, ha fatto male.
6: E però lì sono state imbarcate tutta la squadra. Non è che.
1: Sì, però ti dico. Stiamo parlando di un portiere importante, no? Quindi non mi aspetto da lui che prenda quei gol. L'ultimo due giornate, secondo me, sta tornando quello che abbiamo visto anche, no, 2 anni fa.
6: Assolutamente.
0: Allora, sentiamo qualche audio, poi vi faccio questa domanda verso Napoli. Vai, Marco.
9: Ciao ragazzi, correggo Andrea. Matucci al 20% sulla rivendita, che
0: detto,
9: è ben differente sia per quanto riguarda un discorso economico, sia per quanto riguarda una compra, perché quel 50% di un giocatore vuol dire che generalmente una squadra tranquillamente, per superare l'offerta di un altro club, è sufficiente che aggiunga un 3 milioni alla metà di quello che viene offerto dall'altro club. Col 20% già parliamo di un qualcosa di differente, quindi non è 50 ma è messo nel 20.
0: Sì, sì, non c'è.
9: L'importante è che rendano tutti, così almeno li prendiamo.
10: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma io su Amatucci mi va bene il discorso, se può continuare a far bene qualcosa ci si piglia, ma dovevo giù di testa è che lui non gli è mai stato dato 10 partite da dire oh, a noi ci sembri buono, ci fai vedere se quello che ci sembra è vero o no. Praticamente è andato via dalla porta di servizio senza avergli mai misurato la febbre. Ecco, secondo me è questo il concetto sbagliato, che fa parte proprio di tutto il calcio italiano, non solo della Fiorentina.
0: Vabbè, il tema Matucci l'abbiamo...
1: No, ma ha ragione, io ho solo fatto un'altra valutazione, ho detto se si valuta un calciatore non a livello della Fiorentina, e si può sbagliare, quindi si può, visto quello che sta facendo, non essere d'accordo, almeno che si faccia un'operazione che abbia un ritorno economico e che non si regali. Poi ci sta, se questo fa il fenomeno nella Liga, una valutazione sbagliata è stata fatta e non gli è stato dato l'opportunità di dimostrarlo, assolutamente.
6: Posso dare anche un po' di responsabilità, perché poi nella vita esistono anche le responsabilità. L'estate, non questa, ma quella scorsa, quando tu insegui Nicolussi Caviglia e intorno al campo c'hai sto ragazzino e hai basato tra l'altro molta parte del mercato e della comunicazione sull'identità della Fiorentina, riporti a casa dei ragazzi che facevano Fazzini, mi dimentico sempre il nome dello stopper, esatto, e facevano il tifo per la Fiorentina, devi avere la freddezza di metterlo, guarda, alzati, smetti di stare fuori a guardare quelli che giocano, vieni a farmi vedere se vale la pena investire 8 milioni su Nicolussi o ce l'ho già in casa che gioca a livello di Nicolussi e in prospettiva migliore. Mi hanno sbagliato Pioli e probabilmente Pradè e Goretti, chi ha fatto sta valutazione mandarlo in prestito in Serie B spagnola, è stato proprio lì l'errore. Dopo il danno era già abbastanza avanti, poi puoi sempre correggerlo e non è stata fatta sta scelta. Però il danno grave è stato fatto 2 stagioni fa, cioè Pilini con Lusse 8 milioni, c'è un ragazzo che è più forte e lo devi vedere se sei lì. O mi sbaglio, Emiliano? Non lo devi vedere, perché su queste mi incazzo anche, dico anche le parole.
1: No, no, no, ma io...
6: Lo devi vedere.
1: Io cerco di ragionare da direttore sportivo, no? Allora posso fare una valutazione giusta o sbagliata, quello che devo fare dopo è cercare di ottenere il massimo. Cioè, se di questo ragazzo ne parlano tanti bene, qualche domanda magari me la faccio, dico ok, vediamo di ottenere il massimo.
0: Eh sì, è una domanda.
1: Un po' come fare a Madrid che ti dà i giocatori in prestito con la ricompra, no?
6: Esatto, basterebbe infatti... quello. Te lo do a 2 milioni.
0: Sì, sai,
6: e ci
0: Real Madrid lo fa più facilmente anche per lo status che ha nel computo del mercato. Però è chiaro che la Fiorentina lo deve fare, lo deve pensare con cifre diverse, con idee diverse, come aveva già fatto in passato. Sottile l'ha venduto così a Cagliari e se l'è ricomprato, purtroppo. Ma insomma, va bene. Detto questo, verso Napoli, vi chiudiamo così poi con gli ultimi audio. Ma la domanda che vi faccio è: visti tutti i giocatori che abbiamo visto in queste due partite con Manoli, è considerato come gioca Allegri col suo Napoli, come giochereste?
1: Io ho la stessa formazione, però giocherei con Ulai insieme a Fagioli.
0: Cioè la stessa di Venezia?
1: Sì.
0: E quindi esce a Ta?
1: No, Ndur, non ha giocato Ndur.
0: Sì.
6: Sì, certo.
0: Ah, no, quindi no, tra i due sì. Esce Ndur e non Atta. Quindi Atta, Ulai, Fagioli. In difesa Vieri bloccata a sinistra.
1: O a tavola i Fagioli o Ndur Ulai Fagioli.
0: Vieri bloccata a sinistra.
1: Sì, Ndur Ulai Fagioli, sì.
0: In difesa, appunto, dicevo, Vieri col terzino bloccato, e di là Jimenez, centrali Dragus in Ranieri e in
1: sì,
0: avanti
1: poi
0: Beto.
1: Ma la parte sinistra. La parte sinistra. Ah no, aspetta, c'hai ragione. No, farei giocare a Pellegrino davanti. La parte sinistra del Napoli è quella, secondo me, in fase difensiva più debole. Spinazzola è meno bravo a difendere di Di Lorenzo e quindi quella più attaccabile. Di là c'è Di Lorenzo, Politano, insomma, difendono bene da quella parte tutte e due.
0: Che dici, Andre? Te come giocheresti?
6: Sì, io penso che riproporrà la formazione di Venezia, mette dentro Pellegrino anche perché Beto non sta bene, ma anche perché c'hai probabilmente da fare un gioco un po' diverso rispetto alla profondità che ti concedeva il Venezia, si sapeva che l'avrebbe concessa. I veri dubbi sono a centrocampo, non rinuncerei mai a Atta, ma non so se ha già trovato gli equilibri con un Laif Fagioli Atta, che per me è il centrocampo titolare ideale. E resto preoccupato dalla velocità di Favazzuli quando entra, se lo deve affrontare Vieri, perché Favazzuli, guardate, non è un fenomeno incredibile, anche se è un rimorso, un rimpianto per la Fiorentina, ma è un giocatore che ha un'energia pazzesca in una partita.
0: Io però vedo che c'ha energia anche Vieri, ragazzi.
6: Sì, cioè, però c'ha più passo dell'altro,
0: perché
6: più veloce, pesa 20 kg in meno, è più piccolo, è più esterno.
0: Lì magari cambia e lo mette Valdepenas, se gli tiene poi più testa a livello atletico. Cioè Valdepenas mi sembra che fisicamente stia benissimo. Sì, Ieri non è dispiaciuto per nulla. Valdepenas mi sembra un giocatore che abbia grandi margini di crescita, e a quel punto, se fa un cambio Allegri, lo farà anche la Fiorentina. Cioè, io penso che sia normale pensarla così, cioè, nel senso, cioè anche, si può anche rispondere a una mossa dell'allenatore avversario.
6: Assolutamente. Poi anche Politano, se sta bene, lo può un po' mettere in difficoltà per caratteristiche.
0: Ma gli ha dato
6: tutto
0: spallare, vedrai.
6: Però lui è vero, sì.
0: A Petagna ieri l'ha devastato, è tornato a casa con mal di testa. No, ha fatto una cosa buona Petagna lì, che l'ha scherzato. Lì è pericoloso, però poi ragazzi gli ha veramente fatto il mal di capo.
6: Ma è lì che deve migliorare, su quella linea di fondo, ma fatto venire un po' di paura. È stato meraviglioso quando a centrocampo sulla destra, anzi quasi in difesa, cioè nella tre quarti loro, gli è andata addosso e lui va, hai visto come va Emiliano, si viene addosso e non si ferma, tum tum tum. Petagna si gira arrabbiato, l'ha guardato e gli ha detto no tranquillo, ha fatto tutto da solo Petagna, ha visto sto colossone brasiliano, ha detto no ma sono tranquillo io.
0: Fisicamente è roba buona Vieri, mi sembra sì, veramente...
6: Però quando l'ha girato lì mi ha fatto paura, lì deve migliorare, hai capito?
0: Se la battezzava male lì,
6: quando
0: me.
6: Gli hai girato intorno, stavo dicendo vai, dove tu vai con questo, dove tu vai, gli hai girato intorno e lì
0: la battezzava male, pensava che uscisse la palla secondo me, e infatti l'ha preso in fondo e è passato sulla riga e l'ha scherzato. Va bene, allora facciamo così, sentiamo gli ultimi 2-3 audio e poi ci salutiamo, dai.
11: Sì, Radio Firenze Viola, se posso permettermi, ieri l'unico vero elogio è da fare a Vanoli, che ha tenuto la squadra concentrata e ha fatto delle scelte anche nel corso della partita per mettere la squadra in condizione di battere una squadra nettamente inferiore arroccata dietro. I singoli non si possono giudicare contro i brocchi.
12: Ciao ragazzi e ciao Emi, volevo fare una domanda proprio a te, volevo chiederti come mette in campo questa Fiorentina, perché bisognerebbe giocare in 12. Non è un problema, perché

0: zitto e una voglia matta di spaccare il mondo, perché questa è l'impressione che mi ha dato Pellegrino, veramente. È proprio un falco pellegrino, ecco, in quell'area di rigore.
1: Ciao, buongiorno, sono Floriano. Allora, io non avevo mai ascoltato, mio errore, voi il mercoledì mattina, brutta cosa ho fatto. Invece siete dei grandi, bene. Ora non sono sempre da come vi ho ascoltato stamani, non sono d'accordo ad esempio su Honduras, secondo me lo sopravvalutate, ma bellissima trasmissione di calcio, grazie.
2: Bene, siamo contenti di averti, diciamo.
3: Allora, andiamo a Beoni. È ovvio che i meriti siano di Vanoli, l'abbiamo detto, squadra corta, coesa, messa bene in campo, che ha affrontato seriamente una partita che poteva essere una trappola. Il mio amico che ha ribattezzato Goncalves e Mastantonio e che ha detto che bisogna giocare in 12 ha ragione, ma io credo che uno, purtroppo ci saranno gli infortuni, due, ci sono le caratteristiche delle squadre che si affrontano e quindi, anzi, riuscire a ruotarli il più possibile ti dà freschezza e magari meno certezze e giocatori meno spremuti. Sundur lo so, nel senso, sono in tanti a non essere d'accordo, ma secondo me è un ragazzo che ha delle qualità ancora molto più evidenti di quelle che ha dimostrato, ha un grande margine di miglioramento, ha fisicità, ha gol, ha tiro in porta. Secondo me ancora si deve sbloccare, perché molto spesso non si prende rischi, gioca un po' semplice quando ha la palla nei piedi. E poi che cosa altro? Ah, la trasmissione Balet ha fatto, guardala.
2: E ora l'ha vista, probabilmente.
4: La parte
2: tornerà.
4: Divertente è non essere d'accordo e discutere.
3: Vabbè, quella la parte divertente è non essere d'accordo.
2: Fa parte del confronto, altrimenti sarebbe una palla tremenda. Emiliano, io ti abbraccio. Ovviamente ci sentiamo mercoledì prossimo. Inizieranno 3 settimane di sosta. Sarà divertente trovare anche altri spunti di cui parlare mentre la Fiorentina non giocherà. Niente, buon recupero con gli occhiali da sole.
3: Intanto speriamo di parlarne avendo agganciato il Napoli da lei.
2: Sì, sarebbe tanta roba, sarebbe anche divertente. Speriamo davvero. Ciao Emi.
3: Forza Viola.
4: Ciao Emi, buona giornata.
2: Andre, io ti abbraccio, ti saluto, ci vediamo venerdì.
4: Sei superstizioso, perché io ho fatto subito gli scontri.
2: Io non sono superstizioso, credo nel caos, non nella superstizione.
4: No, ma anch'io, ma però questa è
2: automatismo, sì, diciamo, culturale, sì, dai. Sì, è una superstizione culturale.
4: Sei superiore intellettualmente quando mi rispondi così, lo capisco, però lo faccio uguale.
2: Ma no, ma poi non sono superiore.
4: E comunque non so il nome del ragazzo, però io appoggio la sua mozione e chiedo in deroga alla Lega, perché no? Perché non si può giocare in 12?
2: Chiediamo.
4: I Gobbi hanno giocato per 30 anni.
2: Noi 12, 50, però, 80, però contro 11, perché se no non c'è gusto.
4: Vabbè. Gioca 12 contro 11, come i Gobbi.
2: Bene, grazie Andrea, grazie a tutti, ci troviamo venerdì con Andrea, nel fine settimana con Domenica Viola come sempre, grazie a Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica, adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Eugenia Scala. Bellissima puntata, state con noi.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
7: Nuovo appuntamento.

0: Formazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Nuova tragedia al Lago della Cesa, poco più di un anno dalla morte di un giovane straniero. Angelo Bruni, 76 anni, residente a Firenze, in questi giorni con la propria barca a Puntala, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva pranzato sulla riva insieme alla compagna ed era poi entrato in acqua, dove sarebbe stato colto da un malore. Alcuni presenti lo hanno riportato a riva, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Tra le possibili cause viene ipotizzata una congestione, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire le ragioni esatte del decesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza e i carabinieri di Massa Marittima. Ancora con la cronaca, intervento dei vigili del fuoco nella notte a Scandicci, in provincia di Firenze, in via Baccio da Montelupo, nella zona di Casellina, per un incendio scoppiato poco dopo le 22 in un appartamento di un condominio di 6 piani che è stato temporaneamente evacuato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso una donna incinta, poi trasportata in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti, e i carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento posto al secondo piano, spegnendo l'incendio che ha interessato due vani. Dalla facciata, dove sono presenti ponteggi per lavori di ristrutturazione, i pompieri sono saliti fino al terzo piano, dove le fiamme stavano arrivando alla terrazza, evitando che l'incendio si propagasse. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'appartamento è stato dichiarato non fruibile insieme al primo e al terzo piano del palazzo per i danni provocati dall'incendio. Intanto primo giorno di scuola segnato dai disagi a Fiesole, dove tre corse dello scuolabus sono saltate nella valle dell'Arno per l'assenza di un autista. L'impresa esterna incaricata del servizio aveva a disposizione soltanto 6 dei 7 conducenti necessari. Coinvolti 51 bambini, soprattutto alunni delle elementari di Compiobbi, oltre a una famiglia della scuola media del Girone. Le famiglie, avvisate di prima mattina dal dirigente scolastico, hanno dovuto organizzarsi autonomamente per accompagnare i figli a scuola. Il comune, che assicura la regolare copertura del servizio da ieri, ha spiegato di non essere stato informato preventivamente della carenza del personale. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della vittoria della squadra viola ottenuta ieri contro il Pisa e del ruolo fondamentale in questa fase. Paolo Vanoli.
1: Non possiamo che ringraziare quello che sta facendo Vanoli. Ha normalizzato, ha preso questa squadra come se la allenasse da settimana e settimana. Anche il comportamento della Fiorentina in campo mi pare più coraggioso rispetto alla Fiorentina del Vanoli 1. Ho trovato un Vanoli, se mi permettete il termine, addirittura più moderno. In questo nuovo Vanoli mi piace anche la voglia di provare a sperimentare. Trovo estremamente interessante la riflessione che ha fatto sull'ipotesi di proporre una Fiorentina col doppio play, quindi con Fagioli e Ulai, quello che era un po' l'idea di tutti noi quando quest'estate abbiamo visto prendere un po' forma questa squadra, che non è stata mai invece l'idea di Grosso. Certo c'è da lavorare, certo c'è da trovare un video non semplice. Il grande rimpianto è che non aver consegnato questa Fiorentina a Vanoli a luglio, perché l'idea del dopo play può essere veramente qualcosa che può dare un'indicazione tattica e tecnica fortissima al nuovo gruppo Viola, e tutto questo sarebbe stato importante sperimentarlo nelle amichevole estive. Ma pazienza, così va il calcio, bravo Vanoli che ha il coraggio di provare tutto.
0: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno. Era il Pisa, ovviamente, ma la vittoria di ieri ci lascia tante sensazioni positive, sia dal punto di vista dei singoli, Pellegrino, Ulain, Gie, lo stesso Pedro Gonçalves, ma si inizia comunque a vedere anche il potenziale di questa squadra, specialmente nel secondo tempo. Ci sono stati dei momenti in cui la squadra ha fatto vedere, ha fatto capire che se decolla può davvero far divertire e dare soddisfazioni. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348 753 933. Ne parleremo anche grazie alle vostre chiamate, le aspettiamo allo 055 77 111 171. Nel frattempo vado a salutare un grande competente di calcio come Eugenio Ascari. Ciao Eugenio, benvenuto.
3: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: E insomma, adesso possiamo iniziare a dire che è una nuova Fiorentina quella con Vanoli in panchina. È chiaro, bisogna anche considerare che la Fiorentina ha affrontato il Venezia, che sarà una delle candidate a lottare per non retrocedere, ha affrontato ieri il Pisa, però insomma dopo le prime tre sconfitte, dopo le prime tre partite di campionato assolutamente inguardabili in cui non era emerso niente, adesso si inizia a vedere una squadra.
3: Dubbiamente sì, sono stati fatti dei progressi incredibili e i meriti si sono ascrivibili sicuramente a Vanoli. È vero che ha giocato contro il Venezia e contro il Pisa, altrettanto è vero che ha giocato in casa due settimane prima contro il Frosinone, ha perso 3-0 e sarà presa a schiaffi, quindi al di là dei risultati negativi delle tre sconfitte consecutive mancava proprio un timbro di gioco, una squadra nella quale il gioco era completamente assente. Con Vanoli abbiamo ripreso a vedere una squadra che ha una sua organizzazione, ha restituito la centralità del gioco a Fagioli. Ieri non è stato utilizzato, però è stato fondamentale, secondo me il migliore in campo al di là della tripletta di Mastantuono nell'anticipo di venerdì scorso a Venezia. Ieri per la prima volta nella stagione la porta è rimasta inviolata, sì. Nonostante Vanoli avesse operato 7 cambi rispetto alla formazione di venerdì scorso, e quindi una squadra che nel primo tempo era ancora un po', era ancora molto compassata, molto legata, molto sì, trattenuta, poi si è sciolta una volta trovato il gol alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo ha espresso dei buoni fraseggi, ha messo in luce Ulain che è cresciuto tantissimo, sì, è cresciuto tantissimo, un giocatore che sicuramente tornerà utile. Valdepenas, al di là di qualche errore, qualche amnesia, È un elemento su cui
2: è un giocatore contare. Interessante, però dal punto di vista difensivo deve crescere molto, sì, sì. Insomma, bisogna lavorarci. È chiaro che ha dei mezzi tecnici notevoli, però è un giocatore ancora acerbo.
3: Però è un giocatore che ha un grosso potenziale, sì, sì, e ha una grande personalità, perché sbaglia ma non si deprime, non si arrende, cerca di nuovo la giocata anche successivamente ad un errore. Quello da cui mi aspetterei di qualcosina in più Gio Mario, perché vista sì, l'esperienza che ha, visto il suo passato
2: in particolare ieri, con Rao,
3: si è trovato enormemente in difficoltà, e anche quando è stato trasferito negli ultimi 20 minuti sulla fascia sinistra non è che si sia espresso molto meglio. Dragusin è stato ritrovando sicurezza dopo la buona prestazione di Venezia, sì, anche ieri nel primo tempo di ieri è stato fondamentale nel gol, perché sì, da un suo tiro fuori aria è nato poi il vantaggio, certo, Pellegrino. Quindi sono tutti elementi positivi, ecco, secondo io vedo positivo. Quando soprattutto verrà recuperato alla migliore condizione fisica attacchi, è un elemento fondamentale, indispensabile, al pari di Fagioli è il cardine di questa squadra. Però un centrocampo composto da Ulain, Fagioli e Attà, secondo me può sostenere anche il peso di un attacco a tre punte, nonostante la presenza di un Mastantuono che copre pochissimo, rientra pochissimo e chiaramente mette spesso in difficoltà il marcatore di destra, nel caso specifico di ieri, João Mario. Però quando io ho detto l'altro giorno, l'equilibrio della Fiorentina verrà trovato nel momento in cui si verrà schierato questo centrocampo, perché è vero che Attà è un giocatore che va negli spazi, che aggredisce, però ha una ha una tale potenza e forza fisica che può essere impiegato anche nei ripiegamenti, può dare una mano anche in fase di copertura.
2: Beh, certo, insomma, dovrà anche un po' sacrificarsi.
3: Un interditore non c'è in questa squadra.
2: No, cioè, vero e proprio no, interditore.
3: Sia Ulai che Attà, da interni in centrocampo, secondo me possono proteggere Fagioli, possono chiaramente proteggere anche i due esterni alti, soprattutto a destra Mastantuono, che ha caratteristiche prettamente offensive. E poi la nota lieta di Ingie.
2: Sì, poi ne parliamo di Ingie, però voglio subito sottoporti il messaggio di Samuele da Firenze al 348 753 933, in parte ha già risposto, e ti chiede per il direttore Ascari, ti definisce direttore, insomma anche direttore, certo, un profondo conoscitore di calcio a 360 gradi, ti chiede se l'esperimento in mediana a due, Ulai e Fagioli con Attà o Pote, ovvero sia Pedro Gonçalves sulla tre quarti, può essere un rischio o un vero esperimento che proporresti fin da domenica con il Napoli?
3: Fin da domenica il Napoli è una squadra che è una squadra ossica, una squadra che si chiude molto, quindi non lo rischierei domenica questo esperimento, però magari in futuro a mediano a due, anche se Fagioli è un classico fascitore di gioco, quindi è straordinario, però come recupero palla forse qualcosina in più, garantisce qualcosina in più la I rispetto a Fagioli, ma un interditore vero e proprio, una volta ceduto Mandragora, a questa squadra manca.
2: Assolutamente.
3: A questa squadra manca, però chiaramente è vero che ci sono anche Brescianini.
2: Deve essere bravo anche Vanoli a trovare delle soluzioni.
3: A trovare la squadra giusta. Un po' indietro di condizioni mi sembrano dure. E dopo essere stato responsabile sul primo gol di Adams a Venezia, perse palla da Busio in maniera inopinata, cioè inspiegabile al centrocampo, anche ieri mi è sembrato eccessivamente lezioso, ritarda spesso il passaggio, non è il miglior due che abbiamo conosciuto.
2: È vero, ci si aspetta un salto di qualità da parte di questo giocatore, ma nel frattempo andiamo a salutare e a introdurre nella nostra trasmissione anche Gianmatteo Mareggini. Ciao Gianmatteo.
4: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Gian Matteo.
2: C'è anche Eugenio Ascari.
4: Ciao carissimo, ciao.
3: Come stai?
4: Benissimo, grazie.
3: Al mare non ti vedo più, hai venduto casa al Calambrone.
4: Davvero. Ormai ho cambiato dito per necessità della figlia.
3: Va bene.
2: Ora si è spostato magari più verso la Sardegna.
4: Sì.
2: Insomma, si sta bene in Sardegna, assolutamente. Senti Gian Matteo, si inizia a vedere finalmente qualcosa di interessante da parte di questa Fiorentina con Vanoli in panchina, con il ritorno di Vanoli in panchina.
4: Beh sì, decisamente. Per me è stato un problema prettamente proprio mentale di approccio al campionato, e per primo l'allenatore che non ha capito la piazza di Firenze, mentre il grosso vantaggio di Vanoli è quello di averci già passato da giocatore, da allenatore e un ritorno, quindi sapeva quali tasti toccare.
2: Sì.
4: Credo che Grosso non abbia proprio, perché passare da Sassuolo, dove bene o male la domenica dopo la partita finisce tutto, a Firenze ci sia una grossissima differenza in questo senso.
2: Ecco, tu naturalmente conosci molto bene Vanoli perché è stato tuo compagno di squadra della Fiorentina, poi hai lavorato con lui nelle nazionali giovanili, e sembra un Vanoli diverso quello che è tornato adesso sulla panchina della Fiorentina rispetto a quello dell'anno scorso, lo sottolineava anche in un suo editoriale Luca Calamai su firenzeviola.it. insomma, sembra un Vanoli che sembra essere diventato il leader di questa squadra e anche più moderno probabilmente, oltre che più rilassato in senso positivo, mentre magari l'anno scorso, dovendo andare alla ricerca della salvezza a tutti i costi, era sempre in ansia come tutto l'ambiente del resto. Ecco, adesso magari è arrivato in una situazione diversa e può esprimersi meglio. Cosa ne pensi? Poi sentiamo anche Eugenio.
4: No, nella tua domanda c'è già la risposta, nel senso che arrivare nelle audizioni dell'anno scorso non puoi essere sereno. Comunque sia, Vanoli sereno non lo è mai, No, anche quindi non aspettatevi che lui sia sereno,
2: nel senso che tiene sempre tutti sotto pressione.
4: Aspettiamo a giudicarlo, anche nel senso a giudicare il lavoro che sta facendo, perché ora siamo veramente all'inizio. Sì. Io vorrei solo puntualizzare una cosa, perché è facile in questo periodo dare addosso a Grosso su tutto quello che ha fatto, però io ho visto, gli va dato anche merito di una cosa, che la squadra a Venezia e anche ieri sera è andata in crescendo nel secondo tempo, cioè non ha calata fisicamente, la squadra non stava male fisicamente, a noi sembrava tutti che non
2: sì,
4: avessero
2: nemmeno fatto la preparazione. Sì, sì.
4: Invece in questa situazione, mentre l'anno scorso Vanoli ha raccolto una situazione veramente di deficit a livello di preparazione atletica e ha dovuto rifare tutto da capo, per cui i risultati sono visti dopo, lui ha trovato fisicamente una squadra che è pronta, mentalmente era una squadra distrutta, ma lui sul fatto del mentalmente non ha problemi perché è un martello continuo e questo gli ha ridato subito dei risultati che se no non sarebbero spiegabili.
2: Eugenio, Vanoli può diventare davvero il leader alla fine di questa squadra? Il vero leader?
3: No, secondo me sì, perché Vanoli a mio giudizio non si è mai staccato dall'ambiente fiorentino, sì. Anche dopo la mancata conferma del giugno scorso ha sempre seguito da vicino le vicende alla Fiorentina, sembra che avesse quasi fatto il mercato più lui che non Grosso, quindi sì. Quando è arrivato ha sentito subito su la squadra, nonostante i volti nuovi fossero tantissimi, no? Ci fossero stati tanti cambiamenti, e questo è un vantaggio, perché lui sentiva la Fiorentina sua, aveva l'impressione di aver lasciato un progetto, un lavoro a metà, e ha avuto veramente la soddisfazione per lui di poterlo riprendere in mano, quindi credo che sia arrivato con le motivazioni giuste, con la giusta carica, quella che è mancata a Grosso. Grosso secondo me non è mai entrato in sintonia con lo spogliatoio, è mancata l'empatia,
2: sì, sì. Non è mai scattato
3: l'empatia con la squadra, con il gruppo. Poi come diceva giustamente Gian Matteo, ha fatto benissimo a Frosinone, ha fatto benissimo a Sassuolo, però anche in realtà meno blasonate rispetto a Firenze, poi in ambienti caldi, a Verona e a Bari aveva fatto male. Quando ha provato a fare il salto di qualità è stato assunto come allenatore da un club importante, qual è l'Olympique Lyonnais a Lione, dove aveva già giocato, è stato esonerato dopo un mese o due, quindi e gli è sempre mancato questo salto di qualità. Quando è andato a confrontarsi con realtà più impegnative sotto il profilo degli obiettivi e sotto il profilo della pressione mediatica è venuto a mancare.
2: In effetti anche tu Gian Matteo credo che tu sia d'accordo con Eugenio con questa analisi, sì. Legata a Grosso sull'importanza delle piazze e insomma il Sassuolo,
4: sì, sì.
2: E Frosinone sì, ha fatto dei buoni risultati, però poi confrontarsi,
4: posso dire una cosa che conferma che la penso proprio come Eugenio, no? Ma la domanda che vorrei fare a Eugenio è dire, ma un allenatore che non deve essere solo quando si trasferisce in una società, in una squadra nuova, in una piazza difficile, ma un allenatore che si porta dietro e ha 6-7 collaboratori, fra cui almeno 3 sono i più stretti, proprio vicini, ma questi collaboratori, ma io sono stato collaboratore fino a che ho lavorato, ma io se c'era da dire una cosa che non la pensavo allo stesso modo dell'allenatore, e che lui cerca questo, l'allenatore non può.
2: Non è la prima volta che fai questo discorso legato ai collaboratori.
4: No, io ce l'ho con i collaboratori, perché secondo me uno per mantenere il posto non dice nulla, perché dice se me mi metto contro allenatore non ho più il mio stipendio, ma deve fare un altro mestiere secondo me, perché io sarò fatto male, ma io quando aprivo bocca l'aprivo per ragion veduta, per dire un consiglio, per dire la mia, perché l'allenatore poi decide lui, ma se c'ha attorno dei collaboratori che gli danno una mano, cioè ma una mano vera è questa, è quella di dire oh guarda siamo troppo leggeri, troppo morbidi, questi ragazzi hanno bisogno di essere presi un pochino più per il bavero, no? Questo, il collaboratore quando la sera mangia un boccone con l'allenatore deve saper dire queste cose qua. Certo. E lui almeno si mette a riflettere su questa cosa, perché c'è una, guarda, l'allenatore è difficilissimo, se non c'hai collaboratori, la fortuna dell'allenatore è avere due collaboratori
2: a volte sul campo sono più importanti i collaboratori, no? Anche da un punto di vista della preparazione della squadra che non l'allenatore. Eugenio, cosa ne pensi?
3: Ovviamente sì, i signor C non servono all'allenatore capo, i collaboratori signor C che danno sempre ragione al capo sono deleteri, quindi ci vogliono dei collaboratori propositivi, critici, chiaramente che sappiano poi fermarsi e stare al loro posto, però se c'è da fare un'osservazione, c'è un aspetto che non va, secondo me va tutto nell'interesse allenatore che il collaboratore glielo faccia presente. Se dovesse sempre accettare passivamente, supinamente le scelte dell'allenatore, non farebbe sicuramente un buon servizio all'allenatore. E ci sono dei collaboratori che sono stati fondamentali per il successo di tanti allenatori. Vedi Domenichini, che è un uomo ombra di Spalletti, certo, ma lo stesso Andrea Zoli, che curava tutta la parte difensiva della Roma. Sono stati due collaboratori secondo me fondamentali per i successi che ha ottenuto Luciano Spalletti, anche perché probabilmente in certe occasioni lo hanno chiamato da parte e ha detto: ma guarda Luciano, queste cose non vanno. Se invece è un collaboratore, accetta qualsiasi decisione presa dal suo capo senza mai interferire, senza mai dare un consiglio,
2: allora non migliora mai neanche lo staff, insomma. Però Gian Matteo, tornando a Vanoli, adesso ci si aspetta sempre di più la valorizzazione di questi talenti che ci sono nella rosa della Fiorentina, perché è una squadra di grande qualità, lo ha fatto intravedere anche in queste ultime due partite, quindi ci si aspetta che il livello possa sempre crescere. Ci sono, è vero, anche tanti giovani, quindi ci possono essere degli alti e bassi, però da questo punto di vista Vanoli dovrebbe essere una garanzia, no, nella crescita dei giovani.
4: Allora, io ci vado cauto a dare ancora un giudizio ultra positivo sull'operato dell'allenatore.
2: No, infatti ho detto ci si aspetta che possa valorizzare i talenti, ci si aspetta perché la qualità è alta, almeno sulla carta.
4: Vanno solo messi nelle condizioni, vanno guidati bene e soprattutto non vanno lasciati liberi di agire nel senso, in tutti i sensi, dentro al campo, fuori dal campo. In questo secondo me vanno, diciamo, un vantaggio in più. Poi io sono uno di quelli che devo dire che l'anno scorso, è vero, situazione contingente, ma a me non piaceva come giocava la Fiorentina, tutt'altro. Cioè, quindi per me era anche legittimo da parte della società che avesse fatto una scelta diversa. Logicamente poi la scelta diversa purtroppo deve ricadere su un allenatore che sia a livello della Fiorentina. In questo senso, come ritorno per rimettere cose a posto, Vanoli è la persona giusta. Adesso aspettiamo di vedere se si riuscirà a vedere una squadra che è ben assortita, che va in campo esprimendo un buon calcio. Per ora sembra, le avvisaglie sono buone, anche perché anche col Frosinone hanno perso 3-0 in casa.
2: Sì.
4: Io i primi 20 minuti, non parlo di squadra, ma davanti,
2: sì, è vero,
4: secondo me la Fiorentina è devastante, davanti fraseggi come se avessero giocato insieme da 10 anni, poi un palo, un salvataggio, ma la Fiorentina davanti mi piaceva tantissimo, quindi ero fiducioso in questo senso.
2: Certo, ma insomma comunque la Fiorentina in effetti può decollare, ecco, se riesce poi a acquisire un po' di fiducia in se stessa può comunque migliorare tanto. C'è un nostro ascoltatore che è Francesco, che dice, ne approfitto della presenza di Mareggini per chiedergli se secondo lui De Gea può essere visto come un anello debole dell'attuale Fiorentina al netto della qualità dei giocatori di movimento, addirittura un anello debole. Cosa ne pensi?
4: Ma no, guarda, fai rispondere prima a Eugenio, perché se vuole dirlo lui, lo pensa, non lo so.
3: No, sei te l'esperto, Gian Matteo, però
4: sì, no, sono io l'esperto,
3: mi sembra cosa assurda, cioè criticare e consigliare De Gea, capitale della Fiorentina, con
4: ma poi lo voleva la Juventus,
3: descendare al Manchester United, lasciare spagnola, l'anello debole della Fiorentina, sembra una bestemmia, no, veramente.
2: Sì. Ecco, però ti chiedo, Gian Matteo, secondo te poteva essere fatta un'altra scelta come vice? No. Di De Gea, no? Come vice di De Gea, perché comunque ieri, no, una partita di Coppa Italia, si pensava che potesse giocare il secondo portiere, evidentemente non c'è stata questa convinzione sulle qualità di Christensen ieri. È vero che è una partita importante perché comunque la dovevi vincere, perché...
4: capito, la situazione non è quella fluida di una squadra dove c'è l'allenatore già da 3 mesi e avrebbe giocato sicuramente o Christensen o Lezzerini. Ma è una situazione dove Vanoli aveva bisogno di fare ancora degli esperimenti fra virgolette, ma di vedere su una partita ufficiale gli altri giocatori e vedere quelli che, per esempio, la difesa come si poteva aggiustare, e dentro la difesa c'è anche il portiere, quindi non vuol dire se si chiama De Gea ed è conosciutissimo, ma ogni anno, ogni situazione che si presenta all'inizio del campionato, se la difesa viene cambiata, c'è bisogno di metterla a punto, come si suol dire.
2: Sì, sì, assolutamente. È una difesa che poi dovrà essere registrata, al di là del fatto che ieri per la prima volta non ha subito gol, però comunque sono 11 gol subiti in campionato, e quindi Vanoli dovrà lavorare per cercare gli interpreti migliori e per dare compattezza a questa difesa. Eugenio, cosa ne pensi?
3: No, no, indubbiamente. Però un po' alla volta, mi sembra che se ne parlava prima, no? Dragusin in queste ultime partite sembra un giocatore diverso rispetto a quello che avevamo visto nelle prime tre giornate, quindi un po' alla volta credo che la Fiorentina stia trovando i propri equilibri e possa anche mettere a punto l'assetto difensivo. Però De Gea è un giocatore intoccabile a mio giudizio, quindi questa critica penso che sia ingiustificata e priva di senso.
2: Sì, probabilmente faceva riferimento a degli errori che ci sono stati all'inizio campionato.
3: Allora, Martini e all'Inter, cosa sta
2: non dovrebbe più giocare allora? Sì,
3: analizziamo l'Inter prima, guarda cosa ha combinato Martini, sai che lui è l'Udinese.
2: Mamma mia, sì, dice Gian Matteo. Gian Matteo, sei rimasto sorpreso da Pellegrino? Ho 3 gol nelle ultime 3 partite.
4: No, no, come ti dico, io l'avevo visto bene anche con il Frosinone, cioè nel senso, io lui e Mastantuono a me mi entusiasmano. Tra l'altro possono giocare anche insieme, quindi secondo me, quindi io non lo so, però a me mi piacciono proprio, poi loro sono, hanno la garra addosso, quindi lottano su ogni pallone.
2: Sì.
4: Questo è questo che mi piace degli argentini, mi piace tantissimo sta cosa. Te fai una considerazione, gli argentini in Italia dai tempi anche nostri e tutto, difficile che falliscono, se non sono proprio stati presi scarsi, fanno sempre bene nel campionato italiano, perché assomigliano come identità, ideologia a noi.
2: Sì, sì, in effetti si ambientano velocemente e poi hanno sempre un rendimento costante, un rendimento più che accettabile.
4: Sono affidabili.
2: Sono affidabili, sì, sì. Penso da Daniel Bertoni in poi.
3: Storia a Firenze, la Passarella, Bertoni,
4: mamma mia, abbiamo una tradizione incredibile.
2: Per arrivare a Pellegrino, che ieri quando è uscito dal campo ha ricevuto tantissimi applausi, proprio perché al di là del gol ha dimostrato di essere un combattente, Eugenio.
4: Ma poi si gasano questi, questi giocatori, se gli fai l'applauso come ieri sera dici te, questi si casano veramente, vanno a casa, non vedono l'ora di giocare la prossima partita.
2: È vero.
4: Perché per loro il sentimento del pubblico è il 50%.
2: E a questo punto, Eugenio, mi sembra che possa anche essersi guadagnato la titolarità per la partita di Napoli, Pellegrino.
3: Penso di sì, anche perché mi sembra sia attraversando un momento di condizione fisica molto migliore rispetto a Beto. Poi anche ieri ha segnato il primo gol, subito dopo si è procurato un rigore che l'arbitro non ha fischiato, però la trattenuta di Caracciolo era stata commessa all'interno di rigore, secondo me era rigore netto, ha avuto un'altra occasione, si è creato da solo, si è costruito da solo un'occasione nel secondo tempo, quindi è un giocatore generoso che segna da 3 domeniche consecutive, e lasciarlo fuori non avrebbe senso domenica prossima.
2: Gian Matteo, sfida verità con il Napoli domenica all'ora di pranzo, sfida verità nel senso che comunque si capirà un po' di più il valore di questa Fiorentina.
4: No, io direi sfida alla pari, questo, direi sfida veramente alla pari, perché la Fiorentina come stava con Grosso non avrebbe avuto possibilità di giocarsi alla pari, per motivi diversi, e la Fiorentina di Vanoli, con la mentalità di Vanoli e le qualità che dobbiamo dire, insomma, il direttore ha fatto un buonissimo lavoro, cioè nel senso, squadra giovane e di qualità, quindi secondo me se la può giocare veramente alla pari domenica, non c'è una supremazia nel Napoli nei confronti della Fiorentina.
2: Sì, soprattutto questo Napoli di adesso, che non è certo entusiasmante, insomma. Quindi insomma, tu dici se la può giocare alla pari la Fiorentina, sei d'accordo Eugenio?
3: Sì, sì, anche perché il Napoli, a parte lungo decenti, però avrà diverse assenze, no? McTominay, chissà, Buongiorno che è fuori, Meretta è ancora fuori, e Giovane se è fortunato, Allison è incerto, quindi verrà, sarà un Napoli un po' incerottato. Se la Fiorentina vince va a 6 punti e raggiunge il Napoli, quindi inizia tutto un altro campionato.
2: Assolutamente. Gian Matteo, grazie mille.
4: Grazie. Ciao Eugenio.
3: Ciao, un abbraccio forte. Ciao Gian Matteo.
2: Grazie a Gian Matteo Mareggini. Andiamo a leggere anche un po' di messaggi da parte dei nostri amici da casa al 348-753-933. C'è Paolo dalla provincia di Pavia che dice: sono curioso di vedere a pieno regime Mastantuono e Gonçalves che si cambiano il pallone. Secondo me sarà delizia per gli occhi. In effetti, quando è entrato Pedro Gonçalves con quel gol che ha realizzato, ha fatto vedere tutta la sua classe. Stop e tiro imprendibile.
3: In effetti, c'ha il piede caldo. L'anno scorso ha segnato 13 reti insieme allo Sporting di Lisbona, qualche anno fa è arrivato addirittura a 15, quindi presto un esterno alto trequartista. È un giocatore che vede la porta, un giocatore che è abituato a vincere, perché con lo Sporting di Amorim ha vinto due campionati in Portogallo, interrompendo il predominio di Porto e Benfica. Di conseguenza è un giocatore, secondo me, è uno tra i più maturi rispetto a tutti gli altri nuovi arrivati, no? Perché c'è Mastantuono un 2007, Ulaio un 2006, Attà un 2003, Pellegrino un 2001, Dragusi un 2002, quindi tutti giovani o giovanissimi. E mi sembra Gonçalves invece abbia 98, se non mi ricordo, sì, 90, sì, un 98, 98 sì. Tra tutti i nuovi acquisti è il più maturo, il più esperto, e quindi credo che sotto questo profilo possa veramente aggiungere qualcosa a una squadra frizzante, giovane come la Fiorentina, una squadra che secondo me ha seguito attraverso Paratici una linea politica ben precisa, cioè di uno svecchiamento. Quindi quando ho letto delle dichiarazioni di Grosso o dei commenti fatti a proposito delle zone di Grosso, dove si diceva Grosso avrebbe voluto Matic, tanto di cappello, è un giocatore straordinario, anche con la Juventus domenica sera ha disputato una prestazione straordinaria, però è un 88, ha 38 anni, quindi andare veramente a capovolgere quello che era la linea programmatica della società attraverso l'acquisizione di un giocatore di 38 anni come Matic, o di 32 come Berardi, per quanto bravo, secondo me avrebbe significato un rinnegamento di quella che era la linea politica intrapresa.
2: Sì,
3: quindi
2: sì, certo, fa un po' specie, no, pensare a questi contrasti sul mercato tra Paratici e Grosso, visto che comunque sembravano dover andare d'amore d'accordo, perché sì, Grosso era stato scelto come allenatore della Juventus Primavera proprio dallo stesso Paratici, sembrava che dovessero vivere in armonia, no? In
3: sì, realtà però poi si deve rendere conto che non era proponibile un giocatore come Matic in una Fiorentina attuale, una Fiorentina che ha sposato un certo progetto. Non puoi pretendere di ricostruire un Sassuolo 2, un simile Sassuolo, attraverso l'acquisizione di giocatori che sono a fine corsa. Cioè, avrebbe avuto un senso per Volpato, tanto per farti un nome a caso, che un giocatore 2002-2003 e col quale avresti potuto costruire un futuro, ma andare a prendere giocatori ultra trentenni, ultra 35 anni, secondo me avrebbe avuto pochissimo senso, perché non avresti potuto dare poi continuità a un progetto. Quindi ben ha fatto Paratici a seguire questa linea. Offensiva è stata anche la dichiarazione: questa squadra è inallenabile,
2: sì,
3: no?
2: Questo è quello che è stato riportato, che mi ha fatto filtrare.
3: È una squadra inallenabile, così come sembra avesse detto Maurizio Sarri tempi della Juventus di Paratici, soprattutto Cristiano Ronaldo, che all'epoca quella poteva sembrare una squadra costruita con le figurine. Questa invece è una squadra costruita con un progetto ben preciso, serio e di medio-lunga scadenza. Chiaramente ci saranno ancora delle lacune, saranno stati commessi dei piccoli errori, perché quando cambi 10 giocatori non ne puoi indovinare tutti, c'è qualcuno che fornirà un rendimento inferiore a quelle che erano e sono le attese, ci potrà anche essere, però nel suo complesso è stata un'ottima campagna acquisti.
2: Assolutamente, ma tornando comunque a Gonçalves, in questo momento è in ritardo di condizione, lo ha fatto capire, lo ha fatto sapere anche lo stesso Vanoli ieri in conferenza. Nel momento in cui sarà al 100% sarà interessante capire quali potranno essere le scelte di Vanoli, perché c'è anche un GE che va fortissimo e sta dimostrando di essere un giocatore che è una vera spina nel fianco per gli avversari, un giocatore che può spaccare le partite.
3: Indubbiamente sì, ma la Fiorentina avrà la possibilità di utilizzare un 4-3-3 o 4-2-3-1 avendo due interpreti in ogni ruolo, perché se giochi col 4-3-3 la prima punta può essere Pellegrino con l'alternativa di Berto, a destra può giocare Mastantuono o un G, a sinistra può giocare Gonçalves o Gnonto. G può essere utilizzato anche a sinistra, come è successo con il Torino quando è partito titolare, quindi averne di questi problemi, cioè problemi di abbondanza sono sempre graditi, quando soprattutto le alternative sono pari quasi ai titolari, quindi non è che ci sia un titolare inamovibile e una riserva dal valore di gran lunga inferiore, cioè ci sono dei giocatori di pari livello, così come se passi al 4-2-3-1 puoi giocare con Beto o Pellegrino prima punta mettendo tra loro Mastantuono con Salve Sengé, sarebbe veramente un quartetto d'attacco straordinario. Sì. È vero che poi
2: bisogna anche salvaguardare gli
3: devi salvaguardare, poi in mezzo al campo chi metti? Si è detto posso giocare insieme Ulai e Fagioli, sì, però insomma li esponi a delle imbarcate, forse sì, meglio Brescianini, quantomeno per la prestanza fisica può dare, dal punto di vista della fisicità può garantire qualcosina in più.
2: Altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933, poi aspettiamo anche le chiamate dei nostri amici da casa allo 055 771 1171. Dice Francesco da Fuerteventura, bellissimo tutto, 4 giorni fa sembrava che fosse tutto sbagliato, tutto da rifare, Paratici c'era un brocco, i giocatori pacchi, qualcosa detto anche qui, ora proprio così no, insomma magari dopo le prime 3 sconfitte, dopo quelle 3 sconfitte qualche dubbio c'era venuto sicuramente, adesso invece tutti forti dopo aver vinto con Venezia e Pisa, ragazzi calmiamoci tutti, certo ci vuole equilibrio anche nei giudizi, ci mancherebbe altro, ma l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione che la Fiorentina ha vinto con Venezia e Pisa e quindi bisogna anche valutare il valore degli avversari. Domenica io l'ho definita una sfida verità, Mareggini in collegamento con noi diceva una sfida alla pari, probabilmente ha ragione lui che è un grande esperto di calcio, ci mancherebbe altro. Il Napoli di adesso non è il Napoli il Napoli di Conte, ecco, in questo momento, poi magari diventerà un Napoli imprendibile nei prossimi mesi, però insomma in questo momento, affrontarlo in questo momento non credo che sia un ostacolo insormontabile. È chiaro, una partita difficilissima per la Fiorentina.
3: Indubbiamente sì, indubbiamente si alza l'asticella rispetto agli ultimi impegni, questo è fuori di dubbio, ma è un Napoli che non è il Napoli delle ultime stagioni, è un Napoli che avrà diverse defezioni e anche questo sarà un vantaggio, anche se caratterialmente sembra che la squadra abbia iniziato a prendere un attimino le sembianze di Allegri, sì, certo. Sotto questo aspetto non sarà sicuramente una squadra facile da battere. Con l'Inter vincevano 2-0, sul 2-2 ebbero l'opportunità di andare in vantaggio, di portarsi sul 3-2 se non fosse stato sbagliato un gol incredibile. Con lo stesso Arsenal ha giocato quasi alla pari, ha subito ma ha perso 1-0, quindi è una squadra che il campo lo tiene sempre, certo, bene, non è che certo. Prende delle imbarcate come è successo alla Fiorentina contro il Frosinone e contro la Roma, quindi una squadra solida, una squadra compatta, sarà sicuramente un impegno difficilissimo.
2: Tra l'altro poi, a Mastantuono ricordo
3: cioè tutti dicevano ma si è vinto col Venezia e col Pisa, ma ieri il Genoa ha vinto 1-0 all'85esimo contro il Sud Tirol, che permette Serie B, anche se al momento ha 1 o 2 punti in più rispetto al Pisa, credo che valga meno del Pisa, e per 60-70 minuti è stato messo sotto il Sud Tirol, ha preso una traversa incredibile, quindi
2: almeno sulla carta c'è una bella differenza tra Genoa e Fiorentina,
3: sì lo so, però anche fra il Sud Tirol e Pisa dovrebbe esserci una buona differenza, quindi ti voglio dire partite facili non ce ne sono,
2: no non c'è dubbio,
3: e avversari facili non ce ne sono, perché vedi il Sud Tirol ha rischiato il superamento del turno.
2: Sì, sì. E volevo anche aggiungere a proposito di Mastantuono, volevo ribadire che è stato convocato nella nazionale argentina e c'era qualcuno tra i nostri amici da casa che diceva beh insomma però contento per lui, certo, però al tempo stesso se fosse rimasto durante la sosta a lavorare qui a Firenze con Vanoli poteva essere una soluzione migliore, però insomma è chiaro gli darà ulteriore entusiasmo questa convocazione,
3: anche perché è stato convocato anche Messi, no? Contro il Benici sarà l'addio alla nazionale all'Albi Celeste da parte di Leo Messi, quindi prendere parte a questa festa per un giovane 19enne che indosserà probabilmente il numero 10, se cercherà il posto con Paz, potrà essere il nuovo enganche dell'Albi Celeste, rappresenta sicuramente la soddisfazione.
2: Tanto la Fiorentina comunica che domani alle 15:30 ci sarà la presentazione al Viola Park di Beto e Ngie, mentre oggi verranno presentati Gnonto e Pedro Gonçalves oggi alle 14:30 e seguiremo naturalmente la conferenza stampa in diretta di questi due giocatori, la conferenza stampa di presentazione. Come dice Allegri, ce lo scrive Neri da Pistoia, ci sono le categorie, vale anche per gli allenatori. Grosso è come Inzaghi, Stroppa, Iachini, che in B si muovono molto bene, ma la A non è per loro ed è appurato. Vanoli è in divenire, ci sorprenderà. Grosso appartiene a quella schiera di allenatori campioni del mondo del 2006 che non hanno avuto assolutamente fortuna in Serie A. Serie B sì, ha tenuto dei successi, ha vinto campionati con il Frosinone e con il Sassuolo, però ecco, in Serie A, al di là di quello che ha fatto con il Sassuolo, evidentemente con la Fiorentina si è trovato in una situazione più grande di lui.
3: Indubbiamente sì, c'è un gruppo di grandi giocatori che come allenatori non si sono ancora affermati a livello assoluto. Vedi Massimo Modo che era partito col Pescara in B, con l'Udinese in Serie A, e l'anno passato ha allenato il Milan del 23 sì. in Serie D. Camoranesi ha allenato sempre in paesi di terza fascia, ha allenato in Slovenia, ha allenato a Cipro. Cannavaro stesso ha fatto bene quando è subentrato al Lippi, perché si è trovato una squadra costruita dal Lippi e ha proseguito il ciclo iniziato da Marcello Lippi, però poi quando è stato al Benevento e all'Udinese non è che abbia fatto benissimo, è andato a allenare anche in Croazia, nella Dinamo Zagabria, e non ha terminato il campionato. Ora ha assunto la guida della nazionale dell'Uzbekistan. Un incarico prestigioso al mondiale, era normale che la squadra uzbeka debuttante uscisse al primo turno, però non è un allenatore che ad oggi abbia ottenuto grossi risultati. Cilardino stesso ha fatto Benino, sì, vinto al Genoa e poi esonerato, prima al Genoa e poi sì, al Pisa. Quindi oggi Pippo Inzaghi ha vinto dei campionati di B a Pisa, a Benevento, ma non si è mai confermato le grandi piazze. Vedi Bologna e Milan dove ha faticato. Quindi l'analisi che ha fatto il nostro ascoltatore credo che sia precisa. Tutti grandi allenatori grandi calciatori che non si sono confermati come allenatori, e alcuni di questi, tipo Grosso, tipo Inzaghi, specialisti della B, al pari di Achini, al pari di Stroppa, ma in difficoltà quando salgono di categoria.
2: Messaggio anche di Gabriele da Mestre: l'aspetto più bello è che entusiasma, a parer mio, è stato vedere la squadra avanti 3-0, correre e pressare a tutto campo fino all'ultimo minuto senza chiudersi dietro. Ottimo il giro cambi di Vanoli, grande serata. Sì, sì, in effetti poi le sostituzioni hanno cambiato la partita nel secondo tempo, perché chi è entrato ha davvero dato un contributo eccezionale alla squadra. Io ho sempre negli occhi questo secondo tempo di Ngie, perché mi ha dato la sensazione di un giocatore straripante, un giocatore che quando parte con la sua velocità, con la sua prepotenza, riesce davvero a mettere in grandissima difficoltà gli avversari e soprattutto a fornire assist. Deve migliorare sotto porta, perché quando l'abbiamo visto arrivare nei pressi del portiere, anche quando ha avuto occasioni clamorose, insomma, ha commesso degli errori.
3: Ma io non mi immaginavo fosse così forte, veramente straripante. Nell'occasione del secondo gol ha saltato Angori e Coppola in un fazzoletto come fossero due fuscelli, veramente li ha impietriti. È stato straordinario, quella giocata favolosa, fondamentale veramente. In genere, una sorpresa positiva. Credo che i cambi di Vanoli sono stati indovinatissimi, sì, al contrario di quelli effettuati da Bianco, sì, che ha stravolto in peggio la squadra, perché ha tolto a mio giudizio Rao, che era, sì, uno tra i migliori, se non il migliore, Pittarello, che era riuscito a far salire la squadra, a tenerla alta, a combattere con Dragosin. Nel primo tempo il confronto Dragosin-Pittarello è stato forse uno dei leitmotiv della partita. Poi ha tolto questi due, hanno messo Petagna e Moreo al loro posto,
2: e poi
3: hanno
2: fornito un rendimento di gran lunga inferiore. Sì, il Pisano è stato minimamente più pericoloso. Andiamo a salutare in collegamento con noi anche Ilaria Masini, la Gazzetta dello Sport. Benvenuta.
5: Buongiorno, ciao Lorenzo, ciao Eugenio.
3: Ciao Ilaria, buongiorno a te.
5: Ciao, buongiorno.
2: Eugenio, era tanto che non lo sentivi, di la verità.
3: Un po',
5: no, tanto, ma non tantissimo, perché a volte con la Luciana in studio lo abbiamo chiamato.
3: È vero. In tua assenza,
5: diciamo,
3: mi hanno chiamato.
5: Invertiti, cioè io in studio e lui in collegamento, questa è una convenzione nuova, però sì, l'avevo risentita.
2: Tu oggi sulla Gazzetta hai scritto un pezzo sulle parole di Vanoli di ieri sera in conferenza stampa. Mi sembra sia stata una conferenza stampa interessante, perché è emerso un Vanoli che ha voluto toccare tanti temi, tanti punti, si è soffermato anche su alcuni giocatori, e mi ha colpito questo paragone che ha fatto a proposito di Ulai. Ha detto: è un piccolo Kanté. Insomma, si è sbilanciato, sì, mica male, ha detto, facendo questo
5: sì,
2: paragone.
5: E ti posso dire che evidentemente non è l'unico che lì dentro pensa questa cosa, perché non mi è nuovissimo come concetto, perché già quest'estate...
2: Sì, è vero, qualcuno l'aveva fatto, sì.
5: È vero o no?
2: Sì, ecco, però insomma, quindi, sentirlo da Vanoli fa effetto.
5: Bravo, sì, e sentirlo dire direttamente in un virgolettato da Vanoli, sì, fa più effetto. però so che altri all'interno del Viola Park, insomma, già quest'estate, quando è stato preso, quando è stato un po' presentato a livello di caratteristiche questo giocatore, per far capire chi poteva essere, visto appunto la popolarità di Kanté, è stato preso lui come esempio, per dire un piccolo, nel senso non piccolo, cioè anche Kanté è in progressione, certo, un acerbo, diciamo così, cioè che può diventare, diciamo, il punto di riferimento, può essere Kanté. E sì, mi è piaciuto quello, mi è piaciuto i complimenti che ha fatto a Gonzalez, ma mi è piaciuto più che altro, cioè, quando ha spiegato bene che ora la qualità c'è, che ognuno, questo è un vecchio concetto che conosciamo molto bene, però farselo sentire ripetere non è mai male, e cioè che se hai tanti giocatori di qualità ma ognuno pensa alla propria qualità, non si arriva da nessuna parte. Se la qualità la metti a disposizione del compagno di squadra, allora tutte le qualità e talenti si uniscono e viene fuori una squadra. Evidentemente lui ha detto, la prima cosa che ho detto ai miei giocatori era questa, e quindi vuol dire che non ha trovato una squadra, cioè facendo riferimento inverso, cioè se lui dice ai primi giocatori, ha detto dobbiamo essere una squadra, vuol dire che quella, lui non ha trovato una squadra.
2: Sì, sì, ma credo che poi l'abbia detto anche tra virgolette in un'intervista a DAZN che ha fatto prima della conferenza.
5: Sì, ma anche ieri ha detto, cioè si capiva benissimo, sì, sì, che il problema principale, cioè, quando sono entrato ho fatto capire che questo doveva diventare una squadra, quindi vuol dire che non c'era la voglia di sacrificarsi per l'altro, non c'era la voglia di correre per il compagno, evidentemente non c'era nemmeno la voglia di correre per l'allenatore, e quindi insomma una squadra slegata, se no, se mancassero le qualità, non è che in due partite vedi questa differenza, cioè vedi l'anima, vedi la volontà, vedi degli avversari che ovviamente sono molto al di sotto della Fiorentina a livello, cioè sulla carta, e quindi servono le prove più importanti, però intanto si vede la volontà, si vede la voglia, si vede la bellezza di questi ragazzi che vanno sotto la curva e la curva canta, insomma tanti aspetti positivi che fino a una settimana fa nessuno avrebbe mai creduto, sì, che in una settimana la situazione diventasse, questo è proprio un testa coda totale.
2: Sì, sì, sì, sì. Anzi, direi fino a 5 giorni fa, insomma, prima giovedì scorso, ecco, sì, sì, insomma, cioè, venerdì scorso, prima della partita, c'era un grande scetticismo, c'era una grande preoccupazione per questa Fiorentina. Ma tornando a Ulahi, Eugenio, ce lo vedi questo raffronto, ce lo vedi questo paragone con,
3: sì,
2: con Kanté?
3: È un paragone impegnativo, perché Kanté è stato e tuttora un gran giocatore, anche la scorsa settimana contro la Roma nel Fenerbahce, cioè pur avendo 35 anni, corre ancora come un disperato, ha disputato, è stato uno degli artefici, lo scudetto dell'Leicester di Ranieri, ha disputato grandi stagioni al Chelsea, nella nazionale francese, quindi paragone impegnativo, però come caratteristiche fisiche e tecniche io vedo molte somiglianze.
2: È un giocatore che è cresciuto molto nel secondo tempo ieri, è partito, sì, piano, però poi dopo, sì, si è impossessato del centrocampo, e anche a livello di contrasti mi sembra uno che riesce a reggerli e a uscire anche da situazioni complicate con la sua tecnica.
3: Sì, indubbiamente sì, aveva deluso ampiamente nel primo tempo contro il Frosinone, sembrava un ectoplasma, quella partita lì veramente mi deluse profondamente, toccò, cioè un centrocampista centrale che tocca 4, 5, 6 palle in 45 minuti, è veramente impensabile, invece ieri è cresciuto alla distanza, ha dimostrato anche una buona tenuta fisica, è uscito da situazioni di difficoltà grazie a un buon palleggio, e quindi sicuramente un giocatore che unisce una buona tecnica a discrete qualità fisiche.
2: Ecco, invece su Ndour cosa dici, Ilaria, a proposito di questo giocatore?
5: Sì, scusa, posso fare io una domanda? Però io volevo capire, visto io non ho la curiosità di vedere Ulahi e Fagioli insieme, vi dico la verità.
2: No, cioè, perché non c'è una mia curiosità?
5: No, perché non, cioè, se gli allenatori che intendano, se non c'è verso di metterli insieme, sì, mettiamoli separati. Cioè, Fagioli ti ha fatto vincere a Venezia, Ulahi ha fatto bene ieri, cioè non vedo per forza di fare un tentativo.
2: Quindi scusami, poi mi fai la domanda a Eugenio, cioè anche sentendo parlare Vanoli non hai colto una sua convinzione nel voler far giocare questi due giocatori insieme?
5: Più che ho colto, ho sentito le sue parole, che sì, lui ha detto che fare questa cosa c'è da lavorare.
2: Sì, ha detto l'importante era mettere le basi.
5: No, cioè se bisogna, non voglio di perdere tempo, ma sprecare tanti allenamenti, tante energie per provare a mettere Fagioli o Ulahi insieme, arriviamoci con calma, senza fretta, ecco, perché a volte si va anche per le voglie dell'immediato, però Fagioli Io quello che volevo chiedere a Eugenio è questo: se tu devi scegliere uno dei due, mi pare che Fagioli sia altamente più maturo, no? Giulai. Quindi forse questo ragazzo ha proprio bisogno, come credo anche nell'intenzione della Fiorentina quando è stato preso, di metterlo piano piano, di integrarlo piano piano e di farlo crescere. Ora è vero che lui scalpita, una gran voglia di far sempre il suo lui, di essere titolare, però forse per la maturità è meglio, cioè Fagioli è il titolare e lui è non la riserva, ma l'alternativa validissima quando c'è bisogno, non so se mi sono spiegata, però volevo capire da Eugenio che cosa ne pensava. Non mi sembra che ci sia da poter sacrificare Fagioli per Ulain, nonostante Ulain sia forte, sia un talento del futuro.
3: Indubbiamente sì, cioè Fagioli a mio giudizio è imprescindibile, è un giocatore fondamentale, sono contento che Grosso lo abbia riportato al centro, Vanoli l'abbia riportato al centro e gioca la Fiorentina contro il Venezia, al di là di Atipoletti e Mastantuono è stato determinante, l'assist sul terzo gol di Pellegrino soprattutto, però a mio giudizio non sono intercambiabili, sono giocatori diversi, hanno caratteristiche diverse, se ne parlava prima Ilaria, secondo me qualcuno ha suggerito il passaggio a un 4-2-3-1 e secondo me la mediana composta da Willai e Fagioli avrebbe poca ragione di esistere. In un 4-3-3 in un 4-3-3 probabilmente con Fagioli centrale, Willai mezzala destra, interno destro e Attà interno sinistro potrebbero anche starci, chiaramente indurre è più funzionale e più ricopre in maniera più naturale il ruolo di interno rispetto a Ulai, che è una via di mezzo tra mediano e mezzale, quindi sotto questo aspetto può fare sia l'uno che l'altro, ma non può sostituire come regista della squadra Fagioli, che è il titolare inamovibile.
2: Guarda, sono arrivati subito tanti messaggi a proposito di questo tema, poi sentiamo Ilaria. Naturalmente c'è Quentin che dice: a me Ulai sembra più forte e utile già ora rispetto a Andur e Brescianini. Luciano da Empoli che dice: Ulai è un mediano e non un regista vero e proprio, può benissimo giocare con Fagioli ma in un centrocampo a tre, altrimenti sarebbe un centrocampo troppo leggero. E poi c'è anche Marco Forzaviola che dice: non vorrei mai avere Ulai come avversario, perché quando ti attacca e ti contrasta fa paura. Insomma, Ulai ha il consenso di tanti dei nostri amici da casa, di tanti tifosi, anche perché è quel giovane che sembra davvero in rampa di lancio, sembra essere un giocatore completo, un giocatore che ha piedi educatissimi oltretutto.
5: Sì, però va, è proprio per questo, cioè visto che la Fiorentina l'ha presa perché è convinto che questo fra 2-3 anni sia uno dei talenti più forti al mondo, perché per questo è stato, per me è stato preso perché era utile in questa stagione, è stato preso perché ha una prospettiva immensa, quindi loro devono farlo crescere, cioè questo è proprio un compito della Fiorentina, cioè hanno proprio una responsabilità di far crescere questo giocatore, e a volte farlo giocare tanto non vuol dire farlo crescere, cioè devono essere bravi a dosare la sua voglia di giocare sempre e la sua crescita, perché a volte lo vedi che per troppa voglia di fare esagera, e invece lui deve diventare, ma infatti Vanoli ha detto Cantè ragionava di più. Allora,
2: sì,
5: se
2: sì,
5: te
2: è vero,
5: lo vuoi
2: vero,
5: portare a essere a quel giocatore te lo devi dosare non solo sulla capacità con i piedi, ma anche sulla capacità di vedere prima le cose, di pensare, di non innervosirsi, non saltellare troppo. Cioè, è proprio un percorso di crescita che la Fiorentina ha in mente, ce l'ha perfettamente presente. Per questo ti dico che Fagioli ora dà più stabilità.
2: Sì.
5: E Ulai è il colpo di classe, no? È quella qualità in più che tu hai la possibilità di inserire o di mettere titolare.
2: Eugenio, un discorso saggio quello di Aria,
3: discorso saggissimo,
2: poi argomentato così è condivisibile.
3: Ma no, non dimentichiamoci che comunque lui è un 2006, no? E quindi
5: capito.
3: È un ragazzino, è giovanissimo, ha disputato un mondiale da protagonista con la Costa d'Avorio, ma ancora giovane, quindi diamogli tempo, risparmiamolo.
5: Cioè, giovane, capito, anche se ha voglia di teste giovani, quindi deve essere accompagnato.
3: Sì, hanno sofferto il salto da realtà meno importanti alla Fiorentina, Brescianini e Fabia, che sono giocatori anagraficamente molto più maturi, no? Brescianini un 2000, Fabia più o meno mi sembra sia 2000-2001, anche lui ha 25-26 anni, e a Firenze hanno sofferto, se non fallito, vedi Fabia che è stato subito ceduto.
2: Sì.
3: Quindi Ulai ha 20 anni, è vero che è un nazionale che ha già disputato un mondiale, però ha bisogno di tempo, quindi quindi gestirlo, non bruciarlo è fondamentale. E come dici giustamente te, ogni tanto si matura anche stando a guardare o entrando, subentrando a partire in corso. Non è tanto il numero di partite che fa crescere un giocatore, ma la qualità delle partite stesse.
2: C'è Alberto che ti chiede, genio, con un Torreira, Ulai e Fagioli potrebbero giocare insieme, perché insomma ritorna ormai ciclicamente, però, questo nome di Torreira accostato alla Fiorentina.
3: Qualcuno secondo me farebbe fatica, perché soprattutto sotto il profilo della fisicità, Torreira, Fagioli e Ulai sono due piccoletti, sì, tre piccoletti, sì, quindi metterli tutti insieme, un conto e si accantano un Brescialini, un Duro, un Attà, che sono giocatori che anche se hanno, non hanno caratteristiche prettamente propriamente da interditori, però sono giocatori da una prestanza fisica straordinaria. Torreira è un giocatore nevrile, un giocatore di piccole leve, quindi metterlo accanto a un Fagioli che non è un mastodontico, è un fisico mastodontico, che è bravissimo nell'impostazione ma soffre nell'interdizione, Ulai che è un piccoletto, secondo me non sarebbe un centrocampo assemblato e assortito bene.
2: Cosa ti aspetti, mi rivolgo a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport, contro il Napoli, da un punto di vista delle scelte di Vanoli e anche a livello di atteggiamento da parte della squadra? Ecco, che tipo di partita secondo te verrà affrontata da parte della Fiorentina? Ripeto, come verrà impostata da Vanoli secondo te?
5: Non lo so, non so nemmeno se Vanoli ce lo potrà spiegare, perché mi sa che non parla, quindi non lo so. Mi sembra più facile rispondere sugli uomini.
2: Sì.
5: E niente, mi aspetto il ritorno di Ingie dal primo minuto. Mi aspetto Fagioli di nuovo dal primo minuto, senza Ulai. Poi mi aspetto Jimenez, che mi sembra, insomma, tra Jimenez e Joamario, tra queste due partite abbiamo visto la differenza in questo momento di forma e chi deve giocare in titolare. E poi ecco, il bel dubbio sarà per il mio Beto, perché questo è veramente il dilemma.
2: Sì.
5: Non so se ce lo porteremo avanti fino alla fine della stagione, ma fino ad ora ce lo portiamo avanti.
2: Sì.
5: Perché Beto ha riposato, secondo me, apposta.
2: Però insomma, Pellegrino sta segnando con continuità, con regolarità.
5: Sì, quindi questo è proprio il grande punto interrogativo.

0: veramente insomma ha uno stato d'animo in questo momento eccezionale.
1: Ma
2: sicuramente come condizione fisica Pellegrino sta molto meglio rispetto a Beto, quindi anche se ha giocato
0: anche
2: martedì,
0: come condizione mentale,
2: come condizione fisica e mentale, ma anche soprattutto fisica, viene da tre gol consecutivi, sta segnando a tre partite consecutive, quindi interrompe questa striscia, non so quanti vantaggi potrebbe procurare. Io partirei, a differenza tua Ilaria, partirei anch'io con Pellegrino contro il Napoli. E poi per Fabio ho sbagliato, un 2003 ho controllato, è più giovane, però insomma ancora più giovane rispetto ai 25 anni, ma a diversi anni più rispetto a Ulai.
0: Va bene, e adesso vedremo, poi ci sarà tempo per valutare quelle che potranno essere le scelte di Vanoli per la partita di domenica. Grazie a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ciao,
3: grazie,
2: Ilaria, grazie, un bacione.
3: Grazie. Ciao, ciao.
0: Poi ci sono anche varie domande da parte dei nostri ascoltatori a proposito, più che domande, insomma considerazioni a proposito del ritorno di Palladino in prima linea, andrà a guidare il Bologna, sostituisce Domenico Tedesco. Te l'aspettavi questo cambio da parte del Bologna?
2: È stata una scelta abbastanza insolita, no? Per una squadra guidata dal direttore sportivo Giovanni Sartori, cioè scelte così repentine nel corso di tutta la sua carriera non le ha mai fatte, quindi vuol dire che probabilmente lui insieme a Di Vaio, insieme a Fenucci si era resi conto che la situazione stava sfuggendo di mano a Tedesco, e prima che fosse troppo tardi hanno preferito porre subito un rimedio, nonostante la società avesse seguito anche delle precise indicazioni dell'allenatore riguardo a certe scelte di mercato. Teate, difensore centrale, l'ha richiesto espressamente Tedesco, che l'ha fatto esordire in nazionale belga al pari di Mbangula. Quindi questi due erano appena arrivati a fine agosto, due suoi giocatori, e a distanza di due settimane è stato esonerato. È anche vero che il Bologna si è sicuramente indebolito attraverso le cessioni di Rowe, di Castro, sì, di Lucumì, quindi tre giocatori fondamentali dell'anno passato, lo stesso Freuler, ci sono in difesa Lucumì, a centrocampo Freuler, che era proprio la diga di centrocampo, Castro davanti e Rowe sull'esterno, ha perso i suoi migliori quattro giocatori, e quindi addebitare subito le colpe, e non sono stati sostituiti in maniera adeguata con giocatori di pari valore, quindi le scusanti secondo me per Tedesco c'erano, però dall'interno la società avrà valutato che questa fosse la soluzione più giusta.
0: Intanto ci scrive anche Leo, saluti da Bangkok, sempre Forza Viola. Insomma, ti ascoltano anche a Bangkok, caro Eugenio.
2: Sta meglio di noi, ci sarebbe. Se faresti un cambio,
0: sì,
2: Radio
0: sì,
2: Firenze
0: sei
2: Viola
0: stato,
2: Bangkok.
0: Sei stato a Bangkok.
2: In Thailandia sono mai stato.
0: Neanch'io, però prima o poi.
2: E pensavo tu una fidanzata thailandese
0: no, sinceramente no. Va bene, ci fermiamo, continuate a scriverci al 348 753 933 per tutte le vostre considerazioni sulla partita di ieri, ma anche su quella con il Napoli, tutte le vostre considerazioni tattiche anche. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Ciao a tutti, sono Giuseppe Maschi Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende, ad esempio andare giovane con Enchi facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini!

0: l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 26C a Signa, Perini Perini, mastiamelo tutto.
1: New message, Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Trovati dalla redazione.
3: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
2: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
2: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ma è ovvio che Ulai, Fagioli, se continuiamo a giocare a due, tecnicamente come assortimento rimane la miglior coppia. Il problema è che in quel ruolo i centimetri contano per un recupero palloni di testa, per un lancio lungo del portiere, del difensore, di un inserimento anche in fase difensiva contano centimetri per un recupero, un aiuto dei difensori centrali. Questo è l'unico mio dubbio, che giocando con una coppia sì variegata, sì tecnicamente valida, ma non fisicamente secondo me all'altezza di una coppia di centrocampo proprio come centimetri.
7: Ciao ragazzi, dal film Gli Scettici con Paolo Vanoli nelle sale fiorentine in questi giorni. Paolo Vanoli è un allenatore, ha in mano una ricchezza, una rosa giovane da modellare. è perfetto per la Fiorentina. Ciao da Marco, il moviolista.
8: Sì, sì, tutto vero. C'è le categorie anche degli allenatori, ci mancherebbe altro. Però di De Zerbi non ne parla nessuno. Mi sembra abbia speso, cioè, ora voi lo sapete sicuramente meglio, 1 miliardo? E quanti punti c'ha? 0. E lui sì che sembrava un messia. Porca miseria, tutti De Zerbi, il numero uno al mondo. E che fine ha fatto? Tanto piglia? 10 milioni l'anno? Boh. Insomma, le cifre sono alte, ora di preciso non lo so. Viva De Zerbi, eh!
9: Sì, ciao Andrea, buongiorno, Riccardo da Pisa. Ma cosa ne pensi di questo Ungier? Perché io, un giocatore così determinante, tanto che non lo vedevo alla Fiorentina. Forse dal Federico Chiesa prima dell'infortunio. Veramente devastante. Ogni giocata determina, crea un pericolo. Veramente forte forte, io non lo conoscevo, tanta roba.
7: Scusate una cosa, a parte io ho sempre detto che Grosso gli era uno dei peggiori allenatori di tutto il panorama nazionale. Vabbè, ma lasciamo perdere la mia opinione. Ma se voi avete un gruppo di lavoro, vi è andato un gruppo di lavoro, e in questo gruppo di lavoro voi non avete fiducia, prima di tutto il gruppo di lavoro lo avverte, e di conseguenza il gruppo di lavoro come fa a avere fiducia in voi che voi lo guidate? E questa è la stessa identica cosa di Grosso, ragazzi. Ma i giocatori hanno avvertito questa cosa e gli hanno tirato indietro.
10: Può essere successo questo alla fin fine, Eugenio?
11: Si è detto già dall'inizio che non si era mai creata questa empatia fra Grosso e la squadra, non era stata in sintonia con lo spogliatoio, di conseguenza è normale che, avvertendo la squadra, la disistima da parte dell'allenatore nei confronti di alcuni di loro, ci fosse anche una reazione di rigetto, no? Quindi credo che possa essere anche inconsciamente una reazione plausibile un'interpretazione giusta.
10: Poi c'era il nostro ascoltatore che faceva riferimento ai centimetri necessari a centrocampo, Ulai e Fagioli bene.
11: Se ne parlava già prima, no?
10: Sì, quando se ne parlava prima. Riguardo, si parlava di Torreira, riguardo, le piccole. Sì.
11: Riguardo all'ascoltatore, al radioascoltatore che proponeva un centrocampo Torreira, Ulai Fagioli, cioè ci vuole un po' di fisicità, attà fisicità, Indur ce l'ha, Brescianini ce l'ha, quindi non si può schierare un centrocampo esclusivamente piccoletti, anche perché sui rinvii del portiere, sulle palle lunghe, occorre qualche elemento che si sappia far valere nel gioco aereo.
10: Poi c'era Marco Movolista che, a proposito di Vanoli, diceva che lo ritiene perfetto per la Fiorentina, e poi c'era anche l'altro ascoltatore che sugli allenatori faceva nomi di De Zerbi, insomma, per sottolineare quanto sia stato spesso sponsorizzato tra virgolette a fronte di una serie di risultati che non sono stati diciamo così all'altezza di quello che si diceva di lui, ecco.
11: Veniva sempre riguardo a Vanoli,
10: allenatore all'avanguardia, però poi alla fine
11: Vanoli ha fatto il secondo di Conte per qualche anno, è stato allo Sparta Mosca, se non mi ricordo male, no?
10: Sì,
11: Lorenzo.
10: Sì.
11: Ha avuto, poi da allenatore in prima, dallo Sparta Mosca al Venezia, dove ha vinto il campionato di Serie B, al Torino, dove ha disputato un campionato a centro classifica, alla Fiorentina, che ha salvato in maniera, non dico inattesa o insperata, però in maniera straordinaria. Quindi secondo me il percorso di Vanoli è un percorso senza falli da qualche anno a questa parte. De Zerbi, io sono un estimatore di De Zerbi, è troppo accentratore, sicuramente è troppo accentratore, ogni tanto calca troppo la mano, avanza le pretese che per la società italiana sarebbero insostenibili, vedi l'acquisto di Tonali per 115 milioni dal Newcastle. Però altrettanto è vero che allo Shakhtar Donetsk ha vinto la Coppa d'Ucraina e poi era primo in campionato quando il campionato fu interrotto a seguito dell'invasione russa e l'Ucraina. Al Brighton ha fatto non bene ma benissimo, lanciando tantissimi calciatori, McAllister su tutti, e all'Olympique Marsiglia stava disputando una stagione fantastica fin tanto che non è entrato in rotta di collisione con alcuni giornalisti, con alcuni dirigenti, però ha riportato al successo l'Olympique Marsiglia contro il Paris Saint-Germain dopo svariatissimi anni, e all'epoca era considerato un idolo a Marsiglia, che è una piazza caldissima. Quindi questi meriti non possono essere disconosciuti a De Zerbi, che comunque l'anno passato, quando è subentrato al Tottenham, comunque è riuscito comunque a salvare la squadra. quest'anno è partito sicuramente in maniera ha avuto un inizio molto stentato, molto titubante, non dico fallimentare, ma avrà tutto il tempo per riprendersi.
10: Tornata Grosso
11: era subentrata, sì, a Tudor, se non sbaglio, no? Subentrata, sì, a Tudor, sì, aveva portato in salvo la squadra.
10: Tornata Grosso, ci sono naturalmente ancora i messaggi relativi alla precedente gestione tecnica della Fiorentina. Dice Massimo che ha definito ragazzotti i giovani della Fiorentina e tanto basta, dimostrazione della pochezza della persona nonostante il cognome. In effetti, insomma, quando definì ragazzotti i giovani della Fiorentina, un'espressione che poteva evitare, ecco, non gli è uscita bene sicuramente. Pellegrino, dice Franco dall'Alto Vicentino, il titolare, che se ne dica, che ne dica anche il mister, ora sta parlando chiaro, con 3 gol in 2 partite e mezzo è obbligato a fare partite titolari, non ci sono se, ma Beto a seguire, non si può bloccare Matteo in questo momento di euforia e di forma. E di Pellegrino parliamo anche con Baren Kraus, che è in collegamento con noi. Ciao Baren.
11: No, vado via.
12: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
11: Ciao. Vado via, ciao a tutti.
10: C'è Eugenio Ascari che va via, adesso che sei arrivato con il collegamento.
11: È arrivato Mario Klaus, vado via. Ciao Mario, buongiorno.
12: Ciao Eugenio.
11: Ma sei a Caldara, sei uno tra i posti più belli della Toscana e intervieni le trasmissioni, interrompi il tuo pranzo perché cucini benissimo
10: cucina anche bene,
11: per parlare con Lorenzo Marucci, ma che, dammi una spiegazione plausibile.
12: No, ma Lorenzo è un amico, uno dei pochi giornalisti seri che ci sono.
10: Ti ringrazio. Ma che piatto stavi preparando, Baren?
12: Oggi ho petti di pollo al Marsala, con purè di patate.
11: Ti dico una curiosità, ma lo sai che Baren Kraus ha scritto un libro sulla cucina imperiale cinese?
10: Ah, questo non lo sapevo.
11: 40 anni fa, quando ancora non c'era questa abbondanza di ristoranti cinesi in Italia.
10: Ma sei un esperto anche della Cina e della cucina giapponese, Baren?
12: Cinese.
10: E questo mi mancava, questo mi mancava.
11: Però se sei un amico di Lorenzo, lo devi invitare a Caldara.
12: Ma quando vuole, con grande piacere.
10: Che piatti preparerai per l'occasione? Perché qual è il tuo piatto veramente in cui riesci a esprimere il massimo del tuo talento a livello di cucina?
12: Ma senti, ultimamente ti dico, mi sto perfezionando sulla carbonara, che non è male.
10: Sì.
12: Il ragù e poi con un riesumato un vecchio piatto del filetto al pepe verde, perché qui c'è una carne buonissima.
10: Sicuramente piatti intriganti. Chissà se questi piatti poi piacciono anche a Matteo Pellegrino.
11: Che il sandwich che ti ha avvicinato anche ai vini.
12: Come, scusa?
11: L'amica Kay Sandwich a suo tempo ti avvicinò anche alla degustazione dei vini.
12: Certo, lei era un enologa.
11: Un sommelier, enologa.
10: No, volevo spostare il discorso su Pellegrino. Tra l'altro Vanoli, scherzando ieri in conferenza stampa, ha un po' preso di mira Pellegrino, dicendo che dopo il gol segnato con il Venezia aveva promesso una grigliata, ma ancora non ha fatto seguire alle parole i fatti. Però comunque dal punto di vista del rendimento in campo, ti sta sorprendendo Pellegrino, Baren?
12: No, non direi, lo conoscevamo, sapevamo perfettamente quali erano le sue qualità, i suoi limiti, però sinceramente secondo me sta facendo anche meno di quello che può fare. Io credo ci abbia ancora un margine di miglioramento.
10: Ecco, però ci si aspettava che segnasse soprattutto di testa Pellegrino, in realtà per adesso non è arrivato nessun gol con un po' di testa, è segnato sempre di piedi.
11: No, ma
12: anche perché ha avuto pochi cross.
10: Sì,
12: sembra,
10: certo, sì.
11: Comunque è un giocatore generoso, secondo me. Quando esce dal campo ha sempre la maglia sudata, ha sempre dato tutto, è normale che i tifosi, la tifoseria lo adori e lo ami. Qualcuno l'ha paragonato, qualcuno della vecchia generazione, a Ciccio Graziani, e secondo me qualche piccola somiglianza ce la può avere. Nella generosità. Nell'attitudine a ripiegare, anche nel colpo di testa.
12: Sicuramente, perché poi nella generosità sicuramente. Ma io vedo un pochino ora, voi lo conoscete, il Palermo, quello del Boca, anche lui era un giocatore così che non lasciava mai, diciamo, nulla di intentato in campo, era sempre a lottare, pur non essendo usato di una grandissima tecnica, anche lui mancino in quel modo lì, bravissimo di testa, sicuramente molto più bravo di Pellegrino. però ecco, mi sembra quei tipi di giocatori che forse non saranno bellissimi a vedere esteticamente, però sono funzionali e sono secondo me indispensabili in una squadra di calcio. Io la punta centrale l'ho sempre vista da che sono nato, con determinate caratteristiche, e ha sempre funzionato, insomma. Il falso 9, queste cose qui le lasciamo a quelli bravi, noi siamo più semplici.
10: A proposito dei paragoni, c'è Neri da Pistoia che ci scrive che Pellegrino mi ricorda quel centravanti che segna senza somigliare a nessuno, come era Hübner. Può essere sì, anche qualche somiglianza con Hübner, magari dal punto di vista fisico, sì, dal punto di vista delle movenze.
12: Sì, sono quei centravanti, diciamo, fisicamente ben dotati, ripeto, non graziosissimi nei movimenti, però insomma sono sempre presenti in aria, non fanno sportellate con tutti. A me piace, un ragazzo che piace, secondo me la Fiorentina ha fatto bene, anche perché un ragazzo, mi sembra, non lo conosco bene, ma mi sembra molto umile. Io mi ricordo il Babbo, sì, era un giocatore anche lui generosissimo, un po' più cattivo del figliolo, ma insomma era difensore, però anche lui era silenzioso, entrava in campo, botte le prepigliava, botte ne dava, insomma.
10: Beh, tra l'altro bisogna dire che è stato importante questo inizio così positivo da parte di Pellegrino, perché è stato pagato tanto nel momento in cui la Fiorentina ha sborsato questi 24 milioni per assicurarselo. Non sono mancati dubbi, le perplessità, ma sarà un investimento corretto da parte della Fiorentina per un giocatore che arriva dal Parma, che ha segnato sì 10 gol, però poi bisogna valutarlo. Poi c'era anche la scottatura
11: di Piccoli.
10: Piccoli.
11: Ma Piccoli ha costato ancora di più. Piccoli ha costato ancora di più. Hübner, qualche sorveglianza ce la vedo, anche se Hübner è esploso in età matura, Pellegrino a 23-24 anni era già abbastanza affermato rispetto a quanto lo fosse Hübner, che ha sempre frequentato palcoscenici di secondo piano, ha giocato, è stato capocannoniere, ma giocando col Cesena, col Brescia, col Piacenza. Pellegrino già col Parma forse aveva indossato una maglia più prestigiosa rispetto a quelle utilizzate, vestite da Hübner. Ora la Fiorentina ha fatto un ulteriore salto di qualità, secondo me è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento.
10: E poi Baren, facevamo questo discorso anche con Gian Matteo Mareggini, c'è da dire che gli argentini non tradiscono mai per il loro atteggiamento, il loro spirito, la voglia di combattere, insomma, riescono subito a calarsi nell'atmosfera della partita e a ricevere subito i consensi, a guadagnare i consensi del pubblico, come
12: gli argentini e uruguayani sono a segni in bianco. Non tradiscono mai, hanno un orgoglio, una dedizione. Vedi anche Mattarella, no? Sì. No? Come si è calato immediatamente nel ruolo di tifoso della Fiorentina, insomma, sì. Cioè, ci sente per questa maglia che praticamente ne ha indossate 3 o 4 volte. No, ma sono così. Poi possono rendere o non rendere, questo è un altro discorso, però l'attaccamento alla maglia. Io vedo Passarella dopo tanti anni, pure ha giocato nel River, nella Nazionale Argentina, nell'Inter, in Coppa Italia. Quando sente parlare di Fiorentina si emoziona, capisci?
10: Certo, sì.
12: E insomma, il Bertoni stesso, che pure ha giocato nel Napoli con Mano, però.
10: La Fiorentina e Firenze sono sempre qualcosa di speciale. La convocazione di Mastantuono nella Nazionale Argentina, che ne pensi? Ecco, come la vedi?
12: Era scontata, mi sembra. Un ragazzo è destinato a, se non succede nulla di strano, a una carriera brillantissima. Ora può essere un giocatore che può finire nell'Olimpo, o come può finire, diciamo, in una posizione intermedia fra il fuoriclasse e il buon giocatore. Dipende da lui, dipende da. Anche secondo me, ecco, dal contesto, io credo che in questa Fiorentina, dove credo che tutti gli stiano dando una mano, insomma, vedo gli danno moltissime palle, lo servono sempre, insomma, nonostante la giovane età è già un punto di riferimento, io credo che possa migliorare ancora tanto, anche se, ti ripeto, è un'opinione mia modestissima, però insomma in quel ruolo lì di esterno lo vedo un po' limitato, ecco, personalmente, però ripeto.
10: Come lo vedresti? Come lo vedresti?
11: Trequartista Barend, giusto?
12: Sì, purtroppo in Argentina, visto quel ruolo lì, non esiste, insomma, no. Quindi lui è nato trequartista da quando ha messo le prime scarpette, e insomma fai fatica poi, insomma, a interpretare quel tipo di ruolo, però vedo che lui lo fa anche abbastanza bene, insomma. Però insomma credo che come trequartista potrebbe essere il suo ruolo, credo io, ecco, ripeto.
10: Ecco, adesso Eugenio, vai. Eugenio.
11: Vabbè, hai fatto una considerazione secondo me giustissima, no? Dipenderà in gran parte da lui se diventare un crack o rimanere un buon giocatore.
12: Esatto.
11: Qualcuno a riguardo lo paragona a un numero 10 che te conosci benissimo, che sembrava un crack e poi è rimasto un buon giocatore, D'Alessandro, dei tempi del River. Sembrava un crack e poi ha fatto benissimo, è stato un idolo in Brasile all'Inter, ma non è sbocciato come sembrava agli inizi.
12: Esatto, ma anche lui aveva dei limiti caratteriali che mi sembra così, da lontano, non lo conosco, che Mazzo Antonio non abbia, mi sembra così, però ti ripeto, il tempo solamente è quello che decide un po' sulle sorti della gente. Io personalmente sì, lo vedo molto come D'Alessandro, l'avevo paragonato anch'io,
10: sì.
12: Però te vedo, D'Alessandro era un ragazzo un po' bizzoso, un po' strano, simpatico, era un ragazzo, io lo conoscevo molto bene, però sì, non ha reso per quello che avrebbe secondo me potuto rendere.
10: Ecco, adesso c'è da capire, Barin, poi ti lascio la parola naturalmente. Che tipo di trattamento verrà riservato a Mastantuono, perché con il Venezia ha avuto vita facile, tra virgolette. Ecco, certo. La partita con il Napoli naturalmente non mancheranno le difficoltà per questo giocatore, anche perché gli allenatori avversari lo studiano, gli avversari in generale, i difensori lo studiano, e quindi ci saranno dei momenti anche un po' più complicati per lui all'interno della partita.
12: Certo. Infatti per quello ti dicevo, in quella posizione mi sembra che sia un po' limitato, perché l'unica possibilità che ha è quella di rientrare sul centro con il sinistro per poter tirare, quindi insomma voglio dire, quella è la pericolosità, mentre invece partendo a lontano al centrocampo sono bravissimi nell'1-2, può andare via sulla destra, può andare via sulla sinistra, insomma. Ora no, non voglio paragonarlo a Messi, per l'amor del cielo, però capito, in questa situazione qui credo che sia più facile limitarlo se rimane in quella posizione, sì. Però ripeto, io non sono l'allenatore della Fiorentina e esprimo solamente delle opinioni, però Manoli credo che sia abbastanza intelligente da capire qual è la soluzione migliore. Certo, lo sa anche lui che gli avversari lo studiano particolarmente, ma lo sa anche Mastrantuono, anche perché in Spagna lo faceva così uguale,
10: sì, sì, certo.
12: Quelle poche partite che ha giocato lo controllavano sempre su questa, quando lui deviava sul centro, sì, sì. Lo veniva sempre raddoppiato, non è che sono ingenui, e in Italia meno.
10: Eugenio.
11: Ma è vero, cioè giocando all'esterno alto destro è come se avesse la giocata obbligata, no? Di accentrarsi portandosi la palla sul sinistro, diventa più prevedibile, sì. E più marcabile rispetto a che se dovesse giocare una posizione più centrale, sì. Sembra capire.
12: Sì, anche perché lui, contrariamente a questi grandi mancini della storia come Bruno Conti, lui per esempio con il destro non crossa mai, quindi è quasi praticamente impossibile, io non ho memoria di averlo visto andare sul fondo e crossare, certo. Con il destro lui sempre tende a fare questa mossa di sinistro, quindi sai, capisci bene che poi a lungo andare ce n'è stato uno nella storia che era imprevedibile, nonostante che sapessero tutti, allora c'era Garrincha, ma ne nasce uno nei 1000 anni, capito? Quindi mi sembra che così, insomma. Però ripeto, Manoli ha dimostrato di essere una persona saggia e quindi saprà bene lui eventualmente come consigliare Alessandro si muoverà in un'altra maniera, non lo so. Comunque insomma io penso e spero che sia un giocatore che fa fare alla Fiorentina un piccolo salto di qualità, perché ieri per la prima volta dopo parecchio tempo ho visto una squadra che sembrava una squadra,
10: sì, sì, sì.
12: Allora aspettiamo anche un gioco un pochino più brillante, perché la manovra era un pochino lenta, insomma, diciamo, la circolazione palla era un pochino lenta, però insomma non era così profonda come forse la Fiorentina potrebbe essere in grado di fare. Quindi aspettiamo, però ripeto, un miglioramento c'è stato clamoroso. Io non so cosa è successo a Grosso, sembrava che non avesse mai allenato in vita sua, perché la squadra era veramente
10: inguardabile. Non ha offerto niente, non ha portato veramente niente, cioè, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista
12: se avessero preso reazione. Un giornalaio e l'avessero messo al denaro, sarebbe stato uguale.
10: Incredibile.
12: Sembravano 11 persone che si presentavano all'ingresso, piacere, non si sa, capito?
10: Sì, sì.
12: I giocatori della Fiorentina sembravano non si conoscessero. Insomma, sì. Ma è stranissimo, inspiegabile.
10: Prima di salutarti, il messaggio di Quentin, nostro amico ascoltatore, che dice: che buone le scaloppine al Marsala col purè, che desiderio, a me piace metterci anche i funghi.
11: Ma i petti di pollo erano, cioè, non scaloppine.
10: Era petti di pollo, sì.
12: Sì, ma scaloppine, sì. Scaloppine di pollo al Marsala è top, però scaloppine anche di vitello sono buonissime.
11: Comunque, se Mastantuono e Pellegrino dovessero mantenere la promessa, Baren è anche un grande asador, potresti dargli una mano al Viola Park.
12: Io ricordo che quando Ezequiel González fece il gol, andai a comprare la carne all'archetto di San Piero, che fanno i tagli argentini, sì. E sono riuscito a fare un assado a casa di Ezequiel González, che a detta di tutti era più buono dell'assado fatto a Rosario a casa di González. Quindi
10: accidenti,
11: grande asador, anche un grande asador,
10: insomma è il numero uno. Baren, grande Baren.
11: Baren, ci vediamo a Caldana.
10: Vai, sì, appuntamento a casa tua.
12: Vi aspetto
10: per una grande cena. Va bene.
12: Ho già messo da parte i tortelli maremmani da fare.
10: Ah, eccezionali anche quelli, sì, davvero. Grazie Baren, a presto.
12: Un abbraccio a tutti, saluti.
10: Grazie a Baren Kraus. Adesso andiamo con un nostro amico da casa, perché allo 055 7711 171 ci ha chiamato Orfeo. Ciao, benvenuto.
13: Ciao, buongiorno a tutti. Certo, passare da vari tortelli maremmani all'asado e parlare di calcio
10: sono due cose comunque interessanti.
13: No, belle, infatti, bello quando avete queste cose qui, piuttosto che di pasticche e medicine, alla grande. Allora, niente, io volevo ovviamente fare una piccola analisi, dove mi sembra di capire, o mi sembra di vedere, che c'è un potenziale enorme dalla linea di centrocampo in su, ma enorme non solo nei titolari ma anche nei ricambi. Sta a Vanoli avere la possibilità, questo giocattolino, di poterlo equilibrare il più possibile, perché c'è tante possibilità per andare in gol, per creare gioco. Io ieri sera ho visto anche tanta velocità, ovviamente le ultime due partite sono Venezia e Pisa, già con il Napoli. Quello che mi preoccupa un po' è che per vedere questa squadra, diciamo, da un livello in su, è la difesa. Io ovviamente i Pongracic ho avuto i miei dubbi già da 3 anni, li continuo ad avere, e la mancanza di un difensore che possa essere difensore, perché Joao Mario non sa difendere, ma anche lo stesso va a difendere, ma si vede negli stessi movimenti, perché il difensore prende e di punto in bianco va sull'uomo senza temporeggiare, vuol dire che la fase difensiva non ce l'ha bene in mente. E quindi un difensore, secondo me, un difensore di quelli arcigni, un po' alla vecchia Cordoba, diciamo, a noi ci farebbe una grossa differenza, perché io ho paura che, essendo un po' più statici, quando ci prendano in infilata con le velocità, noi soffriremo. Se si vuole veramente vedere questa squadra, che secondo me dalla metà campo in su c'ha un potenziale, certo, che potesse la giocare con tutti, ma veramente con tutti, dalla linea di centrocampo in giù la vedo un po' più sofferente. Quindi volevo sentire da voi le mie opinioni.
10: Grazie a Orfeo che ci ha chiamato, 055 7711 171. Chi ci vuol chiamare, naturalmente linee aperte. Sì, sulla difesa bisogna fare una riflessione, e credo che bisogna farla anche sugli esterni, in particolare sull'esterno sinistro, perché ha detto di Valdepeñas all'inizio della trasmissione, immagini di miglioramento che sicuramente ha questo giocatore, però ecco, quel ruolo lì probabilmente la Fiorentina è un po' carente, perché non ci sono grandi alternative. Magari può adattare Vieri, come è successo con il Venezia, Vanoli, però ecco, un vero esterno sinistro difensivo di ruolo non c'è nella Fiorentina.
11: Ad oggi la Fiorentina le maggiori lacune le ha manifestate nel settore arretrato. Questo è voglio dubbio, al di là del valore di De Gea che qualcuno ha addirittura messo in discussione. Sì. Però numericamente, quantomeno numericamente, la squadra è ben assemblata, perché a destra João Mario sta deludendo, ma Jimenez è anche Dodò.
10: Jimenez, se si disciplina...
11: A sinistra Valdepenas è un 2008, cioè pretendere di più da un giocatore di 17 anni e mezzo non è facilissimo, anche perché sta dimostrando una personalità.
10: Sto dicendo una personalità straordinaria. Sì,
11: secondo
10: però,
11: me,
10: dal punto di vista difensivo, sì, ancora
11: fra due mesi rientrerà a Parigi, entro il novembre-dicembre. Sembra che sembra che possa anche anticipare i tempi del rientro. Sembravano previsti per gennaio. Qualcuno dice che già a fine novembre, primi dicembre potrebbe rientrare, quindi è un'altra buona alternativa. Cioè, e centralmente disponiamo di Dragusin, che è il giocatore d'esperienza, il giocatore che rompe, cioè il giocatore di rottura, il giocatore sulla carta avrebbe dovuto essere lui. Nelle prime tre partite non l'ha dimostrato, è andato molto meglio con Venezia e Pisa. Vieri è un 2005, ha giocato discretamente sia da terzino sinistro che ieri da centrale quando è subentrato a Dragusin. E Ranieri e Pongracic non sono dei difensori stratosferici, sono dei regolaristi. Forse servirebbe quell'elemento che facesse salire la qualità e il livello, no, della linea difensiva.
10: Alla Cordoba, alla De Vrij,
11: però anch'io torno a ripetere, non avrebbe avuto senso per la Fiorentina andare a prendere un De Vrij di 34 anni, una Acerbi 38. Tanto vale soffrire un po' di più dando fiducia al Valdepeñas, che è un 2008.
10: E invece tornando ai giocatori
11: perché
10: argentini.
11: Se gioca Kubarsí, che è 2007, ha 19 anni, sta giocando titolare da 3 stagioni al Barcellona, non vedo perché Valdepeñas non lo possa fare alla Fiorentina. Dobbiamo superare queste barriere. Secondo me,
10: tornando ai giocatori argentini, dice Stefano 69, se Mastantuono gioca partendo come ala a metri per prendere velocità e cercare di andare al tiro o al passaggio, a 19 anni è bene che impari a fare l'attaccante esterno destro. E poi c'era anche una domanda ancora legata a Beltran, perché si chiede il nostro ascoltatore come ha fatto la Fiorentina a scambiare Beltran per una punta centrale.
11: Anche perché quando giocava in River Plate spesso veniva utilizzato in quella posizione, poi si è dimostrato un 9 e mezzo come un trequartista, un sottopunta, oggi vengono definiti in tante maniere, ma ha manifestato enormi difficoltà a andare a occupare la zona a centro area come tutti ci saremmo aspettati quando arrivò. L'esperienza di Valencia non lo ha rivalutato, è tornato dall'anno disputato in Spagna con ancora più dubbi di quanti non ne avesse nel momento in cui è partito, quindi è stata giustissima la decisione fiorentina, dopo 3 anni, 2 anni a Firenze, 1 anno in prestito al Valencia, di privarsene. Cioè, lo ha aspettato, lo ha provato, lo ha utilizzato da punta, da sottopunta, trequartista, non ha convinto in nessuno di questi ruoli e probabilmente è stato un po' un errore di valutazione commesso alla dirigenza, però del quale credo che anche gran parte dei tifosi, di addetti ai lavori, dei giornalisti fossero corresponsabili, perché tutti concordavamo sul fatto che Beltrán rappresentasse all'epoca, 3 anni fa quando arrivò alla Fiorentina, un buon acquisto.
10: Sì, oltretutto la Fiorentina aveva battuto anche la concorrenza della Roma. La Roma si era inserita e quindi quando arrivò certamente era un giocatore che sembrava poter dare molto alla Fiorentina. Tornando invece a Angier, ti volevo sottoporre questo paragone di Emiliano Viviano, che è intervenuto come sempre, come ogni mercoledì, a chi si compra uno di noi qui a Radio Firenze. Ha detto Angier mi ricorda Leao. Voglio sentire anche i nostri ascoltatori se in effetti questo paragone li vede d'accordo. Ecco, Angier come Leao, naturalmente con una testa diversa.
11: Secondo me però più gamba rispetto a Leao, è più potente quando parte, veramente ha più corsa lunga rispetto a Leao. Leao è bravissimo gli ultimi 30 metri, Angier per la prestanza fisica di cui dispone può anche ripiegare, può anche assistere il centrocampo, probabilmente vede meno la porta e meno goleador rispetto a Leao, ma lo vedo più strutturato fisicamente, più resistente rispetto a Leao.
10: Ngie, che tra l'altro è stato convocato dalla Svezia Under 21 per le qualificazioni agli europei. Questo giocatore che è cresciuto nel Torino, nei giovani del Torino, è stato fatto esordire in Serie A in prima squadra da Vanoli stesso, allora, insomma, lo conosceva già e quindi ci sta puntando, e sicuramente questo giocatore, insomma, in questo momento è uno dei più in forma della Fiorentina, uno di quei giocatori che, come dicevamo in precedenza, è in grado di determinare con le sue giocate. Stefano invece, a proposito della chiamata prima di Orfeo, che chiedeva un difensore centrale forte e rapido nei primi 5-10 metri, dice: suggerisco il francese Under 21 Bastien Mopiu dell'Alverca in Portogallo, a 20 anni, alto 1,91, piede mancino, rapido e veloce nel recupero nei primi metri, da tenere d'occhio. Lo conosci?
11: No, obiettivamente, ad essere sincero, non lo conosco.
10: Vabbè, comunque, insomma, magari ti appunti questo nome e andrai a vedertelo. Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale arrivato al 348 75 3933. Maurizio dice: sì, il paragone Gie Leao tiene, è fortissimo. Neri da Pistola dice: come Leao ma più completo, sia a destra che a sinistra e con più cervello. Sicuramente, insomma, speriamo che possa avere un comportamento migliore rispetto a quello di Leao,
11: più continuo anche,
10: sì, ecco, sì. Poi Valdepeña, se è un 2006, non un 2008, sì, è vero, e comunque giovanissimo, secondo me dopo un periodo di adattamento sarà titolarissimo. Mi ricorda Marcos Alonso, un saluto da Simone. Marcos Alonso, anche lui ha lasciato un bel ricordo alla Fiorentina,
11: indubbiamente
10: giocatore,
11: ci lasciò per il Chelsea,
10: sì. Sì. Poi ancora Gie, dice un altro nostro amico ascoltatore, mi sembra uno che possa fare la differenza. Eh sì, perché comunque punta l'uomo e riesce a saltarlo con grande facilità, proprio anche in virtù di questa sua esuberanza, di questo suo strapotere fisico.
11: Ovviamente sì, cioè quando parte in progressione è impressionante. Ieri è stato bravo anche nei primi metri, perché nel secondo gol, in un fazzoletto di campo, ha bruciato Angori, che non è lentissimo, e Coppola, e li ha lasciati lì, li ha inceneriti, ha messo questa palla per Gnonto che andava soltanto su spinta in rete.
10: Vogliamo tutto e subito, Dangie, ci chiede Marco Pavorista, se segnasse ora tutto quello che costruisce sarebbe fantastico, ma tempo al tempo con Vanoli lieviterà. E poi Riccardo ti chiede un parere su Rao del Pisa, questo giocatore di proprietà del Napoli.
11: È un buon giocatore, è cresciuto nella spalla, ha fatto molto bene alla spalla, e poi a seguito del fallimento alla spalla se lo è accaparrato il Napoli, che l'anno passato lo ha mandato a giocare in prestito al Bari. A Pisa ad oggi non sta trovando grande spazio, ma ieri ha dimostrato in 60 minuti in cui è rimasto in campo di essere un giocatore rapidissimo, con personalità. Non dimentichiamoci il tunnel che ha fatto a João Mario,
10: ha colpito un palo
11: tirando da fuori, ha messo una palla a Piccinini che era veramente poteva essere gestita meglio dal centrocampista pisano. È un buon giocatore, ecco, se dovessi fare un paragone lo avvicinerei a Raspadori come tipo di giocatore.
10: Sì. Poi Max da Roma ci scrive: mi pare che Ngie giochi meglio a destra, dove trova il fondo con il suo piede, ma come si fa se gioca Mastantuono? Insomma, comunque sì, è vero, ieri a destra ha giocato Ngie quando è entrato, però insomma anche con il Venezia quando è partito a sinistra ha fatto vedere il suo valore, ha fatto delle sgasate, niente male.
11: Indubbiamente sì, anche lui è un 2005, quindi anche lui si pone nella stessa linea di Mastantuono, degli Attali, dei Dragosin, dei Vieri 2005 al pari. È una squadra futuribile la Fiorentina, sì. Perché onestamente
10: quando ha parlato della costruzione della Fiorentina ha detto che voleva progettare una Fiorentina duratura nel tempo. Duratura, oltre che intrigante e tutto il resto.
11: Duratura nel tempo, che avesse prospettiva, che avesse miglioramento. Oggi sono giocatori che valgono 7, magari fra un anno varranno 8, fra due anni varranno 9. L'importante sarebbe poi riuscire a trattenerli, a costruire qualcosa di solido. Certo. Perché se dovesse svezzarli la Fiorentina e dovessero godersi i risultati di questi giovani, altre realtà, altre società, sarebbe veramente poco deprecabile.
10: Sì, ad esempio, per fare il nome di un giocatore che sta sbocciando, sta affermandosi con il Napoli, Fafasoli.
11: E lì è stato
10: un grande errore.
11: Incomprensibile privarsi di un giocatore del genere, che aveva già fatto 2 anni di esperienza al Bari e alla Ternana, quindi aveva già dimostrato qualcosa, aveva già fatto intravedere qualcosa. Era un giocatore che nelle pregresse esperienze avesse fallito e dovesse essere bocciato. Aveva fatto benino ma non benissimo, e quindi privarsene nell'anno in cui poteva esplodere, come poi è successo a Catanzaro sotto la guida di Aquilani, è stato veramente delittuoso.
10: Andiamo a salutare adesso Claudio Merlo. Ciao Claudio.
14: Ciao a tutti.
10: Ciao Claudio, buonasera. Grande Claudio Merlo, grande protagonista del secondo scudetto della Fiorentina, lo ricordiamo perché qualcuno a volte si
14: dimentica. Ricordiamolo
10: sempre, che sei un grande della storia della Fiorentina. Claudio, è una Fiorentina che finalmente inizia a far vedere qualche segnale positivo e anche qualche segnale di quanto potrà dare delle soddisfazioni se riesce davvero a decollare?
14: Io penso di sì, quello che si è visto ieri nella Coppa Italia si intravede questo. Bisogna avere sempre un po' di pazienza perché è una squadra completamente nuova, però si è visto già dei progressi, perciò io ho sempre detto che questa è una buonissima squadra che può lottare anche per l'europeo, per andare in Europa. Io spero di azzeccarci, perché a me piace tanto questa Fiorentina, perché tecnicamente è bravissima e poi c'ha giocatori tipo Nerettino in mezzo al campo,
10: Ulai,
14: quello nuovo, il portoghese
10: Pedro Gonçalves, sì.
14: Insomma, c'ha una rosa che ci può dare parecchie soddisfazioni.
10: Naturalmente si fanno adesso tante riflessioni, tante ipotesi sul centrocampo ideale della Fiorentina, vedendo tutti questi giocatori all'opera. Per quanto riguarda il centrocampo, chi schiereresti? Qual è il tuo centrocampo ideale oggi?
14: Non sento bene.
10: No, dicevo, il tuo centrocampo ideale oggi. Ci sono interpreti molto interessanti in questo reparto. Chi faresti giocare a centrocampo, magari già contro il Napoli?
14: Con Napoli era una partita brutta, perché il Napoli è una grande squadra. Ma io adesso, a vedere Fagioli in quel ruolo là, lo lascerei, perché sta facendo delle grandi gioco. Praticamente c'è a mano lui la Fiorentina. Perciò da centrocampo lascerei questa squadra qua, con Fagioli, ecco.
10: Sì, con Fagioli, ma Ulai lo faresti giocare insieme a Fagioli?
14: Quindi dipende dall'allenatore, se può giocare con due centrocampisti così che stanno davanti alla difesa, dipende dall'allenatore, però abbiamo anche dei buoni centrocampisti offensivi, ma ce l'abbiamo.
10: Sì, però insomma, se tu fossi tu al posto di Vanoli, li faresti giocare Ulai e Fagioli?
14: No, io sperimenterei sicuramente i due, Fagioli e Ulai, davanti alla ripresa, alla difesa, a 4, non so adesso come gioca la Fiorentina, però io un esperimento, a parte non è un esperimento perché sono due ottimi giocatori che possono stare in qualunque squadra, perciò io vedrei bene quell'ipotesi lì di questi due centrocampisti.
10: Sì, e poi però ecco il resto della squadra dal centrocampo in avanti come lo organizzeresti, perché comunque ci sarà anche Atta, speriamo possa tornare a disposizione anche Atta.
14: Sì, ma noi Atta che gioca praticamente, può fare centrocampista a tutto campo, può fare la seconda punta dietro a Pellegrino, che va dentro, chi giocherà, e poi agli esterni noi siamo abbastanza buoni, specialmente col nuovo acquisto del Torino, che a me sembra un grande giocatore, veramente fa tutta la fascia, dribbla, cosa, è un buonissimo acquisto quello.
10: C'è chi lo ha paragonato a Leao, sei d'accordo?
14: Vabbè, Leao non è che mi ha fatto tanto entusiasmare, perché aveva degli alti e bassi, quando andava non prendeva nessuno, ma quando non giocava, porca miseria, giocavano in 10, per Leao no. A me mi sembra che questo tecnicamente tutto col gioco che fa è più bravo di Leao.
10: Più forte di Leao. Insomma, se poi riesce anche a essere continuo, potrebbe essere davvero un grandissimo acquisto per la Fiorentina. Non l'ha pagato poco, perché si parla di una cifra complessiva intorno ai 20 milioni, però comunque
11: 15-16
14: hanno pagato poco, no, perché bravo, quelli bravi vanno pagati, sì. Quelli meno bravi,
10: però ecco, sta dimostrando anche in prospettiva di poterli valere questi soldi, cioè un giocatore veramente forse anche superiore alle aspettative.
14: No, ma io non me l'aspettavo così, veramente un buonissimo giocatore, ha fatto veramente una buonissima impressione, perché era da tanto tempo che non avevamo un esterno che gioca quel tipo di calcio a tutto campo, dribbla, insomma, è bravo, bravo. Sì. Molto bravo, a me piace, poi non so.
10: Certo, no, ma insomma sta incontrando in effetti il favore di tutti i nostri ascoltatori, dei tifosi della Fiorentina. C'è Paolo, altro nostro amico da casa, che dice a me Ngie ricorda il primo Cuadrado, però mi sembra più tecnico Ngie di Cuadrado.
14: Beh, sì, il Cuadrado per me sembra più tecnico di Cuadrado,
10: Sì.
14: Il Cuadrado era dribblava di più cose, questo mi sembra che ci abbia una marcia in più sulla destra, corre tanto, dribbla bene, insomma a me sembra, sai, ha iniziato che poco questo, bisogna aspettarlo, però un buon inizio, veramente a me mi ha dato un'ottima impressione.
10: Eugenio Ascari?
11: Sì, per me ha più fisicità rispetto a Cuadrado, poi a differenza di Cuadrado che giocava soltanto sulla fascia destra, lui è intercambiabile perché è stato utilizzato con buoni risultati sia a destra che a sinistra, quindi lo vedo più forte fisicamente, più solido, quando parte in velocità è più difficile fermarlo. Claudio, invece il Claudio Merlo di questa Fiorentina, chi lo identifichi?
14: Come?
11: Il Claudio Merlo di questa Fiorentina, chi potrebbe essere?
14: No, ma sono due idee diversi, non c'è un Claudio Merlo, non c'è un De Sisi. Adesso c'è Fagioli che è bravissimo, c'è Naui che è bravissimo, perciò guardiamo su questi ragazzi che vanno benissimo in questa Fiorentina. I Claudio Merlo, i De Sisi, così lasciamoli andare, hanno fatto. No, abbiamo vinto uno scudetto, siamo nella storia della Fiorentina, ma adesso la storia della Fiorentina è questa e noi mi sembra che abbiamo una buona squadra per far bene.
10: A proposito di storia, c'è Daniele che ci scrive che è giusto ricordare che Claudio con la Fiorentina ha vinto anche la Coppa Italia del 75 in finale contro il Milan. Certo.
14: No, ma io ho vinto due Coppe Italia con la Fiorentina. Uno nel 65-66 e uno
10: nel 75. Quindi insomma trofei ne hai vinti con la Fiorentina e quindi a maggior ragione sei un grandissimo protagonista della storia della Fiorentina. E la difesa invece ti dà la sensazione che piano piano possa essere registrata?
14: Ma insomma la difesa a me mi sembra tanto buona leggendo i difensori così, però si è preso troppi gol, perciò vado a dare una registratina, lì dipende un po' da Vanoli che cosa deve fare, però mi sembra che la difesa, se è aggiustata per bene così, sia una buona difesa. Ecco, per me questa è una buona Fiorentina, sia difesa, centrocampo e in attacco, anche se le prime punte non è che mi facciano.
10: Ah, Pellegrino e Beto non ti fanno impazzire?
14: Non mi fanno impazzire.
10: Però Pellegrino ha iniziato bene,
14: Sì, è entrato bene, però insistiamo su Pellegrino allora, perché Beto mi sembra ancora macchinoso.
10: Sì, è vero, probabilmente non è ancora al 100%, però Pellegrino, nonostante che combatta, nonostante che lotti, non ti convince?
14: Sì, per quello non si può dire niente per Pellegrino, combatte, lotta, tiene la palla così, poi dentro la rigore uno che si fa sentire, ecco, però io lo ripeto, questa è una buona Fiorentina.
10: Assolutamente. E Mastantuono invece, a chi lo paragoni, visto che ormai va di moda questo gioco dei paragoni?
14: Mastantuono è un fuoriclasse, no? Perché quando ha la palla può fare di tutto. Non ti aspetti perché è fuori classe, gioca a destra, poi si accentra a sinistra e quando si accentra e dribbla l'uomo diventa pericolosissimo, anzi è sempre pericoloso. Sì. Però bisogna che anche a lui, come tutti i fuori classi, devono dare un qualcosa in più per le squadre, proprio perché sono bravissime.
10: Ma chi ci rivede in lui?
14: Ah, nei miei conti, dai, un giocatore che dribblava così, io posso pensare a Chiaruggi così, però non è lo stesso dribbling di Chiaruggi prima del farsi giocare in un altro modo,
10: perché il dribbling di Chiaruggi com'era?
14: Quello che ricordo più volentieri era Chiaruggi, era
10: sì, il dribbling di Chiaruggi com'era?
14: Sia a destra che a sinistra.
10: Sì. Com'era il dribbling di Chiaruggi?
14: Il dribbling di Chiaruggi era che non sapevi dove dribblava, perché aveva due piedi eccezionali, più sinistro che il destro, però ti dribblava sia a destra che a sinistra, era velocissimo. E poi segnava, ecco.
10: Sì.
14: Era quello
10: era, ogni tanto segnava. Era imprevedibile, insomma.
14: No, porca miseria, se era imprevedibile.
10: Eugenio, c'è Ascari.
11: No, è vero. Sono ben ricordi, è un altro calcio, però si sta parlando di grandi campioni. E Massa Antuono ci auguriamo che lo diventi, ha tutto il potenziale per diventarlo, se ne parlava anche prima con Krause, no? Potrebbe diventare un grandissimo numero 10.
10: Sì.
11: E lui è un 2007, ha compiuto 19 anni qualche giorno fa, quindi è ancora giovanissimo, ma ha delle doti straordinarie. Poi sembra anche che abbia l'umiltà giusta, no? per poter arrivare. A differenza di Leao, si parlava di Leao che aveva un carattere indolente, alternava le buone prestazioni ad altre in cui era completamente assente dal campo. Mi sembra che invece Mastantuono sia uno che cerca di dar tutto in ogni circostanza.
14: Perché poi una cosa voglio dire, perché nominate sempre i numeri 10? Ma ci sono anche altri giocatori,
11: anche il numero 8
14: è il numero 10, ma il 10 se non c'è altri giocatori non diventa 10,
10: è vero,
14: diventa 0.
10: È vero.
14: Avevamo l'1 e diventa 0. Sì, avevo in mente sempre il 10. Non so perché.
10: Bisogna fare una battaglia anche per dare merito e importanza agli altri numeri, agli altri ruoli. Insomma, come dicevi giustamente, Eugenio, al numero 8, numero 8 di Claudio Merlo.
11: Claudio Merlo, Eraldo Pecchi. Eraldo Pecchi è stato
14: che deve partire del largo,
10: sì.
11: Socrates 10,
14: e stringere e andare vicino alla rigore e tirare, perché lui c'ha questo di bello, un dribble facile, può dribblare tutti, e poi quando sta al limite dell'area è uno che può tirare in tutti i modi, di collo, a girare così, perché è un fuoriclasse, perciò può fare tutto.
10: E c'è un messaggio e poi ti salutiamo, Claudio, da parte del nostro amico Neri, che dice: Esposito, desisti Merlo, mi viene da piangere, e ci manda anche un cuore,
14: Certo, no, un centrocampo così è tanto tempo, a parte ci sono stati tanti centrocampi che sono stati fortissimi, forse meglio di noi, però noi abbiamo vinto uno scudetto, lì rimane la storia, ecco. Gli altri sono stati grandi giocatori, però nella Fiorentina hanno vinto pochissimo.
10: Quindi sicuramente un grandissimo centrocampo. Claudio, a presto, grazie mille.
14: Grazie a te, ciao a tutti.
11: Ciao Claudio, grazie. Buongiorno.
10: A Claudio Merlo, altri messaggi. Nonostante Kancelskis, scrive Stefano, giocasse sulla fascia destra Angier, quando parte allo stesso strappo, parlo del Kancelskis del Manchester a Firenze, si fece male subito. Che ne pensi anche di questo paragone con Kancelskis?
11: I ricordi che ha lasciato a Firenze sono veramente irrisori, no? Quindi mi auguro che lascia una traccia più profonda di quanto non l'abbia lasciata Kancelskis. Può darsi che qualcosa di simile ce l'abbia nello strappo. E c'è il giocatore che mi ha sorpreso più di tutti in queste prime giornate. Non me lo immaginavo e non me l'aspettavo così forte, perché al Torino ha fatto intravedere qualcosa, ma qui per me ci sta acquisendo la giusta maturità per poter esplodere. Anche lui è un giovanissimo, 2005, merito di Paratici, che ha saputo scegliere così tanti giovani di prospettiva e già pronti all'uso nell'immediato.
10: Prima di salutarti, un messaggio da parte del nostro ascoltatore per te, Eugenio, che ti chiede, è Luca dalla Svizzera che te lo chiede, se conosci Dario Essugo, 21 anni, incontrista del Chelsea, oggi in prestito allo Strasburgo.
11: Lo Strasburgo è una succursale, no? Appartiene allo stesso gruppo del Chelsea, e so che sta facendo bene in Francia, è monitorato costantemente dalla casa madre, e potrebbe, ha quelle caratteristiche di centrocampista, interditore, incontrista, che sembra possano mancare alla Fiorentina.
10: Ne riparleremo allora. Eugenio, grazie mille per il tuo intervento.
11: Grazie a te, a presto, ci vediamo a Caldana.
10: Sì, è vero, a cena.
11: Facciamo una trasmissione da Caldana.
10: A cena da Barenkraus. Grazie
11: a
10: ancora,
11: pranzo,
10: vi lasciamo.
11: A mezzogiorno alle 2 si fa Radio Firenze.
10: Non sarebbe male.
11: Viola, amore mio, da dove?
10: Da Caldana. Grazie, e
11: ciao,
10: naturalmente vi lasciamo adesso a Palla al Centro per tutti gli ulteriori approfondimenti e le ulteriori analisi su questa Fiorentina. Grazie a tutti, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
4: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando

0: Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
1: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Voltiamo pagina, sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'è era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
1: Lo sport: oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.

0: è cominciata la sfida al calcio d'inizio della Fiorentina.
1: Questa
0: non c'è Rao, il tentativo è De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno. Dragusin e poi Pellegrino porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1 Pisa 0, il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori respinta dal portiere. Lavoro di Indur per Pellegrino, Pellegrino, e questo è il rigore, questo è il rigore, devi dare il rigore Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa, ti ha tirato la maglia, si è visto a Fiesole che era un rigore grosso come una casa. Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Guarda che se ne va il sci e lo scarico e poi da solo della Fiorentina con Lonto. Ma grande merito al sci per un'azione splendida. Jimenez, Gonçalves! Gonçalves! 3-0! Fatato il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonçalves e fissa il risultato su Fiorentina 3 Pisa 0. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa.
2: E va bene, piedi per terra, non fatevi prendere da questo invasato che ha raccontato
3: Gonçalves.
2: Il 3-0 sul quale ha messo la ciliegina Gonçalves. E mi fregio insomma di aver visto e raccontato il primo gol italiano di una delle tante note positive della serata di Coppa Italia. Però a freddo, sono già vestito da grisù, piccolo pompiere, sì, bene, un sacco di note positive sulla scia di Venezia, andiamo avanti, affronteremo il Napoli in Coppa Italia, pronti per cercare il terzo indizio che dia la prova della cura Vanoli che funziona, perché oggi siamo tutti entusiasti, anche un po' euforici, però ecco, Venezia è Pisa, quindi
3: sì, però
2: bene,
3: la cura
2: bene, bene,
3: la cura
2: sì, oggi voglio, oggi voglio restarvi
3: dire,
2: sull'anima.
3: Possiamo dire, la cura
2: la
3: funziona,
2: cura funziona. Ora, siamo convalescenti, siamo in piedi, esatto, siamo alzati dal letto, ora c'è da fare un test.
3: Cioè, abbiamo maturato la convinzione che insomma non corriamo il rischio di fare mesi di vuoto assoluto.
2: No.
3: Dopodiché ora bisogna capire questo tipo di cura giusta dove porta la Fiorentina. Guarda, io è da ieri che sto parlando di Vanoli, perché io vedo un Vanoli diverso, ragazzi. Vedo più coraggioso.
2: È una situazione diversa.
3: Ma lo vedo proprio più coraggioso. Si vedeva l'anno scorso, lui era proprio, dicevo, qui c'ho da salva tutto, ora me ne importa. Invece ora vedo coraggio. Io vedo una Fiorentina pressare altissima. Sembrava la Fiorentina di Italiano, a un certo momento nel provarci. Vedo una Fiorentina, vedo il fatto che lui dice anche da anche dei percorsi mi piacerebbe giocare con il doppio play. Mi sembra che Vanoli si stia togliendo di dosso l'idea di allenatore tradizionale, dove per tradizionale non è un'offesa, però un allenatore
2: poco conservatore,
3: più bravo a andare in quelli che sono i canali naturali che andare a sperimentare. Invece vedo coraggio, vedo sperimentazione, vedo un allenatore che parla bene. Io ho sentito la prima conferenza stampa a caldo, ero collegato con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Pepe. Cavolo, non sbaglio una parola, l'anno scorso era anche un po' confuso nei messaggi,
2: sì,
3: che voleva dare, no?
2: Soprattutto fino a febbraio, perché poi da febbraio
3: invece aveva preso,
2: arrivò Paratici,
3: cioè io, ragazzi, e poi l'ho scritto anche nell'editoriale, io comincio a vedere con occhi diversi Pellegrino, lo dico con verità, perché ho la sensazione che la gente sia arrivata al giocatore prima di me. Nel senso che la gente l'ha accolto con grande affetto, con grande simpatia, ci ha creduto. Cioè, e questo, ragazzi, fa gol da attaccante. Noi pensavamo, nel Parma faceva solo gol di testa, qui fa gol da attaccante, fa gol da uno che sta nel posto giusto. Poi non so chi l'ha detto oggi, forse stamani a Buongiorno Firenze, non è nemmeno lento, dà l'apparenza di essere lento, ma
1: c'ha questa corsa particolarissima,
3: è molto non bella, si può dire,
2: no, è un po' legato,
3: un po' legato, però,
2: ma non è lento, cioè su un paio di lanci, sull'allungo due strappi, fisicamente, no? Si difende, però non è lento.
3: E quindi, ragazzi, che si deve dire?
2: Niente, il dibattito è aperto. Gonçalves ha dei piedi, ragazzi.
3: Che ha dei piedi e fanno.
2: Poi è fermo, è molto, molto indietro. Bello, però ci ha fatto subito vedere che piede ha. E poi c'è questo Ngie che sì, va giù, sembra tomba.
3: Sembra tomba.
2: Nei paletti.
3: E poi,
2: dello
3: guardate,
2: slalom.
3: Voi non potete immaginare che tipo di orgoglio è per un argentino andare a giocare alla nazionale. Quindi, se volevamo mettere ulteriore benzina nel motore di Mastantuono,
2: di Franchino, ora è anche nella selezione, tutto bello, tutto verissimo. Io stamani sento il dovere di dire sì, però Venezia e Pisa quasi
3: sicuramente.
2: Poi l'altra nota è sicuramente, lo dicevamo in redazione, ci si è pensato così en passant, ma è anche il primo clean sheet della stagione,
3: esatto,
2: perché comunque col Benevento avevi preso gol, le tre gare di Grosso non sto nemmeno a raccontare, e due ne avevi presi a Venezia. Ieri sera ho sentito tanti dire che è entrato molto bene anche Vieri, e
3: sì, che mi pare sia
2: abbastanza d'accordo,
3: abbastanza eclettico, no?
2: Anche se lì poi, insomma, seconda parte del secondo tempo era entrato Petagna, però anche Menez ha dato profondità. Allora, tutti rispondono presenti.
3: Sì, sì,
2: ora c'è da testarli contro una formazione e dei singoli diversi, perché Napoli ha dei singoli e una qualità diversa.
3: Io ripeto che io aspetto tre partite, no? Perché Napoli ora è un impegno bello tosto, con Napoli qualsiasi risultato ci sta, però poi voglio vedere come la Fiorentina gestisce la sosta, voglio vedere se dopo la sosta lunga vai a fare una partita, che lì è un altro grande test, perché a Marassi col Genoa non è una trasferta semplice,
2: contro De Rossi,
3: poi c'è il Como, poi c'è l'Inter, cioè ora bisogna capire dove si può alzare l'asticella in questo momento, in questo momento. Però, ragazzi, i segnali sono veramente interessanti, sono, ti danno l'idea,
2: sono
3: che
2: la dimostrazione del perché fino a Ferragosto continuavamo a dire è un mercato da grande della Fiorentina.
3: Poi
2: su Ken è successo quello che è successo, lo strappo un Grosso, però cioè sì, noi saremmo sembrati anche schizofrenici, però non è che ci rimangiamo i giudizi positivi, e oggi vedi che c'era un motivo, perché sapevamo che comunque
3: qualità c'è,
2: questo Ulahi per esempio è un giocatore che ti può fare tante cose, ragazzi, in mezzo al campo. Vanoli ieri in sala stampa, poi ne parleremo, ha anticipato l'idea del 4-2-3-1,
3: e questo mi piace, perché è questo,
2: certo, perché puoi alzare Attà,
3: bravo,
2: o immaginare addirittura anche, perché ieri sera ha provato a un certo punto, lui ieri sera aveva Ngie, Gonçalves e a sinistra ancora Agnonto, quindi puoi anche immaginare Ualì, Fagioli, Gonçalves, Attà e Mastantuono.
3: Certo, puoi
2: con
3: lavorare
2: Gie, prima alternativa dalla
3: puoi
2: banchina.
3: Puoi inventare di tutto, puoi anche mettere Gonçalves dietro la prima punta, forse addirittura più il suo ruolo. Non lo so, ci sono opzioni, cioè c'è il vedi coraggio. Vanoli non gestisce, Vanoli sta creando, sta provando a creare, quindi non è solo il vice di Conte, perché poi nel suo percorso colpiva molto il fatto del tipo di allenatore con cui ha lavorato, era Sittore. Noi ci vedo un allenatore coraggioso, sorridente, mi piace, non è successo niente, ma abbiamo capito che ci sono dei valori e comunque stanno cominciando a venire fuori.
2: Non
3: era una partita semplice quella di ieri,
2: perché primo tempo comunque tutto. No, però te trovi il gol al 35esimo più o meno, e con un tiro da fuori di Dragusin, perché comunque Pisa era ordinato nel difendersi,
3: aveva avuto anche forse più occasioni,
2: e in ripartenza forse, ecco, il primo tempo l'unica nota un po' così, due terzini, soprattutto Joao Mario che ha sofferto questo rao,
3: ci hanno attaccato sempre,
2: e anche un po' Valdepeñas, che però poi nel secondo tempo si è ripreso, e
3: allora non abbiamo fatto niente, non siamo una squadra da Champions, però non siamo nemmeno una squadra che vivrà nell'incubo di mesi e mesi a guardare la classifica. Ora bisogna vedere che tipo di livello, dove la possiamo alzare l'asticella. E poi occhio a questo Pellegrino, perché questo Pellegrino secondo me può diventare
1: un Napoli Pellegrino ancora.
3: Io direi guarda,
1: non Beto,
3: sai che la legge del calcio è chiara, no?
2: No, io c'è ieri sera
3: segna, non si leva mai.
1: Però ieri sera pensavo a Vanoli, no? È vero, Pellegrino aveva segnato col Torino, sì. Vanoli a Venezia mette Beto, ieri sera titolare Pellegrino, io me la tengo una percentuale su Beto.
3: Io mi aspetto una staffetta,
1: Napoli.
3: Ormai tanto giocheranno tutte e due sempre, ecco, mi aspetto una staffetta, però lo devi premiare, cioè Pellegrino va a cercare gol sporchi, fa il lavoro sporco, cioè lo devi premiare. Lo devi premiare e lo ripeto, gli devi dare la considerazione di quanto in questo momento la Fiorentina apprezza il sacrificio di un centravanti che lavora per il gruppo, quindi lo devi premiare. Allora 348 7513 933, aspettiamo le vostre riflessioni, i vostri messaggi. Cosa vi è piaciuto? Io lascerei perdere cosa non vi è piaciuto, perché sinceramente c'è proprio poco e non è piaciuto. Cosa vi è piaciuto ieri della partita di questo derby, che ci proietta poi verso una bella sfida di Coppa Italia ancora con il Napoli? Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055 7711 171. Quella di oggi sarà una trasmissione un po' particolare, giusto Tommaso?
2: Perché, sì, perché
3: alle
2: 2:30
3: andremo alla Fiorentina a inserito la presentazione di due giocatori, giusto?
2: C'è Gnonto
1: e poi proprio lui, portoghese,
2: che ieri sera ci ha fatto brillare gli occhi con Salves. Fra l'altro domani invece toccherà Angie e Beto, perché poi di fatto erano arrivati sul finale del mercato estivo e quindi non c'era stato ancora tempo di presentarli e niente, quindi andremo un po' a carpire le prime dichiarazioni di Gnonto, che fra l'altro ieri sera ha comunque rotto il ghiaccio,
3: sì.
2: Qualche problemino continua a averlo, però il gol sicuramente gli farà bene. E poi è chiaro che in quell'azione spicca, ripeto, questa facilità di Insie di mettere insieme la tecnica nel saltare l'uomo, ma anche la velocità, perché su
3: dubbio.
2: Quel gol si infila a mezzo a due veramente come una scheggia,
3: non c'è dubbio. Allora andiamo a fare un po' un focus sull'Argentina che fa innamorare, l'Argentina che piace, e chi meglio di Lorenzo De Santis, che è un grande manager, un grande operatore di calcio, è anche un grandissimo tifoso della Fiorentina, conosce tutto dell'Argentina e del Sud America. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Luca, ciao Tommaso.
2: Ciao Lore.
3: Allora cos'è questo Pellegrino? Ora l'abbiamo toccato con mano, no? È arrivato da Parma, aveva fatto un'ottima stagione, non tanti gol, ma una squadra che non tira mai in porta, non è mai facile far gol. Te eri sempre stato molto positivo su Pellegrino. Cosa ti sorprende in positivo, se c'è qualcosa? Cosa ti ha convinto di questo inizio di stagione? Un attaccante ha fatto gol, ragazzi, e ha fatto gol. Parma segnava solo di testa,
2: certo.
3: Ha fatto gol in tutti i modi meno di testa, occhio e croce.
2: Contropiede, tiro da fuori, ieri da
3: che
2: uomo.
3: Che ne dici,
2: d'aria.
3: Lorenzo?
4: Allora, a me piace da quando l'ho visto giocare in Argentina, perché ho sempre pensato che sia il classico profilo che gli argentini amano poco, ma che da noi invece funziona molto. Quindi grande fisico, strutturato, magari non bellissimo a vedersi, un giocatore che comunque ti permette di appoggiarti su di lui, di fare reparto. Non ci dimentichiamo che al Parma si trova in una squadra che difendeva molto bene, però attaccava con pochi uomini. Non è un caso facesse gol solo di testa, e spesso anche da calcio piazzato, perché è un giocatore, aveva una squadra intorno che non lo accompagnava molto, che si appoggiava su di lui per poi creare delle occasioni. Quindi ho sempre pensato che, messo in una squadra che invece produce calcio più offensivo e cerca comunque di metterlo nelle condizioni di trovarsi anche faccia alla porta, ecco che allora anche a livello realizzativo i numeri di Pellegrino possono cambiare. Come, se vi ricordate, ne avevamo parlato anche durante il mercato, vedevo più di una similitudine con Retegui, non solo da un punto di vista fisico ma anche nello sviluppo. Retegui al primo anno al Genoa fece bene,
3: sì.
4: Poi passato in una squadra come l'Atalanta, che aveva comunque un'altra cilindrata, un altro,
3: certo,
4: tipo di rosa, e ha trovato ancora numeri più importanti, perché comunque gli capitavano banalmente più occasioni durante la partita.
3: Io vedo un attaccante, poi ti lascio allora a Tommaso. Io vedo un attaccante che cresce di partita in partita. Cioè, ci vedi lavoro, ci vedi impegno, ci vedi cuore. I tifosi sono innamorati di questo giocatore perché in campo, ragazzi, ci mette l'anima, Lorenzo.
4: Sì, sì, ma poi io, guarda, credo che fare 3 gol in una settimana, in un momento dove la Fiorentina poi veniva da situazioni difficili, 3 gol in tutte 3 partite sono numeri importanti, che poi cercano di confermare poi la sua titolarità nell'arrivo nel momento in cui Baez è ancora un po' in ritardo di condizione. Però ecco, io rimango convinto che oggi questo sia un attaccante che poi ti dà una grossa mano, sì. Non ha ovviamente le caratteristiche per attaccare a profondità, però un attaccante ti dà tante altre opzioni.
2: Lorenzo, il dibattito è apertissimo. Secondo te fa meglio alla Fiorentina il gioco di Pellegrino o la profondità di Beto?
4: Ma allora, io ho qualche riserva per il semplice fatto che ultimamente, sono sincero, l'ho visto un po' meno anche. Un po' perché, ti ripeto, non ha giocato con grandissima continuità in Inghilterra, e un po' perché quando l'ha fatto non è che mi abbia proprio rubato
3: gli occhi.
4: Sì, e quindi su quello ti dico la verità. Non è che io oggi credo che Pellegrino garantisca comunque una sicurezza diversa, che sia un giocatore oggi quantomeno più pronto, oggi quantomeno più in grado non solo di darti delle garanzie in zona gol, ma anche di favorire chi gli gioca intorno, perché comunque anche per gli esterni e per Mastantuono, che poi dopo si appoggiano su di lui, certo. Un giocatore del genere secondo me oggi parte un po' avanti rispetto a Beto. Poi ci sarà bisogno ovviamente anche di Beto, e vi lancio poi un altro tema di discussione, perché credo che con questi due attaccanti non sia facile vederli insieme, però magari in qualche frangente di partita, quando hai bisogno di spingere o magari di scardinare una difesa, puoi provare, con tutto anche che per me per caratteristiche, ecco, Ken Pellegrino era sicuramente più facile che non Beto Pellegrino.
3: Non c'è dubbio.
2: Magari in situazioni in cui devi rimontare, quasi, certo. Non dico disperate, però no,
3: Beto devi
2: Pellegrino
3: provare
2: insieme,
3: a mandare un indirizzo diverso. Allora, come vi ho detto, Lorenzo De Santis vive spesso anche a Buenos Aires, quindi ha conoscenza, cultura e anima argentina. Ecco, Lorenzo, quanto è importante per Mastantuono questo ritorno in nazionale?
4: Molto importante, perché comunque parliamo di un giocatore che arriva e ha bruciato le tappe. Al Real, una stagione complicata, comunque sicuramente ha avuto modo di crescere, però sapete com'è il calcio, no? Non ha memoria, non ha riconoscenza. Io ho tanti contatti anche con amici in Argentina, e più di qualcuno, specie anche Boca, ironizzava, no? Un po' sull'investimento della Fiorentina e soprattutto di quello del Real Madrid, dicendo però vedi, alla fine hanno preso un giocatore strapagando, un giocatore normale che non ha dimostrato niente, che è stato molto pompato da River quando poi dopo l'hanno venduto in Spagna. E invece insomma le cose sono ben diverse, perché ci si dimentica a volte che questo ragazzo ha fatto 19 anni adesso, che a 19 anni da noi si gioca ancora in primavera,
3: esatto.
4: Quindi io credo che poi l'andare in una nazionale che poi sarà orfana dopo queste partite di Messi, e quindi poi si cerca, ora l'eredità è una parola grande, ma comunque si cercano comunque dei giocatori che possano riempire poi il vuoto che lascerà Messi, credo che insieme a Nico Pazzi e a tanti altri talenti che poi l'Argentina comunque riesce sempre a tirar fuori a getto continuo, il nome di Mastantuono sicuramente è da mettere in cima alla lista.
3: Allora Lorenzo, te quando lui, quindi 2 anni fa, mi ricordo quando ti chiedevamo ma c'è qualcuno fuori categoria, parlasti subito di Mastantuono, quindi te l'avevi battezzato quando proprio ai suoi primi passaggi. Allora ti chiedo, visto che ne hai seguito poi tutto il percorso, sai che c'è un divertentissimo dibattito calcistico su chi ricorda Mastantuono, a chi assomiglia dei grandi del calcio mondiale, e qui si stanno esibendo un po' tutti, ma te che ne stai seguendo il cammino, perché poi un calciatore modifica magari anche un po' il suo percorso, ecco, mi dici se ci vedi un'evoluzione in questi 3 anni tra il primo Mastantuono e il Mastantuono di oggi, quale può essere secondo te poi il suo abito perfetto, e che giocatore quale dei grandi giocatori del passato ti ricorda?
4: Allora, non è mai facile fare un paragone proprio per un giocatore che ancora, come dicevi giustamente tu Luca, è in fase di crescita, di sviluppo, e quindi vista l'età è anche ovviamente in continuo cambiamento. A me quando calcia il pallone, per come si muove, sì, quando spalla la porta, come movenze ricorda qualcosa di quel Riquelme che poi insomma è stato una grande icona del Boca, ma che comunque ha fatto anche molto bene in nazionale argentina, perché sì, per esempio io ero presente al superclassico River Boca quando calciò quella punizione meravigliosa che molti accostarono poi al modo di calciare di Riquelme, ed è un giocatore che poi oggi ha a Firenze deve ancora farlo vedere magari da fermo, però ha questa grande capacità di battere le punizioni e anche di calciare in porta in una maniera molto, molto, molto pulita e molto elegante anche rispetto a quando l'ho visto le prime volte. Io considerate che l'ho visto quando aveva 15 anni,
3: esatto,
4: e giocava sotto età con i ragazzi di 18-19 e mi sorprendeva il fatto, al di là della qualità del giocatore, che lo picchiavano perché poi aveva sfrontatezza, cercava il tunnel, la giocata, l'uno contro uno, faceva morire gli avversari ma non reagiva mai. Prendeva la palla, batteva, ricominciava. Quindi quando hai 2 o 3 anni meno a quell'età lì vuol dire tanto. E quindi rispetto a quell'età lì, dove era un giocatore che magari si divertiva più a fare il tre quarti, in questo momento vedo che sta prendendo, secondo me, consapevolezza anche di poter fare tanti gol, perché poi è questo forse l'aspetto che, bravo, prima nel River, bravo, e poi nel Real gli è mancato. Se questo è un giocatore che va in doppia cifra, ecco che allora la percezione, oltre al valore di mercato, può veramente non c'è tetto,
2: Ma forse infatti si può dire l'unico aspetto dove può migliorare è, non che un po' si intestardisce ogni tanto sul dribbling, mi sembra che sia ovviamente uno dei suoi punti di forza e non ci deve rinunciare, però forse ogni tanto avere un pensiero in più per scaricare la palla piuttosto che puntare l'uomo.
3: Ora sentiamo Lorenzo, poi ti dico che penso io. Vai Lorenzo.
4: Allora, lui ha questo modo un po', quello che in Argentina chiamano, quando c'è il poterito, sarebbe la partita per strada.
2: Sì,
4: lui ha questo modo
2: preciso,
4: un po', ecco,
2: quello
4: non
2: la dà mai,
4: prende la palla e cercare, esatto, fare mano a mano l'uno contro uno, se non gli riesce riprova ancora, ha quel modo di intestardirsi che a volte un po' lo porta a eccedere da un punto di vista personale. Questo sicuramente parte è la sua personalità, in parte comunque la consapevolezza di avere comunque una,
2: mezzi,
4: una,
2: cioè,
4: qualità, una dote diversa agli altri, però ecco, sicuramente in quell'aspetto lì può crescere tanto, con tutto, ripeto, che è un giocatore che è arrivato a Firenze, sappiamo come è iniziata la stagione, e nonostante tutto è stato lui che a 19 anni, non magari chi ne ha 25 o 30, ha dato poi comunque una chiave di volta a una stagione, a una piega che doveva essere veramente molto complicata.
3: Allora ti dico la mia, perché ce ne ho conosciuti qualcuno
2: così,
3: di questi,
2: dici,
3: no?
2: Fai che ti pare.
3: No, mi ricordo anche i tempi di Baggio. Baggio era come lui, Sansa ti diceva a un certo punto, quando cresci e ti riempiano di pedate, impari a non andarti a cercare la pedata in più, per cui a fare il dribbling
2: gli succederà, dici, naturalmente
3: nella crescita. Lui spurgherà il suo essere ragazzo, anche perché si accorgerà che è una battaglia, ragazzi, questi sono giocatori che poi vanno incontro a marcature speciali, eccetera. Sarà lui stesso che si ripulirà da questa cosa, fermo restando che rimane la sua anima.
2: Questo è il dubbio.
3: Lo sfidare l'avversario fa parte di questo giocatore. Lorenzo Santis faceva riferimento a Riquelme. Riquelme è stata una cosa, una roba da brividi. Riquelme, io lo vedevo un po' più coordinatore, sapeva anche coordinare il gioco. Io questo ragazzo mi sembra veramente il finisseur, ecco,
2: il
3: giocatore che ti può trovare il gol in qualsiasi momento, e non me lo aspettavo così, ti devo dire la verità Lorenzo, io mi aspettavo un giocatore più questi 10 argentini che sono 10 ma poi non hanno questa fame del gol. Ragazzi, lui va, il suo primo pensiero lo vedi nel movimento, è cercare la porta, e questo è bello,
4: Sì, sono d'accordo con te.
3: È bello. Senti, prima di salutarti, noi, sai, lo viviamo anche con pancia, per cui ora c'è la voglia di vedere le cose belle. E col tuo occhio professionale, qual è la cosa più importante che ha fatto Vanoli? Okay. E secondo te qual è la prima cosa che ancora deve fare?
4: La cosa più importante che ha fatto Vanoli, secondo me, è riuscito a fare, come poi aveva già avuto modo di fare l'anno scorso il normalizzatore, passatemi il termine, perché comunque in un ambiente dove già iniziavano a vedersi focolai, malcontenti, riuscire a equilibrare uno spogliatoio che comunque ha costato tanto, una rosa che è costata tanto, ci sono grosse aspettative, che cominci così, sai, hai tanto da perdere, perché comunque se non fai subito bene, dopo il Venezia avevi il Napoli, quindi il rischio poi di arrivare anche a zero punti al 10 di ottobre senza fare risultato a Venezia, insomma, diventava alto, concreto.
1: Certo.
4: La cosa che deve fare, secondo me, tra le varie, è comunque riuscire a dare un ruolo e un'importanza e una collocazione anche a quei giocatori, penso per esempio a Brescianini o penso ad altri che sembravano sul punto di partire, poi sono rimasti, ma che magari oggi rischiano di essere un po' periferici, perché quando non hai il doppio impegno al quale la Fiorentina ci aveva abituato in Conference League, a parte la Coppa Italia, ma ormai ne parliamo anno nuovo, devi essere bravo comunque a motivare, a tenere sulla corda anche quelli che oggi magari
3: non perde nessuno per strada. Hai ragione, grande riflessione Lorenzo De Santis, ti ringraziamo.
2: Ciao,
3: grazie
2: Lorenzo,
3: come sempre. Allora vi ricordo
1: anche se si va a due, noi dicevamo reparto corto, ma se giochi a due hai giusto Attà da alzare, poi restano fuori anche Ndur, che però è uno Ndur... del quale credo Vanoli difficilmente farà meno,
3: però Ndur potrebbe essere uno dei due, potrebbe lavorare in questo
1: no,
3: percorso,
1: ma Dio, per Brescianini il rischio è ci sia pochissimo spazio, cioè.
3: Allora vi ricordo, vi proporremo la conferenza stampa di ben due giocatori della Fiorentina, ci prendiamo una breve pausa così siamo pronti.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, grande Tommaso.
1: Pietro.
8: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna, avete un domatore.
12: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: S'apre il dibattito.
14: Uno.
15: Contro tutti!
16: Quello che è accanto a lei è matto.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: sono Manuel dalla Svizzera tedesca. Si sente spesso parlare del fatto che manchi un giocatore, la Torreira o la Manzo, no, non Manzo, che c'è quell'altro, insomma, Matic nel mezzo del campo. Ma io penso che avendo Fagioli, Artà e soprattutto Ulai, che è gente che veramente col pallone fa quello che vuole, e soprattutto Ulai, io penso che lui possa fare il Torreira come il Matic, come, cioè, mi sembra un giocatore che lo puoi mettere dovunque, cioè forse anche in porta, non lo so, magari non è troppo alto, però ecco, io penso che al centrocampo siamo a posto, chiaro, mancherebbe il numero forse, però io mi sembra siamo a posto. Ciao.
1: E poi ne parliamo, a brevissimo arrivano Gnonto e Gonçalves in sala stampa, ma ne parleremo assolutamente di questo centrocampo, che ci è piaciuto moltissimo Ulai, Luca,
2: sì.
1: Però vedo che il dibattito è molto aperto, no. Regista, non regista, accanto a Fagioli, mezzala, non mezzala.
2: Allora,
1: Vanoni qui, ieri sera ha tirato in ballo Kanté.
2: Sì, e qui si ritorna al fatto che abbiamo giocato e vinto con Venezia e Pisa. Allora, il riferimento faceva l'amico ascoltatore della Svizzera tedesca, bello, campo Fagioli a tavola, che spettacolo, che colore, che qualità, ma nel calcio italiano troverai un Napoli magari con tre centrocampisti che sono
1: rischi, ti infilino,
2: no, di fisicità,
1: ti infilino ti sovrastino,
2: ecco,
1: certo.
2: Quindi sono tutti equilibri che vanno trovati, ragazzi,
1: secondo me. Poi lo sa ovviamente Vanoli. Così su due piedi, Fagioli regista e Ulai a far la mezzala, tutto sommato hai la fantasia di Fagioli, il dinamismo, l'aggressività di Ulai.
2: Poi però forse ti serve più un equilibratore come
1: vuoi stare un po' più coperto, o Attà se vuoi invece dare qualità, è un uomo che con un paio di passi in avanti vada a fare,
2: esatto, cioè io immagino una Fiorentina
1: dietro alla
2: con
1: punta.
2: Un 4-2-3-1 un po' lavorato,
1: sì
2: no, con due di grande qualità ma diversi. Come
1: e possono
2: come
1: essere
2: e in fase di non possesso palla, magari il centrale, che può essere a time duro, che magari si abbassa e ti viene a dare una mano, o l'esterno, cioè chi è più centrocampista di questi qua che ti viene a dare una mano, perché lì ripeto, queste sono tutte verifiche da fare quando troveremo squadre che hanno centrocampi di livello estremamente forte. Ma la strada è la sperimentazione di un progetto divertentissimo. Ecco perché non si può che ringraziare Vanoli, che è arrivato e ha normalizzato, ma ha anche fatto scelte che non sono banali, non sono scontate, ha fatto scelte anche interessanti.
1: Allora, maglia 28 per Gonçalves, maglia 29 per Gnonto, si stanno accomodando al tavolo della sala stampa del Viola Park, immagino che poi sarà la traduzione per Gonçalves, sì. In particolare
2: Gonçalves.
1: Ce lo sentiamo.
3: Sette dello Sport, vi chiedo di fare una, scegliere a chi fare la domanda, perché non abbiamo,
1: non hanno tempo,
3: però togli qualcuno, una domanda a qualcuno.
2: Gonçalves. Obrigado.
4: Allora faccio a Pedro, ti volevo chiedere, hai già aumentato il minutaggio, ieri hai anche segnato, però ci stiamo chiedendo in questo momento a che punto della forma sei, no? Non sei al top in questo momento, quindi tu a che percentuale ti senti e quando secondo te arriverai al massimo? Grazie.
5: Buona tarde a tutti.
1: Buona tarde.
5: Senti antes de mais queria agradecer
6: volevo ringraziare il presidente commisso
5: e a todo
6: e tutti,
5: a sua madre Catherine o direttore Parisi,
6: il direttore Paratici
5: e quem trabalha no club
6: e tutti coloro che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto per aiutarmi,
5: sono molto agradecido,
6: li ringrazio molto.
5: Direttamente a pergunta
6: e poi rispondere alla domanda, mi sento bene,
5: tenho falado quase todos os dias com o mister Paulo Vanoli,
6: mi sento bene
5: e non consigo dizer uma percentagem,
6: non ti posso dire una percentuale,
5: sentirmi bene,
6: ma sto bene
5: un bocadinho che sto a ganhar forma
6: e sto prendendo sto acquisendo la forma e certamente avrò tempo per allenarmi nei prossimi giorni e raggiungere la miglior forma possibile quando rientreremo dalla sosta.
7: Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport. Sì, buonasera, volevo fare una domanda a Willy. Volevo chiederti questo ritorno poi tra virgolette in Serie A con nel calcio italiano, dove hai finalmente esordito, dove ieri hai segnato il tuo primo gol in maglia viola e in Italia. Ecco, volevo chiederti, è un segnale non solo per te stesso, non solo per questa nuova avventura a Firenze, ma anche per il CT Mancini, che è stato fra i primi, forse il primo a credere nelle tue qualità, facendoti esordire giovanissimo, neppure poco più di 18 anni. Grazie.
5: Innanzitutto, vabbè, buon pomeriggio a tutti. Anch'io volevo ringraziare tutta la società per essere qui, per l'opportunità, e spero di ripagare questa fiducia il più possibile. E niente, diciamo un ritorno più o meno, perché comunque è la mia prima esperienza qui in Italia. Sono molto contento, a dire il vero. Essere in una società come la Fiorentina è qualcosa di incredibile, e spero di, come ho detto, di ripagare questa fiducia al massimo. No, diciamo che questo non era un segnale per nessuno. Chiaro, sono molto grato a Mister Mancini per l'opportunità che mi aveva dato. Probabilmente se sono qui è soprattutto grazie a lui, ma adesso devo solo pensare a fare il mio meglio per la Fiorentina e mandare altri segnali, diciamo. Grazie.
3: Di Nardo, Corriere dello Sport.
8: Sì, ciao, una domanda per Pedro. Ti abbiamo visto ieri all'opera in una posizione che ha interpretato anche in Portogallo, un po' dietro le punte. Ha detto anche il mister Vanoli nel post partita che te sei molto bravo a occupare quello spazio. Se è quella la tua posizione di campo preferita, e poi se ci racconti anche come sono stati gli ultimi mesi allo Sporting. Tu hai fatto la storia dello Sporting negli ultimi 6 anni, sei arrivato quasi a 100 gol. Cosa significa anche per te lasciare quella che era casa tua come Lisbona? Ecco, grazie.
5: Tengo falato.
6: Sì, ho parlato molte volte con il mister, come ho detto prima.
5: Per quello che ho percepito,
6: per quello che ho visto e percepito, al mister piace giocare col 4-3-3.
5: Le mie caratteristiche per questo, non è essere un giocatore,
6: le mie caratteristiche sono diverse da giocatori come NG e Gnonto. Sono un giocatore diverso, per questo la mia posizione senza dubbio è da quella di numero 10,
5: centrocampista.
6: Portogallo diremmo centrocampista numero 8,
5: e sento che la mia posizione è mais no
6: e sento che la mia posizione è più nel centro del campo, tra le linee.
5: In relazione alla seconda pregunta,
6: per quanto riguarda la seconda domanda,
5: che posso dire,
6: quello che ho passato con lo Sporting, ringrazio molto questa società.
5: Faço se calhar um bocado parte da história do
6: Faccio
5: clube.
6: Parte della storia del club.
5: E foi nisso que eu me tentei focar. Eu
6: é quello, in quello che ho cercato di concentrarmi. Sono un giocatore con una mentalità vincente.
5: Gosto de ter o objetivo como
6: mi piace avere obiettivi principali come quelli di vincere.
5: La Fiorentina un buon progetto.
6: Penso che la Fiorentina abbia un buon progetto, molto ben sviluppato. Non saremo pronti per vincere subito.
5: Penso
6: che nei prossimi 4 anni
5: un buon campionato,
6: riusciremo a raggiungere dei buoni risultati, fare dei buoni campionati.
5: E come distanza agradezco tutti.
6: Come ho detto prima, ringrazio tutti per essere qui e cercherò di fare del mio meglio per restare nella storia di questo club.
3: Sardelli, La Repubblica.
9: Torno da Gnonto. Ecco, ciao, ben arrivato, anche se insomma sei arrivato ormai da un po' di tempo. Grazie. Vado sull'attualità, cioè cosa è successo in pochi giorni, perché ora insomma non è che tu abbia avuto una grande esperienza qui con Mister Grosso, ma parlando proprio di quello che è successo adesso, cioè in pochi giorni è possibile che voi sembriate una squadra dove tutti si aiutano, c'è identità, poi puoi vincere, magari puoi non vincere, però sembrate proprio una squadra. Quindi che cosa è successo in pochi giorni?
5: Niente di speciale, a dire il vero. Penso che comunque il mister è arrivato con tantissima carica, e io non l'avevo conosciuto prima, però la prima cosa che ha detto è che si partiva da una pagina bianca, voleva dimenticare quello che era successo l'anno scorso, la stagione scorsa, ma anche per me che ero arrivato da poco, la partita scorsa, voleva iniziare proprio da capo e penso che si sia visto, siamo ripartiti dalle cose basilari, dal difendere tutti insieme, dal gruppo, dall'aver piacere di stare insieme. Penso che questo abbia in questo caso fatto un po' la differenza, però dal punto di vista tecnico penso che tutti sanno che abbiamo buoni giocatori, che ci sono tantissimi giocatori di qualità, come adesso c'è lui di fianco a me, lui è uno di quelli, però penso che sì, siamo ripartiti un po' dal fare gruppo, da essere un gruppo e da lavorare tutti insieme per vincere partite.
10: Gianna Attasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
11: Sì, intanto benvenuti entrambi, resto su Willy. Tu chiaramente sei cresciuto in Italia, però l'hai detto, questa è la tua prima vera esperienza. Allora ti chiedo, nelle tue tappe all'estero, tra la Svizzera e l'Inghilterra, che cosa pensi di aver preso, quali sono gli aspetti che più hai imparato? E poi ti chiedo se, a distanza di 6 anni che sei tornato, sei un po' sofferto questa Italia che forse non ti chiamava, non ti voleva dare un'opportunità nel tuo paese, oppure no? Cioè, sentivi comunque il bisogno, il richiamo di casa, l'hai mai avvertito in questi anni? Grazie.
5: Parto dall'ultima parte che è forse un po' più facile. Diciamo che non ho sofferto non essere richiamato, non essere tornato in Italia, però è chiaro, l'Italia è il mio paese, sono nato qua, sono cresciuto qua e mi mancava un po' in un certo senso. Poi chiaro, non c'era la fretta di tornare o non avevo questa voglia matta, però se ti chiamano un club come la Fiorentina è qualcosa di diverso, perché da italiano so quello che rappresenta, so quello che rappresenta per la città di Firenze e per me è una grandissima responsabilità, è un grandissimo onore essere qua. Quello che ho imparato all'estero, tante cose direi, perché sono andato comunque quando avevo 16 anni, sono cresciuto in tanti aspetti, che sia in campo ma anche fuori, ho preso la patente fuori, ho fatto tantissime esperienze fuori e penso di essere cresciuto come uomo prima di tutto e spero di portare queste esperienze un po' diverse magari dai miei compagni anche qua in Italia.
10: Mazzoni, Lady Radio.
11: Sì, benvenuti a tutte e due, la domanda è per Grazie. Pedro.
6: Benvenuto, ma
11: ti chiedo come hai visto l'impatto nel campionato italiano, cioè sei un giocatore molto tecnico, vieni da un campionato molto tecnico, è quello portoghese, quindi spesso si dice che in Italia il campionato è tattico, poco tecnico, quindi ti chiedo questo e poi un'altra battuta, se ci chiarisci il tuo soprannome Pote con cui ti abbiamo accolto anche noi tutti e da dove nasce, grazie.
5: Ok. Sì. Pela seconda pergunta,
6: per quanto riguarda la seconda domanda, il nome Pote l'ho già spiegato più volte in Portogallo, ma lo spiegherò anche qui.
5: Quando ero
6: piccolo,
5: sì, un bocadinho mais gordinho,
6: era un pochino più cicciottello.
5: Il mio falsito avò,
6: per cui
5: mio
6: parente mi ha cominciato a chiamare Potinho. Quando sono cresciuto
5: già non ficava tão bem, già non,
6: non mi stava più tanto bene questo soprannome, per cui mi hanno iniziato a chiamare semplicemente Pote.
5: Algo que gosto,
6: e quindi mi piace,
5: podem levar para o mal,
6: e è un soprannome che mi è rimasto.
5: Alguns momentos da minha forma física, mas não,
6: e era legato più alla mia forma fisica,
5: agora,
6: ma adesso
5: che mi chiamassero mais Pedro Gonçalves,
6: mi chiamano di più Pedro Gonçalves,
5: fico mais contento se
6: e sono più contento se mi chiamano per nome, chiaramente.
5: E relativamente alla prima,
6: per quanto riguarda la prima domanda,
5: campionato italiano
6: è un campionato come hai detto più tattico,
5: agora mais impressionante,
6: adesso è più emozionante, ci sono molte squadre che marcano anche uomo a uomo,
5: tenho que me adaptar o mais rápido possível,
6: mi devo adattare in modo più rapido possibile, devo cercare di dare del mio meglio
5: e tentar com a minha inteligência,
6: e cercare con la mia intelligenza e con la mia tecnica di occupare gli spazi
5: che molte volte
6: le squadre lasciano cercare di attirare qualche difensore in modo che qualche altro giocatore possa inserirsi negli spazi.
5: Un bocado aquilo com o Mr. Pet. Che il mister tem una idea di gioco.
6: Quindi il mister ha un'idea di gioco molto chiara, ha un'identità molto chiara e quindi devo seguire quello che mi chiederà.
5: Grazie.
12: Righi, tutto mercato web.
13: La domanda è per Pedro, innanzitutto benvenuto, ti chiedo, quest'estate si è parlato molto di te sia in ottica nazionale sia in ottica mercato, quindi ti faccio due domande in una. Ti chiedo se effettivamente c'è stata la possibilità di andare in Arabia, si è parlato di tante squadre arabe e in caso perché hai scelto di rifiutare quella destinazione, e poi ti chiedo se ci sei rimasto un po' male per la mancata convocazione al mondiale. Il tuo ex allenatore Rui Borges ha detto che è rimasto sorpreso dalla tua mancata convocazione, se sei qui a Firenze anche per riguadagnarti la nazionale. Grazie.
5: Sì. Non ho ido al mondiale.
6: Non sono andato al mondiale. Chiaramente tutti i giocatori vorrebbero andarci e rimangono delusi se non lo fanno. È normale. La nazionale portoghese, come quella italiana, ha molti buoni giocatori.
5: È sempre difficile
6: entrare in un gruppo pieno di buoni giocatori. La mia unica possibilità è stata quella di fare per il Portogallo.
5: Tentare passare un'idea che Portugal podia ganhar
6: e sperare che il Portogallo vincesse. Ed è questo che ho fatto.
5: I miei compagni
6: poi.
5: E pronto, sono decisioni del allenatore che sono sempre difficili.
6: Per quanto riguarda, sono decisioni di allenatori che sono sempre difficili, ma devo rispettarle.
5: Depois da decisione d'Arabia.
6: Per quanto riguarda l'Arabia, sarò più diretto possibile. Ho sempre parlato con il mio agente. Ho detto che la mia intenzione era quella di restare in Europa.
5: Tentare algo nuovo.
6: Cercare una nuova avventura qui. Uno dei miei grandi obiettivi è sempre stato quello di giocare nel campionato italiano, nella Liga, nel campionato spagnolo o in quello inglese. Per questo sono molto contento di poter essere alla Fiorentina e di vivere un anno storico come quello del centenario per la Fiorentina.
12: Ogni Santi, la Broviola.
14: Ciao, benvenuti. Per Pedro, ci vuoi raccontare come è nata e quando hai saputo della Fiorentina? Perché la tua trattativa è stata una trattativa lampo. Cioè, noi l'abbiamo saputo quando praticamente era fatta, dopo poche ore eri qua a Firenze. Quando l'hai saputo, come l'hai presa e come è andata la trattativa? Grazie.
5: L'opportunità
6: è arrivata quando il direttore sportivo Paratici ha parlato con il mio agente.
5: Io
6: sono stato subito aperto a questa possibilità. Era un club che mi piaceva l'idea di rappresentare questo club. Ci sono stati giocatori portoghesi qui come Rui Costa, Nuno Gomes
2: e Carla
6: che hanno vestito la maglia di questo club. Per questo era un club con molta storia. La città è molto appassionata, i tifosi sono molto appassionati e io mi identifico in questo. Come ho detto in una risposta precedente, è un progetto che mi piace, progetto vincente, che vuole creare un'identità per cercare di tornare ai vertici in Italia. Per questo è il club ideale per me, ha la mentalità vincente e sono molto contento di essere qui.
12: Verni, fiorentina1.com.
15: Buongiorno, io volevo fare una domanda a Willy. Io volevo chiederti se ti eri prefissato un obiettivo personale in gol o assist, se avevi parlato con i compagni, se avevi fatto qualche scommessa con qualche compagno e se ti senti un titolare di questa squadra. Grazie.
16: No, a dire il vero no. Penso che comunque per un attaccante, un esterno, sia importante fare gol, fare assist, ma penso che possiamo fare anche molto più di questo. Penso si sia visto anche ieri comunque. Però no, per il resto non mi sono fissato obiettivi. Cerco sempre di lavorare al massimo. Adesso la cosa importante per me è magari crescere in forma fisica, fare più minuti possibili, e sono sicuro che se avrò minuti riuscirò anche ad aiutare la squadra. Per una scommessa, in verità ce n'è una, non so se posso dirla, è con Cher, sì. Anche in nazionale under 21 scommettevamo un po' sempre su, non scommessa però, su gol, su assist, e sì, abbiamo un po' questa scommessa qui in ballo tra noi due, ma non penso di poter perdere, sinceramente.
17: Misul, Radio Bruno.
18: Rimango su Wilfred, ti chiedo, perché abbiamo parlato con Pedro di come ha vissuto la sua estate, insomma, del mercato, lo chiedo anche a te, perché comunque è un trasferimento anche il tuo, è arrivato alla fine. Come hai vissuto quest'estate? E ritorno alla primissima domanda, se in qualche modo anche la scelta di venire in Italia, di un'esperienza in Italia, sia stata in qualche modo anche condizionata dalla volontà di, insomma, mettersi un po' in mostra in ottica nazionale.
16: L'ho vissuta abbastanza tranquillamente. Appena ho saputo della Fiorentina, ho comunque fatto il più possibile per essere qua, volevo essere qua, e sono contento che alla fine si sia potuto fare. Penso che sì, avevo bisogno di qualcosa di un po' un po' diverso. L'ultima stagione non è stata positivissima per me, e sapevo che magari qualcosa di diverso sarebbe stato un po' meglio. Poi è chiaro che essere in Italia, giocare in Italia, comunque faccia un po' la differenza, perché in ottica nazionale, in ottica anche, sai, di provare qualcosa di diverso, magari era la scelta più giusta per me, perché comunque sono italiano e pensavo che anche adattarmi sarebbe stato un po' più facile. Ho avuto la fortuna anche coi compagni così di adattarmi abbastanza facilmente, sono tutti molto bravi, sono sempre molto aperti, mi hanno accolto davvero bene e spero solo di fare meglio.
17: Zecchi, Yora News.
19: Ciao, benvenuti a entrambi. Io ho una domanda per Pedro. Ti volevo chiedere, questa Fiorentina è molto giovane.
6: È una Fiorentina molto giovane,
19: 25 anni.
6: 25 anni.
19: E nel calcio dice spesso che in una squadra però servono anche dei leader per riuscire a magari frenare magari i giovani, a insegnare a gestire determinate situazioni. Ti voglio chiedere se te ti senti, non ora, ma magari in ottica per qualche mese, il tempo di conoscere tutti, un leader per trascinare questa Fiorentina. Grazie.
5: Beh, io la mia personalità.
6: Beh, la mia personalità non è
5: no, dentro del balneario non è di essere un leader.
6: Non è quella di essere un leader, probabilmente nello spogliatoio sono una persona. Con
5: una mentalità mais joven,
6: una mentalità più giovane, mi piace scherzare.
5: Gosto di divertirsi.
6: Piace divertirmi.
5: Umas piadas. Nunca fui un.
6: Non sono mai stato un leader vero e proprio.
5: Non tenho esse perfil.
6: Non ho questo profilo, ma chiaramente cercherò di aiutare la squadra il più possibile.
5: Una idea.
6: A trasmettere un'idea vincente, una mentalità vincente.
5: Come
6: ho detto prima, sono un giocatore a cui piace vincere e cercherò di trasmettere questa mentalità vincente a una squadra giovane. Abbiamo cominciato con tre sconfitte e le sconfitte devono farci male, per cui dobbiamo entrare in campo in tutte le partite per cercare di ottenere tre punti e vincere, che è l'aspetto più importante. La nostra mentalità deve essere quella di creare un gruppo e dare tutto in tutti gli allenamenti per essere sempre pronti per le prossime partite, per fare bene e per dare il massimo.
17: Ultime tre domande. Mazzanti, Sport Italia.
20: Ciao, benvenuti a tutti e due. Volevo fare una domanda a Wilfred. In questa Fiorentina siete arrivati in tre esterni d'attacco negli ultimi giorni. Oltre a voi c'era Mastantuono, che era arrivato sempre quest'estate. Ti chiedo, ecco, come la stai vivendo tu o come la state vivendo voi? Insomma, tutti e quattro siete partiti molto bene, anche a livello di numeri. Se questa concorrenza anche vi stimola un pochino durante la settimana?
16: Sì, no, penso che... Siamo molto, molto diversi, anche se vogliamo andare in termini di caratteristiche. Penso che sia sempre importante in ogni ruolo avere un minimo di competizione, un minimo di c'è anche un po' di rivalità in un modo sano, chiaramente, e penso che possa aiutare la squadra, però per il resto con Pedro, con AB e anche con Franco ho un rapporto molto buono. Sono tutti dei bravi ragazzi, sono dei top giocatori e io sono il primo che vuole imparare, è pronto ad ascoltare e sono sicuro che posso imparare anche da loro. Però no, posso dire che spero che continui così per tutti, spero che possiamo avere tutti una buonissima stagione e a modo nostro, anche magari in tempi diversi, possiamo tutti aiutare la

0: un gruppo giovane, anche adesso comunque per la Premier League è un gruppo abbastanza giovane, e posso dire che è iniziato in modo simile, tanti giocatori nuovi, esperienze diverse, magari non tutte positive in passato, però abbiamo avuto la fortuna di avere tutti i ragazzi per bene. Ci piaceva molto stare insieme e penso che da quando sono qua è stato più o meno così, perché comunque ci sono tanti ragazzi giovani, alcuni li conoscevo già prima, altri no, però vedo un gruppo a cui piace stare insieme, un gruppo che si diverte ma allo stesso tempo che lavora duro, e penso questo sia la cosa più importante, la base. Un'altra cosa sono i tifosi, perché a Leeds sono davvero tutti i tifosi del Leeds, se va in città si può proprio respirare la voglia di calcio, l'amore anche per la squadra, e penso sia così qua a Firenze, perché Firenze c'è solo Fiorentina, ed è una cosa che mi piace, perché comunque ti fa sentire il calore della città, e penso che dà una mano alla squadra, e sono sicuro che se loro saranno con noi potremo fare grandi cose.
1: Grazie a tutti.
2: E va bene, belle parole da parte di Willy Gnonto e di Potigno Pote Gonçalves.
3: No, non vuole essere chiamato Pote, no. Ce l'ha detto Pedro.
2: Insomma, Barattolo, Pedro. Non è Pedro. Che sia un gran soprannome. Pedro. E ci ha dato, secondo me, uno spunto interessante: centrocampista più centrale che esterno. Gonçalves si è descritto così, quasi a dire no, che è più vicino all'idea del terzo in mezzo dei tre dietro alla punta, tanto che dalla risposta di Gonçalves io mi sono detto ecco anche perché Vanoli immagina un 4-2-3-1,
3: esatto.
2: Perché forse nel 3-1 Gonçalves può essere l'uomo centrale,
3: l'uomo
2: a
3: suo.
2: Me è parsa una risposta sulla quale leggere che lui è ancora più centrale di Mastantuono,
3: a dirà lunga più centrale,
2: cioè Mastantuono rispetto a lui è ancora più esterno.
3: Mastantuono va centrale ma parte largo.
2: Bravo.
3: Comunque, questo è tutto un tema che affronteremo dopo una breve pausa. Scriveteci, certo. Cosa vi ha colpito di questi due ragazzi, questi due giocatori, Gonçalves e Gnonto. 348 753 933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se avete riflessioni su queste conferenze stampa che ho trovato molto interessanti, Pedro Gonçalves dice non è un leader, per me ha parlato da leader. 055 7711 171, torniamo tra poco.

0: di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza.

0: 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
1: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo.
3: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno, dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, ho una domanda per Tolo. Ma Marinelli, e che l'ha visto?
7: Buongiorno, esatto Luca. È un allenatore nuovo, l'ho detto anch'io in questi giorni passati. È un nuovo allenatore, sembra un altro, perché è logico che quando è venuto doveva salvare la squadra, quando è venuto la prima volta, quindi era un pochino, diciamo così, tra virgolette, impaurito di non farcela, e poi ce l'ha fatta perché ha un carattere incredibile. Ma adesso è entusiasta, è uno che c'ha un entusiasmo, un lavoratore del calcio. Adesso sono convinto che questo allenatore ha in mano la sua squadra e quindi farà il possibile per portarla a Viola.
8: Tolo, sì, sono Guido. Allora, è vero, quando gli avversari sono di bassa caratura, però pensa al Frosinone, era considerato tale e si è fatto una buriana perché si è perso un casa, è quello il problema. Però quando gli avversari sono di bassa caratura è giusto dare rilievo al risultato, ma bisogna guardare allora a quel punto la crescita o l'inserimento dei nuovi, e lì ci sono tante cose positive: Gie, Vieri, Consolves, come tu lo chiami te, e tanti altri giocatori che in due partite stanno cambiato faccia, e anche con il continuo riaffermarsi di Pellegrino. Allora sono tante le cose positive. Lascia perdere un professeggiato. Ciao Guido.
9: Sì, buonasera. Bene. Luca e Tommaso, volevo tornare un attimo sull'arbitraggio della partita di ieri sera. Va bene, le nuove regole, ok, però non mi dà il rigore su Pellegrino? Va bene, però come minimo, secondo me, mi devi dare punizione al limite, sì. Perché sennò io non capisco. Scusate questo inciso, buona trasmissione.
10: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Bah, sicuramente la cosa che più salta agli occhi è che questa squadra, questi giocatori si stanno divertendo a giocare insieme a pallone, a calcio. Ci sono un po' le vibrazioni, come si diceva, no? della squadra del primo Montella, perché comunque ieri hanno palleggiato, hanno fraseggiato, al di là poi appunto della caratura dell'avversario, domenica semmai avremo una riprova, ma li ho visti veramente divertirsi, allegri nel giocare a calcio, raddoppiavano, triplicavano le marcature, rincorrevano gli avversari.
11: La strada di Helmer era una mezzala di Helmer rispetto a Mastantuono.
12: Esatto.
11: Però Mastantuono vorrei vedere un ripiego di gioco, perché io la gente ha quelle qualità lì, legata a destra, fa sempre la solita manovra, lo vorrei vedere dietro le punte questo ragazzo. Infatti spero che qualcuno lo voglia vedere un po' più nel vivo di gioco, perché secondo me ha qualità ancora più forti di quello che si vede. Ciao Stefano.
4: Seconda ora di Palla al Centro che si apre con tanti spunti interessanti che ci avete mandato al 348 7513933 e al 3925 727775. Spunti interessanti raccogliamo sicuramente. Guido che ci dice che comunque è vero, c'è un sacco di indicazioni positive al di là degli avversari. Su Riquelme ti sentivo,
12: sì, sì, forse è così, Stefano era da competente di calcio, un altro ruolo. Però vedi, io non so se è Mastantuono, Stefano, che cerca, ha bisogno, cioè non lo so, però Mastantuono ha bisogno di partire. Per partire hai bisogno di avere quello spazio che lui si fascia. Va a prendere sugli esterni. Se va a giocare lì nel mezzo, innanzitutto gioca quasi sempre spalla alla porta, quindi col difensore attaccato addosso, e non so se ha il primo passo esplosivo come devono avere quelli che sono proprio numeri 10, Lui è un giocatore, io lo vedo allora, per me è un giocatore in trasformazione nella qualità, e ecco perché ho trovato estremamente divertente il dibattito che abbiamo sviluppato anche qui a Radio Firenze Viola su qual è il percorso, chi ricorda. Io lo vedo più attaccante che il numero 10, più una seconda punta da 20 gol che non il numero 10 che fa anche da punto di appoggio per gli
4: quello
12: altri
4: potrebbe
12: non lo so,
4: diventarlo,
12: ma è un
4: Gonzalez.
12: Grande dibattito, è quello che anche è Gonzalez, se poi, è naturale in quel ruolo,
4: anche se poi ti ha detto lui, ti ha fatto capire, qualcuno lo scriveva, che Vanoli pronti via di partenza gli ha fatto intendere voler giocare su 4-3-3. Però vediamo le evoluzioni, ora ne parliamo. Sul divertirsi, quello che diceva Elia, mi ha colpito Gnonto che ha risposto candidamente, sì. Ma non è successo nulla di che, abbiamo cominciato a sentirci gruppo, a essere squadra, la domanda è, ma prima, no? Cioè, va bene, chiuso, cioè la domanda è com'è possibile che prima però con un altro allenatore evidentemente non vi parlavate. Chiudo su Marinelli, l'arbitro, perché vedevo, io lo considero uno dei massimi esperti nelle pagelle agli arbitri, Pinna sul Corriere dello Sport e Stadio, molto, molto bravo, 5 pieno, metro di giudizio per niente coerente, e come diceva l'ascoltatore, va bene, il fallo sul Pellegrino comincia fuori dall'area di rigore, ma è evidente, tu
12: c'è
4: non
12: la
4: puoi
12: continuità dell'azione,
4: non puoi c'è non fischiare. Addirittura ci dicevamo ieri in diretta che tutto sommato tra Pellegrino e Laporta non c'è più nessuno, quindi poteva quasi essere
12: anche da
4: forse da espulsione, quantomeno da giallo. Poi a me non mi ha scandalizzato il giallo dopo 4 minuti su Mastantuono, perché a mio avviso lui perde palla e comunque interviene sull'uomo in ripartenza. Però se pronti via dopo 4 minuti tieni quel metro, ne devi tenere un altro durante la partita, quando invece un sacco di situazioni le ha lasciate correre.
12: E domenica,
4: Malino, domenica doveri.
12: Doveri, ragazzi, gli arbitri sbagliano, delle volte sbagliano anche a nostro favore, non dimenticatelo mai, perché insomma c'è stato nella gara contro Frosinone a rigore non netto, era rigore clamoroso,
4: però ieri sera ci hanno fastidito allo stadio,
12: c'è fastidito,
4: tutti,
12: sì, comunque sbagliano, va bene. Doveri è un arbitro di garanzia, e ovviamente Doveri arriva perché, ricordatevi, l'arbitro bravo è una tutela per chi viene da fuori, non per chi gioca in casa.
4: Quindi pedale della Ventis
12: è una tutela nei confronti del Napoli, che è oggettivamente una squadra importante. Ma insomma, in questo inizio di stagione non vedo problemi con gli arbitri, anzi, forse sulla bilancia, devo dire la verità, se vi ricordate quello che hanno fatto Jimenez e Gudmundsson, erano due espulsioni.
4: No, col Frosinone.
12: Andiamo tranquilli così. Allora.
4: Oh, non abbiamo... so che rapporto ha il buon Andrea Giannattasio con Doveri, no, più che altro con Doveri, magari non si arrabbia come mi ha fatto arrabbiare a me ieri sera Marinelli. Ciao Andrea.
13: Ciao, buon pomeriggio.
4: Gonsalves, sei pronto a nominarlo così in Radio Cronaca?
13: Sì, anche se devo dire che il soprannome... Bob, Bote, cioè Barattolo, Barattolino, non è male, ecco, è simpatico.
12: Ah, ma non gli piace, ragazzi, non mi fate arrabbiare.
4: Mi dite a chi piacerebbe essere soprannominato Baratto.
12: Io preferisco essere chiamato il mio nome, Pedro. Non lo chiamate Barattolo.
4: È vero, c'hai il baricentro, cioè è particolare come corporatura, fisicità. Baratto. Però di spalle ha un non so che di pepito, questo baricentro basso.
12: Sì. Allora, Andrea, che ti ha colpito di queste due conferenze, di questi due giocatori, nelle loro parole?
13: Ma guarda, allora, sono due giocatori molto diversi, perché da una parte c'è un calciatore come Gonçalves che ha una carriera alle spalle straordinaria.
12: E lo senti come parla, ragazzi, cioè, come domina anche la conferenza stampa, cioè lui il livello lo tocchi con mano. Io ho detto, Andrea, scusami se ti ho interrotto, poi ti restituisco subito la parola, che lui dice non sono un leader, ma lui le parla da leader, cioè è uno che ha una storia, che si permette di dire il mio ruolo è quello, io preferisco quella posizione, non sto ancora bene, però sono venuto per fare qualcosa di importante.
4: Io leader anche no, mi piace
12: divertirmi, ho parlato con l'allenatore, cioè è uno che ha le idee molto chiare, ecco, poi potremmo discutere su
4: anche uno che da fermo tira e ti fa un gol così.
12: No, scusami se ti ho interrotto, Andrea.
13: No, ha le idee chiare, ma anche la personalità, esatto. di mettersi in discussione a un'età che è sicuramente matura, perché dopo che sei stato tanti anni allo Sporting Club e hai vinto tanto, hai fatto tutti gli anni una valanga di reti, hai deciso di metterti in discussione in uno dei migliori campionati europei, che è comunque l'Italia, che penso comunque resti superiore alla Liga portoghese. Quindi ho visto un giocatore padrone della sala stampa, come dicevi tu, che dovrà sfruttare, questo la Fiorentina ne è certa, la sosta per riguadagnare una condizione fisica buona, anche se, voglio dire, ieri ci ha già fatto esultare. E dall'altra parte un ragazzo di una simpatia, di una spontaneità unica, perché sì. Poi lui ha detto di non aver sofferto la lontananza dall'Italia, ma secondo me Gnonto ci sperava veramente tanto di poter tornare qua, anche perché il Leeds negli ultimi anni non l'aveva visto protagonista, e quindi si aspettava magari una chiamata del suo paese ed è arrivata. Quindi vedo sicuramente due giocatori che tra l'altro sono in prestito, che hanno le motivazioni giuste per giocarsi tanto la Fiorentina e quindi per far bene, per cui direi che siamo partiti col piede giusto. Sarà un segnale che hanno segnato entrambi ieri, tra l'altro due bellissime reti.
12: Certo. Senti, è chiaro che Gonçalves ci ha portato su quello che può essere un progetto nuovo, tattico, che si somma, se siete d'accordo, non so se siete d'accordo, con quello che ha detto Vanoli dell'opzione del doppio regista. Sì. Ecco, Andrea, te la vedi come un qualcosa su cui c'è da lavorare, quindi un qualcosa che magari la lunga sosta, a parte vanno via tanti giocatori, può essere l'occasione? Io oggi al Caffè Nero Bollente ho detto peccato che non siamo a luglio, peccato che questa idea del doppio regista non può essere sperimentata.
4: Però
12: c'ha
4: tre settimane.
12: Però vanno via in tanti. Ecco, lo vedi come un qualcosa di veramente la volontà di Vanoli di arrivare a quel percorso in tempi rapidi, o lo vedi come un progetto però da valutare con cautela e nel tempo?
13: Guarda, il Vanoli che abbiamo ritrovato, te lo dico Luca, almeno l'impressione che ho avuto io è di un allenatore paradossalmente molto diverso rispetto a quello di 4 mesi fa.
12: Lo stiamo dicendo tutti,
13: cioè,
12: sì.
13: Banalmente lui a Venezia, pronti via, ha cambiato modulo, cioè questo 4-2-3-1 visto a Venezia, replicato anche ieri proprio con l'ingresso di Gonçalves, ti dà la dimensione di un tecnico che vuol sperimentare, che vuol cambiare, per cui secondo me non sono lontani i tempi per trovare anche il doppio regista. Magari purtroppo la sosta Gioli, che potrebbe andare in nazionale, non so se ancora lì sarà convocato.
12: Sì, dicono di sì, ecco, ma Stantuono, cioè ce n'è tanti che dovrebbero andare via.
13: Ecco,
12: Ndur andrà via, perché
13: la sosta servirà.
4: Sono 9 più.
13: Ma fino a un certo punto.
12: Sì.
13: La sosta servirà, ma fino a un certo punto, perché poi saranno le partite che ti aiuteranno. Però ecco, se il buongiorno si vede al mattino, cioè se il tecnico ti dà già la dimensione e ti dà la conferma di voler cambiare, sperimentare ed esaltare le qualità del gruppo, Io credo che i tempi siano abbastanza maturi, non credo per la gara con Napoli, che è uno scoglio molto difficile.
4: Certo.
13: Però dopo la sosta, sì. Quindi io non mi aspetto tempi biblici, ecco, mi aspetto qualcosa abbastanza di rapido.
12: Sì, guardate che il tema è estremamente intrigante, perché se te devi pensare il calcio migliore per il gruppo che hai è il 4-2-3-1.
4: Sì.
12: Ma il grande punto interrogativo è Ulai e Fagioli, Ndur, sono adatti? Perché sono adatti, perché come qualità infilano. Però lì, ragazzi, poi devi andare a fare la guerra con Daria Gente di 1,90,
4: soprattutto se hai quattro uomini offensivi che non tutti poi ti rientrano,
12: esatto, poi non hai nemmeno dei terzini marcatori, per cui immaginiamo una squadra con due terzini che sono dichiarata, a meno che non mette Vieri lì, ma insomma, con tre trequartisti, un attaccante molto offensiva, Andrea, molto offensiva, sì. Cioè sì. Devi ecco perché dico il lavoro, perché sostanzialmente non l'abbiamo nemmeno mai visti, no, Ulai e Fagioli insieme, nemmeno con Vanoli,
4: no, forse mezz'ora,
12: se no per spicchi di partita grosso, dicevi, ma quella è la chiave mezz'ora. Di tutto, perché sì. O loro due ti danno quell'equilibrio anche fisico, anche di recupero, anche di protezione della difesa per reggere tutto questo geniale, straordinario, divertentissimo progetto offensivo, o se no devi cominciare a dire.
4: Comunque mi sembra, Andrea, che ieri sera a Vanoli brillassero gli occhi quando parlava di Ulai.
13: Sì, beh, allora il paragone con Cantella che è fuori lui, ma tra l'altro era una cosa che quando poi è stato comprato per grosso, anche la Fiorentina stessa mi ricorda da sdoganato, a maggior ragione lui che l'ha allenato al Chelsea, naturalmente gli è venuto spontaneo. Io vi dico, poi oggi ho visto che i giornali si sono molto divisi nella valutazione di
12: Ulai.
13: Però francamente mi è parso un giocatore di una spanna superiore a tanti altri. Non so, io personalmente le cose migliori che gli ho visto fare è stato nel recuperare i palloni, per cui io sono veramente convinto che lui possa stare con Fagioli. Sentivo l'altro giorno Alberto Polverosi che citava un suo dialogo con Claudio Ranieri, che ha avuto forse il Kanté prime quando l'ha allenato all'Leicester City, e lì raccontava Kanté ovunque, a me basta che lui sappia, diceva citando Ranieri, basta che lui sappia recuperare il pallone, perché poi lui sa sempre a chi darlo. Ecco, se lui fosse anche un pezzo di Kanté sarebbe tantissima roba, e a giudicare da come Vanoli lo ha dipinto magari effettivamente qualcosa c'è. Certo, va sgrezzato, io continuo a ribadire quello che la Fiorentina ci ha fatto intendere, aspettiamoci 2-3 espulsioni nell'arco dell'anno, perché è un giocatore che va indirizzato e scolarizzato al nostro calcio, e a me viene in mente qualche intervento irruento delle prime partite, poi ieri magari non ce n'è stato bisogno, però qualche giallo l'ha già preso. Ma se trova la strada giusta e un allenatore che lo sa valorizzare, secondo me ci divertiamo.
12: Sì, sì, no, è tutto chiaro, e ripeto, per me sono le tempistiche. Ho fatto
4: mi hai
12: bene. Ecco, l'ho fatto non a caso la domanda ad Andrea, perché
4: eccetera.
12: Che ora abbiamo giocato, ma lo ribadisco, non vogliamo fare nessuna diminuzio di quello che abbiamo visto, però abbiamo giocato contro il Venezia, è una banda di disperati, cioè,
4: è una neopromossa,
12: no, ma sono senza un'idea di calcio, sorpreso che non abbia cambiato l'allenatore,
4: problemi,
12: e il Pisa ci ha messo grinta, cuore, orgoglio, determinazione,
4: però,
12: la squadra di Serie B
4: molte alternative,
12: quando io parlo,
4: cioè,
12: di
4: non erano,
12: aspettiamo le prossime partite, Napoli
4: anche
12: squadra
4: perché
12: in difficoltà,
4: era lì al netto di Anguissà, però a occhio e croce potresti avere stavolta Lobotka e De Bruyne lì in mezzo.
12: Lobotka e Bruyne,
4: poi vediamo se recupera Anguissà,
12: se c'è anche Anguissà, comunque loro ti attaccano,
4: c'hanno Højlund davanti,
12: c'hanno lì Politano, poi trovi una, vai a Marassi, il temperamento e la grinta,
4: però lì sai, c'è l'incognita comunque di queste tre settimane,
12: sì, però comunque vai in un posto,
4: però
12: c'è
4: certo,
12: 27.000 abbonati
4: De Rossi,
12: poi c'è il Como qua, poi vai all'Inter, cioè senza quello che volevamo vedere l'abbiamo visto. Ora c'è la necessità e la pazienza di dare il tempo a Vanoli di trovare l'equilibrio, e in questo senso ti chiedo, Andrea, prima di salutarti, che squadra ti aspetti contro il Napoli, che formazione ti aspetti?
13: Ma allora, intanto speriamo che Vanoli recuperi Dragusin. Allora, su Attà, allora, la squadra si allena nel pomeriggio.
12: Sì.
13: Su Attà ci ribadivano anche prima che non ha nulla, è stato un riposo precauzionale, ma non ha nulla. Lui purtroppo convive, ve lo stiamo dicendo da giorni, con questi fastidi, che mi auguro veramente con questa sosta lui
12: metta a posto. Certo.
13: Però non è in dubbio, da quello che so, non è in dubbio. Dragusin ha avuto un leggero affaticamento, credo che sia uscito in tempo, quello che ci facevano capire. Vediamo oggi come risponde, anche se oggi non sarà indicativo come sempre, è più indicativo domani. Però se facciamo finta recuperasse, io mi aspetto una squadra abbastanza simile alla gara stessa, un grosso dubbio sul centravanti, perché onestamente io faccio grossa fatica.
12: No, Pellegrino.
13: Cioè...
12: Si segna, gioca, ma in mezzo al campo, perché a Venezia non c'era Ulai. In mezzo al campo, no, a Venezia c'era, no, Fagioli, c'era Andur e c'era Attà, se non vado a memoria, potrei sbagliare.
13: Allora, lui, Vanoli, Andur non rinuncia. L'abbiamo...
12: Quindi, Fagioli, Andur, manca il terzo, quindi.
13: Fagioli, Andur. Certo, se è Attà, che va a fare il trequartista. Credo.
12: Ma io 4-2-3-1 col Napoli. Ragazzi. 4-2-3-1 col Napoli.
13: Se no rimette.
12: Guardate.
13: E gioca con.
12: Guardate il Napoli.
13: Il
12: Napoli ha sugli esterni dei grandi giocatori che ti andranno ad attaccare o Vieri o Valdepeñas o Jiménez. Cioè, Napoli ha un livello diverso.
4: Politano e Lang,
12: esatto. Allora è chiaro che te devi avere un centrocampo che ti aiuta i terzini
4: e dietro di Lorenzo Spinazzola,
12: perché giocare 4-2-3-1 con Napoli è anche bello, si fa chi segna di più, è un bel gioco, ma io sono più per
13: l'unica cosa che
12: per l'equilibrio,
13: perché Napoli con in generale le squadre di Allegri non è una squadra propositiva. Io mi aspetto una partita chiaramente diversa, ma non troppo diversa da quella di ieri, nel senso, poi il Pisa è il Pisa, una squadra di Serie B, però il Canovaccio non mi aspetto sia diverso. Io, da quello che so, a Fiorentina, per esempio, a Venezia, se ci andiamo a vedere i numeri del possesso palla, ha fatto poco più del 30% di possesso palla,
12: sì,
13: e ha
12: vero.
13: Fatto 4 reti e ne poteva fare 6. Per quello che ho saputo, mi sono informato, mi hanno spiegato che è stata proprio una scelta di lasciare il gioco al Venezia. Ecco, con Napoli è impossibile, perché il Napoli non la fa la partita, fa un'altra roba. Quindi dovrai avere un atteggiamento diverso, però devi andarli anche a stanare.
12: No, sì, ma è sempre nel segno dell'equilibrio, ragazzi. Sempre nel segno dell'equilibrio, perché il Napoli ha Højlund davanti, a giocatori formidabili, a De Bruyne, cioè, non lo so, poi magari per carità sbaglio,
4: c'è un furbacchione in panchina,
12: ma questa è una partita che devi giocare con una cautela, con un equilibrio, perché giocherà con lo stesso cautela ed equilibrio il Napoli. Poi succederà, o finisce 0-0, oppure succede che magari l'episodio te l'apre, e quando un episodio ti apre la partita, poi obbliga una squadra a rischiare qualcosa. Ma io non riesco proprio a immaginare una Fiorentina che si butta là. Ognuno cercherà di trovare gli spazi per i suoi giocatori, dare spazio a Mastantuono, che avrà un raddoppio continuo da parte del Napoli. Devi trovare questo tipo di gare, deve trovare gli spazi.
4: In teoria, Mastantuono non lo terrà d'occhio Spinazzola.
12: Io non so come sta, non so come sta Attà, ecco, perché Attà, se non sta bene, secondo me non gioca.
13: No, loro,
12: ecco, loro dire, francamente, perché Attà è un lusso. Attà è un lusso che ti prendi, perché Attà non è un recuperatore palla. Ti prendi un lusso
4: meno.
12: Come fa a non giocare Ulai?
4: Cioè, così, ma anche a primo pensiero, anche Ndur ti serve.
12: Ma cioè, secondo me oggi, se dovessi immaginare una squadra, è Fagioli, Ulai e Ndur, perché Ulai è quello che ti dà un pochino di pressione su questi giocatori qua. Ma Stantuono, ragazzi, per me quello del Torino è un fenomeno, cioè, secondo me che Mastantuono di Langi e Pellegrino, perché
13: d'accordo.
12: Pellegrino ti serve, perché ti fa salire la squadra, ti dà quel tempo là, perché devi fare una partita intelligente, saggia, e magari, poiché il Napoli c'ha anche l'obbligo di provare a vincere qualche partita in un certo, magari falla fare a loro la prima mossa.
4: Aspettali.
12: Vieni, perché ci sarà un momento che Napoli, ragazzi, Napoli è in difficoltà, Noi non stiamo bene, ma non è che loro scoppiano di salute. Quindi sarà molto curioso, molto curioso, però non c'è dubbio, Andrea, guarda, io l'ho detto stamani, l'hai sentito, no? Al Caffè Nero Bollente, lo ripeto, l'ho detto ieri sera, è un Vanoli diverso, perché è un Vanoli che non ha preso una squadra che aveva quanti? 5 punti in 4 mesi. Se aveva,
4: non deve fare la carbonara col parmigiano allora e la pancetta, ora sai, il pecorino romano e il guanciale.
12: Grazie. Gioca la primavera? Perché ora mi avete fatto incuriosire su questa primavera. Ce l'hanno con la primavera? Gioca,
13: è vero. Gioca domenica mattina a Lecce.
12: Ecco, vediamo com'è il Lecce.
13: Campaccio,
12: buono?
13: Campaccio.
12: Io dico viva la primavera. Io dico viva la primavera, viva Andreazzoli. Ragazzi, cioè, oggi è iniziato un nuovo corso anche lì. Un nuovo corso anche lì.
13: No,
12: quindi,
13: più che altro, cioè, voglio dire, questa squadra ha vinto lo scudetto l'anno scorso, più di quello non poteva fare. Quindi, cioè, se si riparte, ci vuole un po' di pazienza.
12: Oh, un pochino di pazienza.
13: Nel sangue. Però bisogna anche ripartire.
12: Io spero che non retroceda, ecco, cioè in questo momento oggi
13: no.
12: Restare nella prima fase, diciamo, prima, ma oggi devi buttare delle basi su dei talenti che hai, che sicuramente ce l'hai, ecco. E Andreazzoli, ragazzi, lavora per costruire il calciatore, non è che immagino lavora per solo nell'immediato.
4: Per la vittoria.
12: Viva la primavera! Grazie, Andrea.
13: Ciao, a dopo.
12: Viva, no, perché non mi piacciono queste critiche. Io ribadisco, la scelta di Andreazzoli per me è stata una dei grandi intuizioni di Paratici di quest'estate. È evidente che figura nuova, testa nuova, allenatore di un certo tipo, squadra completamente nuova, molto
4: ragazzi
12: giovane.
4: Di un
12: calma,
4: nuovo.
12: Ragazzi, Dio benedetto, cerchiamo di volergli bene a questi ragazzi. Allora, 348 7513933 per gli ultimi vostri messaggi. 3925 727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, che saranno ancora con noi una mezz'ora. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala,
5: guardala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola.
9: Lo leggo sul tuo viso, vado incontro al destino, l'orgoglio mio più grande è quello d'essere fiorentino, lo.
10: Con Vanoli dall'inizio del campionato avremmo avuto 9-10 punti.
11: Scusate, fatemi capire una cosa, perché io ho 30 anni e seguo il calcio, quindi secondo voi Attà deve stare a guardare Endur? Cioè, Attà, l'acquisto più oneroso di mercato, 35 milioni, deve stare in panchina perché bisogna trovare l'equilibrio, perché bisogna giocare in Dur, che ancora io non capivo perché gioca.
12: Buon pomeriggio. Certo che il giocatore più forte Fiorentina è Attà, è un centrocampista. Ora questo Gonçalves, centrocampista, che posizioni? Mi sembra un po', onestamente, forse grosso, tutti i torti non aveva, chiedeva dei tipi di giocatori, ne arrivava altre caratteristiche. Non è semplice costruire questa squadra, secondo me, anche se c'è tanto talento,
13: Allora, io intanto grazie per finirci compagnia. Io volevo dire una cosa su Gonçalves. Ieri io non l'avevo mai visto giocare, non sapevo neanche chi era, ma un gol a quel modo non lo pensi, lo fai se ce l'hai. Ciao.
14: Questa è una squadra che, una volta sistemata la difesa, secondo me se la può giocare con tutti. Davanti hai una qualità, soprattutto sugli esterni, che onestamente non riesco a vedere in Serie A. Poi mi sbaglierò. però ecco, sistemata la difesa secondo me, e speriamo di non mangiarci le mani per quelle, per le partite perse con Frosinone e Torino.
15: Buongiorno direttore Tolo, ieri sera cosa vi hai detto te, quando dopo un po' che era entrato Gonzalez, lo chiamate Gonzalez, cosa vi hai detto in diretta? Io guardavo la televisione, poi ascoltavo anche voi in radio la diretta di, del direttore Tolo, ha detto dopo un po', detto, ma Gonzalez, ma si è visto? Ma è entrato in campo o è ancora in panchina? Dopo due minuti ha fatto un gol della Madonna. Forza Viola, Renato da Cattolica.
16: Eccoli. Beh, in effetti, al di là del gol, i primi minuti un pochino si è visto che è abbastanza, vabbè, indietro, sì, fisicamente. Però, come diceva l'altro ascoltatore, poi praticamente da fermo te la piazza in quell'angolo, ti conferma tutta la qualità. Ma insomma, se da Casa Viola immagino non averlo al top per il dopo sosta, un motivo ci deve essere. Dopodiché un po' di Tetris va fatto lì in mezzo al campo per riprendere i temi, perché sì, effettivamente anche Gonçalves insieme a Ta sono centrocampisti, ma forse anche qualcos'altro.
17: Centrocampista
16: a Ta, sì,
17: no,
16: però
17: Gonçalves
16: meno, più avanti.
17: No, cioè nel senso può fare tutto, ma
16: poi, poi noi non è che abbiamo detto che Attà deve stare fuori perché vogliamo far giocare Endur, abbiamo detto che probabilmente Vanoli difficilmente farà meno di Endur.
17: E io soprattutto, ragazzi, io ve lo dico, ma sono bei problemi prima di tutto. Seconda considerazione, se giochi con tre centrocampisti e c'hai Fagioli, Ulai, Attà, Endur, ragazzi, Endur è un giocatore di Vanoli, quindi mettetelo bene in testa, magari non era un giocatore
16: anche di Paratici, anche, sempre
17: di uno deve stare fuori. Allora, chi facciamo fuori? Endur, ragazzi, fa fatica Vanoli a levarlo, io ve lo dico, perché poi ogni giocatore c'ha il suo giocatore, ogni allenatore c'ha il suo giocatore. Dur è un giocatore, ma sono bei problemi, ruoteranno in virtù anche delle condizioni di forma, ma il primo equilibrio, ricordatelo, non è né Attà né Dur. La grande domanda alla quale dobbiamo rispondere è se Fagioli e Ulai possono diventare una coppia.
16: Sì.
17: Questa è per me più importante di Attà, più importante di Endur, più importante di Gonçalves, perché questa è la risposta che va data a un'idea di calcio. Se possano essere una coppia, allora puoi cominciare a lavorare su un 4-2-3-1. Se non sono una coppia, hai bisogno di un altro centrocampista, certo, e anche con determinate caratteristiche. E questi, ragazzi, sono gli equilibri del calcio. Allora, non so se Marco Tonelli, ecco, sta mettendosi in comunicazione, comunque belle riflessioni,
16: c'è anche
17: molto,
16: chi
17: molto
16: dice spesso a Time Mastantuono durante la partita si alternano tra laterale e centrale, si sono un po' scambiati il posto, mentre Alberto torna su Brescianini, dice ve lo siete un po' dimenticati, è quello che spicca meno per qualità, sì. Sì, è inevitabile, però secondo me anche lui si tornerà utile in certi momenti.
17: Ma Brescianini, ti ricordi in alcune partite quando ha giocato è andato a aiutare terzino, perché lui fa questo sacrificio sul terzino, va a raddoppiare, cosa gli viene meno naturale ad Attà, ovviamente, no?
16: Chiaro, meno qualità, centrocampista.
17: Ma sono
16: di
17: tutte
16: più
17: rotazioni
16: quantità
17: che verranno comode sia nel corso della stessa partita che in assoluto. Ecco, se io devo fare una riflessione per come la penso io, ma l'aspetto tattico sei te, il 4-2-3-1 per me penalizza Attà. Perché lui non è proprio un trequartista.
16: Esatto, si torna a quello che peraltro si è visto in avvio di stagione, te lo ricorderai, perché Grosso a Tà te l'aveva alzato.
17: Ma ora ci
16: sono i due,
17: un grande
16: bravo
17: allenatore,
16: non io,
17: sa tutto.
16: Oh,
17: possiamo chiederlo.
16: Poi un grande ex Viola come Fabio Rossitto.
17: Ciao Fabio,
16: che ringrazio,
17: buonasera.
16: Molto.
18: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
17: No, perché
16: ciao,
17: ora sai,
16: Fabio,
17: improvvisamente, e poi ti andiamo a chiedere
16: ora
17: di Paolo.
16: Abbondanza,
17: ora improvvisamente
16: in
17: siamo talmente belli, tanti e buoni, che il problema è dove li facciamo giocare, no? Che è un
18: perché
17: L'abbiamo perso?
19: Saltata proprio sul saluto.
17: È saltata, ma ora la recuperiamo. Lo recuperiamo. E quindi.
19: No, c'è grande abbondanza. Fabio, si senti?
18: Sì, adesso.
17: Ora
18: sì,
17: ecco, dicevo, ora, sì. Ora c'è tanta abbondanza, per cui. Dove li facciamo giocare? Chi facciamo giocare? Ora. Facevamo riferimento al centrocampo, no? Ieri Paolo ha fatto questa apertura di credito molto bella, molto intrigante all'ipotesi di avere il doppio regista, questo in questo caso Fagioli e Ulai, che è una bella sfida, che poi se funziona è qualità vera, però poi dopo sono tanti, c'è Attà, c'è Endure, c'è Gonsalves, c'è Brescianini, e devi anche trovare un po' d'equilibrio, no? Poi nella squadra.
18: Ma senz'altro, ma io credo che adesso, allora, quando siamo nell'abbondanza c'è sempre, chiaro che l'allenatore poi può andare più in confusione, però avere tante scelte ti permette anche poi di poter cambiare spesso in partita, di certo. Poter anche spostare gli equilibri, perciò in questo senso c'è le difficoltà. Sì, noi ci giochiamo più che altro perché è bello capire, ma voglio dire, ci sono tanti vantaggi insomma in tutto questo. È chiaro che la gestione diventa fondamentale, ma i giocatori sono intelligenti, sanno che oggi puoi giocare, domani poi
17: tanto poco, 5 cambi entra tutti, tra l'altro,
18: bravissimo, bravissimo. La partita oggi cambia proprio con i cambi, perciò te la giochi anche magari lasciando fuori un giocatore che magari sta bene, proprio per magari metterlo nel secondo tempo quando gli altri sono calati un po', esatto. Ma chiaro, ci sono tutte queste dinamiche.
17: Senti, ti chiedo una valutazione da allenatore su alcuni giocatori. Ribadisco, ogni allenatore e giocatore li vede con i suoi occhi, cioè certo. Non è che gli chiediamo sentenze divine, riflessioni. Sì. Attà, qual è il ruolo di Attà?
18: Allora, Attà, ricordatevi bene, viene da un gioco particolarissimo, veniva da un 3-5-2 dove aveva grande copertura e lui aveva libertà di inserimento senza poi avere quella pressione di tornare immediatamente, sì, in posizione dove doveva avere l'ansia, perché poi se no si scopriva qualcosa. Cioè giocava in una squadra molto coperta dove lui era il giocatore che si inseriva, che aveva libertà nel fare questo. Magari nel 4-3-3 è uno un po' più, magari dico io, è un po' più limitante, magari è, se giochi in una maniera dove, non so, 4-2-3-1, glielo metterei dietro la prima punta.
17: Ecco, bravo, però ti chiedo, io ho qualche dubbio su quel ruolo, ti confesso.
18: No, lui l'ha fatto molto bene, bene.
17: Vedi, questo è importante.
18: A Udine ha giocato anche da prima punta.
17: Sì, quindi lui gli sta bene. Io ho sempre avuto la sensazione che un giocatore aveva bisogno di campo.
19: C'è anche da dire che ora...
18: Beh, però, insomma, giocando da trequartista, diciamo... Ha spazio anche per a campo, se non è che a pochi metri per arrivare poi in area di rigore, perciò se è quel modulo lì, se c'è un altro tipo di modulo, è chiaro che lui è una mezzala. Insomma, a Udine ha giocato in questa maniera, giocando in 3-5-2, avendo grande libertà di inserimento, come dicevi, aveva molto campo, però è una squadra che giocava praticamente con una punta solo e con tanti difensori e centrocampisti, perciò lui aveva questa grande libertà di andare dove voleva.
17: Ecco, e sempre continuando con quelle sono le tue riflessioni da allenatore, può funzionare una coppia Fagioli-Ulai? Cioè un 4-2-3-1?
18: Quando mi parli di giocatori forti funziona, sì, sempre. Quando c'è qualità funziona sempre. Io ho sempre detto, non so se anche con voi, ma penso, sì, di sì, che Fagioli secondo me era un grande giocatore.
17: Sì, sì, sì.
18: Sento in questi giorni elogi da parte di Vanoli, son d'accordo,
17: sì,
18: che è un giocatore importante. Poi possono funzionare, può funzionare metterne uno solo, cioè dopo dipende, ripeto.
17: No, perché sai, trovi anche dei centrocampi di struttura, di fisico, di aggressione, cioè non è che è solo facciamo a chi palleggia meglio, poi
18: no,
17: c'è anche l'aspetto.
18: Però se guardate la Spagna, cioè io faccio sempre un esempio, sì, no? Tutti si aspettano sempre questa grande fisicità, è la condizione fisica, è l'intelligenza, è restare compatti, restare vicini. Allora se una squadra è compatta e vicina non fai fatica a arrivare da nessuna parte. Se una squadra comincia a essere lunga, larga, allora sì, lì non bastano mai i giocatori in mezzo perché bisogna correre. Cioè dipende molto anche dalla compattezza della squadra, però è chiaro che oggi se ti parli di calcio italiano forse va bene uno dei due, lo so anch'io. ok?
17: Perché insomma quello è, non lo è so. Semplice,
19: no, soprattutto perché poi ci pensa Vanoli, ci ha provato lui.
17: Mancini, ragazzi, noi si è vinto un europeo.
18: Bravo,
17: con Giorginio e Verratti.
18: Bravissimo.
17: Quindi non è, è l'equilibrio complessivo.
18: Cioè, allora, se hai delle punte che tornano di più, che hanno più gamba, che hai degli esterni che... tutto dipende da tante cose, allora tu puoi fare una determinata cosa. Se hai cose diverse, se hai attaccanti diversi, se hai, allora diventa difficile poi metterne due così, ti serve uno e magari due fisici che vanno a recupero della palla, cioè là è tutto l'equilibrio che deve essere fatto per incastrare, per mettere il vestito giusto a questa squadra.
17: Esatto, cioè, io sai, oggi dicevo, a me dispiace, ho fatto proprio una riflessione stamattina, dispiace il fatto che Vanoli non abbia avuto l'estate, cioè il ritiro, soprattutto il ciclo di amichevoli, no? Perché per un allenatore lì è il momento in cui puoi fare degli esperimenti, puoi lavorare.
18: È vero, ma vi ribalto la cosa, è vero questa cosa. Però attenzione, perché quando uno viene da fuori è più lucido, è più tranquillo, è più sereno, magari le cose le ha viste da fuori, ha visto sicuramente giocare la Fiorentina molto e si fa un'idea senza avere quell'ansia addosso di capire ogni giorno come sono le due cose.
17: È vero
18: che c'è più tempo per lavorare, però è anche vero l'altra.
17: Allora, dicevo prima a Tommaso Loreto, Fabio Rossito ha sempre avuto grande stima, credo, per Paolo Vanoi, credo che siate
18: amici.
17: Ecco, io, ragazzi, Fabio, a me mi sembra migliorato Vanoi, mi sembra parla meglio, più...
18: Ah, ma ve la do per certo, sapete perché? Perché l'ansia che aveva l'anno scorso gli è passata, cioè nel senso, lui... con questo compito bis alla Fiorentina gli è stato riconosciuto la sua bravura, gli è stata riconosciuta la sua professionalità. L'anno scorso non ce l'aveva, lui è entrato in una situazione molto difficile, molto molto difficile, e comunque entrare a Firenze oggi già allo stadio ti porta un'ansia perché hai la voglia subito di fare risultati, però l'anno scorso era durissima, secondo me ha fatto un'impresa. Quest'anno lui arriva che ha dalla sua il pubblico, gli è stato riconosciuto questo e secondo me adesso è più lucido.
17: Sì, è proprio più e coraggioso, poi, più propositivo, più geniale.
19: Poi ha avuto risposte immediate. Cioè lui l'anno scorso impiegò un mesetto per avere lui,
17: però si è
19: il gruppo
17: in
19: dietro.
17: Questa maniera,
19: Stavolta a Venezia ha visto, certo, probabilmente, so se suona cattiva, è una mia riflessione, forse Grosso ha lasciato macerie più ingenti rispetto a Pioli e quindi è stato più facile per Vanoli prendere mano.
17: C'ha avuto più tempo. Allora l'anno scorso è arrivato in una, come diceva Fabio Rossito,
18: una
17: situazione di classifica catastrofica, ragazzi. Lì veramente ti giocavi la vita ogni partita. Ora sei alla terza, lui arriva alla terza, alla quarta giornata, cioè c'è una stagione intera, non ci sono le coppe e il valore oggettivo della squadra è
19: il valore è più alto.
17: E quindi lui ci è arrivato, come ha detto, ci hanno raccontato Fabio, i giocatori, ha detto: questo per me è un foglio bianco, quello che ha detto ai giornalisti, l'ha detto anche ai giocatori, ci devo scrivere le cose. E lì poi il suo carattere, io ho scritto oggi che la Fiorentina non ha tanti leader, però per me il leader è Vanoli, per carattere, per personalità, e gli vanno dietro.
18: Lui adesso ha una grossa credibilità e secondo me avete ragione, cioè a me dispiace, lo dico sempre, non perché a me dispiace quando un allenatore giovane o emergente vive questa situazione che non è bella, imparerà tanto, però non è sicuramente bella. Chiaro che lui arriva in una situazione diversa dall'anno scorso, dove l'anno scorso avete detto bene c'era un disastro, però probabilmente a livello di rapporti magari no, quest'anno trova una situazione più semplice fra virgolette in tante cose, forse anche nei rapporti che si sono persi in questi mesi e mezzo, due. Forse per lui è più facile ancora entrare perché ha trovato più disponibilità da parte dei giocatori, probabilmente c'era qualcosa che non andava anche a livello di rapporti.
17: Ma evidente, dai. Cioè, ma no, allora lo ribadisco perché non voglio ci siano equivoci, e tra l'altro abbiamo con noi una figura, un uomo, un professionista come Rossito. Non che il giocatore ti gioca contro, se ne parlava anche l'altro giorno con Pruzzo, con Galli,
19: non è che
17: vanno in campo e fanno autogol, ma quel dialogo che poi fa parte della quotidianità del lavoro, finiscano per essere due sordi, non si capiscono.
18: No, è vero. E guardate, quando fai questo lavoro, una volta nella vita, se non di più, ma una volta nella vita ti capita, dove tu entri in uno spogliatoio e non riesci a trovare quel film, non si sa perché. Non è la tua squadra, non riesci a capire il perché. E probabilmente abbiamo visto anche a Bologna dove succede. Non trovi quella empatia e non c'è niente da fare.
17: Certo.
18: E non c'è niente da fare, non è una cosa che fai apposta.
17: No, esatto, non è che ti dico ti fanno i complotti contro.
18: No, sono d'accordo.
17: E ricordatevi, il grande merito che ha avuto Paratici è quello di decidere subito. Pensate, rimangiandosi due scelte estive, quando dice ci ha avuto coraggio, perché
18: Paratici è un grande dirigente. E il grande dirigente, avete detto bene voi. Lo ha dimostrato in questa scelta, che poteva essere una cosa che lui doveva difendere fino alla morte, ma probabilmente si è reso conto che non ce n'era ed è stato bravo a fare quello che doveva fare, insomma, perciò.
17: E riprendere un allenatore a cui lui non aveva dato.
18: Guardate,
17: ci vuole. Ci vuole due palle così, ecco, per fare questa cosa. Certo. Perché uno può dire: guarda, ho sbagliato questo, prendo Rossitto, ma mai uno che ho bocciato due mesi fa, perché poi devo spiegare.
18: Ma probabilmente era stato bocciato, fra virgolette, bocciato, perché la piazza comunque manifestava la voglia di cambiare, di novità, e probabilmente lui, vabbè, non se l'è sentita, però nella bravura di Vanoli se ne erano accorti tutti dentro lì, insomma,
17: tutti. Senti Fabio, che partita sarà col Napoli? Perché anche il Napoli non sta bene, che il Napoli è una società che vive una squadra,
18: non sta bene, non sta bene. Anche se ha fatto una buona partita col Bologna, però insomma, però ha sempre giocatori che fanno la differenza, che possono comunque farti male in ogni momento. La Fiorentina adesso, dopo la partita di Venezia e di Coppa Italia, è in grossa ripresa a livello soprattutto mentale.
17: Sì.
18: È una partita imprevedibile, posso dire, come spesso succede, ma veramente in questo momento l'equilibrio si può spezzare in ogni momento. Però la carica che ha a livello mentale la Fiorentina in questo momento, secondo me, la rende molto pericolosa.
17: Sì, è un'arma importantissima.
18: Sì.
17: E
19: poi di fronte al suo pubblico, ha ritrovato fiducia nella squadra.
17: Te ci sei stata a Firenze, guarda, si è creata un'alchimia tra il pubblico e questa squadra. E Vanoli è l'uomo che ha collegato questo. E sai, se quando spinge
19: con tutte
17: spinge,
19: le cautele del caso, certo, però sì.
17: E quindi oggi,
18: ragazzi, me lo dite a me, io quella, cioè, i tifosi, ma adesso è stato al centenario, ma cioè, è impressionante vedere la curva e tutti insieme, la gente quanta passione ha, è incredibile, dai, se la gente la porti dalla tua parte diventa un'arma, mamma mia,
17: è straordinario. Senti, un'ultima cosa prima di salutarti, siamo un po' tutti innamorati di Mastantuono, ma ci ha sorpreso Pellegrino, ecco. E Pellegrino, sai, in tanti dicevano Beto, anche tanti giornali, anch'io, anche tanti giornalisti pensavano,
18: vabbè, ma...
17: Ma ti piace Pellegrino?
18: Ma certo che ce li possiamo gustare adesso finalmente questi grandi giocatori. Io, vabbè, Mastantuono, penso che solo vedere fare due cose in campo il prezzo del biglietto non vale niente a quel punto, nel senso che ti diverti. Ma ha preso, sono due giocatori molto interessanti, perciò grandi acquisti, grandi intuizioni, credo che veramente faranno divertire Firenze, dai.
17: Grazie mille,
19: Fabio, grazie.
18: Grazie a voi, un abbraccio.
19: Tante cose. Grazie a Fabio Rossitto, che peraltro ci ha dato un'indicazione, secondo me, molto interessante su Attà, avendolo probabilmente anche visto e seguito da Udine l'anno scorso. E vediamo un po', questi due giorni per capire cos'è in testa Vanoli.
17: 4-2-3-1 funziona perfettamente anche per Attà, allora ti dico, Tommaso, quello è l'approdo.
19: C'hai abbondanza.
17: Quella è la prova.
19: Così, se tu immagini Attà, lì ce ne hai 5 per 5 posti. Perché poi anche Gonçalves, Gnonto, Mastantuono, Gie.
17: Però sai che sono quelli che cambi sempre durante la partita.
19: Certo.
17: Però con questo ragionamento, allora aspettati tante volte Vieri a fare il terzino.
19: Ok, non in centrale.
17: No, cioè aspettati un marcatore lì, che sia Vieri, Ranieri,
19: esatto,
17: non so
19: una
17: chi,
19: copertura in più,
17: perché diventano tanti,
19: ti dà una copertura in più ai due centrali, e semmai chiedi solo a destra o a Mario,
17: e hai meno bisogno di avere da tutte le parti terzini che ti arrivano.
19: Ma con Napoli, certo. Menez, non Joao Mario.
17: No, i Menez, perché è molto complesso questo giocatore.
19: E magari Vieri proprio a sinistra.
17: Ora vediamo
19: ma
17: come
19: guarda,
17: sta
19: ma è cascato l'occhio sulle probabili formazioni di Gazzetta Hit, che per l'appunto ha De Gea fra i pali, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri, Durfa, Gioli, Attà, Mastantuono, Beto, Gonçalves, ora vabbè il resto, però potrebbe anche essere un'idea, Vieri a sinistra, sì, con Jimenez,
17: cioè,
19: a
17: tanto
19: destra,
17: più ti ripeto, se te vai Dragusin, sull'idea del 4-2-3-1 e quindi c'hai tanta roba laggiù, ma devi proteggere un po' qua giù. Ecco, sì, lassù siamo messi bene, forse un marcatore in più può servire. Vediamo, vediamo, vediamo anche come starà Dragusin, ragazzi. State su Radio Firenze Viola, così vi diremo anche i risultati dell'allenamento di oggi, che non sarà indicativo, come ci ha spiegato Andrea Giannattasio, perché è il dopopartita.
19: Sì,
17: siamo solo
19: a
17: mercoledì,
19: pensa,
17: c'è tanti giorni
19: da domani.
17: Lo sapremo.
19: Nel frattempo, vi segnalo l'amarezza di Tedesco dopo l'esonero a Bologna. Dispiaciuto e amareggiato. E se non sbaglio, domani è il Palladei, verrà presentato. E niente, mi colpisce questa cosa, che comunque Palladino è la seconda volta che si ritroverà più o meno laddove è passato,
17: italiano
19: più che tedesco, è italiano, e ci ha anche vinto una coppa a Bologna,
17: sì,
19: ma
17: sì,
19: questo
17: sì,
19: è tutto un putpurri di argomenti che tengo lì per lunedì perché te puoi immaginare, da ieri sera Dimitri Conti alla maglia del Bologna, canta Carboni al poster di Cremonini e così via. Va bene, per ciò che ci riguarda invece, Santi e Ceccarini in arrivo, Nick fino alle 17, Giacomo Galassi a seguire col suo Garrisca al vento, il quasi ufficiale di Sandro di Alessandro, e poi come due, cioè abbiamo ancora spazio, ragazzi, oggi sì, forse perché siamo andati lunghi,
17: fa un po' più calma,
19: con la conferenza stampa, ne approfitto, andiamo comunque avanti, ci sarà anche Extra Viola dalle 21, come detto alle 21 e
17: mi racconti
19: con le bombe
17: in perfetto stato,
19: cioè proprio sulla scia, penso anche del cambiamento visto a Venezia, c'era molta più gente,
17: sì,
19: che alla fine
17: sì,
19: c'era 17.000 nemmeno,
17: ti ricordi, 12.000 si diceva.
19: E poi finalmente vedere che questa qua,
17: un
19: ci
17: abbraccio,
19: sentiamo domani,
17: ciao,
19: puntuali dalle 2 con Palla al centro.

0: Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Radio Firenze.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
2: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
3: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
2: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
3: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
2: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì dalle 10 alle 12, ci sarò io in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi. Grande Tommaso.
4: Pietro.
5: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo Nick e Nick, la trasmissione viola più nero verde di tutto il palinsesto. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini in vostra compagnia fino alle 17. Ciao direttore.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, sto soffrendo, eh.
4: Perché?
5: Siamo in vantaggio a Prato per 1-0.
4: No, davvero?
5: Alla fine del primo tempo, incredibile, Prato 0, Grassina 1, finirà 8-1 per loro, ma intanto il primo tempo è vantaggio nostro.
4: E della tensione nell'aria.
5: Sì, moltissima, tra l'altro insomma abbiamo anche tutto il Sassuolo che sta seguendo la partita in diretta, si è fermato l'allenamento, Aquilani ha deciso di sostenere i colori rosso-verdi anche lui, per cui è un momento molto importante,
4: sì,
5: non
4: sì.
5: Si allena neanche

0: Hai vinta?
1: Sì, io ho visto gli highlights.
0: Certo, ma non ti
1: va bene uguale?
0: Attendevo che
1: no,
0: tu
1: volevo sapere, tutta la partita. Va bene lo stesso se ho visto gli highlights, perché ieri sera c'era in contemporanea anche una partita di amatori.
0: Sì, cioè?
1: Che davano sulla TV locale, io mi sono messo a guardare quella perché chiaramente era un pochino più interessante. Mm, tecnicamente, oddio, dal punto di vista della tattica, si è visto qualcosa di serio.
0: Darsi, perché, ti devo dire, io che l'ho vista la partita, ero lì allo stadio, non è che sia stata così esaltante.
1: Addirittura, eh?
0: Beh, però, poi,
1: insomma, ho visto un 3-0 finale, ho visto un bel gol di Pedro Gonçalves, ho visto un buon Pellegrino e questo mi ha fatto piacere perché Matteo è uno dei miei pupilli, quindi a maggior ragione sono contento che abbia fatto gol. E poi devo dire che, a discapito di quello che viene detto, no, sulla campagna acquisti della Fiorentina, che non è questa campagna acquisti così buona, così fatta bene, si potrebbe discutere anche su questo ragionamento, perché secondo me quando la Fiorentina ha fatto i cambi e le sostituzioni, ma rispetto a qualche anno fa,
0: non
1: quelli
0: è
1: che entravano non mi sembravano
0: Jack
1: molto
0: Harrison,
1: peggio di quelli che erano dentro, anzi mi sembravano parecchio più forti, quindi vuol dire che nel turnover comunque questa squadra sicuramente ha qualche mancanza, può darsi che non abbia un regista alternativo a Fagioli, però tutto
0: però
1: sommato
0: non subentra Sotil, come dire, no?
1: Ecco, quindi io ho visto, cioè io non ho visto niente, però ho visto comunque dai tabellini che sono entrati giocatori bravi, ecco, quindi tutto sommato era proprio un problema, si vede, con grosso, inspiegabile,
0: sì,
1: per
0: no,
1: certi versi.
0: Ieri è la classica
1: partita.
0: Ma sì, ma quello che dico è che ieri è la classica partita che se la vinci è tutto perfetto, evviva, ci siamo divertiti, adesso si riparte. Se la perdi invece è tutto un disastro. Perché? Perché fondamentalmente è stato un po' noioso, soprattutto il primo tempo, l'ha sbloccata Pellegrino e meno male, perché servono esattamente quei gol di rapina, da punta, che fa il movimento. Cioè lui ha fatto un gol da attaccante, è stato freddo.
1: Terzo gol, no, di Pellegrino.
0: Sì, di fila, tra
1: e quindi
0: l'altro.
1: Tanta roba, siamo contenti per lui. Io sono particolarmente, anche perché quando è stato preso sembrava, no, che fosse stato preso uno qualsiasi che non era in grado, ha giocato nel Parma, non era uno che segnava, e invece questo è un ragazzo che secondo me difende bene il pallone, sta crescendo, quindi comunque ha dei margini di miglioramento importanti. Poi Beto ha altre caratteristiche, quindi io sono contento di questo sviluppo progressivo di Pellegrino, e bisogna avere solamente un po' di pazienza, e sai, se poi il contesto è positivo e arrivano poi tanti palloni dalle fasce, lui si diverte, perché lui è molto bravo di testa. Però ho visto che anche ieri, per esempio, è riuscito a aprire gli spazi,
0: sì,
1: anche per i compagni di squadra, quindi cioè sui traversoni che arrivano magari rasoterra da destra o da sinistra, sai, lui magari andando incontro al pallone si porta dietro l'avversario e conseguentemente libera lo spazio per l'inserimento magari o dell'altra punta oppure dei centrocampisti, quindi il suo lavoro è anche legato a tutto questo. Nel frattempo c'è un cambio in regia, minuto,
0: sì,
1: di gioco numero 10 di questo primo tempo della nostra trasmissione, entra Stefano Cherubini, esce Marco Tonelli, voto 6-5.
0: Sì, sì, mi sembra abbia fatto un'ottima regia.
1: Un'ottima regia. Tutto bene, c'ha dei pantaloni impresentabili, però al di là di questo,
0: abbastanza,
1: sempre forza
0: però,
1: Marco Tonelli, sei
0: è la
1: grande,
0: moda.
1: Sei forte.
0: Ti volevo
1: moda,
0: dire, sì, che ho fatto i compiti a casa.
1: Bravissimo.
0: Che a proposito di regia, tra l'altro, ieri Ulai ha fatto una signora partita. Si dice che alla Fiorentina manchi questo interditore, quello che recupera i palloni, il mastino a centrocampo.
1: Sì.
0: Ti segnalo che lui ne ha recuperati ben 12 di palloni.
1: Ulai.
0: E quindi la domanda è stata fatta anche a Vanoli, evidentemente: può giocare con Fagioli? Per quanto mi riguarda, sì, tutta la vita. E mi riservo l'opinione secondo cui non ci ha capito niente grosso fra loro.
1: Ma c'è stato qualcosa che probabilmente non è scattato con la squadra, ed è clamoroso per certi versi che questa cosa non si sia manifestata subito, perché di solito, no, quando dopo 10-15 giorni di allenamento, se vedi che c'è qualcosa che non funziona, te ne accorgi. Invece siamo andati avanti pensando che tutto fosse a posto, chi lo sa, però poi alla fine secondo me è stata inevitabile, ecco, questa separazione con Grosso, proprio per il motivo di cui sopra, cioè che
0: sì,
1: non era necessario, non era possibile fare in maniera diversa, ecco, perché
0: certo,
1: proprio la squadra non reagiva, adesso la squadra sta reagendo e ha fatto, vabbè, è vero che il Pisa comunque sia una squadra di Serie B, però hai vinto 3-0 e questo è importante, hai vinto 4-2 a Venezia, ora c'è il Napoli dove chiaramente ci sarà una partita tutta diversa, la guarderai te?
0: Ma vabbè, sì,
1: guarda, io
0: no,
1: te lo ricordo,
0: no, non è così.
1: Non andare a mezzogiorno e mezzo, che finisce.
0: No, non è così.
1: Al fischio d'inizio alle 10:30.
0: Inizia alle 12:30.
1: Cancelli aperti alle 7:30.
0: Perché
1: colazione
0: poi
1: alle 8.
0: Sai qual è il problema? Che qualcuno ci crede.
1: Un po' come la montagna di Grassina.
0: Sì, qualcuno crede alla montagna di Grassina, agli autoesoneri.
1: Gli autoesoneri però sono evidenti.
0: Ora guarda, è stato evidente quello di Grosso, quindi.
1: Esatto, però comunque sia, non è che si può anticipare alle 10:30.
0: Non si può, non funziona così. No.
1: Non funziona, però pensa te, fai colazione, esci di casa, vai allo stadio. Se giocassero alle 9:30 ancora meglio.
0: Sarebbe perfetto.
1: 9:30, 10:15, 10:30, 11:15.
0: Cosiddetto, anziché il lunch match, il colazione, il breakfast match, eh?
1: Esatto, e alle 1 tutti a casa, tutti sono sereni, vanno con le famiglie. Il calcio deve essere anche questo, deve essere unione, capito? Cioè invece la mattina, sì, va a 1:30, quello va allo stadio, quell'altro sta solo a casa, la moglie si arrabbia perché il marito è allo stadio, certo, porta il figliolo,
0: poi
1: tornano.
0: Io questi problemi, moglie, figli.
1: Te pieno, poi io comunque pieno, c'è da fare i compiti, il giorno dopo c'è la scuola, e poi c'è il traffico, e invece fatto la mattina presto di domenica era... Proporrò questo alla Lega Calcio, partite alle 8:30, alle 9.
0: Ciao Paolo, benvenuto.
1: Chi è Paolo?
2: Buonasera, ascoltatore. Nick e Nick,
1: ah,
2: grande,
1: eccolo. E se sera grandi, io e Nick sera da un'altra parte.
2: Allora,
1: noi siamo piccoli,
2: io sono
1: siamo
2: una questione, siccome ieri sono stato a meditare sul Monte di Gracina con la sdraia.
1: A che quota eri? Perché attenzione, perché la meditazione era a 3000 metri, è pericolosa.
2: Eri alto. Allora, pensavo e dicevo, come mai ora Calamai tutte le volte fa sempre la solita domanda?
1: A chi?
2: No? Al pubblico, e domanda
1: pubblico.
2: Secondo voi
1: sì,
2: possono coesistere Olai e
1: Fagioli? Sì.
2: Io credo che sia il momento di cambiare la domanda, perché la domanda dovrebbe essere: tatticamente Atta in questa squadra secondo me è il più penalizzato, secondo il mio punto di vista, perché ieri, dopo la partita di ieri, io ho visto il Dur che nessuno ha sprecato pregi. Io capisco che non è da tutti vedere un giocatore in quella vera, ma molto utile per questa squadra, secondo il mio punto di vista. E poi a Nick voglio fargli una domanda.
1: Sì.
2: Sai nulla di una proposta del Liverpool su Dur? Domanda, e ti lascio meditare.
1: Bene, grazie.
0: Grazie Paolo. Gol.
1: Allora, io non so nulla, so che Nicolò Santi stava prima sondando il terreno a livello internazionale, perché c'erano degli interessamenti di squadre inglesi su Hondur. Non so se magari ci può essere anche il Liverpool.
0: Lo riportano dall'estero e sinceramente non saprei.
1: Quindi a maggior ragione, io francamente è un giocatore per il quale non impazzisco, lo dico chiaro e
0: tondo. Posso dire, nemmeno io.
1: Io non impazzisco perché è bravo fisicamente, è forte fisicamente, però non c'è, per me è bravo, ma da non definire incedibile. Cioè, secondo me non è il classico giocatore per cui
0: la sparo grossa.
1: Andiamo a vedere se è successo su Google.
0: No, dico, rispetto a Ulai, rispetto a Fagioli, rispetto ad Attà, secondo me Ndur e Bresciolini è come se corressero con le pinne.
1: No. Attacco frontale.
0: No, ragazzi.
1: No, però
0: siamo
1: ora
0: a dei livelli completamente
1: allora
0: differenti.
1: Allora, io non sto dicendo questo, sto dicendo però che, insomma, mi sembra che tutto questo questo amore, tra virgolette, nei confronti di Ndur, è stato come dire: ah, è un talento straordinario. Io non riesco a vedercelo, però probabilmente se Paratici e la Fiorentina vede questo, bisogna anche rispettare la loro opinione. Ma non è un giocatore che secondo me determina in mezzo al campo. Ha una bella fisicità, ha una buona tecnica. Però evidentemente ne parla molto bene anche Silvio Baldini, quindi loro sono gli allenatori, però a me non è che mi ruba l'occhio più di tanto. E per quanto riguarda il resto,
0: ricordiamo che lui ha una percentuale della Fiorentina, cioè il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita.
1: Sì. E poi qual era l'altra domanda che ci aveva fatto, perché ci aveva chiesto se Ndur può stare lì tatticamente? Non era questa la del Liverpool abbiamo risposto.
0: Sì, poi diceva Attà.
1: Allora Attà, io ti dico questo, io ho parlato, ne parlavo l'altro giorno anche con Sarri, che naturalmente avevo sentito per motivi personali di amicizia, e gli dicevo appunto, glielo ho chiesto anche a lui, cioè che idea si era fatto, cioè, da allenatore in che posizione di campo lo metterebbe, mezzala sinistra.
0: Ah, quindi
1: 4-3-3, mezzala sinistra.
0: Come si è sempre detto.
1: Sì. Cioè nell'Udinese giocava così e
0: l'ha fatto fare all'esterno fino adesso.
1: Lo so, sì, fino adesso finché c'era Grosso
0: sì.
1: Ora, ma io penso che lui sia una bella mezzala sinistra da sfruttare nel ruolo di mezzala sinistra, così mi diceva anche lui, e io penso che quello che mi dice Maurizio sia giusto. Cioè, anche Runei ce lo utilizzava in quel ruolo lì, purtroppo nella Fiorentina di Grosso sono state fatte scelte diverse, e probabilmente anche questo ha penalizzato.
0: A me viene da ridere tutta l'estate che diciamo noi, cioè, anzi io profano, io non è che sono allenatore di Serie A, però Attà mezzala sinistra, Fagioli in mezzala destra o vertice basso e Ulai in vertice basso o mezzala destra. Questo deve essere il centrocampo della Fiorentina. Ci si arriverà alla decima giornata?
1: No, ma forse prima, perché io credo che già ieri, no, voglio dire, Fagioli era in panchina, ma secondo me non è che erano perché dovevano essere alternativi, perché no, lui ha voluto tenere un attimo Fagioli a riposare, però io non penso che non ci sia una incompatibilità tra di loro. Comunque, detto questo, siamo a ragionare un po', siamo al 17esimo minuto, vediamo un po' se c'è un risultatino.
0: Ripetiamo, che sfida è?
1: Sarebbe la terza giornata del girone D, sì. Anzi no, del girone E della serie D, Grassina che è ospite a Lungo Bisenzio del Prato, e alla fine del primo tempo il risultato era Prato 0 Grassina 1, sono preoccupato. Tempo
0: non
1: reale,
0: la vedi bene, manca poco, quanto
1: stiamo giocando il secondo tempo, non lo so, sono le 16:17, se fossero cominciate le partite in maniera regolare probabilmente forse saremmo già al quarto d'ora, ma dubito, ci sarà stato un lungo intervallo.
0: Vi terremo aggiornati.
1: Sì, perché questa sfida del Lungo Bisenzio è importante, perché insomma, tra l'altro mi ha scritto anche posso dire?
0: Dillo.
1: Ma mi ha scritto anche
0: chi ti ha scritto?
1: Chi mi aveva scritto?
0: Carnevali.
1: No, Carnevali no, è già collegato lui in televisione a vedere la partita, eccetera.
0: Che ne so.
1: No, e mi ha scritto Galassi.
0: Ah, e che dice Galassi?
1: Perché Galassi voleva sapere il risultato e quindi ha detto forse se i Grassi la vince non faccio la trasmissione. Senti. Ha detto così.
0: Io capisco che qui abbiamo personalmente usato un'iperbole su Ndurra.
1: Vai,
0: non è che
1: già partiti?
0: No, io non volevo fomentare Francesco che dice Ndurra alla velocità di un giro arrosto.
1: No, però questo non è bello.
0: Ma io non è che intendevo dire, ieri ha fatto anche una partita di sostanza, ha recuperato diversi palloni, però per quanto mi riguarda è un livello diverso. C'è poco da fare. Quando tocca il pallone alla I è una cosa, e quando lo tocca Ndurra, quando lo tocca Brescianini è un'altra. Ma questo fa piacere perché vuol dire che il livello della Fiorentina quest'anno si è alzato, quindi è una cosa positiva. Però per quanto vi riguarda, Ndurra, Brescianini eccetera non possono che essere alternative, non possono invece essere titolari. Va bene, allora 055 77 111 71 telefonateci ovunque ci stiate seguendo.
1: Se
0: dal
1: c'è
0: canale
1: qualcuno,
0: 92.
1: Ecco, sarebbe bello che ci telefonasse qualcuno che è allo stadio di Prato, che sta vedendo in questo momento Prato Grassina. Questo sarebbe un colpo, uno scoop clamoroso. Cioè, chi è ora in questo momento a Lungo Bisenzio per Prato Grassina, se ci chiama in diretta è un numero uno per definizione per sempre. Grande.
0: Sì, sì, Simone ci scrive 20esimo secondo tempo, sempre 1-0 Grassina.
1: Ah sì?
0: Si
1: 20esimo,
0: firma.
1: Sei sicuro sia il 20esimo? Perché io poi hanno cominciato a regolare, allora sono le 16:19, c'è un po' di tensione.
0: Però mi piace perché si firma come il gorillaio.
1: Ah, ma sì. Gorillaio, ma te per chi stai? Per Grassina o Prato? Perché questo deve rispondere, perché questa è una domanda importante. Solo c'è Tonelli,
0: Senti, ci ascoltiamo un messaggio vocale.
1: Sì, sentiamoci il messaggio
0: vocale. Vai, eccolo qua.

0: siamo noi, Nick ti aspetto il 30 febbraio al Palaghiaccio di Grassina per il mio Palaghiaccio Tour 2027. Un saluto da Filippo Deviani, ciao.
1: Sì, certo, va bene. Qui ragazzi non siamo, si è persa un po' la Trebisonda, secondo me, ve lo dico.
2: Però bravo, eh?
1: Sì, no,
2: la cantava bene.
1: Bravissimo, però.
2: Sì, a insomma. Parte che Rosso Verdi, casomai.
1: Perché?
2: Perché lui ha detto Nero Verdi, Grassina è Rosso Verde.
1: Ah, sì, vabbè.
2: Però
1: certo.
2: Comunque comunque anche siamo alla follia, con la base.
1: Si è perso la testa o no?
2: Ma allora, io sono abbastanza grullo, ma questo si sapeva, voglio dire. Però ecco, che si sia stati trascinati tutti da questa grullaggine, che poi tra un po' c'è la bambola anche del coso, no? Ora parte anche la bambola dei Lucchetti,
1: sì, il ghiacciaio,
2: di Gianni a Caprigliola, cioè tutta sta roba qua, che poi una dietro quell'altra non si finisce più, insomma.
1: Senti, c'è Marco che ci scrive, salve, dunque ad oggi Pellegrino o Pellegrino, come dicono quelli bravi.
2: Quello direbbe Di Nardo, tra l'altro, grande ritorno, venerdì, ore 16, Di Nardo, Niccolò Santi.
1: A cantare Vittoria.
2: Dici, ma non viene?
1: Sì, viene, perché insomma in amicizia viene, però aspettiamo a cantare Vittoria.
2: Ah, perché potrebbe anche dare forfè all'ultimo tuffo?
1: Non penso proprio.
2: Ah, okay.
1: Vabbè, insomma, dici, oggi Pellegrino 3 gol, ma Santuono 3 gol. Sapete mica quanti gol ha fatto quello che fa il trapper? Qui una frecciata a Ken,
2: però ragazzi, inutile stare a fare i conti su Ken e su quello che è stato e quello che non è più, perché io credo che sia stata presa una decisione. Ora dobbiamo stare veramente al fianco di Pellegrino o Pellegrino e anche di Beto, perché comunque è una bella alternativa, perché hai due centravanti diversi, e questo secondo me è un vantaggio, perché avere sempre la stessa caratteristica, magari hai visto la difesa prende le misure su un centravanti, poi ne entra un altro che magari può avere delle caratteristiche diverse, che magari è tendente più ad allargare il gioco piuttosto che a dare la profondità, perché poi ci sono tutta una serie di meccanismi che un allenatore vuole sfruttare in base anche alle caratteristiche dei giocatori. Quindi secondo me, tutto sommato, là davanti non è malaccio l'attacco della Fiorentina, assolutamente non. Nel frattempo stanno chiamando,
1: aspettiamo.
2: Se chiamassero dal lungo Bisenzio sarebbero idoli.
1: Allora, Ozium su YouTube dice: mi preoccupa Vanoli, dice di voler far giocare Gonçalves come doppio play, cioè con Attà, quindi un 4-2-1-4-1 con un giocatore in più. Questo mi sembra tipo il 5-5-5.
2: Secondo me alla fine si potrebbe giocare con Nij, che poi è G a destra, a sinistra il vecchio Pedro, o viceversa,
1: e Mastantuono trequartista
2: e la prima punta, e alternare magari anche Mastantuono, magari non farlo giocare tutte le partite per dargli una volta un riposo, può giocare magari anche una partita, può anche subentrare, però tendenzialmente i tre io mi farei questi con Gnonto, l'unica vera alternativa. E poi, cioè, per me Mastantuono sempre in campo, però visto, per non affaticarlo, se deve giocare 300 partite, magari qualche volta puoi giocare con, però secondo me Pedro Gonçalves è un giocatore che ha delle qualità enormi, non è in condizione, te l'avevo detto, no, che non avrebbe avuto la possibilità di partire dall'inizio, eppure ha preso un pallone e l'ha schiantato in porta, un po' come quando Nico Santi serve in profondità a Pietro Lazzarini e Lazzarini con quel tocco sotto fa lo scavetto e si vince 1-0.
1: È più facile il contrario, ma non perché sei un grande finalizzatore, ma è perché non ho un piede elegante, francamente. Comunque ci scrive un ascoltatore, dice: io, questo è Duccio, no, da Firenze, è numero uno l'ascoltatore, che non so se si riferiva a quello del, penso quello a Neviani, Filippo Neviani.
2: Filippo Neviani è un idolo incontrastato, non so con chi sta parlando Cherubini, è da un quarto d'ora, forse probabilmente c'è dei problemi con la linea telefonica.
1: Secondo me prima o poi accadrà questa cosa, che Marco Masini, che salutiamo, che è un nostro ascoltatore, questo ci
2: grande
1: onora,
2: Marco,
1: ci porterà in diretta anche Neck.
2: Noi secondo abbiamo già provato una volta, ma ha detto che però Marco mi scrisse che Neck non è molto appassionato di calcio, nel senso non è molto informato, a parte che è poi anche non è nero verde, è della zona, e quindi naturalmente ha inciso per il Sassuolo, l'ino del Sassuolo, però lui è simpatizzante milanista.
1: Sì, questo lo sapevamo, ma
2: Però se poi nero verdi, se ce lo volesse cantare in diretta Neck insieme a Marco Masini e a me, saremmo un tridente. Infatti io a Marco prima o poi gli vorrò proporre questo, siccome non so se andrà al Festival di Sanremo quest'anno, ma noi avremmo vinto a mani basse. Il trio era Neck, Nick, Marco.
1: Va bene.
2: Gol. Titolo della canzone: Gol.
1: Va bene, senti, Gol.
2: Abbiamo Stefano, un ascoltatore, lo stavi chiamando per il discorso tuo che
1: stavi
2: era
1: chiamando
2: bloccata
1: per
2: la linea. Esatto, ti si era bloccata la linea telefonica?
1: E invece sì.
2: Allora, Gol, sì.
1: Ieri è stato convocato da Scaloni, Mastantuono. Insomma, non
2: siamo,
1: è una cosa
2: no, di questa cosa. L'ha detto anche Vanoli, ho letto
1: 19 anni, Mastantuono, perché noi si pensa che fortissimo, è un campione, eccetera. Questo è un ragazzino di 19 anni. Quindi, insomma, è anche tanto per l'età che ha. Poi sì, ci siamo abituati anche a cose sbagliate, cioè che un giocatore debba esplodere vicino ai 30. In realtà succede un po' prima.
2: Poi stiamo parlando di una delle nazionali più importanti del mondo, che è appunto la nazionale argentina, e quindi a maggior ragione in quella nazionale lì. Tra l'altro giocherà l'ultima partita il 6 di ottobre, il giorno del compleanno del Checa, tra l'altro con dedica di Leo, proprio Messi. La sua ultima partita in nazionale sarà il 6 di ottobre, con
1: tutta storia.
2: Con la storia, tra l'altro, del compleanno del Checa.
1: Magari si batteranno il 5, lui e Mastantuono, che ne so, ci sarà un passaggio di consegna ideale.
2: E poi come finirà? Quando ci sarà l'uscita dal campo, parte Nero Verdi, Nero Verdi, siamo forti, siamo cherub, stanno chiamando, ora chiamano,
1: questo è un incubo.
2: Chiederanno qualcosa di Fiorentina, noi risponderemo, squalo
1: facciamo
2: bianco,
1: facciamo una cosa. Oggi rispondiamo così, sì, pronto Nero Verdi?
2: Dici addirittura?
1: Sì, sì.
2: No. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, eccoci. Sì.
2: Noi siamo quelli di prima, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, versione Grulli.
3: Perfetto. Prato, Grassina 1-1.
2: Hanno pareggiato?
1: No.
3: No, non è vero, se l'ho detto apposta.
2: No, no, vabbè, comunque sarebbe un buon punto, no, per noi del Grassina.
3: Vi ho chiamato anche se non è la puntata di C'è polemica, perché volete fare un po' di polemica.
2: Con chi? Con Dimitri?
3: No, in generale.
1: Ah. Vai.
3: Polemica, perché... Non so se avete visto le ultime partite di Sarri all'Atalanta. Purtroppo mi è toccato guardarle e devo dire che tra le partite della Lazio e le partite dell'Atalanta, a me onestamente Sarri come allenatore non mi sta facendo per niente. Visto che si è stata tutta l'estate a parlare di Sarri come se fosse venuto avrebbe rivoluzionato il mondo della Fiorentina, l'Atalanta ha una gran bella squadra.
2: Sì.
3: Non sapere cosa ne pensavate, se avete visto le partite dell'Atalanta, perché è inguardabile. Vi saluto.
2: Guarda,
1: bene, ciao,
2: ti rispondo
1: grazie.
2: Io siccome conosco un po' l'accoppiata Giuntoli-Sarri, loro vengono dalla gestione Palladino e quindi è un calcio totalmente diverso rispetto a quello che ha in testa Sarri, e quindi lui sa benissimo che ci vorrà un po' di tempo per cominciare a pianificare un certo tipo di calcio. Questo è quello che naturalmente io ho percepito, però condivido che in questo momento l'Atalanta non sta giocando come in passato, non che giocasse benissimo nemmeno con Palladino, però ancora non c'è la filosofia di Sarri dentro la squadra, questo è evidente, quindi sono d'accordo con lui. Poi sai, bisognerebbe vedere anche, non lo so, affidando questa squadra la Fiorentina oggi a Sarri anziché, voglio dire, agli altri allenatori, che cosa avrebbe potuto fare fin dall'inizio. Qualcuno dice Sarri sia in fase calante oppure no, io questo non sono in grado di dirlo, però non è così facilmente assimilabile una nuova tipologia di gioco in due mesi o tre, quanti sono passati da quando insomma Sarri ha cominciato a lavorare con l'Atalanta. Magari dopo la sosta, dopo la seconda sosta, l'Atalanta facesse ancora questo tipo di prestazione, allora secondo me ci sarebbe un po' da preoccuparsi, perché vorrebbe dire che forse questa squadra non è recettiva di quelli che sono i messaggi che tatticamente manda il suo allenatore Maurizio Sarri. Gol.
1: Siamo oltre al 60esimo, a Lungo Bisenzio, Prato Grassina 0-1 ancora, ce lo scrive Francesco.
2: Ma
1: va
2: sì?
1: Bene?
2: Ma lui è lì? No.
1: Ma che ne so, ce l'hanno scritto.
2: Per cui...
1: guarda, c'è pure la live, incredibile, diretta, eccoci qui.
2: Oi. Sto soffrendo. Sempre 0-1, minuto?
1: 74.
2: Ma sei sicuro?
1: Sì, siamo allo 0-1 ancora.
2: Prato 0, Grassina 1.
1: Va avanti alle 15, quindi è plausibile.
2: Ma io sono un po' preoccupato.
1: Senti, io per smorzare questa tensione ascolterei un vocale,
2: sì,
1: va bene?
2: Sì, sì, io direi di sì. Vai.
1: Dai.
2: Gol.
4: Ciao Nicche, e sono qua sul trattore a Mantova. Si è alzato il vento e c'è un cielo limpidissimo. Vedo tutte le Alpi con la punta bianca del ghiacciaio dell'Adamello.
2: Sì.
4: E poi mi giro dall'altra parte e si vedono il Monte Corvo, l'Abetone e una punta luminosa che sembra quasi una stella del ghiacciaio di Grassina. Straordinario.
2: Queste sono le cose belle della nostra Italia. Cioè, te puoi andare a Mantova, ti giri, vedi le Alpi, vedi il Monviso, vedi il Monte Bianco, il Monte Rosa, tutto, e poi ti giri un pochino a sinistra, posizionando lo sguardo verso il centro Italia, e ti accorgi questa punta luminosa bianca, bianchissima, con le nevicate a tutte le ore, che è la grande montagna di Grassina, il ghiacciaio. Una cosa che naturalmente il parco naturale di Grassina è qualcosa di eccezionale. Credo che veramente è un'esperienza da vivere per tutti voi che affrontate i vostri viaggi anche in Toscana, ci sono i Borgo dei Borghi, ci sono, certo, i borghi antichi, e c'è anche il ghiacciaio di
1: mai
2: Cassano.
1: mai visto.
2: Come non l'hai mai visto?
1: No, poi per
2: da casa tua si dovrebbe vedere anche si vedono anche gli impianti da casa tua.
1: Ma io non ci ho mai fatto caso, ti dico la verità.
2: Ma io ho parlato con tua mamma, mi ha detto che lei lo vede quando va a stendere i panni.
1: Non mi risulta. Comunque,
2: non ti risulta che stenda i panni?
1: Senti, ci scrive Tony Bills. Sì, su YouTube.
2: Scusi, va?
1: No, questi sono i nostri ascoltatori. YouTube dice: ragazzi, sapete che c'è un Viola Club a Praga, che domenica vado lì e volevo vedere la partita? Bene.
2: A Praga?
1: Sì, c'è un Viola Club a Praga, dice: vado lì a vedere la partita.
2: Perché lui sarà lì, sarà in zona, non credo parta da Praga. Ah no, forse va in viaggio a Praga e va a Viola Club a Praga a vedere la partita.
1: So, comunque è un'informazione di servizio che voleva
2: darci.
1: Bella
2: questa cosa, io sono molto orgoglioso. Sì. 16:30?
1: È il momento della pausa?
2: Che dici? Però siamo al 75esimo, eh?
1: Ma infatti, guarda, poi dopo vi aggiorniamo, eh? State con noi.
2: Gol.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: E sono il nacchero, fai bucamare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili, massime

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, Nick e Nick ancora in vostra compagnia fino alle 17. Siamo 1-0 per il Grassina contro il Prato allo stadio Lungo Bisenzio e quindi siamo qui ad aspettare al 78esimo minuto la fine della partita. Il gol è di Barberini, segnato al 18esimo del primo tempo.
4: Quindi faremo anche l'ultimo quarto d'ora, certo, di Radio Cronaca, certo, in diretta. Tra l'altro devo segnalarti che il Prato ha fatto veramente una gran bella squadra e credo che sia veramente una delle favorite per questo campionato, perché comunque hanno preso dei giocatori veramente importanti. E saluto anche Gianluca Berti, che è il direttore sportivo, che conosciamo, abbiamo avuto, certo, tante volte anche qua in diretta a Radio Firenze Viola. Però è una bella realtà, perché hanno ritrovato entusiasmo. Ora, a parte le battute e gli scherzi, hanno ritrovato un grande entusiasmo a Prato e quest'anno hanno fatto una squadra per provare a ritornare in Serie C.
3: Allora, 055 77 111 71, pronto Nero Verdi? Chi parla?
5: Sì, sono Stefano.
3: Ciao Stefano.
5: Ciao
3: Stefano.
5: Ciao. E a parte la Fiorentina, che momento bellissimo,
3: sì,
5: siamo veramente felici,
3: sì.
5: Volevo dire, oltre che ghiacciai la Grassina, detto da un grassinese, abbiamo anche una bellissima pescaglia che è molto più bella e delle cascate di Niagara.
3: Ah, ok.
4: Sì, è vero, la famosa pescata, la pescaglia di Grassina. Sì, sì,
5: la pescata. Io tra l'altro sono anche un esperto per organizzare dei gruppi sul ghiacciaio di Grassina. Chi volesse andare sul ghiacciaio 10.000 metri mi può...
4: No, non esageriamo, 10.000 metri sopra l'Everest, cioè siamo a 4.004, quindi voglio dire 10.000 metri si va nello spazio tra un po', ecco.
5: Sì, a Grassina ci fa le cose alte,
4: lui. Sì, ho capito, ma 10.000 metri ci vuole bombole d'ossigeno per,
3: uno a uno c'è il
4: ha
3: pareggio,
4: pareggiato il Prato, lo sapevo. Io lo sapevo, pareggiava, che sia Marzielli,
5: male
3: non lo so.
4: Lo so, però comunque aver resistito fino ad ora è tanta roba,
5: Buono.
4: Va bene, quindi volevi dire qualcosa anche sulla Viola oppure no?
3: Sì, tra l'altro.
5: Volevo sapere sulla Viola le condizioni di questo. Gonzalo Gonçalves.
4: Mi sembra.
5: Però dice che non è in condizione, perché è stato infortunato.
3: Ok, grazie Stefano.
4: Sì, no,
3: vai.
4: Che non è in grandissima condizione, si è vista anche ieri, mi sembra un pochino in ritardo, però comunque ha una bella castagna, si vede che ha uno che vede la porta, tanto lo vedi da queste piccole cose, cioè quando arriva la palla, cosa che per esempio Gie,
3: sì,
4: come lo chiamo io, Gie, uh-huh, Gie, c'ha un po' meno.
3: Cioè?
4: La porta la vedo un po' meno. Se Gie riuscisse a vedere la porta come Gonçalves, sarebbe un fuoriclasse totale. Per cui magari riuscirà a migliorare anche questa qualità. È giovane, però nel saltare l'uomo nell'uno contro uno è formidabile. Quindi Gie, se riesce a trovare anche la concretezza dopo lo slalom, di trovare la porta, rischia di diventare veramente un giocatore fortissimo.
3: Sì, ricordiamo, ha pagato 16 milioni più 4 di bonus della Fiorentina.
4: Insomma, non ha pagato poco.
3: Pare che ci sia anche un 10% sulla futura rivendita che rimarrà al Torino, quindi inizialmente poteva sembrare anche una cifra un po' esagerata, no? Non tanto per il valore futuro, ma chiaramente per quello attuale, un giocatore che è ancora giovane, classe 2005, che,
4: certo,
3: insomma, deve crescere, e invece sì, probabilmente quei 20 milioni li vale già. Questa
4: assolutamente
3: è una bella,
4: sì, tra l'altro ci comunicano che è in arrivo una foto.
3: In che senso?
4: Non lo so.
3: No, che foto è, ragazzi? Poi tutto a mia insaputa, che roba è, dai. Ma poi non... Palla Grassina, certo, sì. Siamo impazziti. Che vuol dire?
4: Scusami, ma posso dirti una cosa? Ma quello saresti te?
3: No, quello... sì, sono io per forza, sì.
4: Però mi sembra uno squaletto.
3: Quello è lo squalo balena, invece.
4: Ma non lo so se è lo squalo balena, sai, perché con tutti questi puntini addosso, mi sembra c'abbia la variscella questo squalo, cioè... Siamo sicuri che non sia infettiva? No?
3: Vabbè, però, bello.
4: Ma scusami, ma siamo sospesi sul palagrafo. Però guarda quanto spazio c'è.
3: Mi sembra un po', sì, cioè.
4: Ma non mi sembrava proprio così lo squalo balena. Però tra l'altro noi proprio a mezz'aria, cioè il primo squalo balena che viaggia a mezz'aria.
3: Ma scusa, invece sì. È quello che mi stavo chiedendo, guarda. Sì. Sta viaggiando a mezz'aria, sì.
4: Sì, sta viaggiando a mezz'aria, quindi comunque sia, è importante, palagrassi, no?
3: Sembra delle
4: roba.
3: Carpe, vabbè.
4: Comunque vabbè. Tanta roba, vabbè. 055 77 111 71, al palagrassi non c'è in questo momento lo squalo balena, ma ci sarà prossimamente. Ricordiamo per i vostri WhatsApp 348 7513 933. Se volete parlare con Tenenani, vi daremo anche il numero di Mario, privato. Tanto lui ora vuole fare il riposino come minimo. No, era fatto una grande radiocronaca.
3: Trasmissione dopo la nostra. Comunque, ci ascoltiamo qualche vocale. Sì. Sentiamone un paio.
6: Scusate, Nick, ma la chiusura del calcio per 3 settimane prevede tutte le serie oppure solo la serie A? Quindi magari la serie B giocano.
4: No, la B sapete ferma qualcosa? Anche la B. Io credo che si fermi anche la B. Ora la C non lo so. L'A e la B per me si fermano, se non ho visto male. E comunque c'è la grande serie D, per cui se uno vuole vivere il grande calcio di serie D, che qualcuno vada a vedersi le partite di serie D. Quindi tra l'altro abbiamo lo Scandic qui in zona, lo Scandic, c'è il Prato, c'è il Grassina, c'è la Rondinella, ce n'è un po' di squadre più vicine, per cui c'è tutta la possibilità di andare a vedersi anche la serie D. Quindi vi invito a vedere la serie D.
3: Comunque il pareggio è stato di Lattarulo.
4: No, per Prato, pensavo dico. Marzielli, perché Marzielli l'ho visto che partiva in panchina. Marzielli ex della partita, nel Grassina 2019-2020, quando il Grassina lottava con il Monterosi e con il Grosseto, mi ricordo benissimo, perché il Grassina era veramente a 2 punti dalla vetta, non so se era in testa il Monterosi o il Grosseto, poi venne fuori il Covid, ahi noi, e vennero bloccati tutti i campionati, quelli professionistici ripartirono, la Serie A ce lo ricordiamo tutti, e gli altri invece per quanto riguarda questi della Serie D si fermarono alla classifica in quel momento lì, e credo che poi alla fine passò il Monterosi o il Grassina o il Grosseto e il Grassina rimase.
3: Salutiamo Gabriele il cinofilo, che il cinefilo ovviamente. Beh, è piaciuta questa?
4: Questa cinofilo mi piaceva di più.
3: Sì, no, è venuta così. Comunque dice: per far recuperare Gonsalves lo mandano in ritiro alle Terme di Grassina, a 2500 metri.
4: Sì, sono un po' basse, è 1800, cioè voglio dire, quelle diciamo adatte ai calciatori sono a 1800, quelle da 2005. Tra l'altro abbiamo scoperto che qualcuno pensava che il ghiacciaio fosse a 10.000 metri. Sì, cioè quindi c'è una tuta spaziale.
3: Un passo dal cielo praticamente.
4: Incredibile. Questa è Nick e Nick, l'unica trasmissione in cui potete dire tutto e il contrario di tutto, dove il surreale è irreale.
3: Prego,
4: Ciao Francesco.
7: Ciao, mi sentite?
3: Benissimo.
4: Sì, benissimo. Dove sei? Allora, da dove ci chiami?
7: Canoso Strada, sto venendo da Modena verso Firenze.
4: Ecco.
7: E mi fate sgranasciare, vi voglio fare complimenti perché vi ascolto sempre volentieri.
4: Grazie. Sai, questo è un posto di grulli, quindi naturalmente
3: noi troviamo cittadinanza facilmente.
4: Cioè, non è difficile perché qui fa buca in questo posto, quindi a maggior ragione diciamo siamo abbastanza facilitati, ecco. Tra l'altro sei passato vicino al nostro amico Galloppa, che sta facendo molto bene a Modena, e quindi
7: esatto. Ne parliamo, infatti c'è anche Bianco.
4: Sì, è vero. E volevano anche Croci, ma la Fiorentina ha detto no alla richiesta del Modena.
7: Ok, volevo solo dire velocemente, ho sempre invidiato le squadre che hanno dei forti calciatori per i calci da fermo. Chi c'è nella Fiorentina in questa nuova squadra?
4: Mastantuono secondo me uno la può tirare una bella castagna sul calcio di punizione.
3: Ma a questo punto anche con Salves, perché
4: anche con Salves, certo, assolutamente. E questi due giocatori sicuramente sono bravi nel tirare le punizioni. Io questi due sicuramente. Poi, sai, così bisognerebbe vedere. Ulai non mi sembra uno che vada a calciare le punizioni.
3: Forse Fagioli?
4: Nemmeno più di tanto. Io direi questi due: Mastantuono e Pedro Gonçalves.
3: Che comunque, insomma, ieri ha segnato un gol alla Mandragora, secondo me, Gonçalves. Sì, che ricordi?
4: Sì. Che ricordi? Tirò anche Biragiro.
3: Biragiro?
4: Lucianina nostra, Biragiro,
3: Che in realtà è. Sì, sì, è giusto.
4: No, Biragiro.
3: Il tiro a Biro era.
4: Tira Biro, non so, non me lo ricordo.
3: Intanto salutiamo Francesco.
4: No, però fu bella quella lì.
3: Sì, perché era il periodo del tiro.
4: È come quando Tolo disse gioia alla nega del gol.
3: Sì, vabbè, sono quei lapsus.
4: Però era bellina anche gioia alla nega del gol.
3: No, bellissimo, perché comunque Biraghi aveva questa traiettoria. Che
4: Biro a giro, mi sa.
3: No, diventò il tiro a Biro. Però poi
4: lei
3: Luciana
4: disse Biro a giro.
3: Sì, perché una volta si scambiò.
4: Comunque Biraghi tirava bene le punizioni. Io sono un po' nostalgico delle punizioni di Biraghi.
3: Con tutto, sì, mi ricordo.
4: Guarda un attimo sul live. Che c'è un po' di tensione.
3: Sì, sì, siamo ancora 1-1 circa.
4: Sei sicuro?
3: 87esimo.
4: Ma il recupero è pericolosissimo.
3: Prato Grassino, 87esimo. Te l'avevi chiamato però un punto, eh? Insomma,
4: io guarda, ci metterei la firma, ma ho paura del sorpasso.
3: Mamma mia.
4: Il sorpasso del Prato, secondo me, è lì dietro l'angolo, mannaggia.
3: Quindi,
4: 055 77 111 71.
3: Ma i colori del Grassino abbiamo detto
4: rosso-verdi,
3: sono?
4: Rosso-verdi.
3: Okay. Sì, pronto, rosso-verdi?
4: C'abbiamo
3: non capisce mai nessuno. Ciao Alessio, benvenuto.
4: Ah, c'è Alessio che sì, ha paura. Alessio?
8: No,
4: ciao.
8: No, sono poco bravo.
4: No, ma noi siamo normali, Alessio, per cui devi avere pazienza. Ci sono persone che purtroppo non stanno bene, o meglio Niccolò Santi.
3: Sì, sì, poi per osmosi, giustamente, no.
8: Purtroppo sono per la rondinella, io lo dico.
4: No,
3: sta perdendo 3-0, no?
4: Vabbè, perché purtroppo, cioè, giustamente c'è
8: ma
4: la rondinella.
8: No, uno per il Grassina, uno per il Sassuolo, insomma.
4: Ho capito, ma voglio dire, cioè, non è mica un problema, voglio dire, anzi,
8: no,
4: siamo contenti che la rondinella sia in Serie D. Anzi, la cosa bella è che ci siano state due squadre dell'Interland Fiorentino che l'anno scorso siano salite tutte e due in Serie D. La rondinella che ha vinto il campionato e Grassina che comunque è stato ripescato dopo le finali. È importante. Tra l'altro Rondinella ha perso col Prato, mi sembra, l'altro giorno, domenica scorsa, quando era?
8: Ha perso 3-1, sì.
4: Però il Prato è forte, ci può stare,
8: sì,
4: dai.
8: Il Prato è forte.
4: Dici
8: no,
4: tutto.
8: Io purtroppo non ho potuto seguire perché sono tornato ora e non so se avete già parlato della questione degli arbitri.
4: No.
8: Che ieri io ero stupefatto a vedere un arbitraggio del genere, poi mi hanno detto che era un maresciallo... Non mi ricordo se è un militare, mi hanno detto, mi hanno spiegato. Ma guarda, quello è un maresciallo dell'SU.
3: Come Webb, se non sbaglio, era un arbitro che aveva fatto il vigile nella vita?
4: Sì.
8: Ma mi hanno detto che è un maresciallo.
4: Ma ti riferisci alla trattenuta su Pellegrino? A quella trattenuta su Pellegrino?
8: Mi riferisco un po' a tutto, mi riferisco a tutte le spinte che si
3: vedeva,
8: alle trattenute. Poi anche Mastrantonio, secondo me, ha rischiato, perché dopo 5 minuti d'ammunizione, poi dopo ha tirato un'altra stecca, ha detto eccoci, invece meno male, poi si è calmato perché era parecchio irruento.
3: È vero.
8: L'unica cosa che volevo chiedere io era, io avevo capito all'inizio che col Salves era un esterno. Però
4: lui ha detto, sì, lui ha detto oggi si sente un 10.
8: Io ho visto la partita ieri, avrà toccato 4 palloni, tutti con un'eleganza massima, però... Mi chiedo a voi, come farà con questa superabbondanza Vanoli, e io sono un estimatore di Vanoli, a gestire tutta questa rosa con questa enorme qualità? Vi ringrazio e vi ascolto.
3: Ciao Alessio,
4: ciao,
3: grazie
4: ragazzi,
3: a te.
4: Ciao,
3: lavoro.
4: Grazie a te. Allora, innanzitutto, cioè, le due punte servono sempre, quindi un centravanti titolare e un'alternativa, e quindi Beto poi hanno caratteristiche diverse. E comunque poi alla fine c'è Gie,
3: sì.
4: Pedro Gonçalves, Mastantuono, e poi voglio dire
3: Gnonto,
4: sono quattro, voglio dire quattro per in realtà per, cioè, se si facesse il 4-3-3 puro, per dire, ci sono due esterni titolari e due esterni di riserva, quindi alla fine li gestisci bene, perché magari parti con due esterni, non sei convinto, in secondo tempo fai il doppio cambio, per dirti. Quindi secondo me finalmente ora dei quattro, quello che ha più quali, cioè quello che forse è meno determinante, Gnonto. Gli altri tre sono tutti e tre che possono, secondo me, creare una superiorità. Cioè, Mastantuono ci partirei sempre. Il ballottaggio può essere tra Pedro Gonçalves e eventualmente Gie. Però ecco, Gnonto può essere una buona alternativa, magari a partita in corso, quando gli altri sono un po' più stanchi. Lui ha questa grande velocità, ha questa grande corsa, e potrebbe essere una buona soluzione. Però, sinceramente, io credo che abbia bisogno di quattro esterni, o quantomeno di quattro pseudo esterni per giocare, perché comunque squalifiche, infortuni, le partite si mettono in un modo e hai bisogno di inserire, diciamo, degli attaccanti che prima non avevi tutta questa abbondanza, o quantomeno quando entrava qualcuno dalla panchina non faceva questo salto di qualità come invece stiamo vedendo adesso.
3: Ascoltiamoci un po' di messaggi vocali, se siamo d'accordo tutti, però,
4: certo,
9: vai. Buon pomeriggio Nick e Nick. Stamani, come insomma da diverso tempo a questa parte, sono tornato lassù sui ghiacciaio, andavo a fare una girata, pensavo di trovare i Cecca, invece ho incontrato di nuovo Giuseppino, il guardia caccia lì di Parco Naturale Nazionale di Grassina, e appunto mentre mi diceva che i Cecca appunto non c'era perché era a prepararsi per il match, il grande match di oggi, Grassina, Prato Grassina, e mi ha detto, ma tu popi chi c'è? E mi ha detto, c'è il sentierino e lo porta poi alla baita, c'è Radodò e Christensen.
4: Come? Ma cosa?
9: E erano lì tranquilli con un bel vin brulé mentre passeggiavano, però non ce l'ho fatta a incontrarli, sì, perché gli volevo fare una foto.
10: Ah, grazie, ciao Cecca, senti, io vi volevo offrire, volevo fare la prenotazione per il gioco, quello come si chiamava, lo smentisci tu,
3: giusto,
10: per
3: è
10: dicembre,
3: vero.
10: E poi volevo sapere se la sagra, quando è la sagra del pinguino di Grassina. Grazie, ciao.
11: Grande Cecca, un grande saluto dal tuo fans numero uno, Tinky Winky da Lucca.
4: Numero uno.
11: Ti
4: numero
11: seguo uno. Sempre, sei il numero uno, in assoluto.
3: Ma che c'entrano i Teletubbies, sagra, scusa.
4: La sagra è il pinguino, però non l'abbiamo qui, guarda, stiamo un attimo pensando come organizzarla, perché ci mancano, siamo a fare il gemellaggio con i pinguini di Ushuaia, che sono in Argentina. Sì, c'è il gemellaggio tra i pinguini di Grassi e quelli di Ushuaia.
3: C'è fair play, quindi
4: quando loro ci daranno il via libera, perché si vuole fare una bella reunion, no? Sì, e quindi a maggior ragione, io penso si possa fare a aprile, ecco.
3: Va bene. Ma che stiamo dicendo?
4: Tinky Winky.
3: Ciao Marco da Prato, ciao Marco.
4: No, Marco da Prato, allora è Dungo Bisenzio.
3: Sì.
4: Sei allo stadio, Marco?
3: Senti come ride.
12: Cecca. Ma che tanto intanto? Lì c'è qualche duro davvero tra poco parte o 10 per venire a casa. Senti, e vi volevo dire di telefono, io sto vicino allo stadio, lo sento un mortorio, almeno,
4: perché siamo 1-1, capito? E quindi vedrai.
12: Io stamattina vi voglio dire, a Prato c'è tanti, ma tanti tifosi Viola.
4: Sì,
12: mi sento stava una fucinata, tipo il pompa gli stava il massimo. Però la maggior parte ora sono diventati per il Prato, sono quasi tutte attrici, specialmente juventini. Da quando la Juve è in disgrazia, essendo buttati sul Prato, stamani c'è avuto una discussione, io ho detto speravo vinchi il Grazia.
4: No, addirittura, accidenti.
12: Certo, ora domani mattina a me se pareggia e gli ripecco tutti, capito? Sì. E appena il Prato perderà 2 o 3 partite e qui ritorneranno nell'anonimato. E sono tutti gobbi.
4: Ma scusami, ma dov'è questo? Cioè, dove sei? Dove eri al bar a parlarne? Cos'è che ne parlavo? Con degli amici?
12: Sì, al bar, al circolo.
4: Ah, il circolino,
3: ai bar.
12: Circolone. C'è sempre la discussione, anche l'anno la Fiorentina, siccome la maggior parte sono tifosi Viola, questi qui vorrebbero vedere altre partite, ma non ce la fanno.
4: Porca
12: comunque mia. Cecca, io ho belle pista per la gente, o disci in mano,
4: lo so, ma sai, voglio dire, non sei già aperto la... Guarda, che io te lo dico che qui fa buca, quindi a maggior ragione io penso prima o poi ci voleranno fuori da questa radio. Mi dispiace solo per Niccolò Santi, perché è un bravo ragazzo e non se lo merita, sai, io ormai sono bollito, ho quasi 56 anni, per cui male vendere le pizze, però Niccolò non se lo merita.
12: C'è una bella spalla Nick.
3: Vabbè,
4: tutti diversi.
3: Marco, grazie.
4: Vabbè, salutaci comunque quelli di Circolone, va bene?
12: Domattina li ripecco tutti.
4: Sì, salutaceli, vai.
3: Ciao
4: grande Marco, ciao.
3: Allora è finita, allo stadio Lungo Bisenzio 1-1.
4: Questo è un grande punto per il Grassina. Primo punto di questa stagione, perché venivamo da 2 sconfitte. Avevamo perso 2-0 contro il Follonica Cavorrano, e poi in casa domenica scorsa si era fatto 0-1 col Flaminia.
3: Hai tenuto botta per 80 minuti, male.
4: Questa è una corazzata.
3: Peraltro in trasferta, caspita.
4: Sì, appunto, voglio dire. Quindi sei contento?
3: Ma io sono contento.
4: Questo
3: per
4: gran
3: te,
4: punto,
3: Io guarda, un po' me la sento anche mia come
4: domenica
3: partita.
4: Domenica potresti, sai cosa si potrebbe fare?
3: No.
4: Se io vorrei lanciare un'idea, visto che naturalmente ormai siamo per 2 settimane non c'è niente di calcio, nel senso che ciao Cecca, sono inquadrato. Mi saluto sempre.
3: Cioè.
4: No, dicevo, visto che per 2 settimane non ci saranno le partite della Fiorentina, io vorrei sottoporre al direttore di questa emittente, cioè Tommaso Loreto, e a colui che ne, diciamo, come posso dire, che è un altro comandante di questa emittente, Pietro Lazzarini, se si potesse fare tipo una sorta di tutto il calcio minuto per minuto della Serie D, con i campi collegati Rondinella, Scandicci e Grassina.
3: Bello. Bella idea.
4: Ti interrompo dal Pazzagli, il vantaggio del Grassina, assegnato, chi è che ha segnato, Bertolini lì, no?
3: Ha segnato per il Grassina,
4: sì.
3: Segnavo Barberini Bartolini, che c'entra Bartolini?
4: No, così, perché mi era venuto.
3: Sì.
4: Però sarebbe bello fare le 3 radiocronache delle squadre dell'Interland Fiorentino.
3: Se segna Grassina, fai come Borrelli.
4: Che gol! Grazie.
3: Vai con i messaggi vocali. Sentiamo.
13: Buongiorno Nick, buongiorno Cecca. Allora Cecca, ti volevo dire oggi, no? Sai che ci sono stati i grandi film della storia, come per esempio La donna nuda con le mani in tasca, oppure La volata dei cocomeri in salita. E poi mi hanno detto che quell'altro best sellers, forse il più grande best sellers della storia della cinematografia, era un film che hanno girato a Grassina e si intitolava Ghiacciaio in fiamme.
4: Sì, è vero.
13: Ciao
4: è vero.
13: Nick, ciao Cecca, scusate per questa freddura.
4: No, ma sei forte,
14: Nick, buongiorno. Eccoci. Marco da Prato, stamani tirano tutti i casai, si gioia il Grassina lì, si fa il numero, si mangiano vivi, e ora sento il Grassina di vantaggio.
4: No, pareggiato.
14: Chissà come sono contenti i paesani. Marco Viola.
15: Ciao ragazzi, grandissimi. Comunque davanti, dietro la punta che sia Beto Pellegrino, preferisco Pellegrino, ma quel giorno che verranno messi tutti insieme, non so come, Goncalves, Mastantuono, Ingé, Atta, Fagioli, Ulai, tanta roba,
3: è vero,
15: boia,
3: tanta lana. Sì.
4: Comunque questo circolo lì a Prato ci deve essere, tutto a parlare di Prato Grassia sembrava fosse, non
3: e
4: lo
3: ti
4: so.
3: Ti dirò che per me potremmo andare a trasmettere lì una volta. Andiamo lì
4: al circolone?
3: Ti andrebbe?
4: Ma non so nemmeno dov'è questo circolone.
3: Così dici tutte le bescherate che vuoi, nero verdi, Grassina.
4: Però come sarebbe?
3: Ma
4: come sarebbe, voglio dire, tutto il calcio minuto per minuto con l'aggiornamento in tempo reale? Te potresti andare, te scegli o Rondinello o Scandicci?
3: Rondinella.
4: Lo Scandicci a chi si fa fare?
3: A Di Nardo.
4: Con così, grande entusiasmo,
3: o Ludovico Mauro.
4: E io faccio il Grassina.
3: Va bene.
4: E si fa tutto pomeriggio, la domenica, le partite alle 3, si comincia alle 3, tanto ci sarà Ludovico Mauro, Lorenzo della Giovampa, sono abbandonati a loro stessi la domenica.
3: Da scusa Mary a scusa Nick.
4: Ma sarebbe bellissimo. Ti interrompo dal Pazzagli, il vantaggio del Grassina. Scusa Nick.
3: Sì.
4: Qui dal campo, voglio dire, di Scandicci.
3: Surreale.
4: Sì, cioè, però sarebbe bello fare tutta la serie D. Ma sarebbe bello perché tanto, scusami, se devi parlare di Fiorentina sul nulla,
3: sì,
4: perché tanto non ci sarà niente di cui parlare, almeno diamo visibilità alla Serie D.
3: Giusto. Sì. E a proposito di Serie D, alla Val di Seve dice: buon pomeriggio, quanto prendono di stipendio in Serie D? Cecca più o meno,
4: sono curioso. Non ho idea, ragazzi. Io so solo che comunque l'iscrizione al campionato di Serie D ci vuole la fideiussione, cioè l'iscrizione e la fideiussione a copertura dell'iscrizione. Quindi cominciano a essere anche diversi soldi per un club.
3: È quasi, a quanto ho capito e quanto mi raccontano, più conveniente la Serie D rispetto alla C per le spese che deve sostenere.
4: E insomma, l'anno scorso mi diceva Criscitiello, che è presidente della Folgore Caratese, Folgore Caratese, sì, vero si chiama, e lui mi ha detto che comunque aveva fatto degli investimenti importanti, non lui personalmente, ma c'aveva anche degli sponsor, e che comunque mi parlava, insomma, di cifre importanti per essere un campionato di Serie D. Tra l'altro lui ha vinto il campionato nel girone in cui c'era la Clivense, quindi il vecchio Chievo, no? Tanto perché, e c'erano anche delle squadre che avevano fatto degli investimenti importanti, perché poi oggi la Serie D è per il livello delle piazze e anche, voglio dire, delle società che ci sono, è quasi un campionato professionistico, e soprattutto, diciamo, quelle che lottano per andare in C potrebbero tranquillamente giocare in Serie C, perché vanno a prendere dei giocatori che servono per mantenere anche poi dopo la categoria.
3: E quando ci sarà la squadra B della Fiorentina, speriamo presto, probabilmente giocherà in quel campionato, chi lo sa, eh?
4: Dici? L'Under 23
3: perché
4: Viola?
3: No, eh?
4: Io fossi la Fiorentina mi gemellerei con il Grassina e avremmo risolto.
3: Va bene, allora noi abbiamo finito, eh.
4: Come?
3: Diciamo, c'è Emanuele dalla Svizzera che in chiusura si scrive: V il ghiacciaio di Grassina, voi rosso nero verdi, penso un po', voi il Sassuolo, vive il Parco Nazionale di Grassina. Non potevamo che chiudere meglio di così.
4: Direi che, come sempre, le nostre trasmissioni sono, come possiamo definirle?
3: Robetta?
4: Robuccia?
3: Surreali?
4: Piaceranno?
3: Non lo so.
4: Io penso di no, però va bene lo stesso.
16: Questa ci va
4: a fare le trasmissioni. Bene, ragazzi, è stato un piacere. A
3: grazie,
4: questo punto noi andiamo via. Grazie soprattutto a Niccolò Santi.
3: No, grazie a Niccolò Ceccarini.
4: Domani saremo qua. Venerdì ci sarà Di Nardo.
3: Grazie a Stefano Cherubini, al coordinamento tecnico. La linea va a Riscalvento. A domani.
4: Ciao.
3: Ciao.
17: Radio Firenze Viola.
18: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
16: Leggila, ascoltala, guardala.
18: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento in attesa della

0: ascoltala, guardala, guarda.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione delle esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
3: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Riscaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
2: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
3: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB.

0: che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: 17.04, inizia Garrisca al Vento del mercoledì con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti. Ciao Agio.
2: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
1: Mi sei mancato, non vedevo anche l'ora di tornare.
2: Anche te, sì. Anche la Chiara, però guarda, e quando sei mancato te, ora non voglio fare spoiler retrodatati, ma non siamo andati male.
1: Sì?
2: No.
1: Guarda, credo che siate andate ancora meglio, che è il motivo per cui sono tornato in fretta e furia e non lascio questo microfono a Chiara, che però tornerà qui al mio fianco il venerdì come sempre, che avete sentito ieri sera durante Fiorentina Pisa qui in studio. La Fiorentina ha vinto la seconda partita consecutiva in Coppa Italia contro un Pisa direi organizzato nei primi 30-35 minuti, poi la Fiorentina è stata brava a far emergere i suoi valori. Parleremo di questo e molto altro, c'è da fare un quadro della situazione viola ora che siamo di nuovo nemmeno schiavi, siamo dietro al vanolismo. Marco Tonelli, però buonasera anche a te a curare la parte tecnica. Prima ricordo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci, dirci che cosa vi è piaciuto della partita di ieri sera, che cosa non vi è piaciuto, che cosa vi aspettate in vista del Napoli ora che il mercato è chiuso e finalmente si può tornare a parlare un po' di calcio. Io vorrei iniziare, Angelo, con un messaggio, ok? E lo so, io tutta l'estate mi prendo infamate per questo, perché spengo gli entusiasmi, ma siccome sui social, qui in radio, sto cominciando a sentire che Ngie è la versione migliorata di Leao, che Pedro Gonçalves è la reincarnazione di Pepito Rossi, che Pellegrino è un prossimo Batistuta, dico, ragazzi, siete pronti? Anche Fabio Grosso aveva vinto con 3 gol di scarto contro una squadra di Serie B. Ora, questo non toglie nulla, credo, alla vittoria della Fiorentina. Secondo me ha un valore anche superiore rispetto a quella contro il Benevento, però la parola d'ordine non può che restare calma. Sei d'accordo? Oppure Caroselli a Piazzale Michelangelo,
2: mai?
1: Il vanolismo dilagante,
2: ma
1: ormai con il Napoli è uno scontro Champions.
2: Allora, intanto io premetto che non si può censurare l'entusiasmo, nel senso che le persone fanno bene a vedere quello che credono all'interno di un'evoluzione dei giocatori, per cui se chi ha visto giocare in G e con Chalves e li paragona ad altri giocatori più importanti, ma io non ci vedo niente di male. Poi è chiaro che sarà il tempo a dirci quanto valgono, soprattutto in G. A proposito del quale io posso dire questo, cioè che fosse elegante si percepiva anche nel Torino, no? Perché è una bella corsa, ha belli spunti, però bisogna capire la sua evoluzione come sarà, perché chi ha talento poi deve riuscire a stabilizzarsi. Cioè, se te mi dici valutiamo un G ora, io ti dico che è, diciamo, un bel prospetto, ma ti dico anche, ma parliamone fra 8-9 mesi, perché quando uno va sotto i riflettori allora comincia difficile, no? Quando tutti sanno che te hai un potenziale alto, intanto ti marcano in modo diverso e poi devi essere bravo anche a gestirla, questo nuovo status. Ecco perché ora possiamo fare tutti i paragoni che vogliamo, diciamo, anche su Leao prima maniera, su ciò che vogliamo noi, però poi dovrà essere il giocatore anche bravo e anche la Fiorentina ad aiutarlo a gestire quelli che saranno i nuovi stimoli, ma anche le nuove pressioni. Poi per quanto riguarda, diciamo, il resto, la Fiorentina ha una qualità diffusa che francamente io negli ultimi anni non mi ricordo proprio, cioè veramente tanta qualità. Siamo
1: però
2: rimersi.
1: Questo non era mai stato in dubbio, il discorso che facevamo, certo, con un allenatore come Grosso che non ci ha capito veramente un H, è che non puoi avere solo qualità in una squadra.
2: Infatti,
1: nel senso che
2: la fase difensiva deve essere ancora messa a posto, perché i primi 30 minuti del Pisa, insomma, ci hanno fatto vedere una Fiorentina che francamente faticava a trovare, soprattutto, diciamo, sui portatori di palla, faticava a capire quali fossero i meccanismi per andare ad evitare il giro palla. Poi però quello che mi è piaciuto è che la squadra abbia avuto, e l'ho detto anche a caldo ieri sera quando mi ha chiamato Lorenzo insieme a Chiara, io ho visto una squadra che ha voglia di crescere, e non è poco visto che è partita da zero, perché le prime 3 partite francamente sono state lo zero assoluto, poi ci metto anche il Benevento e lì, insomma, vabbè, è stato un caso a parte con alcune difficoltà, no, se ti ricordi bene, anche contro il Benevento, per cui insomma dobbiamo ricordarci da dove è partita la Fiorentina, dobbiamo essere contenti perché, come dicevo prima, si percepisce questa voglia di migliorare, prima te parlavi di vanolismo. Io, se fosse accanto a noi Vanoli, non saprebbe dirti neanche lui che cosa può diventare questa Fiorentina, proprio perché c'è tutto da scoprire. Bisognerà gestire il tanto talento che c'è davanti, e per farlo bisognerà essere bravi, ma da questo punto di vista Vanoli ha dimostrato di saper gestire gli spogliatoi, su questo nessun dubbio.
1: Guarda, però era proprio la domanda che ti volevo fare, come vedi Vanoli? Poi sono già arrivati un paio di messaggi a cui voglio rispondere e lo faremo quasi subito, però come lo vedi Vanoli? Perché anche qui io leggo, ma e francamente anch'io ho la sensazione che sia un altro Vanoli rispetto a quello dell'anno scorso. Ti ci metto anche, guarda, il suo più grosso limite, secondo me, della scorsa stagione, che è stato quello comunicativo.
2: Sì.
1: No, andare in conferenza stampa e dire spesso delle cose che non stavano né in cielo né in terra. È vero che, secondo me, parlare dopo le vittorie è sempre più semplice. L'anno scorso le cose peggiori le disse dopo sconfitte. Ora, in realtà, io ricordo anche la vittoria alla Cremonese. La prima cosa che mi viene in mente, no, è il gol di Ken, che sarebbe stato in tribuna, quello che ti ha deciso la gara. Però, ecco, diciamo, è una situazione anche in cui Vanoli ha più in mano l'entusiasmo, perché lui di fatto ne ha vinte 2 su 2, quindi è più facile parlare. Quindi io lo vedo meglio dal punto di vista comunicativo, ma ti ci metto che lo vedo meglio anche dal punto di vista tattico, perché quando ieri con il Pisa tu stai vincendo anche 1-0, arrivi verso il fondo, forse addirittura sei già sul 2-0, insomma hai la partita in controllo, ma cambi schieramento, perché quando entra Pedro Gonçalves, ora poi gli allenatori di oggi ti dicono i numeri sono solo numeri, non conta niente, però te passi a un 4-2-3-1 e Pedro Gonçalves non lo metti largo, come peraltro lui ci ha detto in conferenza stampa oggi, vedersi, perché quello che emerge alla conferenza stampa è che lui si vede come un 10, si vede come un centrale. Insomma, Vanoli, che a partita in corsa, e l'aveva fatta anche a Venezia se non sbaglio, mettendo Gnonto a posto di un centrocampista. Cambiare una cosa che l'anno scorso non ha mai fatto, fatto cambiare, sembra, schieramento a partita in corsa.
2: Sembra che Vanoli si voglia smarcare il più in fretta possibile dalla sua vecchia immagine, l'ha detto più volte, è la cosa forse alla quale tieni di più. Non c'è niente, cioè questa è una storia diversa, no? Quindi lui, diciamo, l'anno scorso ed è stato riconosciuto, ha fatto una gran cosa, soprattutto rimettendo insieme i cocci di uno spogliatoio che era devastato. Poi in alcune partite, forse perché voleva proteggere una Fiorentina in difficoltà, ha aggiunto un difensore e non gli è mai andata quasi bene, diciamo, o quasi. Se ricordiamo quante volte Comuzzo è entrato e poi si è trovato anche in mezzo a delle situazioni che, poverino, lo hanno penalizzato insieme alla squadra. E lui quest'anno ha fatto bene a ricordare Venezia, perché lì, quando la Fiorentina stava soffrendo dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo, lui ha reso ancora più appuntito il 4-2-3-1, no? E questo è stato un messaggio di coraggio anche alla squadra, no? È proprio come dicevo prima, Vanoli vuol far passare il messaggio che è tutto diverso rispetto alla scorsa stagione. Io le uniche riserve che conservo, scusate, diciamo il quasi gioco di parole, sono appunto relative al fatto che comunque c'è stato un divorzio, comunque lui non l'ha presa benissimo, perché questo qui l'ha detto più volte anche nell'ultima intervista, diciamo, a Zazzaroni, no? Quando ha detto ok,
1: è tornato per sì. Cioè,
2: no,
1: in senso,
2: comunque sia, qualcosa dentro resta sempre. Per cui questo magari dovrà o sarà già stato un motivo di chiarimento con Paratici. Ecco. Poi, ecco, durante una stagione ci sono anche dei momenti in cui le cose vanno bene, vanno meno bene. Questo è fatale, succede a tutti. Però, ecco, per quanto riguarda il resto, mi sembra che Vanoli stia in poco tempo riuscendo a mettere le mani laddove purtroppo Grosso non ci aveva capito molto. Perlomeno in campo noi vedevamo una squadra che non rispondeva per niente a quello che lui aveva in testa, si suppone. E poi, diciamo, io lo dico a livello personale, sono curioso anche di sentire la versione di Grosso, perché lui per ora non ha parlato, no? È uscita soltanto una versione ufficiosa con alcuni virgolettati che non so come siano usciti, perché comunque se c'è stata una telefonata si suppone che ci sia stata fra due persone, per cui quando esce un virgolettato deve essere stata una delle due persone, no? che lo ha riportato, anche assumendosi la responsabilità. Per cui, ecco, io sarò curioso magari a suo tempo di sentire anche la versione di Grosso. Poi credo che con tutte le clausole di riservatezza eccetera faticheremo un po', però magari fra qualche tempo, fra qualche mese scopriremo magari un lato diverso della vicenda. La cosa ci può interessare, giusto. L'importante è che la Fiorentina però abbia trovato un'altra stabilità.
1: Abbia ripreso la marcia. Guarda, il messaggio a cui volevo subito rispondere per spiegarmi è a Francesco, che dice: ti pareva quando si perde è tragedia, Paratici ha fatto una campagna acquisti a fantacalcio, il ritorno di Vanoli è una cosa assurda, si vincono due partite e non si può essere contenti perché è tutta un'illusione. E che palle. Però Francesco, se ci hai ascoltato anche all'indomani della sconfitta con la Roma, cioè la prima partita ufficiale, eravamo qui in radio a dire va bene, è stato sbagliato tutto, ma è la prima partita. Aspettiamo, addirittura è arrivato il Frosinone e già lì, essendo la serata del centenario, tutti ci siamo un po' disperati, però abbiamo continuato a dire diamogli tempo. Vedi anche il Torino, iniziano a essere tre partite e il giorno dopo dici ragazzi, questa squadra non ha né capo né coda. Qui si sta facendo delle valutazioni dopo una vittoria contro il Venezia, che è ultimo in classifica e che comunque ti ha fatto due gol, ma hai fatto una bella vittoria, però è una, e poi contro il Pisa, che è una squadra di Serie B, che è venuta anche a Firenze con le seconde linee e non a fare la guerra. Poi il suo ce l'ha messo, cioè le devi vincere queste partite, e la Fiorentina negli ultimi anni proprio queste partite spesso la mandavano in ciampanelle, anche quando andavi bene un italiano, perché insomma è inutile tornare sul ring o ce ne potrebbero essere mille di episodi così. La calma è perché tu di fatto hai fatto una vittoria in campionato contro Venezia e una vittoria contro Pisa. Ragazzi, se ci sentiamo qui lunedì prossimo, come io spero, dopo il Napoli, tu hai vinto anche contro il Napoli, e allora davvero l'entusiasmo comincia un po' a venirti. Però io sto dicendo a tutta l'estate, poi, che a novembre si tirano un po' le fila, no? Sull'inizio di stagione, e già potrebbe essere presto, però ecco, ancora
2: sì, al di là di darci Giacomo, di dare delle scadenze per l'entusiasmo, perché poi insomma sappiamo che anche le scadenze possono essere molto molto fragili, perché il calcio cambia di domenica in domenica. Io metterei in risalto questo, che la Fiorentina è passata da essere una non squadra ad una squadra che cerca di esserlo, no? Quindi questo per me è l'aspetto migliore. Poi da qui possiamo ripartire per cercare di intuire come Vanoli riuscirà a gestire quel ben di Dio che ha davanti, soprattutto perché appunto insisto, così tante varianti, un allenatore della Fiorentina negli ultimi, che ne so, negli ultimi 10 anni non ce l'ha avute, per cui si tratta anche di essere bravi a trovare, visto che non ci sono le coppe e negli impegni che ha la Fiorentina, di trovare anche una rotazione che metta in grado chi ha diciamo talento di poterlo dimostrare, no? Anche questo è un altro aspetto da valutare.
1: Poco ma sicuro. Tra l'altro, per corroborare la tua tesi evidente anche su quanto poi l'arrivo di Vanoli, insomma, gli 11 di Venezia erano praticamente gli stessi, aveva schierato Grosso contro il Torino solo una settimana prima, perché anche Grosso aveva puntato su Fagioli, è vero, poi gli aveva messo la I accanto che si era fatto male contro il Torino, però non è che Vanoli è arrivato e ha fatto dei cambi tattici nell'undici iniziale, ha fatto delle scelte, ha messo Chimenez a destra, ma l'aveva già fatto anche Grosso.
2: C'era un terzino che copriva di più, questo qui non è poco.
1: Questo è vero, aveva questa messo Vieri, scelta. Vieri. Però questa posso dirti scelta, forse è la cosa che ha funzionato. È vero che alla fine ha funzionato soprattutto nel primo tempo, però se la Fiorentina ha fatto a Venezia è stata sulla fascia
2: anche
1: di
2: dettagli,
1: Vieri.
2: Contano anche dettagli, perché mettere Jimenez dietro a Mastantuono, secondo me è stato un grande vantaggio, perché se ci ha fatto caso, forse per la prima volta Mastantuono ha trovato i tempi giusti per fare uno contro uno, ma non perché fosse marcato meno, perché avere dietro uno come Jimenez che spingeva al momento giusto, diciamo, impediva i raddoppi.
1: Però ce l'aveva
2: sul
1: anche il Frosinone, no?
2: C'era anche Jimenez
1: che tirò destro-sinistro a un giocatore del Frosinone, me lo ricordo principalmente
2: contro
1: per
2: il Frosinone, magari
1: Jimenez,
2: magari qualcosa sarà cambiato, magari anche gli allenatori gli dicono guarda ora te parti, guarda ora te resta, guarda ora fai questo inserimento. A me mi sembra che Mastantuono con Jimenez abbia trovato un grande vantaggio al di là della sua serata straordinaria, proprio perché si è trovato spesso, se non quasi sempre, diciamo da solo a fare uno contro uno senza raddoppi. E guarda che non è mica poco questo, se c'hai la possibilità di liberarti, andare al tiro o comunque cercare lo scambio. Quindi sono quasi gli stessi, sì, ma ti dico, intanto c'era un terzino che copriva, intanto Jimenez ha dato una gran mano a Mastantuono con i suoi inserimenti. E poi se Fagioli, dimmi se il Fagioli visto a Venezia, ma perché ci vuole la fiducia? Bisogna che un giocatore, cioè, soprattutto come lui, si senta addosso la fiducia.
1: Sì, sì.
2: E questa è la differenza.
1: Beh, e tant'è che poi il miglior Fagioli anche a Venezia emerge poi nei minuti finali, perché aveva giocato una buona partita fino al 60esimo-70esimo, però le cose migliori ha fatte negli ultimi 20, quando inizia a entrare in fiducia, sei avanti nel punteggio, eccetera eccetera. Ti volevo portare, perché ce l'ha scritto Dido e mi ero dimenticato nei paragoni, no? Pedro Gonçalves e Pepito Rossi in GLAO, Ulai e Kanté, questa l'ha detta anche Vanoli addirittura. Poi al di là
2: del fatto che qualcuno... all'inizio ti dissi, se dovessi dire che mi ricorda, e io sarei contento se diventasse la metà della metà, mi ricordo un po' Kanté. Ora il vero dubbio è, può giocare Ulai insieme a Fagioli? Perché credo che Fagioli giustamente sia
1: un po' tipo Berlinguer, ti voglio bene. Pole la donna essere pareggiata all'uomo? No, sapra il dibattito.
2: Appunto, sì, c'era già il no prima, sì, la domanda,
1: sì.
2: No?
1: Sì, cioè. E io infatti ti avrei risposto la stessa cosa, secondo me, ad oggi. Ma
2: allora,
1: che
2: bisogno ti posso dire,
1: hai?
2: Da quel poco che so della Fiorentina, che non so mai niente, loro ancora non sanno quale sia il ruolo di
1: Ulai.
2: Oh, cioè loro lo considerano un po' un diamante grezzo, quindi deve essere affinato e bisogna anche trovare il modo di dargli la possibilità di avere continuità. E quindi io spero possa giocare insieme a Fagioli e non al posto di Fagioli.
1: Centrocampo a 2 o centrocampo a 3?
2: Secondo me potrebbe reggere anche il centrocampo a 2. Se
1: mi dai, scusa,
2: davanti,
1: perché poi guarda, ti faccio un passo.
2: Qual è la tua Fiorentina ideale?
1: Ti faccio una domanda più semplice sulla partita di ieri, perché poi ci siamo svegliati stamani con qualche quotidiano che ha dato 5,5 a Ulai nella partita di ieri.
2: Ora, secondo me è ingeneroso.
1: È già stata una grande partita.
2: Grande, però ha sbagliato pochissimi passaggi.
1: È quel ruolo, però quello devi fare.
2: Sì, non è un regista, però ancora, secondo me. Cioè,
1: però contro il Pisa, secondo me l'ha fatto.
2: È uno che smista e non sbaglia i passaggi, e non è poco.
1: È
2: anche
1: un regista
2: che
1: gli chiedi, però, di più.
2: Io vorrei vederlo rischiare di più, ma non è questo. Per me gli hanno fatto un capo tanto a lui, perché appunto deve essere sgrezzato, e gli hanno fatto un capo tanto per non fargli perdere i palloni
1: e anche giocare più veloci.
2: Bene.
1: Però io una me la ricordo tra le linee, però effettivamente soprattutto molti meno tocchi. Cioè
2: si vede che ha dentro il senso del tempo questo ragazzo, ha proprio il senso del tempo, proprio sia negli interventi, cioè sia nei break, sia proprio quando tratta il pallone e anche quando lo smista, seppur in modo semplice come gli abbiamo visto fare, gioca molto di prima. Deve essere sgrezzato. E lì la Fiorentina deve essere brava per trovargli, insisto, il modo di giocare insieme a Fagioli. Cioè non possono essere alternative.
1: Deve? Perché centrocampo Fagioli indurre a TA, secondo te non è sufficiente per fare una buona stagione in Serie A, considerando che Ulai c'ha 20 anni.
2: Ho capito,
1: che deve prendere
2: dimestichezza. L'hai anche pagato, ma l'ha pagato quasi come una star, 25 milioni.
1: Ma il Milan Tonali, quando lo prende dal Brescia, lo paga un sacco di soldi, lo tiene in panchina un anno e poi l'anno dopo diventa Tonali.
2: Così, se non gioca Ulai vuol dire che sono più bravi gli altri, quindi la Fiorentina è un grande centrocampo.
1: Bene, e questo è quello che tutti ci auguriamo, però io non capisco perché non si possa dare il tempo anche ai calciatori.
2: No, tempo a voi,
1: siccome l'hai pagato tanto e siccome ha fatto un bel mondiale, allora non gli puoi dare tempo. Ma se la Fiorentina viaggia con Fagioli, con Dur, che sta trovando questo ruolo, a me non continuano ad entusiasmare, però è vero anche che quando si vede poco vuol dire che lavora tanto. Cioè la Fiorentina non può avere 11 giocatori che vedi in continuazione, perché se no o si giocano 2 o 3 palloni, oppure ci vuole qualcuno che copra, che faccia quei movimenti. Mi sembra che Dur lo stia facendo ad oggi, o Fagioli o Ulai, perché che fai, lo metti al posto di Attà?
2: No, il dubbio che può venire è che a livello di gioco aereo Fagioli e Ulai sono veramente poco. Questo è un limite, nel senso che poi c'è bisogno che chi gioca in quella posizione aiuti anche a smistare con la testa, aiuti a interrompere le azioni o comunque a fare un lavoro che certamente, se non hai una statura diciamo medio alta, non riesci a fare. Questo può essere un dubbio, però guarda, Giacomo, questi sono problemi di abbondanza, mettiamola così, no? E quindi
1: spero Vanoli
2: poi
1: io faccio questo discorso proprio perché, essendoci abbondanza e dovendo per forza lasciare qualcuno in panchina, perché con 12-13 non puoi giocare, dico, se hai trovato una buona struttura con Fagioli, Indur e Attà, può essere un plus dare il tempo anche a Ulai quando entra in campo, perché poi magari entra 20-30 minuti dalla fine, poi ci sono gli infortuni, dargli il tempo di non buttarlo subito nella mischia come invece aveva fatto Grosso, anche comprensibilmente, però con
2: tutti
1: il
2: Frosinone,
1: esatto. Però poi alla fine l'hai pagata.
2: Lo so.
1: Non è che te perdi 3-0 il Frosinone per colpa di Ulai.
2: No,
1: però sicuramente non aiuta, proprio perché lo butti in un tritacarne, invece se fai con calma
2: lui deve essere codificato, secondo me.
1: Codificato.
2: Perché ha una grande energia, c'è una grande generosità, però bisogna, all'interno di un sistema di gioco, bisogna che abbia delle scinti, no? Non è che possa andare dappertutto a recuperare palloni dappertutto, toccare 600.000 palloni. Magari quando diventerà Kanté, allora sì, però forse ancora un po' di tempo ci vorrà.
1: Sì, assolutamente. Anche lo stesso Kanté, non è che a 20 anni era già Kanté, insomma, fece la grande stagione in Leicester e poi da lì ha fatto 2 o 3 anni al Chelsea veramente a livelli altissimi. Dido ci aveva scritto: non solo Ulai assomiglia a Kanté, Pellegrino a Bobo Vieri, ma anche Giorgetti a Steve McQueen.
2: Vorrei una vita spericolata.
1: Si è venuto fuori Steve McQueen, va bene. Però
2: prima dicevano che assomigliavo a Gigi D'Alessio, per me era un grandissimo cruccio, ragazzi.
1: Chi te lo diceva?
2: Sì, ma
1: cioè, non so quanto tempo fa, Angelo, perché da
2: Gigi
1: quando
2: D'Alessio.
1: Ti conosco io,
2: mamma
1: Gigi D'Alessio non è quello
2: che... E io ci restavo male.
1: Sto cercando di capire a chi potresti assomigliare. Gigi D'Alessio, no, davvero.
2: Meno male, cioè,
1: guarda,
2: meno
1: 2 ore, ma
2: entro
1: le 19 ci arrivo a una somiglianza. Qualcuno mi ricordi, ma non so chi. Comunque, anche Giovanni Raccampo gli dice che Pellegrino gli ricorda tanto Bobo Vieri nelle movenze. Allora, intanto mi auguro non il Bobo Vieri e venne a Firenze, che comunque il suo lo fece, però io mi ricorderò sempre la prima partita.
2: Il rigore
1: dopo,
2: tirato sulla luna.
1: Terribile. Però qualche gol lo fece e mi ricordo la prima partita, lui dopo due scatti aveva le mani sui
2: fianchi,
1: non ne poteva più, c'aveva la pancetta. Però
2: Bobo Vieri
1: prima era tantissimo.
2: Ricordo che arrivò a Firenze con la fama già, diciamo, consolidata di essere un rubacuori, così, diciamo, tutte le notti milanesi, uno che aveva macchine, Ferrari. E mi ricordo quando si presentò e ci disse, quando ancora andavo alle conferenze stampa, e ci disse che lui veniva a Firenze in treno da Prato, e rimasi delusissimo. Ma come? Bobo Vieri viene in treno da Prato a Firenze? Per me fu...
1: C'era anche Carjà che veniva...
2: No, lui andava a Milano in treno.
1: In treno, sì.
2: Andava, e nessuno della Fiorentina non lo sapeva.
1: Bobo Vieri a Prato aveva trovato... Tra l'altro Prato
2: era
1: appareggiato
2: di
1: Grassi.
2: No, ma era la sua famiglia di Prato.
1: E quindi probabilmente...
2: certo, cioè, ci stavano i genitori...
1: Va bene, volevo il gancio per dire il Grassi ha appareggiato 1-1 con il Prato.
2: Ah.
1: In questa redazione non si parla di altro ormai da diverse ore che dello scontro tra il Prato e il Grassi. Va bene, il derby, quello è davvero un derby. No, però su Pellegrino volevo un focus, perché secondo me una delle cose più interessanti adesso è capire chi è l'attaccante titolare della Fiorentina. Perché a me Vanoli aveva dato le sensazioni di puntare su Beto. Però ragazzi,
2: per me non c'è, per me non c'è un attaccante titolare. Siamo stati a dire anche io che Pellegrino è fortissimo di testa e ha segnato sempre di piedi 3 gol, questo proprio anche per smentire una certa codificazione. Io credo
1: che il termine di oggi è codificazione.
2: Mi piace codificazione,
1: codificazione.
2: Sì. Io credo che Beto sia molto bravo ad andare in profondità, che sia molto diverso da Pellegrino. Pellegrino è uno che difende meglio la palla, ci ha appunto dimostrato anche di saper tirare, di essere un grande opportunista. Credo che la Fiorentina nelle sue fasi delle partite con Beto possa fare un certo tipo di gioco e con Pellegrino possa farne un altro. E ancora qui deve essere bravo Vanoli, nel senso, se hai Beto, che abbiamo visto secondo me al 70% della sua forza fisica, perché è ancora un po' imballato, però insomma Beto ha dimostrato di sapersi giocare, era sempre al limite del fuorigioco, era sempre contro il Venezia. Per me ha fatto una cosa splendida, perché quando sta per andare a prendere il pallone si è reso conto che c'era accanto Mastantuono, si è scansato. No, ma questa è una battuta. Cioè, sono due centravanti diversi, ma sono anni che la Fiorentina non aveva due in grado di giocarsela così, quasi alla pari.
1: Jovic e Cabral, secondo te, non se la giocavano alla pari? No, non sto scherzando.
2: No,
1: poi su altri livelli.
2: Parlo di livello più alto, cioè con tutto il rispetto, perché per me Beto e Pellegrino, rispetto a Jovic e Cabral, sono di un livello più alto. Vorrei anche dirti molto più alto, ma diciamo mi fermo a più alto.
1: Dici?
2: Ma di Jovic e Cabral, cioè diciamo dello Jovic abbiamo visto noi.
1: No, di quello abbiamo visto noi no, però di quello che poteva essere Jovic, ha raggiunto dei picchi che né Beto né Pellegrino hanno mai raggiunto.
2: Va bene,
1: e anche lo stesso
2: Firenze,
1: Cabral, voglio dire.
2: Per me Beto e Pellegrino sono poi alla grande più forti di Jovic e Cabral, ma proprio alla grande.
1: Dopo tre partite sei già sicuro di tutto questo? Va bene, ok.
2: Mi sbilancio. Nel senso,
1: lo capisco perché dici una cosa del genere. Io dico che quando arrivò Cabral, me lo ricordo che tutti dicevamo: il bomber dal Basilea segnò 16 gol in Conference, in questo spacca tutto. Effettivamente entrò col Napoli, fece un gol clamoroso e poi lì ci siamo fermati. Jovic dal Real Madrid, uno del giorno Real Madrid,
2: allora,
1: un fenomeno.
2: Intanto Beto, cioè, è sempre andato qui. Qui in Italia è in doppia cifra e non viene, non viene dalla Svizzera, ma viene dalla Premier, dove ha segnato sempre 8, 9, 10 gol. Quindi, insomma, alle sue spalle ha dei campionati veri, non ha con tutto rispetto dello svizzero. Quindi anche per questo motivo
1: oggi
2: sento...
1: ce la siamo presa con gli svizzeri, finalmente erano 25
2: dai,
1: minuti
2: dire,
1: ancora,
2: cioè,
1: non te l'hai ripresa con nessuno.
2: Segnato 20
1: finalmente
2: gol in Svizzera, per me valgono più, valgono più 10 gol segnati per tre stagioni di fila in Premier.
1: Sì, va bene. L'ho visto un po' macchinoso Beto,
2: sì,
1: contro,
2: sì,
1: contro,
2: sì,
1: Venezia, ma
2: sì,
1: secondo me è un plus.
2: 70%.
1: 70?
2: No, bene. 70% della sua forza.
1: Sì, sì, sì, sì, va bene. Io ti avrei detto anche qualcosina meno, ma secondo me è un plus, perché comunque fa dei movimenti,
2: sì,
1: buoni.
2: L'attaccante.
1: E sopra è una presenza costante, e questo è evidente. Pellegrino Hernan Crespo, ci scrive Simone da Fiesole. Piano.
2: Ragazzi, insomma, lì parliamo di un centravanti.
1: E Marco
2: pazzesco.
1: Dice Martin Palermo invece.
2: Martin Palermo.
1: Telecronaca media, se mi pare ieri abbiano fatto questo paragone un po'.
2: Martin Palermo è stato un buon centravanti, forse più alto anche di Pellegrino. Era una stazza anche superiore fisicamente, per quanto mi ricordo.
1: Beh, insomma, anche Pellegrino è un bel toro, nel senso. Sì, no, è stato un grande attaccante Martin Palermo, però
2: sì,
1: in Argentina, non
2: sì,
1: in Europa,
2: appunto, cioè, ti dico...
1: è un po' un limite. Guarda, 17:30 poi ci dobbiamo fermare, ma sono d'accordo con Francesco e ci ha scritto la tua somiglianza. Effettivamente,
2: vai,
1: secondo me sì, somiglianza, chiaramente mi sa che non ha gli occhi azzurri.
2: Forse con Robben, no.
1: Lo sai che è vero Robben, ma te, sì? Gene Hackman.
2: Ah, Gene Hackman,
1: Un che ce l'hai, va bene.
2: Basta non sia Gigi D'Alessio, per favore.
1: No, ma io davvero non so. Cioè, possiamo sapere il nome e cognome di diverse persone? No, dai,
2: ovvero,
1: Angela, è impossibile.
2: Ora lui si è fatto il trapianto, cioè dovrei farlo anche io, se no.
1: Secondo me dovresti farlo, però
2: no,
1: comunque non somiglieresti per niente a Gigi D'Alessio.
2: Meno male.
1: Noi ci dobbiamo fermare, poi parleremo di Fiorentina, ancora delle somiglianze di Angelo Giorgetti e di tutti i calciatori della Fiorentina, quindi voi restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Che è, fro?
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17.33, pausa brevissima come ci confà ultimamente. Arriva. Perché siamo sempre in diretta qui con voi con il 348-7513-933 che è letteralmente impazzito alla ricerca di una somiglianza di Angelo Giorgetti, Fabrizio Biasin. Mario da Massarosa dice che sembri Biasin con qualche anno in più. Va bene, diciamo, Biasin, rispetto a Gigi D'Alessio tutto meglio.
2: Meno male.
1: Per ora tutto meglio. Poi i tuoi attacchi alla Svizzera hanno...
2: No, già!
1: Sì, Ale dice Di Marzio evidentemente ha origini svizzere, tra l'altro Gianluca Di Marzio salutiamo che vediamo collegato per Milan-Benfica.
2: Che tormentone creato.
1: Bello. E Emanuele dalla Svizzera ti dice, attenzione, caro Angelo, che intanto loro svizzeri si qualificano ai mondiali.
2: Questo è vero.
1: E questo è verissimo. Benissimo. E Alessio ti chiede, un altro Alessio, sono di origine svizzera e vorrei sapere perché Giorgetti deve prenderci per i fondelli senza motivo. Ora spiega il tuo odio per la Svizzera.
2: Ma che cavolo dici odio? Ma odio che ho detto semplicemente che secondo me tre campionati in Premier, diciamo in doppia cifra o quasi, valgono più dei non so quanti gol segnati da un anno, segnati da Cabral, che poi dopo è venuto da noi, ecco, e poverino non è che abbia segnato tantissimo da noi.
1: No, assolutamente no, soprattutto ha mostrato in i limiti tecnici segnato. Che potevi, cioè proprio mentre su Jovic, ok, secondo me è stata anche una questione di contesto, cioè il problema grosso era Jovic, era l'atteggiamento insopportabile, però ti dico, sull'atteggiamento, se trovi il contesto giusto, lo riesci a instradare, aveva delle qualità Jovic veramente
2: superiori. Non
1: ce
2: l'aveva mai in aria.
1: Ecco, esatto, mentre Jovic secondo me in un altro contesto forse qualcosa è. Cabral in qualsiasi contesto lo mettevi, l'abbiamo visto insomma al Benfica, grazie a Rui Costa che ci ha regalato quei 25 milioni e ci ha permesso di uscire dall'Ampass, ci potevi fare poco, però posso dirti negli ultimi 5 anni gol che mi hanno fatto godere, come quel 3-1 se non sbaglio di Cabral contro il Napoli, ce ne sono pochi, perché era l'attaccante che arrivava a sostituire Vlahovic, che entra al Maradona, ti fa vincere la partita scherzando Mario Rui forse era, e mettendola all'angolo, e insomma lì qualche bercio e qualche grido ce l'ha fatto uscire il buon Artur Cabral, al quale però bisogna dire era molto simpatico. Poi io preferisco quelli antipatici, e che se io sono antipatico,
2: facciamo una via di mezzo, dai.
1: Va bene, 055 77 111 71, c'è il grande Fabio. Buonasera Fabio e bentrovato.
7: Buon pomeriggio a voi e grazie per il grande, ma è proprio l'incontrario. Comunque,
1: perché sei piccolo, cioè sei
7: un metro e mezzo, sì, che
2: facciamo il grandino, dai.
1: Sì, dai. Il normale.
7: Comunque,
1: Fabio,
7: non voglio fare il perfettino, ma noi vincemmo 3-2, no? 3-1.
1: 3-2. Però era il gol del 3-1.
7: Possibile. Sì, era il gol del 3-1.
1: Sì.
7: Dopo aveva fatto gol anche Iconé, quindi c'era proprio
1: in
7: pomeriggio di grazia.
1: Sì, sì, sì.
7: Per quanto riguarda Angelo, io per me lui è tutto per la serie Le assomiglianze del Robert Duval.
2: Robert Duval.
1: Te la prendi Robert Duval?
2: Vai un po', vado dall'ultimo, però diciamo da anziano, va un po' a vedere.
7: Ora Robert è Duval. Anche morto, mi pare, però
1: se uno
7: lo vede,
1: sì, a 95
7: se uno lo
1: anni
7: vede
1: è morto.
7: Nel Padrino. Il padrino, però, il consigliere di Al Pacino, chiamato Megan, è identico.
1: Bene,
2: se ho sbagliato carriera, sarei stato un grande attore.
1: Allora, identico secondo me è forte, però una somiglianza, sicuramente anche lui più di Gigi D'Alessio. Comunque, immagino tu ci abbia chiamato anche per altro, Fabio.
7: Sì, no, io devo fare un mia colpa, perché onestamente sono sempre contro le minestre riscaldate. Quindi non voglio andare oltre, però per adesso ho pienamente torto su Vanoli. E devo dire, sono felicissimo di avere torto e spero di averlo anche a maggio, perché vorrebbe dire che abbiamo fatto un ottimo campionato, però per adesso è giusto dire
1: per adesso
7: la verità.
1: Ti vuoi dire bravo Vanoli. Grazie Fabio,
2: grazie. Ciao.
1: Ti salutiamo, immagino insomma che il più grande detrattore di fronte a questi primi due risultati di Vanoli può dire poco. Io continuo a dire, ragazzi, sono Venezia e Pisa, cioè nel
2: guarda
1: senso,
2: io penso che la genesi di Vanoli bis sia nata perché sinceramente Paratici si sia trovato spiazzato da quello successo con Grosso, ma proprio anche spiazzato l'ultimo giorno, quindi la domenica quando successe, perché anche te lo sai benissimo, no? Che la Fiorentina fino alle 23 continuava e insisteva, allora ragazzi non dite che Grosso è in pericolo, perché
1: arriviamo
2: è una grande
1: sosta.
2: Arrivavamo, cioè erano delle informazioni che passava il club, ma convintissimo, non per depistare. Quindi lì è successo qualcosa che ha veramente spiazzato Paratici. E a quel punto che cosa fai? Vai su qualcuno che conosci e che stimi anche come persona in grado di entrare dentro uno spogliatoio a gamba tesa, come ha detto anche Fagioli, e rimettere insieme i cocci, perché c'era bisogno anche di questo.
1: E che ti dice subito sì. Perché Paratici, ovviamente, di fronte a quella situazione ha detto: io non posso portarmi dietro delle trattative, Tiago Motta. Cioè,
2: infatti, Vanoli, uno
1: sì,
2: che sapevi sarebbe subito venuto, uno di cui ti potevi fidare.
1: La risolvi,
2: devo dire
1: 24
2: che
1: ore,
2: Paratici, come ho anche scritto su Firenze Viola e detto anche in altri discorsi, ha fatto un doppio bagno di umiltà pazzesco, perché intanto ha mandato via quello che aveva scelto anche esponendosi, e poi ha chiamato quello che aveva scartato, e non è poco, cioè non c'è bisogno di parlare qui, sono due richieste, cioè sono due ammissioni di colpa implicite, non c'è niente da aggiungere. Quindi da questo punto di vista, bravo Paratici, anche se io torno a dire quell'errore fatto con Grosso è stato clamoroso, ma non tanto perché non l'abbiamo visto giocare a calcio praticamente per niente, ma perché a questi livelli, quando vai a scegliere un tecnico e gli vai a affidare una rosa da 320 milioni, devi sapere tutto di lui, tutto, come con quale modulo gioca, ma anche come sa reggere pressioni, come si comporta quando parla in pubblico, come riesce a nascondere il proprio malumore. Se ti dice quando il club ha messo Kane in punizione, dice ma io avrei voluto farlo giocare, già lì qualcosa si era
1: fatto, la società poi non abbia mai espresso
2: quindi
1: fiducia pubblica.
2: L'errore clamoroso è stato quello di aver affidato tutto questo bolide ad un allenatore che evidentemente non ha fatto nascere il feeling necessario né con la squadra e neanche con il club. Quindi però devo dire, siccome a tutto questo è stato rimediato con grande tempismo, andiamo avanti, prendiamoci questo doppio bagno d'umiltà, perché io altrimenti non so, sì, cioè, non so definirlo, cioè non so te Giacomo come lo puoi definire, da parte di un dirigente che
1: passo indietro, mea culpa, sì, bagno di umiltà e tutto, guardiamo avanti, guardiamo a Fanoni.
2: Cioè ha un accesso positivo in questo mondo per me,
1: sì. Sì, certo. L'orgoglio spesso poi è un limite che invece Paratici è anche una defezione nell'orgoglio, perché effettivamente tornare dal tecnico due mesi fa hai, se mi passate il termine, spancolato è un po',
2: certo,
1: è un po' forte,
2: no,
1: però
2: comunque,
1: hai
2: messo
1: la
2: porta, grazie, perché
1: ci vuole anche di solito l'orgoglio, ti dice no, ma io non posso richiamarlo e con la testa china dirgli ti prego torna Paolo. Invece lui l'ha fatto per il bene del club, l'ha detto, certo, anche nell'intervista prepartita contro il Venezia, e questa secondo me è stata una bella mossa da parte di Paratici. Leonardo è il console svizzero che si è risentito delle tue parole, ha fatto richiesta di pesanti dazi al 100% sulla cioccolata, quindi
2: sulla cioccolata,
1: per colpa di Angelo Giorgetti e del suo attacco a tutta la Svizzera.
2: Quanti gol segnò Cabral qui di Razzisvi prima di venire qua a fare
1: il ricordo solo in Conference League era il bomber, aveva segnato 16 gol in due anni.
2: Dai,
1: ora, se mi chiedi, poi Ferrari aveva la tabella dei gol segnati da Jovic e Cabral, te lo ricorderai, no, rispetto a Vlahovic, in una delle tante conferenze stampa ai limiti, ai confini della realtà. Ci fu Rocco Commisso che chiese al direttore generale Ferrari i numeri e gli spiattellò dei gol segnati da Jovic e Cabral rispetto a quelli di Vlahovic. Ma va bene, anche su quello mettiamoci una pietra sopra e sentiamoci i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione, carichissimi, vai.
8: Scusate, ma il primo tempo di ieri è figlio del campionato italiano di A e di B, in cui le squadre anche più deboli, se hanno un buon allenatore, ti mettono in difficoltà perché ti pressano in maniera asfissiante, e ti levano il gioco, i punti di riferimento, sono pericolose nelle ripartenze, quindi devi stare attento anche a non prendere gol. Quindi la partita è un po' macchiata da queste cose, ma non dipende dalla Fiorentina, dipende dall'avversario. È stata brava la Fiorentina ad aspettare, a non rischiare troppo, a colpire quando doveva colpire. Secondo me sono stati.
9: Buonasera a tutti. Per me Giorgetti l'assomiglia, ma proprio parecchio ai Mizio.
2: No, grandissimo, vabbè.
1: Salutiamo lo zio. Assolutamente. E no, sul primo ascoltatore non capisco, per il tono della serie non è quello che avete, è esattamente quello che abbiamo detto, anzi io non è che abbiamo,
2: io ho detto
1: il P si è messo in difficoltà, ma è normale,
2: c'era una difficoltà a capire come andare a pressare i portatori di palla. Io ho notato questo, cosa che la Fiorentina ha accorciato molto più nel secondo tempo, ma lì è proprio un meccanismo di squadra, cioè quando vai,
1: sì, però secondo me è anche un po' quello che dice l'ascoltatore, il Pisa soprattutto dopo il gol preso andava proprio a una velocità diversa e quindi è stato anche più facile
2: anche.
1: Però ragazzi, se vedete qualsiasi partita di Coppa Italia, il Genoa ieri va bene, non si fa il paragone sul Tirol, ma fatica anche il Genoa, se vedi una partita di Coppa Italia della Roma, non so quando giocherà, ora entra agli ottavi direttamente, ma nessuna squadra entra e ara dall'inizio, tanto più in Coppa Italia seconde linee.
2: Dopo tre partite shock, siamo tutti a capire se questa Fiorentina, cioè diciamo se possiamo fidarci.
1: Sì,
2: per cui
1: sì.
2: Quando ci sono delle fasi.
1: Io non mi fido, sono rimasto troppo deluso, però sono curioso.
2: No,
1: ecco.
2: Dai, è bene essere equilibrati sempre. Certamente abbiamo, come dicevo prima, abbiamo visto una squadra che vuol crescere. Prima non c'era nulla, prima c'era soltanto una squadra che andava in campo e non si capiva che cosa voleva fare. Invece ora c'è una squadra che vuol crescere, cerca di restare ordinata, di mantenere le distanze. Una cosa diversa, la cosa più visibile secondo me rispetto a Grosso è che abbiamo visto alcune fasi in cui la Fiorentina fa pressing, cioè fa anche pressing alto. Cioè tutto questo ha cancellato perfino una buona parte di dubbi nei confronti della propagazione del Viola Park. Cioè vedi che cosa significa anche la testa, no? La testa quando... E poi se fai pressing alto bisogna che anche la difesa si alzi, no? Perché non può, perché sennò si crea uno spazio che gli altri ti riempiono poi, diciamo, con le ripartenze. Per cui è tutto collegato. Quindi se una squadra impara ad essere più cose insieme nella stessa partita, le situazioni possono essere gestite in modo più giusto, no?
1: L'avrei definita pressione, perché ci ha spiegato Sauro Fattori giustamente la differenza, se non sbaglio l'ha detto anche Paganin ieri in commento, tra pressione e pressing.
2: Sì.
1: Cioè il pressing è quando un singolo o magari più singoli però vanno proprio sul pallone, la pressione è quando fai quello che dicevi,
2: chiamiamola
1: tu,
2: pressione,
1: cioè
2: chiamiamola
1: alzi
2: pressione.
1: Il baricentro, perché non è che
2: vai
1: la Fiorentina non è la Fiorentina,
2: certo,
1: l'italiano che quella no. Sì, che faceva pressing,
2: certo,
1: e andava
2: chiamiamola
1: tutto
2: pressione. Chiamiamola
1: però
2: pressione,
1: sì, e sinceramente l'avevamo vista anche col Venezia, poi
2: sì.
1: Sauro me l'ha sminuita, ma io glielo dicevo, hai giocato 15 metri più avanti.
2: Ma più che altro poi c'era il tentativo di far capire, occhio perché noi non ti aspettiamo prima,
1: con i rischi, perché te il gol, certo, lo prendi, che comunque sei un 2 contro 2, poi marcato malissimo da Ranieri e Dragusin, però è chiaro che se c'è il blocco basso raramente ti trovi i gol che hai preso con Grosso, a parte quando le squadre si erano sfilacciate, però penso al primo del Frosinone, in area nostra erano Notto e il loro attaccante Raimondo, no? Se non sbaglio la prende, un altro l'hai preso su corner, insomma quasi mai li prendevi in ripartenza perché stavi tutti dietro, quindi era impossibile. Sono scelte, mi sembra, nel calcio di oggi il famoso blocco basso paghi molto poco, ecco, forse con Palladino, nuovo allenatore del Bologna, aveva pagato abbastanza, ma avevi anche un De Gea che ti prendeva.
2: Sì, ma il blocco basso lo puoi fare se tutta la squadra partecipa veramente a chiudere tutti gli spazi, non è che puoi stare lì a aspettare. Se stai a aspettare sei fregato, cioè devi chiudere veramente tutti gli spazi o provarci.
1: Sì, cioè direi che comunque in generale prendere ad esempio la Fiorentina di Grosso credo che sia un errore, perché proprio lì non c'era niente.
2: No,
1: non è che, capito, c'era un qualcosa di logico che poi andava male, era tutto illogico, tutto a caso.
2: Era la Fiorentina che provava a impegnarsi per prendere gol. Guarda, è incredibile questo, eh. Cioè ci riusciva sempre.
1: Sì, molto simile peraltro a quella dell'anno scorso di Pioli, perché anche quella dava le stesse vibes, come dicono i giovani
2: dentro,
1: come te, Angelo.
2: Sì, che se lo sentono dentro. Noi appena diciamo concediamo qualcosa prendiamo gol, e regolarmente prendi gol.
1: Sì. L'anno scorso Vanoli credo non avesse neanche tutta la disponibilità della rosa per fare certi cambi di formazione,
2: certo,
1: e di modulo, e si è concentrato sull'obiettivo della salvezza. Quest'anno ha più tempo per confrontarsi con la rosa e sicuramente sarà in grado di ottenere risultati più concreti, ci scrive Gabriele. Forza Viola.
2: Concordo.
1: Io ripeto che quando è tornato Vanoli quest'anno sinceramente ho tenuto un atteggiamento di... Io non ero né negativo né positivo, perché credo ci si possa rendere conto anche della situazione difficile. Però qualcuno l'ha parati, ci auspicava il colpo alla Amorim per il Milan, cioè per dire vai a prendere Tenag, il primo che mi viene in mente,
2: sì,
1: può essere a spasso. Ok. Invece io su Vanoli, perché io sono rimasto un po' deluso dal Vanoli l'anno scorso, perché a me piaceva molto quando fu scelto come sostituto di Pioli. Però ci mise un mese per capire che la stessa formazione di Pioli non poteva funzionare, sì. Non azzeccò un cambio, cioè la Fiorentina l'anno scorso o entrava in campo e nel primo tempo dominava, come è successo a Bologna, come è successo a Como, oppure a partita in corso non c'era praticamente speranza di cambiare la partita. Quindi Vanoli, ragazzi, secondo me contano i curriculum e non ha mai allenato grandi squadre, ma ha sempre fatto il suo.
2: Per me, guarda, lui non era da confermare, ma era da riprendere. Perché non è da confermare, ne abbiamo parlato, io concordo con quello che hai detto ora, per le difficoltà che ha avuto in una situazione obiettivamente catastrofica, però insomma ci ha messo anche del suo, soprattutto all'inizio, e poi si portava dietro secondo me tantissime scorie, cioè io veramente speravo che la Fiorentina potesse ripartire con una freschezza nuova, e Paratici proprio ci ha dimostrato che di essere entrato con il diserbante dentro lo spogliatoio, cioè proprio ha mandato via tutti quelli che poteva, e secondo me gli è rimasto qualcuno ancora, certo, che avrebbe voluto mandare via, ok, e senza far nomi. Detto questo, non era da confermare prima, ma era da riprendere, pur con qualche dubbio che ho ancora proprio per quanto riguarda i rapporti interni che si sono un po' sfilacciati dopo quella, diciamo, rottura. Però era l'allenatore giusto in questo momento di caos, proprio perché, diciamo, conosce buona parte dei giocatori, alcuni di questi sono stati fondamentali l'anno scorso, perché conosce il Viola Park, perché conosce bene Paratici, era un allenatore funzionale, ora subito dopo proprio la rottura improvvisa, perché è stata una rottura improvvisa di domenica sera.
1: E posso dirti, e poi proseguo nei messaggi, che il fatto che la piazza lo abbia riaccolto con un po' di bocca storta, non è che ci sono state proteste di piazza, no, assolutamente, però secondo me è un plus, perché questa piazza, quando carica troppo di aspettative un allenatore che sia o il giocatore che sia, poi finisce male. Invece questo atteggiamento sospettoso che aveva il tifo Viola non può che
2: curva,
1: fare bene,
2: perché la curva, come sai benissimo,
1: l'ha applaudita anche ieri,
2: Sì, ma come sai benissimo, la curva ebbe una parte decisiva quando fu ingaggiato Vanoli dopo Pioli, no? Perché comunque D'Aversa era veramente a un passo dalla firma, e quindi alla fine l'anno scorso fu applaudito in piazza soltanto solo Vanoli, quando la squadra andava sotto, soltanto Vanoli meritava gli applausi. Poi dopo, alla fine di quella salvezza, e comunque è stata un'impresa, ma alla fine di un'annata ignobile. Per cui da parte della curva no, diciamo che il sentimento generale era quello: allora vabbè, ora se torna quello scartato, dove vai? Purtroppo è tornato in una situazione che era devastante, ed era la scelta probabilmente più giusta.
1: Chiudo la discussione con Francesco, che ci aveva scritto: no, ma perché non si può essere contenti dopo due vittorie? E mi dice: intanto grazie per la risposta, però si può dire che è una squadra piena di talento e non un gruppo di raccattati, come si sentiva nelle mie trasmissioni, specie con Fattori. Voglio dire che la nostra è una squadra molto giovane, quindi le sconfitte ci saranno, e come, però credo che stavolta il futuro è dalla nostra parte, basta avere un minimo di pazienza senza essere distruttivi. No, perché all'indomani dell'ennesima sconfitta con il Torino, quando Grosso sembrava rimanere sempre in sella, e con Sauro, ma non solo, poi anche con te, con termini molto meno drammatici, però guardavamo una squadra giovanissima che era finita subito in buca con un allenatore che non rispondeva, e ci siamo un po' preoccupati.
2: No, più che raccattati, è una squadra inesistente.
1: Comunque non raccattati, nessuno ha mai usato questo termine, molto giovane. Cioè, giovane anche piena di talento e qualità, ma in maniera sconclusionata e giovanissima. E per i giovani è fondamentale il contesto nel quale... Il contesto era pessimo.
2: Paratici non abbia raccattato nessuno. Ha messo insieme una squadra che obiettivamente continua ad avere i limiti difensivi, soprattutto sugli esterni. E infatti Vanoli, la prima cosa che ha fatto, come ti dicevo, è aggiungere un esterno che difende. Io ora non mi sorprenderei se giocasse Ranieri magari a sinistra anche contro il Napoli, e andasse Vieri a fare il centrale. Comunque, diciamo, dei due esterni, uno che spinge di più, però uno che copre di più.
1: Posso dirti che anche la scelta di Vanoli, così torniamo appunto a quello che stavi dicendo e che stavamo dicendo prima, è Paratici, che non pensa, dopo solo tre partite, pur avendo fatto male, questa squadra può arrivare in... perché se hai estrema fiducia, secondo me, nei calciatori, a quel punto ti puoi permettere anche un'altra scommessa, come sarebbe stato il Thiago Motta di turno, il Ten Hag. Un altro dei motivi, e tu l'hai spiegato bene in quest'ora, per cui vai da Vanoli, è proprio perché lo stesso Paratici ha detto: oioi, cioè questa situazione, c'è bisogno di qualcuno di solido, non c'è bisogno di un'altra scommessa,
2: che sappia cosa fare subito, esatto, perché conosce l'ambiente,
1: quindi
2: conosce,
1: è chiaro, e nessuno qui l'ha pensato, e tanto meno Paratici fosse una squadra raccattare, ma anche Paratici la riflessione ha fatto è: questa è una squadra molto giovane, c'ho bisogno di qualcuno e mi metto un attimo a posto la situazione. Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai Stefano Cherubini, buonasera anche a te.
10: Buonasera Radio Sportiva.
1: Non è Radio Sportiva.
10: Finché nelle scuole calcio ci sarà gruppi chiusi dei ragazzi, non ci sarà mai futuro.
1: Posso segnalare, forse questo audio non era per noi? Segnalo alla regia.
10: Si decidano già a 12 anni le prime squadre nelle società dilettantistiche della scuola calcio e rimane un gruppo chiuso.
11: Ulai, Atta e Fagioli devono mangiare insieme, dormire nella stessa camera, passare ore e ore e ore e ore insieme. Forse Fagioli dovrà imparare il francese, così parla, comunica bene, meglio con gli altri due. Quei tre devono diventare indispensabili, fissi: Atta e Rijkaard, Ulai e Kanté, e Fagioli e Pirlo. Cioè tre giocatori grossi, grossi giocatori, cioè veramente forti. Il resto può girare come gli pare, ma loro tre in campo sempre.
1: Va bene, il primo ascoltatore fa capire come dalla regia veramente la parola censura, cioè loro ascoltano il vocale, li mandano, immagino forse per i colleghi di Sportiva, e stavano parlando di dei giovani in Italia, immagino, insomma,
2: cioè, ha mandato wow.
1: Credo proprio di sì, perché non era neanche un tema, no, okay, che ha molto interessante, sicuramente sì, sì, quello dei giovani in Italia, diciamo, affrontato abbastanza volte, mi sento di dire, sì, sì, anche solo su queste frequenze, mi immagino su quelle dei colleghi. Ulai, Atta e Fagioli, non ho capito, era ironico secondo te?
2: No, secondo me ci credeva davvero.
1: Dai, ragazzi, però Fagioli non è Pirlo, Ulai, Atta, chi sono? Non me lo ricordo neanche. Rijkaard, dai ragazzi,
2: Rijkaard, io l'ho visto anche da vicino, era
1: buoni calciatori, sono buoni calciatori, e devono dimostrare tutto, tutto, perché uno ha fatto un anno nel Trabzonspor, è un mondiale fatto bene, un altro ha fatto un anno nel Udinese,
2: dimostrato, deve essere in sé, deve essere in sé, nel
1: ma
2: senso
1: cosa ha dimostrato?
2: Sentire...
1: di essere un buon calciatore in una squadra che si salva,
2: capito? Cioè non è un giocatore del Real Madrid, ma non è neanche un giocatore che, come abbiamo visto a volte, esce completamente dalla partita, certo, prende il pallone e non rincorre,
1: ma così come Atta e Ulai hanno grandissime qualità, però per essere Pirlo, certo, bontà divina, certo, bisognerà fare 5 stagioni almeno, certo, a altissimo livello, e allora può esserci, certo, certo, un paragone, ma... vabbè.
2: Te non puoi censurare l'entusiasmo, però, Giacomo.
1: Ho capito, sì, perché poi ci si rimane male quando le cose vanno male, come succede spesso alla Fiorentina. Vio Luca ci dice: una domanda semiseria per la coppia regina, che siamo io e te.
2: Vai,
1: tu sei la regina, io sono la coppia. Ormai mi sembra sdoganato il gioco dei cloni riguardo ai calciatori della Fiorentina. Ulai, Kanté, Ngie, Leao, Pellegrino, Martin Palermo, Jimenez, Teo Hernandez, Gonçalves, Giuseppe Rossi. Ma di questi, volendo fantasticare, quali potrebbero superare i loro originali? Nessuno, posso dirlo? Nessuno. Ulai non potrà mai essere, cioè al massimo potrà pareggiare Kanté, ma ci sono...
2: guarda, sta dicendo una cosa molto molto molto impegnativa,
1: oddio, forse posso
2: molto
1: dirti, posso dirti forse in G e Leao, cioè, perché Leao alla fine ha fatto comunque una bellissima, cioè, ha fatto, quanti anni ha fatto al Milan? 7-8 anni, insomma,
2: sì,
1: non è che li fa chiunque 7-8 anni, devo dire, stagione ad altissimo livello, ne ha fatto un paio con Pioli, quella dello scudetto, anche quella dopo, in cui anche in Champions,
2: sì, poi si è veramente spento,
1: sì,
2: nelle ultime diciamo stagioni, le ultime due stagioni non è che abbia fatto granché, non lo so, in G è tutto da scoprire, ragazzi, io insisto, uno come lui ha talento e si vedeva anche nel Torino, ci vuole continuare. Bisogna che questo ragazzo, che ora è entrato sotto i riflettori, sia anche aiutato a sopportare questo nuovo peso, perché se fanno lì gli step, diciamo, di carriera, quando sai di essere considerato bravo e lo devi dimostrare sempre, diciamo ogni domenica o perlomeno per ogni partita, ecco, quindi io non so cosa potranno diventare, come diceva giustamente Giacomo, e sono d'accordo con lui, superare uno di questi è davvero...
1: guarda,
2: dura,
1: l'altro che mi viene da dire, capisco che per Firenze è quasi, ma anche per me, però cerco un attimo di estraniarmi dal ruolo di tifoso, che tra l'altro ero quando giocava Pepito Rossi. Posso dirti che forse la carriera di Gonçalves, già a 28,
2: vabbè,
1: anni,
2: a 28 anni,
1: e Pepito purtroppo dopo l'infortunio con noi è calata, sì, drasticamente la sua carriera. Prima, insomma, aveva fatto benissimo al Parma, al Manchester United.
2: Ora,
1: era stato...
2: sono giocatori, voglio dire, io capisco questa voglia di fare paragoni, ma sono giocatori un po' diversi, molto tecnico, diciamo Gonçalves, ma

0: genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
8: Seconda ora di Carrisca al Vento al Via, 18.04, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, una Fiorentina che reduce da due vittorie contro Venezia e Pisa, però pur sempre due vittorie sono. Buonasera anche di nuovo a Stefano Cherubini alla cura della parte tecnica e poi ricordiamo sempre, ormai vi saremo venuti a noia, ma quello, siccome ci piace sentire le vostre opinioni che animano la nostra discussione, 348-75-1393 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Se volete chiamarci, la discussione sul sosia di Angelo Giorgetti no, mi sembra che si sia un
9: meno
8: po'
9: male,
8: fermata,
9: meno male,
8: però saluto Papaolo che ha un numero molto simile a quello del nostro Stefano Carlesi, devi sapere, cuore pistoiese, che quindi ci ha mandato 50 messaggi sul Prato che ha pareggiato contro il Grassina, perché sai che insomma tra Pistoia e Prato, strano, in Italia,
9: strano,
8: in Toscana non ci sono proprio non vanno proprio d'accordissimo. C'è anche un tale Costantino Nicoletti che ci ha scritto: come vola il tempo quando sei in piacevole compagnia, oggi di relax con Agio.
9: Va ciao
8: bene,
9: Costa,
8: il buon Costantino.
9: Ma ci vai Costa?
8: Non Costa ci va,
9: ci va?
8: Costa ci va, questo è poco
9: il Costa
8: sicuro.
9: Ci va,
8: eccolo, c'è sempre anonimo del Coverciano Viola, ma abbiamo già detto chi è lui. No, volevo riprenderti un messaggio, c'era arrivato all'inizio trasmissione, vai. E che torna

0: era anche un po' per chi si fosse perso l'inizio di trasmissione, perché mi trovo un po' d'accordo, era Francesco da Monreal, eccolo, che è un po', diciamo, un po' più violento rispetto al sottoscritto, ma ci scrive: oh, ma ci si può dare una armata a tutti, si è vinto sì, ma si è vinto contro due squadre di serie B, perché il Venezia tanto va in serie
1: B.
0: Scrive,
1: non ho capito.
0: Da Monreal.
1: Addirittura in Canada?
0: Sì, ah, spesso poi viene anche in, qualche volta ci aveva scritto anche in Italia, però noi l'abbiamo salvato per Francesco Monreale. Ci piace, vabbè, pensare, dai, in questo momento ci ascolti dal freddo Canada, che non so se in questo momento è freddo, però io me lo immagino sempre freddo il Canada. Quindi abbiamo vinto, che valore dare a queste due vittorie, Angelo? Ripartiamo da qui, poi un po' ne abbiamo parlato nella prima ora, però siamo andati poi
1: il valore di un senso della vita che sembra invertito, e non è poco. Poi certamente il Napoli ci dirà
0: immagine.
1: Quanto cosa?
0: Che bella immagine,
1: dai,
0: il senso,
1: un senso della vita calcistica,
0: no vabbè, ma mi piace anche il senso della vita
1: allo zero,
0: no no, ma per quanto mi riguarda,
1: quindi
0: anche il senso della vita è
1: invertita,
0: più bello,
1: seguendo alcune cose semplici. E detto questo, il Napoli ci darà le prime risposte vere, perché il Napoli, ricordiamoci, che ha ripreso fiducia dopo aver battuto il Bologna, era andato in crisi anche perché aveva, ragazzi, obiettivamente ha avuto, se non sbaglio, in 7 giorni ha avuto Inter, Como e Arsenal, no? Quindi insomma uno poteva anche battere delle musate, come poi in effetti spesso è stato per il Napoli. Quindi sta ancora pagando, secondo me, il Napoli un po' di post Conte, cioè ci sono tanti giocatori usurati. Io ascoltavo l'altro giorno un collega di Napoli e parlava, non c'è stato un giocatore, uno in tutta la rosa, che non abbia avuto problemi per minimo 2 settimane durante il campionato. Quindi questo significa che comunque i giocatori
0: spreme. Vanoli ha detto di, cioè, ci ha lavorato insieme a Conte nell'intervista a Ivan Zazzarone al Corriere dello Sport, è stato 10 giorni prima di tornare allenatore della Fiorentina, ha parlato anche di Conte, ha detto: da lui ho imparato la meticolosità e anche la necessità per un allenatore top di controllare tutto.
1: Benissimo, però se poi dopo si ripetono nel corso dei mesi tutti questi infortuni, vuol dire che controlli ma
0: che
1: non
0: gli frega
1: tanto
0: Conte,
1: tutto.
0: Arriva primo e secondo
1: che niente, vabbè, insomma, arrivare secondo e primo c'è un po' di differenza.
0: Vabbè,
1: per lui,
0: però per il Napoli sta un bel campionato anche lo scorso, alla fine, no? Arrivando
1: secondo? Lo so, ma lui vuol vincere, cioè poi con tutti i soldi che ha fatto spendere De Laurentiis per il mercato, ma ci mancherebbe.
0: Sì, mi sembra,
1: no, comunque,
0: abbastanza
1: torniamo
0: male.
1: Ora stiamo un po' divagando, torniamo un po' al Napoli. Napoli è una squadra che non è irresistibile come era quando diciamo vinceva gli scudetti. Alcuni giocatori, poi dopo diciamo che rimane anche il giocatore più forte, McTominay, perché anche questa non è un'assenza da poco, e quindi potranno arrivare delle risposte per chi è convinto che ci debba essere molta prudenza dopo le vittorie contro il Venezia, che è ultimo in Serie A, il Pisa, che comunque è in Serie B. Arriveranno delle risposte molto molto più realistiche, mettiamola così.
0: Sì, anche se il buono di questa situazione è che poi qualsiasi sarà il risultato con il Napoli, comunque nelle 3 settimane di sosta, e saranno lunghissime per noi, ma invece saranno preziosissime per Vanoli, e tu potrai, qualsiasi sia il risultato, ripeto, lavorare senza la pressione di dire: diavolo, cioè è una squadra allo sbando.
1: Dirò una cosa in controtendenza, scusami se ti ho interrotto. Sono contento che manchi Mastantuono.
0: Che vada in Argentina?
1: Certo, che vada in nazionale, perché è una bella iniezione di fiducia anche per fargli capire che ha fatto una scelta costruttiva per lui, no? Perché diciamo, venendo a Firenze dal Real Madrid, ti chiama nella selezione, non è poco, vuol dire che ti hanno notato, anche se hai lasciato un club importante dove magari giocavi meno, però eri nel Real Madrid, vieni a Firenze e quindi ti chiamano. Mi dispiace per Vanoli, ma sono contento per Mastantuono.
0: Sì,
1: ovviamente
0: mi stupisce un po' di più, poi vedremo se saranno confermate in descrizione. Abbiamo raccolto la convocazione di Gnonto con l'Italia di Mancini, perché con tutto il bene vogliamo Willy, che oggi ho sentito conferenza stampa e mi è piaciuto davvero, perché un ragazzo sa quello che dice, e per i calciatori non è sempre scontato, ecco, poi senza citare Boskov
1: ma sono passati quei tempi di Boskov, è che oggi non dicono più niente, perché come abbiamo detto anche altre volte hanno paura di qualsiasi cosa.
0: Vero, però ecco, in tutto questo, anche Rognonto visto ieri, comunque un giocatore discreto, ma mi immagino che l'Italia possa avere qualcuno di meglio. Comunque lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite, che è il grande, unico Antonio Buongiorni, che ritroviamo con piacere. Ciao Antonio, oh, ti eravamo mancati.
1: Parliamo di calcio finalmente.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Era almeno
2: ho finito ora di stare sul campo a divertirmi con i ragazzini.
0: Ah,
2: mi sono divertito troppo.
1: Di età?
2: Ragazzini hanno 14 anni.
0: Quindi, insomma, cominciano a essere...
2: A fare un po' di tecnica così per divertirsi, passare il tempo invece di andare al bar a giro a destra e a sinistra, e preferisco stare con loro e divertirmi un po' di più.
0: Grande Antonio, ti amiamo anche per questo. Guarda, riparto da Gnonto, non era previsto naturalmente partire da qui, però insomma ti stuzzichiamo da grande osservatore, dirigente, soprattutto sui calciatori italiani, che poi di riffa o di raffa te hai sempre o accompagnato da qualche parte, in macchina ce l'hai avuti tutti per almeno 10 minuti, oppure comunque parlare te ne hanno parlato. Qualcuno è stato uno dei pochi acquisti, ha fatto un po' storcere il naso, se non la bocca, a Firenze, perché è un po', cioè nel senso, la traiettoria di carriera di Gnonto non è proprio in ascesa, però arriva a Firenze, forse Mancini addirittura lo convoca. Sono te, che giocatore è per la Fiorentina?
2: Giocatore, mi sentite? Sì,
0: sì, ti sentiamo.
1: Sì, sì,
2: allora, Gnonto è un giocatore, come si chiama oggi, europeo. Giocatore che tutti gli allenatori che giocano in una certa maniera vorrebbero avere un esterno come Gnonto. Giocatore che salta l'uomo l'uno contro l'uomo, è un giocatore che fino a metà campo rientra e si dà da fare, perché ha anche molta forza esplosiva nelle gambe. È un giocatore che ogni tanto segna anche qualche gol. È un giocatore che tu non puoi spaccare la partita negli ultimi 20 minuti, mezz'ora. È un giocatore che serve a un allenatore. Non sarà un fenomeno, ma è un giocatore molto utile. E Mancini lo ha avuto già modo di convocarlo nel tempo passato. Poi ha avuto delle peripezie in Inghilterra. Però vi garantisco che Gnonto è un giocatore interessantissimo, che uno come Mancini, e vi dico di più, Gasperini, un giocatore come quello lo piglierebbe subito, immediatamente. Sono giocatori che portano superiorità numerica al momento giusto, quando il giocatore è in grandi condizioni e la squadra lo sorregge. Io ho avuto modo ieri sera, mi sono fermato curiosamente a guardare tutta la partita della Fiorentina, e devo dire che ha fatto degli ottimi spunti e ha dato anche qualche pallone. È un giocatore molto utile anche ai rientri verso il centro del campo, dove può dare una mano, a differenza magari di altri giocatori che, persa la palla, se ne fregano e rimangono su nella zona. Questo è Gnonto, non è un fenomeno, ma è un giocatore molto, ma molto
0: europeo, ce l'hai definito.
2: Oggi guardate tutte le squadre, e guardate l'Inghilterra, io sono curioso perché spazio in Germania, giocatori con le caratteristiche di Gnonto sono sulla bocca di tutti e hanno un mercato da tutte le parti.
0: Guarda, è un altro simile, però ecco, con un'altra caratura e anche un altro entusiasmo. Qui è arrivato a Firenze Ngie, che ieri abbiamo visto in tutto il suo splendore nel gol poi di Gnonto. Ma ecco, quanto lo conosci, nel senso che comunque era già nell'orbita del Torino da un anno e mezzo, però è un calciatore che arriva alla Fiorentina arrivava da panchinario del Torino, poi ci hanno spiegato da Torino perché fosse partito in panchina, per le voci di mercato, perché aveva avuto dei problemi fisici, però ecco,
2: è più punta rispetto a Gnonto, più punta. Ma ieri sera ha fatto uno spunto da grandissimo giocatore, che se fa gol si alzano tutti in piedi. Non so se avete notato quel tiro, saltato l'avversario in una finta contro finta, calciato di collo pieno a fil di palo dalla parte opposta. Queste sono le caratteristiche e tutto. Manoli, sono convinto che se trova la serenità questa squadra, è una squadra che ha 5-6 giocatori di prospettiva. Ve l'ho detto e ve lo ripeto, io sono pronto a fare una scommessa. Sapete che non mi tiro mai indietro. Vi ho detto un mese fa di Mastantuono, è un giocatore che ancora ha bisogno di completarsi, deve capire quando ne ha saltati tre, il quarto può anche aspettare. Se riesce a far questo, Ngie, Gnonto, tutti i giocatori che hanno caratteristiche importanti, e se riusciranno a trovare la continuità i due attaccanti, sia Beto che Pellegrino, sicuramente la Fiorentina farà un buon campionato. Sicuramente ha le prospettive future dei giocatori.
0: Ma qual è la scommessa però che volevi fare, Antonio? Perché hai detto faccio una scommessa su un Gie e poi...
2: No, Gie è un giocatore che fra un paio d'anni lo cercano tutti. Il giocatore è micidiale. Io non so il carattere, non conosco il carattere. Io dico, dal punto di vista tecnico, è un giocatore di un'imprevedibilità che pochi hanno.
0: In diversi lo paragonano a Leao. Ti torna?
2: Ma sì, ma la testa spero sia diversa, eh. Mi auguro quello. Ecco perché mi sono tenuto, non so caratterialmente com'è, però ha caratteristiche incredibili, un giocatore che ha dei numeri veramente.
0: Ma secondo te perché il Torino? Perché io ho visto anche diverse discussioni sui social e si chiedevano come mai il Torino se ne è privato a un gioco.
2: Non mi fate andare, su certi binari.
0: Perché invece voglio che tu ci vada su questi binari? Di che binari parli?
2: Divento scomodo, lo sapete che ci sono dei procuratori che purtroppo riescono a muovere le pedine, anche perché magari e devono muoverle in tutte le maniere per altre cose, questo sicuramente, perché un giocatore Mengia che parte da Torino per venire alla Fiorentina, tutti si fanno questa domanda che state facendo voi, no? Perché è un giocatore che potrebbe essere importante sia per l'Inter, che potrebbe essere importante sia per la Juve, per tanti giocatori, anche no, la Juve no, perché ha quei giocatori con quelle caratteristiche che ce l'ha, Alibegovic e via dicendo. Però Mengia probabilmente è stato un frutto di qualcosa che tra Fiorentina e Torino, vedi Mandragora, vedi, probabilmente è venuto fuori da qualche accordo privato.
0: Vabbè, in questo stavo bravo Paratici anche arrivarci.
2: Sì, no, vabbè, non si discute, Fabio, sotto quell'aspetto lì ha bisogno solo di certezze, di trovare i risultati, e poi fra un paio d'anni la Fiorentina ne riparleremo.
0: Bene, questo ci auguriamo tutti. Allora, è già partito a Firenze il gioco delle somiglianze. No, piace tantissimo Angelo Giorgetti.
1: Sì.
0: Allora, Ulai come Kanté?
2: Kanté era più dinamico. Kanté, più dinamicità. Questo è più qualitativo di Kanté.
0: Cioè, dici, è un Kanté con più qualità. Questo è il titolo. Buongiorno. Ulai è un Kanté.
2: Bisogna avere, se Kanté ancora, guarda, io l'ho visto l'altra sera giocare con Sonnerbe, corre ancora, non come prima, però Ulai ha più qualità di Kanté.
0: Sì, diciamo che forse per essere paragonato a Kanté deve ancora fare almeno 4-5 campionati al top, ecco, perché
2: chiaro,
0: la continuità
2: deve maturare. Ragazzi, ma lì in mezzo al campo c'è Fagioli, c'è Kanté e Ndur, sono ragazzi giovani di prospettiva. Se questi crescono insieme, fra 2 anni, se la Fiorentina ha la forza di reggerli, sicuramente questi sono uomini mercato, giocatori di qualità. Questi sono giocatori di qualità, quelli sono stati portati a Firenze, anche perché spendendo altri giocatori o spendendo altri soldi, la Fiorentina un settimo, ottavo, sesto, non ambisce ad andare nei primi 4 in questo momento, perché ci sono squadre più quadrate, più pronte per arrivare lì. Ma fra un paio d'anni sicuramente ci siamo, se mantengono queste caratteristiche.
0: Beh, speriamo. Pellegrino come Martin Palermo, qualcuno addirittura ha detto Hernán Crespo.
2: La butta, come diceva un mio vecchio allenatore, l'importante è buttarla dentro, e questo mi sembra che abbia un bel vizio, la butta dentro. Poi quando è un po' queste caratteristiche, che poi Riccardi col tempo si è migliorato, e lui ha queste caratteristiche, fisicità più o meno, movimenti più o meno, è un giocatore da aspettare.
0: Jiménez, Teo Hernández, io guardo sulla lista qui che ci ha mandato un ascoltatore addirittura, quindi Jiménez, Teo Hernández,
2: come, non ho capito, Jiménez come Hernández?
0: Sì, come Teo Hernández.
2: No, spero che abbia più testa di lui, come quell'altro di Leao, uguale.
0: Sì.
2: Le caratteristiche sono simili. Un giocatore che è molto bravo nella fase offensiva, un giocatore che ha gamba, un giocatore che ha qualità. Spero sia un giocatore con più cervello, perché Hernández purtroppo l'ha frenato quello, perché altrimenti sarebbe stato un giocatore di livello mondiale in assoluto.
0: L'ultimo, e poi ti lascio a Angelo Giorgetti, Gonçalves come Pepito Rossi, visto che ieri ci ha deliziato un bel gol Gonçalves.
2: Vedi, ragazzi, mi avete fatto parlare di 6-7 giocatori che la Fiorentina ha in casa. Abbiate pazienza, dite al popolo viola di aver pazienza nell'arco di
0: Ma se magari non perde le partite 4-0 3-0 è più semplice anche avere pazienza.
2: Io penso che la prima partita è andata come è andata, vedrai che ora 4 gol non li piglia sicuramente la Fiorentina.
0: Va bene, speriamo. Angelo?
2: Sono convinto di... Ecco, magari invitatemi fra due mesi a vedere la Fiorentina e poi vediamo un giorno, ve la commento. Sono convinto di divertirmi alla Fiorentina.
0: Sì, Angelo.
1: Allora, io ho una domanda per il maestro Buongiorni. Mi sembra che come me pensi che possano giocare insieme Ulai e Fagioli in un centrocampo a tre. Ma io faccio questa domanda: nel 4-2-3-1 potrebbero?
2: No,
1: ce la fanno a reggere,
2: non hanno la possanza fisica per
1: giocare. Bravo, è quello che dicevo, cioè, soprattutto di testa è un aspetto.
2: Ma guardate la Juventus, ho parlato Luciano proprio l'altra sera, se gioca Douglas Lewis e gioca Cop Miner in mezzo a parte, non puoi vincere le partite. Non a caso hanno giocato, hanno perso. Uh-huh. E qua si va a cercare Locatelli, perché è un giocatore che ha, se avesse avuto Mandragora in mezzo, Mandragora è uno dei due, poteva andare.
1: Ok. No, la risposta.
0: No,
1: la risposta.
0: E tra l'altro quello che dico io sulla I, Antonio, è che in Italia abbiamo anche un po' il vizio, tra virgolette, che se paghi tanto un calciatore e arriva perché ha fatto una buona stagione, lo devi mettere subito. Però a volte i calciatori gli può far bene anche stare un po' in panchina, guardare che cosa fanno i compagni, cominciare a capire anche banalmente gli stadi italiani.
2: Sai chi ci voleva a questa squadra qui? Ulai sarebbe vissuto bene, uno come Torreira dietro le spalle, capito? Un giocatore di Torreira che era a Firenze avrebbe fatto crescere in fretta questi due giocatori in mezzo al campo.
0: Beh, tra l'altro la Fiorentina ci aveva pensato nelle ultime ore di mercato, poi alla fine non si è fatto niente.
1: Se fosse arrivato Torreira, poi in mente Fagioli.
2: Se capita l'occasione, Paratici non so, fa scappare sicuramente.
0: Va bene, Antonio Buongiorni, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere.
1: Ciao.
2: Buona giornata, arrivederci.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao Antonio, che è sempre piuttosto positivo e entusiasta.
1: Sì.
0: Sono un giocatore che io pensavo mi desse del pazzo sui paragoni che si sono fatti, invece no. Va bene, torniamo sui messaggi. Sì, prima della pausa abbiamo ancora 5 minuti, abbiamo ancora diversi WhatsApp audio da sentirci al 348-751-3933. Vai Stefanino con 2.
3: Buon pomeriggio, Giacomo.
1: Ciao.
3: Ah, che belle parole quelle di Angelo. È l'unico che dice come stanno le cose. Il centrocampo ci vuole anche quello fisico, che colpisce di testa, che aiuta in difesa, calcio d'angoli, bravissimo. Ma lo dice solo lui. E tutti vogliono Fagioli, mi tocca il pallone al circo, come tocca il pallone. Se lui si sposta, arriva con o mediani di una certa fisicità, e le dura, vediamo, speriamo, però non è facile. Poi Consalvo dice un centrocampista, sta centrocampista, tutti attaccano, diventa dura.
4: Ragazzi, buonasera Giacomo, noi continuate a dire che si è vinto con Venezia e Pisa, ok, l'anno scorso, se io non ricordo male, l'Inter ha vinto uno scudetto vincendo pochissimi scontri diretti, quasi zero. I punteggi in una classifica, in un arco solare, ne fai nel 90% dei casi con squadre del tuo livello o con squadre sotto livello. La Fiorentina negli ultimi anni ha sempre perso punti con squadre che erano molto inferiori a lei. Quindi l'importante è vincere, non con chi vinci, l'importante è vincere convincendo, non con chi vinci, lo ripeto.
0: Ma allora, va bene, cercherò di sforzarmi. Allora, a parte il fatto che allora i punti hai perso il Frosinone, perché non mi sembra il Frosinone sia a lottare per lo scudetto attualmente. E poi io non ho detto che le vittorie con Venezia, quella col Pisa non vale 3 punti, vale il passaggio del turno. Quindi attualmente la Fiorentina ha 3 punti in campionato. Io dico semplicemente quando la Fiorentina farà 4-5, non ti dico nemmeno vittorie, ma risultati utili, che siano contro il Napoli, che siano contro il Venezia, allora si potrà davvero... Almeno io potrò davvero sognare in grande. Io per ora vedo una Fiorentina che ha interrotto una china che aveva preso veramente devastante di solo sconfitte, soprattutto una squadra in campo poteva non andarci per quello che faceva vedere, e questo me lo prendo di buono. Però semplicemente dalla depressione nella quale ero finito, ora sono tornato in una fase di attendismo curioso di quello che fa la Fiorentina. Non sto dicendo ragazzi fa tutto schifo dopo la vittoria col Venezia, cioè sono entrato qui e io il lunedì ero più che contento dei tre punti di Venezia. Dico che se tu non tanto col Napoli, ma dopo la sosta soprattutto, non dai continuità a questi risultati, e poi ti sono serviti a ti servono a poco se hai degli obiettivi decenti. Poi bisognerà anche un attimo chiarirsi su qual è l'obiettivo di questa Fiorentina, che in questo momento mi sembra non ci sia.
1: Non ci può essere ora, dai.
0: Però arrivi decimo e sei soddisfatto.
1: No,
0: di
1: dai,
0: questa...
1: ora obiettivamente, Giacomo, non puoi neanche pensare di poter esprimere un giudizio su dove arriverà questo gruppo che si è appena ritrovato. Io torno sull'osservazione dell'ascoltatore, ha perfettamente ragione, però queste due partite sono state prese come modello di una rinascita, di una possibile rinascita, e quindi sono bastate per farci cogliere questi segnali. Poi i paragoni veri, come dicevamo, potremmo farli contro il Napoli, però è chiaro, devi battere anche le squadre più deboli.
0: Sì, ma io ti dico, ma neanche dopo il Napoli io sarò né, beh, chiaro, in caso di vittoria al Napoli un pochino il friccicore mi prende, però poi la razionalità mi riporterà a dire che comunque resti alla quinta giornata.
1: Friccicore?
0: Sì, friccicore.
1: Ah, friccicore.
0: Cinque, no, però anche pizzicore, cioè quello proprio bello che c'hai voglia di muoverti, c'hai voglia di festeggiare. Restiamo alla quinta giornata e restiamo anche in caso di vittoria col Napoli comunque a 6 punti in 5 giornate, che rispetto all'anno scorso è una meraviglia, però rispetto a una stagione in cui dopo il mercato che avevi fatto io non ci credevo tanto, però un minimo dici vediamo se la Fiorentina davvero potrà, o c'è chi parlava di questa squadra è costruita a Champions, dove hai preso a tavola i punti alla Champions, erano in pochi, ma c'era chi lo faceva, e noi via via stabiliamo un po' quello che è il valore di questa Fiorentina. Il primo ascoltatore invece parlava dei due che non possono fisicamente,
1: è quello che ho chiesto anche io a Buongiorni.
0: Però Angelo, vi dico una cosa, a te, a Buongiorni e anche all'ascoltatore, se non sbaglio era Giovanni Ascandici, il punto è che Ulai e Fagioli non ti riescono a dare nel gioco quello che ti tolgono fisicamente, perché se vedi Xavi e Iniesta erano piccolini, però poi potevano giocare lo stesso insieme, ma non sono i primi, non saranno gli ultimi.
1: Anche se c'hai Pirlo,
0: è questo che ti dico,
1: cioè te lo puoi permettere perché è Pirlo, cioè, ci mancherebbe.
0: Ma io non escludo ad esempio che se fanno una buona stagione il prossimo anno, stante così le cose, Ulai e Fagioli insieme secondo me potranno anche giocare.
1: A 3, ma sono d'accordissimo con Buongiorno, infatti anche io ho detto in un centrocampo a 2 la vedo molto più dura, a meno che la Fiorentina non sia talmente forte da potersi permettere un'architettura che davanti abbia quasi quattro attaccanti. Allora vabbè, deve essere veramente deve essere Barcellona, però anche lì ci sono gli esterni che rientrano. A proposito, contro il Venezia io ho visto G e Mastantuono fare un gran lavoro anche in fase di copertura, e non era affatto scontato questo,
0: però per forza nel calcio di oggi se fa un 4-3-3 non puoi permetterti.
1: Prima un grosso non c'era,
0: vero, poco
1: no,
0: però c'era, non c'erano tante cose, grosso.
1: Sì sì, però comunque anche già anche questo, quando si parla di cose semplici, anche il fatto che gli esterni si sentano in dovere di andare a dare una mano, ma non una volta o due, sempre quando c'è bisogno, anche questo è un passo verso l'ordine, no, mi sembra.
0: Interrompo il flusso cronologico dei messaggi che sto leggendo, perché tra un minuto andiamo in pausa, e sul tema Ulai e Fagioli, visto che l'abbiamo aperto, è giusto dare spazio a che Nicola da San Giovanni ci dice, rischia Fiorentina non si possa permettere ora di giocare un Ulai e Fagioli insieme, ma non è che è impossibile in assoluto, il Como che gioca a calcio in mezzo a Perrone, da Cugna, Cacheré e Miglia, e nessuno dei quattro ha come caratteristica la forza, bensì la tecnica di base, c'è anche Ricci che non gioca mai, è quello che voglio dire, però il Como è una squadra strutturata, un progetto che da 2-3 anni porta avanti delle idee di calcio di un certo tipo, e anche i calciatori stessi, il Da Cugna di turno, il Perrone di turno, perché non c'è solo il colpo di testa inteso come salto, c'è il tempismo, c'è il gestire le situazioni, no? Quindi è questo anche che volevo dire.
1: Si muovono a memoria loro.
0: E quindi è chiaro, e poi Ulai e Fagioli sarebbero anche più bassi rispetto, perché comunque Da Cugna un po' strutturato è, anche Perrone lo
1: è. Ma
0: tu
1: hai detto, però... avendo un impianto veramente offensivo, però lo devi saper sostenere.
0: Sì. c'è chi ci segnala che c'era anche Busquets con Xavi e Iniesta, però Busquets è uno che sicuramente era alto.
1: Sì, appunto, fisicamente un altro.
0: Sì, però non è che ti spostava.
1: Lento, ma la buttava.
0: Sì, è che uno aveva tempismo perfetto. Certo. Poi soprattutto questi c'avevano sempre la palla e quindi serviva poco avere qualcuno che saltasse bene in aria. Bene, sono le 18.30, quindi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di questa trasmissione, ma restate lì che tra poco torniamo con l'ultimo spettacolare blocco di Carisca al Vento. Spettacolare.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800.

0: 77. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza. Con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: 18:35 di nuovo in diretta, che risca il vento. Ciao Giorgetti.
10: Sì. Ciao, ciao.
9: Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti. Angelo, io ci sono rimasto molto male perché Massimiliano mi ha scritto che sono inascoltabile. Che cosa ho detto io e posso aver, cioè, nel senso, puoi non essere d'accordo, ma non è che ho detto fate tutti schifo, invito un po' alla calma e alla prudenza, ma questo addirittura mi porta ad essere inascoltabile. No, dimmelo, se ho detto qualcosa di un po' esagerato. Ci sta.
10: Forse
9: che si possa
10: quando hai
9: sbagliare.
10: Detto assomiglio a Robben, non lo
9: a
10: so.
9: A Robben, però te lo sei detto da solo.
10: Non lo so.
9: C'avevo un messaggio a proposito delle tue somiglianze, molto vai, bella, perché vai, questa ce la devi spiegare l'amico. Ora lo ritrovo, sì, ma tanto me lo ricordo. Dice che assomigli alla mano della famiglia Adams. Ora, che cosa potrà
10: Non è un bel complimento, mi sa.
9: Non è un complimento. Non è un complimento. Va bene, attacchi frontali al duo Galassi Giorgetti. Va bene, ora lo ritroverò il messaggio, ma dici me lo sono inventato. Troppo difficile per essere. Assomigli, questo è un altro, Luca, a Kurt Malden senza capelli e sopraccigli. Il naso è uguale. Questo non è che anche accidenti, questa secondo me ti faccia troppo onore. Meglio della mano e meglio di Cici d'Alessio, però più o meno siamo lì. Va bene, sempre messaggi 348-751-3933. Giovanni Daccampi su Vieri, e qui magari mi potrai aiutare anche vai, tu, che lì eri veramente un cronista proprio d'assalto, non ti fermava nessuno. Giacomo, ti sbagli, nel ritiro aveva la pancetta Vieri, vai a vedere il gol che fece la prima giornata quando si leva la maglia, che fisico aveva, tirato come un ragazzino. Ma io la pancetta facevo riferimento al Vieri, arrivava a Firenze e al ritiro, però ricordo distintamente, perché ero allo stadio, la prima partita di Vieri, non il primo gol, dopo due scatti. Io e mio padre ci scherziamo ancora, era veramente finito, ma perché rientrava anche da un periodo, insomma, cominciava a essere un po' più là. Però Vieri comunque ha fatto una
10: mi
9: buona,
10: ricordo quando,
9: a parte il rigore,
10: quando dov'era, a Castelrotto forse, la Fiorentina, quando Corvino lo prese senza che nessuno sapesse niente, e venne fuori in un doposcena, tutti impazzimo, come mai, cioè viene Vieri, viene, sì, fu un colpo a sorpresa. Poi il suo, onestamente, insomma, era già il Vieri, diciamo, post grandeur, però purtroppo è rimasto impresso per quel rigore che tirò oltre la curva ferrovia nella partita contro i Ranger. in semifinale di Coppa UEFA all'epoca.
9: Purtroppo sì, purtroppo sì. Buon pomeriggio, anche se bisogna dire non sbagliò solo lui, no?
10: Quindi, no, no, però quello lì suo è rimasto
9: quello
10: impresso.
9: Sì. Buon pomeriggio Angelo e Giacomo, a me Pellegrino ricorda Martin Palermo ex Boca e ci anche punterei lui. Forte, dice Alessio Attafarnuzzo, oltre per dire... la spesa fatta per acquistarlo, soprattutto per i margini di miglioramento che ha. Che
10: ne allora, no, io ne ho parlato con un collega di Parma, e senza dire che uno si ferma alla fine dell'allenamento perché questo via, perché non migliorare, però è uno che quando è arrivato qui in Italia era molto più rozzo tecnicamente, cioè è migliorato tanto, tanto, cioè gestisce la palla in modo diverso, questo me lo diceva lui, che l'ha visto proprio quando è arrivato lì al Parma, è uno che evidentemente apprende e vuole apprendere, cioè uno quando migliora è perché proprio ha il desiderio di migliorarsi, quindi si dedica e ruba anche le cose migliori ai compagni, no? Se no invece si sente già arrivato, già importante, ma che gliene frega, va lì.
9: Ma infatti
10: parte.
9: Io ti avrei detto che siamo al 16 settembre, nel mondo del calcio le cose cambiano nel giro di 2 o 3 giorni, ma la qualità migliore di Pellegrino è il carattere, perché al di là di questa cosa che tu ci dici della volontà di migliorare, io credo che per un allenatore un giocatore come Pellegrino sia una manna dal cielo. È presto, però arrivi a Venezia, ti arriva l'acquisto nuovo Beto e l'allenatore nuovo te lo mette subito in campo, non dico che sia scontato, però ci sono dei calciatori che magari in a 20-30 minuti dalla fine dicono oh, ma io ero titolare fino a ieri, mi metto in panchina, lui entra e dà l'anima, fa un gran gol ieri, uguale, gioca in Coppa Italia, pressa tutti quelli che può pressare, è uno che quando segna chiama tutti a raccolta, cioè siccome venivamo anche da Moise Kean che per ora ha fatto vedere anche cose migliori rispetto a Pellegrino, che però vedevi che se ti provavi a medesimare in un compagno di squadra,
10: intanto
9: ecco,
10: c'era soltanto
9: fatica.
10: Lui, nel senso che un anno addirittura con Palladino non c'erano altri attaccanti, per cui o c'era lui o c'era lui, poi anche il secondo anno era comunque titolare diciamo senza dubbio, nonostante i suoi problemi fisici. Come dicevo prima, ora c'è questo bel duello fra Pellegrino e Beto, cioè con caratteristiche diverse. Io non so se, come dici te, abbia questo gran carattere, perché non lo conosco. Si percepisce che in campo, per esempio, è uno che parla con i compagni. L'ho visto anche nell'azione contro, in un calcio d'angolo contro il Pisa, lui ha chiamato le torri, ma le ha chiamate proprio addirittura con un fischio, per farle andare, oh, venite qua a colpire di testa. Cioè è uno che un po' come Mastantuono. Guarda, io sono Mastantuono per questo, perché nella tragica a livello calcistico partenza contro la Roma, Mastantuono sostituito era il più arrabbiato di tutti, cioè spaccava tutto in panchina, ma non perché fosse stato sostituito o non solo per questo, ma perché la Fiorentina stava veramente soffrendo e stava facendo una figura pessima. Chiudo dicendo che anche lui l'ho visto parlare molto spesso con i compagni, e allora se i compagni,
9: se non sbaglio, accettano. Prima di Roma o prima di Frosinone, Mastantuono fa un discorso alla squadra.
10: Questo me lo sono perso, però non lo escludo. Sì, però sì. Se te accetti in campo di essere, non dico ripreso, ma accetti i richiami di un ragazzo di 19 anni, vuol dire che percepisci che questo ragazzo ha qualcosa. Ma non solo perché scarta, ma perché ha qualcosa per cui lo devi stare ad ascoltare.
9: Angelo, tuo omonimo da Napoli, ci scrive che era a Napoli allo stadio Maradona e ho visto il gol di Cabral in posizione ottimale perché ero lato distinto e con visuale sulla direttrice della porta, la palla sembrava telecomandata nella stessa porta,
10: sai, certe volte
9: segnò anche i coni, era la Fiorentina di Italiano, un meccanismo perfetto. Domenica sarò allo stadio e spero di portare fortuna. Lo speriamo anche noi, grande Angelo. Poi Federico dice che l'umiltà è la virtù suprema, niente è più vicino all'intelligenza.
10: Io sono d'accordissimo. Nel calcio anche trovare una persona che non abbia un ego dal 0 a 100 vicino a 1 milione è difficilissimo, per cui quando parlavo di bagno di umiltà doppio di Paratici è stato involontario, secondo me anche un po' forzato, però secondo me è stato salutare anche per lui.
9: Io cito sempre le parole di Vanoli che disse nella prima conferenza stampa, perché è la cosa che mi colpì di più, dell'umiltà dei vincenti. Vanoli, che comunque è un calciatore che prima con la maglia del Parma e poi con la maglia della Fiorentina ha segnato in una finale di una coppa, che secondo me non lo fai se non hai dentro qualcosa di diverso.
10: Non c'è dubbio.
9: È uno che segnalava una cosa che ho sempre pensato effettivamente, che se vedi grandi campioni spesso sono le persone più umili. Poi magari nel privato, non lo so, è gente che può non lo so, essere delle persone orribili, questo non lo posso sapere,
10: ora, non so,
9: ma
10: se
9: pubblicamente
10: spesso...
9: pubblicamente sono persone, cioè io penso ai tanti campioni del Milan, no, di sempre, quanto tenessero il profilo basso, quanto invece chi tempi. Tiene il profilo alto raramente, poi non è che uno come Ibrahimovic ad esempio è sempre tenuto un profilo altissimo e ha avuto anche dei risultati indietro, mi sembra ora li stia pagando da dirigente, però io sono anche un grande appassionato di storie, di sport, e spesso vai a vedere che da Jesse Owens, non lo so, per fare qualche passo indietro, a Maldini, tanto per invece essere un esempio più recente, spesso i più grandi sono a Sinner, no, che poi a Monte Carlo c'ha tutti gli aspetti, io in persona non lo so se poi è uno e sputa le persone,
10: no,
9: ma pubblicamente è uno che invece si spende per essere Federer, insomma nel tennis gli esempi sono tantissimi. Ho visto un documentario su Nadal ultimamente molto interessante,
10: ma è la serie Netflix, non so.
9: Sì, assolutamente, come ecco Mourinho invece dall'altra parte,
10: ma sai Giacomo, se vogliamo restare per 20 secondi su questo tema, io penso che qualcuno poi entri nel personaggio o se lo crei, se parliamo di allenatori ormai quando vanno a fare conferenze stampa seguono un cliché, secondo me, no? Lo devono anche rispettare, anche perché vedono che ha successo, no? Ha successo perché poi viene riprodotto in tanti meme, diventa passo YouTube, c'ha un sacco di visualizzazioni. Penso che poi che questo modo di comunicare oggi abbia anche reso prigionieri alcuni, proprio perché cercano di essere fedeli al loro personaggio. Quindi, tornando al tema dell'umiltà, io sono convintissimo che sia qualcosa in più, perché se non sei umile ed è difficilissimo esserlo nel mondo del calcio, perché sei portato francamente a perdere la testa, perché quando a 18 anni guadagni 100.000 euro al mese e c'hai, diciamo, tutto quello che vuoi, rischi di perdere il contatto con la realtà.
9: Sì, un po' di delirio di onnipotenza credo verrebbe a tanti, se non a tutti.
10: Delirio di onnipotenza l'abbiamo visto spesso nel mondo del calcio. Io l'ho incrociato personalmente, mi sembrava di vederlo proprio anche quando parlavo con le persone, il delirio di onnipotenza, anche perché tanti dirigenti, diciamo quasi tutti, diciamo se non tutti, spostano delle vagonate di soldi che non sono loro, per cui dentro di sé fanno: ma se io ho tutta questa possibilità vuol dire sono bravo, no?
9: L'hai visto De Zerbi ieri dopo le
10: ha detto che sarei il migliore allenatore se fosse in Italia.
9: Questo l'ha detto settimana scorsa dopo la 0-0. Ieri ne ha prese 3 dal Liverpool.
10: Sì, lo so,
9: e ha detto: sono distrutto, sono stanco. Ai giornalisti ha detto: scrivete quello che volete, io non ce la faccio più perché ho fatto spendere un sacco di soldi.
10: Mi è venuto in mente per
9: no. Però mi è venuto in mente su quello che dicevi, lo spendere soldi, perché lui ha detto: ho fatto spendere un sacco di soldi alla società e io la vivo male.
10: Guarda, deve essere a livello calcistico, deve essere anche questo un dramma per un allenatore che non trova le chiavi per poter far rendere la squadra come vorrebbe, perché poi anche lì, sempre a livello calcistico, quando te capisci l'allenatore che non ti seguono perché non ti fidano, perché non si fidano, lì è un disastro, forse è quello che ha provato grosso.
9: Sì. Vi faccio una semplice domanda: ma se la Fiorentina arriva in Europa il prossimo anno riconfermesti Vanoli? È scontata, sì.
10: Sì, è presto per dire. No, sì, ti dico.
9: Se arriva in Europa?
10: No, sì.
9: Poi che c'entra,
10: io
9: magari succede qualcosa.
10: Cioè, almeno sono tutti contenti. Ti dico, ragazzi, viviamo la giornata, ma davvero, viviamo la giornata perché è tutto da vedere.
9: Un amico che non si firma dice: non è che alla radio dovete per forza fare i fenomeni, la realtà è molto semplice, Vanoli è un buon allenatore mentre Grosso no, Paratici ha sbagliato ma da persona intelligente ha rimediato subito, fatela finita di sparlare di Vanoli.
10: Ma sparlare quando?
9: Bella domanda. Però io leggo più o meno tutto questo, comunque non mi sembra offensivo. Però sì.
10: Né che diciamo qualcuno abbia fatto il fenomeno, abbiamo semplicemente espresso l'opinione.
9: Smettila di fare il fenomeno.
10: Ok, vabbè, anche te Giacomo.
9: Ma io non posso. Non posso, a proposito di umiltà e di delirio di onnipotenza.
10: Sei Ibra?
9: Sono Vai. Ibra, guarda, no. Ale alla Val di Sieve dice: mi sente troppo eccitato, calma e gesto, questa squadra è troppo giovane, si è vinto in due squadre di Serie B, si fa cacare, credo che sia una battuta, insomma, sul fatto che tendo un po' a stemperare gli animi. Attenzione, Zoe, mia figlia è ora a Montreal per i suoi anni in università, abbiamo regalato magliette e ci siamo fatti due piccoli gigli viola come tatuaggio, crescerà una grande comunità viola, già due tifosi, grande Fabio, una bellissima bellissima storia, visto, e poi c'era l'amico prima.
10: Ma che tempo
9: prima.
10: Fa, perché tu non sapevi se faceva freddo o caldo, non ce l'ha detto.
9: Ora andiamo a vedere il meteo a Montreal. E...
10: come si è ridotti.
9: Sì.
10: Altro
9: vabbè,
10: fenomeno.
9: 22 gradi direi in linea con quelle che abbiamo qui a Firenze. Allora, Quentin ci ha scritto un sacco di messaggi. Buon pomeriggio, il vanolismo ancora non mi accende. Voglio vedere dopo le prime sconfitte. Arrivare dopo Gross è stato d'aiuto. Pellegrino non è tecnico, però fisicamente è tosto. Sembra uno forzuto come quelli che in montagna spaccano la legna. Beto invece meno, è alto, ma nei contrasti lo vedo spesso a terra.
10: Ma dicevo, Beto per me dà più profondità rispetto a Pellegrino. È ancora non al massimo della sua forma fisica. Sono due attaccanti che si completano. Chissà se un giorno giocheranno insieme. Punto di domanda.
9: Era Neri la Pistoia che ti aveva detto che assomiglia alla mano della famiglia Adams.
10: E qual è? Non c'ho
9: poi
10: presente.
9: Ci è la mano, è una mano.
10: Mano
9: e
10: ragazzi,
9: si muove,
10: è brutto.
9: Sì. Allora ci manda credo la sua possibile formazione: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Ulai, Fagioli, Ndurmas, Antuona, Attà, Pellegrino. Così potrebbero giocare insieme, perché non è obbligatorio giocare sempre con gli esterni alti se quelli bassi spingono tanto.
10: Per me in difesa non giocherà mai così, o diciamo o raramente, cioè con Valdepeñas e Jimenez la vedo dura, perlomeno in partenza. Lui vuole un esterno che copra, quindi magari ce la può avere a destra. E non so chi, perché anche João Mario mi sembra che copra giusto. Sì. Dodò, non ho capito che fine farà a questo punto. Mi sembra che il clima non sia granché. Quando parlano le mogli, poi non è mai un bel segno, pubblicamente dico. E quindi a sinistra, secondo me, Valdepeñas dovrà veramente migliorare dal punto di vista difensivo.
9: Sì, però credo. Anche lui, io faccio lo stesso discorso di Ulai, con calma. Sì, se poi la Fiorentina di Vanoli soprattutto trova una soluzione.
10: Quando ti arriva un giocatore del Real Madrid che magari volevano anche altri, no? Perché aveva avuto anche altre offerte Valdepeñas, quindi è stato considerato un piccolo colpo in prospettiva, anche se è ovviamente in prestito. Quindi c'è sempre questo rischio comunque di essere legati al fatto di dover valorizzare un giocatore. Io però credo che Vanoli da questo punto di vista sia stato già molto chiaro: e voglio giocare con una difesa, un esterno che copre,
9: certo, ma niente, toglie tra due mesi Valdepeñas invece possa magari crescere,
10: magari,
9: cioè le stagioni non sono mica tutte
10: trova
9: uguali,
10: trova una soluzione a destra,
9: le carriere
10: trova una soluzione a destra per
9: o magari lavora due mesi Valdepeñas sulla fase difensiva. Ragazzi, a 20 anni si può migliorare, è chiaro che uno se è giocatore o non è giocatore forse lo sai già, però a parte non è sempre così, e poi si può migliorare su tanti aspetti, perché Valdepeñas non dovrebbe migliorare dal punto di vista difensivo. Dopo il messaggio dell'amico ha detto che sono inascoltabile, Daniele ha scritto che forse sono inallenabile più che inascoltabile. Francesco da Montreal dice: Giamo, non ti curare di loro, ma guarda e passa, sei ascoltabile in quanto competente e divertente, ti ascolto ogni giorno assieme a tutti voi altri di RFV da quel di Montreal oltreoceano. Un abbraccio, vedi che è l'amico. Grazie. Che è ricomparso. Paolo Lavicchio dice: tra me e Fattori portiamo uno sculo, no. E bisogna toccarsi ogni volta aprite bocca, davvero caro Paolo, magari avere questo ruolo, insomma, chiederei ancora più soldi se le mie parole incidessero davvero.
10: C'era la famosa novella di Pirandello, che
9: qual
10: poi
9: è?
10: Dopo, su Portaiella, che poi è stata anche trasposta, cioè Totò che è magnifico, che in un paesino lui c'ha questa fama, e alla fine comincia ad andare, insomma, è stata scritta a Pirandello, non dall'ultimo, eccetera, e quindi proprio comincia a chiedere soldi per non andare nei posti.
9: Cioè, questo bello, è un po' farò lo stesso, senso, sì. Chiederò soldi per non venire a Radio Firenze Velo e non portare sculo alla Fiorentina. Come atteggiamento e volontà Pellegrino è, non lo so, un sacco di zeri, milioni di volte meglio di Ken. Questo è Marco Raccantù che dice anche spettacolo. Poi ho delle domande interessanti per te, ma mi volevo anche risentire tre WhatsApp audio. Sono a tua disposizione, vai Stefano.
11: Ciao ragazzi, io volevo dare una lettura un po' diversa rispetto a Grosso, Paratici, Vanoli. Secondo me Paratici ha scelto Grosso già da qualche mese, tipo da maggio. Poi però Vanoli magari gli ha presentato un progetto verso la fine del campionato e l'ha messo un po' in difficoltà, tant'è che se vi ricordate le settimane subito dopo non gli era ancora stato comunicato a Vanoli che non era lui. Cioè io penso che Paratici ci abbia seriamente pensato, poi però è andato dritto per la sua strada, ha preso Grosso non ha funzionato e è andato poi dritto su Vanoli perché il progetto forse gli piaceva di più.
12: Buonasera dai Daniel Viola. Questa Fiorentina ha un grosso problema, che gli manca un centrocampista. Ma si può giocare tutto l'anno con Durri, ragazzi. Cioè, io spero riesca a far coesistere Ulai e Fagioli davanti alla difesa e poi i tre dietro la punta con Atta, Bastantone, G o Gonçalves, perché Durred è inguardabile, ragazzi. E per non parlare di Brescianini,
13: ciao a tutti. Non ero innamorato di Panoli l'anno scorso perché mi sarei aspettato prima certi cambiamenti tattici e poi anche di gioco, però comunque il suo l'ha fatto.
9: Non ero innamorato
13: quest'anno, devo dire che è partito bene, nel senso che è stato immediato nel leggere quello che non andava e riportare equilibrio, e mi sembra che stia provando a giocare senza però diventare eccessivo e quindi rimettersi in difficoltà. Ciao Lorenzo.
9: Da dove vogliamo ripartire? Da Ndur?
10: Ma Ndur certamente non ti riempie gli occhi, però se da più di un anno gioca sempre vuol dire che viene preso in considerazione da chi lo vede allenarsi e da chi pensa che possa essere utile. Poi chiaro, non è il giocatore che ti prende palla, verticalizza, però in campo sa dove stare. Poi se arriva uno meglio di lui, bene. Brescianini, ecco, francamente io mi aspettavo qualcosa di più, anche perché è stato pagato molto caro, sta pagando 15 milioni, insomma, mi aspettavo che potesse avere un po' più di carattere in campo, cioè che incidesse di più sotto tutti i profili.
9: Guarda, scusa, aggiungo solo su Ndur, che un po' l'avevo detto anche prima, che neanche a me ruba gli occhi, però devo concedergli una cosa che dicevo anche prima, che in una squadra come la Fiorentina attuale, in cui la qualità non manca, Ndur, io credo, ora voglio guardarlo meglio anche nelle prossime partite, faccia un tipo di lavoro e qualcuno deve fare, perché la Fiorentina vinca.
10: Quello umiltà di cui parlavamo prima, no?
9: Esattamente.
10: Forse. Un piccolo tocco,
9: cioè, effettivamente lui lo vedi sempre nelle zone difensive e offensive.
10: Sa dove andare.
9: Poi, sicuramente tecnicamente devi migliorare tanto come velocità,
10: Sì,
9: cioè, perché tutte volte prendi il pallone e guarda, o la passa indietro e guarda. Però gli devo riconoscere che è d'altra parte chi lo fa se no quel ruolo nella Fiorentina, perché Atta è un altro e vuole la palla sui piedi, certo. E che crea Fagioli, Ulai è un'altra vole, quindi Ndur gioca per questo.
10: Sul primo ascoltatore, guarda, io poi ho fatto una ricostruzione
9: che diceva dire, perché
10: no che diceva che Paratici aveva sinceramente pensato di riconfermare, e qui ora comincia il dissing con Di Marzio, no? Ti ricordi, no?
9: certo me lo ricordo.
10: Allora io poi da quello che ho ricostruito davvero ci ha pensato tanto Paratici fino a quando è partito per gli Stati Uniti. Io ho questa ricostruzione e sono abbastanza convinto che sia andata così, perché me l'hanno raccontata così. Quando è tornato dagli Stati Uniti poi ha deciso di andare su Grosso, quindi io non so che cosa sia successo lì, un confronto magari per quanto riguarda un tipo di squadra, un tipo di mercato che magari lo ha portato a proiettarsi più verso Grosso rispetto a quello che aveva, di cui aveva parlato con Panoli, e quindi è andata così.
9: Allora chiudiamo con l'ultimo amico, poi diceva di Panoli, insomma, che
10: centrocampo che non poteva, però non ce l'abbiamo parlato tanto del centrocampo, su Alia.
9: Allora voglio leggere il messaggio di Mauro che dice che è l'unico, che sono l'unico che ascolta ma appuntamento fisso specialmente martedì.
10: Madonna, o ti sei chiamato tutti fan dopo quella messaggio letto prima.
9: Sì, assolutamente
10: prima, falso.
9: Fabio ci scrive: dopo la sosta inizia il Fiorentina show, speriamo, ce lo auguriamo tutti.
10: Questo lo pensano in tanti, o lo sperano in tanti.
9: Poi buonasera, io le qualche settimana che dico di tenere d'occhio questo attaccante, si chiama Gabriel Omar Pellegrino, questo è Simone del Perellino che insomma la tiene abbastanza bassa come paragoni per Pellegrino. Luciano Lempoli: c'è da lavorare per farla diventare una squadra, ma ci sono 5-6 giocatori che possono fare la differenza e sono sopra la media, ma questo gruppo è già abbastanza forte, basta se ne convincano e lottino per dimostrarlo, se ne convincano ma sempre con umiltà, perché io sono convinto che l'anno scorso, come inizio questa stagione, la squadra fiorentina si è scesa in campo con troppa superficialità e troppa presunzione.
10: Ma l'umiltà la vedi anche quando la squadra soffre, come è successo un po' contro il Venezia all'inizio del secondo tempo, ma anche come è successo, non a quei livelli, comunque Pisa era partito benino anche come giro palla eccetera, quando la squadra soffre e cerca il modo per uscirne.
9: Sì. Guarda, chiudo con una domanda che era specifica per te, da Paolo Fucecchio Viola: qual è la tua difesa titolare oggi della Fiorentina?
10: Allora, Jimenez mi è piaciuto molto, per quanto riguarda il timing degli inserimenti, diciamo, contro il Venezia ha dato una gran mano a Mastantuono, e se riuscirà a migliorare dal punto di vista del carattere, perché ragazzi non ci dimentichiamo che ha fatto delle cose gravi, anche contro il Frosinone, insomma, ha rischiato di essere espulso e eccetera, ecco, lui lo metterei in difesa. Poi Dragusin, se continua a migliorare, sì, e poi se la giocano Pongracic e Ranieri. Io vorrei vedere francamente Ranieri a sinistra con uno a quel punto fra Pongracic e Vieri.
9: Ok, ci sta. 18:57 stanno per scottare, ecco, scoccare ora è 58, quindi noi ci dobbiamo salutare, anche perché c'è Alessandro Rinaldo e Scarpita per il suo quasi ufficiale. Angelo Giorgetti, grazie per essere stato
10: grazie
9: con noi.
10: Grazie a tutti.
9: Ci vediamo mercoledì prossimo. Ringrazio anche Stefano Cherubini, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Che Rischia il Vento torna domani alle 17. Buona serata da Giacomo Galassi. Ciao.
8: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
14: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Una bambina di 2 anni e mezzo è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone di casa a Ponticino, frazione del comune di Laterina Pergine, Valdarno, in provincia di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di martedì 15 settembre. La piccola è stata soccorsa dal 118 e trasferita in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118 della ASL Toscana Sud-Est. Considerata la gravità delle condizioni della bambina, è stato avviato anche l'elisoccorso. Il Pegaso però era impegnato in un altro intervento e a Ponticino è stato fatto arrivare il Nibbio della regione Umbria prima del trasferimento al Meyer. Al momento l'ipotesi riportata dalle fonti locali è quella di un incidente domestico. E rimaniamo sempre nella stessa zona della Toscana, dove una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nella tarda mattinata di oggi, 16 settembre, appunto nell'Aretino. Secondo i dati dell'INJV, il sisma è stato rilevato alle 11.06 con epicentro a 6 km da Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, e a una profondità di 7 km. Al momento non risultano segnalazioni di danni. E a Firenze da domani, giovedì 17 settembre, sarà possibile presentare la domanda per il contributo affitto 2026. Il comune mette a disposizione 4

0: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Una bambina di 2 anni e mezzo è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone di casa a Ponticino, frazione del comune di Laterina Pergine, Valdarno, in provincia di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di martedì 15 settembre. La piccola è stata soccorsa dal 118 e trasferita in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Considerata la gravità delle condizioni della bambina, è stato avviato anche l'elisoccorso. Il Pegaso però era impegnato in un altro intervento e a Ponticino è stato fatto arrivare il Nibbio della regione Umbria prima del trasferimento al Meyer. Al momento l'ipotesi riportata dalle fonti locali è quella di un incidente domestico. E rimaniamo sempre nella stessa zona della Toscana, dove una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nella tarda mattinata di oggi, 16 settembre, appunto nell'Aretino. Secondo i dati dell'INJV, il sisma è stato rilevato alle 11.06 con epicentro a 6 km da Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, e a una profondità di 7 km. Al momento non risultano segnalazioni di danni. E a Firenze da domani, giovedì 17 settembre, sarà possibile presentare la domanda per il contributo affitto 2026. Il comune mette a disposizione 4 milioni di euro e le richieste, esclusivamente online, potranno essere inviate fino alle 10 del 19 ottobre. Utilizzando SPID, CIE o CNS. Il contributo è destinato alle famiglie residenti a Firenze con regolare contratto d'affitto e ISEE 2026 non superiore a 16.500 euro, mentre non possono fare domanda gli assegnatari di alloggi ERP. Per accedere al contributo è inoltre necessario essere in regola con il pagamento dell'affitto e non avere diritti di proprietà su immobili. L'importo medio, sulla base degli anni precedenti, si aggira attorno ai 1.700 euro l'anno per famiglia. Nel 2025 ne hanno beneficiato circa 2.300 nuclei familiari. Tutte le informazioni e le modalità per presentare la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Firenze. Per il meteo, perturbazione in arrivo sulla Toscana nella giornata di domani, giovedì 17 settembre, con pioggia e temporali a partire dalle zone nord-occidentali per poi estendersi alle aree centrali. Localmente i fenomeni potranno essere accompagnati anche da colpi di vento e grandinate. La sala operativa della protezione civile regionale ha quindi emesso un'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, che sarà in vigore dalle 9 alle 24 su Firenze e su tutto il territorio metropolitano. Per le aree interne sono previsti cumulati medi di pioggia attorno ai 20-30 mm. Sulle zone toscane diverse dal nord-ovest i quantitativi massimi potranno raggiungere localmente i 30-50 mm. Con intensità orarie fino a 30-50 mm. E con questo è tutto. Un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci in diretta, 19.06 di mercoledì 16 settembre 2026. Le scuole sono riniziate, sta tornando l'autunno, winter is coming, but è venuto but perché ancora rimango con le reminiscenze inglesi. Ma ho visto il nostro Stefano Cherubini che faceva il classico segno: ma me che me frega a me, noi ci abbiamo il diesel. Per citare Maccio Capatonda, siamo tornati in diretta con Quasi Ufficiale, la quasi trasmissione che vi trasporta fino alle ore 20. Poi ci sarà il best of della giornata con I Che T'ha Perso, giornata densa di avvenimenti perché è il giorno dopo rispetto alla vittoria convincente comunque della Fiorentina contro il Pisa, 3-0 in Coppa Italia. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo e anche di Sghimbescio, e abbiamo sentito anche le parole di due protagonisti anche di ieri sera, Pedro Gonçalves e anche Wilfred Gnonto, rispettivamente gli autori del 3 e del 2-0 con cui la formazione di Vanoli ha battuto quella di Paolo Bianco e si è assicurata agli ottavi di finale da giocare in trasferta contro il Napoli. A completare il tabellino anche il gol del vantaggio di Pellegrino, che come un falco, proprio Pellegrino, è riuscito a ribadire in rete una respinta corta di Scuffet su tiro direi estemporaneo di Radu Dragusin. Abbiamo messo tutto quello che c'era da mettere sul tavolo, ma se ci seguite dalle 7 siamo più o meno a 11-12 ore di questo. 348-75-1393 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 ripartendo dalla partita tra Fiorentina e Pisa, con le indicazioni, promossi, bocciati, abbiamo visto le pagelle. Anch'io sinceramente ci sono rimasto un po' strano, sbigottito, non posso dire col naso torto perché ce l'ho già di mio, però ecco, oggi stamani rassegna stampa per il sito firenzevero.it, ho guardato un po' i voti, non mi tornavano molto quelli dati a Ulai, perché secondo me è stato tra i migliori in campo. Poi se bisogna dare a me le pagelle non piacciono, ieri le ho dovute fare purtroppo, no, per fortuna, anzi per l'opportunità, ecco, però purtroppo perché non mi piacciono, chi sono io per dare un voto a un professionista, va bene, però ho visto dei 5 e mezzo a Ulai che non mi sono proprio tornati, perché secondo me ieri Ulai è stato l'MVP, è stato premiato anche da Mediaset a fine partita, è un giocatore che gasa, come dicono quelli veramente forti, perché a tutte le fasi, il paragone con Kanté, probabilmente uno degli incontristi più forti degli ultimi 20 anni, ci sta, secondo me, come diceva Emiliano Viviano, e devo fare di nuovo citazione del nostro protagonista del mercoledì mattina, Ulai paradossalmente ha più qualità e meno ampiezza nel coprire il campo, però è un piccolo, diciamo, Kanté, e lo stesso Vanoli che ha allenato Kanté ci ha fatto in conferenza stampa questo paragone. 348-75-1393 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale e audio, e anche la trasmissione dei paragoni, quindi se mi volete dire che Dragusin è il nuovo Sergio Ramos, che Valdepeñas è il nuovo Stefano Cherubini, no, a parte gli
2: e
1: scherzi,
2: invece sì,
1: invece sì, non lo so, ci assomiglia un po' per conformazione fisica. Se ci volete dire che Bresciani è il nuovo Steven Gerrard, siamo qui, perché è un momento anche di entusiasmo dopo la vittoria di ieri sera. Ad esempio Fabrizio sui giudizi di Ulai ci dice: Ulai ha giocato molto bene, non ha perso un pallone, ne ha recuperati diversi. Esattamente, quindi 5 e mezzo per qualcuno. Possiamo citare anche i giornali, la Gazzetta dello Sport se non sbaglio dava 5 e mezzo a Ulai, e il Corriere Fiorentino dava 5 e mezzo a Ulai. Detto che non è che c'è una tabella o insomma un file Excel per cui inserisci i dati di una partita e ti arriva il giudizio oggettivo di un calciatore, però certo sicuramente sono giudizi che a me non trovano riscontro. Anche per gli audio ovviamente, 348-75-3933, ce ne ascoltiamo uno, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, dobbiamo temporeggiare, ce l'abbiamo un audio? Ascoltiamoci l'audio.
3: Buonasera, io sento dire degli strafalcioli che ogni stanno né in cielo né in terra. Cioè, ora noi abbiamo un'identità di squadra che prevalentemente tende a fare un gioco che costruisce a differenza degli ultimi 7 anni, e tutte le volte aspettavamo gli altri e non ci riusciva, specialmente in casa, a fare gioco perché non l'avevamo. Ora che l'abbiamo bisogna stare attenti a Napoli. Ma no, davvero, noi bisogna fare il nostro gioco, noi bisogna competere per quello che abbiamo, senza stravolgere nulla. Dobbiamo trovare un equilibrio in più, questo sì, e lo troverà Vanoli, ma non modificare nulla perché si gioca in Napoli, perché sennò la squadra e specialmente i giornalisti non aiutano.
1: Questo ce lo diceva Paolo, che ringraziamo per il messaggio. Sono d'accordo con te, sono convinto che i giornalisti possano aiutare o complicare le cose fino a un certo punto, che è veramente relativo. Però sull'atteggiamento da tenere contro il Napoli, Paolo, sono d'accordo con te, anche perché poi abbiamo le prove del Napoli. Napoli è una squadra, possiamo dire, speculativa, sicuramente non al meglio anche dal punto di vista degli infortuni. Poi facciamo il punto, anzi lo facciamo subito, perché Allegri non potrà contare neanche a Firenze su Zambo Anghissa, uno dei giocatori migliori per valore assoluto del Napoli delle ultime 4 stagioni, e quindi è un giocatore che ha saltato le partite contro Arsenal e Bologna e salterà probabilmente, ancora non è ufficiale, ma come questa trasmissione è quasi ufficiale, la gara del Franchi, con anche uno spunto di formazione che ci dà tutto Napoli. In caso di forfè di Anghissà, Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Billy Gilmour e Stanislav Lobotka a centrocampo. Sono rimasti quelli perché anche McTominay è ai box, e alle spalle di Rasmus Højlund dovrebbe invece agire Kevin De Bruyne, libero di muoversi, con ballottaggio tra Vergara e Noah Lang, tra l'altro ex obiettivo, ma chi non lo è stato negli ultimi anni della Fiorentina. È una squadra che, abbiamo detto i nomi, di tutto rispetto, insomma, Lobotka, Gilmour, uno che ha corso 12 km nell'ultima partita, Rasmus Højlund è un centravantone, però credo che la Fiorentina possa anche imporre il proprio gioco contro il Napoli, assolutamente possa farlo. Lo ha fatto il Genoa nella prima parte, nella prima giornata, quindi perché non lo può fare la Fiorentina. Pellegrino sempre pericoloso, ci scrive Fabrizio. A me è piaciuto molto, soprattutto per l'impegno. Non capisco perché ci sono così tanti commenti negativi sulla Fiorentina da parte di sedicenti addetti ai lavori, tipo Canovi, Sabatini. Vabbè, su Canovi sinceramente non so quello che ha detto, su Sabatini posso dire che, se ci si riferisce a Sandro Sabatini e al contesto in cui l'ha detto, bisogna sempre prendere il contesto, come per un calciatore bisogna anche prenderlo per i commentatori, i giornalisti o altro. È un podcast con anche Cruciani, e quindi insomma si va anche su toni un po' più alti, e sicuramente sì, su quello che ha detto, soprattutto su Franco Mastantuono, poi vi ricorderò anche un'altra cosa, ma non è questo il momento di ricordare quello che hanno detto altri colleghi, fino a prova contraria. Con una grande carriera alle spalle, abbiamo in collegamento Luigi Apolloni, che ieri ha commentato la partita per Radio Serie A, e lo accogliamo in diretta, ovviamente allenatore ieri al Franchi. Salve mister.
2: Sì, scusate, ma sono su, quindi se sentite qualche
1: ci proviamo.
2: no, qualche annuncio, ecco, dipende da noi.
1: No, cerchiamo di censurare gli annunci perché non abbiamo pubblicità. Non chiediamo nemmeno il supermercato, chiediamo soltanto il reparto.
2: No, io ho detto soltanto il mercato.
1: No, chiediamo il reparto in cui è in questo momento, mister. Che reparto è?
2: Frutta e verdura.
1: Ok. Facciamo un gancio subito. La Fiorentina sembrava alla frutta fino a una settimana fa. Senta qui che livello in questa trasmissione. Però adesso, insomma, i frutti sembrano cambiati anche con
2: il mister. Vedi quanto è importante il risultato. Nel senso che il risultato dà il positivo e il negativo. Quello che può dare l'entusiasmo, può dare depressione. Devo dire che allora io sono contento per Paolo Vanoli e mi dispiace per Grosso. Lo ritengo un allenatore molto preparato, probabilmente forse ha avuto una macchina che non sapeva guidare, comunque non riusciva a guidare. Paolo invece era abituato per certi versi. Paolo, oltretutto, lo conosco come ragazzo, mi sono fermato dopo la gara a parlarci, che lo vedevo molto contento e entusiasta di essere tornato. Infatti ho fatto i complimenti, perché dico, vedi, è stato bravo, perché pur avendo fatto lo scorso campionato non benissimo, dove è risollevato la Fiorentina, che era in una fase veramente deprimente, ma soprattutto preoccupante, anche per, non solo per la diciamo, la tifoseria, ma anche per la società stessa. E quindi è riuscito a fare un miracolo. E poi chiaramente poi dopo le scelte societarie, dove hanno chiamato altri elementi, che hanno scelto altre persone, lui però è stato bravo a mantenersi e a non polemizzare, lui l'ha presa come atto, e dico guarda, sei stato bravo, perché poi quando sei stato ritirato in casa hai dimostrato, senza quel rancore che potevi avere, però hai dimostrato in campo attraverso quello che hai trasmesso ai giocatori di discussione. Ieri a dire tutto non era una partita semplice, è arrivato il risultato.
1: No, il primo tempo il Pisa ha messo comunque in difficoltà la Fiorentina, soprattutto a sinistra con Rao, di proprietà del Napoli, ha fatto vedere, ha fatto passare un brutto quarto d'ora a João Mario.
2: Io infatti ho parlato con Paolo, c'era a livello tattico c'è da fare, che poi ha fatto, cioè ha cercato lì così, perché la catena di destra della Fiorentina non funziona, perché Massantuono è un giocatore che ha lo stesso nelle qualità in fase offensiva, se lo ingabbi nella fase difensiva, nel rincorrere l'avversario, limiti un po' quelle che sono le sue caratteristiche, che è devastante quando prende la palla e ti punta, e ha la capacità proprio di farti male, calcisticamente parlando. E lì tra Andur e soprattutto Drago, cioè, dovevano essere bravi a assorbire, perché già Mario poveretto si è trovato in mezzo a due, e sì. Poi Rao era quello che creava più problemi.
1: Sì, poi abbiamo chiesto anche in conferenza stampa nel post partita a Paolo Bianco il perché della sostituzione di Rao. Ovviamente per il Pisa contava tantissimo la partita di ieri, che era un derby, e chissà quando lo rigiocherà, conta molto anche la partita contro il Mantova, vista la partenza.
2: Perché loro venivano da una sconfitta pesante in casa,
1: sì.
2: E poi giocano contro il Mantova. Il Mantova in questo momento è una delle migliori squadre, probabilmente ha fatto una maturazione anche in riferimento alla gara che dovrà affrontare. Però ecco, devo dire che poi dopo è stato bravo a prendere e ha trovato, infatti lo dicevo, che da un calcio da fermo o da un'invenzione da qualcuno da fregare, infatti Drago è stato bravissimo, e altrettanto bravo è stato il primo che ha sfruttato, diciamo, a ribattere la discussione. E poi da lì si è aperto, perché chiaramente la Fiorentina e il Pisa devono spingere, e so che i presupposti, dove poi ha vinto in maniera delicata.
1: Sì, senza dubbio, anche se poi, come sottolinea anche il mister Luigi Apolloni, insomma, la partita si è sbloccata su un'azione un po' estemporanea, un tiro da 35 metri di Dragusin e Scuffet che respinge corto. Detto questo,
2: ma
1: poi
2: sì. Ci sono queste situazioni, ne verranno, succederanno. A volte non è che uno schema, a volte servono una giocata estemporanea come andata, proprio per cambiare l'equilibrio della partita, perché in quel momento lì la Fiorentina era non in difficoltà, però è un'apprensione, perché dalla parte destra della Fiorentina appunto subivano questi attacchi, dove hanno impensierito un po' un paio di volte l'idea.
1: Sì, ma proprio sull'azione mi viene in mente una cosa. Quando giocavo a calcio a livelli infimi, ogni tanto qualche centrale aveva queste sortite, no? Un po' che prendi palla al piede e provi il tiro della domenica, anche se era martedì sera ieri. In quel caso poi magari ti riesce come ieri, e in quel caso poi per un allenatore diventa un problema limitare magari il difensore, perché poi magari ci prova tutte le volte Dragusin, che io non credevo fosse, non credo tuttora sia un elemento balistico così notevole, però ieri ha fatto un gran tiro. Cioè è un problema per l'allenatore dirgli guarda Radu, non farlo tutte le domeniche.
2: No, invece devi dargli l'opportunità, visto che poi adesso il calcio è diventato attraverso, ma questo era anche i tempi miei, quando giocavo io nel Medioevo. C'era questa capacità di giocatori. Noi c'eravamo Minotti, c'eravamo George Grun, che era un giocatore, o dopo successivamente Sensini, che era giocatori che in fase offensiva si presentavano in costruzione, e poi dopo andavano a conclusione, andavano a cercare la soluzione anche individuale, perché tante volte trovi di difese bloccate, organizzate, brave, devi trovare qualcosa del singolo giocatore, che non può essere abbastanza forte, che magari in determinate situazioni attacca e dribblando il giocatore ti crea dispositivi.
1: Sì, devi provare a, a far saltare il banco in qualche modo, anche perché.
2: No, no, ma infatti gli equilibri li rompi attraverso queste queste situazioni qui. A volte lo fai attraverso uno schema, attraverso lo fai attraverso la capacità di un giocatore di sfruttare appieno le sue qualità.
1: Mister, poi andiamo, le faccio anche un'ultima domanda sulla tattica, perché ci ha detto è stato bravo Vanoli a cambiare anche la partita nel secondo tempo, ce l'ha un po' spiegato anche in conferenza stampa. Prima però ci diceva, in apertura di collegamento, insomma anche un po' prendendo in giro quella che è Firenze, ma quella che è tutta l'Italia, che si va un po' dietro ai risultati, no? Da come lo diceva mi pare di capire che secondo lei c'era la possibilità di salvare qualcosa del lavoro di Grosso. Delle prime tre partite di campionato, cioè lei avrebbe dato, indipendentemente poi dalle scelte che sono state interne, non sappiamo direttamente cosa è successo, sappiamo una versione, non sappiamo ancora quella di Grosso, indipendentemente da questo lei avrebbe, cioè aveva visto qualcosa per cui valeva la pena dare un po' di tempo in più a Grosso?
2: Ma allora sarei chiaro a dire sì o no, perché io non ho seguito le partite, quindi mi resta difficile. Io però, sentendo e leggendo, ho captato che c'era un problema di saper gestire una situazione non semplice da parte di Grosso. Come ho detto prima, probabilmente lui gli hanno dato una macchina che non sapeva guidare, era avuto una Ferrari che magari non sapeva i tasti da utilizzare per far andare questa macchina. Paolo invece ha avuto la capacità, l'abilità nel capire immediatamente quello che occorreva per sgasare e dare a una squadra che, con tutto rispetto, è una squadra che veramente può fare un grandissimo campionato. Con chiaramente facendo le corna, tutto quello che c'è da fare, però ha la possibilità comunque di divertire i tifosi argentini.
1: E si è parlato in questi giorni, in questi mesi, anche con Grosso, della convivenza tra Ulahi e Fagioli, due giocatori che spesso sono stati alternati dall'ex tecnico della Fiorentina. Io le chiedo di un'altra convivenza tra Gonsalves e Mastantuono, perché ieri Vanoli ci ha fatto capire che lui, come bande, ci ha detto proprio così, come esterni, vuole due giocatori che pestino la linea sostanzialmente, quindi non, cioè se Mastantuono da una parte, dall'altra parte difficilmente Gonsalves, e che magari Gonsalves sia riciclabile nel ruolo un po' più centrale o addirittura di mezzala o di tre quarti. Secondo lei, anche per quanto sono accentratori entrambi di gioco, possono giocare insieme?
2: Possono giocare insieme, trovate proprio gli equilibri. Ecco, ieri penso che avendo un giocatore come Mastantuono, perché è un giocatore soprattutto con Pellegrino, perché Pellegrino comunque è un giocatore che si adatta e si sacrifica per la squadra e ti dà un equilibrio, un altro giocatore che secondo me ha fatto un'ottima gara e ha dato un equilibrio a livello del poco ha fatto, però è stato quello che ha determinato l'opportunità di non essere in difficoltà dalla parte della sinistra della Fiorentina. Questo vuol dire tanto, ecco. Mettere i giocatori, dopo devi essere bravo a trovare dei equilibri che permettano di soffrire, perché a volte se subisci gol poi dopo rifare non è semplice, devi avere capacità, però se hai giocatori adatti e sanno fare, perché adesso il calcio moderno prende tutti i giocatori che sanno fare entrambe le fasi. Mastantuono è un giocatore che lascia fare le fasi, però per poterlo sfruttare al meglio non puoi permetterti di farlo arrivare fino all'area di rigore tua, perché dopo devi tornare su, e tornare su non è una cosa semplice, insomma c'è un dispendio di energie notevolissime e perdi lucidità. Quello che ovviamente sta cercando Vanoli, trovare un equilibrio per poter mettere le migliori condizioni possibili in giocatori di grande esposizione con le qualità che hanno in GE ma fa un'impressione straordinaria, sì. Questo ti può spaccare la partita con la sua velocità, i suoi inserimenti. Ecco, io penso che Paolo cercherà soprattutto l'equilibrio per far sì che la Fiorentina possa essere efficace, equilibrata, in modo che sia elastico, razionale e equilibrato.
1: Sì, è un paragone un po' pigro, ma io quando l'ho visto partire ieri palla al piede mi ha ricordato molto Leao, tra l'altro a Firenze faceva sempre partite di un certo spessore.
2: Ma dipende anche dal carattere di uno, probabilmente Leao sappiamo tutti che era un giocatore straordinario nel momento in cui dava la palla, però è anche vero che la fase difensiva non la guardava neanche, cioè arrivava a partire un avversario, neanche lo seguiva con gli occhi, si fermava, e questo devo dire che ha limitato molto le sue caratteristiche, perché se lui si fosse messo in testa non di fare la fase difensiva nel cercare di ribaltarla, ma di limitare e rallentare l'avversario, il tizio avrebbe dato un vantaggio dopo squadra per metterti a posto, per scivolare, per non prendere magari delle bucate.
4: Senza dubbio, in questo momento è in un campionato comunque competitivo, ma certamente se uno l'avesse visto 3 o 4 anni fa non avrebbe detto che a 27 anni Leao sarebbe stato al Galatasaray. Comunque rispetto per assolutamente una squadrona come il Gala. Le faccio l'ultima domanda, mister, ce la fa Marco al 348-751-3933, ci chiede proprio a lei, al mister che ha vissuto tanti spogliatoi, come si spiega anche dall'interno dello spogliatoio un esonero alla terza giornata? Quindi amplio un po' la domanda, se le è mai capitata una cosa del genere e se in quel momento la società si deve confrontare con qualche figura di spicco dello spogliatoio, se va dritta, perché insomma è uno shock anche per la squadra, per tanti giocatori che magari hanno parlato col nuovo allenatore che non c'è più.
2: Ma allora, sicuramente a me non è capitato, però so che ci sono dei particolari all'interno dello spogliatoio, e soprattutto ci sono anche dei leader dello spogliatoio, perché l'allenatore bravo, qui lo dico e qui lo nego, l'allenatore bravo fanno i giocatori bravi, ma anche i giocatori intelligenti che sanno capire il momento e tirare la carretta e fare che sia nella stessa direzione. E probabilmente quello che ha fatto anche la seconda dirigenza di Argentina nel cercare di capire un po' quello che era il malumore che poteva nascere di un gruppo che non riusciva magari a esprimere quelle che sono le qualità. Arriva Paolo e guarda caso, ma no, ripeto, non è una critica grossa, però probabilmente ha liberato la testa di qualche giocatore, vedi Massantuono, che poi ha fatto due straordinari.
4: Sì, senza dubbio, abbiamo visto un altro giocatore. Mister, ha finito la spesa?
2: No,
4: si è fermato.
2: Mi metto da una parte.
4: Bene. Ci sono la frutta di stagione, non so quale consigliare, perché adesso, ad esempio, le pesche non sono già più valide.
2: No, non sono più buone. Adesso vado sulle mele.
4: Mele, pere, forse già iniziamo sui mandarini. Comunque, io sono un grande sostenitore del primato della frutta estiva rispetto a quella invernale. Non so se anche lei è d'accordo. Lei piace più la frutta invernale o estiva?
2: No, entrambi di stagione, che è la cosa più importante. Quella che la mette la frutta estiva è quella più sapere.
4: La pesca non si batte, secondo me. Vabbè.
2: No, la pesca, diciamo anche le ciliegie, sono frutti. Le fragole sono tutti frutti
4: assolutamente.
2: Che sono salutari soprattutto per un atleta, per un calciatore, ecco,
4: benissimo, grande messaggio anche di sport. Mister, grazie mille, grazie davvero per la disponibilità, e ci sentiamo presto.
2: Ciao, arrivederci.
4: Quando vi capita mister Apolloni che vi consiglia la frutta di stagione, credo non possa succedere da altre parti, potrebbe essere anche un badge da mettere a questa quasi trasmissione, che è quasi alla parte centrale, quindi quasi alla pausa. Prima di questa quasi pausa ci andiamo anche a leggere i vostri messaggi, sì, ma prima qualche aggiornamento, perché abbiamo visto che oggi appunto ci sono i giudizi del campo che riguardano la Fiorentina. Il campo dice anche qualcosa che riguarda un ex Fiorentina come Lorenzo Venuti, Lollo Venuti, l'abbiamo riportato su firenzevera.it, a fonte gianlucadimarzio.com, della nuova possibile avventura per Lorenzo Venuti, calciatore toscano che ha giocato nelle giovanili della Fiorentina, poi ha giocato anche in prima squadra della Fiorentina, si era fatto male l'anno scorso ai tempi della Sampdoria, infortunio pesante con rottura del legamento crociato, era svincolato e adesso da svincolato si sta allenando con l'Ascoli agli ordini di Vincenzo Tomei. Al momento non è stato firmato alcun contratto, ma l'ex terzino viola sosterrà quindi un periodo di prova durante il quale il club valuterà le sue condizioni. Quindi in bocca al lupo a Venuti, che potrebbe riniziare dalla Serie B, una Serie B comunque di tutto livello, perché l'Ascoli ha appena fatto il record di abbonamenti della sua storia, oltre 10.000, e quindi c'è sicuramente tanto entusiasmo da quelle parti, come tanto entusiasmo c'è anche in via Panciatichi, non solo perché sta per finire questa trasmissione, ma anche perché continuiamo insieme per un'altra mezz'ora. Ci fermiamo un attimo, poi i vostri messaggi, i vostri audio, 348 375-1-3-9-3-3. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
6: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Ripartiamo con la diretta 19.34, quasi ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi parla dai microfoni degli studi impanciatichi. Dall'altra parte il mio girasole, come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Chi la cantava? Fatti una domanda. Vi faccio questa domanda: di chi è questa canzone? 3487513933. Come un girasole, giro intorno a te, vabbè. Stefano Cherubini, il mio girasole. Girasole, mio girasole, ci ascoltiamo un messaggio audio, ascoltiamocelo.
1: Di Nardo, stranamente sono d'accordo con te sull'Ali, per me ha girato bene. Un po' meno d'accordo sul tuo inglese. The winter is but one is gonna win.
0: Si può campionare per favore questo messaggio? Lo uso come, come sveglia. Dovrebbe essere Francesco da Firenze. The winter is coming è, diciamo, il claim della famiglia degli Stark. Dai, il trono di spade. Ci arriviamo fino a questo punto? Non ci arriviamo con i riferimenti pop, però insomma, Game of Thrones, il trono di spade, insomma, eccetera, eccetera. 3487513933. Il bomber viola mi scrive, mi chiede se ho sentito che i due Nick mi vogliono far fare la radiocronaca dello Scandicci Calcio. Che mascalzoni. Non lo sapevo, anche perché io dalle 16 alle 17 mi chiudo nella mia camera, mi metto Avril Lavigne o i De Fry, mi metto a piangere per quella che era la trasmissione di punta, che non c'è più, a parte gli scherzi. Più o meno anche quello non la posso nemmeno nominare perché mi fa male al cuore. Poi c'è chi ci dice che Ulai era da 7 e mezzo. Sì, ripeto, sui voti si può dire che ha giocato bene, molto bene, secondo me siamo lì bene o molto bene. Albe da Londra risponde al nostro quiz, era Giorgia che cantava come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Qui sono riferimenti che Stefano Cherubini non può carpire. È una serata anche di coppe europee, di notte dei campioni, come cantava un altro. Non facciamo quiz stavolta su questo riferimento, che è abbastanza banale, però è una serata che porta in campo anche un'italiana, ovvero la AC Milan, che gioca alle ore 21 contro il Benfica. Non è Champions League, anche se si gioca di mercoledì sera, e vedrà in campo due squadre che hanno giocato sì una partita ma un po' più importante, una finale di Coppa dei Campioni di qualche anno fa, ma è la prima partita della League Face di Europa League, con il Milan che dovrebbe cambiare qualcosa anche in vista della partita di campionato contro il Lecce. In campo, e sono all'intervallo, Omonia contro Celta Vigo, 0-0 per le due squadre. In campo anche Ararat contro Sparta Praga, con lo Sparta in vantaggio per 2-0 fuori casa, con doppietta di Guddal in due minuti, dal 20° al 22° per il vantaggio dei cechi. Per quanto riguarda le partite di cartello, stasera un croccantissimo Sunderland AZ da guardare assolutamente. Sono due delle squadre potenzialmente più croccanti, diciamo, di questa fase di Europa League. C'è anche Anderlecht Lione. E poi via via, c'è chi si ricorda bene del Celje, gioca contro il Bayer Leverkusen, e poi anche via via tutte le altre sfide, mentre ricordiamo domani in campo la Juventus contro il NEC, squadra olandese, per sempre Europa League, perché sappiamo quello che è successo alla Juventus l'anno scorso. Con tutto quello che abbiamo detto sulla serata europea, vi consiglio di non uscire assolutamente di casa. Facciamo così, facciamo un piccolo passo indietro, ci ascoltiamo un estratto della conferenza stampa del Pote, che però ci ha spiegato che non vuole essere chiamato più Pote, ovvero di Pedro Gonzalves. Ieri in rete, nella vittoria della Fiorentina in Coppa Italia, Pedro Gonzalves ha parlato in conferenza stampa al Viola Park con un estratto.
2: Antes de mais, queria agradecer.
3: Volevo ringraziare il presidente commisso
2: e a todo, e tutti, a sua mãe Catherine,
3: sua madre Catherine,
2: o direttore Parisi,
3: il direttore Paratici,
2: che lavora nel club,
3: e tutti coloro che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto per aiutarmi.
2: Molto grazie.
3: Le ringrazio molto.
2: direttamente alla pergunta.
3: E poi rispondere alla domanda. Mi sento bene.
2: Tengo parlato quasi tutti i giorni con il mister Paolo Vanoli.
3: Mi sento bene.
2: Non posso dire una percentuale.
3: Non ti posso dire una percentuale.
2: Sto bene. Un bocadinho. Che sto a ganhar forma
3: e sto prendendo la sto acquisendo la forma e certamente avrò tempo per allenarmi nei prossimi giorni e raggiungere la miglior forma possibile quando rientreremo dalla sosta.
4: Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
2: Ho parlato molte volte con il mister
3: come ho detto prima.
2: Per quello che ho percepito
3: per quello che ho visto e percepito
2: 4-3-3,
3: al mister piace giocare col 4-3-3
2: le mie caratteristiche per questo,
3: le mie caratteristiche sono diverse da giocatori come Ngie e Nyonto, sono un giocatore diverso per questo la mia posizione
2: è un numero 10,
3: senza dubbio è quella di numero 10
2: centrocampista.
3: Portogallo diremmo centrocampista numero 8 sento che la mia posizione è più nel centro del campo tra le linee.
2: In relazione alla seconda
3: per quanto riguarda la seconda domanda
2: che posso dire
3: quello che ho passato con lo Sporting, ringrazio molto questa società. Faccio parte della storia del club
2: e foi nisso che eu me tentei focar.
3: È in quello che ho cercato di concentrarmi. Sono un giocatore con una mentalità vincente. Mi piace avere obiettivi principali come quelli di vincere.
2: La Fiorentina un buon progetto.
3: Penso che la Fiorentina abbia un buon progetto, molto ben sviluppato. Non saremo pronti per vincere subito. Penso che nei prossimi 4 anni
2: un buon campionato.
3: Riusciremo a raggiungere dei buoni risultati, fare dei buoni campionati.
2: Come ho detto prima,
3: ringrazio tutti per essere qui e cercherò di fare del mio meglio per restare nella storia di questo club.
2: Ok. Sì. Per quanto riguarda la seconda domanda,
3: il nome Pote
2: l'ho
3: già spiegato più volte in Portogallo, ma lo spiegherò anche qui.
2: Quando
3: ero piccolo,
2: sì, un bocadinho mais gordinho.
3: Era un pochino più cicciottello.
2: Il mio falsito avô.
3: Per cui mio parente mi ha cominciato a chiamare Potigno. Quando sono cresciuto
2: già non ficava tão bem, già non, era, già
3: non mi stava più tanto bene questo soprannome. Per cui mi hanno iniziato a chiamare semplicemente Pote.
2: Algo che gosto
3: e quindi mi piace.
2: Depois também podem levar para o mal.
3: E è un soprannome che mi è rimasto
2: alguns momentos da minha forma fisica, mas não
3: era legato più alla mia forma fisica.
2: Ma
3: adesso
2: che mi chiamassem mais Pedro Gonçalves.
3: Mi chiamano di più Pedro Gonçalves.
2: Fico mais contento
3: se e sono più contento se mi chiamano per nome, chiaramente.
2: E relativamente à prima.
3: Per quanto riguarda la prima domanda,
2: campionato italiano
3: è un campionato come hai detto più tattico,
2: agora mais impressionante.
3: Adesso è più emozionante, ci sono molte squadre che marcano anche uomo a uomo.
2: Tenho que me adaptar o mais rápido possível.
3: Mi devo adattare in modo più rapido possibile.
2: Dar o meu melhor.
3: Devo cercare di dare del mio meglio.
2: Tentar com a minha inteligência,
3: con la mia intelligenza e con la mia tecnica di occupare gli spazi
2: che
3: molte volte le squadre lasciano.
2: Cercare di attirare qualche
3: difensore in modo che qualche altro giocatore possa inserirsi negli spazi.
2: Un bocado aquilo que o Mr. Pet. Che il mister tem uma idea di gioco.
3: Quindi il mister ha un'idea di gioco molto chiara, ha un'identità molto chiara e quindi devo seguire quello che mi chiederà.
0: E questo è Pedro Gonçalves, in arte il Pote, anche se lui preferisce essere chiamato Pedro. Mi viene in mente che potremmo inserirlo tra i soprannomi più belli e comunque iconici della storia della Fiorentina, tra i vari Pepito, poi Picchio e poi Soldatino, il Fenomeno, Tony e Furmini, quant'altro, ovviamente il Re Leone e l'Unico 10. Qual è il vostro soprannome preferito da calciatore, per un calciatore della Fiorentina? 3487513933. Io poi mi perdo negli Apodos, che sono qualcosa di più dei soprannomi legati a un calciatore sudamericano, spesso argentino, sono proprio il secondo nome, la Pulga Messi, il Papu Gomez, il Kun Agüero. Spesso si sanno prima gli apodos che i veri nomi di battesimo dei calciatori, quindi è il Flaco Pastore ovviamente, e chi più ne ha più ne metta. Non so se voi avete una personale top 3 dei giocatori, dei soprannomi dei giocatori della storia della Fiorentina, possiamo farla anche insieme al 3487513933. L'altra considerazione che mi porto dietro anche dalla conferenza stampa di Gonçalves, ma anche di Gnonto, che ascolteremo dopo in Ecchetta Perso, è insomma che la Fiorentina è tanta roba, soprattutto a livello di uomini, offensivamente, perché mi dimentico qualcuno di sicuro, Ngie da una parte, Gnonto, Mastantuono, Gonçalves, e poi Attà che può giocare anche in quel ruolo, poi c'è Pellegrino, c'è Beto, sono tutti calciatori prettamente offensivi, se poi pensiamo che anche Dur è un centrocampista di inserimento, sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, però questo è il pacchetto più o meno, sono le frecce offensive da parte di Paolo Vanoli. Mi viene in mente, se io volessi giocare alla play, metterei tutti più forti, e quindi metterei Attà, Gonçalves, Mastantuono, poi Gie, poi Pellegrino, Fagioli e Ulai. Credo sia anche per un concetto spesso evocato dallo stesso Paolo Vanoli, quello dell'equilibrio, difficilmente proponibile. Però ecco, in valore assoluto, qual è secondo voi la Fiorentina ideale dalla cintola in su? Perché poi in difesa le gerarchie sono un po' più frutto del contesto e del momento del calciatore. Davanti si può parlare magari di valore assoluto, no? di un giocatore. 3487513933, secondo voi davanti come dovrebbe giocare? Perché io faccio un po' i conti, Mastantuono deve giocare per forza, perché sennò arriva Florentino Perez direttamente a Peretola e dice ma no, come le andà, potrebbe dire, citando anche uno dei più grandi content creator della storia moderna dell'Instagram, non so come si dice in spagnolo, però potrebbe dire così, come per dire ma questo va fatto giocare, detto che poi non è un obbligo, però insomma anche per il giocatore in questione Mastantuono parte. Ecco, io credo che, sentivo anche che qualcuno lo diceva oggi, Attà potenzialmente sia fortissimo, sia un giocatore a livello di talento di Mastantuono. Mastantuono poi può dare 3 o 4 giri del motore perché è 4 anni più giovane rispetto a Attà. Questo Ngie si mette difficilmente fuori da solo, e poi Pellegrino pure, Fagioli e Ulai possono giocare insieme, però poi serve un equilibratore che può essere Endur. Poi davanti come si mette in campo questa formazione? 3487513933 per parlarne con voi. Alessandro, con tutti all'attacco come dici te, non vorrei fare come il generale Caster a Little Big Horn, no, assolutamente no. Mentre Ivan ci dà la sua top 3 dei soprannomi della storia della Fiorentina, bellissimi tutti e tre, o Animal, compreso di canzoncina Adams Family Style, il caudillo ovviamente, Passarella, o Animal, Edmundo, il fenomeno a pari merito con Giovane Maluccio, ovviamente il fenomeno Mutu, e poi ci dà anche il suo attacco Ngie, Attà, Mastantuono, Pellegrino. Quindi Gonçalves non è un reato, partirebbe dalla panchina, poi bisogna sempre capire qual è la partita ideale, perché poi durante la settimana si vanno a creare anche situazioni fisiche. Attà ad esempio ha saltato la partita di ieri perché non è al meglio, non è in dubbio per la partita contro il Napoli. A proposito, facciamo anche un breve recap della forma fisica dei calciatori. Dragusin è uscito a fine primo tempo ieri, nell'intervallo è entrato Vieri, il romeno è uscito per un affaticamento, un leggerissimo affaticamento muscolare, mi dicono che si è fermato in tempo, come si suol dire, quindi vediamo, sarà a disposizione magari non al 100% contro il Napoli. Detto che poi accanto a lui, secondo me Pongracic, certo, contro Pittarello, non contro il Pipita Higuain, visto che mi suggeriscono anche questo soprannome tra i più belli del calcio italiano, ripeto, Pittarello, non il Pipita Higuain, ha fatto un'ottima prova anche come concentrazione, che poi il suo tallone da killer, come dicevano nei provini del Grande Fratello, anche se poi uno svarione minimo l'ha fatto ieri in prima impostazione. Mister Schadenfreude non è contento dell'accento di Gonçalves, che però va bene, nel senso, mi è sembrato il classico portoghese da falò sulla spiaggia, no? Sono sempre più o meno simili i portoghesi, al di là poi di Cristiano Ronaldo, di quelli, sembra sempre dei chitarristi, no? Non c'è un'offesa, sembrano quelli che porti al falò sulla spiaggia e ti cantano, ti fanno una canzone fado e ti cercano di far innamorare la ragazza. Però questo mi è sembrato Gonçalves, lo vedo molto bene sulle spiagge di Portimão. Mentre Dido ci manda un link che spulcerò con dovizia di particolari, leggo solo il titolo, poi lo faccio fuori dalla diretta. Cristiano Ronaldo e la preghiera alla Madonna di Fatima per far perdere il mondiale a Messi. Non è vero, non è vero, è open online, quindi forse ci crediamo. Il settimanale Maria Conte racconta un retroscena datato 2014 sulla rivalità tra il portoghese e l'argentino e dedica la copertina al matrimonio di CR7. E vabbè, non vado oltre, però secondo me, visto che questo palinsesto è ricco, un paio d'ore su questa notizia potremo farle. Poi un altro messaggio al 348 75 39 33. NGE in questo momento insostenibile, proprio come insostituibile, proprio come equilibratore, visto che col Venezia ha aiutato Vieri tutta la partita. Poi sempre Damiano: vuoi mettere con Dragusin accento alla Dracula di Bram Stoker e vola tutto? Non lo so, se Dragusin, tra l'altro, mi hanno detto parla un sacco di lingue, non so nemmeno il motivo, anche perché ha giocato in Italia, in Inghilterra e in Romania. Buonasera dottor Nardi, scrive Silvio dal Ponte, il pellegrino che vede oltre il filo d'acqua. Falco, fate vobis. Silvio dal Ponte, ti abbraccio, perché i tuoi messaggi non so se sono manifesti futuristici, ma comunque ultra criptici, alle 19.51 mi fanno volare. Ti faccio tre esempi, ci scrive il Bomber Viola, per soprannomi di giocatori viola, ovvero Amarildo detto Ogaroto, che significa il ragazzo, Pedro Petrone detto l'artigliero, il cannoniere, ed Esisti detto Picchio, ovvero Trottola. Bellissimi soprannomi, un po' datati ma comunque bellissimi. Ci ascoltiamo un messaggio vocale, siamo in chiusura ma abbiamo ancora
5: buonasera
0: spazio.
5: Ma è piacevole parlare di queste cose, perché vuol dire che non ci abbiamo problemi, no? E ovviamente io vi dico una cosa scontata: c'è da giocare tutte le partite al massimo, perché se no puoi essere forte ma non emergi. Quindi per me, dalla cintola in su, li ruoto tutti. Li ruoto tutti, tolgo Gonçalves e metto Mastantuono, tolgo Gie e metto. Siamo fortunati quest'anno, non c'è una formazione titolare.
0: Sì, questo è il ragionamento che ci fa il nostro amico che ci ha mandato un audio. Sono d'accordo, perché poi le squadre europee, ma la Fiorentina ha ambizione giustamente di tornare a essere una squadra europea, sono molto legate al contesto, insisto sempre su questa parola bruttissima, qualcuno veramente mi proibirà di dirla, però penso al Como che gioca con ad esempio Sanchez, che è un portiere che giocava titolare nel mondiale per club fino a un anno fa col Chelsea, è venuto a fare la riserva a Como, gioca titolare con Sanchez in porta contro il Parma, e tre giorni prima gioca con Butez. Cioè anche il portiere diventa qualcosa di situazionale rispetto alla squadra che si trova davanti. Quindi sì, capisco, secondo me qualche punto fermo ci deve essere. Uno credo proprio sarà Mastantuono, e uno secondo me dovrà essere Attà, perché quel giocatore nei piedini ha tanto tanto di bello, come tanto di bello spero ci sia stato in questa puntata. Ringrazio Stefano Cherubini per il supporto alla parte tecnica, ringrazio voi per i vostri messaggi. Con Alessandro Di Nardo l'appuntamento è domani alle 19, adesso il meglio di con i Che T'ha Perso, poi alle 21 Extra Viola, e dalle 7 del mattino ripartiamo con Andrea Giannattasio. Ciao, buona serata.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
2: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
1: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
2: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
1: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Buonasera, con un nuovo appuntamento di Chietta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi e le migliori voci della giornata qui su Radio Firenze Viola all'indomani della bella vittoria in Coppa Italia contro il Pisa, un 3-0 senza storia che qualifica i Viola di Vanoli agli ottavi di finale, dove ci sarà il Napoli, prossimo avversario di campionato, domenica alle 12:30 all'Artemio Franchi. Ripartendo dall'analisi della partita di ieri sera contro il Pisa, iniziamo con la nostra carrellata di voci con Emiliano Viviano, che come ogni mercoledì è intervenuto a Chi si compra nello speciale Uno di noi, parlando di quello che ha visto in campo, di quello anche che si aspetta dai giocatori della Fiorentina ora che è arrivato il nuovo allenatore. Andiamoci a sentire Emiliano Viviano.
1: Ecco, in generale direi che il titolo di questa partita è crescita, non so se siete d'accordo.
2: Ma secondo me il titolo è, come hai detto te, cioè nel senso, la Fiorentina, a parte che ha fatto bene, ma poi ha cambiato molto, è sembrata una squadra più fluida, più libera, c'è stato fortunatamente il primo gol di Gnonto, il primo gol di Prado Gonzalves, si è confermato Pellegrino, Ulaia ha fatto una grande partita, secondo me.

0: sul giocatore singolo, ma il tema che diceva Andrea, è chiaro che se Vanoli, che adesso ha calmato le acque, sistemato i puntini sulle i, messa serenità dentro lo spogliatoio, ridato fiducia ai giocatori, che era la base, no? Che doveva fare Vanoli appena arrivato, e ci è riuscito, oggettivamente ci è già riuscito, vedremo la riprova col Napoli, ma per quanto mi riguarda la squadra mi è sembrata finalmente squadra, cosa che non si era mai vista in precedenza. Da un punto di vista tattico, l'idea di poter far giocare Olai e Fagioli insieme, io considero che sia una cosa fattibile, chiaramente nell'equilibrio di una squadra, cioè, perché poi se si rompe l'equilibrio si rompe il giocattolo, ma si possono far giocare insieme.
1: Ma voglia, al di là dell'equilibrio, si può giocare col doppio play, come Ulai può fare la mezzala, perché ha caratteristiche ottime anche in interdizione. Dipende da cosa ti porta la partita, cosa richiede. Secondo me ci sono delle partite in cui la presenza fisica e anche l'inserimento di Ndur è più efficace. Alcune partite potrebbe essere con Napoli, dove magari ti serve un pochettino di più il palleggio per gestire bene il pallone, e andrebbero bene Fagioli e Ulai, ma certo che possono giocare insieme, ma mi sembra proprio scontatissima come cosa.
0: Ecco, io vi butto una palla nella vostra metà campo, perché stamattina sono rimasto stupito di un paio di voti sui quotidiani che lasciano il tempo che trovano, e soprattutto io dico sempre che ognuno ha il sacrosanto diritto di vedere il calcio come vuole. Quando però ho letto... Come?
1: Io non sono d'accordo.
0: Lo so che non sei d'accordo, però che uno dentro se di se stesso possa guardare il calcio come vuole.
1: Zitto, poi dentro se stesso sì, ma sì. Poi se scrivi su un giornale, scrivi una marea di cazzate.
0: Va bene. Beh, allora te la butto nella metà campo, visto che sei carico. 5 e mezzo Ulai, due quotidiani hanno dato questo voto.
1: Ma io ho letto anche 5 e mezzo Joao Mario per quello.
0: Che ne pensi?
1: Esattamente quello che ti ho detto prima. Se io vado al CERN e gli chiedo come scomporre un atomo, non lo so, di conseguenza non lo scrivo su un giornale. Ti basta come spiegazione?
0: Sì, assolutamente.
2: Ma secondo me è troppo filosofica. Io andrei più a stringere. Che avevano bevuto questi? La partita. Chi sono i giornalisti che hanno dato i voti?
0: Guarda, no, che sicuramente ora dopo te lo
1: dico. C'è molto di peggio. L'altro giorno ho visto, per esempio, lunedì ho visto Roma-Torino. E mi sembra il Corriere dello Sport, quindi stiamo parlando del giornale, ha dato 6 e mezzo con scritto una roba tipo a Mancini, tipo in crescita, una di quelle prestazioni che forse ti fa migliorare. Porca troia, ha fatto una partita senza senso, compreso di praticamente entrambi i gol merito suo per due recuperi altissimi, quindi se non riesci nemmeno a vedere le azioni con cui viene il gol, io non riesco proprio a capire tu che lavoro fai, sinceramente. Cioè,
2: no, poi guarda, le stanno facendo vedere tra l'altro ora su Sky, e nel gol fa, nel secondo fa quel recupero,
1: ma anche nel primo il recupero alto è il suo,
2: lì non è alto, è sulla linea di fondo contro tre che esce con la palla al piede.
1: Allora, il primo fa un anticipo a 70 metri alla porta, palla di bala, di bala a male, nel secondo fa tutta l'azione che poi la dà. Esatto. Allora, se ti dico, te, la partita si può descrivere in tante maniere, non è fatta solo di episodi, ma se la partita finisce 2-0, tu fai il difensore, non prendi gol, in entrambe i gol sei quello che recupera la palla e fa l'assist, e tu dici una partita in crescita, significa veramente che o lo fai apposta oppure non lo so, ti sta sui coglioni un
0: oppure non l'hai vista, hai
2: no,
0: vista male.
2: Ti distrai.
1: Ha detto questo, la Fiorentina ieri non deve avere insufficienti, cioè indipendentemente che si giocasse col Pisa, una partita finita 3-0, secondo tempo dominata, poteva finire anche di più, giocata secondo me molto bene, quindi non è che bisogna per forza cercare il pelo nell'uovo o per forza rompere i coglioni. La Fiorentina non ha ma poi Ulai ha parlato anche in conferenza stampa all'allenatore, ha fatto una prestazione ottima.
2: No, ma è l'MVP che per quello che conta della televisivo, e due giornali danno 5 e mezzo. Io non avevo letto i giornali, sarei curioso di sapere chi sono i giornalisti, perché però
1: non ne ho idea, sinceramente, me lo state dicendo voi.
2: Però no, vabbè, neanche io lo sapevo, però è incredibile.
0: Anche perché, ripeto, è per far capire come veramente il calcio delle volte non sia per tutti. Ma insomma, il discorso di Ulai, entrando invece nelle vostre valutazioni, Ulai ieri ha fatto anche lui il diesel, secondo me. Ha iniziato anche lui un po' dovendo trovare la posizione, perché oggettivamente era qualche giorno non aveva giocato. Comunque non si è visto tantissimo, no, fino a qui, perché ha avuto un po' di problemi fisici. Cioè, ieri è stata forse la vera prima partita dove l'hai visto per tutta la gara protagonista. Cioè, ragazzi, io me l'immaginavo costantemente in questi fraseggi, no, che lui

0: cercava di continuo, perché gli piace toccare la palla, passava a un metro e poi ripartiva e poi si girava. Io me lo immaginavo subito con Fagioli accanto, perché cioè, se due sanno toccare la palla come questi due ragazzi e riesci a metterli insieme, insomma, inizia ad essere divertente la cosa. E poi, perché ho sentito grande discussione stamattina nel corso di Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio, che ho seguito tutto, su Ndur, perché subito Andrea ha detto ieri mi è piaciuto. Ragazzi, ma ieri Ndur ha fatto una partita per me da 7, ha recuperato 70 palloni. Cioè, che deve fare Ndur? Deve fare gol sempre per forza? Ma Ndur non deve fare gol, cioè se lo fa siamo tutti contenti, ma Ndur deve metterci muscoli, deve metterci la geometria, l'interruzione dell'azione dell'avversaria, strappare la palla agli avversari. Cioè, ieri il secondo tempo il Pisa non ha visto Boccina a centrocampo.
1: Stavo per dirti questa cosa, secondo me ha fatto molto meglio la partita in corso, ha iniziato un po' così così, ha perso un paio di palloni un po' con passato, ma anche lui ha fatto un'ottima partita. Io preferito, cioè secondo me Unai ha giocato meglio.
2: Certo, sì.
0: Sì, questo sì.
2: Però a mio avviso Ndur è uno che fa bene tutto, no? Emi, c'ha buoni tempi di inserimento, fa tutto bene, anche nel recupero palla, cosa che forse non era proprio il suo, nonostante il fisico possa trarre in inganno, sta migliorando. Tra l'altro migliora, l'ho visto migliorato anche il colpo di testa, altra cosa che non aveva straordinaria, anche se alto. Ma la mancanza era che ogni tanto dentro le partite si spenge, si addormenta. Ieri l'ho visto dopo l'inizio sempre presente, ed è quello che per me fa la differenza nelle partite di Ndur, la continuità all'interno della partita. Trovata quella, Ndur è un giocatore di livello importante. Questa è una domanda, so che non aveva il tono della domanda.
1: Ma scorsa ha fatto 7 gol, Andre, ma non è che 7 gol da mezz'ala si fanno così, eh? Cioè,
2: no, no, ma
1: poi magari non è bellissimissimo da vedere, non ha giocate tipo quelle che può avere Attà, di classe, di talento, però se lui migliora anche in interdizione, a inserimento, a forza fisica, a tiro, cioè, a tutto, anzi sarà molto dura da tenerlo fuori. Io dicevo che per equilibrare il centrocampo Ndur avrebbe dovuto giocare, poi te l'ho detto prima, dipende sempre quello che cerchi. Secondo me ci sono delle partite in cui hai bisogno di quella roba lì, delle partite in cui hai bisogno di tenere il pallone. Se abbiamo una partita a settimana deve essere bravo l'allenatore a prepararla. È anche difficile tenere fuori Nge o Gonsalves, cioè sarà molto difficile per l'allenatore.
0: Sarà anche divertente però.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè, puoi studiare la partita in due versioni. Cioè, secondo me, quello che è un valore aggiunto di questa squadra è che rispetto anche all'anno scorso e rispetto a tante altre squadre, te puoi avere tutte le partite, due gare da poter gestire in una. Perché con questa pluralità di caratteristiche offensive, cioè, te puoi iniziare cercando la profondità con Gie e con Beto e poi trovando il palleggio con Pellegrino che regge palla e Gonsalves che va a tirare dal limite. Puoi mettere Gnonto, ragazzi, anche Gnonto. Io ieri sono stato un po' infastidito su Gnonto, perché tutti ne parlavano come quello che vabbè, ha fatto gol perché Ngie gli ha dato palla. Gnonto ieri ha fatto una signora partita, perché era al limite dell'area nostra e allo stesso tempo si trovava in area avversaria.
1: Infatti ha detto anche l'allenatore, ha detto Gnonto mi fa un lavoro e ci dà equilibrio. Ha detto, l'ho detto, il primo tempo fa una chiusura lui in area su un cross di Rao sul secondo palo. Ma è un buon giocatore, ovvio, secondo me non ha il talento degli altri, non ha neanche il plus di quelli che abbiamo nominato, però è un giocatore che innanzitutto ti dà imprevedibilità, è piccolo, brevilineo, quindi anche a partita in corso ti dà molto, soprattutto se devi essere un po' più coperto ti fa un lavoro che magari Mastantuono di turno o Nge di turno non ti fanno, anzi forse Nge sì, magari con Salves un po' meno.
3: Giornata di analisi post partita, ma anche di conferenze stampa, perché al Viola Park è andata in scena quella di Wilfred Gnonto e di Pedro Gonsalves, due degli ultimi acquisti del roboante mercato Viola. Entrambi hanno dato degli spunti molto curiosi, tra Gnonto che ha parlato di una scommessa interna fatta con Ndur, che conosce dai tempi delle nazionali giovanili italiane, e Pedro Gonsalves che ha parlato del suo ruolo. Andiamoci a sentire un ampio estratto delle conferenze stampa dei due giocatori Viola.
4: Faccio a Pedro, ti volevo chiedere, vabbè, hai già aumentato il minutaggio, ieri hai anche segnato, però ci stiamo chiedendo in questo momento a che punto della forma sei, no? Non sei al top in questo momento, quindi tu a che percentuale ti senti e quando secondo te arriverai al massimo? Grazie.
5: Buona tarde a tutti.
6: Buona tarde.
5: Antes de mais queria agradecer
6: volevo ringraziare il presidente commisso
5: e a todo e tutti, a sua mãe Catherine,
6: sua madre Catherine,
5: o direttore Parisi,
6: il direttore Paratici
5: e quem trabalha no club,
6: e tutti coloro che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto per aiutarmi.
5: Sono molto agradecido.
6: Le ringrazio molto.
5: Direttamente alla domanda,
6: e poi rispondere alla domanda, mi sento bene.
5: Tengo parlato quasi tutti i giorni con il mister Paolo Vanoli.
6: Ho parlato con il mister Paolo Vanoli, mi sento bene.
5: Non consigo dire una percentuale.
6: Non ti posso dire una percentuale.
5: Ma
6: sto bene.
5: Che sto a ganhar forma
6: e sto prendendo la sto acquisendo la forma e certamente avrò tempo per allenarmi nelle prossimi giorni e raggiungere la miglior forma possibile quando rientreremo dalla sosta.
7: Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
8: Sì, buonasera, volevo fare una domanda a Willy. Volevo chiederti questo ritorno poi tra virgolette in Serie A con nel calcio italiano, dove hai finalmente esordito, dove ieri hai segnato il tuo primo gol in maglia viola e in Italia, ecco, volevo chiederti, è un segnale non solo per te stesso, non solo per questa nuova avventura a Firenze, ma anche per il CT Mancini, che è stato fra i primi, forse il primo a credere nelle tue qualità, facendoti esordire giovanissimo, neppure poco più di 18 anni. Grazie.
9: Innanzitutto, vabbè, buon pomeriggio a tutti. Anch'io volevo ringraziare tutta la società per essere qui, per l'opportunità, e spero di ripagare questa fiducia il più possibile. E niente, diciamo ritorno più o meno, perché comunque è la mia prima esperienza qui in Italia. Sono molto contento, a dire il vero. Essere in una società come la Fiorentina è qualcosa di incredibile, e spero di, come ho detto, di ripagare questa fiducia al massimo. No, diciamo che questo non era un segnale per nessuno. Chiaro, sono molto grato a mister Mancini per l'opportunità che mi aveva dato. Probabilmente se sono qui è soprattutto grazie a lui. Ma adesso devo solo pensare a fare il mio meglio per la Fiorentina e mandare altri segnali, diciamo. Grazie.
7: Di Nardo, Corriere dello Sport.
10: Sì, ciao, una domanda per Pedro. Ti abbiamo visto ieri all'opera in una posizione che ha interpretato anche in Portogallo, un po' dietro le punte. Ha detto anche il mister Vanoli nel post partita che te sei molto bravo a occupare quello spazio. Se è quella la tua posizione di campo preferita, e poi se ci racconti anche come sono stati gli ultimi mesi allo Sporting. Tu hai fatto la storia dello Sporting negli ultimi 6 anni, sei arrivato quasi a 100 gol. Cosa significa anche per te lasciare quella che era casa tua come Lisbona? Ecco, grazie.
5: Tengo parlato.
6: Sì, ho parlato molte volte con il mister, come ho detto prima.
5: Per quello che ho percepito,
6: per quello che ho visto e percepito, al mister piace giocare col 4-3-3.
5: Le mie caratteristiche sono
6: diverse da giocatori come Ngie e Gnonto. Sono un giocatore diverso.
5: Per questo
6: la mia posizione
5: è un numero 10,
6: senza dubbio è quella di numero 10.
5: Centrocampista.
6: Portogallo diremmo centrocampista numero 8.
5: Sinto che la mia posizione è mais no
6: e sento che la mia campo, posizione è più nel centro del campo, tra le linee.
5: In relazione alla seconda
6: per quanto riguarda la seconda domanda,
5: che posso dire
6: quello che ho passato con lo Sporting, ringrazio molto questa società.
5: Faço um bocado parte da história do
6: Faccio clube. Parte della storia del club.
5: E foi nisso que eu me tentei focar.
6: Quello che ho cercato di concentrarmi. Sono un giocatore con una mentalità vincente. Mi piace avere obiettivi principali come quelli di vincere.
5: La Fiorentina è un buon progetto.
6: Penso che la Fiorentina abbia un buon progetto, molto ben sviluppato. Non saremo pronti per vincere subito. Penso che nei prossimi 4 anni
5: un buon campionato,
6: riusciremo a raggiungere dei buoni risultati, fare dei buoni campionati.
5: E con distanza che adesso
6: come ho detto prima ringrazio tutti per essere qui e cercherò di fare del mio meglio per restare nella storia di questo club.
7: Sardelli, La Repubblica.
11: Torno da Gnonto, ecco. Ciao, ben arrivato, anche se insomma sei arrivato ormai da un po' di tempo. Grazie. Vado sull'attualità, cioè che cosa è successo in pochi giorni, perché ora insomma non è che tu abbia avuto una grande esperienza qui con Mister Grosso, ma parlando proprio di quello che è successo adesso, cioè in pochi giorni è possibile che voi sembriate una squadra dove tutti si aiutano, c'è identità, poi puoi vincere, magari puoi non vincere, però sembrate proprio una squadra. Quindi che cosa è successo in pochi giorni?
5: Niente di speciale, a dire il vero. Penso che comunque il mister è arrivato con tantissima carica, e io non l'avevo conosciuto prima, però la prima cosa che ha detto è che si partiva dalla pagina bianca, voleva dimenticare quello che era successo l'anno scorso, la stagione scorsa, ma anche per me che ero arrivato da poco, la partita scorsa, voleva iniziare proprio da capo, e penso che si sia visto, siamo ripartiti dalle cose basilari, dal difendere tutti insieme, dal gruppo, dall'aver piacere di stare insieme. Penso che questo abbia in questo caso fatto un po' la differenza, però dal punto di vista tecnico penso che tutti sanno che abbiamo buoni giocatori, che ci sono tantissimi giocatori di qualità, come adesso c'è lui di fianco a me, lui è uno di quelli, però penso che sì, siamo ripartiti un po' dal fare gruppo, da essere un gruppo e da lavorare tutti insieme per vincere partite.
7: Gian Attasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
12: Sì, intanto benvenuti entrambi, resto su Willy. Tu chiaramente sei cresciuto in Italia, però l'hai detto, questa è la tua prima vera esperienza. Allora ti chiedo, nelle tue tappe all'estero, tra la Svizzera e l'Inghilterra, che cosa pensi di aver preso, quali sono gli aspetti che più hai imparato? E poi ti chiedo se, a distanza di 6 anni che sei tornato, sei un po' sofferto questa Italia che forse non ti chiamava, non ti voleva dare un'opportunità nel tuo paese, oppure no? Cioè, sentivi comunque il bisogno, il richiamo di casa, l'hai mai avvertito in questi anni? Grazie.
5: Parto dall'ultima parte, che è forse un po' più facile. Diciamo che non ho sofferto non essere richiamato, non essere tornato in Italia, però è chiaro, l'Italia è il mio paese, sono nato qua, sono cresciuto qua e mi mancava un po' in un certo senso. Poi chiaro, non c'era la fretta di tornare o non avevo questa voglia matta, però se ti chiamano un club come la Fiorentina è qualcosa di diverso, perché da italiano so quello che rappresenta, so quello che rappresenta per la città di Firenze, e per me è una grandissima responsabilità e un grandissimo onore essere qua. Quello che ho imparato all'estero, tante cose direi, perché sono andato comunque quando avevo 16 anni, sono cresciuto in tanti aspetti, che sia in campo ma anche fuori, ho preso la patente fuori, ho fatto tantissime esperienze fuori e penso di essere cresciuto come uomo prima di tutto, e spero di portare queste esperienze un po' diverse magari dai miei compagni anche qua in Italia.
7: Mazzoni, Lady Radio.
12: Sì, benvenuti a tutti e due, la domanda è per
6: grazie.
12: Pedro.
6: Benvindo, ma
12: ti chiedo come hai visto l'impatto nel campionato italiano, cioè sei un giocatore molto tecnico, vieni da un campionato molto tecnico, è quello portoghese, quindi spesso si dice che in Italia il campionato è tattico, poco tecnico, quindi ti chiedo questo e poi un'altra battuta, se ci chiarisci il tuo soprannome Pote, con cui ti abbiamo accolto anche noi tutti, e da dove nasce, grazie.
5: Ok, sì. Per la seconda pergunta,
6: per quanto riguarda la seconda domanda, il nome Pote l'ho già spiegato più volte in Portogallo, ma lo spiegherò anche qui.
5: Quando ero piccolo sì, un bocadinho mais gordinho,
6: era un pochino più cicciottello
5: il mio falsidavo,
6: per cui
5: mio
6: parente mi ha cominciato a chiamare Potinho. Quando sono cresciuto
5: già non ficava tão bem, già non,
6: non mi stava più tanto bene questo soprannome,
5: então,
6: per cui mi hanno iniziato a chiamare semplicemente Pote.
5: algo que gosto.
6: E quindi mi piace.
5: As pessoas depois também podem levar para o mal.
6: E é um sovrannome che mi è rimasto.
5: Alguns momentos da minha forma física, mas não.
6: E era ligato più alla mia forma fisica.
5: Me atrapalho, mas que agora.
6: Ma adesso.
5: Que me chamassem mais Pedro, Pedro Gonçalves.
6: Mi chiamano di più Pedro Gonçalves.
5: Fico mais contente se
6: me. E sono più contento se mi chiamano per nome, chiaramente.
5: E relativamente à prima.
6: Per quanto riguarda la prima domanda.
5: Campionato italiano.
6: Campionato italiano è un campionato come hai detto più tattico,
5: agora mais impressionante,
6: adesso è più emozionante, ci sono molte squadre che marcano anche uomo a uomo.
5: Tenho que me adaptar o mais rápido possível.
6: Mi devo adattare in modo più rapido possibile.
5: Dar o meu melhor.
6: Devo cercare di dare del mio meglio.
5: Tentar com a minha inteligência, com
6: e cercare con la mia intelligenza e con la mia tecnica di occupare gli spazi
5: che muitas vezes
6: che molte volte le squadre lasciano.
5: Algum jogador
6: cercare di attirare qualche difensore in modo che qualche altro giocatore possa inserirsi negli spazi.
5: Un bocado aquilo que o Mr. Pet. Che il mister tem uma idea di gioco.
6: Quindi il mister ha un'idea di gioco molto chiara, ha un'identità molto chiara. E quindi devo seguire quello che mi chiederà.
5: Grazie.
13: Righi, tutto mercato web.
14: La domanda è per Pedro, innanzitutto benvenuto, ti chiedo, quest'estate si è parlato molto di te sia in ottica nazionale sia in ottica mercato, quindi ti faccio due domande in una, ti chiedo se effettivamente c'è stata la possibilità di andare in Arabia, si è parlato di tante squadre arabe e in caso perché hai scelto di rifiutare quella destinazione, e poi ti chiedo se ci sei rimasto un po' male per la mancata convocazione al mondiale. Il tuo ex allenatore Rui Borges ha detto che è rimasto sorpreso dalla tua mancata convocazione, se sei qui a Firenze anche per riguadagnarti la nazionale. Grazie.
5: Sì. Non ido al mondiale.
6: Non sono andato al mondiale. Chiaramente tutti i giocatori vorrebbero andarci e rimangono delusi se non lo fanno. È normale. La nazionale portoghese, come quella italiana, ha molti buoni giocatori.
5: È sempre difficile.
6: È sempre difficile entrare in un gruppo pieno di buoni giocatori.
5: La mia unica opzione.
6: La mia unica possibilità è stata quella di fare per il Portogallo.
5: Tentar passar
6: e cercare
5: tentar di passare uma ideia que Portugal podia ganhar e
6: di sperare che il Portogallo vincesse. Ed è questo che ho fatto.
5: Os meus colegas,
6: i miei compagni, poi
5: e pronto, são decisões do treinador que são sempre difíceis.
6: Per quanto riguarda sono decisioni allenatori che sono sempre difficili, ma devo rispettarle.
5: Depois da decisão da Arábia.
6: Per quanto riguarda l'Arabia,
5: sarò più diretto possibile.
6: Sarò più diretto possibile.
5: Ho
6: sempre parlato con il mio agente. Ho detto che la mia intenzione era quella di restare in Europa.
5: Tentare algo nuovo.
6: Cercare una nuova avventura qui. Uno dei miei grandi obiettivi è sempre stato quello di giocare nel campionato italiano, nella Liga, nel campionato spagnolo o in quello inglese. Per questo sono molto contento di poter essere alla Fiorentina e di vivere un anno storico come quello del centenario per la Fiorentina.
13: Ogni Santi, la Broviola.
15: Ciao, benvenuti. Per Pedro, ci vuoi raccontare come è nata e quando hai saputo della Fiorentina? Perché la tua trattativa è stata una trattativa lampo, cioè noi l'abbiamo saputo quando praticamente era fatta, dopo poche ore eri qua a Firenze. Quando l'hai saputo, come l'hai presa e come è andata la trattativa? Grazie.
5: Sì,
6: l'opportunità è arrivata quando il direttore sportivo Paratici ha parlato con il mio agente.
5: Io fiquei logo aperto a.
6: Io sono stato subito aperto a questa possibilità. Era un club che mi piaceva l'idea di rappresentare questo club. Ci sono stati giocatori portoghesi qui come Rui Costa, Nuno Gomes
16: e Carla
6: che hanno vestito la maglia di questo club. Per questo era un club con molta storia.
5: stato, gli adepti molto, molto appassionati.
6: La città è molto appassionata, i tifosi sono molto appassionati e io mi identifico in questo.
5: Non ho risposta anteriore.
6: Come ho detto in una risposta precedente, è un progetto che mi piace, un progetto vincente, che vuole creare un'identità per cercare di tornare ai vertici in Italia.
5: È il club ideale per me.
6: Per questo è il club ideale per me, ha la mentalità vincente e sono molto contento di essere qui.
16: Verni, fiorentina1.com.
17: Buongiorno, io volevo fare una domanda a Willy. Io volevo chiederti se ti eri prefissato un obiettivo personale in gol o assist, se avevi parlato con i compagni, se avevi fatto qualche scommessa con qualche compagno e se ti senti un titolare di questa squadra. Grazie.
5: No, a dire il vero no. Penso che comunque per un attaccante, un esterno, sia importante fare gol, fare assist, ma penso che possiamo fare anche molto più di questo. Penso si sia visto anche ieri comunque. Però no, per il resto non mi sono fissato obiettivi, cerco sempre di lavorare al massimo. Adesso la cosa importante per me è magari crescere in forma fisica, fare più minuti possibili, e sono sicuro che se avrò minuti riuscirò anche ad aiutare la squadra. Per una scommessa in verità ce n'è una, non so se posso dirla, è con Cher, sì. Anche in nazionale Under 21 scommettevamo un po' sempre su, non scommessa però, su gol, su assist, e sì, abbiamo un po' questa scommessa qui in ballo tra noi due, ma non penso di poter perdere sinceramente.
16: Misul, Radio Bruno.
18: Rimango su Wilfred, ti chiedo, perché abbiamo parlato con Pedro di come ha vissuto la sua estate, insomma, del mercato, lo chiedo anche a te, perché comunque è un trasferimento anche il tuo, è arrivato alla fine. Come hai vissuto quest'estate? E ritorno alla primissima domanda, se in qualche modo anche la scelta di venire in Italia, di un'esperienza in Italia, sia stata in qualche modo anche condizionata dalla volontà di, insomma, mettersi un po' in mostra in ottica nazionale.
5: L'ho vissuta abbastanza tranquillamente, appena ho saputo della Fiorentina ho comunque fatto il più possibile per essere qua, volevo essere qua e sono contento che alla fine si sia potuto fare. Penso che sì, avevo bisogno di qualcosa di un po' diverso, l'ultima stagione non è stata positivissima per me e sapevo che magari qualcosa di diverso sarebbe stato un po' meglio. Poi è chiaro che essere in Italia, giocare in Italia comunque faccia un po' la differenza, perché in ottica nazionale, in ottica anche, sai, di provare qualcosa di diverso, magari era la scelta più giusta per me, perché comunque sono italiano e pensavo che anche adattarmi sarebbe stato un po' più facile. Ho avuto la fortuna anche coi compagni così di adattarmi abbastanza facilmente, sono tutti molto bravi, sono sempre molto aperti, mi hanno accolto davvero bene e spero solo di fare meglio.
16: Zecchi, Viola News.
19: Ciao, benvenuti entrambi. Io c'ho una domanda per Pedro. Ti volevo chiedere, questa Pedro, la Fiorentina è molto giovane.
6: È una Fiorentina molto giovane,
19: 25 anni. E nel calcio dice spesso che in una squadra però servono anche dei leader, per riuscire a magari frenare magari i giovani, a insegnare a gestire determinate situazioni. Ti voglio chiedere se te ti senti, non ora ma magari in ottica per qualche mese, il tempo di conoscere tutti, un leader per trascinare questa Fiorentina. Grazie.
5: Beh, io la mia personalità.
6: Beh, la mia personalità non è
5: no, dentro del balneario non è di essere un leader.
6: Non è quella di essere un leader, probabilmente nello spogliatoio sono una persona con una
5: mentalità mai giovane,
6: una mentalità più giovane, mi piace scherzare,
5: gosto di divertirsi,
6: piace divertirmi,
5: umas piadas. Nunca fui un
6: non sono mai stato un leader vero e proprio.
5: Non tengo questo profilo.
6: Non ho questo profilo, ma chiaramente cercherò di aiutare la squadra il più possibile.
5: Una idea
6: a trasmettere un'idea vincente, una mentalità vincente. Come ho detto prima, sono un giocatore a cui piace vincere e cercherò di trasmettere questa mentalità vincente a una squadra giovane. Abbiamo cominciato con tre sconfitte
2: e
6: le sconfitte devono farci male, per cui dobbiamo entrare in campo in tutte le partite per cercare di ottenere tre punti e vincere, che è l'aspetto più importante. La nostra mentalità deve essere quella di creare un gruppo e dare tutto in tutti gli allenamenti per essere sempre pronti per le prossime partite, per fare bene e per dare il massimo.
7: Ultime tre domande. Mazzanti, Sport Italia.
20: Arriva. Ciao, benvenuti a tutti e due. Volevo fare una domanda a Wilfred. In questa Fiorentina siete arrivati in tre esterni d'attacco negli ultimi giorni. Oltre a voi c'era Mastantuono, che era arrivato sempre quest'estate. Ti chiedo, ecco, come la stai vivendo tu, come la state vivendo voi? Insomma, tutti e quattro siete partiti molto bene, anche a livello di numeri. Se questa concorrenza anche vi stimola un pochino durante la settimana?
21: Sì, no, penso che... siamo molto, molto diversi, anche se vogliamo andare in termini di caratteristiche. Penso che sia sempre importante in ogni ruolo avere un minimo di competizione, un minimo di, se anche un po' di rivalità, in un modo sano, chiaramente. E penso che possa aiutare la squadra. Però per il resto, con Pedro, con AB e anche con Franco ho un rapporto molto buono. Sono tutti dei bravi ragazzi, sono dei top giocatori e io sono il primo che vuole imparare, è pronto ad ascoltare e sono sicuro che posso imparare anche da loro. Però no, posso dire che spero che continui così per tutti, spero che possiamo avere tutti una buonissima stagione e a modo nostro, anche magari in tempi diversi, possiamo tutti aiutare la squadra.
7: Pellicciari.
22: Sì, buonasera e benvenuti a entrambi. Una domanda per Pedro. Rimango un po' sul tema degli esterni. Oggi siete due esterni qui. Ti chiedo, tu ci hai detto ora le tue caratteristiche sono quelle di un esterno un po' atipico, che gli piace venire dentro. E in molti hanno detto questo anche di Mastantuono, no? Che è giovanissimo, ma non è proprio un esterno con quelle caratteristiche più come Wilfred oppure come Gier. Se insomma vi parlate, vi confrontate, se gli dai qualche consiglio tra esterni atipici. Grazie.
21: Sì. Parliamo principalmente il mister,
6: soprattutto il mister parla molto con noi, cerca di aiutarci, cerca di capire quello che ci piace, quali sono le nostre posizioni preferite, diciamo, dove ci sentiamo meglio in campo.
21: Ma come ha detto Willy,
6: abbiamo un gruppo molto
21: in
6: cui a tutti piace chiedere, ascoltare, sapere qualcosa in più, per cui abbiamo più qualità nella squadra per fare una buona stagione e sicuramente, come detto prima, daremo il massimo e cercheremo di entrare in campo in tutte le partite per vincere.
3: E chiudiamo poi con l'intervento di Gian Matteo Mareggini oggi a Viola Amore Mio insieme a Lorenzo Marucci, l'ex portiere Viola tra le altre e anche allenatore dei portieri in nazionale, ma non solo. Gian Matteo Mareggini ha parlato un po' di quello che ha visto della nuova Fiorentina di Vanoli, ma non solo. Andiamocelo a sentire, Mareggini.
23: Ieri è stato fondamentale nel gol perché da un suo tiro fuori area è nato poi il vantaggio, certo, Pellegrino, quindi sono tutti elementi positivi. Ecco, secondo io vedo positivo quando soprattutto verrà recuperato alla migliore condizione fisica attacchi, un elemento fondamentale, indispensabile, al pari di Fagioli. Fagioli è il cardine di questa squadra, però un centrocampo composto da Ulai, Fagioli e Attà, secondo me può sostenere anche il peso di un attacco a tre punti. punte, nonostante la presenza di un Mastantuono che copre pochissimo, rientra pochissimo e chiaramente mette spesso in difficoltà il marcatore di destra, nel caso specifico di ieri, João Mario. Però quando io ho detto l'altro giorno, l'equilibrio della Fiorentina verrà trovato nel momento in cui si verrà schierato questo centrocampo, perché è vero che Attà è un giocatore che va negli spazi, che aggredisce, però ha una tale potenza e forza fisica che può essere impiegato anche nei ripiegamenti, può dare una mano anche in fase di copertura.
2: Dovrà anche un po' sacrificarsi.
23: Un interditore non c'è in questa squadra.
2: No, vero e proprio interditore.
23: Sia Ulahi che Attà, da interni e centrocampo, secondo me possono proteggere Fagioli, possono chiaramente proteggere anche i due esterni alti, soprattutto a destra Mastantuono, che ha caratteristiche prettamente offensive. E poi la nota lieta di Ingie.
2: Sì, poi ne parliamo di Ingie, però voglio subito sottoporti il messaggio di Samuele da Firenze al 348 753 933, in parte ha già risposto, e ti chiede per il direttore Ascari, ti definisce direttore, insomma anche direttore, certo, un profondo conoscitore di calcio a 360 gradi, ti chiede se l'esperimento in mediana 2 Ulahi e Fagioli con Attà o Pote, ovvero sia Pedro Gonçalves sulla tre quarti, può essere un rischio o un vero esperimento che proporresti fin da domenica con il Napoli?
23: Fin da domenica il Napoli è una squadra che si chiude molto, quindi non lo rischierei domenica questo esperimento, però magari in futuro a mediano a due, anche se Fagioli è un classico fascitore di gioco, quindi è straordinario, però come recupero palla forse qualcosina in più, garantisce qualcosina in più Ulahi rispetto a Fagioli, ma un interditore vero e proprio, una volta ceduto Mandragora, a questa squadra manca.
2: Assolutamente.
23: A questa squadra manca, però chiaramente è vero che ci sono anche Brescianini.
2: Deve essere bravo anche Vanoli a trovare
23: la quadra giusta. Un po' indietro di condizioni sembra Andure, e dopo essere stato responsabile sul primo gol di Adams a Venezia, perse palla da Busio in maniera inopinata, cioè inspiegabile al centrocampo, anche ieri mi è sembrato eccessivamente lezioso, ritarda spesso il passaggio, non è il miglior Duke che abbiamo conosciuto.
2: È vero, ci si aspetta un salto di qualità da parte di questo giocatore, ma nel frattempo andiamo a salutare e a introdurre nella nostra trasmissione anche Gian Matteo Mareggini. Ciao Gian Matteo.
0: Ciao, buongiorno.
23: Ciao Gian Matteo.
2: C'è anche Eugenio Ascari.
0: Ciao carissimo, ciao.
23: Come stai?
0: Benissimo, grazie.
23: Al mare non ti vedo più, hai venduto casa al Calambrone.
0: Davvero, ormai ho cambiato dito per le necessità della figlia.
23: Va bene.
2: Ora si è spostato magari più verso la Sardegna. Sì. Insomma, si sta bene in Sardegna, assolutamente. Senti Gian Matteo, si inizia a vedere finalmente qualcosa di interessante da parte di questa Fiorentina con Vanoli in panchina, con il ritorno di Vanoli in panchina.
0: Decisamente. Per me è stato un problema prettamente proprio mentale di approccio al campionato, e per primo l'allenatore che non ha capito la piazza di Firenze, mentre il grosso vantaggio di Vanoli è quello di averci già passato da giocatore, da allenatore, è un ritorno, quindi sapeva quali tasti toccare. Credo che Grosso non abbia proprio, perché passare da Sassuolo, dove bene o male la domenica dopo la partita finisce tutto, a Firenze ci sia una grossissima differenza in questo senso.
2: Ecco, tu naturalmente conosci molto bene Vanoli perché è stato tuo compagno di squadra della Fiorentina, poi hai lavorato con lui nelle nazionali giovanili, e sembra un Vanoli diverso quello che è tornato adesso sulla panchina della Fiorentina rispetto a quello dell'anno scorso, lo sottolineava anche in un suo editoriale Luca Calamai su firenzeviola.it. insomma, sembra un Vanoli che sembra essere diventato il leader di questa squadra e anche più moderno probabilmente, oltre che più rilassato in senso positivo, mentre magari l'anno scorso, dovendo andare alla ricerca della salvezza a tutti i costi, era sempre in ansia come tutto l'ambiente del resto. Ecco, adesso magari è arrivato in una situazione diversa e può esprimersi meglio. Cosa ne pensi? Poi sentiamo anche Eugenio.
0: No, nella tua domanda c'è già la risposta, nel senso che arrivare nelle condizioni dell'anno scorso non puoi essere sereno. Comunque sia, Vanoli sereno non lo è mai, no, anche quindi non aspettatevi che lui sia sereno.
1: Nel di senso che tiene sempre tutti sotto pressione.
0: Aspettiamo, aspettiamo a giudicarlo anche, nel senso a giudicare il lavoro che sta facendo, perché ora siamo veramente all'inizio. Sì. Io vorrei solo puntualizzare una cosa, perché è facile in questo periodo dare addosso a grosso su tutto quello che ha fatto, però io ho visto, gli va dato anche merito di una cosa, che la squadra a Venezia e anche ieri sera è andata in crescendo nel secondo tempo, cioè non ha calata fisicamente, la squadra non stava male fisicamente, a noi sembrava tutti che non avessero nemmeno fatto
1: la preparazione.
0: Invece in questa situazione, mentre l'anno scorso Vanoli ha raccolto una situazione veramente di deficit a livello di preparazione atletica e ha dovuto rifare tutto da capo, per cui i risultati sono visti dopo, lui ha trovato fisicamente una squadra che è pronta, mentalmente era una squadra distrutta, ma lui sul fatto del mentalmente non ha problemi, perché è un martello continuo e questo gli ha ridato subito dei risultati che se no non sarebbero spiegabili.
1: Eugenio, Vanoli può diventare davvero il leader alla fine di questa squadra? Il vero leader?
23: No, secondo me sì, perché Vanoli a mio giudizio non si è mai staccato all'ambiente fiorentino, sì. Anche dopo la mancata conferma del giugno scorso ha sempre seguito da vicino le vicende alla Fiorentina, sembra che avesse quasi fatto il mercato più lui che non Grosso, quindi quando è arrivato ha sentito subito sulla squadra, nonostante i volti nuovi fossero tantissimi, no? Ci fossero stati tanti cambiamenti, e questo è un vantaggio, perché lui sentiva la Fiorentina sua, aveva l'impressione di aver lasciato un progetto, un lavoro a metà, e ha avuto veramente la soddisfazione per lui di poterlo riprendere in mano, quindi credo che sia arrivato con le motivazioni giuste, con la giusta carica, quella che è mancata a Grosso. Grosso secondo me non è mai entrato in sintonia con lo spogliatoio, è mancata l'empatia, l'empatia con la squadra, col gruppo. Poi, come diceva giustamente Gian Matteo, ha fatto benissimo a Frosinone, ha fatto benissimo a Sassuolo, però anche in realtà meno blasonate rispetto a Firenze, poi in ambienti caldi, a Verona e a Bari aveva fatto male. Quando ha provato a fare il salto di qualità è stato assunto come allenatore da un club importante, qual è l'Olympique Lyonnaise a Lione, dove aveva già giocato, è stato esonerato dopo un mese o due, quindi gli è sempre mancato questo salto di qualità. Quando è andato a confrontarsi con realtà più impegnative sotto il profilo degli obiettivi e sotto il profilo della pressione mediatica, è venuto a mancare.
1: In effetti anche tu, Gian Matteo, credo che tu sia d'accordo con Eugenio con questa analisi legata a Grosso sull'importanza delle piazze e insomma il Sassuolo e Frosinone ha fatto dei buoni risultati, però poi confrontarsi.
0: Posso dire una cosa che conferma che la penso proprio come Eugenio, no? Ma la domanda che vorrei fare a Eugenio è dire, ma un allenatore che non deve essere solo quando si trasferisce in una società, in una squadra nuova, in una piazza difficile, ma un allenatore che si porta dietro e ha 6-7 collaboratori, fra cui almeno 3 sono i più stretti, proprio vicini. Ma questi collaboratori, ma io sono stato collaboratore fino a che ho lavorato, ma io se c'era da dire una cosa che non la pensavo allo stesso modo dell'allenatore, e che lui cerca questo, l'allenatore
1: non
0: può.
1: Non è la prima volta che fai questo discorso legato ai collaboratori.
0: No, io ce l'ho con i collaboratori, sì. Perché secondo me uno per mantenere il posto non dice nulla, perché dice se me mi metto contro l'allenatore non ho più il mio stipendio, ma deve fare un altro mestiere secondo me, perché io sarò fatto male, ma io quando aprivo bocca l'aprivo per ragion veduta, per dire un consiglio, per dire la mia, perché l'allenatore poi decide lui, ma se c'ha attorno dei collaboratori che gli danno una mano, cioè ma una mano vera è questa, è quella di dire oh guarda siamo troppo leggeri, troppo morbidi, questi ragazzi hanno bisogno di essere presi un pochino più per il bavero, no? Questo, il collaboratore quando la sera mangia un boccone con l'allenatore deve saper dire queste cose qua. Certo. E lui almeno si mette a riflettere su questa cosa, perché c'è una, guarda, l'allenatore è difficilissimo, se non c'hai collaboratori, la fortuna dell'allenatore è avere
1: Sì.
0: Due collaboratori
1: a volte, veramente... a volte sul campo sono più importanti i collaboratori, no? Anche da un punto di vista della preparazione della squadra che non l'allenatore. Eugenio, cosa ne pensi?
23: Ovviamente sì, i signor T non servono all'allenatore capo, i collaboratori signor T che danno sempre ragione al capo sono deleteri, quindi ci vogliono dei collaboratori propositivi, critici, chiaramente che sappiano poi fermarsi e stare al loro posto, però se c'è da fare un'osservazione, c'è un aspetto che non va, secondo me va tutto nell'interesse allenatore che il collaboratore glielo faccia presente. Se dovesse sempre accettare passivamente, supinamente le scelte dell'allenatore, non farebbe sicuramente un buon servizio all'allenatore. E ci sono dei collaboratori che sono stati fondamentali per il successo di tanti allenatori. Vedi Domenichini, che è un uomo ombra di Spalletti, ma lo stesso Andrea Zoli, che curava tutta la parte difensiva della Roma. Sono stati due collaboratori, secondo me, fondamentali per i successi che ha ottenuto Luciano Spalletti, anche perché probabilmente in certe occasioni lo hanno chiamato da parte e ha detto: ma guarda Luciano, queste cose non vanno. Se invece è un collaboratore, accetta qualsiasi decisione presa dal suo capo senza mai interferire, senza mai dare un consiglio,
1: allora non migliora mai neanche lo staff, insomma. Però Gian Matteo, tornando a Vanoli, adesso ci si aspetta sempre di più la valorizzazione di questi talenti che ci sono nella rosa della Fiorentina, perché è una squadra di grande qualità, lo ha fatto intravedere anche in queste ultime due partite, quindi ci si aspetta che il livello possa sempre crescere. Ci sono, è vero, anche tanti giovani, quindi ci possono essere degli alti e bassi, però da questo punto di vista Vanoli dovrebbe essere una garanzia, no, nella crescita dei giovani.
0: Allora io ci vado cauto a dare ancora un giudizio ultra positivo sull'operato dell'allenatore.
1: No, infatti ho detto ci si aspetta che possa valorizzare i talenti, ci si aspetta perché la qualità è alta, almeno sulla carta.
0: Vanno solo messi nelle condizioni, vanno guidati bene e soprattutto non vanno lasciati liberi di agire nel senso, in tutti i sensi, dentro al campo, fuori dal campo, e in questo secondo me vanno, diciamo, un vantaggio in più. Poi io sono uno di quelli che devo dire che l'anno scorso, è vero, situazione contingente, ma a me non piaceva come giocava la Fiorentina, tutt'altro, cioè, quindi per me era anche legittimo da parte della società che avesse fatto una scelta diversa. Logicamente poi la scelta diversa purtroppo deve ricadere su un allenatore che sia a livello della Fiorentina. In questo senso, come ritorno per rimettere cose a posto, Vanoli è la persona giusta. Adesso aspettiamo di vedere se si riuscirà a vedere una squadra che è ben assortita, che va in campo esprimendo un buon calcio. Per ora sembra, le avvisaglie sono buone, anche perché anche col Frosinone hanno perso 3-0 in casa.
1: Sì.
0: Io i primi 20 minuti, non parlo di squadra, ma davanti,
1: sì, è vero,
0: secondo me la Fiorentina è devastante, davanti fraseggi come se avessero giocato insieme da 10 anni, poi un palo, un salvataggio, ma la Fiorentina davanti mi piaceva tantissimo, quindi ero fiducioso in questo senso.
1: Certo, ma insomma comunque la Fiorentina in effetti può decollare, ecco, se riesce poi a acquisire un po' di fiducia in se stessa può comunque migliorare tanto. C'è un nostro ascoltatore che è Francesco, che dice, ne approfitto della presenza di Mareggini per chiedergli se secondo lui De Gea può essere visto come un anello debole dell'attuale Fiorentina al netto della qualità dei giocatori di movimento, addirittura un anello debole, cosa ne pensi?
0: Ma no, guarda, fai rispondere prima a Eugenio, perché se vuole dirlo lui e lo pensa, non lo so.
23: No, sei te l'esperto, Gian Matteo, però mi sembra.
0: No, sono io l'esperto,
23: mi sembra una cosa assurda, cioè criticare e consigliare De Gea, capitale della Fiorentina, con
0: ma poi lo voleva la Juventus,
23: descendere al Manchester United, la Serie Spagnola, l'anello debole della Fiorentina, mi sembra una bestemmia, no, veramente.
1: Sì. Ecco, però ti chiedo, Gian Matteo, secondo te poteva essere fatta un'altra scelta come di De Gea, no? Come vice di De Gea, perché comunque ieri, no, una partita di Coppa Italia, si pensava che potesse giocare il secondo portiere, evidentemente non c'è stata questa convinzione sulle qualità di Christensen ieri. È vero che è una partita importante perché comunque la dovevi vincere,
0: capito, la situazione non è quella fluida di una squadra dove c'è l'allenatore già da 3 mesi e avrebbe giocato sicuramente o Christensen o Lezzarini, ma è una situazione dove Vanoli aveva bisogno di fare ancora degli esperimenti, esperimenti fra virgolette, ma di vedere su una partita ufficiale gli altri giocatori e vedere quelli che, per esempio, la difesa come si poteva aggiustare, e dentro la difesa c'è anche il portiere, quindi non vuol dire, se si chiama De Gea ed è conosciutissimo, ma ogni anno, ogni situazione che si presenta all'inizio del campionato, se la difesa viene cambiata e c'è bisogno di metterla a punto, come si suol dire.
1: Sì, sì, assolutamente, è una difesa che poi dovrà essere registrata, al di là del fatto che ieri per la prima volta non ha subito gol, però comunque sono 11 gol subiti in campionato, e quindi Vanoli dovrà lavorare per cercare gli interpreti migliori e per dare compattezza a questa difesa. Eugenio, cosa ne pensi?
23: No, no, indubbiamente, però un po' alla volta, mi sembra che se ne parlava prima, no? Dragusin in queste ultime due partite sembra un giocatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto le prime tre giornate, quindi un po' alla volta credo che la Fiorentina stia trovando i propri equilibri e possa anche mettere a punto l'assetto difensivo. Però De Gea è un giocatore intoccabile a mio giudizio, quindi questa critica penso che sia ingiustificata e priva di senso.
1: Sì, probabilmente faceva riferimento a degli errori che ci sono stati all'inizio campionato.
23: Allora Martini, insomma, e Salinter,
1: non dovrebbe più giocare allora.
23: Analizziamo l'Inter prima, guarda cosa ha combinato Martini, sai che lui
1: Udinese. Mamma mia, sì, dice Gianmatteo. Gianmatteo, sei rimasto sorpreso a Pellegrino? Ho tre gol nelle ultime tre partite.
0: No, no, come ti dico, io l'avevo visto bene anche con il Frosinone, cioè nel senso, io lui e Mazzantuono a me mi entusiasmano, tra l'altro possono giocare anche insieme, quindi secondo me, quindi io non lo so, però a me mi piacciono proprio, poi loro hanno la garra addosso, quindi lottano su ogni pallone. Questo è questo che mi piace degli argentini, mi piace tantissimo sta cosa. Te fai una considerazione, gli argentini in Italia dai tempi anche nostri e tutto, difficile che falliscono, se non sono proprio stati presi scarsi, fanno sempre bene nel campionato italiano, perché si assomigliano come identità, ideologia a noi.
1: Sì, sì, in effetti si ambientano velocemente e poi hanno sempre un rendimento costante, un rendimento più che accettabile.
0: Sono affidabili,
1: sì, sì, penso da Daniel Bertoni in poi.
23: Storia a Firenze, la Passarella, Bertoni, Diaz.
0: Mamma mia, abbiamo una tradizione incredibile.
1: Per arrivare, insomma, a Pellegrino, che ieri quando è uscito dal campo ha ricevuto tantissimi applausi, proprio perché al di là del gol ha dimostrato di essere un combattente, Eugenio.
0: Ma poi si gasano questi, questi giocatori, se gli fai l'applauso come ieri sera dici te, questi si gasano veramente, vanno a casa, non vedono l'ora di giocare la prossima partita.
1: È vero.
0: Perché per loro il sentimento del pubblico è il 50%.
1: E a questo punto, Eugenio, mi sembra che possa anche essersi guadagnato la titolarità per la partita di Napoli, Pellegrino.
23: Penso di sì, anche perché mi sembra sia attraversando un momento di condizione fisica molto migliore rispetto a Beto. Poi anche ieri ha segnato il primo gol, subito dopo si è procurato un rigore che l'arbitro ha fischiato, però la trattenuta di Caraccio era stata commessa all'interno di rigore, secondo me era rigore netto, ha avuto un'altra occasione, si è creato da solo, si è costruito da solo un'occasione nel secondo tempo, quindi è un giocatore generoso che segna da tre domeniche consecutive, e lasciarlo fuori non avrebbe senso domenica prossima.
1: Gianmatteo, sfida verità con il Napoli domenica all'ora di pranzo, sfida verità nel senso che comunque si capirà un po' di più il valore di questa Fiorentina.
0: No, io direi sfida alla pari, questo, direi sfida veramente alla pari, perché la Fiorentina come stava con Grosso non avrebbe avuto possibilità di giocarsi alla pari, per motivi diversi, e la Fiorentina di Vanoli, con la mentalità di Vanoli e le qualità che dobbiamo dire, insomma, il direttore ha fatto un buonissimo lavoro, cioè nel senso, squadra giovane e di qualità, quindi secondo me se la può giocare veramente alla pari domenica, non c'è una supremazia nel Napoli nei confronti della Fiorentina.
1: Sì, soprattutto questo Napoli di adesso, che non è certo entusiasmante, insomma. Quindi insomma, tu dici se la può giocare alla pari la Fiorentina, sei d'accordo, Eugenio?
23: Sì, sì, anche perché il Napoli, a parte lungo decenti, però avrà diverse assenze, no? McTominay, chissà, Buongiorno che è fuori, Meretta è ancora fuori, giovane sei fortunato, Allison è incerto, quindi sarà un Napoli un po' incerottato. Se la Fiorentina vince va a 6 punti e raggiunge il Napoli, quindi inizia tutto un altro campionato.
1: Assolutamente.
3: E con questo è tutto da questa edizione di Che t'ha perso, che tornerà domani regolarmente con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi auguro una buona serata. Corrado Firenze Viola.

0: tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
0: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione delle bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
7: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dall'11,6% al 17,1%.
8: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
7: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
8: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Wilfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
7: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
8: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola RTV 38. Dopo la vittoria di ieri con il Pisa torniamo a fare delle riflessioni sul centrocampo, in particolare su Ulahi, giocatore sempre più interessante, sempre più intrigante. Lo faremo qui in studio con Pietro Lazzarini, che saluto. Ciao Pietro.
1: Ciao, buonasera.
0: Ripartiamo proprio dalle parole di Vanoli ieri in conferenza stampa a proposito di Ulahi, perché si è sbilanciato e si è lanciato in un paragone non da poco il tecnico della Fiorentina. Andiamo a leggere insieme le parole dell'allenatore della Fiorentina. Per me Ulahi è un piccolo Kanté, io l'ho allenato e lo rivedo molto in certe similitudini, a volte serve frenarlo perché ha tanto entusiasmo, ma margini enormi. Con Fagioli ho due grandi centrocampisti, poi parleremo anche della possibilità di vedere insieme in un centrocampo da titolari Ulahi e Fagioli, è una richiesta questa, o comunque insomma un'idea che è stata più volte discussa fin dall'inizio della stagione, già con Grosso che non sembrava tanto propenso a mettere in campo i due giocatori insieme. Con Vanoli magari potrebbero cambiare le cose, però rimaniamo per un attimo su Ulahi. Pietro, il tuo pensiero su questo paragone che è stato fatto da Vanoli?
1: Parto dicendo una cosa che ti ho detto anche fuori dal microfono, ovvero che a me la rincorsa ai paragoni non mi fa impazzire, però chiaramente tanto bisogna stare in silenzio quando lo dice una cosa del genere uno che Kanté l'ha allenato, cioè, certo. Quindi sicuramente è più facile per lui poter fare un paragone di questo tipo. A me mi ricorda alcuni aspetti di Kanté, ma preferirei vedere nella Fiorentina dire da qualcun altro mi ricorda Ulahi della Fiorentina, nel senso che vorrei vedere per questo ragazzo un percorso molto personale, poco diciamo copia di qualcun altro. Io per esempio alcune cose le rivedo anche di Pizarro, cioè chiaramente non è Pizarro, però questo modo di fraseggiare quasi a schernire l'avversario sul breve 1-2, 1-2, che è un modo che anche per innervosire l'avversario, che poi è spinto o a fare fallo o a arretrare. Quindi ci vedo degli aspetti di tanti giocatori fortissimi. Questo vuol dire semplicemente che vediamo delle qualità per questo ragazzo. Io mi auguro che abbia messo alle spalle questo periodo un po' difficile anche a livello atletico, perché se ci pensi non l'abbiamo visto così tanto da quando è arrivata la Fiorentina, nonostante sia stato uno degli acquisti principali dell'estate viola. Quindi io adesso mi auguro di vederlo con grande continuità. Ieri ha fatto una bellissima partita, non comprendo alcune valutazioni negative del suo rendimento in campo. Certo, deve crescere. Mi è piaciuto anche quello che ha detto Vanoli, al di là del paragone lo devo frenare, significa che c'è entusiasmo, certo. E questa Fiorentina deve avere entusiasmo. Vediamo dove ci può portare anche l'idea tattica di Vanoli, ne parleremo più tardi, perché francamente quando dice con Fagioli e Ulahi ho due grandi calciatori mi trovo d'accordo, beh allora i grandi calciatori facciamo giocare insieme.
0: Assolutamente, però ecco, restando ancora su Ulahi, allarghiamo le riflessioni e sentiamo anche quella di Alberto Folverosi, grande firma del Corriere dello Sport Stadio, anche sul paragone Ulahi Kanté.
2: Buonasera. Allora, il discorso di Ulahi Kanté bisogna stare molto attenti, nel senso che Kanté è stato titolare della nazionale francese, è stato il protagonista principale della vittoria clamorosa dell'Leicester in Premier League, l'Leicester di Ranieri, e aveva una caratteristica molto ma molto particolare, cioè per tutti, per gli osservatori, per tanti allenatori, Kanté era un grande recuperatore di palla. In realtà non era solo così. Claudio Ranieri sosteneva che giocando con Kanté la squadra giocava in 12, perché Kanté recuperava palla e sapeva dove darla, sapeva dove metterla, guardava il gioco, lo vedeva, lo prevedeva. Quindi era un misto di Beppe Iachini e con tutte le dovute proporzioni e Pirlo, diciamo Pizarro, così abbassiamo un pochino il livello. Questo era Kanté. Ulahi potrebbe avvicinarsi, e dobbiamo però verificarlo in campionati veri come il nostro, certo anche quello in Turchia non è un campionatino, però è molto differente dal nostro, e cui le prime apparizioni

0: sono interessanti, spingono magari in questa direzione, in questo accostamento con Kanté, e la speranza, l'augurio si può fare a Olai è di avvicinarsi più possibile a un giocatore che è stato sensazionale e clamorosamente, devo dire, sottovalutato per quello che poi ha fatto in carriera e soprattutto per quello che dava in campo.
1: Questo era il pensiero di Alberto Polverosi, sempre interessante da ascoltare. Andando a definire il ruolo di Ulai, è un regista tipico?
2: A me sembra che guadagni in qualità in queste prime giornate in cui l'abbiamo visto in viola quando gioca a due. Quindi mi sembra un giocatore che, stando con al fianco un altro calciatore, gli possa dare intanto l'appoggio e sì, poi magari lo aiuti in fisicità quando può essere in dur, ma lo può aiutare anche nel fraseggio come potrebbe essere Fagioli. Secondo me ne guadagna. Anche nel recupero palla deve, secondo me, imparare a avere più tempismo, perché ne recupera tanti, ma ne potrebbe recuperare ancora di più, perché ha anche una velocità di gamba e anche la capacità di trovare il giusto posizionamento per poterne recuperare ancora di più. Si vedeva prima delle immagini di Kanté, ragazzi, ma Kanté è stato un giocatore straordinario degli ultimi vent'anni.
1: Stiamo parlando di un giocatore che ha all'inizio della sua carriera ancora.
2: Esatto, quindi per quello dico, i paragoni mettiamoli un attimo da parte, perché poi possono anche pesare. Io penso che Ulai abbia magari anche più qualità in alcuni aspetti del proprio gioco, però non ha quella qualità che può imparare, cioè anche di fare la cosa facile. Cioè, mi sembra spesso che vada a cercare il girigogolo, a cercare di saltare l'uomo quando non ce n'è bisogno, invece ogni tanto recuperare palla e darla subito accanto,
1: ed è qui, un po' più essenziale,
2: ma ed è qui che Fagioli può aiutarlo, perché se lui si fida di chi è accanto, una volta recuperata palla la può dare subito a Fagioli, e magari non dico che non si fidi di Indur o che non si fidi di Attà quando ha giocato con lui, o che non si fidi di Brescianini che ha giocato ieri al suo fianco, però quando c'hai Fagioli accanto, se recuperi palla e puoi fare quel passaggio, cioè una volta su tre puoi fare anche la giocata, le altre due sai di metterla in banca, e per lui secondo me questa cosa potrebbe facilitarlo, perché recupererebbe ancora più palloni e sarebbe ancora più determinante per il gioco della Fiorentina.
1: Tra poco parliamo più approfonditamente di Fagioli, di Ulai, di questa possibilità di vederli insieme, se non dalla partita con il Napoli, dalle prossime gare dopo la sosta. Nel frattempo iniziamo a dare spazio anche ai messaggi vocali da parte dei nostri amici da casa. 348-7513 il numero per le note vocali, mentre per gli sms il numero è il 331-4303-200. Andiamo con i messaggi vocali.
3: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Io credo che dopo la sosta saremo una squadra devastante davanti. Se miglioriamo in difesa saremo una squadra devastante. Speriamo un pareggio col Napoli, speriamo, ma si potrebbe anche vincere, però accontentiamoci di un pareggio. Ma dopo la lunga sosta io credo che saremo devastanti, specialmente davanti.
4: Buonasera ragazzi, secondo voi la Fiorentina dell'anno scorso è meglio o peggio di quella di quest'anno? Secondo me è più forte quella di quest'anno. Io Ken non lo rimpiango, anche perché davanti ci sa gente come Gnonto, che anche ieri sera ha fatto un partitone, Gé, che anche lui è veramente forte, e a me, secondo me, sarà un crack Goncalves, senza non nominare Pellegrino, che Pellegrino mi ricorda un certo Abel Balbo. Cosa ne pensate? Lorenzo da Agliano.
5: Simone da Certaldo, lasciate lavorare Paolino, perché dopo il trattamento che ha ricevuto ha già dato il suo. Voglio vedere una Fiorentina come quella ieri contro il Pisa, bella affamata. Niente, in bocca al lupo e andiamo avanti, forza Viola.
1: E insomma, sono bastate due partite fatte bene dalla Fiorentina per ribaltare tanti giudizi su Vanoli, perché comunque quando è tornato sulla panchina della Fiorentina non mancava lo scetticismo, non erano mancate le critiche anche a Paratici, che aveva deciso di tornare su quell'allenatore che lui non aveva ritenuto idoneo per aprire un nuovo percorso della Fiorentina.
2: Sì. tanto predichiamo un po' di calma.
1: Certo, perché comunque gli avversari si chiamavano
2: Venezia. Non perché, si deve essere negativi, anzi, io per esempio verso il Napoli non voglio giocare per il pareggio. Cioè, io vorrei vedere una Fiorentina che sfrutta il fatto di trovare un Napoli non brillantissimo per provare a vincere, per dire, no? Quindi sì, non è che sono negativo. Certo è che bisogna un attimo anche tirare il freno, dare il tempo proprio a Vanoli di entrare ancora di più dentro a questo contesto. Lo ha fatto benissimo a livello mentale, cioè la Fiorentina è cresciuta a livello mentale, è diventata squadra in pochi giorni perché evidentemente ha toccato i tasti giusti, e poi l'entusiasmo delle vittorie sappiamo che aiuta anche ad allenarsi, però calma, cioè non cerchiamo di entrare, non passiamo da retrocediamo alla Champions per due partite vinte
1: all'altro,
2: contro Venezia e Pisa.
1: Interrompo, in questo senso arriva proprio al momento giusto questa partita con il Napoli per capire meglio il valore della Fiorentina.
2: Certo, anche perché è una riprova di quello che può essere la crescita. Penso che per una volta, ripeto, nonostante io creda che la Fiorentina possa vincere contro il Napoli, non sarà solo il risultato a dover determinare la nostra presa di posizione nei confronti della squadra, cioè se la Fiorentina non vincerà ma farà una partita importante, certo, in linea con quello che abbiamo visto, con la crescita dei singoli, secondo me dovremo comunque continuare a sottolinearla. Però ecco, stiamo calmi senza farci prendere da facili entusiasmi, e magari anche sfruttando l'entusiasmo di un Franchi che per esempio ieri è una roba pazzesca, cioè con la metà dello stadio chiuso, sentire sì, quel Franchi spingere la squadra come l'ha spinta ieri nel derby col Pisa è un'arma in più. Mi immagino solo cosa succederà nel momento in cui sarà coperto questo stadio, cioè saranno guai per gli altri.
1: Sì. Proprio perché non ti piace il gioco dei paragoni, ti faccio rispondere a quell'amico da casa che paragonava Pellegrino a Balbo.
2: Guarda, non lo so Pellegrino che tipo di calciatore è del passato. So che Pellegrino, che avevo visto pochissimo l'anno scorso, perché a parte le partite contro la Fiorentina è difficile che io mi metta a vedere il Parma, con tutto il rispetto per il Parma, e invece mi sta ogni partita che fa mi convince di più. Ha iniziato a convincermi nella partita contro il Frosinone, quindi pensa te, una partita persa 3-0, e via via mi ha convinto sempre di più. Si diceva questo calciatore farà gol solo di testa, come si fa con questo attaccante, ha fatto 3 gol nemmeno uno di testa, e in 3 modi diversi, quindi un tiro da fuori, certo aiutato dall'infortunio tecnico di Perri, con quello che è stato il contropiede della partita contro il Venezia, e ieri di rapina fondamentalmente, perché è arrivato prima dell'avversario. Bene, quindi vuol dire è un calciatore. Intanto mi piace tantissimo come sente questa maglia, perché essendo argentino hanno questo sentimento nel fronte della maglia. Anche Mastantuono l'ha già dimostrato, l'esultanza del terzo gol che ha segnato a Venezia è andata a toccarsi la maglia, sembrava quasi,
1: ma anche la rabbia che aveva manifestato per la sconfitta con Roma in panchina, quando gettò a terra la bottiglietta dell'acqua.
2: Le cose più belle viste in queste ultime 2 giornate sono state proprio il modo in cui alcuni ragazzi hanno dimostrato che in realtà questa maglia l'hanno già capita in qualche modo. Anche Gnonto che ha parlato oggi, ha detto delle cose da giocatore che sa in che situazione si è calato. Questo anche modo di metterla a confronto con Leeds, con la città di Leeds, che sono tutti tifosi di Leeds, ha detto a Firenze è bello perché è la stessa cosa, mi ha dato subito la sensazione di uno che ha capito dov'è.
1: Maturo, non è sempre
2: e questo
1: maturo,
2: ragazzi è maturo, un qualcosa che serviva. Poi se vuoi rispondere a chi dice questa squadra rispetto all'anno scorso, come
1: mi sembra nettamente più
2: guarda,
1: forte.
2: Guarda, il campo dirà quanto sarà più forte e se lo sarà. Certo c'è una cosa rispetto all'anno scorso. Questa squadra ha valori molto diversi l'un dall'altro dei giocatori e una pluralità di proposta per il tecnico che è una forza in più quando si parla di un calcio.
1: Una bella profondità di rosa
2: con
1: anche
2: 5
1: a livello
2: cambi
1: qualitativo molto alta.
2: Sì, sì, ma poi pensa all'attacco. Te puoi partire con un attacco e finire con tutto un attacco diverso, con tutte caratteristiche diverse tra loro. Questo è un valore aggiunto che secondo me, se Vanoli lo saprà sfruttare, lui si divertirà e noi di più.
1: Tra poco veniamo ai messaggi vocali. Prima però riprendiamo il discorso sul centrocampo per andare ad analizzare Fagioli e Ulahi, come sono andati nelle ultime partite, Fagioli con il Venezia e Ulahi ieri con il Pisa, un confronto proprio dettagliato per quanto riguarda i passaggi, una bella realizzazione di passaggi ben eseguiti da parte di Fagioli, 50 su 59, l'85%, meglio ha fatto Ulahi, 85 su 86, naturalmente poi bisogna anche rapportare tutto questo al valore dell'avversario, alle
2: ma
1: condizioni,
2: anche al valore dei passaggi.
1: Sì, certo.
2: Perché ieri 20 di questi passaggi sono stati a un metro e mezzo.
1: Sì, sì.
2: Fatti, come dicevo prima, un po' anche per schernire l'avversario. Però è un dato, 99%.
1: Ma insomma, vuol dire... Sì.
2: C'è poco da discutere.
1: Niente, sì. Passaggi chiave, uno per Fagioli con il Venezia, tre per Ulahi ieri sera, 100 tocchi da parte di Ulahi, 78 quelli di Fagioli, che comunque insomma, ha toccato tante volte lo stesso il pallone, anche 78 sono un buon numero.
2: Vabbè, ma chi gioca in quel ruolo, la palla più la tocca è meglio, anzi, che qua sarebbe il problema il contrario, perché se si nasconde vuol dire non lo può
1: non
2: fare.
1: Può farlo, certo,
2: invece
1: sì.
2: Fagioli, che era tornato un brocco agli ordini di Grosso, cioè sembrava che non potesse più fare né il regista, né il play, né la mezzala, è tornato Vanoli, è tornato il centro di tutto, sì. Anche se io non sono d'accordo per esempio anche con Andrea Giannattasio, ma lo dico monariamente, che dice che la Fiorentina è dipendente, no, da questo, da Fagioli. Io forse l'ha detto Calamai, non ricordo se uno dei due l'ha scritto, l'ha detto in queste ore. Io penso che sì, la Fiorentina certamente è una Fiorentina diversa quando c'è Fagioli. Però la Fiorentina di ieri, a parte Brescianini che mi sembra un po' in ritardo di condizione, il centrocampo ha fatto una buona partita.
1: A te è piaciuto anche Ndur, ma questo è un altro discorso. Non voglio aprire un dibattito su Ndur perché ci sono state delle valutazioni differenti.
2: A me è piaciuto.
1: Si sono divisi anche tanti dei nostri amici da casa sul rendimento, sul voto da dare a Ndur. A te è piaciuto, ha recuperato tanti palloni, magari ecco, dal punto di vista della fisicità ci si aspetta che possa farla valere, ci si aspetta... Che possa...
2: A me è sembrato molto, molto diesel nella partita di ieri, cioè sì. I primi 20 minuti, mezz'ora non ha giocato una grande partita, è stato anzi anche un po' quello che si dice spesso di Ndur, è che è un po' lento, va
1: sì,
2: bene,
1: sì,
2: quindi questo è vero. Mi è piaciuto molto di più col passare dei minuti, perché ha preso fiducia anche lui col gol segnato dalla Fiorentina. Mi è sembrato un giocatore in crescita nel corso della partita, ha recuperato un sacco di palloni, è umile nel tocco di palla, cioè non fa troppi colpi di testa, magari ogni tanto potrebbe anche provarlo perché il tiro ce l'ha, ha anche un bel cross, quindi per carità, mi è sembrata una partita di qualità, soprattutto quando gioca a due anche lui. Secondo me Ulahi Ndur a giocare a due è un centrocampo che ha un senso.
1: Per chiudere il discorso relativo anche a questa grafica che abbiamo visto poco fa, c'è questo dato interessante dei lanci lunghi, 4 su 4 per Ulahi, 1 su 4 per Fagioli, che comunque insomma anche dal punto di vista del lancio non ha niente da imparare, ecco.
2: No, Fagioli poi prova i lanci
1: quelli di 50-60 metri.
2: No, e poi prova a determinare col lancio. Sì. Cioè, non che non lo faccia anche Ulahi, e anzi, Ulahi potrà prendere spunto dal modo in cui Fagioli cerca di lanciare la punta e di essere determinante con i propri lanci. Però a me vabbè, se uno su quattro va a fare gol, basta.
1: Sì. Assolutamente sì.
2: Che...
1: Torniamo ai messaggi vocali al 348-753-933, eccoli.
6: Buonasera a tutti, sono i Brazza di Figline, sono contento per l'andamento Viola, è sfiducioso, soltanto ieri sera mi sono preoccupato un attimo, nel primo tempo ho visto la Fiorentina di Grosso, quella che non pressava, che stava a 5 metri dagli avversari, tutti fermi senza fare niente, ecco, poi probabilmente... Nell'intervallo gli ha stassato le orecchie Vanoli e l'atteggiamento è cambiato, però ecco, attenzione, perché il primo tempo di ieri sera era quello di Grosso.
7: Il centrocampo titolare deve essere Ulahi, Fagioli e Attà, e non voglio sentire nessun tipo di discussione, basta con questa storia dell'equilibrio all'italiana, basta con questa mentalità retrogradata da vecchi Matusa, come siamo in questo paese vergognoso, basta da un punto di vista calcistico, anche se vabbè, lasciamo perdere. Basta, tutto all'attacco, basta con questo difensivismo, basta.
8: La Fiorentina solo per la passione del pubblico deve arrivare almeno nei primi sei. Stefano da Montecatini.
1: Serve una bella rincorsa per arrivare tra i primi sei per la Fiorentina, però il tempo comunque ci sarebbe. Ulahi, Fagioli, Attà, tutti insieme dal primo minuto, sempre, dice il nostro amico da casa, diamo la squadra a Zeman, allora così no, riesce a trovare gli equilibri.
2: Troviamo una via di mezzo, non chiamiamo in causa Zeman e cerchiamo per lo stesso tempo un po' di equilibrio, però secondo me possono giocare tutti e tre insieme.
1: Magari non sempre però.
2: Ma magari non, ma proprio per il fatto che è una squadra d'utile a livello di qualità, ma perché bisogna fossilizzarsi dicendo deve giocare sempre questo centrocampo? Ci saranno dei momenti dove sarà più utile a Tà, dei momenti in cui sarà più utile Ndur, dei momenti in cui giochi a due, dei momenti in cui giochi a tre. Per esempio nel 4-2-3-1, se giochi con Ulahi e Fagioli a fare i due vertici bassi, diciamo, che quindi sono anche bassi di statura, ma sono di grande qualità nella gestione di palla, e Attava a fare il tre quarti che poi rientra e dà una mano anche in fase di chiusura, può essere una soluzione. Però ecco, invito l'ascoltatore a non fossilizzarsi su un concetto, perché il bello di questa Fiorentina è proprio che ruotando diversi effettivi si può avere dei risultati buoni. Tra l'altro oggi Pedro Gonçalves ha detto una cosa interessante, cioè lui ha detto che si vede centrale, quindi sarei curioso di capire se questa evoluzione del 4-2-3-1, che potrebbe essere una soluzione non solo a partita in corso ma magari anche dal primo, non possa essere vista anche in ottica di sfruttare le qualità di un giocatore che oggi, a proposito dei paragoni, tanti dicevano ecco è tornato Pepito.
1: Eh sì, a proposito di Pedro Gonçalves, ci sono stati tanti amici da casa che hanno fatto questo paragone. C'è ancora tempo per rispondere a un po' di messaggi. Velocemente al nostro amico da casa che ci scrive che a gennaio serviranno due terzini e un mediano. Si pensa già al mercato di gennaio, potrebbe essere davvero una necessità quella di intervenire sugli esterni di difesa?
2: Guarda, io quello che so è che sicuramente stanno già lavorando a centrocampo, cioè perché numericamente quella falla è pesata anche a chi ha costruito questa squadra, cioè è dispiaciuta anche a chi ha costruito questa squadra a avanzare un posto a centrocampo, quindi un centrocampista me l'aspetto, ma potrebbero essere anche due, perché secondo me la posizione dei brescianini non è così comoda, sì. Ecco.
1: Poi ovviamente bisognerà vedere a gennaio dove sarà la Fiorentina in classifica.
2: Beh, questo è chiaro, però guarda, l'entusiasmo del presidente mi fa pensare che se ci sarà bisogno di mettere mano al portafoglio per trovare una soluzione di alto livello a centrocampo, ci sarà la possibilità di farlo. Sul terzino vediamo come torna Parisi, prima di tutto, sì. Perché mi sembra che sia una cosa lecita aspettare questo ragazzo. Sugli altri io non capisco perché bisognerebbe comprare un altro terzino. C'è un po' di scetticismo sugli esterni della Fiorentina. Io per esempio Valdepenas ieri sera l'ho visto bene, ho visto un po' peggio João Mario soprattutto, sì, nel primo tempo, sì. Ma poi anche lui credo che si sia sciolto e non ha giocato un brutto secondo tempo. Non credo che la Fiorentina metterà mano in quel settore, a meno che Parisi non sia in condizione di poter fare una stagione da riserva, insomma.
1: Se c'è tempo sentiamo un ultimissimo messaggio vocale, poi ci salutiamo, siamo quasi in chiusura.
9: Bravissimo, ecco. Vanoli è entrato nello spogliatoio, ha dato convinzione, autostima e concretezza alla squadra nel giro di meno di due settimane, e quelli che dicono l'anno scorso non ha fatto un'impresa, io sono convinto che se c'era Grosso al posto di Pioli andavamo diritti in Serie B, quindi ha ancora più meriti a Vanoli, e sicuramente una squadra più forte sa far giocare a calcio. Saluti Marco dalle Cure.
1: Grazie, sicuramente c'è un altro spirito adesso nella Fiorentina, siamo come detto ai saluti, grazie a Pietro Lazzarini.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, vi ricordo l'appuntamento di domani per le trasmissioni in diretta che ricominciano su Radio Firenze Viola alle 7 con Buongiorno Firenze, vi ricordo anche l'appuntamento di domani con il Salotto dello Sport su Radio TV 38 alle 20, grazie a Stefano Cherubini che ha curato la parte tecnica, buon proseguimento di serata a tutti.
10: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
10: è su Radio Firenze Viola.
13: Frattempo è cominciata la sfida, un calcio d'inizio della Fiorentina.
2: Questa
13: non... C'è Rao, il tentativo, e De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno. Dragusin e poi Pellegrino porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1 Pisa 0, il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori respinta dal portiere. sapore di indurbe. Pellegrino, Pellegrino, e questo è il rigore, questo è il rigore, devi dare il rigore, Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa, ti ha tirato la maglia, si è visto a Fiesole che era un rigore grosso come una casa. Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Guarda che se ne va il Gie, lo scarico e poi da sola dalla Fiorentina con l'onto. Ma grande merito al Gie per un'azione splendida. Jimenez, Gonçalves, Gonçalves, 3-0. Fatato il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonçalves e fissa il risultato su Fiorentina 3, Pisa 0. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa.
14: E va bene, piedi per terra, non fatevi prendere da questo invasato che ha raccontato
15: Gonçalves
14: il 3-0 sul quale ha messo la ciliegina Gonçalves. E mi fregio insomma di aver visto e raccontato il primo gol italiano di una delle tante note positive della serata di Coppa Italia. Però a freddo sono già vestito da grisù, piccolo pompiere. Sì, bene, un sacco di note positive sulla scia di Venezia, andiamo avanti, affronteremo il Napoli in Coppa Italia, pronti per cercare il terzo indizio che dia la prova della cura Vanoli che funziona, perché oggi siamo tutti entusiasti, anche un po' euforici, però ecco, Venezia e Pisa, quindi
15: sì, però
14: bene,
15: la cura
14: bene, bene,
15: la cura
14: sì, funziona. Oggi voglio, ecco, oggi voglio restarvi
15: dire,
14: sull'anima.
15: Possiamo dire, la cura funziona.
14: La cura funziona, ora, siamo convalescenti, siamo in piedi, esatto, siamo alzati dal letto, ora c'è da fare un test.
15: Cioè, abbiamo vero, abbiamo maturato la convinzione che insomma non corriamo il rischio di fare mesi di vuoto assoluto.
14: No, no.
15: Dopodiché ora bisogna capire questo tipo di cura giusta dove porta la Fiorentina. Guarda, io è da ieri che sto parlando di Vanoli, perché io vedo un Vanoli diverso, ragazzi.
14: C'è,
15: vedo più coraggioso,
14: c'è una situazione diversa,
15: ma lo vedo proprio più coraggioso. Se l'anno scorso lui era proprio, dicevo, qui c'ho da salva tutto, ora me ne importa. Invece ora vedo coraggio, io vedo una Fiorentina a pressare altissima, sembrava la Fiorentina d'Italiano, a un certo momento nel provarci. Vedo una Fiorentina, vedo il fatto che lui dice anche dei percorsi, mi piacerebbe giocare con il doppio play. Mi sembra che Vanoli si stia togliendo di dosso l'idea di allenatore tradizionale, dove per tradizionale non è un'offesa, però un allenatore
14: po' conservatore,
15: più bravo a andare in quelli che sono i canali naturali che andare a sperimentare. Invece vedo coraggio, vedo sperimentazione, vedo un allenatore che parla bene. Io ho sentito la prima conferenza stampa a caldo, ero collegato con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Pepe. Cavolo, non sbaglio una parola, l'anno scorso era anche un po' confuso nei messaggi,
14: sì,
15: che voleva dare, no?
14: Soprattutto fino a febbraio, perché poi da febbraio
15: poi invece aveva preso,
14: arrivò Paratici,
15: cioè io, ragazzi, e poi l'ho scritto anche nell'editoriale, io comincio a vedere con occhi diversi Pellegrino, lo dico con verità, perché ho la sensazione che la gente sia arrivata al giocatore prima di me. Nel senso che la gente l'ha accolto con grande affetto, con grande simpatia, ci ha creduto. Cioè, e questo, ragazzi, fa gol da attaccante. Noi pensavamo, nel Parma faceva solo gol di testa, qui fa gol da attaccante, fa gol da uno che sta nel posto giusto. Poi non so chi l'ha detto oggi, forse stamani a Buongiorno Firenze, non è nemmeno lento, dà l'apparenza di essere lento, ma
14: ha questa corsa particolarissima,
15: è molto non bella, si può dire,
14: no, è un po' legato,
15: però,
14: ma non è lento, cioè su un paio di lanci, esatto, sull'allungo
15: due strappi,
14: fisicamente,
15: no?
14: Si difende,
15: due strappi,
14: però non è lento.
15: E quindi, ragazzi, che si deve dire?
14: Niente,
15: il dibattito è aperto. Gonçalves ha dei piedi, ragazzi.
14: Che ha dei piedi e fanno.
15: Poi è fermo, è molto, molto indietro. Bello, però ci ha fatto subito vedere che piede ha. E poi c'è questo Gie che va giù, sembra tomba.
14: Sembra tomba.
15: Nei paletti.
14: E poi,
15: dello
14: guardate, voi non potete immaginare che tipo di orgoglio è per un argentino andare a giocare la nazionale.
15: Quindi, se volevamo mettere ulteriore benzina nel motore di Mastantuono,
14: di Franchino, eh?
15: Ora anche nella selezione, tutto bello, tutto verissimo. Io stamani sento il dovere di dire sì, però Venezia e Pisa quasi.
14: Sì, sicuramente, sicuramente.
15: Poi l'altra nota è sicuramente, lo dicevamo in redazione, si è pensato così en passant, ma è anche il primo clean sheet della stagione.
14: Esatto.
15: Comunque col Benevento avevi preso gol, le tre gare di grosso non sto nemmeno a raccontare, e due ne avevi presi a Venezia. Ieri sera ho sentito tanti dire che è entrato molto bene anche Vieri. E
14: sì, che mi pare sia
15: abbastanza d'accordo.
14: Abbastanza eclettico, no?
15: Anche se lì poi insomma seconda parte del secondo tempo era entrato Petagna, però anche Jimenez ha dato profondo. Allora tutti rispondono presenti.
14: Sì, sì,
15: ora c'è da testarli contro una formazione e dei singoli diversi, perché Napoli ha dei singoli e una qualità diversa.
14: Io ripeto che io aspetto tre partite, no? Perché Napoli ora è un impegno bello tosto, con Napoli qualsiasi risultato ci sta, però poi voglio vedere come la Fiorentina gestisce la sosta, voglio vedere se dopo la sosta lunga vai a fare una partita che lì è un altro grande test, perché a Marassi col Genoa non è una trasferta semplice,
15: contro De Rossi.
14: Poi c'è il Como, poi c'è l'Inter, cioè ora bisogna capire dove si può alzare l'asticella in questo momento, in questo momento. Però ragazzi, i segnali sono veramente interessanti, ti danno l'idea,
15: sono la dimostrazione del perché fino a Ferragosto continuavamo a dire è un mercato da grande della Fiorentina. Su Ken è successo quello che è successo, lo strappo un grosso, però noi saremmo sembrati anche schizofrenici, però non è che ci rimangiamo i giudizi positivi, e oggi vedi che c'era un motivo, perché sapevamo che comunque
14: qualità c'è.
15: Quest'Ula I, per esempio, è un giocatore che ti può fare tante cose, ragazzi, in mezzo al campo. Vanoli ieri in sala stampa, poi ne parleremo, ha anticipato l'idea del 4-2-3-1,
14: e questo mi piace, perché è questo,
15: certo, perché puoi alzare a ta,
14: bravo,
15: o immaginare addirittura anche, perché ieri sera ha provato a un certo punto, lui ieri sera aveva Gie, Gonçalves e a sinistra ancora Agnonto, quindi puoi anche immaginare Wally, Fagioli, Gonçalves, Attà e Mastantuono.
14: Certo, puoi lavorare
15: prima alternativa dalla
14: puoi
15: panchina.
14: Puoi inventare di tutto, puoi anche mettere Gonçalves dietro la prima punta, forse addirittura più il suo ruolo. Non lo so, ci sono opzioni, vedi coraggio. Vanoli non gestisce, Vanoli sta provando a creare, quindi non è solo il vice di Conte, perché poi nel suo percorso colpiva molto il fatto del tipo di allenatore con cui ha lavorato, era Sintone. Noi ci vedo un allenatore coraggioso, sorridente, mi piace, non è successo niente, ma abbiamo capito che ci sono dei valori e comunque stanno cominciando a venire fuori.
15: Non
14: era una partita semplice quella di ieri,
15: perché il primo tempo comunque è tutto. No, però te trovi il gol al 35esimo più o meno, e con un tiro da fuori di Dragusin, perché comunque Pisa era ordinato nel difendersi,
14: aveva avuto anche forse più occasioni.
15: E in ripartenza, forse, ecco, il primo tempo, l'unica nota un po' così, due terzini, soprattutto João Mario, che ha sofferto questo rao.
14: Ci ha attaccato sempre.
15: E anche un po' Valdepeñas. Che però poi nel secondo tempo si è ripreso.
14: Non abbiamo fatto niente, non siamo una squadra da Champions, però non siamo nemmeno una squadra che vivrà nell'incubo di mesi e mesi a guardare la classifica. Ora bisogna vedere che tipo di livello, dove la possiamo alzare l'asticella. E poi occhio a questo Pellegrino, perché questo Pellegrino secondo me può diventare
15: Napoli Pellegrino ancora.
14: Io direi guarda,
15: non beto.
14: Sai che la legge del calcio è chiara, no?
15: No, io ieri sera
14: segna, non si leva mai.
15: Però ieri sera pensavo a Vanoli, no?
16: È vero, Pellegrino aveva sognato con Torino, sì. Vanoli a Venezia mette Beto, ieri sera titolare Pellegrino, boh, io me la tengo una percentuale su Beto.
15: Io mi aspetto una staffetta, Napoli. Ormai tanto giocheranno tutte e due sempre, ecco, mi aspetto una staffetta, però lo devi premiare, cioè Pellegrino va a cercare gol sporchi, fa il lavoro sporco, cioè lo devi premiare e lo ripeto, gli devi dare la considerazione di quanto in questo momento la Fiorentina apprezza il sacrificio di un centravanti che lavora per il gruppo, quindi lo devi premiare. Allora 348 7513 933, aspettiamo le vostre riflessioni, i vostri messaggi, cosa vi è piaciuto, io lascerei perdere cosa non vi è piaciuto perché sinceramente c'è proprio poco e non è piaciuto, cosa vi è piaciuto ieri della partita di questo derby che ci proietta poi verso una bella sfida di Coppa Italia ancora con il Napoli. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori Lady Radio, per loro il 3925727775, aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Quella di oggi sarà una trasmissione un po' particolare, giusto Tommaso?
14: Perché, sì, perché alle 2:30
15: andremo alla Fiorentina, ha inserito la presentazione di due giocatori, giusto?
14: Cioè Gnonto
16: e poi proprio lui, portoghese,
14: che ieri sera ci ha fatto brillare gli occhi con Salves. Fra l'altro domani invece toccherà Angie e Beto, perché poi di fatto erano arrivati sul finale del mercato estivo e quindi non c'era stato ancora tempo di presentarli. E niente, quindi andremo un po' a carpire le prime dichiarazioni di Gnonto, che fra l'altro ieri sera ha comunque rotto il ghiaccio, sì. Qualche problemino continua a averlo, però il gol sicuramente gli farà bene, e poi è chiaro che in quell'azione spicca, ripeto, questa facilità di Insie di mettere insieme la tecnica nel saltare l'uomo, ma anche la velocità, perché su dubbio. Quel gol si infila a mezzo a due veramente come una scheggia,
15: non c'è dubbio. Allora andiamo a fare un po' un focus sull'Argentina che fa innamorare, l'Argentina che piace, e chi meglio di Lorenzo De Santis, che è un grande manager, un grande operatore di calcio, è anche un grandissimo tifoso della Fiorentina, conosce tutto dell'Argentina e del Sud America. Ciao Lorenzo.
17: Ciao Luca, ciao Tommaso.
14: Ciao Lore.
15: Allora, cos'è questo Pellegrino? Ora l'abbiamo toccato con mano, no? È arrivato da Parma, aveva fatto un'ottima stagione, non tanti gol, ma una squadra che non tira mai in porta, non è mai facile far gol. Te eri sempre stato molto positivo su Pellegrino. Cosa ti sorprende in positivo, se c'è qualcosa? Cosa ti ha convinto di questo inizio di stagione? Un attaccante ha fatto gol, ragazzi, e ha fatto gol. Parma segnava solo di testa. Certo. Ha fatto gol in tutti i modi, meno di testa, occhio e croce.
16: Contropiede, tiro da fuori, ieri da
15: che
16: uomo.
15: Che ne dici,
16: d'aria.
15: Lorenzo?
17: Allora, a me piace da quando l'ho visto giocare in Argentina, perché ho sempre pensato che sia il classico profilo che gli argentini amano poco, ma che da noi invece funziona molto. Quindi grande fisico, strutturato, magari non bellissimo a vedersi, un po' sporco, però il giocatore che comunque ti permette di appoggiarti su di lui, di fare reparto. Non ci dimentichiamo che al Parma si trova in una squadra che difendeva molto bene, però attaccava con pochi uomini, non è un caso facesse gol solo di testa, e spesso anche da calcio piazzato, perché è un giocatore, aveva una squadra intorno che non lo accompagnava molto, che si appoggiava su di lui per poi creare delle occasioni. Quindi io ho sempre pensato che messo in una squadra che invece produce calcio più offensivo e cerca comunque di metterlo nelle condizioni di trovarti anche faccia alla porta, ecco che allora anche a livello realizzativo i numeri di Pellegrino possono cambiare, come, se vi ricordate, ne avevamo parlato anche durante il mercato, vedevo più di una similitudine con Retegui, non solo da un punto di vista fisico ma anche nello sviluppo. Retegui al primo anno al Genoa fece bene, sì. Poi passato in una squadra come l'Atalanta, che aveva comunque un'altra cilindrata, un altro, certo, tipo di rosa, e ha trovato ancora numeri più importanti, perché comunque gli capitavano banalmente più occasioni durante la partita.
15: Io vedo un attaccante, poi ti lascio allora a Tommaso, io vedo un attaccante che cresce di partita in partita, cioè ci vedi lavoro, ci vedi impegno, ci vedi cuore. I tifosi sono innamorati di questo giocatore perché in campo, ragazzi, ci mette l'anima, Lorenzo.
17: Sì, sì, ma poi io, guarda, credo che fare tre gol in una settimana, in un momento dove la Fiorentina poi veniva da situazioni difficili, tre gol in tutte e tre partite sono numeri importanti, che poi cercano di confermare poi la sua titolarità nell'arrivo in cui nel momento in cui Beto è ancora un po' in ritardo di condizione. Però ecco, io rimango convinto che oggi questo sia un attaccante che poi ti dà una grossa mano, sì. Non ha ovviamente le caratteristiche per attaccare a profondità, però è un attaccante che ti dà tante altre opzioni.
14: Lorenzo, il dibattito è apertissimo. Secondo te fa meglio alla Fiorentina il gioco di Pellegrino o la profondità di Beto?
17: Allora, io ho qualche riserva per il semplice fatto che ultimamente, sono sincero, l'ho visto un po' meno anche. Un po' perché, ti ripeto, non ha giocato con grandissima continuità in Inghilterra, e un po' perché quando l'ha fatto non è che mi abbia proprio rubato gli occhi. Sì, e quindi su quello ti dico la verità. Non è che io oggi credo che Pellegrino garantisca comunque una sicurezza diversa, che sia un giocatore oggi quantomeno più pronto, oggi quantomeno più in grado non solo di darti delle garanzie in zona gol, ma anche di favorire chi gli gioca intorno, perché comunque anche per gli esterni e per Mastantuono, che poi dopo si appoggiano su di lui, certo. Un giocatore del genere secondo me oggi parte un po' avanti rispetto a Beto. Poi ci sarà bisogno ovviamente anche di Beto, e vi lancio poi un altro tema di discussione, perché credo che con questi due attaccanti non sia facile vederli insieme, però magari in qualche frangente di partita, quando hai bisogno di spingere o magari di scardinare una difesa, puoi provare, con tutto anche che per me per caratteristiche, ecco, Ken Pellegrino era sicuramente più facile che non Beto Pellegrino.
14: Non c'è dubbio.
16: Magari in situazioni in cui devi rimontare, quasi, certo. Non dico disperate, però no,
15: Beto devi
16: Pellegrino
15: provare
16: insieme,
15: a mandare, certo, un indirizzo diverso. Allora, come vi ho detto, Lorenzo De Santis vive spesso anche a Buenos Aires, quindi ha conoscenza, cultura e anima argentina. Ecco, Lorenzo, quanto è importante per Mastantuono questo ritorno in nazionale?
17: Molto importante, perché comunque parliamo di un giocatore che arriva e ha bruciato le tappe. Al Real è una stagione complicata, comunque sicuramente ha avuto modo di crescere, però sapete com'è il calcio, no? Non ha memoria, non ha riconoscenza. Io ho tanti contatti anche con amici in Argentina, e più di qualcuno, specie anche Boca, ironizzava, no? Un po' su l'investimento della Fiorentina, soprattutto di quello della Madrid, dicendo però vedi, alla fine hanno preso un giocatore strapagando, un giocatore normale che non ha dimostrato niente, che è stato molto pompato da River quando poi dopo l'hanno venduto in Spagna. E invece insomma le cose sono ben diverse, perché ci si dimentica a volte che questo ragazzo ha fatto 19 anni adesso, che a 19 anni, sì, da noi si gioca ancora in primavera,
14: esatto.
17: E quindi ecco, io credo che poi l'andare in una nazionale che poi sarà orfana dopo queste partite di Messi, sì, e quindi poi si cerca, ora l'eredità è una parola grande, ma comunque si cercano comunque dei giocatori che possano riempire poi il vuoto che lascerà Messi. Credo che insieme a Nico Pazzi e a tanti altri talenti che poi l'Argentina comunque riesce sempre a tirar fuori a getto continuo, il nome di Mastantuono sicuramente è da mettere in cima alla lista.
15: Allora Lorenzo, te quando lui, quindi 2 anni fa, mi ricordo quando ti chiedevamo ma c'è qualcuno fuori categoria, te parlasti subito di Mastantuono, quindi te l'avevi battezzato quando, proprio ai suoi primi passaggi. Allora ti chiedo, visto che ne hai seguito poi tutto il percorso, sai che c'è un divertentissimo dibattito calcistico su chi ricorda Mastantuono, a chi assomiglia dei de grandi del calcio mondiale, e qui si stanno esibendo un po' tutti, ma te che ne stai seguendo il cammino, perché poi un calciatore modifica magari anche un po' il suo percorso, ecco, mi dici se ci vedi un'evoluzione in questi 3 anni tra il primo Mastantuono e il Mastantuono di oggi, quale può essere secondo te poi il suo abito perfetto, e che giocatore quale dei grandi giocatori del passato ti ricorda?
17: Allora, non è mai facile fare un paragone proprio per un giocatore che ancora, come dicevi giustamente tu Luca, è in fase di crescita, di sviluppo, e quindi vista l'età è anche ovviamente in continuo cambiamento. A me quando calcia il pallone, per come si muove, sì, quando spalla alla porta, come movenze, ricorda qualcosa di quel Riquelme che poi insomma è stato una grande icona del Boca, ma che comunque ha fatto anche molto bene in nazionale argentina, perché sì, per esempio io ero presente al superclassico River Boca quando calciò quella punizione meravigliosa che molti accostarono poi al modo di calciare di Riquelme, ed è un giocatore che poi oggi ha a Firenze deve ancora farlo vedere magari da fermo, però ha questa grande capacità di battere le punizioni e anche di calciare in porta in una maniera molto pulita e molto elegante anche. Rispetto a quando l'ho visto le prime volte, io considerate che l'ho visto quando aveva 15 anni,
15: esatto,
17: e giocava sotto età con i ragazzi di 18-19 e mi sorprendeva il fatto, al di là della qualità del giocatore, che lo picchiavano perché poi aveva sfrontatezza, cercava il tunnel, la giocata, l'uno contro uno, faceva morire gli avversari ma non reagiva mai. Prendeva la palla, batteva, ricominciava. Quindi quando hai 2 o 3 anni meno a quell'età lì vuol dire tanto. E quindi rispetto a quell'età lì, dove era un giocatore che magari si divertiva più a fare il tre quarti, in questo momento vedo che sta prendendo, secondo me, consapevolezza anche di poter fare tanti gol, perché poi è questo forse l'aspetto che
15: bravo,
17: prima nel River e poi nel Real gli è mancato. Se questo è un giocatore che va in doppia cifra, ecco che allora la percezione, oltre al valore di mercato, può veramente non c'è tetto.
14: Questo, ma forse infatti, si può dire l'unico aspetto dove può migliorare è non che un po' si intestardisce ogni tanto sul dribbling, mi sembra che sia ovviamente uno dei suoi punti di forza e non ci deve rinunciare, però forse ogni tanto avere un pensiero in più per scaricare la palla piuttosto che puntare l'uomo.
15: Ora sentiamo Lorenzo, poi ti dico che penso io. Vai Lorenzo.
17: Allora, lui ha questo modo un po', quello che in Argentina chiamano quando c'è il potrerito sarebbe la partita per strada.
14: Sì,
17: lui ha questo modo
14: preciso,
17: un po', ecco,
14: quello
17: la
14: dà mai.
17: Palla e cercare di, esatto, fare mano a mano l'uno contro uno, se non gli riesce riprova ancora, ha quel modo di intestardirsi che a volte un po' lo porta a eccedere da un punto di vista personale. Questo sicuramente parte è la sua personalità, in parte comunque è la consapevolezza di avere comunque qualità, una dote diversa agli altri, però ecco, sicuramente in quell'aspetto lì può crescere tanto, con tutto, ripeto, che è un giocatore che è arrivato a Firenze, sappiamo come è iniziata la stagione e nonostante tutto è stato lui che ha 19 anni, non magari chi ne ha 25 o 30, ha dato poi comunque una chiave di volta a una stagione, una piega che deve essere veramente molto complicata.
15: Allora ti dico la mia, perché ne ho conosciuti qualcuno di questi,
14: dici,
15: no?
14: Fai che ti pare.
15: No, mi ricordo anche i tempi di Baggio era come lui, Sansa ti diceva a un certo punto, quando cresci e ti riempiano di pedate, impari a non andarti a cercare la pedata in più, per cui a fare il dribbling
14: gli succederà dici naturalmente
15: nella crescita. Lui spurgherà il suo essere ragazzo, anche perché si accorgerà che è una battaglia, ragazzi, questi sono giocatori che poi vanno incontro a marcature speciali, eccetera. Sarà lui stesso che si ripulirà da questa cosa, fermo restando che rimane la sua anima.
14: Questo è il dubbio.
15: Lo sfidare l'avversario fa parte di questo giocatore. Lorenzo Santis faceva riferimento a Riquelme. Riquelme è stata ragazzi, una roba da brividi. Riquelme, io lo vedevo un po' più coordinatore, sapeva anche coordinare il gioco. Io questo ragazzo mi sembra veramente il finisseur, ecco,
14: finalizzatore.
15: Il giocatore che ti può trovare il gol in qualsiasi momento, e non me lo aspettavo così, ti devo dire la verità Lorenzo, io mi aspettavo un giocatore più questi 10 argentini che sono 10 ma poi non hanno questa fame del gol. Ragazzi, lui va, il suo primo pensiero lo vedi nel movimento, è cercare la porta, e questo è bello,
17: Sì, sono d'accordo con te.
15: È bello. Senti, prima di salutarti, noi, sai, lo viviamo anche con pancia, per cui ora c'è la voglia di vedere le cose belle. E col tuo occhio professionale, qual è la cosa più importante che ha fatto Vanoli? Okay. E secondo te qual è la prima cosa che ancora deve fare?
17: La cosa più importante che ha fatto Vanoli, secondo me, è riuscito a fare, come poi aveva già avuto modo di fare l'anno scorso, il normalizzatore, passatemi il termine, perché comunque in un ambiente dove già iniziavano a vedersi focolai, malcontenti, riuscire a equilibrare uno spogliatoio che comunque ha costato tanto, una rosa che è costata tanto, ci sono grosse aspettative che cominci così, sai, hai tanto da perdere, perché comunque se non fai subito bene dopo il Venezia avevi il Napoli, quindi il rischio poi di arrivare anche a zero punti al 10 di ottobre senza fare risultato a Venezia insomma diventava alto, concreto.
2: Certo.
17: La cosa che deve fare secondo me tra le varie è comunque riuscire a dare un ruolo e un'importanza e una collocazione anche a quei giocatori, penso per esempio a Brescianini o penso ad altri che sembravano sul punto di partire poi sono rimasti, ma che magari oggi rischiamo di essere un po' periferici, perché quando non hai il doppio impegno al quale la Fiorentina ci aveva abituato in Conference League, a parte la Coppa Italia, ma ormai ne parliamo anno nuovo, devi essere bravo comunque a motivare, a tenere sulla corda anche quelli che oggi magari
2: non perde nessuno per strada. Hai ragione, grande riflessione Lorenzo De Santis, ti ringraziamo.
14: Ciao,
2: grazie
14: Lorenzo.
2: Come sempre. Allora vi ricordo
16: anche
2: che
16: se si va a due, noi dicevamo reparto corto, ma se giochi a due hai giusto Attà da alzare, poi restano fuori anche Ndur, che però è uno del quale credo Vanoli difficilmente farà a meno.
2: Però Ndur potrebbe essere uno dei due, potrebbe lavorare in questo percorso,
16: ma Dio, per Brescianini il rischio è ci sia pochissimo spazio. Cioè.
2: Allora vi ricordo, vi proporremo la conferenza stampa di ben due giocatori della Fiorentina, ci prendiamo una breve pausa così siamo pronti.
18: Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
21: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
20: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
22: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
24: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
25: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante
0: ristorante pizzeria Time Out al DLF. Il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
25: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
26: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
27: Viola. Sono Manuele dalla Svizzera tedesca. Si sente spesso parlare del fatto che manchi un giocatore, la Torreira o la Manzo, no, non Manzo, che c'è quell'altro, insomma, Matic nel mezzo del campo. Ma io penso che avendo Fagioli, Attà e soprattutto Ulai, che è gente che veramente col pallone fa quello che vuole, e soprattutto Ulai, io penso che lui possa fare il Torreira come il Matic, come, cioè, mi sembra un giocatore che lo puoi mettere dovunque, cioè forse anche in porta, non lo so, magari non è troppo alto, però ecco, io penso che al centrocampo siamo a posto, chiaro, mancherebbe il numero forse, però io mi sembra siamo a posto. Ciao.
14: E poi ne parliamo, a brevissimo arrivano Gnonto e Gonsalves in sala stampa, ma ne parleremo assolutamente di questo centrocampo che ci è piaciuto moltissimo, Ulai, Luca,
2: sì.
14: Però vedo che il dibattito è molto aperto, no. Regista, non regista, accanto a Fagioli, mezzala, non mezzala.
2: Allora,
14: Vannoli qui, ieri sera ha tirato in ballo Kanté.
2: Sì, e qui si ritorna al fatto che abbiamo giocato e vinto con Venezia e Pisa. Allora, il riferimento faceva l'amico ascoltatore della Svizzera tedesca, bello, campo Fagioli a tavola, che spettacolo, che colore, che qualità, ma nel calcio italiano troverai un Napoli magari con tre centrocampisti che sono
14: rischi ti infilino,
2: no, di fisicità
14: ti sovrastino,
2: ecco, certo. Quindi sono tutti equilibri che vanno trovati, ragazzi,
14: secondo me, poi lo sa ovviamente Vanoli. Così su due piedi, Fagioli regista e Ulai a far la mezzala, tutto sommato hai la fantasia di Fagioli, il dinamismo, l'aggressività di Ulai.
2: Poi però forse ti serve più un equilibratore come
14: vuoi stare un po' più coperto, o Attà se vuoi invece dare qualità, è un uomo che con un paio di passi in avanti vada a fare,
2: esatto, cioè io immagino una Fiorentina con punta. Un 4-2-3-1 un po' lavorato,
14: sì
2: no, con due di grande qualità ma diversi. Come
14: e possono
2: come
14: essere
2: e in fase di non possesso palla magari il centrale che può essere a time duro, che magari si abbassa e ti viene a dare una mano, o l'esterno, cioè chi è più centrocampista di questi qua che ti viene a dare una mano, perché lì ripeto, queste sono tutte verifiche da fare quando troveremo squadre che hanno centrocampi di livello estremamente forte, ma la strada è la sperimentazione di un progetto divertentissimo. Ecco perché non si può che ringraziare Vanoli, che è arrivato e ha normalizzato, ma ha anche fatto scelte che non sono banali, non sono scontate, ha fatto scelte anche interessanti.
14: Allora, maglia 28 per Gonsalves, maglia 29 per Gnonto, si stanno accomodando al tavolo della sala stampa del Viola Park, immagino che poi sarà la traduzione per Gonsalves, sì. In particolare
2: Gonsalves.
14: Ce lo sentiamo.
28: Sette dello sport, vi chiedo di fare una, scegliere a chi fare la domanda, perché non abbiamo
14: non hanno tempo,
28: però togli qualcuno, una domanda a qualcuno.
16: Gonçalves. Obrigado.
1: Allora faccio a Pedro, ti volevo chiedere, vabbè, hai già aumentato il minutaggio, ieri hai anche segnato, però ci stiamo chiedendo in questo momento a che punto della forma sei, no? Non sei al top in questo momento, quindi tu a che percentuale ti senti e quando secondo te arriverai al massimo? Grazie.
7: Bene, buona tarde a tutti.
16: Buona tarde. Senti
7: antes de mais queria agradecer
8: volevo ringraziare il presidente commisso
7: e a todo e tutti, a sua mãe Catherine,
8: sua madre Catherine,
7: o direttore Parisi,
8: il direttore Paratici
7: e quem trabalha no club
8: e tutti coloro che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto per aiutarmi.
7: Sono molto agradecido.
8: Le ringrazio molto.
7: Direttamente alla domanda.
8: E poi rispondere alla domanda. Mi sento bene.
7: Tengo parlato quasi tutti i giorni con il mister Paolo Vanoli.
8: Ho parlato con il mister Paolo Vanoli, mi sento bene.
7: E non posso dire una percentuale.
8: Non ti posso dire una percentuale.

0: addirittura a Firenze, ma anche per il CT Mancini, che è stato fra i primi, forse il primo a credere nelle tue qualità, facendoti esordire giovanissimo, neppure poco più di 18 anni. Grazie.
1: Innanzitutto, vabbè, buon pomeriggio a tutti. Anch'io volevo ringraziare tutta la società per essere qui, per l'opportunità, e spero di ripagare questa fiducia il più possibile. E niente, diciamo ritorno più o meno, perché comunque è la mia prima esperienza qui in Italia. Sono molto contento, a dire il vero. Essere in una società come la Fiorentina è qualcosa di incredibile, e spero di, come ho detto, di ripagare questa fiducia al massimo. No, diciamo che questo non era un segnale per nessuno. Chiaro, sono molto grato a Mister Mancini per l'opportunità che mi aveva dato. Probabilmente se sono qui è soprattutto grazie a lui. Ma adesso devo solo pensare a fare il mio meglio per la Fiorentina e mandare altri segnali, diciamo. Grazie.
2: Di Nardo, Corriere dello Sport.
3: Sì, ciao. Una domanda per Pedro. Ti abbiamo visto ieri all'opera in una posizione che ha interpretato anche in Portogallo, un po' dietro le punte. Ha detto anche il mister Vanoli nel post partita che te sei molto bravo a occupare quello spazio. Se è quella la tua posizione di campo preferita, e poi se ci racconti anche come sono stati gli ultimi mesi allo Sporting. Tu hai fatto la storia dello Sporting negli ultimi 6 anni, sei arrivato quasi a 100 gol. Cosa significa anche per te lasciare quella che era casa tua come Lisbona? Ecco, grazie.
4: Tengo falato.
5: Sì, ho parlato molte volte con il mister, come ho detto prima.
6: Per quello che ho percepito,
5: per quello che ho visto e percepito, al mister piace giocare col 4-3-3.
6: Le mie caratteristiche sono
5: diverse da giocatori come Ngie, Gnonto. Sono un giocatore diverso.
6: Per questo
5: la mia posizione
6: è un numero 10,
5: senza dubbio è da quella di numero 10.
6: Portogallo
5: diremmo centrocampista numero 8. Sento che la mia posizione è più nel centro del campo, tra le linee. Per quanto riguarda la seconda domanda, quello che ho passato con lo Sporting, ringrazio molto questa società. Faccio parte della storia del club
6: e foi nisso che eu me tentei focar.
5: È in quello che ho cercato di concentrarmi. Sono un giocatore con una mentalità vincente. Mi piace avere obiettivi principali come quelli di vincere.
6: La Fiorentina è un buon progetto.
5: Penso che la Fiorentina abbia un buon progetto, molto ben sviluppato. Non saremo pronti per vincere subito, ma penso che nei prossimi 4 anni
6: un buon campionato,
5: riusciremo a raggiungere dei buoni risultati, fare dei buoni campionati.
6: E con distanza che adesso,
5: come ho detto prima, ringrazio tutti per essere qui e cercherò di fare del mio meglio per restare nella storia di questo club.
2: Sardelli, La Repubblica.
7: Torno da Gnonto, ecco. Ciao, ben arrivato, anche se insomma sei arrivato ormai da un po' di tempo. Grazie. Vado sull'attualità, cioè che cosa è successo in pochi giorni, perché ora insomma non è che tu abbia avuto una grande esperienza qui con Mister Grosso, ma parlando proprio di quello che è successo adesso, cioè in pochi giorni è possibile che voi sembriate una squadra dove tutti si aiutano, c'è identità, poi puoi vincere, magari puoi non vincere, però sembrate proprio una squadra. Quindi che cosa è successo in pochi giorni?
1: Niente di speciale, a dire il vero. Penso che comunque il mister è arrivato con tantissima carica, e io non l'avevo conosciuto prima, però la prima cosa che ha detto è che si partiva da una pagina bianca, voleva dimenticare quello che era successo l'anno scorso, la stagione scorsa, ma anche per me che ero arrivato da poco, la partita scorsa, voleva iniziare proprio da capo, e penso che si sia visto. Siamo ripartiti dalle cose basilari, dal difendere tutti insieme, dal gruppo, dall'aver piacere di stare insieme. Penso che questo abbia in questo caso fatto un po' la differenza, però dal punto di vista

0: tecnico, penso che tutti sanno che abbiamo buoni giocatori, che ci sono tantissimi giocatori di qualità, come adesso c'è lui di fianco a me, lui è uno di quelli, però penso che sì, siamo ripartiti un po' dal fare gruppo, da essere un gruppo e da lavorare tutti insieme per vincere partite.
1: Gian Attasio, Nazione, Radio Firenze Viora.
2: Sì, intanto benvenuti entrambi, resto su Willy. Tu chiaramente sei cresciuto in Italia, però l'hai detto, questa è la tua prima vera esperienza. Allora ti chiedo, nelle tue tappe all'estero, tra la Svizzera e l'Inghilterra, che cosa pensi di aver preso, quali sono gli aspetti che più hai imparato? E poi ti chiedo se, a distanza di 6 anni che sei tornato, sei un po' sofferto questa Italia che forse non ti chiamava, non ti voleva dare un'opportunità nel tuo paese, oppure no? Cioè, sentivi comunque il bisogno, il richiamo di casa, l'hai mai avvertito in questi anni? Grazie.
0: Parto dall'ultima parte, che è forse un po' più facile. Diciamo che non ho sofferto non essere richiamato, non essere tornato in Italia, però è chiaro, l'Italia è il mio paese, sono nato qua, sono cresciuto qua e mi mancava un po' in un certo senso. Poi chiaro, non c'era la fretta di tornare o non avevo questa voglia matta, però se ti chiamano un club come la Fiorentina è qualcosa di diverso, perché da italiano so quello che rappresenta, so quello che rappresenta per la città di Firenze e per me è una grandissima responsabilità e un grandissimo onore essere qua. Quello che ho imparato all'estero, tante cose direi, perché sono andato comunque quando avevo 16 anni, sono cresciuto in tanti aspetti, che sia in campo ma anche fuori, ho preso la patente fuori, ho fatto tantissime esperienze fuori e penso di essere cresciuto come uomo prima di tutto e spero di portare queste esperienze un po' diverse magari dai miei compagni anche qua in Italia.
1: Mazzoni, Lady Radio.
3: Sì, benvenuti a tutte e due, la domanda è per
4: grazie.
3: Pedro.
4: Benvenuto,
3: ti chiedo come hai visto l'impatto nel campionato italiano, cioè sei un giocatore molto tecnico, vieni da un campionato molto tecnico, è quello portoghese, quindi spesso si dice che in Italia il campionato è tattico, poco tecnico, quindi ti chiedo questo e poi un'altra battuta, se ci chiarisci il tuo soprannome Pote, con cui ti abbiamo accolto anche noi tutti e da dove nasce, grazie.
5: Ok, sì. Per la seconda pergunta,
4: per quanto riguarda la seconda domanda, il nome Pote l'ho già spiegato più volte in Portogallo, ma lo spiegherò anche qui.
5: Quando
4: ero piccolo,
5: sì, un bocadinho mais gordinho,
4: era un pochino più cicciottello.
5: Il mio falsidavo,
4: per cui
5: mio
4: parente mi ha cominciato a chiamare Potinho. Quando sono cresciuto
5: già non ficava tão bem, già non, era, già
4: non mi stava più tanto bene questo soprannome,
5: então,
4: per cui mi hanno iniziato a chiamare semplicemente Pote.
5: Algo que gosto,
4: e quindi mi piace,
5: depois também podem levar para o mal,
4: e è un soprannome che mi è rimasto
5: alguns momentos da minha forma física, mas não,
4: e era legato più alla mia forma fisica,
5: atrapalho, mas que agora,
4: ma adesso
5: che mi chiamassem mais Pedro Gonçalves,
4: mi chiamano di più Pedro Gonçalves,
5: fico mais contento
4: se e sono più contento se mi chiamano per nome, chiaramente.
5: E relativamente a prima,
4: per quanto riguarda la prima domanda,
5: campionato italiano
4: è un campionato come hai detto più tattico,
5: agora mais impressionante,
4: adesso è più emozionante, ci sono molte squadre che marcano anche uomo a uomo,
5: tenho que me adaptar o mais rápido possível,
4: mi devo adattare in modo più rapido possibile,
5: dar o meu melhor,
4: devo cercare di dare del mio meglio,
5: tentar com a minha inteligência,
4: e cercare con la mia intelligenza e con la mia tecnica di occupare gli spazi
5: che muitas vezes
4: che molte volte le squadre lasciano,
5: algum jogador,
4: cercare di attirare qualche difensore in modo che qualche altro giocatore possa inserirsi negli spazi,
5: un bocado aquilo com o Mr. Pad, che il mister tem uma idea di gioco.
4: Quindi il mister ha un'idea di gioco molto chiara, ha un'identità molto chiara e quindi devo seguire quello che mi chiederà.
5: Grazie.
1: Righi, Tutto Mercato Web.
6: Eh,
3: La domanda è per Pedro, innanzitutto benvenuto, ti chiedo, quest'estate si è parlato molto di te sia in ottica nazionale sia in ottica mercato, quindi ti faccio due domande in una. Ti chiedo se effettivamente c'è stata la possibilità di andare in Arabia, si è parlato di tante squadre arabe, e in caso perché hai scelto di rifiutare quella destinazione, e poi ti chiedo se ci sei rimasto un po' male per la mancata convocazione al mondiale. Il tuo ex allenatore Rui Borges ha detto che è rimasto sorpreso dalla tua mancata convocazione, se sei qui a Firenze anche per riguadagnarti la nazionale. Grazie.
6: Sì.
5: Non ho ido al mondiale.
4: Non sono andato al mondiale. Todos, chiaramente,
5: que querem ir,
4: tutti i giocatori vorrebbero andarci e rimangono delusi se non lo fanno. È normale.
5: La selezione portoghese,
4: la nazionale portoghese, come quella italiana, ha molti buoni giocatori.
5: È sempre difficile,
4: entrare in un gruppo pieno di buoni giocatori.
5: La mia unica
4: possibilità è stata quella di tifare per il Portogallo.
5: Passare una idea che Portogallo poteva ganhar e
4: di sperare che il Portogallo vincesse. Ed è questo che ho fatto.
5: Os meus colegas,
4: i miei compagni, poi.
5: E pronto, sono decisioni del treinador che sono sempre difficili.
4: Per quanto riguarda, sono decisioni allenatori che sono sempre difficili, ma devo rispettarle.
5: Depois da decisione d'Arabia.
4: Per quanto riguarda l'Arabia, sarò più diretto possibile.
5: Ho
4: sempre parlato con il mio agente.
5: E
4: ho detto che la mia intenzione era quella di restare in Europa.
5: Tentare algo nuovo.
4: Cercare una nuova avventura qui. Uno dei miei grandi obiettivi è sempre stato quello di giocare nel campionato italiano, nella Liga, nel campionato spagnolo o in quello inglese. Per questo sono molto contento di poter essere alla Fiorentina e di vivere un anno storico come quello del centenario per la Fiorentina.
1: Ogni Santi, la Broviola.
7: Ciao, benvenuti. Per Pedro, ci vuoi raccontare come è nata e quando hai saputo della Fiorentina? Perché la tua trattativa è stata una trattativa lampo, cioè noi l'abbiamo saputo quando praticamente era fatta, dopo poche ore qua a Firenze. Quando l'hai saputo, come l'hai presa e come è andata la trattativa? Grazie.
5: Sì,
4: l'opportunità è arrivata quando il direttore sportivo Paratici ha parlato con il mio agente.
5: Io
4: sono stato subito aperto a questa possibilità. Era un club che mi piaceva l'idea di rappresentare questo club. Ci sono stati giocatori portoghesi qui come Rui Costa, Nuno Gomes
2: e Carla
4: che hanno vestito la maglia di questo club. Per questo era un club con molta storia. La città è molto appassionata, i tifosi sono molto appassionati e io mi identifico in questo. Come ho detto in una risposta precedente, è un progetto che mi piace, un progetto vincente, che vuole creare un'identità per cercare di tornare ai vertici in Italia. Per questo è il club ideale per me, ha la mentalità vincente e sono molto contento di essere qui.
1: Verni, fiorentina1.com.
8: Buongiorno, io volevo fare una domanda a Willy. Io volevo chiederti se ti eri prefissato un obiettivo personale in gol o assist, se avevi parlato con i compagni, se avevi fatto qualche scommessa con qualche compagno e se ti senti un titolare di questa squadra. Grazie.
5: No, a dire il vero no. Penso che comunque per un attaccante, un esterno, sia importante fare gol, fare assist, ma penso che possiamo fare anche molto più di questo. Penso si sia visto anche ieri comunque. Però no, per il resto non mi sono fissato obiettivi, cerco sempre di lavorare al massimo. Adesso la cosa importante per me è magari crescere in forma fisica, fare più minuti possibili, e sono sicuro che se avrò minuti riuscirò anche ad aiutare la squadra. Per una scommessa in verità ce n'è una, non so se posso dirla, è con Cher, sì.
0: Anche in nazionale Under 21 scommettevamo un po' sempre su, non scommessa però, su gol, su assist, e sì, abbiamo un po' questa scommessa qui in ballo tra noi due, ma non penso di poter perdere sinceramente.
1: Misul, Radio Bruno.
6: Rimango su Wilfred, ti chiedo, perché abbiamo parlato con Pedro di come ha vissuto la sua estate, insomma, del mercato, lo chiedo anche a te, perché comunque è un trasferimento anche il tuo, è arrivato alla fine. Come hai vissuto quest'estate? E ritorno alla primissima domanda, se in qualche modo anche la scelta di venire in Italia, di un'esperienza in Italia, e sia stata in qualche modo anche condizionata dalla volontà di, insomma, mettersi un po' in mostra in ottica nazionale.
0: L'ho vissuta abbastanza tranquillamente. Appena ho saputo della Fiorentina, ho comunque fatto il più possibile per essere qua, volevo essere qua, e sono contento che alla fine si sia potuto fare. Penso che sì, avevo bisogno di qualcosa di un po' diverso. L'ultima stagione non è stata positivissima per me, e sapevo che magari qualcosa di diverso sarebbe stato un po' meglio. Poi è chiaro che essere in Italia, giocare in Italia, comunque faccia un po' la differenza, perché in ottica nazionale, in ottica anche, sai, di provare qualcosa di diverso, magari era la scelta più giusta per me, perché comunque sono italiano e pensavo che anche adattarmi sarebbe stato un po' più facile. Ho avuto la fortuna anche coi compagni così di adattarmi abbastanza facilmente, sono tutti molto bravi, sono sempre molto aperti, mi hanno accolto davvero bene e spero solo di fare meglio.
1: Zecchi, Verona News.
9: Ciao, benvenuti entrambi. Io ho una domanda per Pedro. Ti volevo chiedere, questa
4: Pedro,
9: la Fiorentina è molto giovane,
4: è una Fiorentina molto giovane,
9: 25 anni.
4: E
9: nel calcio dice spesso che in una squadra però servono anche dei leader per riuscire a magari frenare magari i giovani, a insegnare a gestire determinate situazioni. Ti voglio chiedere se te ti senti, non ora ma magari in ottica per qualche mese, il tempo di conoscere tutti, un leader per trascinare questa Fiorentina. Grazie.
5: Beh, io la mia personalità.
4: Beh, la mia personalità non è
5: dentro il balneario, non è di essere un leader.
4: Non è quella di essere un leader, probabilmente nello spogliatoio sono una persona.
5: Una mentalità mai giovane.
4: Una mentalità più giovane, mi piace scherzare.
5: Gosto di divertirmi.
4: Piace divertirmi.
5: Umas piadas. Nunca fui un.
4: Non sono mai stato un leader vero e proprio.
5: Non tenho esse perfil.
4: Non ho questo profilo, ma chiaramente cercherò di aiutare la squadra il più possibile.
5: Una idea.
4: A trasmettere un'idea.
5: Vincedora, mentalità.
4: Vincente, una mentalità vincente.
5: Come ho detto,
4: prima, sono un giocatore a cui piace vincere e cercherò di trasmettere questa mentalità vincente a una squadra giovane. Abbiamo cominciato con tre sconfitte e le sconfitte devono farci male, per cui dobbiamo entrare in campo in tutte le partite per cercare di ottenere tre punti e vincere, che è l'aspetto più importante. La nostra mentalità deve essere quella di creare un gruppo e dare tutto in tutti gli allenamenti per essere sempre pronti per le prossime partite, per fare bene e per dare il massimo.
1: Ultime tre domande. Mazzanti, Sport Italia.
10: Arriva. Ciao, benvenuti a tutti e due. Volevo fare una domanda a Wilfred. In questa Fiorentina siete arrivati in tre esterni d'attacco negli ultimi giorni. Oltre a voi c'era Mastantuono, che era arrivato sempre quest'estate. Ti chiedo, ecco, come la stai vivendo tu o come la state vivendo voi? Insomma, tutti e quattro siete partiti molto bene, anche a livello di numeri. Se questa concorrenza anche vi stimola un pochino durante la settimana?
0: Sì, no, penso che... Siamo molto, molto diversi, anche se vogliamo andare in termini di caratteristiche. Penso che sia sempre importante in ogni ruolo avere un minimo di competizione, un minimo di, se anche un po' di rivalità, in un modo sano, chiaramente. E penso che possa aiutare la squadra. Però per il resto, con Pedro, con AB e anche con Franco ho un rapporto molto buono, sono tutti dei bravi ragazzi, sono dei top giocatori e io sono il primo che vuole imparare, è pronto ad ascoltare e sono sicuro che posso imparare anche da loro. Però no, posso dire che spero che continui così per tutti, spero che possiamo avere tutti una buonissima stagione e a modo nostro, anche magari in tempi diversi, possiamo tutti aiutare la squadra.
1: Pelliciari.
11: Sì, buonasera e benvenuti a entrambi. Una domanda per Pedro. Rimango un po' sul tema degli esterni. Oggi siete due esterni qui. Ti chiedo, tu ci hai detto ora le tue caratteristiche sono quelle di un esterno un po' atipico, che gli piace venire dentro. E in molti hanno detto questo anche di Mastantuono, no? Che è giovanissimo, ma non è proprio un esterno con quelle caratteristiche più come Wilfred oppure come Gier. Se insomma vi parlate, vi confrontate, se gli dai qualche consiglio tra esterni atipici. Grazie.
5: Sì. Parliamo principalmente
4: parla molto con noi,
5: tenta nos ajudar, tenta
4: cerca di aiutarci, cerca di capire
5: aquilo que nós gostamos e
4: quello che ci piace, quali sono le nostre posizioni preferite, dove ci sentiamo meglio in campo.
5: Come ha detto Willy, abbiamo un gruppo
4: molto a tutti piace chiedere, ascoltare, sapere qualcosa in più, per cui abbiamo più qualità nella squadra per fare una buona stagione
5: e
4: sicuramente, come detto prima, daremo il massimo e cercheremo di entrare in campo in tutte le partite per vincere.
1: Caselli, Firenze Vero Super Sport, ultima. Zecchi.
12: Sì, ciao, buonasera, ben arrivati. Una domanda per Willy. Tu vieni da una realtà magnifica che era quella di Leeds, che dalla Championship sta facendo tuttora qualcosa di grande. Qual era il segreto, l'alchimia che si era venuta a trovare della Road e se è possibile portarla qui a Firenze con una squadra tutta nuova come era il Leeds che ha cominciato dalla Championship? Grazie.
0: Penso di vedere molte cose simili. La prima forse è proprio il gruppo, eravamo un gruppo giovane, anche adesso comunque per la Premier League è un gruppo abbastanza giovane e posso dire che è iniziato in modo simile, tanti giocatori nuovi, esperienze diverse, magari non tutte positive in passato, però abbiamo avuto la fortuna di avere tutti i ragazzi per bene. Ci piaceva molto stare insieme e penso che da quando sono qua è stato più o meno così, perché comunque ci sono tanti ragazzi giovani, alcuni li conoscevo già prima, altri no, però vedo un gruppo a cui piace stare insieme, un gruppo che si diverte ma allo stesso tempo che lavora duro, e penso questo sia la cosa più importante, la base. Un'altra cosa sono i tifosi, perché a Leeds sono davvero tutti i tifosi del Leeds. Se va in città si può proprio respirare la voglia di calcio, l'amore anche per la squadra, e penso sia così qua a Firenze, perché Firenze c'è solo Fiorentina ed è una cosa che mi piace, perché comunque ti fa sentire il calore della città e penso che dà una mano alla squadra e sono sicuro che se loro saranno con noi potremo fare grandi cose.
1: Grazie a tutti.
13: E va bene, belle parole da parte di Willy Ignonto e di Potigno Pote Gonçalves.
14: No, non vuole essere chiamato Pote, no. Te l'ha detto Pedro.
13: Beh, insomma, Barattolo, Pedro. Non è Pedro. Che sia un gran soprannome. Pedro. E ci ha dato, secondo me, uno spunto interessante: centrocampista più centrale che esterno. Gonçalves si è descritto così, quasi a dire no, che è più vicino all'idea del terzo in mezzo dei tre dietro alla punta, tanto che dalla risposta di Gonçalves io mi sono detto ecco anche perché Vanoli immagina un 4-2-3-1,
14: esatto.
13: Perché forse nel 3-1 Gonçalves può essere l'uomo centrale
14: grosso.
13: A me è parsa una risposta sulla quale leggere che lui è ancora più centrale di Mastantuono. a gran lunga più centrale.
15: Cioè Mastantuono rispetto a lui è ancora più
13: esterno. Mastantuono va centrale ma parte largo.
15: Bravo.
13: Comunque questo è tutto un tema che affronteremo dopo una breve pausa. Scriveteci, certo, cosa vi ha colpito di questi due ragazzi, questi due giocatori, Gonsalves e Segnonto. 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se avete riflessioni su queste conferenze stampa, io ho trovato molto interessante. Pedro Gonsalves dice: non è un leader, per me ha parlato dal leader. 055 7711 171, torniamo tra poco.
16: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno, ho una domanda per Itolo. Ma Marinelli, e che l'ha visto?
19: Buongiorno, esatto, Luca. È un allenatore nuovo, l'ho detto anch'io in questi giorni passati. È un nuovo allenatore, sembra un altro, perché è logico che quando è venuto doveva salvare la squadra, quando è venuto la prima volta, quindi era un pochino, diciamo così, tra virgolette, impaurito di non farcela, e poi ce l'ha fatta perché ha un carattere incredibile. Ma adesso è entusiasta, è uno che c'ha un entusiasmo, un lavoratore del calcio. Adesso sono convinto che questo allenatore ha in mano la sua squadra e quindi farà il possibile per portarla più
20: in alto. Sì, sono Guido. Allora, è vero, quando gli avversari sono di bassa caratura, però pensa, Alfrosinone era considerato tale e si è fatto una buriana perché si è perso un caso, ecco, è il problema. Però quando gli avversari sono di bassa caratura è giusto dare rilievo al risultato, ma bisogna guardare allora a quel punto la crescita o l'inserimento dei nuovi, e lì ci sono tante cose positive: Gie, Vieri, Consolves, come tu lo chiami te, e tanti altri giocatori che in due partite hanno cambiato faccia, e anche con il continuo riaffermarsi di Pellegrino. Allora sono tante le cose positive, lascia perdere un trofisseggiato. Ciao.
21: Sì, buonasera. Bene. Luca e Tommaso, volevo tornare un attimo sull'arbitraggio della partita di ieri sera. Va bene, le nuove regole, ok, però non mi dà il rigore su Pellegrino? Va bene, però come minimo, secondo me, mi devi dare punizione al limite,
15: sì,
21: perché sennò io non capisco. Scusate questo inciso, buona trasmissione.
22: Dai. Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Bah, sicuramente la cosa che più salta agli occhi è che questa squadra, questi giocatori, si stanno divertendo a giocare insieme a pallone, a calcio. Ci sono un po' le vibrazioni, come si diceva, no, della squadra del primo Montella, perché comunque ieri hanno palleggiato, hanno fraseggiato, al di là poi appunto della caratura dell'avversario, domenica semmai avremo una riprova, ma li ho visti veramente divertirsi, allegri nel giocare a calcio, raddoppiavano, triplicavano le marcature, rincorrevano gli avversari. La strada
23: buonasera di Helme, era una mezz'ora di Helme rispetto a Mastantuono.
15: Esatto,
23: però Mastantuono vorrei vedere i primi giochi, perché io la gente con le quali sta lì relegata a destra fa sempre la solita manovra. Lo vorrei vedere dietro le punte questo ragazzo, infatti spero che qualcuno lo voglia vedere un po' più nel vivo di gioco, perché secondo me ha qualità ancora più forti di quello che si vede. Ciao Stefano.
15: Seconda ora di Palla al Centro che si apre con tanti spunti interessanti che ci avete mandato al 348 7513933 e al 3925727775. Spunti interessanti raccogliamo sicuramente. Guido, che ci dice che comunque è vero, c'è un sacco di indicazioni positive al di là degli avversari. Su Riquelme ti sentivo,
13: sì, sì, forse è così, Stefano era qualche competente di calcio, un altro ruolo. Però vedi, io non so se è Mastantuono, Stefano, che cerca, ha bisogno, cioè non lo so, però Mastantuono ha bisogno di partire. Per partire
14: hai bisogno di avere quello spazio che lui si va a prendere sugli esterni. Se va a giocare lì nel mezzo, innanzitutto gioca quasi sempre spalla alla porta, quindi col difensore attaccato addosso, e non so se ha il primo passo esplosivo come devono avere quelli che sono proprio numeri 10, Lui è un giocatore, io lo vedo allora, per me è un giocatore in trasformazione nella qualità, e ecco perché ho trovato estremamente divertente il dibattito che abbiamo sviluppato anche qui a Radio Firenze Viola su qual è il percorso, chi ricorda. Io lo vedo più attaccante che il numero 10, più una seconda punta da 20 gol che non il numero 10 che fa anche da punto di appoggio per gli
15: quello
14: altri.
15: Quello potrebbe
14: non lo so, ma è
15: Gonzalez,
14: un grande dibattito. È quello che anche è Gonzalez poi, è naturale in quel ruolo.
15: Anche se poi ti ha detto lui, ti ha fatto capire, qualcuno lo scriveva, che Vanoli pronti via di partenza gli ha fatto intendere di voler giocare su 4-3-3. Però vediamo le evoluzioni, ora ne parliamo. Sul divertirsi, quello che diceva Elia, mi ha colpito Gnonto che ha risposto candidamente, sì. Ma non è successo nulla di che, abbiamo cominciato a sentirci gruppo, a essere squadra. La domanda è: ma prima, no? Cioè, va bene, chiuso. Cioè, la domanda è: com'è possibile che prima, però, con un altro allenatore, evidentemente non vi parlavate? Chiudo su Marinelli, l'arbitro, perché vedevo, io lo considero uno dei massimi esperti nelle pagelle agli arbitri. Pinna sul Corriere dello Sport e Stadio, molto, molto bravo. 5 pieno, metro di giudizio per niente coerente. E come diceva l'ascoltatore, va bene, il fallo sul Pellegrino comincia fuori dall'area di rigore, ma è evidente, tu
14: c'è
15: non
14: la
15: puoi
14: continuità dell'azione,
15: non puoi non fischiare. Addirittura ci dicevamo ieri in diretta che tutto sommato tra Pellegrino e Laporta non c'è più nessuno, quindi poteva quasi essere
14: anche da
15: forse da espulsione, quantomeno da giallo. Poi a me non mi ha scandalizzato il giallo dopo 4 minuti su Mastantuono, perché a mio avviso lui perde palla e comunque interviene sull'uomo in ripartenza, però se pronti via dopo 4 minuti tieni quel metro, ne devi tenere un altro durante la partita, quando invece un sacco di situazioni le ha lasciate correre.
14: E domenica,
15: Malino, domenica doveri,
14: ragazzi, gli arbitri sbagliano, delle volte sbagliano anche a nostro favore, non dimenticatelo mai, perché insomma c'è stato nella gara con Frosinone a rigore non netto, era a rigore clamoroso,
15: però ieri sera ci hanno fastidito allo stadio,
14: c'è fastidito
15: tutti,
14: sì. Comunque sbagliano, va bene. Doveri è un arbitro di garanzia, e ovviamente Doveri arriva perché, ricordatevi, l'arbitro bravo è una tutela per chi viene da fuori, non per chi gioca in casa.
15: Quindi per De Laurentiis
14: è una tutela nei confronti del Napoli, che è oggettivamente una squadra importante. Ma insomma, in questo inizio di stagione non vedo problemi con gli arbitri, anzi, forse sulla bilancia, devo dire la verità, se vi ricordate quello che hanno fatto Jimenez e Gudmundsson, erano due espulsioni.
15: No, col Frosinone.
14: Andiamo tranquilli così. Allora.
15: Non so che rapporto ha il buon Andrea Giannattasio con Doveri, più che altro con Doveri, magari non si arrabbia come mi ha fatto arrabbiare a me ieri sera Marinelli. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio.
15: Gonçalves, sei pronto a nominarlo così in Radio Cronaca?
2: Sì, anche se devo dire che il soprannome... barattolino non è male, ecco,
14: ma non gli piace, ragazzi, non me lo fate arrabbiare,
15: mi dite a chi piacerebbe essere soprannominato
14: io
15: barattolo.
14: Preferisco essere chiamato il mio nome Pedro, non lo chiamate
15: tu
14: barattolo,
15: è vero, c'hai il baricentro, cioè è particolare come corporatura fisicità, però di spalle ha un non so che di pepito questo baricentro basso.
14: Allora Andrea, che ti ha colpito di queste due conferenze, di questi due giocatori, nelle loro parole?
2: Ma guarda, allora sono due giocatori molto diversi, perché da una parte c'è c'è un calciatore come Gonçalves che ha una carriera alle spalle straordinaria.
3: E lo senti come parla, ragazzi, cioè, come domina anche la conferenza stampa, cioè lui il livello lo tocchi con mano. Io ho detto, Andrea, scusami se ti ho interrotto, poi ti restituisco subito la parola, che lui dice non sono un leader, ma lui le parla da leader, cioè è uno che ha una storia, che si permette di dire il mio ruolo è quello, io preferisco quella posizione, non sto ancora bene, però sono venuto per fare qualcosa di importante.
13: Io leader anche no, mi piace
3: divertirmi, ho parlato con l'allenatore, cioè è uno che ha le idee molto chiare, ecco, poi potremmo discutere su
13: è anche uno che da fermo tira e ti fa un gol così.
3: No, scusami se ti ho interrotto, Andrea.
2: No, ha le idee chiare, ma anche la personalità,
3: esatto.
2: di mettersi in discussione a un'età che è sicuramente matura, perché dopo che sei stato tanti anni allo Sporting Club e hai vinto tanto, hai fatto tutti gli anni una valanga di reti, hai deciso di metterti in discussione in uno dei migliori campionati europei, che è comunque l'Italia, che penso comunque resti superiore alla Liga portoghese. Quindi ho visto un giocatore padrone della sala stampa, come dicevi tu, che dovrà sfruttare, questo la Fiorentina ne è certa, la sosta per riguadagnare una condizione fisica buona, anche se voglio dire ieri ci ha già fatto esultare, e dall'altra parte un ragazzo di una simpatia, di una spontaneità unica, perché sì. Poi lui ha detto di non aver sofferto la lontananza dall'Italia, ma secondo me Gnonto ci sperava veramente tanto di poter tornare qua, anche perché il Leeds negli ultimi anni non l'aveva visto protagonista, e quindi si aspettava magari una chiamata del suo paese ed è arrivata. Quindi vedo sicuramente due giocatori, che tra l'altro sono in prestito, che hanno le motivazioni giuste per giocarsi tanto la Fiorentina e quindi per far bene, per cui direi che siamo partiti col piede giusto. Sarà un segnale che hanno segnato entrambi ieri, tra l'altro due bellissime reti.
3: Certo. Senti, è chiaro che Gonçalves ci ha portato su quello che può essere un progetto nuovo, tattico, che si somma, se siete d'accordo, non so se siete d'accordo, con quello che ha detto Vanoli dell'opzione del doppio regista. Sì. Ecco, Andrea, te la vedi come un qualcosa su cui c'è da lavorare, quindi un qualcosa che magari la lunga sosta, a parte vanno via tanti giocatori, può essere l'occasione? Io oggi al Caffè Nero Bollente ho detto, peccato che non siamo a luglio, peccato che questa idea del doppio regista non può essere sperimentata.
13: Però
3: in quel
13: tre
3: percorso
13: settimane,
3: però vanno via in tanti. Ecco, lo vedi come un qualcosa di veramente la volontà di Vanoli di arrivare a quel percorso in tempi rapidi, o lo vedi come un progetto però da valutare con cautela e nel tempo?
2: Guarda, il Vanoli che abbiamo ritrovato, te lo dico Luca, almeno l'impressione che ho avuto io, è di un allenatore paradossalmente molto diverso rispetto a quello di 4 mesi fa.
3: Lo stiamo dicendo tutti,
2: cioè,
3: sì.
2: Banalmente lui a Venezia, pronti via, ha cambiato modulo, cioè questo 4-2-3-1 visto a Venezia, replicato anche ieri proprio con l'ingresso di Gonçalves, ti dà la dimensione di un tecnico che vuol sperimentare, che vuol cambiare, per cui secondo me non sono lontani i tempi per trovare anche il doppio regista. Magari purtroppo la sosta Gioli, che potrebbe andare in nazionale, non so se ancora lì sarà convocato.
3: Sì, dicono di sì, ecco, ma Stantuono, cioè ce n'è tanti che dovrebbero andare via.
2: Ecco,
3: Durre andrà via. Perché
2: la sosta servirà.
13: Sono 9 più.
2: Ma fino a un certo punto.
3: Sì.
2: La sosta servirà, ma fino a un certo punto, perché poi saranno le partite che ti aiuteranno. Però ecco, se il buongiorno si vede dal mattino, cioè se il tecnico ti dà già la dimensione e ti dà la conferma di voler cambiare, sperimentare ed esaltare le qualità del gruppo, io credo che i tempi siano abbastanza maturi. Non credo per la gara con Napoli, che è uno scoglio difficile,
3: certo.
2: Però dopo la sosta sì, quindi io non mi aspetto tempi biblici, ecco, mi aspetto qualcosa abbastanza di rapido.
3: Sì, guardate che il tema è estremamente intrigante, perché se te devi pensare il calcio migliore per il gruppo che hai è il 4-2-3-1.
13: Sì.
3: Ma il grande punto interrogativo è Ulaie, Fagioli, Ndur, sono adatti? perché sono adatti perché come qualità. Infilano. Però lì, ragazzi, poi devi andare a fare la guerra con stare agente di 1,90.
13: Soprattutto se hai quattro uomini offensivi che non tutti poi ti rientrano.
3: Esatto,
13: ti
3: poi non hai nemmeno dei terzini marcatori, per cui cioè, immaginiamo una squadra con due terzini che sono dichiarati, a meno che non mette Vieri lì, ma insomma, con tre trequartisti, un attaccante molto offensiva, Andrea, molto offensiva. Cioè, devi ecco perché dico il lavoro, perché sostanzialmente non l'abbiamo nemmeno mai visti, no, Ulai e Fagioli insieme, nemmeno con Vanoli.
13: No, forse
3: se no per spicchi di partita. Ma quella è la chiave di tutto, perché o loro due ti danno quell'equilibrio anche fisico, anche di recupero, anche di protezione della difesa per reggere tutto questo geniale, straordinario e divertentissimo progetto offensivo. O se no devi cominciare a dire.
13: Comunque mi sembra, Andrea, che ieri sera a Vanoli brillassero gli occhi quando parlava di Ulai.
2: Allora il paragone con Cantella è fuori lui, ma tra l'altro era una cosa che quando poi è stato comprato per grosso, anche la Fiorentina stessa mi ricorda da sdoganato, a maggior ragione lui che l'ha allenato al Chelsea, naturalmente gli è venuto spontaneo. Io vi dico, poi oggi ho visto che i giornali si sono molto divisi nella valutazione di
3: Ulai.
2: Però francamente mi è parso un giocatore di una spanna superiore a tanti altri. Non so, io personalmente le cose migliori che gli ho visto fare è stato nel recuperare i palloni, per cui io sono veramente convinto che lui possa stare con Fagioli. Sentivo l'altro giorno Alberto Polverosi che citava un suo dialogo con Claudio Ranieri, che ha avuto forse il Kanté Prime quando l'ha allenato al Leicester City. E lì raccontava Kanté ovunque, a me basta che lui sappia, diceva citando Ranieri, basta che lui sappia recuperare il pallone perché poi lui sa sempre a chi darlo. Ecco, se lui fosse anche un pezzo di Kanté sarebbe tantissima roba, e a giudicare da come Vanoli lo ha dipinto magari effettivamente qualcosa c'è. Certo va sgrezzato, io continuo a ribadire quello che la Fiorentina ci ha fatto intendere, aspettiamoci 2-3 espulsioni nell'arco dell'anno, perché è un giocatore che va indirizzato e scolarizzato al nostro calcio. E a me viene in mente qualche intervento irruento delle prime partite, poi ieri magari non ce n'è stato bisogno, però qualche giallo l'ha già preso. Ma se trova la strada giusta e un allenatore che lo sa valorizzare, secondo me ci divertiamo.
3: Sì, sì, no, è tutto chiaro. E ripeto, per me sono le tempistiche. L'ho fatto non a caso la domanda dagli avversari, ad Andrea, perché eccetera. Che ora abbiamo giocato, ma lo ribadisco, non vogliamo fare nessuna diminuzione di quello che abbiamo visto, però abbiamo giocato contro il Venezia, è una banda di disperati. Cioè,
13: ma
3: sono senza un'idea di calcio. Sono sorpreso che non abbia cambiato l'allenatore.
13: Problemi,
3: e il Pisa ci ha messo grinta, cuore, orgoglio, determinazione.
13: Però, la squadra di Serie B molte alternative.
3: Aspettiamo prossime partite. Napoli anche squadra in difficoltà.
13: Ma lì al detto di Anguissà, però a occhio e croce potresti avere stavolta Lobotka e De Bruyne
3: Volta De Bruyne.
13: Poi vediamo se recupera Anguissà.
3: Se c'è anche Anguissà, comunque loro ti attaccano.
13: C'hanno Højlund davanti.
3: C'hanno Lipalet. Poi vai a Marassi. A Marassi il temperamento e la grinta.
13: Però lì sai, c'è l'incognita comunque di queste tre settimane.
3: Sì, sì. Comunque vai in un posto, però, c'è 27.000 abbonati,
13: De Rossi,
3: poi c'è il Como qua, poi vai all'Inter, cioè senza quello che volevamo vedere l'abbiamo visto. Ora c'è la necessità e la pazienza di dare il tempo a Vanoli di trovare l'equilibrio, e in questo senso ti chiedo, Andrea, prima di salutarti, che squadra ti aspetti contro il Napoli, che formazione ti aspetti?
2: Allora, intanto speriamo che Vanoli recuperi Dragusin. Allora, su Attavi, la squadra si allena nel pomeriggio.
3: Sì.
2: Su Attavi ci ribadivano anche prima che non ha nulla, è stato un riposo precauzionale, ma non ha nulla. Lui purtroppo convive, ve lo stiamo dicendo da giorni, con questi fastidi, che mi auguro veramente con questa sosta lui
3: metta a posto. Certo.
2: Però non è in dubbio, da quello che so io non è in dubbio. Dragusin ha avuto un leggero affaticamento, credo che sia uscito in tempo quello che ci facevano capire, vediamo oggi come risponde, anche se oggi non sarà indicativo come sempre, è più indicativo domani, però se facciamo finta recuperasse, io mi aspetto una squadra abbastanza simile alla gara stessa, un grosso dubbio sul centravanti, perché onestamente io faccio grossa fatica.
3: No, Pellegrino, Pellegrino.
2: Cioè...
3: Chi segna gioca, ma in mezzo al campo, perché a Venezia non c'è Rulai. In mezzo al campo a Venezia c'era Fagioli, c'era Andur e c'era Tasse, non vado a memoria, potrei sbagliare.
2: Allora, lui, Vanoli, Andur non rinuncia.
3: Fagioli, Andur, manca il terzo, quindi. Fagioli, Andur.
2: Il terzo se è attacca va a fare il trequartista. Credo.
3: Ma io 4-2-3-1 col Napoli. Ragazzi. 4-2-3-1 con Napoli.
2: Se no rimette.
3: Guardate.
2: Giannini e gioco con.
3: Guardate il Napoli. Il Napoli ha sugli esterni dei grandi giocatori che ti andranno ad attaccare. O Vieri, o Valdepeñas, o Jimenez, cioè Napoli, a Napoli è un livello diverso.
13: Politano e Lang.
3: Esatto. Allora è chiaro che te devi avere un centrocampo che ti protegge, ti aiuta i terzini,
13: e dietro di Lorenzo, Pinazzola.
3: Perché giocare 4-2-3-1 con Napoli è anche bello, si fa chi segna di più, è un bel gioco, ma io sono più per
2: l'unica cosa che
3: per l'equilibrio.
2: Che Napoli, perché Napoli come in generale le squadre di Allegri non è una squadra propositiva, io mi aspetto una partita chiaramente diversa, ma non troppo diversa da quella di ieri, nel senso, poi il Pisa è il Pisa, una squadra di Serie B, però il Canovaccio non mi aspetto sia diverso. Io da quello che so, a Fiorentina per esempio, a Venezia, se ci andiamo a vedere i numeri del possesso palla, ha fatto poco più del 30% di possesso palla,
3: sì,
2: e ha fatto 4 reti e ne poteva fare 6. Per quello che ho saputo, mi sono informato, mi hanno spiegato che è stata proprio una scelta di lasciare il gioco al Venezia. Ecco, con Napoli è impossibile, perché il Napoli non la fa la partita, fa un'altra roba. Quindi dovrai avere un atteggiamento diverso, però devi andarli anche a stanare.
3: No, sì, ma sempre nel segno dell'equilibrio, ragazzi. Sempre nel segno dell'equilibrio, perché il Napoli ha Højlund davanti, a giocatori formidabili, a De Bruyne, cioè, non lo so, poi magari per carità sbaglio,
13: c'è un furbacchione in panchina,
3: ma questa è una partita che devi giocare con una cautela, con un equilibrio, perché giocherà con lo stesso cautela ed equilibrio il Napoli, poi succederà o finisce 0-0, oppure succede che magari l'episodio te l'apre, e quando un episodio ti apre la partita poi obbliga una squadra a rischiare qualcosa, ma io non riesco proprio a immaginare una Fiorentina che si butta là. Ognuno cercherà di trovare gli spazi per i suoi giocatori, dare spazio a Mastantuono che avrà un raddoppi continui da parte del Napoli. Devi trovare questo tipo di gare, devi trovare gli spazi.
13: In teoria Mastantuono lo terrà d'occhio Spinazzola.
3: Io non so come sta, non so come sta Atta, ecco, perché Atta se non sta bene secondo me non gioca.
2: No, loro,
3: ecco,
2: loro
3: dire, francamente, perché Atta è un lusso. Atta è un lusso che ti prendi, perché Atta non è un recuperatore palla. Ti prendi un lusso.
13: Meno.
3: Come fanno a giocare Ulai?
13: Cioè, così, ma anche a primo pensiero, anche Ndur ti serve.
3: Ma cioè, secondo me oggi, se dovessi immaginare una Ulai, squadra, Ndur, è Fagioli, Ulai e Ndur. Con perché Ulai è quello che ti dà un pochino di pressione su questi giocatori qua. Ma Stantuono, ragazzi, per me quello del Torino è un fenomeno,
13: Gie.
3: Cioè, secondo me che Mastantuono di Langi e Pellegrino, perché
2: d'accordo.
3: Pellegrino ti serve, perché ti fa salire la squadra, ti dà quel tempo là, perché devi fare una partita intelligente, saggia, e magari, poiché il Napoli c'ha anche l'obbligo di provare a vincere qualche partita, magari falla fare a loro la prima mossa.
13: Aspettali.
3: Perché ci sarà un momento che Napoli, ragazzi, Napoli è in difficoltà, noi non stiamo bene, ma non è che loro scoppiano di salute, quindi sarà molto curioso, però non c'è dubbio, Andrea, guarda, io l'ho detto stamani, l'hai sentito, no? Al Caffè Nero Bollente, lo ripeto, l'ho detto ieri sera, è un Vanoli diverso, perché è un Vanoli che non ha preso una squadra che aveva quanti? 5 punti in 4 mesi, se te l'aveva.
13: Non deve fare la carbonara col parmigiano
3: allora
13: e la pancetta,
3: può anche prendersi
13: ora
3: qualche
13: sai, il pecorino romano e il guanciale.
3: Grazie, grazie. Gioca la primavera? Perché ora mi avete fatto incuriosire su questa primavera. Ce l'hanno con la primavera? Gioca.
2: È vero. Gioca domenica mattina a Lecce.
3: Ecco, vediamo. Com'è il Lecce?
2: Campaccio,
3: buono?
2: Campaccio.
3: Io dico viva la primavera. Io dico viva la primavera, viva Andreazzoli. Ragazzi, cioè, oggi è iniziato un nuovo corso anche lì. Un nuovo corso anche lì.
2: No,
3: quindi,
2: più che altro, cioè, voglio dire, questa squadra ha vinto lo scudetto l'anno scorso, di quello non poteva fare. Cioè, se si riparte, ci vuole un po' di pazienza.
3: Oh, un pochino di pazienza.
2: Nel sangue, però bisogna anche ripartire.
3: Io spero che non retroceda, ecco, cioè, in questo momento oggi.
2: No!
3: Restare nella prima fase, diciamo, prima, ma oggi devi buttare delle basi su dei talenti che hai, che sicuramente ce l'hai, ecco. E Andreazzoli, ragazzi, lavora per costruire il calciatore, non è che immagino lavora per solo nell'immediato.
13: Per la vittoria.
3: Viva la primavera! Grazie Andrea.
2: Ciao, a dopo.
3: Viva, no, perché non mi piacciono queste critiche. Io ribadisco, la scelta di Andreazzoli per me è stata una dei grandi intuizioni di Paratici di quest'estate. È evidente che figura nuova, testa nuova, allenatore di un certo tipo, squadra completamente nuova, molto
13: ragazzi
3: giovane.
13: Calma, nuovo.
3: Ragazzi, Dio benedetto, cerchiamo di volergli bene a questi ragazzi. Allora, 348 7513933 per gli ultimi vostri messaggi. 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora con noi una mezz'ora. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Tra poco.

0: elettriche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Lo leggo sul tuo viso, vado incontro al destino. L'orgoglio mio più grande è quello d'essere fiorentino.
6: Con Vanoli dall'inizio del campionato avremmo avuto 9-10 punti.
7: Scusate, fatemi capire una cosa, perché io ho 30 anni e seguo il calcio. Quindi secondo voi Attà deve stare a guardare Endur? Cioè, Attà, l'acquisto più oneroso di mercato, 35 milioni, deve stare in panchina perché bisogna trovare l'equilibrio, perché bisogna giocare in Durre, che ancora io non ho capito perché gioca.
8: Buon pomeriggio. Certo che il giocatore più forte fiorentino è Attà, è un centrocampista. Ora questo Gonçalves, centrocampista, che posizioni? Mi sembra un po', onestamente, forse Grosso tutti i torti non aveva, chiedeva dei tipi di giocatori, ne arrivava altre caratteristiche. Non è semplice costruire questa squadra, secondo me, anche se c'è tanto talento,
9: Allora, io intanto grazie per farci compagnia. Io volevo dire una cosa su Gonçalves. Ieri io non l'avevo mai visto giocare, non sapevo neanche chi era, ma un gol a quel modo non lo pensi, lo fai se ce l'hai. Ciao.
10: Questa è una squadra che, una volta sistemata la difesa, secondo me se la può giocare con tutti. Davanti hai una qualità, soprattutto sugli esterni, che onestamente non riesco a vedere in Serie A, poi mi sbaglierò, però ecco, sistemate la difesa secondo me, e speriamo di non mangiarci le mani per quelle, per le partite perse con Frosinone e Torino.
11: Buongiorno direttore Toro, ieri sera cosa vi ho detto te, quando dopo un po' che era entrato Gonçalves, lo chiamate Gonçalves, cosa vi ho detto in diretta? Io guardavo la televisione, poi ascoltavo anche voi in radio la diretta del direttore Toro. Ha detto dopo un po', detto, ma Gonçalves, ma si è visto? Ma è entrato in campo e ancora in panchina? Dopo due minuti ha fatto un gol della Madonna. Forza Viola, Renato da Cattolica.
12: Eccoli. Beh, in effetti, al di là del gol, i primi minuti un pochino si è visto che è abbastanza indietro, sì, fisicamente. Però, come diceva l'altro ascoltatore, poi praticamente da fermo te la piazza in quell'angolo, ti conferma tutta la qualità. Ma insomma, se da Casa Viola immagino ad averlo al top per il dopo sosta, un motivo ci deve essere. Dopodiché un po' di Tetris va fatto lì in mezzo al campo per riprendere i temi, perché sì, effettivamente anche Gonçalves insieme a Attà sono centrocampisti, ma forse anche qualcos'altro.
13: È centrocampista
12: Attà, sì,
13: no,
12: però
13: Gonçalves
12: meno, più avanti.
13: No, cioè, nel senso, può fare tutto, ma
12: poi noi non è che abbiamo detto che Attà deve stare fuori perché vogliamo far giocare Endur. Abbiamo detto che probabilmente Vanoli difficilmente farà meno di Endur.
13: E soprattutto, ragazzi, io ve lo dico, ma sono bei problemi prima di tutto. Seconda considerazione, se giochi con tre centrocampisti e c'hai Fagioli, Ulai, Attà, Endur è un giocatore di Vanoli, quindi mettetelo bene in testa, magari non era un giocatore
14: anche di Paratici, anche, sempre qui.
13: Di uno dai sta fuori. Allora, chi facciamo fuori? Ndurre, ragazzi, fa fatica Vanoli a levarlo, io ve lo dico, perché poi ogni giocatore c'ha il suo giocatore, ogni allenatore c'ha il suo giocatore. Ndurre è un giocatore, ma sono bei problemi, ruoteranno in virtù anche delle condizioni di forma, ma il primo equilibrio, ricordatelo, non è né Attà né Ndurre. La grande domanda alla quale dobbiamo rispondere è se Fagioli e Ulai possono diventare una coppia.
14: Sì.
13: Questa è per me più importante di Attà, più importante di Ndur, più importante di Gonzalo, perché questa è la risposta che va data a un'idea di calcio. Se possono essere una coppia, allora puoi cominciare a lavorare su un 4-2-3-1. Se non sono una coppia, hai bisogno di un altro centrocampista. Sì. E anche con determinate caratteristiche. Questi, ragazzi, sono gli equilibri del calcio. Allora, non so se Marco Tonelli, ecco, sta mettendosi in comunicazione. Comunque, belle riflessioni.
14: C'è anche chi dice: spesso a Time Mastantuono durante la partita si alternano tra laterale e centrale, si sono un po' scambiati il posto. Mentre Alberto torna su Brescianini, dice: ve lo siete un po' dimenticati. È quello che spicca meno per qualità, sì, è inevitabile, però secondo me anche lui si tornerà utile in certi momenti.
13: Ma Brescianini, ti ricordi, in alcune partite quando ha giocato è andato a aiutare terzino, perché lui fa questo sacrificio sul terzino, va a raddoppiare, cosa gli viene meno naturale ad Attà, ovviamente, no?
14: Chiaro, meno qualità, centrocampista.
13: Ma sono tutte rotazioni che verranno comode sia nel corso della stessa partita che in assoluto. Ecco, se io devo fare una riflessione per come la penso io, ma l'aspetto tattico sei te, il 4-2-3-1 per me penalizza Attà. Perché lui non è proprio un trequartista.
14: Esatto, si torna a quello che peraltro si è visto in avvio di stagione, te lo ricorderai, perché Grosso a Tatte l'aveva alzato.
13: Ma ora
14: ci sa
13: tutto.
14: Oh,
13: possiamo chiedere
14: un grande ex viola come Fabio Rossitto.
13: Ciao,
14: che
13: Fabio,
14: ringrazio
13: buonasera.
14: Molto.
15: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
13: No, perché
14: ciao,
13: ora sai,
14: Fabio,
13: improvvisamente, e poi ti andiamo a chiedere
14: ora
13: di Paolo.
14: Abbondanza
13: ora improvvisamente
14: in
13: siamo talmente belli, tanti e buoni, che il problema è dove li facciamo giocare, no? Che è un l'abbiamo perso.
14: Saltata proprio sul saluto.
13: È saltata, ma ora la recuperiamo. Lo recuperiamo. E quindi
14: no, c'è grande abbondanza. Fabio, si senti?
15: Sì, adesso
13: ora sì. Ecco, dicevo, ora, sì, ora c'è tanta abbondanza, per cui dove li facciamo giocare? Chi facciamo giocare? Ora facevamo riferimento al centrocampo, no? Ieri Paolo ha fatto questa apertura di credito molto bella, molto intrigante, all'ipotesi di avere il doppio regista, questo in questo caso Fagioli e Ulai, che è una bella sfida, che poi se funziona è qualità vera. Però poi dopo sono tanti, c'è Attà, c'è Ndur, c'è Gonsalves, c'è Brescianini, e devi anche trovare un po' d'equilibrio, no? Poi nella squadra.
15: Ma senz'altro, ma io credo che adesso, allora, quando siamo nell'abbondanza c'è sempre, chiaro che l'allenatore poi può andare più in confusione, però avere tante scelte ti permette anche poi

0: allenatore e giocatore li vede coi suoi occhi, eh? Cioè, certo. Non è che gli chiediamo sentenze divine, riflessioni. Sì. Attà, qual è il ruolo di Attà?
1: Allora, Attà, ricordatevi bene, viene da un gioco particolarissimo, cioè particolarissimo, veniva da un 3-5-2 dove aveva grande copertura e lui aveva libertà di inserimento senza poi avere quella pressione di tornare immediatamente, sì, in posizione dove doveva avere l'ansia perché poi se no si scopriva qualcosa. Cioè giocava in una squadra molto coperta che, dove lui era il giocatore che si inseriva, che aveva libertà nel fare questo. Magari nel 4-3-3 è uno un po' più, magari dico io, è un po' più limitante, magari è, se giochi in una maniera dove, non so, 4-2-3-1, glielo metterei dietro la prima punta.
0: Ecco, bravo, però ti chiedo, io ho qualche dubbio su quel ruolo, ti confesso.
1: No, lui l'ha fatto molto bene, l'ha fatto molto bene.
0: Vedi, questo è importante.
1: A Udine ha giocato anche da prima punta.
0: Sì, quindi lui gli sta bene. Io ho sempre avuto la sensazione che un giocatore aveva bisogno di campo.
2: C'è anche da dire che ora...
1: Beh, però, insomma, giocando da trequartista, diciamo, ha spazio anche a campo, se non è che... a pochi metri per arrivare poi in area di rigore, perciò se è quel modulo lì, se c'è un altro tipo di modulo, è chiaro che lui è una mezzala. Insomma, a Udine ha giocato in questa maniera, giocando in 3-5-2, avendo grande libertà di inserimento, come dicevi, aveva molto campo, però è una squadra che giocava con praticamente con una punta solo e con tanti difensori e centrocampisti, perciò lui aveva questa grande libertà di andare dove voleva.
0: Ecco, e sempre continuando con quelle sono le tue riflessioni da allenatore, può funzionare una coppia Fagioli-Ulahi? Cioè,
1: allora, quando mi parli di giocatori forti, funziona sempre. Quando c'è qualità, funziona sempre. Io ho sempre detto, non so se anche con voi, ma penso di sì, che Fagioli, secondo me, era un grande giocatore.
0: Sì, sì, sì.
1: Sento in questi giorni elogi da parte di Vanoli, son d'accordo.
0: Sì.
1: Che è un giocatore importante, poi possono funzionare, può funzionare metterne uno solo, cioè dopo dipende, ripeto,
0: no, perché oggi sai, trovi dire... anche no. Dei centrocampi di struttura, di fisico, di aggressione, cioè non è che è solo facciamo a chi palleggia meglio, poi
1: no,
0: c'è anche
1: però se guardate la Spagna, cioè io faccio sempre un esempio, no? Tutti si aspettano sempre questa grande fisicità, è la condizione fisica, è l'intelligenza, è restare compatti, restare vicini. Allora, se una squadra è compatta e vicina, non fai fatica a arrivare da nessuna parte. Se una squadra comincia a essere lunga, larga, allora sì, lì non bastano mai i giocatori in mezzo perché bisogna correre. Cioè, dipende molto anche dalla compattezza della squadra, però è chiaro che oggi, se vi parli di calcio italiano, forse va bene uno dei due, lo so anch'io. Okay.
0: Perché insomma quello è non lo è so. Semplice,
2: no, soprattutto non è perché poi ci cioè, pensa Vanoli, ci ha provato lui.
0: Mancini, ragazzi, noi si è vinto un europeo. Così,
1: bravo, con
0: Giorginio e Verratti.
1: Bravissimo.
0: E quindi non è è l'equilibrio complessivo. Cioè...
1: Allora, se hai delle punte che tornano di più, che hanno più gamba, che hai degli esterni, che tutto dipende da tante cose, allora tu puoi fare una determinata cosa. Se hai cose diverse, se hai attaccanti diversi, se hai allora diventa difficile poi metterne due così, ti serve uno e magari due fisici che vanno a recupero della palla, cioè là è tutto l'equilibrio che deve essere fatto per incastrare, per mettere il vestito giusto a questa squadra.
0: Esatto, cioè, io sai, oggi dicevo, a me dispiace, ho fatto proprio una riflessione stamattina, dispiace il fatto che Vanoli non abbia avuto l'estate. C'è il ritiro, soprattutto il ciclo di amichevoli, no? Perché per un allenatore lì è il momento in cui puoi fare degli esperimenti, puoi lavorare.
1: È vero, ma vi ribalto la cosa, è vero questa cosa. Però attenzione, perché quando uno viene da fuori è più lucido, è più tranquillo, è più sereno, magari le cose le ha viste da fuori, ha visto sicuramente giocare la Fiorentina molto e si fa un'idea senza avere quell'ansia addosso di capire ogni giorno come... Sono le due cose,
0: è vero
1: che c'è più tempo per lavorare, però è anche vero l'altra.
0: Allora, dicevo prima a Tommaso Loreto, Fabio Rossito ha sempre avuto grande stima, credo, per Paolo Vanoi, credo che siate amici.
1: Molta. Sì.
0: Ecco, io, ragazzi, Fabio, a me mi sembra migliorato, Vanoi. Mi sembra, parla meglio.
1: Ah, ma ve la do per certo, sapete perché? Perché? Perché l'ansia che aveva l'anno scorso gli è passata, cioè nel senso, lui con questo com-

0: subito bis alla Fiorentina, gli è stato riconosciuto la sua bravura, gli è stata riconosciuta la sua professionalità. L'anno scorso non ce l'aveva. Lui è entrato in una situazione molto difficile, esatto, molto molto difficile, e comunque entrare a Firenze oggi, già allo stadio, ti porta un'ansia perché hai la voglia subito di fare risultati, però l'anno scorso era durissima, secondo me ha fatto un'impresa.
1: Sì.
0: Quest'anno lui arriva che ha dalla sua il pubblico, gli è stato riconosciuto questo e secondo me adesso è più lucido.
2: Sì, è proprio più e coraggioso, poi, più propositivo, più
1: poi
2: geniale.
1: Ha avuto risposte immediate. Cioè, lui l'anno scorso impiegò un mesetto per avere
2: lui, però si è
1: il gruppo
2: in
1: dietro.
2: Questa maniera,
1: Stavolta a Venezia ha visto, certo, probabilmente, so se suona cattiva, è una mia riflessione, forse Grosso ha lasciato macerie più ingenti rispetto a Pioli e quindi è stato più facile per Vanoli prendere
2: mano.
1: C'ha
2: avuto più tempo. Allora l'anno scorso è arrivato, come diceva Fabio Rossito,
0: una
2: situazione di classifica catastrofica, ragazzi. Lì veramente ti giocavi la vita ogni partita. Ora sei alla terza, lui arriva alla terza, alla quarta giornata, cioè c'è una stagione intera, non ci sono le coppe e il valore oggettivo della squadra è
1: e il valore è più alto,
2: e quindi lui ci è arrivato, come ha detto, ci hanno raccontato Fabio, i giocatori, ha detto: questo per me è un foglio bianco, quello che ha detto ai giornalisti l'ha detto anche ai giocatori, ci devo scrivere le cose. E lì poi il suo carattere, io ho scritto oggi che la Fiorentina non ha tanti leader, però per me il leader è Vanoli, per carattere, per personalità, e gli vanno dietro.
0: Lui adesso ha una grossa credibilità e secondo me avete ragione, cioè a me dispiace, lo dico sempre, non perché a me dispiace quando un allenatore giovane o emergente vive questa situazione che non è bella, imparerà tanto però non è sicuramente bella. Chiaro che lui arriva in una situazione diversa dall'anno scorso, dove l'anno scorso avete detto bene c'era un disastro, però probabilmente a livello di rapporti magari no, quest'anno trovo una situazione più semplice fra virgolette in tante cose, forse anche nei rapporti che lui, che si sono persi in questi mesi e mezzo, due, forse per lui è più facile ancora entrare perché ha trovato più disponibilità da parte dei giocatori, probabilmente c'era qualcosa che non andava anche a livello dei rapporti.
2: Ma evidente, dai. Cioè, sì. Ma no, allora lo ribadisco perché non voglio ci siano equivoci, e tra l'altro abbiamo con noi una figura, un uomo, un professionista come Rossito, non che il giocatore ti gioca contro, se ne parlava anche l'altro giorno con Pruzzo, con Galli,
1: non è che
2: vanno in campo e fanno autogol, ma si crea quel dialogo che poi fa parte della quotidianità del lavoro. Finiscano per essere due sordi, non si capiscono.
0: No, è vero. E guardate, quando fai questo lavoro, una volta nella vita, se non di più, ma una volta nella vita ti capita, dove tu entri in uno spogliatoio e non riesci a trovare quel feeling, non si sa perché. Non è la tua squadra, non riesci a capire il perché, e probabilmente abbiamo visto anche a Bologna dove succede. Non trovi quella empatia e non c'è niente da fare.
2: Certo.
0: E non c'è niente da fare, non è una cosa che fai apposta.
2: No, esatto, non è che ti dico ti fanno i complotti
0: contro.
2: E ricordatevi il grande merito che ha avuto Paratici è quello di decidere subito. Pensate, rimangiandosi due scelte estive, quando dice ci ha avuto coraggio, perché
0: Paratici è un grande dirigente, e il grande dirigente, avete detto bene voi, lo ha dimostrato in questa scelta, che poteva essere una cosa che lui doveva difendere fino alla morte, ma probabilmente si è reso conto che non ce n'era ed è stato bravo a fare quello che doveva fare, insomma, perciò
2: e riprendere un allenatore a cui lui non aveva dato ci vuole, cioè
1: l'abbiamo
2: ci
1: detto,
2: palle così, ecco, per fare questa cosa,
1: certo.
2: Perché uno può dire guarda, ho sbagliato questo, prendo Rossito, ma mai uno che ho bocciato due mesi fa, perché poi spiegare,
0: ma probabilmente era stato bocciato, fra virgolette bocciato, perché la piazza comunque manifestava la voglia di cambiare, di novità, e probabilmente lui, vabbè, non se l'è sentita, però nella bravura di Vanoli se ne erano accorti tutti dentro lì, insomma.
2: Tutti. Senti Fabio, che partita sarà col Napoli? Perché anche il Napoli non sta bene, che Napoli è una società che vive una squadra...
0: Sì, non sta bene, anche se ha fatto una buona partita col Bologna, però sì... Insomma, però ha sempre giocatori che fanno la differenza, che possono comunque farti male in ogni momento. La Fiorentina adesso, dopo la partita di Venezia e di Coppa Italia, è in grossa ripresa a livello soprattutto mentale.
2: Sì.
0: È una partita imprevedibile, posso dire, come spesso succede, ma veramente in questo momento l'equilibrio si può spezzare in ogni momento. Però la carica che ha a livello mentale la Fiorentina in questo momento, secondo me la rende molto pericolosa.
2: Sì, è un'arma importantissima. Sì. E
1: poi di fronte al suo pubblico, che ha ritrovato fiducia nella squadra.
2: Te ci sei stata a Firenze. Guarda, si è creata un'alchimia tra il pubblico e questa squadra. E Vanoli è l'uomo che ha collegato questo. E sai, se quando spinge,
1: con tutte
2: Firenze spinge,
1: le cautele del caso, certo, però sì.
2: E quindi
1: però,
2: oggi,
0: ragazzi, me lo dite a me, io quella, cioè, i tifosi, ma adesso è stato al centenario, ma cioè, è impressionante vedere la curva e tutti insieme, la gente quanta passione ha, è incredibile, dai. Se la gente la porti dalla tua parte diventa un'arma, mamma mia.
2: È straordinario. Senti, un'ultima cosa prima di salutarti, siamo un po' tutti innamorati di Mastantuono, ma ci ha sorpreso Pellegrino. Ecco, e Pellegrino, sai, in tanti dicevano: no, Beto, anche tanti giornalisti, anch'io, anche tanti giornalisti pensavano.
0: Vabbè, ma
2: ti piace Pellegrino?
0: Ce li possiamo, ma certo che ce li possiamo gustare adesso, finalmente, questi grandi giocatori. Io, vabbè, Mastantuono, penso che ti, ma solo vederlo, cioè, solo vedere fare due cose in campo ti. Il prezzo del biglietto non vale niente a quel punto, nel senso che ti diverti, ma ha preso, sono due giocatori molto interessanti, perciò grandi acquisti, grandi intuizioni, credo che veramente faranno divertire Firenze, dai.
2: Grazie mille
1: Fabio, grazie
0: a voi, un abbraccio.
1: Grazie a Fabio Rossitto, che peraltro ci ha dato un'indicazione secondo me molto interessante su Attà, avendolo probabilmente anche visto e seguito da Udine l'anno scorso. E vediamo un po', abbiamo questi due giorni per capire cos'è in testa Vanoli.
2: 4-2-3-1 funziona perfettamente anche per Attà, allora ti dico, Tommaso, quello è l'approdo.
1: C'hai abbondanza,
2: quello è l'approdo.
1: Così, se tu immagini Attà lì, ce ne hai 5 per 5 posti, perché poi anche Gonçalves, Gnonto, Mastantuono, Gie.
2: Però sai che sono quelli che cambi sempre durante la partita.
1: Certo.
2: Però con questo ragionamento, allora aspettati tante volte Vieri a fare il terzino.
1: Ok, non in centrale.
2: No, cioè, aspettati un marcatore lì, che sia Vieri, Ranieri,
1: esatto,
2: non so,
1: una
2: chi,
1: copertura in più,
2: perché diventano tanti.
1: Ti dà una copertura in più ai due centrali, e semmai chiedi solo a destra o a Joao Mario,
2: e hai meno bisogno di avere da tutte le parti terzini che ti arrivano.
1: Ma con Napoli, certo. Menez, non Joao Mario.
2: No, i Menez, perché è molto complesso questo giocatore.
1: E magari Vieri proprio a sinistra.
2: Ora vediamo come
1: sta Dragolin. Ma guarda, mi è cascato l'occhio sulle probabili formazioni di Gazzetta Hit, che per l'appunto ha De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Ranieri, Vieri, Durfa, Gioli, Attà, Mastantuono, Beto, Gonçalves, ora vabbè il resto. Però potrebbe anche essere un'idea, Vieri a sinistra con i Menez,
2: cioè,
1: a destra.
2: Tanto più, ti ripeto, se te vai sull'idea del 4-2-3-1 e quindi c'hai tanta roba laggiù, ma devi proteggere un po' laggiù. Lassù ci ha messi bene, forse un marcatore in più può servire. Vediamo anche come starà Dragusin. Ragazzi, state su Radio Firenze Viola, così vi diremo anche i risultati dell'allenamento di oggi, che non sarà indicativo, come ci ha spiegato Andrea Giannattasio, perché il dopo partita siamo solo a mercoledì,
1: ci
2: c'è tanti giorni
1: da domani,
2: lo sapremo.
1: Nel frattempo vi segnalo l'amarezza di Tedesco dopo l'esonero a Bologna, dispiaciuto e amareggiato, e se non sbaglio domani è il Palla Day. Verrà presentato, e niente, mi colpisce questa cosa, che comunque Palladino è la seconda volta che si ritroverà più o meno laddove è passato,
2: italiano
1: più che tedesco, italiano, e ci ha anche vinto una coppa a Bologna, ma questo è tutto un putpurri di argomenti che tengo lì per lunedì perché te puoi immaginare, da ieri sera Dimitri Conti alla maglia del Bologna, canta Carboni al poster di Cremonini e così via. Va bene, per ciò che ci riguarda invece, Santi e Ceccarini in arrivo. Arrivo, Nick e Nick fino alle 17, Giacomo Galassi a seguire col suo Garrisca al vento, il quasi ufficiale di Alessandro Di Nardo. E poi come due, cioè, abbiamo ancora spazio, ragazzi. Oggi sì, vedi, oggi
2: vabbè, ci ha regalato,
1: forse perché siamo andati lunghi,
2: un po' più calma,
1: con la conferenza stampa. Ne approfitto, andiamo comunque avanti fino alle 21:30. Ci sarà anche Extra Viola dalle 21, come detto, alle 21:30. Musica, informazione e Fiorentina.
2: Mi racconti
1: con le bombe
2: in 30 secondi,
1: radio,
2: in una manciata di secondi, l'effetto stadio di ieri. Te l'ha chiesto Pietro Lazzarini in redazione, perché dalla televisione c'era il senso di una grande, di un calore che poi non si spiega solo per una sfida di Coppa Italia, anche se c'era la rivalità col Pisa.
1: Era un effetto diverso dalla prima partita, diciamo, del girone di Conference, come
2: esatto,
1: che avrebbe potuto portare 9-10 mila spettatori e insomma soddisfazione ma non esaltazione per una vittoria. Ieri invece, proprio sulla scia, penso, anche del cambiamento visto a Venezia, c'era molta più gente, perché alla fine c'era 17.000, nemmeno, quindi
2: 17.000.
1: E poi finalmente vedere che questa qualità che immaginavamo un po' tutti in estate in campo aveva delle ripercussioni reali, concrete, ha sicuramente alimentato l'entusiasmo
2: sotto la curva.
1: E poi ha spruzzato benzina sul fuoco dell'entusiasmo Joseph Commisso, che ha dedicato una mezz'ora a saluti e selfie nel pre-partita e nel dopogara.
2: Sale in balaustra
1: sotto la curva
2: prima della fine, sale in balaustra,
1: ecco,
2: te lo dico,
1: fa piacere.
2: Preparati.
1: Però se festeggia così un sedicesimo di finale di Coppa Italia, se mai dovessimo vincere una coppa sarà bello.
2: Preparatelo in balaustra, va bene. Un abbraccio,
1: ci sentiamo domani.
2: Ciao.
1: Puntuali dalle 2 con Palla al Centro.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Frattempo è cominciata la sfida, un calcio di inizio della Fiorentina.
2: Questa
5: c'è Rao, il tentativo è De Gea che si distende sulla propria destra, di fatto non deve toccare il pallone perché va sull'esterno. Dragusin e poi Pellegrino porta il vantaggio alla Fiorentina sulla respinta corta di Scuffè. Fiorentina 1 Pisa 0, il gol di Pellegrino dopo una sventola da fuori respinta dal portiere. Lavoro di Indur per Pellegrino, Pellegrino, e questo è il rigore, questo è il rigore, devi dare il rigore Marinelli, e invece non l'ha dato. Questo è un rigore grosso come una casa, ti ha tirato la maglia. Si è visto a Fiesole che era un rigore grosso come una casa. Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto? Marinelli, cosa hai visto?
6: Guarda che se ne va il Gie, lo scarico e poi da sola della Fiorentina con Lonto. Ma grande merito al Gie per un'azione splendida.
2: Jimenez,
6: Gonçalves, Gonçalves, 3-0. Fatato,
2: bello,
6: il tocco del portoghese, grande gol per il 3-0, rompe il ghiaccio anche Gonçalves e fissa il risultato su Fiorentina 3 Pisa 0. Termina la sfida al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa.
2: Come si gode dopo un derby vinto 3-0? Si gode. Poi dice la Coppa Italia, sedicesima, chi se ne frega. Si gode perché si vede una Fiorentina in crescita, si vede una Fiorentina che gioca, che si aiuta, che vuole esaltare il Franchi. Un Franchi veramente in versione da festa. Ieri sera, io dalla televisione, ragazzi, era una roba impressionante. Anche dalla cuffia di Tommaso Loreto si sentiva rientrare questo entusiasmo. E quindi cavalchiamolo questo entusiasmo. Ringraziamo Vanoli che ci ha messo subito queste toppe che hanno permesso alla Fiorentina di ripartire con grande forza, con grande inerzia. L'attacco che funziona praticamente in toto, si aspetta solo Beto. Poi gli altri ragazzi hanno già dimostrato quello che possono fare. Certo, ripeto, è una partita col Pisa,
7: una partita che la Fiorentina doveva vincere, ma sai, il dovere non è sempre poi il risultato che ti porta alla fine della partita. Basta pensare a quello che è successo contro il Frosinone, che era la partita da vincere e si è preso tre pere. Quindi evviva la Fiorentina, evviva il derby vinto, Pisa a casa, ciao, buona Ugo. Come dice giustamente Gian Attasio, la Fipili era molto silenziosa ieri notte e anche stamattina, nessun lenzuolo appeso per i cavalcavia. Evidentemente sappiamo, insomma, che hanno preso tre pere e se le tengono bene strette. Caro Andrea Bruno Savelli, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti. Mi piace che siete e siate così carichi dopo quello che definite un derby, ma rischia di essere più derby quello col Chievo negli ultimi 30 anni, se è giocato più spesso col Chievo. Cioè, che cos'è il Pisa?
7: Vabbè,
8: no, nel senso, un derby sentito, ma chi li conosce? Cioè, ci sono generazioni di tifosi che non hanno mai giocato. Io andai in trasferta quando il rientro in treno durò 10 ore perché i pisani in motorino ci rincorrevano, tiravano i sassi, fiorentini tiravano il freno d'emergenza, scendevano e poi a un certo punto iniziarono a scendere anche. Ah, io sto alle piagge, freno d'emergenza e giù uscita. Però sono passati quasi 40 anni da quel derby lì. Bene, bene, l'entusiasmo è tutto sulla Fiorentina. Vanoli è riuscito, nonostante le mie perplessità, io non faccio il tifo per le mie idee ma per la Fiorentina, quindi viva Vanoli, fino a che Vanoli porta idee di calcio anche semplici, terzino sinistro bloccato per dare più agio alla fascia destra di correre e scalare a tre, è un'idea antica ma che funziona sempre, quindi viva Vanoli che ha normalizzato, che ha portato la sua bella pagina bianca da costruire, come dice lui, e mi fa ridere.
7: Vediamo. Anche perché la pagina bianca si disegna magari, sì, però va bene,
8: si scrive, però si può anche costruire, uno ci fa i castelli di carta,
7: esatto, speriamo che faccia un
8: speriamo
7: bel...
8: che il castello di carta abbia fondamenta solide
7: o un bel aeroplano che vola, ecco, questo vola. Possiamo chiedere alla Fiorentina. Allora, intanto oggi ovviamente siamo a Chi si compra, ma è la versione uno di noi e siamo felicissimi di averlo con noi, l'uno di noi, ovvero Emiliano Vivian, addirittura Emi.
9: Stai versione dormendo? Alejandro Balli.
7: Ah no, pensavo tu stessi dormendo, ho visto lì con questi occhiali.
9: No, no,
7: va bene, non ti preoccupare. Per me li puoi tenere serenamente. Anzi, ti dà anche un tocco, no? Ti dà noia.
9: Fa fastidio.
8: Fa molto figo. Cioè, sì, se sì, ti metti un cappello, sei un Blues Brothers.
7: È vero, è vero.
8: Emissione per conto di Dio.
7: Va bene.
9: L'unica roba è che sono purissimi. Sono scurissimi, non vedo una sega, però
7: vabbè, dai, guarda che se guardi nulla. Noi, esatto, perdi poco, francamente, quindi è meglio che tu non veda. Allora ragazzi, Andrea ci ha già dato il là, te Emi, partiamo da questo presupposto, il derby col Pisa è un qualcosa che senti, che hai sentito, che senti perché è tornato, diciamo, a farsi vedere dalle nostre parti, oppure non te ne fregava nulla? Perché invece i Franchi ieri mi è sembrato, insomma, bella
9: per campanilismo, non per sport, diciamo, perché per sport l'abbiamo vissuto poco, quindi ovvio per campanilismo sì, soprattutto dopo che l'anno scorso sono riapparsi, ho pensato bene di pigliarci per il culo per dei mesi, ma poi per il resto sportivamente parlando ne abbiamo vissuti più altri dall'Empoli, che poi non lo ritengo un derby perché mi stanno nettamente simpatici. Gli anni di Serie A del Siena, del Livorno, abbiamo visto di molto di più.
7: Beh sì, anche forse di molto meglio, mi viene da dire, perché ma Pisa, sì, visto in questo sì. anno, non è stato niente di particolare. Anzi, ieri veramente... Primo tempo la Fiorentina secondo me è stata anche un po' guardinga, aveva bisogno di sciogliersi, poi il gol di Pellegrino gli ha dato il là per giocare anche meno in tensione, non so cosa ne pensate anche voi, però dopo il gol di Pellegrino non c'è stata più partita, il ritorno in campo della Fiorentina nel secondo tempo, Pisa non si è mai visto, e soprattutto ho visto una Fiorentina cioè, la parola secondo me è crescita, cioè una Fiorentina che piano piano, no, sta prendendo una direzione, tra l'altro una direzione anche con tanti effettivi che hanno ruotato, non ha giocato Fagioli, abbiamo visto la I, tra l'altro tra poco ti chiederò della I perché è stato uno dei grandi temi di questa mattina della rassegna stampa, ma ecco, in generale direi che il titolo di questa partita è crescita, non so se siete d'accordo.
9: Ma secondo me il titolo è come hai detto te, cioè nel senso la Fiorentina, a parte che ha fatto bene, ma poi ha cambiato molto, è sembrata una squadra più fluida, più libera, c'è stato fortunatamente il primo gol di Gnonto, il primo gol di Prato Gonzalves, si è confermato Pellegrino, Olai ha fatto una grande partita, secondo me ha fatto bene anche i difensori centrali, insomma dai, un test che secondo me non era da sottovalutare, perché comunque cioè, la Fiorentina dopo l'inizio ha vinto a Venezia, poi questo poteva essere la conferma, vinci bene.
7: Domenica alle mezzogiorno e mezzo.
9: Domenica alle 12:30 c'è una partita molto importante, quindi io ho visto solo cose positive, non c'è stato niente di negativo ieri sera.
7: Dimmi Andre.
8: No, ma io sono solo felice per quello che ho visto. Certo, bisogna quando le squadre si chiudono guadagnare un po' di ritmo sulla circolazione palla, però abbiamo tante soluzioni e l'abbiamo detto dall'inizio, abbiamo tantissime soluzioni, perché Pellegrino è un attaccante, l'abbiamo difeso dall'inizio, noi è un attaccante che la imballa sempre, può piacere o no esteticamente, secondo me deve migliorare ancora due o tre cose, però in area ha attenzione a dove va la palla, ha capacità, sta migliorando a vista d'occhio, se davvero chiude due o tre miglioramenti, ne parlavamo anche prima di andare in onda, diventa ed è già determinante, ma non solo lui, con Salves, che giocatore è? Con quello stop ha mandato tutti al bar, stop orientato, il portiere si sposta un pochino e la palla è battezzata, cioè giocatore pazzesco, e Inge, che poi bisognerà riflettere se serve più a piede invertito, perché a destra sfonda tutto e fa assist, è stato determinante, cioè la Fiorentina, l'avevamo detto, era un'altra storia rispetto all'anno scorso, aveva fatto un grande mercato, serviva una, non è per diminuire il valore di quello che ha fatto Vanoli, una sorta di normalizzazione all'interno della squadra, farla diventare una squadra di calcio. Vanoli ci sta riuscendo, complimenti anche a chi ha messo il proprio errore, prima mandandolo via e poi chiamando l'allenatore sbagliato, perché tutti chiedono la fustigazione sulla pietra dove è stato bruciato Savonarola in Piazza Signoria, ma basta aver licenziato e richiamato per dichiarare di aver fatto un errore. Poi i fiorentini alle volte vogliono stravincere, no? Ah, lo deve dire! Un ha detto, l'ha fatto, più che dirlo, l'ha fatto. Mi riferisco a Paratici. Chiudo ponendo il tema, secondo me, a Emiliano e a Pietro. Questa squadra diventa inarrestabile se riesce a far convivere Ulai e Fagioli, perché è il vero dilemma. Sono due probabili top player, se continuano così nella loro crescita, e non è semplice, ma nemmeno impossibile, secondo me, farli giocare insieme. Tra l'altro ieri ha giocato benino anche Ndur, ieri mi è piaciuto nella continuità della partita, quindi diventa complesso anche metter fuori Ndur. Nessuno si ricorda in tutto ciò che non ha giocato l'acquisto più bello del mercato estivo, cioè Attà. Tanto per dirne una.
7: Ma infatti le notizie positive partono da lì, ma ecco, anche a Emiliano, questo dopo voglio andare proprio sul giocatore singolo, ma il tema che diceva Andrea, è chiaro che se Vanoli, che adesso ha calmato le acque, sistemato i puntini sulle i, messa serenità dentro lo spogliatoio, ridato fiducia ai giocatori, che era la base, no? Che doveva fare Vanoli appena arrivato, e ci è riuscito, oggettivamente ci è già riuscito, vedremo la riprova col Napoli, ma per quanto mi riguarda la squadra mi è sembrata finalmente squadra, cosa che non si era mai vista in precedenza. Da un punto di vista tattico, l'idea di poter far giocare Olai e Fagioli insieme, io considero che sia una cosa fattibile, chiaramente nell'equilibrio di una squadra, cioè, perché poi se si rompe l'equilibrio si rompe il giocattolo, ma si possono far giocare insieme,
9: ma voglia, al di là dell'equilibrio si può giocare col doppio play, come Ulai può fare la mezzala, perché ha caratteristiche ottime anche in interdizione, dipende da cosa ti porta la partita, cosa richiede. Secondo me ci sono delle partite in cui la presenza fisica e anche l'inserimento di Ndur è più efficace, alcune partite potrebbe essere con Napoli dove magari ti serve un pochettino di più il palleggio per gestire bene il pallone e andrebbero bene Fagioli e Ulahi, ma certo che possono giocare insieme, ma mi sembra proprio scontatissima come cosa.
7: Ecco, io vi butto una palla nella vostra metà campo, perché stamattina sono rimasto stupito di un paio di voti sui quotidiani che lasciano il tempo che trovano, e soprattutto io dico sempre che ognuno ha il sacrosanto diritto di vedere il calcio come vuole. Quando però ho letto come?
9: Io non sono d'accordo.
7: Lo so che non sei d'accordo, però che uno dentro se stesso possa guardare il calcio come vuole.
9: Zitto, poi, dentro se stesso, sì, ma sì. Poi se scrivi su un giornale, scrivi una marea di cazzate.
7: Va bene. Beh. Allora te la butto nella metà campo, visto che sei carico. 5,5 Ulahi, due quotidiani hanno dato questo voto.
9: Ma io ho letto rimasto... anche 5,5 a João Mario per quello.
7: Che ne pensi?
9: Esattamente quello che ti ho detto prima. Se io vado al CERN e gli chiedo come scomporre un atomo, non lo so, di conseguenza non lo scrivo su un giornale. Ti basta come spiegazione?
7: Sì, assolutamente.
8: Ma secondo me è troppo filosofica. Io andrei più a stringere. Che avevano bevuto questi? La partita. Chi sono i giornalisti antifasivosi?
7: Sicuramente. Ora dopo te lo
9: dico. C'è molto di peggio. L'altro giorno ho visto, per esempio, lunedì ho visto Roma-Torino. E mi sembra il Corriere dello Sport, quindi stiamo parlando del giornale, ha dato 6,5 con scritto una roba tipo a Mancini, tipo in crescita, una di quelle prestazioni che forse ti fa migliorare. Porca troia, ha fatto una partita senza senso, compreso di praticamente entrambi i gol merito suo per due recuperi altissimi, quindi se non riesci nemmeno a vedere le azioni con cui viene il gol, io non riesco proprio a capire tu che lavoro fai, sinceramente. Cioè.
8: No, poi guarda, le stanno facendo vedere tra l'altro ora su Sky, e nel gol fa, nel secondo fa quel recupero.
9: Ma anche nel primo il recupero alto è il suo.
8: Lì non è alto, è sulla linea di fondo contro tre che esce con la palla al piede.
9: Allora, il primo fa un anticipo a 70 metri alla porta, palla di Bala, di Bala a male. Nel secondo fa tutta l'azione che poi la dà. Esatto. Allora, se ti dico te. La partita si può descrivere in tante maniere, non è fatta solo di episodi, ma se la partita finisce 2-0, tu fai il difensore, non prendi gol, in entrambi i gol sei quello che recupera la palla e fa l'assist, e tu dici una partita in crescita, significa veramente che o lo fai apposta oppure non lo so, ti sta sui coglioni un
7: oppure non l'hai vista, vista male.
8: Ti distrai all'interno.
9: Ha detto questo, la Fiorentina ieri non deve avere insufficienti, cioè indipendentemente che si giocasse col Pisa, una partita finita 3-0, secondo tempo dominata, poteva finire anche di più, giocata secondo me molto bene, quindi non è che bisogna per forza cercare il pelo nell'uovo o per forza rompere i coglioni. La Fiorentina non ha ma poi Ulahi ha parlato anche in conferenza stampa all'allenatore, ha fatto una prestazione ottima.
8: No, ma è l'MVP che per quello che conta della televisivo, e due giornali danno 5,5. Io non avevo letto i giornali, sarei curioso di sapere chi sono i giornalisti, perché però
9: non ne ho idea, sinceramente, me lo state dicendo voi.
8: Però no, neanche io lo sapevo, però è incredibile.
7: Anche perché, ripeto, è per far capire come veramente il calcio delle volte non sia per tutti. Ma insomma, il discorso di Ulahi, entrando invece nelle vostre valutazioni, Ulahi ieri ha fatto anche lui il diesel, secondo me. Ha iniziato anche lui un po' dovendo trovare la posizione, perché oggettivamente era qualche giorno non aveva giocato. Comunque non si è visto tantissimo, no, fino a qui, perché ha avuto un po' di problemi fisici. Cioè ieri è stata forse la vera prima partita dove l'hai visto per tutta la gara protagonista. Cioè, ragazzi, io me l'immaginavo costantemente in questi fraseggi, no, che lui cercava di continuo, perché gli piace toccare la palla, passava a un metro e poi ripartiva e poi si girava. Io me lo immaginavo subito con Fagioli accanto, perché cioè, se due sanno toccare la palla come questi due ragazzi e riesci a metterli insieme, insomma, inizia ad essere divertente la cosa. E poi, perché ho sentito grande discussione stamattina nel corso di Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio, che ho seguito tutto, su Ndur, perché subito Andrea ha detto ieri mi è piaciuto. Ragazzi, ma ieri Ndur ha fatto una partita per me da 7, ha recuperato 70 palloni. Cioè, che deve fare Ndur? Deve fare gol sempre per forza, ma Ndur non deve fare gol. Cioè, se lo fa siamo tutti contenti, ma Ndur deve metterci muscoli, deve metterci la geometria, l'interruzione dell'azione dell'avversaria, strappare la palla agli avversari. Cioè, ieri il secondo tempo il Pisa non ha visto Boccina a centrocampo.
9: Stavo per dirti questa cosa, secondo me ha fatto molto meglio a partita in corso, ha iniziato un po' così così, ha perso un paio di palloni un po' in passato, ma anche lui ha fatto un'ottima partita. Io preferito, cioè secondo me Ulahi ha giocato meglio.
8: Certo, sì.
7: Sì, questo sì.
8: Però però a mio avviso Ndur è uno che fa bene tutto, no? Emi, c'ha buoni tempi di inserimento, fa tutto bene, anche nel recupero palla, cosa che forse non era proprio il suo, nonostante il fisico possa trarre in inganno, sta migliorando. Tra l'altro migliora, l'ho visto migliorato anche il colpo di testa, altra cosa che non aveva straordinaria, anche se alto, ma la mancanza era che ogni tanto dentro le partite si spenge, si addormenta. Ieri l'ho visto dopo l'inizio sempre presente, ed è quello che per me fa la differenza nelle partite di Ndur, la continuità all'interno della partita. Trovata quella, Ndur è un giocatore di livello importante. Questa è una domanda, so che non arriva il tono della domanda.
9: Ma il discorso ha fatto 7 gol, Andre, ma non è che 7 gol da mezz'ala si fanno così, eh? Cioè,
8: no, no, ma...
9: Poi magari non è bellissimissimo da vedere, non ha giocate tipo quelle che può avere Attà, di classe, di talento, però se lui migliora anche in interdizione, a inserimento, a forza fisica, a tiro, cioè, a tutto, anzi sarà molto dura da tenerlo fuori. Io dicevo che per equilibrare il centrocampo Ndur avrebbe dovuto giocare, poi te l'ho detto prima, dipende sempre quello che cerchi. Secondo me ci sono delle partite in cui hai bisogno di quella roba lì, delle partite in cui hai bisogno di tenere il pallone. Se abbiamo una partita a settimana, deve essere bravo l'allenatore a prepararla. È anche difficile tenere fuori Nje o Gonsalves, cioè sarà molto difficile per l'allenatore.
7: Sarà anche divertente, però.
8: Sì, sì, sì.
7: Cioè, puoi studiare la partita in due versioni. Cioè, secondo me, quello che è un valore aggiunto di questa squadra è che rispetto anche all'anno scorso e rispetto a tante altre squadre, te puoi avere tutte le partite, due gare da poter gestire in una. Perché con questa pluralità di caratteristiche offensive, cioè, te puoi iniziare cercando la profondità con G e con Beto, e poi trovando il palleggio con Pellegrino che regge palla e Gonsalves che va a tirare dal limite. Puoi mettere Gnonto, ragazzi, anche Gnonto. Io ieri sono stato un po' infastidito su Gnonto, perché tutti ne parlavano come quello che aveva fatto gol perché Ngie gli ha dato palla. Gnonto ieri ha fatto una signora partita, perché era al limite dell'area nostra e allo stesso tempo si trovava in area avversaria.
9: Infatti ha detto anche l'allenatore, ha detto Gnonto mi fa un lavoro e ci dà equilibrio. Cioè, ha detto, l'ho detto, il primo tempo fa una chiusura lui in area su un cross di Rao sul secondo palo. Ma è un buon giocatore, è ovvio che secondo me non ha il talento degli altri, non ha neanche il plus di quelli che abbiamo nominato, però è un giocatore che innanzitutto ti dà imprevedibilità, è piccolo, brevilineo, quindi anche a partita in corso ti dà molto, soprattutto se devi essere un po' più coperto ti fa un lavoro che magari Mastantuono di turno o un G di turno non ti fanno, anzi forse in G sì, magari con Salves un po' meno.
7: Secondo me è la versione voluta di Harrison, cioè migliore per quanto mi riguarda nell'uno contro uno, nella rapidità, nella forza, nelle gambe, attento. Vabbè, cioè...
9: Pietro, noi a una settimana dalla fine del mercato ci interrogavamo sugli esterni, avevamo solo Mastantuono.
7: È vero.
9: Oggi ci troviamo con Mastantuono, Gnonto e Gonsalves. Credo che non ci sia proprio da lamentarsi, no?
7: No, ma per niente. Ma infatti, guarda, io credo che, siccome a Paratici nel momento in cui c'è stato questo switch gliene sono state dette diverse, io dico che bisogna sempre avere equilibrio. Però su Paratici io l'unico dubbio che ho avuto è che la costruzione della squadra sia stata una costruzione che è andata oltre a chi c'era in panchina, cioè che è stata fatta con la cognizione di cercare giocatori forti senza stare troppo a guardare chi era in panchina. Questa è la critica che gli faccio.
8: Oppure chi era in panchina gli aveva detto che voleva provare ad evolversi nello stile calcistico, cioè a chiudere con l'idea del blocco basso e a provare.
7: Ma può darsi tutto, però ecco, secondo me non è funzionata quel connubio, no, tra certo, mercato e certo, del direttore sportivo questo e dell'allenatore, certo. E sti cazzi, perché poi la squadra è forte. Detto questo, la squadra, ripeto, è forte, perché questi giocatori, gli attaccanti sono arrivati tra l'altro negli ultimi giorni e quindi a due settimane da quando sono arrivati, anche ieri ti hanno dimostrato che A, possono giocare insieme, B, possono ruotare, C, può essere 4-3-3, D, può essere 4-2-3-1, E, può essere 4-1-4-1. È una squadra che soprattutto nella sua fase offensiva ne ha tante di situazioni da poter gestire. Sulla difesa chiaramente bisogna che il centrocampo aiuti questa difesa, che ieri ha fatto bene oggettivamente, ma che deve fare meglio anche in campionato. È la prima volta che non si prende gol, ma in generale è una squadra forte. Io
8: sono anche molto convinto di quelli che sono ancora dei dubbi per la maggior parte dei tifosi, cioè Vieri per me è fortissimo, deve certo migliorarsi, perfezionarsi, ma quanti anni ha e ha giocato poco in Brasile, Vieri è una bella intuizione. Noi chiedevamo a gran voce scout, sorprese, Vieri è tutto ciò. Sono anche convinto che Dragusin dia molto alla Fiorentina, che l'anno scorso soffriva sempre sui colpi di testa, sia per le caratteristiche del portiere che per quelle della coppia centrale, e quello è un limite che hai tolto, e che col tempo lui riprenda un po' di condizione dopo l'infortunio, che ha un peso a mio avviso e che diventi importantissimo per la squadra. E sono convinto di Jimenez, João Mario e Valdepeñas, con delle robe da limare, ma ci mancherebbe altro. Anche Valdepeñas è uscito dalla primavera del Real Madrid, sostanzialmente è ovvio che deve crescere, perché arriva dal Real e ti aspetti un fenomeno, e nella fase offensiva peraltro è parecchio bravo, ma secondo me è uno con una prospettiva infinita. E lo stesso Jimenez, se viene tranquillizzato caratterialmente, e João Mario è una certezza, fa tutte e due le fasce. Secondo me si è solo migliorata questa squadra, non riesco a pensare a dove possa aver perso. Poi forse la vedrò troppo ottimisticamente, ditemi voi.
7: Allora, intanto 348-75-393, ovviamente mandate le vostre domande per Andrea e soprattutto per Emiliano. 055-77-11-171 se volete chiamarci in diretta. Vi dico chi sono stati gli autori delle pagelle del 5 e mezzo, perché se no la gente dice voi siete mafiosi. No, qui non c'è nessuno che è mafioso, è che devo andare a controllare chi sono gli autori, perché non è che posso dire una cosa per l'altra. Sulla Gazzetta Claudio Lenzi e sul Corriere Fiorentino David Guetta, questi sono i nomi di chi ha letto e gestito i voti delle partite per questi due quotidiani. Detto ciò, io voglio chiedervi a entrambi, visto che abbiamo detto che sono tutti oltre la sufficienza, tanti da 7, tanti da quella, il vostro migliore in campo di ieri. E te facile, te vuoi parlare sempre dopo Emiliano?
8: No,
7: capito?
8: No,
7: lo so.
8: Ubi mai
7: o
8: almeno deve parlare Emiliano prima.
9: No, io ti dico la verità, forse lo darei proprio a Ulay.
7: Quindi sei d'accordo con tra l'altro l'emittente per cui racconti le partite, che ha dato
9: quello.
7: Sei aziendalista, sono... Se non ti facevo paraculo, in effetti, però evidentemente
9: sì, sono proprio il tipo io.
7: Andrea, te che dici?
9: No,
7: Ulay va bene, ma io penso che tu abbia, cioè, nel senso, credito per dirlo.
9: Ce ne sono stati diversi, secondo me ha giocato bene Valdepeñas, ha giocato bene Endura, ha giocato bene Pellegrino, è entrato benissimo in Jay, però dai, prendo tutto e ti dico Ulay.
8: Allora, vedi che era più facile parlare prima di Emiliano, perché ora mi ha bruciato Ulay e quindi ti dico Pellegrino, perché comunque alla prima occasione fa gol di opportunismo, di presenza in area, aveva subito un fallo da rigore, e anche lì alcuni commentatori hanno scritto seguendo la vecchia regola, non sono nemmeno aggiornati sulla regola, era chiaramente fallo al limite dell'area, no, era rigore, perché il regolamento non dice più dove inizia il fallo, quindi quello era rigore netto.
7: Sono tutte versioni strane su questa cosa, no, perché questa Pinna sul Corriere dello Sport, che è il moviolista del Corriere dello Sport, dice no, non è rigore. Io ho sentito Cesari, che reputo tra l'altro un ottimo opinionista televisivo,
8: molto meglio che d'arbitro,
7: gli arbitri, anche meglio di Marelli, se vogliamo dirla tutta, ieri ha detto quello che stava dicendo Andrea, cioè che il fallo non esiste più, che la trattenuta si fischia a inizio trattenuta, si fischia quando il fallo si concretizza, cioè quando il giocatore cade. Il giocatore in quel caso stava andando verso la porta, cade in area di rigore, è rigore, non ci vedo niente.
8: Però questa non è un'opinione, ragazzi, questa è una regola che è cambiata,
7: l'ho spiegata, infatti,
8: 4 anni fa,
7: sì.
8: E quindi Pinna può essere un ottimo moviolista, ma non si è aggiornato su quello. Si può discutere se si butta Pellegrino, ma secondo me gli tira la maglia, e quello è da punire. Si dovrebbe discutere sulla rivoluzione Orsato, che ha migliorato tantissimo gli arbitraggi, ma che ha annullato completamente il VAR. Vi ricordate un intervento del VAR, un arbitro al VAR nelle prime giornate? Cioè, se ci sono stati pochissimi.
7: C'è stata una decisione lì.
9: quello è, secondo me, è un limbo in cui devono stare un po' attenti. Allora, il nuovo regolamento mi piace da morire, sia per le perdite di tempo, le messe dal fondo, i falli laterali, il fatto di non fischiare tantissimi falletti che spezzano la partita. Il intervenire meno al VAR non mi trovo d'accordo, nel senso, un errore rimane un errore. Non è che il fatto di fischiare meno allora poi dopo ti dà il diritto o l'opportunità di non fischiare i falli. Cioè, se è rigore, è rigore, non mi interessa. Io sono d'accordissimo nel lasciar correre, motivo per il quale si va verso un record che resisteva da 10 anni, cioè nessuno 0-0 e minuti effettivi aumentati mi sembra di 6 minuti, che sono tantissimi netti in una partita. Però ci sono anche alcune interpretazioni, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Cioè, io qualche errore arbitrale l'ho visto all'inizio della stagione,
7: certo,
9: da Napoli-Genoa, rigore non fischiato in Torino-Milan, rigore non fischiato al Frosinone a Firenze, certo.
7: Beh, se vogliamo,
9: non espulsione di Gimenez a Firenze,
7: anche la manata a Mastantuono contro la Roma, se mi permette,
8: certo,
9: esattamente, tanto
7: era per dire una, no?
8: Bravo.
7: Visto che ci sono stati episodi favorevoli alla Fiorentina come quelli che citavamo del Frosinone, ma c'è stato anche quell'episodio lì. E ieri, secondo me, si interpreta questo il ragionamento della conduzione all'inglese, che porta dei giovamenti sulla quantità di tempo effettivo, però poi delle volte, anche ieri, io ho detto: ma come fanno a non fischiare questo fallo? Cioè, alcune cose erano troppo evidenti. Dice: ma il metro è lo stesso, capito? Ma fa schifo da una parte e da quell'altra.
9: Io ho una mia teoria che porto avanti da anni e che cerco di far entrare nella testa della gente. Un discorso è il contrasto, un discorso è la contesa sul pallone, e mi va bene tenere un metro alto, e un discorso è tipo il fallo di Pellegrino, dove con il gioco del calcio non ha niente a che vedere lì. Uno tira la maglia da dietro, quindi è anche antisportivo, come ha detto. Non c'è un contrasto sulla palla, non c'è una contesa. Quindi quello per me è sempre fallo, perché proprio va contro l'effettivo senso del gioco del calcio. Cioè, io ti tiro la maglia, cioè non ho possibilità di prenderti il pallone, ti sto tirando la maglia.
8: Ma guardate, sono completamente d'accordo col ragionamento di Emiliano. Ci trovo due ombre nel nuovo metodo. Uno, che i corpo a corpo che si vede tra il centravanti e il difensore centrale con maglie, botte, non vengono più fischiati praticamente mai. Lo stesso fallo su una fascia ben fischiato, questa non la capisco. Cioè, pulitela quella cosa, perché calcio all'inglese non è lotta nel fango, cioè è durezza dei contrasti, come dice Emiliano, il petto contro il petto, spalla contro spalla, la maglia tirata è fallo, punto, non c'entra nulla col calcio all'inglese. L'altra cosa che mi fa tanto ridere è che i calciatori, che cercano sempre le scamotaggini sui falli laterali, ora non vanno a prendere la palla, e l'arbitro dovrebbe iniziare a contare dopo un tempo legittimo in cui non vai a prendere la palla. Qualcuno lo fa, no? Parte il conteggio, perché se mi pigli in giro.
7: Ma ieri la Fiorentina un cambio palla gliel'hanno dato.
8: Ma è sacrosanto, però l'avete notato che, se per esempio, se una squadra perde, quindi avrebbe la necessità di accelerare, non contano, ma la regola conta sempre, cioè, perché poi ti permette di posizionarti meglio e ti dà un vantaggio sul campo. E l'altra cosa è che, no, va lui e allora non inizi a contare, no, bellino. Ti do il tempo di arrivare se sei lontano, ma se poi arrivi e dici no, viene pietra a battere, conto.
7: Vabbè, ancora stanno, secondo me, prendendoci
8: un po'
7: la mano,
8: prendendoci le misure.
7: Bisogna prendere il bene di questa cosa, e come diceva Emiliano, il tempo effettivo è migliorato immediatamente.
8: Ombre, infatti. Poi quella del fallo laterale fa ridere, perché devono iniziare a contare da quando è legittimo. Probabilmente dovrebbero dare 2-3 secondi per arrivare sulla palla e poi 4 per battere.
7: Quanto è difficile per un portiere, diciamo, quando trovi un arbitro effettivamente molto ligio a questa regola, andare a prendere la palla, metterla lì, pensare, rinviare, passarla? Perché io ho visto che un paio di volte nella partita della Fiorentina forse contro il Torino, credo, cioè Perri l'aveva presa male il fatto che ogni volta gli contavano i secondi. Da portiere ti avrebbe cambiato molto?
9: Se per esempio sei una squadra che fa molto la costruzione, quindi si aspetta il posizionamento di tutti, può essere difficile, perché magari ti posizioni tu e i tuoi compagni no.
7: Quindi c'è quello, comunque sì. Bisogna essere più rapidi anche nella gestione della difesa.
9: Piano piano, come diceva Andrea, i calciatori si adattano velocemente, piano piano si abitueranno tutti.
8: Sì, quello è proprio un cambio mentale.
9: C'è una cosa che secondo me ancora se ne è discusso poco e è sottovalutata: i giocatori corrono di più. 6-7 minuti di gioco effettivo a quei livelli
7: è
9: un dispendio
7: roba.
9: Enorme su le giornate.
8: Ma infatti, Emi, abbiamo visto tante squadre che sfiorivano, compresa la nostra Fiorentina.
9: Crampi, infortuni.
8: Esatto, all'80esimo gente che non ce la fa più e per ora abbiamo dato la colpa al grande caldo. Io credo che sia ovviamente un po' il caldo, ma anche la partita.
9: Ti dico una cosa che l'altro giorno mi ha un po' stupito. C'è stata una partita Napoli-Bologna, non è stata nemmeno fra le più intense, perché Bologna ha fatto una partita secondo me abominevole.
7: Tanto ufficiale certo l'esonero, così almeno diamo anche l'ultima ora. Ufficiale l'esonero di
9: quattro giornate.
7: È arrivato Palladino. Vai.
9: Io l'avrei esonerato in campo al cambio piccoli Odegaard.
8: Quello è incredibile, ma peggio ancora è quando ha messo Odegaard sulla fascia.
9: No, ma la cosa che mi fa impazzire è che questo allenatore, che è un bravo allenatore, cioè questo fa capire l'Italia come ti massacra. Questo è venuto dalla Germania e ha fatto il peggiore degli italiani in Italia, cioè si è messo a fare 4-5-1 con un centrocampista attaccante. Non l'ha mai fatto nella sua carriera in Germania sta roba. Cioè è un calcio completamente diverso. Questo ti fa capire le pressioni che sono in Italia, che poi appena vai male, no, pensi a non prenderle, ne metti tutti dietro. Comunque dicevo che a 5 minuti alla fine è venuto fuori il sai che viene fuori i giocatori che hanno corso di più.
7: Sì.
9: E c'era 3 giocatori sopra gli 11 chilometri, è tanto, nel senso che normalmente quello è un dato che è riservato a un giocatore per squadra.
7: Sì.
9: Siccome mancava ancora 10 minuti totali, perché era 85 e la partita è finita a 95, cioè io non riesco a trovarli i dati fisici oggi, ma ci sta che quella partita sia finita con 5-6 giocatori sopra gli 11 chilometri, è tantissimo.
8: E qualcuno sopra i 12 che non si è quasi mai visto.
9: Secondo me Gilmour, che era 11-5 all'85esimo, ha finito sopra i 12.
8: È pazzesco, eh?
7: Sai, però anche lì, come dicevate giustamente entrambi, si adatteranno le preparazioni e anche i cambi, visto che si è aumentato i cambi
8: sì.
7: Ragazzi, l'evoluzione deve essere anche verso quella logica lì. Poi ci saranno momenti della partita magari più lenti e momenti che andranno a fiammate, però io personalmente, come sento che siete felici anche voi, io sono contento di vedere una partita che dura nel calcio effettivamente 6 minuti di più, perché
8: e
7: delle
8: ora
7: volte
8: quanto è il tempo effettivo, Emi? A quanto siamo in media?
9: 59.
7: L'anno scorso 51-52,
8: poi si è sempre
7: partite.
8: Detto che 60 minuti era il tempo corretto per l'effettivo, no? 60 minuti
7: è più o meno,
9: è un dato di 6, mi sembra. Sto cercando di trovare. Ci sono
8: mentre lo cerchi, dico la mia cattiveria. Occhio che a Bologna la cura non sia peggiore del male.
7: Vabbè, quello ora vedremo, perché comunque anche l'anno scorso con l'Atalanta non ha fatto cose straordinarie, ma nemmeno danni. Qui si parla di danni, cioè come diceva Emiliano.
9: Napoli-Bologna il tempo effettivo è stato 60 minuti e 23 secondi.
7: Dai, tanta roba, mia poco, è quello che si pensava tutti, dai, 60 minuti potrebbe essere una logica di tempo effettivo congrua, ma va bene così. Cioè, se poi alla fine delle partite la media si diventa 60 rispetto ai 52, 53, 54 dell'anno scorso, è tanta roba, sono certo. Già un aumento enorme. Franco, visto che stiamo parlando di arbitri e di regole, così poi voltiamo pagina, però Franco ci chiedeva che lui dice: non trova giusto il minuto fuori, io che ho subito il fallo con la punizione presa e che sono stato magari a terra perché ho preso una botta. Che ne pensate di questo minutino che l'arbitro tiene fuori per regolamento un giocatore che esce per infortunio?
9: È la cosa più giusta che c'è in assoluto, perché se no quando uno vince stanno tutti a terra. Se il fallo è grave ed è giallo non deve stare un minuto fuori, se no ogni falletto si chiama il medici e perdi ogni volta 2 minuti. La più giusta di tutte, trovo più giusta quella della rimessa dal fondo.
8: Guarda, io se avrei detto sacrosanta come regola, non se ne poteva più di sta gente che veniva toccata sulla spalla e si rotolava come se gli avessero sparato dalla tribuna autoportante, dal tetto della tribuna autoportante dell'Artemio Franchi. Cioè va benissimo così, infatti non si fanno quasi più male, perché poi
7: no, più che altro si rialzano, fanno un attimino di quando vedono l'arbitro se ne frega, oppure va lì, oh vuoi uscire? No, e mi rialzo
8: e ora è diminuito anche vuoi uscire, perché se lo sanno benissimo che se chiami il massaggiatore, quindi come è corretto che sia, il massaggiatore entra soltanto nei casi in cui è necessario, regola sacrosanta.
7: Allora mi inizia a fare un po' di domande, eh? Simone Romano vi chiede se secondo voi, secondo lui è così, secondo voi se siete d'accordo che Ulair rende meglio a 2 e a 3?
9: Sì, sono d'accordissimo, perché secondo me a 2, specialmente se si gioca con gli esterni, lavora in lateralità, ha meno campo da coprire, sembra un paradosso, ma non è né una mezzala né un play, può essere tutte e due le cose, è molto giovane, secondo me per fare il play deve ridurre i tocchi, per fare la mezzala deve aumentare l'inserimento senza palla, quindi oggi per me sarebbe un giocatore perfetto per giocare a 2.
7: Te che dici?
8: Ma io più che dire qualcosa, aggiungere qualcosa, vorrei fare una domanda a Emiliano. Vai. Perché anche Vanoli ha detto che ha allenato Kanté quando era nel gruppo,
7: è vero,
8: dell'uomo col gatto in testa, e che gli ricordava Kanté Ulai. A me lo ricorda, ma gli trovo anche, considerando anche l'età giovane, tanta qualità tecnica in più, cioè c'ha più giocate Ulai, anche sì, quando viene via la palla al piede.
9: C'ha molto meno corsa, però.
8: C'ha molto meno corsa, quello è.
9: Kanté,
7: ma infatti, Kanté, ragazzi, regge, permettetemi, a me non mi sembrano giocatori simili. Poi, simili,
9: no, allora,
7: cioè, fisicamente magari, cioè, ma.
9: No, assomigliano anche nel breve, cioè. Nella breve corsa hanno una maniera di assomigliarsi, anche come vanno sul pallone. Kanté giocava più semplice, Ulai si permette qualche giocata in più, è molto più pulito tecnicamente, però Kanté copriva 100 metri di campo da solo, cioè copriva sia il breve che il lungo, con intensità fuori da normale.
8: E anche forse sulle scivolate, su un po' di recupero palla possono essere assimilabili, no? Lo ricorda, però tecnicamente mi sembra tutta un'altra storia.
7: Sembra un giocatore più tecnico, certo. meno frequenza di gambe quando c'è da andare a recuperare palla, pur essendo uno che la va a cercare in modo deciso, ancora un po' irruento, ma mi sembra un ragazzo che ha grandi margini di crescita.
8: Quanti anni c'ha poi, ragazzi?
7: È 2006, quindi ma io sono, infatti sono curioso di vedere la sua evoluzione. Dico che iniziare a parlarne come Kanté non è secondo me propriamente una cosa corretta, né nei suoi confronti né in quello che è stato Kanté nel suo prime, cioè mi sembrano due giocatori che avranno un'evoluzione diversa. Poi mi sbaglierò io,
8: No, sono d'accordo, però anche Vanoli l'ha paragonato, ha detto.
7: Beh, certo, a lui meglio di lui l'ha visto allenarsi, quindi mi fido di ciò che dice Vanoli, io lo esprimo come parere personale. Cioè, vorrei che Ulai diventasse Ulai nella Fiorentina e non che si dovesse riferire tutti gli a volte al Kanté della Fiorentina, perché lo trovo diverso e che possa evolvere anche in un modo interessante, importante, decisivo anche per la Fiorentina, perché come dicevamo all'inizio, se Ulai inizia a saper giocare anche con Fagioli, dentro c'è anche Attà, gli attaccanti li giri come vuoi, la difesa fa quello che deve fare, questa Fiorentina inizia a essere una macchina divertente, tutto il contrario di ciò che abbiamo visto fino a quando non è tornato Vanoli. Ecco Emi, un pensiero su, mi dici secondo te quali sono state le prime cose a due partite, quindi la terza sarà quella della riprova, però a due partite le cose che sono state fondamentali nel cambiamento da Grosso a Vanoli, con Vanoli in panchina?
9: Innanzitutto la squadra è più compatta, non ci sono dubbi, è corta nei reparti, difende meglio, ha un senso anche quando ha la palla, ha rimesso la gente nel suo ruolo senza inventarsi nulla, ma alla base ci sta proprio questo, cioè nel senso la squadra lavora insieme, non è lunga, non è slacciata, si cerca molto di più di sviluppare fuori con gli esterni, non si va con la pallonata De Gea Pellegrino, cioè, non c'è proprio paragone tra le due cose, cioè siamo due squadre opposte.
8: E aggiungo che ovviamente anche se era la lunghezza a farci vedere una squadra in difficoltà fisica, però è intervenuto subito anche sulla parte fisica, cioè ora la squadra c'ha anche un po' di brillantezza in più.
7: Ma io non credo che si possa intervenire in quel senso in pochi giorni. Io credo che quello sia la testa,
8: Però c'è lavorato,
7: e anche perché chi sta meglio in campo corre meno, ragazzi. Cioè, la verità è che chi è gestita, chi gestisce meglio i reparti e la compattezza dei reparti corre la metà degli altri. Cioè, Fiorentina ha vista contro il Torino, per esempio, ma anche contro il Frosinone, ha corso magari il doppio senza avere nessun risultato. Fisicamente la Fiorentina non sta male, perché anche in queste due partite si è visto che non sta male.
9: Infatti l'obiettivo è correre meno.
7: Corre meno. Ma c'è tanta differenza.
8: Sono
7: .
8: D'accordissimo, l'ho premesso, però è partito subito un doppio allenamento abbastanza tosto. Senza esagerare, perché poi c'aveva la partita il venerdì. Però insomma, anche da quel punto di vista lì, quello che ci viene dal Viola Park dice che non avevano lavorato con un'intensità gasperiniana. Certo, non era la preparazione di Pioli dell'anno scorso, che era il risveglio muscolare di un centro benessere, però sembrava quello. Io quando andavo a vedere gli allenamenti vedevo tutti lì a giocare e scherzare, dicevo speriamo abbiano spinto tanto prima, poi mi sa che invece era tutto così.
7: Sì, è vero. Allora, poi vi chiedono un pensiero proprio specifico su Gie, che insomma, ieri è entrato e ha spaccato la partita.
9: Gie è il giocatore che mi ha impressionato di più in assoluto della Fiorentina in tutte le giornate di campionato dove ha giocato. Cioè, non è che non lo conoscevo. Quest'estate, quando ho iniziato a leggere di squadre importanti che lo cercavano anche in Premier, ero un po' stupito, dicevo cazzo, non mi è mai balzato all'occhio. C'ha un motore importantissimo, a dribbling, a corsa, a tiro. Cioè, secondo me sarà una grandissima sorpresa proprio del campionato.
8: Talento meraviglioso. Cioè, io impazzisco per Pedro Gonçalves, cioè mi fa impazzire.
7: Ha fatto quello che fanno i grandi giocatori, cioè, stop, e con una naturalezza d'interno l'ha messa lì.

0: Bene, secondo me deve lavorare sull'essere ancora più determinante e sull'essere più freddo, perché lui ci arriverà tante volte avanti al portiere, poi bisogna trovare soluzioni migliori rispetto a Venezia. Però acquisto strepitoso, qualcuno lo battezzò, è una riserva del Torino. Mi chiedo anche come mai fosse una riserva, a parte che non è vero, però come mai non fosse titolare fisso, perché tanta roba, eh.
1: Sai,
0: tanta
1: bisogna
0: roba.
1: Anche dargli fiducia ai giocatori. Vanoli l'ha lanciato nel Torino, sì, quindi sì, certo. Secondo me lui è stato anche contento di questo cambio in panchina, perché ha trovato un allenatore che lo voleva valorizzare già ai tempi del Torino e adesso ha acquistato ancora più fiducia. Ma si vede, prova delle giocate, ragazzi, che per essere un ragazzo, io credo sia un 2005,
0: cioè, questo, no, forse di più,
1: si parla, no, credo sia 2005, ma okay, ora controllerò. Ma si parla di ragazzi giovani che hanno ripreso coraggio, fiducia nella giocata singola, saltano l'uomo, vanno in fondo, poi prendono il fondo. Ragazzi, ma Ingie cerca il fondo, non lo cerca più il fondo nessuno in Serie A, tant'è che sia Gnonto che viene dalla Premier, sia Ingie che ha quelle caratteristiche, per noi sono fondamentali, perché se te riesci a prendere il fondo e a dare lo scarico e fai gol tutte le volte in Serie A, perché si difende male in Serie A su quel tipo di palle. Infatti, se vi ricordate, Joaquin era uno che arrivò e prendeva il fondo, era devastante in quella Fiorentina, e infatti ci rivedo, non caratteristiche simili, ma la volontà di prendere il fondo campo per poi andare a rimorchio, che secondo me è tanta roba. Chi ti ricorda Angie? Perché io dicevo che ha dei tratti del primo Leao del Milan, quando ancora faceva il fenomeno, poi era meno sotto porta, un pochino.
2: Ti ricorda Leao?
1: Vabbè, allora vedi, ogni tanto.
2: Avrei detto Leao.
1: Tanto la
0: sì, c'ha meno. Leao era ancora più devastante sulla potenza, però questo c'ha agilità, sì, insomma, a venne di Leao a quel livello, cioè basta mezzo, ecco. Però cresce, acquisto bellissimo, si può dire che è stato un grande acquisto, non c'è, perché non se l'aspettava nessuno.
1: Ora si può dire.
2: Ma
1: anche perché ti dà una caratteristica che non avevi senza di lui, cioè quella caratteristica del saltare l'uomo in velocità, di andare negli spazi, quella palla che gli dà De Gea e che lui fallisce sotto porta, cioè per noi può essere una soluzione, perché quando Joe si ferma lui taglia il campo, è velocissimo, ieri due o tre volte è andato via, per Pisa era sulle gambe, perché forse c'è differenza tra giocare in Serie B e in Serie A anche a livello di atletismo, però ragazzi c'è un'accelerazione impressionante, mi ricorda Quadrado in quello, cioè nell'accelerazione, nella prima rapidità di gambe, nei primi 10 metri ti va via e non lo prendi mai,
0: No, bellissimo acquisto. Poi un giorno faremo uno speciale con Salves, perché a me fa impazzire.
1: Vabbè, ora te ti sei fissato.
0: Ma no, ma è un giocatore.
1: E tra l'altro ancora secondo me gioca camminando.
0: Attai con Salves.
1: Con Salves gioca ancora camminando,
0: Io sono fissato su due, Attai con Salves, il terzo è Olai. E poi impazzisco anche per Fagioli, perché Fagioli ieri non ha giocato, ma a Venezia che partita ha fatto sul recupero palla, tra l'altro su una skill, come dicono quelli bravi, che nessuno li riconosce, e invece lui è abbastanza tignoso e che poi spesso vuole risaltare l'uomo, deve fare quest'ultimo gradino, ma è tignoso in recupero palla, è più difficile quando si trova uno contro uno con un avversario, ma se deve recuperare posizionale alla Badelli c'è anche più gambe di Badelli, o mi sbaglio? Guarda, mi sembra proprio di parlare col Vate oggi, con gli occhiali a successo lì.
1: Sembra un incrocio tra il genere di tartarughe di mare, quindi comunque questa figura che ti allena, che ti dà il discernimento.
2: Il cecchino di Sorrento.
1: Esatto, vedi, mi piace.
0: Ma fa anche molto Matrix, cioè sei...
2: No, in realtà stavo leggendo i banner sotto dei vari...
1: Le notizie?
2: Quotidiani.
1: E ti immagino, voglio sapere cosa ne pensi.
2: Va no, bene. No, per ora non ho letto niente di
1: incredibile. Va bene. Allora, poi c'è, ovviamente noi si va parlando anche di tanti di singoli. Umbe ti fa una domanda, io sono curioso di sapere perché.
2: Ora me ne levo due minuti.
0: Ma no, ma stai benissimo, sei fighissimo.
1: Ma che figurati, tanto
0: Ganza anche così, perché
1: noi
0: fa molto Rocky Balboa. Adriana!
1: Sì, ora, se fossero stati neri, Cerotti saresti stato un perfetto giocatore di football.
2: Oppure Rustu, te lo ricordi?
1: Sì, è vero. Allora, Umbe dice: è più forte Gie o Diaw del Como?
2: Vabbè, Diaw c'ha il turbo vero. Diaw c'ha un passo, calcia con tutti e due i piedi, sembra più compassato. Secondo me Diaw è avanti anche perché sono già due anni che gioca in un sistema che lo aiuta, ha esordito giovanissimo al Betis, però diciamo che spero che in G possa arrivare.

0: quel livello, ecco.
1: Poi Cosimo vi chiede: non vi sembra la posizione migliore per Mastantuono possa essere quella dove è stato messo Gonsalves nel finale, cioè di fatto centrale nel 3 dietro la punta, quindi nel 4-2-3-1?
0: Non lo so, perché a me sembra che a lui piaccia tantissimo stoppare la palla e orientarsi per venire dentro da destra, quindi poi uno con quel talento lì può giocare dove gli pare, partiamo da questo presupposto. Però la posizione ideale, secondo me, è se andiamo a prendere il, per dirti, 3-4-2-1 di Gasperiniana memoria, dove giocava Ilicic, per me quella è la sua.
1: Sì, sì.
0: Una sorta di finto esterno, un tre quarti.
1: Anche perché col controllo, ragazzi, questo salta l'uomo, eh. Cioè, guarda, è una roba, è bello vederlo. Quando entra in fiducia, stappa la palla e col primo controllo salta l'uomo. Che la gente diceva, ha fatto il suo. No, non ha fatto il suo, perché è la cosa più difficile che si possa fare nel calcio. Il controllo orientato che salta l'avversario.
0: Salta l'uomo, cerca gli altri, sa giocare con gli altri, ancora a volte magari sbaglia l'ultima scelta o a volte fa un dribbling in più, però anche per l'avversario sapere che questo ogni volta ti punta, sì, cioè, è drammatico, questo ti punta ogni volta che la palla ti punta, ti manda manicomio.
1: Poi a me piaceva tanto, scusami Andre, no, nel carattere, perché anche qui io torno a sottolineare l'età, perché è giusto farlo quando si parla di ragazzi di questa età. È un 2007, anche ieri ho visto una personalità che non si trova, non è che la compri la personalità e non l'alleni nemmeno, secondo me. Lui
0: Pietro, c'è da dire che lui ha giocato Real Madrid e River Plate.
1: Certo.
0: Qualche cosina ne sa di pressioni e di...
1: Ma non la compri quella, capito? Cioè, no, o ce l'hai o non ce l'hai, lui ce l'ha. Cioè, lui è un trascinatore per i compagni, nonostante sia un 2007. Si vede come si rivolgono i compagni a lui, come gli parlano, come gli risponde. Al di là del tu alla palla e dei, come dicevi tu, il fatto che si cercano, lo cercano tantissimo, lo vanno sempre a pescare lì largo a destra, ma si vede proprio anche come i compagni si riferiscano a lui come un leader tecnico. Ragazzi, per un 2007 è tanta roba.
2: Ha 19 anni, quindi in Italia è un bimbo, ma è un bimbo con una forza mentale di un adulto che ha già costruito la sua personalità. E si vede che le pressioni gli scivolano, ma si vede dall'approccio che ha, non solo alla gara, alla vita. È molto sereno, tranquillo.
0: Voglio leggere una cosa che farà arrabbiare Andrea.
1: Vai.
0: Buonasera a tutti, spagnoli e non. Amatucci sta convincendo davvero tutti nella Liga. Solo un giocatore ha realizzato più passaggi riusciti di lui in Spagna, Rodri. Ha giocato tutti i minuti a disposizione in questa stagione e Deportivo è ancora imbattuto.
2: No, ma io ve l'ho sempre detto, ma tu c'è forte.
1: Te comunque
2: non è che voglio...
1: Vuoi mettere il dito nella piaga?
2: Voglio vincere, l'avevo detto anche di Favasuli, però perché sono ragazzi, si vedeva che erano ragazzi, che sono ragazzi che hanno gamba, forza. Devo dirti anche che se penso che il cambio è con un Lai, sto un pochino più sereno, nel senso, io condivido completamente quello che hai sempre detto te. Se fai una scelta la posso giudicare, ma l'accetto. La Fiorentina ha fatto una scelta, io giudico questa scelta un po' frettolosa, perché non ci ha guadagnato abbastanza se ha deciso di non puntare su questo.
0: Posso aggiungere qualcosa, Andrea?
2: Certo,
0: primo
2: devi.
0: Passaggi decisivi, primo per tiri bloccati
1: ancora?
0: In difesa, primo per rimbalzi difensivi, primo per duelli vinti, secondo per passaggi riusciti e secondo per intercetti. Primo per passaggi chiave, primo per passaggi complicati, primo per passaggi verticale e primo per duelli vinti, secondo per palle liberate e secondo per recuperi.
2: Basta. No, anche perché poi se va a nazionale sì che rosico. Però
0: come, ragazzi, l'abbiamo venduto lui?
2: A 2,5 più 50% di rivendita.
0: Vabbè, allora speriamo faccia così tutte le partite, lo vendono a 30 milioni da Barcellona.
2: Sì, anche a 50.
1: Comunque, ragazzi, il discorso è che purtroppo sbaglia solo chi fa, e quindi delle volte delle decisioni le devi prendere.
0: Però guarda, Pietro, ci sta che venga considerato un errore, però rispetto ad altri casi potrebbe essere un errore che comunque
1: ti porta beneficio. Sì, certo.
0: Noi abbiamo fatto degli errori molto più gravi,
1: molto.
0: Signor Mancini, Ghirardi, cioè, se questo fa il fenomeno e lo vendono a 20 milioni almeno hai preso, cioè, tu da questo giocatore hai guadagnato 12 milioni e mezzo, magari ne vale 30, però almeno non l'hai, cioè, Zaniolo e Mancini e questi qui è zero, o poco ci manca,
1: sì,
0: ricordo.
1: Sì, certo. Poi c'è anche chi dice Amatucci è forte, ma io ho Ulai e non lo rimpiango.
2: Ma è quello che ho detto. Se ho Ulai dormo sonni più tranquilli, però comunque resta un prodotto del nostro vivaio importante e mi dispiace averlo
0: secondo
2: perso
0: me secondo me ha caratteristiche comunque che dimmi, mi viene la parola in inglese fittano, come si dice, se, che sono perfette
2: legano
0: per il campionato, no, che sono perfette per il campionato, per la maniera di giocare in Spagna.
2: Questo l'ha detto subito anche lui aveva, dopo l'anno a Salerno in cui
0: in inglese si dice to fit, non mi viene
1: certo, adatto, dai, più adatto alle caratteristiche del calcio spagnolo.
2: Io leggevo per i commenti dei tifosi della Salernitana dopo la stagione a Salerno, e loro, commenti dei tifosi e dei giornalisti, ragionavano di un prospetto per la nazionale rispetto a quello che aveva fatto lì in Serie B, e lui sceglie di andare in una Serie B spagnola invece che in una buona A italiana che aveva, di cui aveva le possibilità, perché dice è più adatto a me questo modo di giocare il calcio, mi sono dovuto adattare, ma poi è più adatto a me, dice, lo dice lui.
1: Ma sì, ma perché è un ragazzo che, intelligente,
2: è chiaro che è così, Emiliano, cioè è più adatto a lui il calcio spagnolo. Però allora sono felicissimo di avere Ulai e di aver Fagioli, siccome siamo in 5 a centrocampo.
1: Sì, se il lo sesto tengo, poteva essere lui.
2: Poteva essere lui, e valutarlo se l'anno dopo lo butti tra i titolari facendo una plusvalenza su uno, oppure lo cedi con la stessa formula.
1: Bisogna sapere anche il ragazzo che cosa voleva dalla sua proseguire.
2: Il ragazzo
1: della
2: non voleva
1: carriera.
2: Continuare così, voleva misurarsi.
1: Io lo capisco.
2: Credo fosse anche abbastanza vicino alla scadenza, tra l'altro.
1: Non so se era 2027, comunque non credo, però non credo, se no sarebbe. Forse, vabbè, dovremmo andare
2: non
1: a controllare.
2: Me lo ricordo, controlliamolo, però. Non era così certo farlo rinnovare se non gli davi delle prospettive,
1: certo.
2: Quindi c'erano una serie di variabili che giustificano in parte. Un po' è dispiaciuto, è stata fatta un'epurazione.
1: Ti posso dire che a me mi dispiace più di Favasuri, perché te hai preso come terzini, diciamo come esterni, due prestiti, quando magari con 3 milioni e mezzo prendevi un ragazzo che era cresciuto con te, poteva essere anche un'alternativa, non credo che qui sarebbe venuto a cercare di fare il titolare. Quindi forse mi dispiace più Favasuri di quanto non mi dispiace per Amatucci, che credo sia calato perfettamente nelle braghe del calcio spagnolo. Questo è il pensiero che ho io tra i due giocatori che ora si parla, insomma, tra quelli che sono partiti in quest'estate.
2: Io dei pochi che fanno Benino quando escono dalla primavera manterrei il controllo per un po' di tempo in più su tutti, anche Harder non l'avrei mandato così per sempre in Svizzera, nel senso 2,5 definitivo e 50 anche lui, 2,5 mi pare, 2,50 sulla futura rivendita. C'ho meno prospetti, meno certezze delle prospettive di Harder, però i ragazzi li manterrei un pochino più sotto controllo, oppure li venderei a, come dice sempre Emiliano, Caiode comunque, che potrebbe essere un rimpianto, però ci hai preso in quel momento 20 milioni, cioè, o qualcosa in più, quindi insomma hai monetizzato bene,
1: sì sì,
0: sì, infatti il punto secondo me è sempre quello.
1: Comunque Amatucci 20%,
2: ecco, peggio mi sente Emiliano,
1: no, così almeno faccio perché non
2: ora,
1: mi, non
2: ora
1: mi
2: io
1: suonavo.
2: Faccio una pausettina ai due,
1: ecco, perché, no, perché il 50% vale per Harder, Di Stefano, poi Bianco credo, insomma non è
2: per prenderci soldi bisogna vendere, che lo vendano a 50 milioni, a noi ce ne arriva 20,
1: allora a quel punto ha un altro senso, comunque vabbè,
2: no, nemmeno ce ne arriva 10,
1: sì ce ne arriva meno. Allora dobbiamo fermarci un attimo, quindi Emi, tempo del caffè consueto, poi ci sono davvero tante domande da porre ad entrambi, anche tanti messaggi, li ascolteremo grazie alla regia di Marco Tonelli tra pochissimo con uno di noi ovviamente all'interno di Chi si compra su Radio Firenze Viola.

0: anche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 0287.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci qua, seconda ora insieme, uno di noi su Radio Firenze Viola, all'interno di Chi si compra, con Andrea Bruno Savelli, soprattutto con Emiliano Viviano, il sottoscritto Pietro Lazzarini, grazie a Marco Tonelli che cura la parte tecnica, tutti voi con tante tante domande e io ora le farò a martello a Emiliano e ad Andrea. Inizio con questa che mi aveva incuriosito: parlate più a fondo del problema rimasto alla Fiorentina, ovvero i terzini di fascia che sono scarsi e non pronti per la Serie A. Questo ce lo chiede Alberto.
5: Non sono pronti per la Serie A João Mario, Jiménez e Valdepeñas. E che gli devo rispondere, Alberto?
4: Vabbè, rispondiamo alla prima parte. Secondo te sono un punto, diciamo, non di forza di questa Fiorentina?
5: No, assolutamente. Secondo me sono un punto di forza, assolutamente. Abbiamo varie opzioni. Abbiamo un giocatore, Valdepeñas, molto bravo in fase offensiva, molto forte tecnicamente, abbiamo giocatori di passo, João Mario secondo me è più equilibrato, Jiménez è quello più offensivo, forse manca un altro terzino sinistro,
6: c'è Parisi, tra un mese e mezzo c'è Parisi
4: che tornerà.
6: Quindi, sì, un mese e mezzo, due
5: io
6: mesi.
5: Non vedo, io sinceramente non vedo in questa fine un limite, diciamo, no limite, ma un giocatore manca per caratteristiche, un centrale che sappia trattare bene la palla.
6: Vieri è bravo, io dirò tutta la vita Vieri.
5: Sì, Vieri,
4: bravino, non fenomeno. Ieri mi ha fatto quasi arrabbiare Vanoli quando Vieri ha provato la palla dentro in verticale per Pellegrino. Pellegrino non è riuscito ad arrivarci e lui si è arrabbiato perché voleva che gestisse più palla. Invece a me mi è garbato che un difensore ogni tanto provi una palla dentro da 30 metri rasoterra per l'attaccante.
5: Sì, sì, certo. Poi non mi ricordo che momento era della partita. Magari
4: era sul 2-0.
5: Magari voleva un po' più di gestione, non voleva il rischio.
6: Ma Vieri ce l'ha.
5: A volte sbagliano anche gli allenatori. Esatto. Nel senso, lì per lì.
4: Sì, sì, c'hai lo scatto perché vorresti vedere una cosa diversa, poi magari ci pensi e dici, vabbè, non è che abbia fatto niente di strano, anche perché era molto lontano, cioè era un passaggio che è arrivato in attacco, non è che è stato interrotto a un metro e mezzo.
6: Ma Vieri è bravissimo in quella cosa lì, secondo me deve migliorare nel gioco laterale, un pochino lento nel girarsi e far girare la palla, quindi se la rischia un po', ma quando gioca in verticale è preciso, con la palla forte, ma non troppo, è una delle sue qualità. La palla in verticale, assolutamente. E posso aggiungere solo una cosa ai terzini?
4: Poi,
6: a parte che la squadra è stata rivoltata come un calzino dopo una stagione terrificante, sembra che se lo dimentichino tutti, che a giugno si diceva ma chi ci vorrà venire a questa Fiorentina senza Coppe Europee, che si è salvata la terz'ultima, cioè, e sono stati portati i calciatori di livello, quindi anche se mancasse qualcosa, e qualcosa mancherà, si dice Roma non è stata costruita in un giorno, ma neanche la Fiorentina poteva essere costruita in un calciomercato. Chiudo dicendo che Jiménez, prima delle note vicende, ha fatto il titolare in Premier League, in una buona Premier League. Di che si parla?
4: No, ma davvero. Maurizio chiede se secondo voi, una volta entrato in forma, Gonçalves, diciamo, si alternerà in quel ruolo con Attà. E comunque, quindi io aggiungo, io come sfruttare a un certo punto, quando effettivamente sarà in forma, l'avere tanti giocatori con queste qualità e con questa qualità in una squadra come la Fiorentina.
5: Tutti al completo, una bella domanda quella che fa il ragazzo, sinceramente non lo so. Credo che la Fiorentina abbia la fortuna barra sfortuna di poter gestire ogni partita singolarmente, quindi come dicevo prima, andare in base alle caratteristiche. Se sta bene è difficile tenerlo fuori, come è difficile tenere fuori Attà, come è difficile pensare di tenere fuori Ingese, è questo, quindi basta il tuo, non te lo dico neanche. Sarà un bel lavoro per Vanoli, speriamo di avere sempre questo problema, significa che non ci sono stati infortuni.
4: No, è verissimo, sono d'accordo. Poi ci scrivono, secondo Marco l'unico negativo ieri è stato Brescianini, invece è stupendo Vieri a fare lo stalker di Petagna.
5: A me Brescianini non piace, mi dispiace perché è un ragazzo che si vede che si danna l'anima, che ha un atteggiamento iper mega positivo, però è proprio un tipo di calciatore che non mi piace, cioè, non mi aspetto molto di più da Bresciano.
6: Io mi ricordo un po' di qualità in più a Frosinone, eh? Un po' anche più di freschezza atletica, velocità di gamba,
5: testi anche diversi. Secondo me è un calciatore che deve trovare un, appunto, come gioca il Frosinone, come gioca la Roma, come gioca il Monza, quel tipo di calcio lì, uomo a uomo, tanto campo da coprire, meno possesso, meno gestione. È un giocatore per quel calcio lì, secondo me.
4: Forse sarà questo che il mercato di gennaio sarà utilizzato, no? Magari per far uscire Brescianini, che ora è un po' l'uomo, un pesce fuor d'acqua di questo centrocampo, per metterne uno o due che completino comunque un centrocampo molto forte. Cioè, se al posto di Brescianini ci metti un altro ragazzo che da interno copre tanto, cioè fisicamente ti dà qualcosa in più anche da un punto di vista proprio del trasformare l'azione da difensiva a offensiva, completi un reparto.
5: Senti,
4: no?
5: Lo si dà alla Lazio, gli si aggiunge due soldini e si piglia Taylor, che ne pensi?
4: Beh, non so quanti soldini ci bisogna dargli in più, però
6: quello
4: io ci sto.
6: C'è.
5: Parecchi.
6: Ecco. Ma ragazzi, ma questo finalmente money is not a problem, ci si deve preoccupare noi.
4: Oh, sì.
6: Bravo. Cioè, ragazzi, il presidente vuole andare sotto la curva. Si gasa,
4: esaltazione totale.
6: Un ventino e Brescianini, siamo tutti felici.
4: Vabbè, io ci sto. Ditemi dove vi devo mettere la firma e firmo. Ma Gattuso durerà in questa versione di Lazio, insomma, di d'alta classifica?
5: Non lo so, io sono contento perché è una brava persona, perché è un professionista serio. A me dispiace la situazione per i tifosi della Lazio, e quindi sono contento che faccia bene. Non credo che possano durare così tanto a così alta classifica, perché comunque la squadra è stata costruita alla fine, non hanno tantissime alternative, bisogna essere, come ha detto lui, realisti. Però sono contento che stia facendo bene.
6: Io non lo stimo troppo come allenatore, però non è neanche uno di quelli che non sa, cioè proprio dici ma perché fa l'allenatore, ecco, no. E poi se c'è una cosa che si esalta quando deve dare coesione al gruppo, e questo in quella situazione di meglio non potevano trovare, perché è riuscito con quelli con cui è partito, ci si immagina sia partito in ritiro, fossero un 12, a dargli forza, coesione, e quindi ha lavorato bene, non ha lavorato sui suoi limiti ma sulle sue qualità. Ad oggi gli si deve far solo i complimenti, anche perché primo tempo mette alle corde il Milan, non gliela fa vedere, se la chiude 3-0 è tutto sereno e giusto,
4: Sì,
6: ed
4: sì,
6: è l'ultima partita di tre partite giocate bene, era partito male in Coppa,
4: vediamo, ma io spero che mi arrivi 10 punti dietro, però
6: anch'io
4: resto,
6: ragazzi, ma anche 20, però va dato oggettività alle cose, giocano. L'anno scorso anche alcuni colleghi di Emiliano davano la colpa dello scarso gioco della Fiorentina allo stadio in rifacimento, io chiaramente un po' influisce non avere lo stadio a pieno regime, ma se giochi male giochi male. Ora immaginatevi giocare in quell'Olimpico lì,
4: sì.
6: E metto sotto che è sacrosanta la protesta dei tifosi, sacrosanta.
4: Infatti è giusto, la porti in avanti, assolutamente. Allora abbiamo allo 0557711171 Walter. Buongiorno Walter.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti quanti, a Emiliano e Andrea. Allora, io volevo dire solamente una cosa, se mi permettete. Tu sai, Pietro, che io cosa ne penso dei portieri, sono una mosca bianca e dico sempre che i portieri, per me, in Serie A, e parlo di Serie A, per me fanno tutti parate incredibili, e l'ho visti tutti, mi vedo tutte le partite in pratica, e fanno delle papere pure, tutti, per me non esiste il grande portiere, per me esiste il portiere. Però la domanda che volevo fare a Emiliano, che è stato un portiere di Serie A, con la A maiuscola, volevo fargli questa domanda che è da tanto tempo che gliela voglio fare, se mi può rispondere cortesemente. Io volevo chiedergli, Emiliano, quando stavi nella tua squadra, ossia nella nostra squadra, non lo so se mi puoi rispondere, però mi puoi dire se ogni tanto, perché io ti vedevo un pochino insicuro, forse te l'avranno fatta tante volte questa domanda, ti vedevo un po' insicuro e forse ti tremavano un pochettino anche le gambe, perché tu in altre parti io ti ho osservato, in altre squadre eri un portiere di alto livello come tanti altri portieri, però nella Fiorentina non hai reso, ti vedevo, non lo so, in un altro modo. Io ti ringrazio se mi rispondi e ringrazio a tutti e buona giornata. Grazie.
4: Ciao Walter.
5: Ciao Walter, allora ti dico, no, non era insicurezza, perché fortunatamente non l'ho mai provata, era condizione fisica. Io venivo da un crociato e soprattutto i primi sei mesi dovevo riadattare un po' il corpo a un ginocchio nuovo, ecco, perché è un infortunio che ti permette di rientrare in sei mesi, ma prima di ritrovare le sensazioni giuste ci vuole un annetto. E infatti la seconda parte fu molto migliore, ma era più relativa a quello che a quello e al fatto che giocavamo un calcio talmente bello che praticamente non venivo quasi mai chiamato in causa, e anche quello sembra un paradosso ma non aiuta.
4: Eh no, perché è più difficile magari fare un intervento uno invece che farne 10 e prendere un gol, perché in questi giorni per esempio tu hai raccontato come il portiere dell'Inter sia stato fenomenale al di là dell'errore marchiano che ha commesso, e quello è fenomenale anche perché viene sollecitato diverse volte in queste partite dove effettivamente ha fatto l'errore e poi ha fatto 3 o 4 miracoli, quindi rimane più nell'occhio, diciamo, il portiere che subisce 10 tiri e ne para 9 subendo magari un gol, che la volta in cui per l'appunto ti impallinano perché ti arriva un tiro magari anche molto buono e rimane fregato da questo, no? Questo è il senso poi.
6: Ma esattamente. Posso aggiungere, certo, a Walter che Emiliano è stato un portiere di alto livello, ma non come tanti altri, cioè è stato proprio di alto alto livello. Il fatto che sia un nostro amico, sia uno di noi, venga con noi in trasmissione, forse ci fa normalizzare una carriera che di normale ha avuto poco. Ha fatto la nazionale, è andato in Premier, a noi ci ha parato sempre tutto, poi tra l'altro quando non ha più parato per noi, compreso il famoso pallonetto di Babacar, a cui poi gli disse: ma come hai fatto a sbagliarlo? Perché ve lo dico io, ha detto questo.
5: Non è vero.
6: Lo so che non è vero, me l'hai detto 100 volte che non è vero, stavo scherzando ovviamente. Però,
4: vabbè, ti voleva sempre
6: col Bologna, che partita hai fatto contro di noi? Senza senso.
5: Stavo cercando quei dati in cui ti dicevo prima. Porca.
4: Vabbè, te cercali, noi facciamo così, cioè, tanto si può ascoltare due audio.
6: Emiliano ci ha avuto Buffon davanti, se no è facile chiudere, se no
5: cioè. Eccoli qua, allora ti dico, Gilmour ha fatto 12 e 7 quella partita,
6: pensa te,
5: poi 11 e 9 Lobotka, 11 e 4 Di Lorenzo, 11 e 2 De Bruyne, 11 e 2 Spinazzola, sono tantissimi, 12 e 6 Ferguson, 11 e 6 Miranda, 11 Holm, 10 e 7 Eggen, il centrale difensivo, quindi capisci che si corre molto di più.
6: Si corre 1,5 km, qualcuno 2 km in più a partita, è tantissima roba, tanto, anche sì, perché non è corsa lenta, sono scatti contro scatti,
4: no, ma anche fosse ci sono tante sollecitazioni come si dice nel calcio. Allora ascolterei due audio, dai, diamo il via.
7: Buongiorno Firenze Viola, una domanda per il mitico Emiliano, ma per tutti voi insomma, chiaramente, che ne pensate della prestazione di Mastantuono e se secondo voi può effettivamente fare l'esterno? Io lo vedo più come un trequartista dietro la punta, data la grande tecnica, ma la non eccelsa velocità, lo scatto, ditemi che ne pensate, grazie. Forza Viola.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Stavo per fare questa domanda a Viviano, però già è stata fatta da un altro tifoso. Secondo me Jimenez è sottovalutato, anche perché a forza, a corsa, è cattivo il giusto. Secondo me è un gran terzino destro. Viola Forever da Perugia.
4: Allora Emi, Mastantuono esterno, diciamo un po' l'abbiamo risposto, ma puoi rispondere di nuovo chiaramente al nostro ascoltatore. Jimenez sottovalutato.
5: Allora, ma Mastantuono fa l'esterno ovviamente con una concezione diversa, cioè fa l'esterno come lo fa col Palmer quando gioca esterno, come lo fa Cerchi quando gioca esterno, viene dentro al campo il lungo magari non ce l'ha come Ingeo, come gli esterni che ci aspettiamo, però c'ha il fatto di venire sempre dentro, cercare 1-2, provare il tiro, sono caratteristiche diverse. Per quanto riguarda Jimenez, non si mette in dubbio le qualità di Jimenez, un ragazzo che a 20 anni giocava al Milan e l'anno scorso ha giocato in Premier League. Casomai i problemi di Jimenez sono altri, sono comportamentali, insomma fino adesso ha avuto quel tipo di problemi.
4: Però mi sembra che Vanoli lo abbia provato a ributtare subito dentro per prendergli, no, il tempo su quello che può essere l'extracampo, perché poi se senti la fiducia da calciatore, se gli dai magari anche un senso di responsabilità a un ragazzo giovane, tende magari anche a evitare, no, questo tipo di comportamenti. Io credo che Vanoli, mi sembra, lo abbia inquadrato subito molto bene, ha mandato titolare subito, ieri l'ha fatto giocare, l'ho visto meno nervoso. Ragazzi, contro il Frosinone doveva prendere 4 giornate, senza ridere e scherzare, quindi mi sembra che anche in questo lavoro ad personam Vanoli stia lavorando tanto, ha ridato subito fiducia a Fagioli, ci ha parlato tanto, Jimenez lo butta dentro, ha fatto girare un po' tutti in queste due partite, anche questo è parte fondamentale di quello che sta portando avanti l'allenatore.
6: Ti aggiungo un ultimo tassello: bisogna riuscire a inserire anche Beto. Anche Beto è un giocatore che può essere importante.
4: Beto, io credo sia un po' in ritardo fisicamente,
6: va inserito però piano piano, perché poi ha delle caratteristiche utilissime anche lui. Io tra i due credo che sia nettamente più forte Pellegrino, ma più vanoliano Beto. Questa è una domanda che volevo fare a Emiliano, credo sia più adatta a un certo tipo di calcio che fa Vanoli Beto, ma mi piace troppo di più Pellegrino. Che ne pensi?
5: Sono d'accordo, anche secondo me Beto rispecchia di più quello che cerca l'allenatore, però l'ho visto un po' in ritardo, e soprattutto Pellegrino a me piace tantissimo, cioè secondo me è un giocatore veramente di livello.
6: Noi ci siamo anche accapigliati in, ragazzi, altre, ha fatto in altre dirette, anche col Frosinone.
4: Levagli spazio dopo 3 gol in 3 consecutivi, non è che sia proprio banale. Cioè io ora.
5: Sì, ma al di là di quello, bisogna sempre contestualizzare quando si giudica un giocatore. Sì. Secondo me, nelle partite che ha giocato, con le possibilità che ha avuto, per quello che poteva fare, ha fatto bene anche nelle prime 3 sconfitte.
4: Sì, sì, sono d'accordissimo io. Guarda,
5: come fece Bastantuono, che qualcuno provava a criticarlo, ma secondo me non capendo assolutamente niente del gioco del calcio.
4: Io l'altro giorno mi è ricapitato, io lo cito perché comunque è pubblica la cosa, Sabatini che dice giocatori come Mastantuono meglio lasciarli là. Cioè, io, ragazzi, come si possa dire una cosa del genere? Proprio non lo capisco. Cioè, ci vuole veramente del livore nei confronti di una scelta lì, perché dopo 2-3 partite non ha senso fare una dichiarazione del genere. Io poi non mi è mai capitato di poterglielo dire, magari se mi capiterà glielo dirò, ma non trovo veramente il senso di gettare una croce addosso a un ragazzo, tra l'altro del 2007, e tra l'altro non aveva fatto niente di male, cioè non è che aveva fatto partite dove non si era mai visto.
5: E allora Pietro non capisce nulla, è proprio quello il senso.
4: Ah, ecco, vedi, non capisco nulla.
5: Creare la discussione.
4: Ah no, certo.
6: Ma infatti,
4: però,
6: guarda,
4: secondo me c'è un limite anche sulla discussione, almeno per quanto mi riguarda.
5: No, vabbè, ma se non te ne frega nulla di fa figure di merda.
4: Ah no, vabbè,
6: io non ho un giudizio completamente negativo di Sabatini, ce l'ho più su altri.
4: Però cioè,
6: secondo me
4: queste...
6: uno no, ma non è si capisce.
5: Ma non è, Andre, non è per Sandro, è che se tu dai un giudizio netto dopo 3 giornate su chiunque, rischi di incappare in una figura di merda. Io, te, Pietro, Sandro,
4: chiunque, certo.
5: Brera, piuttosto che Paolo Mondò.
6: Sono d'accordo, ma voglio aggiungere un'altra cosa, Emi, che in quelle 3 partite, se le guardi con attenzione, lo vedi il calciatore. Cioè, anche a Roma... E tu l'hai visto che questa è di un'altra pasta, poi non ha fatto nulla di particolare, ma c'ha qualcosa di diverso rispetto agli altri.
5: Ma
6: cioè...
5: sì, ma Andrea, ma il senso di Sandro in quel momento è dare una bomba, se la indovina bene, se la indovina bene uguale, perché ne viene fuori una discussione.
6: Ma era lui quello che diceva che la Fiorentina giocava male perché lo stadio era in ristrutturazione, che mi sembra una follia comunque, una follia. Per una serie di motivi oggettivi, non perché poi sulla soggettività si può discutere, ma ci sono squadre che hanno giocato in stadi in restyling, come si dice oggi, e sono andate benissimo. Ma che vuol dire lo stadio? Certo, è meglio avere tutto pronto. Io vi ricordo che lo stadio cadeva a pezzi e andava rimesso a posto, punto.
4: Allora, andando avanti, Vieri mi ricordo, no, scusate, non Vieri, Pellegrino mi ricorda Vieri, dice Elia. Il primo Vieri.
6: No.
5: No. No, anche se anche Pellegrino è un finto lento, perché comunque se ha gambe, se ha spazio a gambe, il gol di Venezia lo dimostra, ha una bella gamba, però Bobo era più imprevedibile anche nel calcio, secondo me giocate più estemporanee, più veloce,
6: più agile.
5: Pellegrino secondo me assomiglia a un Martin Palermo più veloce, però, cioè con più gamba e sa giocare un po' meglio.
4: Lo diceva anche Panucci ieri questa cosa di Martin Palermo, in effetti.
5: Se non l'ho sentita, però vabbè, Martin Palermo era parecchio più statico, però quella maniera di difendere palla, di fare la lotta, anche di girarsi, ci assomiglia un po'.
6: Io se gli faccio un paragone, glielo faccio con un ragazzo più giovane, quindi non torna. Mi sembra che sia un centravanti alla Pio Esposito. Poi
5: sì?
6: Esposito ha più prospettiva, oggettivamente, insomma, mica pazzo.
5: Ma sai, Pio sa veramente giocare bene. Cioè, Pio gli ho visto fare delle cose anche all'interno dell'area, sponde, cose che vengono in mente a pochi attaccanti. Veramente giocatore forte.
4: Allora, poi volevo leggere un messaggio, ora riprendo. Considerazione per Emiliano: concordo sul fatto che Vanoli ha accorciato la squadra e invece con Grosso era lunghissima e che si cerca l'ampiezza finalmente. Aggiungo che questa squadra deve fare pressing, cosa che con Grosso era inesistente. Basta vedere ieri come siamo migliorati nel secondo tempo alzando la pressione e velocizzando il giro palla.
5: Per come la penso io, ogni squadra deve fare pressing, perché accorci il campo, perché non dai la possibilità agli altri, che ormai sono tutti bravi e preparati, di palleggiarti in faccia. Poi se c'è un momento della partita che ti obbliga ad abbassarti, devi essere bravo anche a saper difendere in blocco basso, ma l'obiettivo è recuperare il più alto possibile. Si corre meno, si gioca di là, più gente possibile vicino alla porta, quindi io lo trovo anacronistico pensare di abbassarsi, sinceramente. Massimo si può lasciare perdere giocare.
4: Francesco dice che Gonsalves gli ricorda Pepito.
6: Qualcosa nella velocità di esecuzione del tiro.
5: Sì, forse nel calcio, però Pepito era veramente tanto forte.
6: Mamma sì, mia. Era più punta poi.
4: Sì,
6: cioè,
4: più riusciva a fare tutto.
6: La mia domanda su Gonsalves a Emiliano è: ma lo useresti da tre quarti o sulla fascia? Quando sta bene lo ributti sulla fascia?
5: Lui deve fare un po' quello che fa Mastantuono, Andrea. Può giocare sulla fascia con l'idea di venire dentro. In quel caso, secondo me, deve avere un po' più di copertura dalle mezzale. I terzini devono salire dietro per avere l'ampiezza. E anche lì il fatto è che poi devi essere il più alto possibile, perché se giochi lungo e i terzini si alzano e Gonzalo si viene dentro, perdi palla, cioè i due centrocampisti devono coprire 80 metri di campo.
4: Poi ci sono tre somiglianze secondo i nostri ascoltatori. Ale dice Pellegrino gli ricorda Toni, Marco dice che Pellegrino gli ricorda Balbo, Massimo dice Pellegrino gli ricorda il primo Belotti, quello che era nei suoi cenci. C'è qualcosa di qualcuno di questi? Per me no, nessun dei tre, però dai, ognuno lo vede come vuole.
5: Guarda, se proprio devo dire uno dei tre, forse più Balbo. Ma nemmeno.
6: Ma no, Balbo si muoveva tanto, Balbo
5: poi tecnicamente
4: anche Pellegrino.
6: Faceva anche la seconda punta quando giocava un Basi, cioè gli
5: girava. No, Luca. No.
4: Ma faceva un altro sport,
6: Sì, forse la protezione spalle alla porta, anche se Toni la faceva meglio, però c'hanno quella caratteristica di saperla fare tutte e due. Poi il resto anche lì magari, cioè, ma ve lo ricordate Luca Toni quanto era forte a 40 anni?
4: No, ma poi nei primi due anni di Fiorentina è stata una roba ingiocabile. Il primo anno
6: come, senza senso.
4: Come vedeva la porta, non c'era verso che faceva gol sempre.
6: Quanto è bello l'aneddoto che ci hai raccontato sugli Aic, ce lo riracconti. Troppo meraviglioso. Quando palleggia gli Aic, te lo introduco io e ti è venuto a noia. Gli Aic fa dei palleggi e gli dice a Toni: lo sa fare? E Toni dice no. E poi continuava così, perché
5: lo sei. No, ce n'è due. Uno gli diceva così e lui diceva che non riusciva a palleggiare bene perché la scarpa sinistra era troppo pesante e ce n'è ancora un po' di oro.
4: Questa già l'avevi mai detta.
5: E la seconda è quella che poi sotto la doccia C'era sempre Adem e Jovetic che scherzavano con Luca dicendogli vabbè sul discorso tecnica, no? Che stop hai fatto oggi? Allora a un certo punto Luca gli fa: Adem, quanti gol hai da quando sei alla Fiorentina? E Adem gli fa 7. Lui gli fa: io una volta l'ho fatto in una settimana, 7. Ed era vero, perché era aveva vero. Fatto tripletta, doppietta, doppietta.
4: Era vero. È che lì devi stare zitto e basta. Figli e porti lì, a casa.
5: No, vabbè, ma era gli altri lo provocavano apposta per avere queste risposte.
6: Certo. Quella dell'oro nella scarpa ce l'aveva ancora raccontata.
5: Gli pesava troppo, quel sinistro non riusciva a palleggiare.
4: Che tra l'altro, ragazzi, ma sì. Vabbè, però perché Tony si prestava allo scherzo, cioè il divertente era che lo prendevano in giro.
5: No,
4: perché
5: ma il primo era Luca, che perché...
4: Tony deve essere stata una bella sagoma, da avere in spogliatoio.
5: Sì, sì.
4: È uno di quelli che con cui andresti a cena, cioè da fuori, da chi come noi li vede da fuori e lo chiede a chi è dentro come Emiliano. Tony è uno di quelli con cui a cena ci vai volentieri, perché sai sempre che può scappare una serata divertente. Ecco, io così per
5: a voglia.
4: È forte, me l'hanno raccontate diverse, non le racconterò. Buondì a tutti, io la vedo differente, mi piace molto, ma molto di più il Beto vista l'Udinese che il Pellegrino vista il Parma. Secondo me con Mastantuono è più duttile il portoghese che l'argentino. Punterei sempre su Beto alla Ken, forza viola dalla provincia di Como. Questo ce lo dice Matteo. Io preferisco Pellegrino, però Beto non si è ancora visto, questo bisogna dirlo. Cioè il Beto in forma non si è visto, cioè per ora è lontano dalla sua forma migliore.
5: Guarda, la cosa positiva è che, come dicevamo prima della fine del mercato, abbiamo due centravanti con caratteristiche molto diverse. Questo ti permette di fare strategie e piani partita differenti e eventualmente anche in emergenza di farli giocare insieme.
6: Ecco, se non ci sono domande,
4: vai, no,
6: posso fare una
4: certo,
6: Emiliano,
4: non puoi fare.
6: No, volevo togliere spazio agli spettatori che impazziscono per fare domande a Emiliano, giustamente, ma siccome impazzisco anch'io, non è che tutta questa ricchezza sicuramente andrà gestita, non è che a un certo punto può diventare un rischio, cioè avere un doppio forte su cui neanche noi sappiamo scegliere, no? Nje o Gonçalves, l'unica cosa su cui forse concordiamo tutti, ma Mastantuono parte e Gnonto rompe le partite, poi può servire anche dal primo, ma di solito è così. Il centravanti doppio, gli stopper, i centrali si sono visti, sono quasi tutti doppi, non è che questo possa essere un rischio poi anche?
5: Guarda, può essere un rischio, però innanzitutto credo che tutti siano venuti consapevoli dell'ampiezza di scelta che c'è per giocarsi il posto, e lì deve essere bravo l'allenatore. Poi durante l'anno lo sai benissimo che si creano, no, un po' di gerarchie, si creano anche un po' di positività o negatività, e quello è il lavoro secondo me principale per l'allenatore.
4: Allora, io ascolterei altri due audio, dai Marco.
9: Buongiorno ragazzi, io faccio ancora un piccolo riferimento al mercato, un piccolo rimpianto. Allora, premesso che Beto a me non dispiace, perché i movimenti che fa ci dà quella profondità che Pellegrino in teoria non ci può dare, anche se il gol contro il Venezia non me lo sarei mai aspettato da Pellegrino. Però fossimo riusciti a prendere Spi, ragazzi. Mamma mia, che bel giocatore, già lo sapevo, penso che già lo conoscevate benissimo anche voi. Ma e la differenza di prezzo non era tantissima, perché alla fine Beto l'abbiamo pagato 18 milioni. Chiaro, Spi hanno pagato la clausola rescissoria da 25, ma che giocatore che è quello. Ragazzi.
10: Anche quella di Inge, e tifosi noi siamo dei fenomeni, perché i soliti che allo stadio, io ero allo stadio anche ieri sera, e fino a due domeniche fa dicevano che Paratici gli aveva sbagliato ogni cosa perché gli aveva pagato un monte di cattini un giocatore di Torino, ieri sera dicevano: se hai avuto un culo di nulla prendila a quel prezzo lì un giocatore di genere. Purtroppo noi tifosi, e bisogna fare tifosi, perché io per dire, fino invece di andare a vedere i giocatori vado a cercare funghi, vado a cercare radicchio, e quegli altri tifosi fanno come me, e non si conoscano giocatori, e bisogna affidarsi di chi se ne intende. Fino all'anno scorso chi se ne intende non c'era nessuno, ma quest'anno c'è, lasciamolo lavorare.
4: Emi,
5: non so chi sia, ma c'ha tutta la mia stima, cioè bellissimo, bravo.
6: No, io no, perché scegli di portare i funghi.
4: Ecco. Vai a raccogliere. Vai a cercare, Andrea, fa come me. Io voglio cercare.
5: Se fa una bella tagliardella,
6: esatto.
5: No, e Espi l'avevo anche detto qua, se non mi sbaglio.
4: Sì,
6: sarà.
5: Però credo che essendoci la concorrenza era a Madrid,
4: non è mai andato comunque a Lecce, cioè ora no, con tutto il rispetto per Lecce è andato nella squadra più titolata di Spagna, cioè una delle squadre più tifate del mondo, non è che si possa sempre competere con tutti.
6: No, ma infatti ragazzi, fosse andato, guarda, voglio esagerare, anche alla Roma poteva essere un impianto, perché potevamo convincerlo. Quando, io credo che la Fiorentina l'abbia valutata, poi ci va il Real e smetti di valutare, perché se il Real dice pago la clausola è gioco facile vinca il Real.
4: Allora andiamo avanti con le vostre valutazioni. Giorgio dice: Milano, non trovi che senza VAR gli arbitri possono sbagliare di più falsando le partite per i calci d'angolo? Sì, per fuori area no, ed in alcuni casi anche indirizzandole. Ora lui dice in malafede, io dico indirizzandole con la scarsità più che altro, perché mi sembrano sempre più scarsi.
5: Assolutamente no, trovo che se si usa un po' meno il VAR in generale, non negli episodi, gli arbitri ricomincino
4: ad arbitrare.
5: Ad arbitrare.
6: E poi si indirizza, anche se uno vuole indirizzare, la indirizzavano anche col VAR. Quindi se uno pensa che si voglia indirizzare, si indirizza. Il VAR è stato abusato, cioè era diventata una roba da psicosi l'anno scorso, e ora giustamente è stato tolto, va trovato l'equilibrio, perché ci sono delle situazioni in cui va utilizzato, che sia contro o che sia a favore della Fiorentina. Il rigore col Frosinone, giustamente Pietro ci ha ricordato la manata.
4: È vero che è assurdo che si possa cambiare la direzione di un angolo e non ieri dare la punizione fuori dall'area, cioè uno lo guarda, dice per me sbagliando, però uno può dire per me fuori area.
5: Quell'argomento a me mi viene da ridere, perché sai, no, che l'angolo si può cambiare solo in una direzione.
4: Esatto,
5: no?
4: Esatto, sì, anche perché.
5: E mi sono immaginato loro seduti a un tavolo che devono scegliere, ma si sceglie in un senso o nell'altro? Cioè, ti giuro, a volte secondo me vogliono essere offesi. Io ho questa idea qui.
6: Io ce l'ho più cattiva, Emi. Cioè, loro stanno preservando un po' dei loro mestieri, perché se inizia a usare il VAR in maniera costante e la tecnologia, il guardalinea perde di senso. Non c'è poco da dire, fuori gioco.
5: Però, nel senso, se lo metti per decidere il calcio d'angolo, ma cioè chi
6: è? Ma loro
5: punto da una parte sì, dall'altra.
6: Perché da una parte avevano ricevuto una valanga di critiche, perché se fai gol su un calcio d'angolo che non c'è, allora perché non l'hai vista al VAR? E lo vede tutta l'Italia un secondo dopo, no? Quindi lo sanno tutti.
5: Ah, ok, è per quello.
6: E si deresponsabilizzano, no? Perché di là non è che sbagli che non fai gol, hai sbagliato, amen. La parte umana, stanno preservando un mestiere.
4: Vabbè, perché... però secondo me c'ha ragione Milano, hanno un feticismo per farsi offendere.
6: No, ma che feticismo? È deresponsabilizzazione,
4: si vogliono
6: ragazzi.
4: Far offendere.
6: Quando è successo l'anno scorso, hanno dato degli angoli che non c'erano e hai fatto gol, si sono arrabbiati tutti, perché l'avevano visto tutti in diretta. Questo problema non c'è più. E dall'altra parte, e poi ci arriveranno, poi sono anche parecchio lenti e restii ai cambiamenti, però datemi retta, stanno mantenendo dei posti di lavoro che non hanno, il guardialine non ha più senso, basta mettere il sensore sulla linea laterale e elimini i guardialine, magari rimetti l'arbitro d'area, cioè se proprio devi tenere il posto a qualcuno, o se no c'è tanto bisogno di braccia in agricoltura, ragazzi.
4: Per esempio Andrea dice che a lui lo preoccupa un po' l'atteggiamento degli arbitri, lui parla nei confronti della Fiorentina. Io vorrei aggiungere solo che in generale noi abbiamo già oggi abbiamo parlato tanto di arbitri rispetto ad altre volte, mi sembra che sia una categoria in questo momento un po' povera di talento.
6: Certo, non c'è
4: anche tutto. Rispetto a quando giocavi te, Emiliano, gli arbitri italiani che sono sempre stati tra i migliori, li vedo in decrescita.
5: Sono d'accordo, ma non è una questione di talento, è una questione che la direzione in cui è andato il VAR in questi anni li ha deresponsabilizzati e portati ad arbitrare meno e a prendere meno scelte, perché quando tu sei costretto, no? È come quando tu, non lo so, non hai da mangiare e sei in una foresta, sei costretto a trovare modi per trovare da mangiare, no? Normalmente tu vai al supermercato, quindi se l'arbitro in campo ha l'ausilio di qualsiasi cosa, compreso il possibile errore ribaltato dal VAR, sceglie meno. L'arbitro prima aveva meno mezzi, era costretto a scegliere e quindi doveva allenarsi ad essere più veloce, più attento, a seguire più cose. Non aveva l'ausilio del guardaline, del quarto uomo, del microfono che gli dice le cose, del VAR, delle mille telecamere. Cioè, a volte, a parte gli scherzi, noi critichiamo il lavoro dell'arbitro, ma non riusciamo a metterci d'accordo con 8 telecamere.
4: No, è vero. Lì devi decidere in una manciata di secondi, non in 10 minuti di chiacchiere televisive.
6: Non c'è dubbio che la tecnologia, paradossalmente, invece di renderli più sicuri, perché certi che se fanno un errore può essere corretto, l'ha resi più insicuri, perché sapevano che ogni scelta poteva essere
4: ribaltata la lente di ingrandimento,
6: arrivare la vocina. Questo, ora, anch'io penso che anche per ragioni politiche gli arbitri siano un pochino più scarsi, siano semplicemente lo specchio di come sta andando il gioco del calcio in Italia. Cioè, la politica non è riuscita a aiutare né i calciatori, per tanti motivi abbiamo analizzato tante volte, né anche gli arbitri. Però te lo immagini arbitrare, dover scegliere mentre c'hai uno che ti parla, cioè, e sai che la cosa viene rivalutata sopra, sotto, di lato, è complesso.
4: Sì, certo. Mina un po' di sicurezza, certo, cioè, non c'è dubbio. Allora, prima di chiedervi anche qualcosa, visto che siamo nell'ultimo quarto d'ora verso la partita col Napoli, Alessandro aveva una curiosità per Viviano, visto che prima parlavamo di Jajc, e lui dice: visto che ci hai giocato insieme, che lo conosci bene, che prospettive poteva avere se avesse avuto più testa?
5: Quelle voleva lui,
4: che non ha voluto, però, perché,
5: nel senso, tutto quello che è possibile fare nel mondo del calcio.
6: Era veramente forte, vero?
5: Io ho giocato con lui e Jovetic, per me lui è più forte.
4: Più forte Jajc di Jovetic. Jovetic era più attaccante, forse, più fantasista.
5: Era più attaccante, più professionale. Jovetic, casomai, i problemi li ha avuti fisici, no? Adem aveva un talento per fare quello che voleva davvero.
4: È un po' come Ilicic, dai, anche lui, se avesse avuto meno problemi con se stesso più che con gli altri, perché poi sono problemi diversi, quelli di Jajc comportamentali, quelli di Ilicic era più introversa la questione, però anche lui era giocatore da... Insomma, quando hanno giocato nei loro picchi sono stati fantastici, purtroppo non hanno avuto la continuità che avrebbe meritato anche il calcio. Io me lo sarei goduto volentieri, anche hanno più sia Jajc che Ilicic a livelli straordinari.
6: Jajc era pazzesco, era veramente pazzesco.
4: Ma anche Ilicic.
6: Sì, certo. Ilicic l'ha conclamato un po' di più, perché 2 o 3 anni a Bergamo
4: l'ha fatti meglio,
6: è stato dominante.
4: Certo.
6: Jajc quegli anni lì ci ha avuto più partite, qualche partita in cui è stato dominante, ma mai una stagione intera.
4: Sì.
6: Era troppo Nutella dipendente, non so che ci aveva.
4: Allora, Duccio chiede a Emi se è stato giusto non far giocare Christensen ieri.
5: Non lo so, se l'allenatore nuovo ha fatto una partita sola, probabilmente ha voluto dare continuità, no? Non è il momento magari di fare esperimenti, ci sta.
4: Poi, sempre su questa scia, Andrea chiede, no, scusami, è Stefano, ti chiede se ti sembra sia un po' meno lucido del solito De Gea, perché non ha iniziato benissimo il campionato. A me è sembrato in crescita anche lui, probabilmente anche la condizione.
5: Stavo per dire sta cosa, in realtà mi è sembrato in crescita, ha fatto anche a Venezia un paio di buone parate, anche col Torino un paio di buone parate.
4: Ma poi lo vedo più piano piano, più connesso, anche perché, come dici sempre te, la questione atletica anche per un portiere conta, e lui magari ci vuole un po' di più a entrare in forma rispetto a quando aveva 25-26 anni, ma a me mi sembra che stia crescendo come gli altri.
6: E col Toro fa un miracolo vero su Mandragora, che non la vede, esatto, arrivare lì, fa una parata pazzesca. In più devo aggiungere, esatto, quelle me le aspetto da De Gea, devo aggiungere che ha preso sicurezza e conoscenza delle compagnie reparto e sta anche iniziando a uscire. Cioè, io sono tranquillo, a Roma no, non mi aveva tranquillizzato per nulla, però
5: anche col Frosinone secondo me ha fatto male,
6: e però lì sono state imbarcate tutta la squadra, non è che
5: sì, però ti dico, stiamo parlando di un portiere importante, no? Quindi non mi aspetto da lui che prenda quei gol. Le ultime 2 giornate secondo me sta tornando quello che abbiamo visto anche, no? 2 anni fa.
6: Ma Assolutamente.
4: Allora, sentiamo qualche audio, poi ti faccio vi faccio questa domanda verso Napoli. Vai Marco.
11: Ciao ragazzi, correggo Andrea. Matucci al 20% sulla rivendita, che
4: detto.
11: È ben differente sia per quanto riguarda un discorso economico, sia per quanto riguarda una compra, perché quel 50% di un giocatore vuol dire che generalmente una squadra tranquillamente per superare l'offerta di un altro club è sufficiente che aggiunga un 3 milioni alla metà di quello che viene offerto dall'altro club. Col 20% già parliamo di un qualcosa di differente, quindi non è 50 ma è messo nel 20.
4: Sì, non c'è
11: dubbio. L'importante è che rendano tutti, così almeno li prendiamo.
12: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Ma io su Amatucci mi va bene il discorso, se può continuare a far bene qualcosa ci si piglia, ma dovevo giù di testa è che lui non gli è mai stato dato 10 partite da dire oh, a noi ci sembri buono, ci fai vedere se quello che ci sembra è vero o no. Praticamente è andato via dalla porta di servizio senza avergli mai misurato la febbre. Ecco, secondo me è questo il concetto sbagliato, che fa parte proprio di tutto il calcio italiano, non solo della Fiorentina.
4: Vabbè, il tema Matucci l'abbiamo...
13: No, ma ha ragione, eh. Io ho solo fatto un'altra valutazione, ho detto se si valuta un calciatore non a livello della Fiorentina, e si può sbagliare, quindi si può, visto quello che sta facendo, non essere d'accordo, almeno che si faccia un'operazione che abbia un ritorno economico e che non si regali. Poi ci sta, se questo fa il fenomeno nella Liga, una valutazione sbagliata è stata fatta e non gli è stato dato l'opportunità di dimostrarlo, assolutamente.
6: Posso dare anche un po' di responsabilità, perché poi nella vita esistono anche responsabilità. L'estate, non questa ma quella scorsa, quando tu insegui Nicolussi Caviglia e intorno al campo c'hai sto ragazzino e hai basato tra l'altro molta parte del mercato e della comunicazione sull'identità della Fiorentina, riporti a casa dei ragazzi che facevano Fazzini, mi dimentico sempre il nome dello stopper, esatto, e facevano il tifo per la Fiorentina. Devi avere la freddezza di metterlo. Guarda, alzati, smetti di stare fuori a guardare quelli che giocano, vieni a farmi vedere se vale la pena investire 8 milioni su Nicolussi o ce l'ho già in casa chi gioca a livello di Nicolussi e in prospettiva migliore. Mi hanno sbagliato Pioli e probabilmente Pradè e Goretti, chi ha fatto sta valutazione, mandarlo in prestito in Serie B spagnola. È stato proprio lì l'errore. Dopo il danno era già abbastanza avanti, poi puoi sempre correggerlo, e non è stata fatta sta scelta. Però il danno grave è stato fatto due stagioni fa, cioè Pilini Colussi a 8 milioni, c'è un ragazzo che è più forte e lo devi vedere se sei lì. O mi sbaglio, Emiliano? Non lo devi vedere, perché su queste mi incazzo anche, dico anche le parole.
13: No, ma io
6: lo devi vedere.
13: Io cerco di ragionare da direttore sportivo, no? Allora posso fare una valutazione giusta o sbagliata, quello che devo fare dopo è cercare di ottenere il massimo. Cioè, se di questo ragazzo ne parlano tanti bene, qualche domanda magari me la faccio, dico ok, vediamo di ottenere il massimo.
4: È una domanda.
13: Un po' come fare a Matilde, che ti dà giocatori in prestito con la ricompra, no?
6: Basterebbe quello. Te lo do a 2 milioni.
4: Sì, sai,
6: e ci
4: Real Madrid lo fa più facilmente anche per lo status che ha nel computo del mercato. Però è chiaro che la Fiorentina lo deve fare, lo deve pensare con cifre diverse, con idee diverse, come aveva già fatto in passato. Sottile l'ha venduto così a Cagliari e se l'è ricomprato, purtroppo. Ma insomma, va bene. Detto questo, verso Napoli, vi chiudiamo così poi con gli ultimi audio, ma la domanda che vi faccio è: visti tutti i giocatori che abbiamo visto in queste due partite con Manoli, considerato come gioca Allegri col suo Napoli, come giochereste?
13: Io la stessa formazione, però giocherei con Ulai insieme a Fagioli.
4: Cioè la stessa di Venezia?
13: Sì.
4: E quindi esce a Ta?
13: No, Ndur non ha giocato Ndur.
4: Sì, certo. Esce Ndur e non Atta. Quindi Atta, Ulai, Fagioli. In difesa Vieri bloccato a sinistra.
13: O Atta, Ulai, Fagioli o Ndur, Ulai, Fagioli.
4: Vieri bloccato a sinistra.
13: Sì, Ndur, Ulai, Fagioli, sì.
4: In difesa, appunto, dicevo Vieri col terzino bloccato e di là Jimenez, centrali Dragos Ranieri e in avanti
13: Beto. Da parte sinistra Ah no, aspetta, c'hai ragione, no, farei giocare a Pellegrino davanti. La parte sinistra del Napoli è quella, secondo me, in fase difensiva più debole. Spinazzola è meno bravo a difendere di Di Lorenzo, e quindi quella più attaccabile. Di là c'è Di Lorenzo, Politano, insomma, difendono bene da quella parte tutti e due.
4: Che dici, Andre, te come giocheresti?
6: Sì, io penso che riproporrà la formazione di Venezia, mette dentro Pellegrino anche perché Beto non sta bene, ma anche perché c'hai probabilmente da fare un gioco un po' diverso rispetto alla profondità che ti concedeva il Venezia, si sapeva che l'avrebbe concessa. I veri dubbi sono a centrocampo, non rinuncerei mai a Attà, ma non so se ha già trovato gli equilibri con un Laif, Fagioli, Attà, che per me è il centrocampo titolare ideale. E il resto

0: Sì, cioè nel senso, c'è anche, si può anche rispondere a una mossa dell'allenatore avversario.
1: Assolutamente. Poi anche Politano, se sta bene, lo può un po' mettere in difficoltà per caratteristiche.
0: Ma gli ha dato spallare, vedrai.
1: Però lui è vero, sì.
0: A Petagna ieri l'ha devastato, è tornato a casa con mal di testa. No, ha fatto una cosa buona a Petagna lì, che l'ha scherzato. Lì è pericoloso, però poi ragazzi gli ha veramente fatto il mal di capo.
1: Ma è lì che deve migliorare, su quella linea di fondo, mi ha fatto venire un po' di paura. È stato meraviglioso quando a centrocampo sulla destra, anzi quasi in difesa, cioè nella tre quarti loro, gli è andata addosso e lui va, hai visto come va Emiliano, si viene addosso e non si ferma, tum tum tum. Petagna si gira arrabbiato, l'ha guardato e gli ha detto no tranquillo, ha fatto tutto da solo Petagna. Ha visto sto colossone brasiliano, ha detto no ma sono tranquillo io.
0: Fisicamente è roba buona Pieri, mi sembra sì, veramente...
1: Però quando l'ha girato lì mi ha fatto paura, lì deve migliorare, hai capito?
0: Sì, l'ha battezzata male lì.
1: Quando gli hai girato intorno, stavo dicendo, vai, dove tu vai con questo? Dove tu vai? Gli hai girato intorno.
0: E lì l'ha battezzata male, pensava che uscisse la palla, secondo me. E infatti l'ha preso in fondo e è passato sulla riga e l'ha scherzato. Va bene, allora facciamo così: sentiamo gli ultimi due o tre audio e poi ci salutiamo, dai.
2: Sì, Radio Firenze Viola, se posso permettermi, ieri l'unico vero elogio è da fare a Vanoli, che ha tenuto la squadra concentrata e ha fatto delle scelte anche nel corso della partita per mettere la squadra in condizione di battere una squadra nettamente inferiore arroccata dietro. I singoli non si possono giudicare contro i brocchi.
3: Ciao ragazzi e ciao Emi, volevo fare una domanda proprio a te, volevo chiederti come mette in campo sta Fiorentina, perché bisognerebbe giocare in 12. Non è un problema, perché averne di questi problemi, però c'è uno di troppo là davanti, perché GS è questo un po' sta in panchina, ma Stantonio uguale. Atta è un buonissimo giocatore, deve sempre venire fuori per problemi fisici, ma un buonissimo giocatore. Con Calves io già lo seguivo, per me è di un'altra categoria, a parte il gol che insomma non è banale, anche l'assist ha fatto a Pellegrino di primo senza stoppare il pallone, cioè ciao. Come si mette in campo questa Fiorentina per farle giocare a tutti? Sarebbe già un 12.
4: Ciao, buongiorno. Comunque, in mezzo a tutte le critiche, a tutti i pessimismi, tutto quello che si è passato ora, finora, tre partite, tre gol, zitto zitto, è una voglia matta di spaccare il mondo, perché questa è l'impressione mi ha dato Pellegrino, veramente. È proprio un falco pellegrino, ecco, in quell'area di rigore.
5: Ciao, buongiorno, sono Floriano. Allora, io non avevo mai ascoltato, mio errore, voi mercoledì mattina, brutta cosa ho fatto, invece siete dei grandi, bene. Ora non sono sempre da come vi ho ascoltato stamani, non sono d'accordo ad esempio su Honduras, secondo me lo sopravvalutate, ma bellissima trasmissione di calcio, grazie.
0: Bene, siamo contenti di averti, diciamo,
6: allora
0: gratificato.
6: Andiamo a veloce, vai. È ovvio che i meriti siano di Vanoli, l'abbiamo detto, squadra corta, coesa, messa bene in campo, che ha affrontato seriamente una partita che poteva essere una trappola. Il mio amico che ha ribattezzato Goncalves e Mastantonio e che ha detto che bisogna giocare in 12 ha ragione, ma io credo che uno, purtroppo ci saranno gli infortuni, due, ci sono le caratteristiche delle squadre che si affrontano e quindi, anzi, riuscire a ruotarli il più possibile ti dà freschezza e magari meno certezze e giocatori meno spremuti. Sundur lo so, nel senso, sono in tanti a non essere d'accordo, ma secondo me è un ragazzo che ha delle qualità ancora molto più evidenti di quelle che ha dimostrato, ha un grande margine di miglioramento, ha fisicità, ha gol, ha tiro in porta. Secondo me ancora si deve sbloccare, perché molto spesso non si prende rischi, gioca un po' semplice quando ha la palla nei piedi. E poi che cosa altro? Ah, la trasmissione Balet ha fatto, guardala.
0: E ora l'ha vista, probabilmente
1: tornerà.
0: E la
1: parte divertente non essere d'accordo e discutere.
6: Vabbè, quella la parte divertente non essere d'accordo.
0: Fa parte del confronto, altrimenti sarebbe una palla tremenda. Emiliano, io ti abbraccio e ovviamente ci sentiamo mercoledì prossimo. Inizieranno tre settimane di sosta, sarà divertente trovare anche altri spunti di cui parlare mentre la Fiorentina non giocherà. Niente, buon recupero con gli occhiali.
6: Intanto speriamo di parlarne avendo agganciato il Napoli da Allegri.
0: Sì, sarebbe tanta roba, sarebbe anche divertente.

0: Speriamo, speriamo davvero. Ciao Emi.
1: Forza Viola.
2: Ciao Emi, buona giornata.
0: Andre, io ti abbraccio, ti saluto, ci vediamo
2: te
0: venerdì.
2: Sei superstizioso perché io ho fatto subito gli scongiuri.
0: Io non sono superstizioso,
2: guardato,
0: no,
2: io
0: no,
2: invece sì.
0: No, credo nel caos, non nella superstizione.
2: No, ma anch'io, ma però questa è...
0: È automatismo, sì, diciamo, culturale, sì, dai. Sì, è una superstizione culturale.
2: Sei superiore intellettualmente quando mi rispondi così, lo capisco, però lo faccio uguale.
0: Ma no, ma poi non sono superiore.
2: E comunque non so il nome del ragazzo, però io appoggio la sua mozione. Chiedo in deroga alla Lega, perché no? Perché non si può giocare in 12?
0: Chiediamoci.
2: Abbiamo giocato per 30 anni.
0: Noi 12, 50, però, 80, però contro 11, perché se no non c'è gusto.
2: Si gioca 12 contro 11, come i Gobbi.
0: Bene, grazie Andrea, grazie a tutti. Ci troviamo venerdì con Andrea e nel fine settimana con Domenica Viola, come sempre. Grazie a Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica. Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Eugenia Ascari. Bellissima puntata, state con noi.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: 17.04 inizia Garrisca al vento del mercoledì con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti. Ciao Agio.
4: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
0: Mi sei mancato, non vedevo
4: anche
0: l'ora di tornare.
4: Anche, sì, anche la Chiara, però guarda, e quando sei mancato te, ora non voglio fare spoiler retrodatati, ma non siamo andati male.
0: Sì?
4: No.
0: Guarda, credo che siate andate ancora meglio, che è il motivo per cui sono tornato in fretta e furia e non lascio questo microfono a Chiara, che però tornerà qui al mio fianco il venerdì come sempre, che avete sentito ieri sera durante Fiorentina Pisa qui in studio. La Fiorentina ha vinto la seconda partita consecutiva in Coppa Italia contro un Pisa direi organizzato nei primi 30-35 minuti, poi la Fiorentina è stata brava a far emergere i suoi valori. Parleremo di questo e molto altro. C'è da fare un quadro della situazione viola ora che siamo di nuovo nemmeno schiavi, siamo dietro al vanolismo. Marco Tonelli, però buonasera anche a te a curare la parte tecnica. Prima ricordo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci, dirci che cosa vi è piaciuto della partita di ieri sera, che cosa non vi è piaciuto, che cosa vi aspettate in vista del Napoli ora che il mercato è chiuso e finalmente si può tornare a parlare un po' di calcio. Io vorrei iniziare, Angelo, con un messaggio, ok? E lo so, io tutta l'estate mi prendo infamate per questo, perché spengo gli entusiasmi, ma siccome sui social, qui in radio, sto cominciando a sentire che Ngie è la versione migliorata di Leao, che Pedro Gonçalves è la reincarnazione di Pepito Rossi, che Pellegrino è un prossimo Batistuta, dico, ragazzi, siete pronti? Anche Fabio Grosso aveva vinto con 3 gol di scarto contro una squadra di Serie B. Ora, questo non toglie nulla, credo, alla vittoria della Fiorentina. Secondo me ha un valore anche superiore rispetto a quella contro il Benevento, però la parola d'ordine non può che restare calma. Sei d'accordo? Oppure Caroselli a Piazzale Michelangelo, il vanolismo dilagante, ormai con il Napoli è uno scontro Champions?
4: Allora, intanto io premetto che non si può censurare l'entusiasmo, nel senso che le persone fanno bene a vedere quello che credono all'interno di un'evoluzione dei giocatori, per cui se chi ha visto giocare in G e con Chalves e li paragona ad altri giocatori più importanti, ma io non ci vedo niente di male. Poi è chiaro che sarà il tempo a dirci quanto valgono, soprattutto in G. A proposito del quale io posso dire questo, cioè che fosse elegante si percepiva anche nel Torino, no? Perché è una bella corsa, ha belli spunti, però bisogna capire la sua evoluzione come sarà, perché chi ha talento poi deve riuscire a stabilizzarsi. Cioè se te mi dici valutiamo un G ora, io ti dico che è, diciamo, un bel prospetto, ma ti dico anche, ma parliamone fra 8-9 mesi, perché quando uno va sotto i riflettori allora comincia difficile, no? Quando tutti sanno che te hai un potenziale alto, intanto ti marcano in un modo diverso e poi devi essere bravo anche a gestirla questo nuovo status. Ecco perché ora possiamo fare tutti i paragoni che vogliamo, diciamo anche su Leao prima maniera, su che vogliamo noi, però poi dovrà essere il giocatore anche bravo e anche la Fiorentina ad aiutarlo a gestire quelli che saranno i nuovi stimoli, ma anche le nuove pressioni. Poi per quanto riguarda, diciamo, il resto, la Fiorentina ha una qualità diffusa che francamente io negli ultimi anni non mi ricordo proprio, cioè veramente tanta qualità. Siamo
0: però
4: rimersi.
0: Questo non era mai stato in dubbio, il discorso che facevamo, certo, con un allenatore come Grosso che non ci ha capito veramente un H, è che non puoi avere solo qualità in una squadra.
4: Infatti,
0: nel senso che
4: la fase difensiva deve essere ancora messa a posto, perché i primi 30 minuti del Pisa, insomma, ci hanno fatto vedere una Fiorentina che francamente faticava a trovare, soprattutto diciamo sui portatori di palla, faticava a capire quali fossero i meccanismi per andare ad evitare il giro palla. Poi però quello che mi è piaciuto è che la squadra abbia avuto, e l'ho detto anche a caldo ieri sera quando mi ha chiamato Lorenzo insieme a Chiara, io ho visto una squadra che ha voglia di crescere, e non è poco visto che è partita da zero, perché le prime tre partite francamente sono state lo zero assoluto. Poi ci mette anche il Benevento, e lì insomma vabbè, è stato un caso a parte, con alcune difficoltà, no, se ti ricordi bene, anche contro il Benevento. Per cui insomma dobbiamo ricordarci da dove è partita la Fiorentina, dobbiamo essere contenti perché, come dicevo prima, si percepisce questa voglia di migliorare. Prima te parlavi di vanolismo, io se fosse accanto a noi Vanoli non saprebbe dirti neanche lui che cosa può diventare questa Fiorentina, proprio perché c'è tutto da scoprire, bisognerà gestire il tanto talento che c'è davanti, e per farlo bisognerà essere bravi, ma da questo punto di vista Vanoli ha dimostrato di saper gestire gli spogliatoi, su questo nessun dubbio.
0: Guarda, però era proprio la domanda che ti volevo fare, come vedi Vanoli? Poi sono già arrivati un paio di messaggi a cui voglio rispondere, e lo faremo quasi subito, però come lo vedi Vanoli? Perché anche qui io leggo, ma e francamente anch'io ho la sensazione che sia un altro Vanoli rispetto a quello dell'anno scorso. Ti ci metto anche, guarda, il suo più grosso limite, secondo me, della scorsa stagione, che è stato quello comunicativo.
4: Sì.
0: No, andare in conferenza stampa e dire spesso delle cose che non stavano né in cielo né in terra. È vero che, secondo me, parlare dopo le vittorie è sempre più semplice. L'anno scorso le cose peggiori le disse dopo sconfitte. Ora, in realtà, io ricordo anche la vittoria alla Cremonese. La prima cosa che mi viene in mente, no, è il gol di Ken, che sarebbe stato in tribuna, quello che ti ha deciso la gara. Però ecco, diciamo, è una situazione anche in cui Vanoli ha più in mano l'entusiasmo, perché lui di fatto ne ha vinte 2 su 2, quindi è più facile parlare. Quindi io lo vedo meglio dal punto di vista comunicativo, ma ti ci metto che lo vedo meglio anche dal punto di vista tattico, perché quando ieri con il Pisa tu stai vincendo anche 1-0, arrivi verso il fondo, forse addirittura sei già sul 2-0, insomma hai la partita in controllo, ma cambi schieramento, perché quando entra Pedro Gonçalves, ora poi gli allenatori di oggi ti dicono i numeri sono solo numeri, non conta niente, però te passi a un 4-2-3-1 e Pedro Gonçalves non lo metti largo, come peraltro lui ci ha detto in conferenza stampa oggi, vedersi, perché quello che emerge alla conferenza stampa è che lui si vede come un 10, si vede come un centrale. Insomma, Vanoli, che a partita in corso, e l'aveva fatto anche a Venezia se non sbaglio,
4: certo,
0: mettendo Gnonto a posto di un centrocampista, cambiare una cosa che l'anno scorso non ha mai fatto, cambiare schieramento a partita.
4: Sembra che Vanoli si voglia smarcare il più in fretta possibile dalla sua vecchia immagine, l'ha detto più volte, è la cosa forse alla quale tiene di più, non c'è niente, cioè questa è una storia diversa, no? Quindi lui, diciamo, l'anno scorso ed è stato riconosciuto, ha fatto una gran cosa, soprattutto rimettendo insieme i cocci di uno spogliatoio che era devastato. Poi in alcune partite, forse perché voleva proteggere una Fiorentina in difficoltà, ha aggiunto un difensore e non gli è mai andata quasi bene, diciamo, o quasi, se ricordiamo quante volte Comuzzo è entrato e poi si è trovato anche in mezzo a delle situazioni che poverino lo hanno penalizzato insieme alla squadra. E lui quest'anno ha fatto bene a ricordare Venezia, perché lì, quando la Fiorentina stava soffrendo dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo, lui ha reso ancora più appuntito il 4-2-3-1, no? E questo è stato un messaggio di coraggio anche alla squadra, no? È proprio come dicevo prima, Vanoli vuol far passare il messaggio che è tutto diverso rispetto alla scorsa stagione. Io le uniche riserve che conservo, scusate, diciamo il quasi gioco di parole, sono appunto relative al fatto che comunque c'è stato un divorzio, comunque lui non l'ha presa benissimo, perché questo qui l'ha detto più volte anche nell'ultima intervista, diciamo, a Zazzaroni, no? Quando ha detto ok,
0: è tornato per sì, cioè
4: no,
0: nel senso,
4: comunque sia,
0: non l'ha presa
4: comunque
0: benissimo,
4: sia,
0: ma
4: comunque sia qualcosa dentro resta sempre, per cui questo magari dovrà o sarà già stato un motivo di chiarimento con Paratici, ecco. Poi ecco, durante una stagione ci sono anche dei momenti in cui le cose vanno bene, vanno meno bene, questo è fatale, succede a tutti, però ecco, per quanto riguarda il resto mi sembra che Vanoli stia in poco tempo riuscendo a mettere le mani laddove purtroppo Grosso non ci aveva capito molto, perlomeno in campo noi vedevamo una squadra che non rispondeva per niente a quello che lui aveva in testa, si suppone. E poi, diciamo, io lo dico a livello personale, sono curioso anche di sentire la versione di Grosso, perché lui per ora non ha parlato, no? È uscita soltanto una versione ufficiosa con alcuni virgolettati che non so come siano usciti, perché comunque se c'è stata una telefonata si suppone che ci sia stata fra due persone, per cui quando esce un virgolettato deve essere stata una delle due persone, no? che lo ha riportato, anche assumendosi la responsabilità. Per cui ecco, io sarò curioso magari a suo tempo di sentire anche la versione di Grosso. Poi credo che con tutte le clausole di riservatezza eccetera faticheremo un po', però magari fra qualche tempo, fra qualche mese scopriremo magari un lato diverso della vicenda. La cosa ci può interessare, giusto, l'importante è che la Fiorentina però abbia trovato un'altra stabilità,
0: abbia ripreso la marcia. Guarda, il messaggio a cui volevo subito rispondere per spiegarmi è a Francesco, che dice: ti pareva quando si perde tragedia, Paratici ha fatto una campagna acquisti a fantacalcio, il ritorno di Vanoli è una cosa assurda, si vincono due partite e non si può essere contenti perché è tutta un'illusione, è che palle. Però Francesco, se ci hai ascoltato anche all'indomani della sconfitta con la Roma, cioè la prima partita ufficiale, eravamo qui in radio a dire va bene, è stato sbagliato tutto ma è la prima partita, aspettiamo. Addirittura è arrivato il Frosinone e già lì, essendo la serata del centenario, tutti ci siamo un po' disperati, però abbiamo continuato a dire diamogli tempo. Vedi anche il Torino, iniziano a essere tre partite e il giorno dopo dici ragazzi, questa squadra non ha né capo né coda. Qui si sta facendo delle valutazioni dopo una vittoria contro il Venezia, che è ultimo in classifica e che comunque ti ha fatto due gol, ma hai fatto una bella vittoria, però è una, e poi contro il Pisa, che è una squadra di Serie B che è venuta anche a Firenze con le seconde linee e non a fare la guerra. Poi il suo ce l'ha messo, cioè le devi vincere queste partite, e la Fiorentina negli ultimi anni proprio queste partite spesso la mandavano in ciampanelle, anche quando andavi bene un italiano, perché insomma è inutile tornare sul ring o ce ne potrebbero essere mille di episodi così. La calma è perché tu di fatto hai fatto una vittoria in campionato contro Venezia e una vittoria contro Pisa. Ragazzi, se ci sentiamo qui lunedì prossimo, come io spero, dopo il Napoli, e tu hai vinto anche contro il Napoli, e allora davvero l'entusiasmo comincia un po' a venirti. Però io sto dicendo a tutta l'estate, poi, che a novembre si tirano un po' le fila, no? Sull'inizio di stagione, e già potrebbe essere presto, però ecco, ancora
4: sì, al di là di darci Giacomo, di dare delle scadenze per l'entusiasmo, perché poi insomma sappiamo che anche le scadenze possono essere molto molto fragili, perché il calcio cambia di domenica in domenica. Io metterei in risalto questo, che la Fiorentina è passata da essere una non squadra ad una squadra che cerca di esserlo, no? Quindi questo per me è l'aspetto migliore. Poi da qui possiamo ripartire per cercare di intuire come Vanoli riuscirà a gestire quel ben di Dio che ha davanti, soprattutto perché appunto insisto, così tante varianti, un allenatore della Fiorentina negli ultimi, che ne so, negli ultimi 10 anni non ce l'ha avute, per cui si tratta anche di essere bravi a trovare, visto che non ci sono le coppe negli impegni che ha la Fiorentina, di trovare anche una rotazione che metta in grado chi ha, diciamo, talento di poterlo dimostrare, no? Anche questo è un altro aspetto da valutare.
0: Poco ma sicuro. Tra l'altro, per corroborare la tua tesi evidente anche su quanto poi l'arrivo di Vanoli, insomma, gli 11 di Venezia erano praticamente gli stessi aveva schierato Grosso contro il Torino solo una settimana prima, perché anche Grosso aveva puntato su Fagioli, è vero, poi gli aveva messo la I accanto che si era fatto male contro il Torino, però non è che Vanoli è arrivato e ha fatto dei cambi tattici nell'11 iniziale, ha fatto delle scelte, ha messo Chimenez a destra, ma l'aveva già fatto anche Grosso,
4: c'era un terzino che copriva di più, questo qui non è poco,
0: questo è vero, aveva
4: questa
0: messo
4: qui è
0: Vieri,
4: una scelta,
0: Vieri, però
4: questa
0: posso
4: è una
0: dire
4: scelta,
0: che forse è la cosa che ha funzionato. È vero che alla fine ha funzionato soprattutto nel primo tempo, però se la Fiorentina ha fatto
4: però
0: a Venezia è stata sulla fascia
4: di Vieri. Contano anche i dettagli, perché mettere Jimenez dietro dietro a Mastantuono, secondo me è stato un grande vantaggio, perché se ci ha fatto caso, forse per la prima volta Mastantuono ha trovato i tempi giusti per fare uno contro uno, ma non perché fosse marcato meno, perché avere dietro uno come Jimenez che spingeva al momento giusto, diciamo, impediva i raddoppi.
0: Però ce l'aveva su Mastantuono, no?
4: C'era anche Jimenez sul...
0: che tirò destro sinistro a un giocatore del Frosinone, me lo ricordo principalmente
4: contro
0: per
4: il Frosinone, lo so, magari
0: Jimenez,
4: magari qualcosa sarà cambiato, magari anche gli allenatori gli dicono: guarda, ora te parti, guarda, ora te resta, guarda, ora fai questo inserimento. A me mi sembra che Mastantuono con Jimenez abbia trovato un grande vantaggio al di là della sua serata straordinaria, proprio perché si è trovato spesso, se non quasi sempre, diciamo, da solo a fare uno contro uno senza raddoppi. E guarda che non è mia poco questo, eh? Se c'hai la possibilità di liberarti, andare al tiro o comunque cercare lo scambio. Quindi sono quasi gli stessi, sì, ma ti dico, intanto c'era un terzino che copriva, intanto Jimenez ha dato una gran mano a Mastantuono con i suoi inserimenti. E poi se Fagioli, dimmi se il Fagioli visto
0: no,
4: a Venezia
0: questo,
4: ma perché ci vuole la fiducia? Bisogna che un giocatore, cioè, soprattutto come lui, si senta addosso la fiducia.
0: Sì, sì.
4: E questa è la differenza.
0: Beh, e tant'è che poi il miglior Fagioli anche a Venezia emerge poi nei minuti finali, perché aveva giocato una buona partita fino al 60-70, però le cose migliori ha fatte negli ultimi 20, quando inizia a entrare in fiducia, sei avanti nel punteggio, eccetera eccetera. Ti volevo portare, perché ce l'ha scritto Dido e mi ero dimenticato nei paragoni, no? Pedro Gonçalves e Pepito Rossi in GLAO, Ulai e Kanté, questa l'ha detta anche Vanoli addirittura. Poi al di là
4: del fatto che qualcuno... all'inizio ti dissi, se dovessi dire che mi ricorda, e io sarei contento se diventasse la metà della metà, mi ricordo un po' Kanté. Ora il vero dubbio è: può giocare Ulai insieme a Fagioli? Perché credo che Fagioli giustamente sia
0: un po' tipo Berlinguer, ti voglio bene. Pole la donna è pareggiata all'uomo? No, sapra il dibattito.
4: Appunto, sì, c'era già il no prima, sì, nella domanda,
0: sì,
4: no?
0: Sì, cioè, e io infatti ti avrei risposto la stessa cosa, secondo me, ad oggi. Ma
4: allora,
0: che bisogno
4: ti posso dire,
0: hai?
4: Da quel poco che so della Fiorentina, che non so mai niente, loro ancora non sanno quale sia il ruolo di
0: Ulai.
4: No, cioè loro lo considerano un po' un diamante grezzo. Quindi deve essere affinato e bisogna anche trovare il modo di dargli la possibilità di avere continuità. E quindi io spero possa giocare insieme a Fagioli e non al posto di Fagioli.
0: Centrocampo a 2 o centrocampo a 3?
4: Secondo me potrebbe reggere anche il centrocampo a 2. Se
0: dai, scusa,
4: davanti,
0: perché poi guarda, ti faccio un passo.
4: Qual è la tua Fiorentina ideale?
0: Ti faccio una domanda più semplice sulla partita di ieri, perché poi ci siamo svegliati stamani con qualche quotidiano che ha dato 5,5 a Ulai nella partita di ieri.
4: Ora, secondo me è ingeneroso.
0: Ha giocato una grande partita.
4: Ora grande, però ha sbagliato pochissimi passaggi.
0: E quel ruolo, però quello devi fare.
4: Sì, non è un regista, però ancora, secondo me. Cioè, è
0: vabbè,
4: uno che,
0: però contro il Pisa, secondo me l'ha fatto.
4: È uno che smista, è uno che smista e non sbaglia i passaggi, e non è poco.
0: Ma
4: anche
0: un regista,
4: se
0: regista che gli chiedi però di più.
4: Io vorrei vederlo rischiare di più, ma non è questo. Per me gli hanno fatto un capo tanto a lui, perché appunto deve essere sgrezzato. E gli hanno fatto un capo tanto per non fargli perdere i palloni.
0: E anche giocare più veloce.
4: Bene.
0: Però io una me la ricordo tra le linee, però effettivamente sì, molto, soprattutto molti meno tocchi. Cioè
4: si vede che ha dentro il senso del tempo questo ragazzo. Ha proprio il senso del tempo, proprio sia negli interventi, cioè sia nei break, sia proprio quando tratta il pallone e anche quando lo smista, seppur in modo semplice come gli abbiamo visto fare. Gioca molto di prima. Deve essere sgrezzato. E lì la Fiorentina deve essere brava per trovargli, insisto, il modo di giocare insieme a Fagioli. Cioè non possono essere alternative.
0: Deve? Perché un centrocampo Fagioli indurre a TA secondo te non è sufficiente per fare una buona stagione in Serie A, considerando che Ulai c'ha 20 anni, che deve prendere dimestichezza.
4: L'hai anche pagato, l'hai pagato quasi come una star, 25 milioni.
0: Ma il Milan Tonali, quando lo prende dal Brescia, lo paga un sacco di soldi, lo tiene in panchina un anno e poi l'anno dopo Tonali diventa il
4: Tonali. Se non gioca Ulai vuol dire che sono più bravi gli altri, quindi altrimenti è un grande centrocampo.
0: Bene, e questo è quello che tutti ci auguriamo, però io non capisco perché non si possa dare il tempo anche ai calciatori.
4: No, tempo a voi,
0: siccome l'hai pagato tanto e siccome ha fatto un bel mondiale, allora non gli puoi dare tempo. Ma se la Fiorentina viaggia con Fagioli, con Dur che sta trovando questo ruolo, a me non continuano a entusiasmare, però è vero anche che quando si vede poco vuol dire che lavora tanto, cioè la Fiorentina non può avere 11 giocatori che vedi in continuazione, perché se no o si giocano due o tre palloni oppure ci vuole qualcuno che copra e che faccia quei movimenti. Mi sembra che Dur lo stia facendo ad oggi, o Fagioli o Ulai, perché che fai, lo metti al posto di Attà?
4: No, il dubbio che può venire è che a livello di gioco aereo Fagioli e Ulai sono veramente poco, e questo è un limite, nel senso che poi c'è bisogno che chi gioca in quella posizione aiuti anche a smistare con la testa, aiuti a interrompere le azioni o comunque a fare un lavoro che certamente, se non hai una statura diciamo medio alta, non riesci a fare. Questo può essere un dubbio, però guarda, dai Giacomo, questi sono problemi di abbondanza, mettiamola così, no? E quindi
0: certo, quindi Spanoli
4: certo.
0: Poi io faccio questo discorso proprio perché, essendoci abbondanza e dovendo per forza lasciare qualcuno in panchina, uh-huh, perché con 12-13 non puoi giocare, dico, se hai trovato una buona struttura con Fagioli, Indur e Attà, può essere un plus dare il tempo anche a Ulai quando entra in campo, perché poi magari entra 20-30 minuti dalla fine,
4: certo,
0: poi ci sono gli infortuni, dargli il tempo di non buttarlo subito nella mischia come invece aveva fatto Grosso, anche comprensibilmente, però con i Frosinone,
4: esatto,
0: però poi alla fine l'hai pagata,
4: lo so.
0: non è che te perdi 3-0 il Frosinone per colpa di Ulai,
4: no,
0: però sicuramente non aiuta, proprio perché lo butti in un tritacarne, invece se fai con calma
4: lui deve essere codificato, secondo me.
0: Codifica.
4: Perché c'è una grande energia, c'è una grande generosità, però bisogna, all'interno di un sistema di gioco, bisogna che abbia delle scinti, no? Non è che possa andare dappertutto a recuperare palloni dappertutto, toccare 600.000 palloni, magari quando diventerà Kanté allora sì però forse ancora un po' di tempo ci vorrà.
0: Sì, assolutamente, anche lo stesso Kanté non è che a 20 anni era già Kanté, insomma fece la grande stagione in Leicester e poi da lì ha fatto 2 o 3 anni al Chelsea veramente a livelli altissimi. Dido ci aveva scritto: non solo Ulai assomiglia a Kanté e Pellegrini a Bobo Vieri, ma anche Giorgetti a Steve McQueen.
4: Vorrei una vita spericolata.
0: Si è venuto fuori Steve McQueen, va bene. Però
4: prima dicevano che assomigliavo a Gigi D'Alessio, per me era un grandissimo cruccio, ragazzi.
0: Chi te lo diceva?
4: Sì, ma
0: cioè, non so quanto tempo fa, Angelo, perché da
4: Gigi
0: quando
4: D'Alessio.
0: Ti conosco io,
4: mamma,
0: Gigi D'Alessio non è quello.
4: E io ce ne stavo male.
0: Sto cercando di capire a chi potresti assomigliare. Gigi D'Alessio, no, davvero.
4: Meno male, via,
0: guarda,
4: meno
0: ho 2 ore, ma entro
4: male,
0: le 19 ci arrivo a una somiglianza. Qualcuno mi ricordi, ma non so chi. Comunque, anche Giovanni D'Accampo gli dice che Pellegrino gli ricorda tanto Bobo Vieri nelle movenze. Allora, intanto mi auguro non il Bobo Vieri e venne a Firenze, che comunque il suo lo fece, però io mi ricorderò sempre la prima partita.
4: Il rigore tirato sulla luna.
0: Terribile. Però qualche gol lo fece e mi ricordo la prima partita, lui dopo 2 scatti aveva le mani sui
4: io
0: fianchi,
4: ricordo,
0: e non ne poteva più, c'aveva la pancetta. Però
4: Bobo
0: Vieri prima era tantissimo.
4: Ricordo che arrivò a Firenze con la fama già diciamo consolidata di essere un rubacuori, di così diciamo tutte le notti milanesi, uno che aveva macchine, Ferrari, e mi ricordo quando si presentò e ci disse, quando ancora andavo alle conferenze stampa, e ci disse che lui veniva a Firenze in treno da Prato, e rimasi delusissimo. Ma come? Bobo Vieri viene in treno da Prato a Firenze? Per me fu...
0: C'era anche Carjà che veniva...
4: No, lui andava a Milano in treno.
0: In treno, sì.
4: Andava, e nessuno della Fiorentina non lo sapeva.
0: Bobo Vieri a Prato aveva trovato. Tra l'altro Prato
4: no,
0: è appareggiato
4: di
0: Grassi.
4: No, ma era la sua famiglia di Prato.
0: E quindi probabilmente...
4: Certo, cioè ci stavano i genitori. Cioè.
0: Va bene, volevo il gancio per dire il Grassi ha appareggiato 1-1 con il Prato. Visto, in questa redazione non si parla di altro ormai da diverse ore che dello scontro tra il Prato e il Grassi. Va bene, il derby, quello è davvero un derby. No, però su Pellegrino volevo un focus, perché secondo me una delle cose più interessanti adesso è capire chi è l'attaccante titolare della Fiorentina. Perché a me Vanoli aveva dato le sensazioni di puntare su Beto. Però ragazzi,
4: per me non c'è, per me non c'è un attaccante titolare. Siamo stati a dire anche io che Pellegrino è fortissimo di testa e ha segnato sempre di piede 3 gol, questo proprio anche per smentire una certa codificazione. Io credo
0: il termine
4: che
0: di oggi è
4: mi piace codificazione,
0: codificazione.
4: Sì. Io credo che Beto sia molto bravo ad andare in profondità, che sia molto diverso da Pellegrino. Pellegrino è uno che difende meglio la palla, ci ha appunto dimostrato anche di saper tirare, di essere un grande opportunista. Credo che la Fiorentina nelle sue fasi delle partite con Beto possa fare un certo tipo di gioco e con Pellegrino possa farne un altro. E ancora qui deve essere bravo Vanoli, nel senso, se hai Beto, che abbiamo visto secondo me al 70% della sua forza fisica, perché deve, è ancora un po' imballato, però insomma Beto ha dimostrato di sapersi giocare, era sempre al limite del fuorigioco, era sempre contro il Venezia. Per me ha fatto una cosa splendida, perché quando sta per andare a prendere il pallone si è reso conto che c'era accanto Mastantuono, si è scansato, fai te, andate, poi ha fatto lui.
0: Scena,
4: no, ma questa è una battuta, cioè sono due centravanti diversi, ma sono anni che la Fiorentina non aveva due in grado di giocarsela così, quasi alla pari.
0: Jovic e Cabral, secondo te, non se la giocavano alla pari? No, non sto scherzando,
4: no,
0: poi su altri livelli.
4: Parlo di livello più alto, cioè con tutto rispetto, perché per me Beto e Pellegrino, rispetto a Jovic e Cabral, sono di un livello più alto. Vorrei anche dirti molto più alto, ma diciamo mi fermo a più alto.
0: Dici?
4: Ma di Jovic e Cabral, cioè diciamo dello Jovic abbiamo visto noi.
0: No, di quello abbiamo visto noi no, però di quello che poteva essere Jovic, ha raggiunto dei picchi che né Beto né Pellegrino hanno mai raggiunto.
4: Va bene,
0: e
4: ma
0: anche
4: a
0: lo stesso
4: Firenze,
0: Cabral, voglio dire.
4: Per me Beto e Pellegrino sono poi alla grande più forti di Jovic e Cabral, ma proprio alla grande.
0: Dopo tre partite sei già sicuro di tutto questo? Va bene, ok.
4: Mi sbilancio. Nel senso,
0: lo capisco perché dici una cosa del genere. Io dico che quando arrivò Cabral, me lo ricordo che tutti dicevamo: il bomber dal Basilea segnò 16 gol in Conference, in questo spacca tutto. Effettivamente entrò col Napoli, fece un gol clamoroso e poi lì ci siamo fermati. Jovic dal Real Madrid, uno del giorno Real Madrid,
4: allora,
0: un fenomeno.
4: Intanto Beto cioè, è sempre andato qui in Italia in doppia cifra, e non viene dalla Svizzera ma viene dalla Premier, dove ha segnato sempre 8, 9, 10 gol, quindi insomma ha alle sue spalle ha dei campionati veri, non ha con tutto rispetto dello svizzero, quindi anche per questo motivo
0: oh,
4: mi
0: oggi
4: sento...
0: ce la siamo presa con gli svizzeri finalmente,
4: no,
0: erano 25
4: dai,
0: minuti
4: dire,
0: ancora
4: cioè,
0: non te l'hai ripresa a nessuno,
4: ho segnato 20 gol in Svizzera, per me valgono più 10 gol segnati per tre stagioni di fila in Premier.
0: Sì, va bene. L'ho visto un po' macchinoso Beto,
4: sì,
0: contro
4: sì,
0: Venezia, ma
4: sì,
0: secondo me è un plus.
4: 70%.
0: 70?
4: No, 70% della sua forza.
0: Sì, sì,
4: me.
0: Sì, sì, va bene, io ti avrei detto anche qualcosina meno, ma secondo me è un plus, perché comunque fa dei movimenti
4: sì,
0: buoni.
4: L'attaccante.
0: E sopra è una presenza costante, e questo è evidente. Pellegrino Hernan Crespo, ci scrive Simone da Fiesole. Piano,
4: insomma, lì parliamo di un centravanti.
0: E Marco
4: pazzesco.
0: Dice Martin Palermo invece.
4: Martin Palermo.
0: In telecronaca media, se mi pare, ieri abbiano fatto questo paragone un po'.
4: Martin Palermo è stato un buon centravanti, forse più alto anche di Pellegrino. Era
0: grande,
4: una stazza anche superiore fisicamente, per quanto mi ricordo.
0: Beh, insomma, anche Pellegrino è un bel toro, nel senso. Sì, no, è stato un grande attaccante Martin Palermo, però
4: sì,
0: in Argentina, non
4: sì,
0: in Europa,
4: appunto, cioè ti dico
0: è un po' un limite. Guarda, 17:30 poi ci dobbiamo fermare, ma sono d'accordo con Francesco e ci ha scritto la tua somiglianza. Effettivamente,
4: vai.
0: Secondo me sì. Somiglianza, chiaramente mi sa che non ha gli occhi azzurri,
4: forse con Robben. No.
0: Lo sai che è vero, Robin, ma te, sì? Gene Hackman. Un che ce l'hai, va bene.
4: Basta non sia Gigi D'Alessio, per favore.
0: No, ma io davvero non so.
4: Ma
0: cioè,
4: va,
0: possiamo
4: va,
0: sapere
4: va,
0: nome
4: per
0: e
4: anni,
0: cognome
4: per
0: di
4: anni, incredibile.
0: Diverse persone. No,
4: no,
0: dai,
4: vero.
0: Angela, è impossibile.
4: Beh, ora lui si è fatto il trapianto, cioè dovrei farlo anche io, se no.
0: Secondo me dovresti farlo, però
4: no.
0: Comunque non somiglieresti per niente a Gigi D'Alessio.
4: Meno male.
0: Noi ci dobbiamo fermare, poi parleremo di Fiorentina, ancora delle somiglianze di Angelo Giorgetti e di tutti i calciatori della Fiorentina, quindi voi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 17:33, pausa brevissima come ci confà ultimamente.
4: Arriva.
0: Perché siamo sempre in diretta qui con voi con il 348-7513-933 che è letteralmente impazzito alla ricerca di una somiglianza di Angelo Giorgetti.
4: Chi è lì che
0: Fabrizio
4: vedo?
0: Biasin, Mario da Massarosa dice che sembri Biasin con qualche anno in più. Vabbè, diciamo
4: Biasin,
0: rispetto a Gigi D'Alessio tutto meglio.
4: Meno male.
0: Per ora tutto meglio. Poi i tuoi attacchi alla Svizzera hanno...
4: No, già!
0: Sì, Ale dice Di Marzio evidentemente ha origine origini svizzere, tra l'altro Gianluca Di Marzio, salutiamo, che vediamo collegato per Milan-Benfica.
4: Che tormentone creato.
0: Bello. E Emanuele dalla Svizzera ti dice, attenzione, caro Angelo, che intanto loro svizzeri si qualificano ai mondiali.
4: Questo è vero.
0: E questo è verissimo. E Alessio ti chiede, un altro Alessio, sono di origine svizzera e vorrei sapere perché Giorgetti deve prenderci per i fondelli senza motivo. Ora spiega il tuo odio per la Svizzera.
4: Ma che cavolo dici odio? Ma odio che ho detto semplicemente che secondo me tre campionati in Premier, diciamo in doppia cifra o quasi, valgono più dei non so quanti gol segnati da un anno, segnati da Cabral, che poi dopo è venuto da noi, ecco, e poverino non è che abbia segnato tantissimo da noi.
0: No, assolutamente no, soprattutto ha mostrato in i limiti tecnici segnato. Che potevi, cioè proprio mentre su Jovic, ok, secondo me è stata anche una questione di contesto, cioè il problema grosso era Jovic, era l'atteggiamento insopportabile, però ti dico, sull'atteggiamento, se trovi il contesto giusto, lo riesci a instradare, aveva delle qualità Jovic veramente superiori.
4: Non ci arrivava mai in area.
0: Ecco, esatto, mentre Jovic secondo me in un altro contesto forse qualcosa è. Cavrall in qualsiasi contesto lo mettevi, l'abbiamo visto insomma al Benfica, grazie Rui Costa che ci ha regalato quei 25 milioni e ci ha permesso di uscire dall'Ampass, ci potevi fare poco. Però posso dirti, negli ultimi 5 anni gol che mi hanno fatto godere come quel 3-1 se non sbaglio di Cabral contro il Napoli ce ne sono pochi, perché era l'attaccante che arrivava a sostituire Vlahovic, che entra al Maradona, ti fa vincere la partita scherzando Mario Rui forse era, e mettendola all'angolo, e insomma lì qualche bercio e qualche grido ce l'ha fatto uscire il buon Artur Cabral, al quale però bisogna dire era molto simpatico. Poi io preferisco quelli antipatici, e che se io sono antipatico
4: facciamo una via di mezzo, dai.
0: Va bene. 0557 111 71, c'è il grande Fabio. Buonasera Fabio, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a voi e grazie per il grande, ma è proprio il contrario. Comunque,
0: perché sei piccolo, cioè sei minuto.
5: Un metro e mezzo, sì, che
4: un metro, facciamo dai. Il grandino, dai.
0: Sì, dai. Il normale.
5: Comunque,
0: Fabio,
5: non voglio fare il perfettino, ma noi vincemmo 3-2, no? 3-1.
0: 3-2. Però era il gol del 3-1.
5: Sì, era il gol del 3-1. Sì. Dopo aveva fatto gol anche Ione, quindi c'era proprio
0: era in
5: pomeriggio di grazia.
0: Sì, sì, sì.
5: Per quanto riguarda Angelo, io per me lui è tutto per la serie Le assomiglianze del Robert Duval.
4: Robert Duval.
0: Te la prendi Robert Duval?
4: Vai un po', vado dall'ultimo, però diciamo da anziano, va un po' a vedere.
5: No, ora Robert è Duval. Anche morto, mi pare, però se uno lo vede nel Padrino. Il padrino, però, il consigliere di Al Pacino, si chiamava Tomegen. È identico.
0: Bene.
4: Se ho sbagliato carriera, sarei stato un grande attore.
0: Allora, identico secondo me è forte, però una somiglianza sicuramente anche lui più di Gigi D'Alessio. Comunque immagino tu ci abbia chiamato anche per altro, Fabio.
5: Sì, no, io devo fare un mia colpa, perché onestamente sono sempre contro le minestre riscaldate, quindi non voglio andare oltre, però per adesso ho pienamente torto su Vanoli e devo dire sono felicissimo di avere torto. E spero di averlo anche a maggio, perché vorrebbe dire che abbiamo fatto un ottimo campionato. Però per adesso è giusto dire
0: per adesso
5: la verità.
0: Ti vuoi dire bravo Vanoli. Grazie Fabio.
4: Grazie. Ciao.
0: Ti salutiamo. Immagino insomma che il più grande detrattore di fronte a questi primi due risultati di Vanoli può dire poco. Io continuo a dire, ragazzi, sono Venezia e Pisa. Cioè, nel
4: guarda,
0: senso,
4: io penso che la genesi di Vanoli bis sia nata perché sinceramente Paratici si sia trovato spiazzato da quello che è successo con Grosso, ma proprio anche spiazzato l'ultimo giorno, quindi la domenica quando successe, perché anche te lo sai benissimo che la Fiorentina fino alle 23 continuava e insisteva: allora ragazzi, non dite che Grosso è in pericolo, perché
0: arriviamo
4: è una grande
0: sosta.
4: Cioè erano delle informazioni che passava il club, ma convintissimo, non per depistare. Quindi lì è successo qualcosa che ha veramente spiazzato Paratici. E a quel punto che cosa fai? Vai su qualcuno che conosci e che stimi anche come persona in grado di entrare dentro lo spogliatoio a gamba tesa, come ha detto anche Fagioli, e rimettere insieme i cocci, perché c'era bisogno anche di questo.
0: E che ti dice subito sì. Perché Paratici veramente di fronte a quella situazione ha detto: io non posso portarmi dietro delle trattative, Tiago Motta.
4: Infatti
0: Vanoli,
4: uno che sapevi sarebbe
0: subito
4: venuto, uno di cui ti potevi fidare.
0: La risolvi,
4: devo dire
0: 24 ore,
4: che Paratici, come ho anche scritto su Firenze Viola e detto anche altri scontri, ha fatto un doppio bagno di umiltà pazzesco, perché intanto ha mandato via quello che aveva scelto anche esponendosi, e poi ha chiamato quello che aveva scartato. E non è poco, eh? Cioè non c'è bisogno di parlare qui, sono due richieste, cioè sono due ammissioni di colpa implicite, non c'è niente da aggiungere. Quindi da questo punto di vista, bravo, paratici. Anche se io torno a dire, diciamo, quell'errore fatto con Gross è stato clamoroso, ma non tanto perché non l'abbiamo visto giocare a calcio praticamente per niente, ma perché a questi livelli, quando vai a scegliere un tecnico e gli vai ad affidare una rosa da 320 milioni, devi sapere tutto di lui, tutto, come cioè, diciamo, con quale modulo gioca, ma anche come sa reggere le pressioni, come si comporta quando parla in pubblico, come riesce a nascondere il proprio malumore. Se ti dice quando il club ha ammesso che è in punizione, dice ma io avrei voluto farlo giocare, già lì qualcosa si era
0: fatto, la società poi non abbia mai espresso quindi fiducia pubblica.
4: L'errore clamoroso è stato quello di aver affidato tutto questo bolide ad un allenatore che evidentemente non ha fatto nascere il feeling necessario né con la squadra e neanche con il club. Quindi però devo dire, siccome a tutto questo è stato rimediato con grande tempismo, andiamo avanti, prendiamoci questo doppio bagno d'umiltà, perché io altrimenti non so, sì, cioè, certo. non so definirlo, cioè non so te Giacomo come lo puoi definire, da parte di un dirigente che
0: passo indietro, mea culpa, sì, bagno di umiltà e tutto, guardiamo avanti, guardiamo avanti.
4: Ma l'umiltà è, cioè, ha un accesso positivo in questo mondo per me,
0: sì. Sì, sì, certo. L'orgoglio spesso poi è un limite che invece paratici è anche una defezione nell'orgoglio, perché effettivamente tornare dal tecnico due mesi fa hai, se mi passate il termine, spancurato, è un po' forte,
4: no,
0: però
4: comunque,
0: è come
4: hai messo la porta, grazie, perché ma
0: ci vuole anche bisogno, l'orgoglio ti dice no, ma io non posso richiamarlo e con la testa china dirgli ti prego torna Paolo. Invece lui l'ha fatto per il bene del club, l'ha detto, certo, anche, no, nell'intervista prepartita contro il Venezia, e questa secondo me è stata una bella mossa da parte di Paratici, certo. Leonardo è il console svizzero che si è risentito delle tue parole, ha fatto richiesta di pesanti dazi al 100% sulla cioccolata, quindi
4: sulla cioccolata,
0: per colpa di Angelo Giorgetti e del suo attacco a tutta la Svizzera,
4: ragazzi,
0: solo al campionato.
4: Quanti gol segnò Cabral qui prima di venire qua a fare?
0: Mi ricordo solo campionato. In Conference League era il bomber, aveva segnato 16 gol in due anni.
4: Dai,
0: ora, se mi chiedi, poi Ferrari aveva la tabella dei gol segnati da Jovic e Cabral, te lo ricorderai, no? Rispetto a Vlahovic, in una delle tante conferenze stampa ai limiti ai confini della realtà, ci fu Rocco Commisso che chiese al direttore generale Ferrari i numeri e gli spiattellò dei gol segnati da Jovic e Cabral rispetto a quelli di Vlahovic. Ma va bene, anche su quello mettiamoci una pietra tra sopra e sentiamoci i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione, carichissimi, vai!
6: Scusate, ma il primo tempo di ieri è figlio del campionato italiano di A e di B, in cui le squadre anche più deboli, se hanno un buon allenatore, ti mettono in difficoltà perché ti pressano in maniera asfissiante, e ti levano il gioco, i punti di riferimento, sono pericolose nelle ripartenze, quindi devi stare attento anche a non prendere gol. Quindi la partita è un po' macchiata da queste cose, ma non dipende dalla Fiorentina, dipende dall'avversario. È stata brava la Fiorentina ad aspettare, a non rischiare troppo, a colpire quando doveva colpire. Secondo me sono stati.
7: Buonasera a tutti. Per me i Giorgetti l'assomiglia, ma proprio parecchio, parecchio, parecchio ai Mizio.
4: No, grande, grandissimo, vabbè.
0: Salutiamo allora, lo zio. Assolutamente. E no, sul primo ascoltatore non capisco, per il tono della serie non è quello che avete, è esattamente quello che abbiamo detto, anzi io non è che abbiamo,
4: io ho detto
0: Pisa ti ha messo in difficoltà, ma è normale,
4: c'era una difficoltà a capire come andare a pressare i portatori di palla. Io ho notato questo, cosa che la Fiorentina ha accorciato molto più nel secondo tempo, ma lì è proprio un meccanismo di squadra, cioè quando vai,
0: sì, però secondo
4: a
0: me è anche un po' quello che
4: ricoperto.
0: Dice l'ascoltatore, il Pisa soprattutto dopo il gol preso andava proprio a una velocità diversa e quindi è stato anche più facile
4: anche.
0: Però ragazzi, se vedete qualsiasi partita di Coppa Italia, il Genoa ieri, va bene, non si fa il paragone al suo Tirol, ma fatica anche il Genoa, se vedi una partita di Coppa Italia della Roma, non so quando giocherà, ora entra agli ottavi direttamente, ma nessuna squadra entra e ara dall'inizio, tanto più in Coppa Italia,
4: no,
0: con le seconde linee.
4: Dopo tre partite shock, siamo tutti a capire se questa Fiorentina, cioè diciamo se possiamo fidarci.
0: Sì,
4: per cui quando ci sono delle fasi.
0: Io non mi fido, sono rimasto troppo deluso, però sono curioso.
4: No,
0: ecco.
4: Dai, è bene essere equilibrati sempre. Certamente abbiamo, come dicevo prima, abbiamo visto una squadra che vuol crescere. Prima non c'era nulla, prima c'era soltanto una squadra che andava in campo e non si capiva che cosa voleva fare. Invece ora c'è una squadra che vuol crescere, cerca di restare ordinata, di mantenere le distanze. Una cosa diversa, la cosa più visibile secondo me rispetto a Grosso, è che abbiamo visto alcune fasi in cui la Fiorentina fa pressing, cioè fa anche pressing alto, cioè tutto questo ha cancellato perfino una pressione, buona parte dei dubbi nei confronti della propria nazionale Viola Park. Cioè vedi che cosa significa anche la testa, no? La testa quando... E poi se fai pressing alto bisogna che anche la difesa si alzi, no? Perché non può, perché sennò si crea uno spazio che gli altri ti riempiono poi, diciamo, con le ripartenze. Per cui è tutto collegato. Quindi se una squadra impara ad essere più cose insieme nella stessa partita, le situazioni possono essere gestite in modo più giusto, no?
0: L'avrei definita pressione, perché ci ha spiegato Sauro Fattori giustamente la differenza, se non sbaglio l'ha detto anche Paganin ieri in commento, tra pressione e pressing.
4: Sì.
0: Cioè il pressing è quando un singolo o magari più singoli però vanno proprio sul pallone, la pressione è quando fai quello che dicevi tu,
4: la pressione,
0: cioè alzi
4: pressione.
0: Il baricentro, perché non è che
4: vai
0: la Fiorentina
4: in alto,
0: cioè non è la Fiorentina
4: certo.
0: Italiano che quella sì che faceva pressing
4: certo.
0: E andava
4: chiamiamola
0: tutto
4: pressione. Chiamiamola
0: però
4: pressione,
0: sì, e sinceramente l'abbiamo vista anche col Venezia, poi
4: sì.
0: Sauro me l'ha sminuita, ma io glielo dicevo, hai giocato 15 metri più avanti.
4: Ma più che altro poi c'era il tentativo di far capire, occhio perché noi non ti aspettiamo prima.
0: Con i rischi, perché te il gol certo. Lo prendi, che comunque sei un 2 contro 2, poi marcato malissimo da Ranieri e Dragusin, però è chiaro che se c'è il blocco basso raramente ti trovi i gol che hai preso con Grosso, a parte quando le squadre si erano sfilacciate, però penso al primo del Frosinone, in area nostra erano Notto e il loro attaccante Raimondo, no? Se non sbaglio la prende, un altro l'hai preso su corner, insomma quasi mai li prendevi in ripartenza, stavi tutti dietro, quindi era impossibile. Sono scelte, mi sembra, nel calcio di oggi il famoso blocco basso paghi molto poco, ecco, forse con Palladino, nuovo allenatore del Bologna, aveva pagato abbastanza, ma avevi anche un De Gea che ti prendeva
4: sì
0: tutto,
4: ma il blocco basso lo puoi fare se tutta
0: volava.
4: La squadra se tutta la squadra partecipa veramente a chiudere tutti gli spazi, non è che puoi stare a aspettare. Se stai a aspettare sei fregato, cioè devi chiudere veramente tutti gli spazi o provarci.
0: Sì, cioè direi che comunque in generale prendere ad esempio la Fiorentina di Grosso credo che sia un errore, perché proprio lì non c'era niente.
4: No,
0: non è che, capito, guarda, c'era un qualcosa di logico che poi andava male, era tutto illogico, tutto a caso.
4: Era la Fiorentina che provava a impegnarsi per prendere gol. Guarda, è incredibile questo, Cioè, ci riusciva sempre.
0: Sì, molto simile peraltro a quella dell'anno scorso di Pioli, perché anche quella dava le stesse vibes, come dicono i giovani
4: dentro.
0: Come te, Angelo.
4: Sì, che se lo sentono dentro. Noi appena diciamo concediamo qualcosa prendiamo gol, e regolarmente prendi gol.
0: Sì. L'anno scorso Vanoli credo non avesse neanche tutta la disponibilità della rosa per fare certi cambi di formazione
4: certo.
0: E di modulo, e si è concentrato sull'obiettivo della salvezza. Quest'anno ha più tempo per confrontarsi con la rosa e sicuramente sarà in grado di ottenere risultati più
4: verissimo.
0: concreti, ci scrive
4: verissimo.
0: Gabriele, forza Viola.
4: Concordo.
0: Io ripeto che quando è tornato Vanoli quest'anno sinceramente ho tenuto un atteggiamento di, io non ero né negativo né positivo, perché credo ci si possa rendere conto anche della situazione difficile, però qualcuno l'ha parati, ci auspicava il colpo all'Amorim per il Milan, cioè per dire vai a prendere Ten Hag, il primo che mi viene in mente può essere a spasso, ok. Invece io su Vanoli, perché io sono rimasto un po' deluso dal Vanoli l'anno scorso, perché a me piaceva molto quando fu scelto come sostituto di Pioli, però ci mise un mese per capire che la stessa formazione di Pioli non poteva funzionare, non azzeccò un cambio, cioè la Fiorentina l'anno scorso o entrava in campo e nel primo tempo dominava, come è successo a Bologna, come è successo a Como, oppure a partita in corso non c'era praticamente speranza di cambiare la partita. Quindi Vanoli, ragazzi, secondo me contano i curriculum, e non ha mai allenato grandi squadre, ma ha sempre fatto il suo.
4: Per me, guarda, lui non era da confermare, ma era da riprendere. Perché non è da confermare, ne abbiamo parlato, io concordo con quello che hai detto ora, per le difficoltà che ha avuto in una situazione obiettivamente catastrofica, però insomma ci ha messo anche del suo, soprattutto all'inizio, e poi si portava dietro secondo me tantissime scorie. Cioè io veramente speravo che la Fiorentina potesse ripartire con una freschezza nuova, e Paratici proprio ci ha dimostrato che di essere entrato con il diserbante dentro lo spogliatoio, cioè proprio ha mandato via tutti quelli che poteva, e secondo me gli è rimasto qualcuno ancora, certo, che avrebbe voluto mandare via, ok, e senza far nomi. Detto questo, non era da confermare prima, ma era da riprendere, pur con qualche dubbio che ho ancora proprio per quanto riguarda i rapporti interni che si sono un po' sfilacciati dopo quella, diciamo, rottura. Però era l'allenatore giusto in questo momento di caos, proprio perché, diciamo, conosce buona parte dei giocatori, alcuni di questi sono stati fondamentali l'anno scorso, perché conosce il Viola Park, perché conosce bene Paratici, era un allenatore funzionale ora subito dopo proprio la rottura improvvisa, perché è stata una rottura improvvisa di domenica sera.
0: E posso dirti, e poi proseguo nei messaggi, che il fatto che la piazza lo abbia riaccolto con un po' di bocca storta, non è che ci sono state proteste di piazza, no, assolutamente, però secondo me è un plus, perché questa piazza, quando carica troppo di aspettative un allenatore che sia o il giocatore che sia, poi finisce male. Invece questo atteggiamento sospettoso che aveva il tifo, sì, Viola, non può che curva, fare bene,
4: perché la curva, come sai benissimo,
0: l'ha applaudita anche ieri, eh?
4: Sì, ma come sai benissimo, la curva ebbe una parte decisiva quando fu ingaggiato Vanoli dopo Pioli, no? Perché comunque Taversa era veramente a un passo dalla firma, e quindi alla fine l'anno scorso fu applaudito in piazza soltanto solo Vanoli, quando la squadra andava sotto soltanto Vanoli meritava gli applausi. Poi dopo, alla fine di quella salvezza, e comunque è stata un'impresa, ma alla fine di un'annata ignobile, per cui da parte della curva no, diciamo che il sentimento generale era quello: allora vabbè, ora se torna quello scartato dove vai? Purtroppo è tornato in una situazione che era devastante, ed era la scelta probabilmente più giusta.
0: Chiudo la discussione con Francesco, che ci aveva scritto: no, ma perché fate, non si può essere contenti dopo due vittorie? E mi dice: intanto grazie per la risposta, però si può dire che è una squadra piena di talento e non un gruppo di raccattati, come si sentiva nelle mie trasmissioni, specie con Fattori. Voglio dire che la nostra è una squadra molto giovane, quindi le sconfitte ci saranno, e come, però credo che stavolta il futuro è dalla nostra parte, basta avere un minimo di pazienza senza essere distruttivi. No, perché all'indomani dell'ennesima sconfitta con il Torino, quando Grosso sembrava rimanere sempre in sella, e con Sauro, ma non solo, poi anche con te, con termini molto meno drammatici, però guardavamo una squadra giovanissima che era finita subito in buca con un allenatore che non rispondeva, e ci siamo un po' preoccupati.
4: No, più che raccattati, è una squadra inesistente.
0: Comunque non raccattati, nessuno ha mai usato questo termine, molto giovane. Vabbè, cioè, giovane è anche piena di talento e qualità, ma in maniera sconclusionata e giovanissima. E per i giovani è fondamentale il contesto nel quale... Il contesto era pessimo.
4: Paratici non abbia raccattato nessuno. Ha messo insieme una squadra che obiettivamente continua ad avere i limiti difensivi, soprattutto sugli esterni. E infatti Vanoli, la prima cosa che ha fatto, come ti dicevo, è aggiungere un esterno che difende. Io ora non mi sorprenderei se giocasse Ranieri magari a sinistra anche contro il Napoli, e andasse Vieri a fare il centrale. Comunque, diciamo, dei due esterni, uno che spinge di più, però uno che copre di più.
0: Posso dirti che anche la scelta di Vanoli, così torniamo appunto a quello che stavi dicendo e che stavamo dicendo prima, è Paratici che non pensa, dopo solo tre partite, pur avendo fatto male, questa squadra può arrivare in... perché se hai estrema fiducia, secondo me, nei calciatori, a quel punto ti puoi permettere anche un'altra scommessa, come sarebbe stato il Thiago Motta di turno, il Ten Hag. Un'altra dei motivi, e tu l'hai spiegato bene in quest'ora, per cui vai da Vanoli, è proprio perché lo stesso Paratici ha detto oioi, cioè questa situazione, c'è bisogno di qualcuno di solido, non c'è bisogno di un'altra scommessa,
4: che sappia cosa fare subito, esatto, perché conosce l'ambiente,
0: quindi
4: conosce,
0: è chiaro, e nessuno qui l'ha pensato, e tanto meno Paratici, e fosse una squadra raccattata, ma anche Paratici la riflessione ha fatto è: questa è una squadra molto giovane, c'ho bisogno di qualcuno e mi metto un attimo a posto la situazione. Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai Stefano Cherubini, buonasera anche a te.
8: Buonasera Radio Sportiva.
0: Non è Radio
8: Sportiva. Finché nelle scuole calcio ci sarà gruppi chiusi dei ragazzi, non ci sarà mai futuro.
0: Posso segnalare, forse questo audio non era per noi? Segnalo alla regia.
8: Si decidano già a 12 anni le prime squadre nelle società dilettantistiche della scuola calcio, e rimane un gruppo chiuso.
9: Ulai, Atta e Fagioli devono mangiare insieme, dormire nella stessa camera, passare ore e ore e ore e ore insieme. Forse Fagioli dovrà imparare il francese, così parla, comunica bene e meglio con gli altri due. Quei tre devono diventare indispensabili, fissi. Atta e Rijkaard, Ulay e Kanté, e Fagioli e Pirlo. Cioè, tre giocatori grossi, grossi giocatori. Cioè veramente forti. Il resto può girare come gli pare, ma loro tre in campo sempre.
0: Va bene, il primo ascoltatore fa...